0: risposta doverosa, un atto di civiltà, sottolinea. Per il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, la percezione della dignità della vita umana appare da oggi meno tutelata e i pro vita, in presidio fuori da Palazzo Ferrofini, parlano di un attacco alla vita e un vile tradimento dei cittadini da parte di alcuni consiglieri di centrodestra. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Germania accusa apertamente Mosca per il drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Nel comando che ha condotto l'operazione sarebbe coinvolto un bielorusso con visto per l'Europa rilasciato dall'Italia. Intanto il ministro degli esteri italiani parla di possibili interferenze russe nel voto in Europa e in Italia.
2: Sarebbero due uomini, già identificati, gli autori del tentato attentato all'aeroporto di Lipsia con un drone esplosivo un mese fa. Secondo la stampa tedesca, uno ha origine russa ma passaporto lettone. L'altro avrebbe doppio passaporto russo-bielorusso e avrebbe ottenuto il visto d'ingresso per l'Europa da una sede diplomatica italiana a Minsk. Per Berlino, quella di Lipsia, ma anche altre operazioni di guerra ibrida nel paese, sono state direttamente ordite al Cremlino. Mentre la Russia insorge e chiede le prove, gli alleati e l'UE si sono stretti attorno alla Germania.
3: We will not tolerate it.
2: Non tolleriamo intimidazioni, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen al termine di un incontro con il segretario generale della NATO, Rutte, che ha sottolineato quanto sia necessario che l'alleanza tenga fede agli impegni presi per il sostegno all'Ucraina, 70 miliardi quest'anno e 70 il prossimo. Von der Leyen ha poi confermato che oltre al concordato prestito da 90 miliardi, la Commissione sta valutando una ulteriore richiesta di Kiev, da diversi miliardi di euro, ha detto, per coprire il potenziamento delle difese aeree. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Il governo si divide sugli attacchi ibridi russi denunciati dalla Germania. Preoccupato, il vicepremier e ministro degli esteri italiani mette in guardia anche da possibili ingerenze di Mosca nel voto in Italia.
5: Non escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi.
4: C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, afferma invece l'altro vice premier Salvini, che senza nominarlo attacca il cancelliere tedesco Merz.
6: Ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi continui pretesti per alimentare questa guerra, magari vendere altre armi.
4: Dall'opposizione anche Vannacci si mostra scettico. Merz alza lo scontro con Mosca perché teme l'ascesa dell'AfD, dice il leader di Futuro Nazionale, opposto il giudizio del centrista Calenda.
7: Certo che le influenze russe esistono, basta vedere i bot che vanno a ripubblicare i post, lo facevano ieri con Salvini che inneggiava Putin. Salvini è un pezzo di queste influenze russe, solo che è talmente ridotto al nulla che hanno cercato Vannacci.
4: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Per la vicenda di Report, Giulia Presutti rinuncia alla co-conduzione del programma e questo al termine di una giornata in cui si è tenuta una lunga riunione tra Orsini e la redazione. Per gli inviati storici si è aperto un canale di dialogo.
8: Non è ancora pace, ma arriva uno spiraglio. L'incontro tra il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini e la redazione di Report apre un canale di comunicazione con l'azienda, spiega Danilo Procaccianti, uno degli inviati del programma. L'interesse per la redazione è andare in onda l'8 novembre, non si è parlato di nomine, ma di garantire la consueta autonomia e indipendenza. Ancora nessun contatto tra la redazione e i conduttori scelti dalla Rai, Danilo Piervincenzi e Giulia Presutti, e sembra sia stato proprio Corsini a bloccare per il momento l'incontro. Nel frattempo Sigfrido Ranucci torna ad attaccare. Il suo legale Roberto De Vita contesta alla RAI di non voler esplicitare le ragioni alla base della rimozione della conduzione. Ma la RAI replica di aver consegnato la documentazione richiesta dai legali di Ranucci. Ma la sorpresa arriva a fine giornata. In una mail inviata a Corsini, Giulia Presutti annuncia un passo indietro dall'incarico di co-conduttrice di una trasmissione così amata. Scrive che non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e personalità. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora lo sport con in primo piano la pallavolo.
3: Olanda o Polonia, questa sarà la nostra avversaria sabato nella semifinale dei campionati europei a Istanbul. Ma che fatica per staccare il biglietto per la Turchia. A Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia batte di nuovo la Svezia, già superata per 3-0 nella prima fase del torneo. Stavolta ci imponiamo per 3-1, ma le giallo e blu, trascinate da un'immensa Isabel Hawk, l'opposto di Conegliano, che mette a terra ben 43 punti, ci fanno soffrire. Vincono il primo parziale le svedesi 25-21, poi l'Italia ritrova lucidità e punti 26-24, 25-21, 25-23, i parziali vincenti delle azzurre trascinate da un'immensa Paola Egonu con 27 punti. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Anna Elena Riva. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa, e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che, se prendono mare, si rovesciano.
1: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
2: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Nessuno. 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan. È il frullatino di mezz'ora, al quale segue poi una puntata del podcast That's America. Possiamo partire.

0: Leonardo, sono molto felice di iniziare questa puntata accogliendo un ospite che ormai è diventato una star di questa trasmissione. Pensa che ha preso stamattina un volo dall'alba da Parigi per venire a presentarci in studio il suo ultimo libro, che si intitola Materie prime, guerre e dazi, dalla Mesopotamia a Marte. Avrete capito, si tratta del professor Alessandro Giraudo. Applausi per lui. Caro professore, cosa accomuna la Mesopotamia a Marte?
1: Le materie prime.
0: Ecco,
1: guarda caso.
0: Per ADD Editore, qui in questo libro capirete quante guerre nascono, praticamente tutte nella storia, per le materie prime. Cioè le guerre sono fatte per questo.
1: Anche perché ci sono anche alcune guerre per ideali o per religione, ma in sintesi dietro ogni conflitto c'è chiaramente la volontà di occupare un luogo che il giardino del vicino, di fatto.
0: Per esempio, prima ci raccontava Giraudo, non so, voi, quando Hitler si è messo in mente di conquistare tutta l'Europa, di fatto, è iniziato a un certo punto
1: cominciato
0: con l'Anschluss, cioè l'unione Anschluss. Con l'Austria, si è preso l'Austria, si è preso l'Austria. Uno dice, beh, avrà iniziato territorialmente per...
1: perché parlano tedesco anche, ma soprattutto perché sotto Vienna avevano scoperto nel 1930 ed entrò in funzione nel 1934 un enorme giacimento di petrolio che esiste
0: petrolio
1: ancora adesso, guarda
0: c'è
1: caso.
0: Cioè uno scava a Vienna,
1: esatto,
0: e trova il petrolio.
1: Vai a Vienna al Kunstmuseum, scavi un po', magari trovi il petrolio.
2: Ma viene estratto quel petrolio oggi?
1: Assolutamente, ancora oggi, sì, assolutamente. E pensate che questo vantaggio per Hitler aveva significato un incremento di 3 volte la produzione del petrolio della Germania, che mancava di petrolio.
0: Però Hitler, diciamo, aveva il disegno di conquistarsi tutta l'Europa.
1: Chiaramente però ha iniziato bene, no? Ecco.
0: Era una delle motivazioni, era anche conquistare
1: poteva
0: il
1: occupare il Liechtenstein, per esempio.
0: C'erano già le banche.
1: C'erano già le banche.
0: Sì. Allora, questo libro, ripeto, Materie prime, guerre e dazi, per esempio, la materia prima, forse, che ha scatenato più guerre dal punto di vista numerico, uno può pensare il gas, il petrolio, che cos'altro? E invece che cos'è?
1: Beh, direi l'acqua.
0: L'acqua.
1: Perché l'acqua. Pensate che hanno fatto dei calcoli e il risultato è che probabilmente 1900 conflitti in 5000 anni sono stati causati dalla ricerca essenziale dell'acqua.
0: Che per esempio
1: dalla Mesopotamia, sì, alla guerra che c'è adesso.
0: Pensate, ma infatti, perché è sottovalutato il valore e il significato dell'acqua nella guerra attuale. Invece,
1: chiaro,
0: invece
1: assolutamente.
0: È importante.
1: E pensate, per esempio, una cosa strana, ma quando noi andiamo a Ginevra, ebbene, c'è un conflitto che per l'istante non è a colpi di cannone, ma a colpi di dichiarazioni diplomatiche e così via, fra Ginevra e la Francia, perché se il rubinetto del Rodano è un po' chiuso, arriva meno acqua a Ginevra, quindi sul lago. E questa è una cosa molto molto importante per gli svizzeri, come per esempio sapete che il Nilo di fatto è diviso in tre fette, no? una in grande nord che è l'Egitto, poi c'è il Sudan e poi dopo c'è un paesino enorme. Se uno di questi chiude i rubinetti, tutti soffrono. E quindi c'è un grosso dibattito, ma molto importante. Pensate, insomma, per esempio, i ghiacciai delle Ande, abbiamo visto attualmente, no? Che ci sono alcune decisioni che rappresentano praticamente un controllo molto più intenso di queste regioni. Ma questi nutrono di acqua che cosa? Tutti i paesi delle Ande, chiaramente, oltre a Brasile, Argentina, Paraguay, sì, e così via.
2: E perché in questa guerra ha un ruolo importante l'acqua?
1: Perché la gente ha bisogno dell'acqua. Noi abbiamo bisogno assolutamente dell'acqua.
0: Beh, ricordiamo che di recente l'Iran aveva minacciato proprio di colpire i dissalatori.
1: I dissalatori, esatto, che sono essenziali in una regione dove non c'è acqua. E già nelle guerre di 5000 anni fa c'erano delle guerre proprio nella regione per controllare l'acqua, perché l'acqua significava naturalmente, primo, poter dissetarsi in una regione dove fa coltivare, molto caldo,
0: poi coltivare,
1: poi alimentare di acqua gli animali, il bestiame. E poi il trasporto, molto molto importante, perché sapete che sul Tigre e l'Eufrate sono delle vie navigabili, ecco.
0: Sì, sì. C'è chi, ovviamente sì, anche il petrolio,
1: poi, chiaro,
0: visto
1: sì,
0: che
1: però vedi, il petrolio è una cosa, tra virgolette, recente, nel senso che da 150 anni che parliamo di petrolio, di acqua ne parliamo da 40.000 anni.
2: Sì, perché fino a metà dell'Ottocento il petrolio veniva utilizzato per le lampade,
1: sì,
2: principalmente.
1: Esatto, o eventualmente per la farmacopea.
2: Sì, per, come forma marginale. Di lassativo anche.
1: Veniva. Lassativo, per esempio, assolutamente.
0: Sì, che abbiamo già detto, però a temperatura ambiente, non è che... Cioè, nel senso, come lassativo bevuto a temperatura ambiente. Però.
2: Io sempre la mia vecchia battuta.
0: Sì, attenzione.
2: Quando di notte soffro di insonnia, prendo dei lassativi, che non dormo lo stesso, però almeno qualcosa da fare.
0: Molto bene.
2: Questa funziona.
0: Sì, ovviamente.
2: Provatelo.
0: Gli ascoltatori fanno tante
2: Provate
0: domande.
2: Provate anche col petrolio.
0: Già sulle materie rare.
2: Ma scusa, ma non
0: poi dopo ne parleremo.
2: Non è tossico per lo stomaco il petrolio?
1: Ma molti prodotti sono tossici. Pensa,
2: cioè, non si muore, però se io bevo un bicchierino di petrolio muoio?
1: No.
2: No.
1: Dipende però il bicchierino.
2: Come quello da grappa.
0: Non il famoso barile. Sai che lui pensa ancora,
1: lui
0: prof,
1: pensa
0: che
1: a barili,
0: Leonardo
1: ecco,
0: pensa
1: esatto.
0: Che ancora ci siano i barili
1: da
0: fisici 100, che 100, spostano i barili.
1: 159 litri.
2: No, il bicchierino di grappa, pieno di petrolio, fa morire.
0: Lascia stare la grappa.
1: Ti darà sicuramente qualche problema al ventre.
0: Lascia stare la grappa, sarà che già qualcuno
1: sarà
0: ha chiesto.
1: L'equivalente come risultato di un lassativo.
0: Esatto. Tra l'altro devo dire, ha un pregio questo libro per il contenuto ovviamente, ma anche se andate all'indice, cioè uno in genere nell'indice trova i nomi citati, invece c'è un doppio indice in questo libro, il primo è l'indice delle guerre, quindi potete andare a vedere le guerre, ma poi è bellissimo l'indice delle materie prime, giustamente, perché si parla di materie prime, che mi fa scoprire però alcune materie prime, per cui è bello più che interrogarlo sui capitoli, sull'indice, la garanza. Che cos'è la garanza di cui parli a pagina 13?
1: 13, benissimo. Ah, guarda, porta fortuna. Ma pensate ai soldati di Napoleone che avevano i pantaloni colorati di rosso, o prima guerra mondiale, quando i soldati francesi andarono a battersi contro i tedeschi, e i tedeschi bastava che guardassero qualcuno, qualche colore rosso che si muoveva, tiravano e li ammazzavano. Cosa significa? È un grande colorante, naturalmente naturale, che ha dominato, direi fino al 1500, tutta la professione degli uomini che preparavano i colori. Poi dopo arrivò dall'America un prodotto di cui noi usiamo ogni giorno, probabilmente le donne soprattutto, perché utilizzano il rosso di cocciniglia,
0: sì,
1: che finisce sulle loro labbra. Noi magari se mangiamo del tarama sicuramente lo utilizziamo, se mangiamo del prosciutto sicuramente lo utilizziamo. Ed è un prodotto che creò non una guerra, ma uno stato di guerra per almeno 150 anni,
0: sì,
1: perché fu un prodotto che era veramente molto molto molto importante.
0: Raro.
1: All'epoca.
2: Però
1: esatto.
2: È un colorante di fatto.
1: È un colorante naturale. Esatto.
2: Prosciutto, perché il prosciutto nella sua forma, diciamo, pura avrebbe un colore del tutto diverso.
1: Grigiastro.
2: E sgradevole, per quello che viene commercializzato
1: esatto,
2: così, perché si pensa che i consumatori non lo acquisterebbero.
1: La stessa cosa per il tarama, per esempio.
0: Allora, ci chiedono subito di ripetere il titolo, Alessia. Il titolo del libro è Materie prime, guerre e dazi, del professor Alessandro Giraudo. Beh, questo ce l'avevi già parlato, del guaiaco, che è il legno più duro del mondo. Che serviva a che cosa?
1: Allora, serviva. Gli inglesi l'hanno largamente utilizzato per produrre i manganelli. Guarda caso.
0: Siccome è duro,
1: sicuro è duro,
0: bel colpo di guaiaco.
1: Sì, perché pensate che ha un peso specifico di 1,3. quindi significa che è un legno che non galleggia, ma che è come una pietra.
0: Vieni qui che ti
2: cosa succederebbe se facesse una canoa in guaiaco? Sarebbe comunque
1: sì, ma pensa quando prendi una nave che sia anche militare, di guerra pesantissima, no?
2: Galleggia.
0: Però leggo che veniva usato per curare la sifilide. Perché?
1: Come
0: il bastone?
1: Come? No. come il HG.
2: Il mercurio. Che aveva questo grande effetto collaterale che faceva cadere i capelli, si curava la sifilide con i bagni di mercurio.
0: Il guaiaco,
1: infatti, anche la sifilide. Attenzione,
0: cos'era, grattugiato insieme al mercurio?
1: No, facevano bollire questo legno e poi dopo la gente beveva questo.
2: Sai che le parrucche ebbero grandi diffusioni proprio perché molte persone

0: persone curando la sifilide col mercurio perdevano i capelli e quindi poi ci fu una diffusione delle parrucche proprio per questo effetto collaterale.
1: E allora ne approfitto per saltare sul tuo sul problema delle parrucche. Sapete che Luigi XIV aveva 18-19 anni e assisteva a una fase molto delicata di una conquista di una città nel nord della Francia e fu colpito da una malattia che i medici non riuscirono a curare rapidamente. Finalmente, prima che morisse, perché era veramente su quasi il punto di morte, chiedero a un medico italiano che propose un prodotto stranissimo, cioè l'antimonio, esatto. Antimonio che Cleopatra utilizzava, perché sapete, antimonio erano questi bastoncini neri con cui lei si curava gli occhi, nel senso di...
2: E che cosa fa l'antimonio in questo caso curativo?
1: Curativo, allora, è un disinfettante molto importante. E quindi questo signore, quindi il re, molto semplicemente, in 4 giorni si rimise perfettamente in forma, però aveva perso i capelli. Ed è lui che aveva
2: lanciato.
1: Visto che
2: hai in mano il libro del professor Giraudo, ti incuriosisce una materia prima?
0: L'orzo.
2: Che,
0: come dico io, è il surrogato del caffè e dopo l'orzo c'è solo la morte.
1: Probabilmente. Allora, è interessante parlare degli ersatz.
0: A cosa serve l'orzo, oltre a farsi venire cattivo umore, amarezza, perché non puoi bere caffè?
1: Cioè, allora, serve agli animali. Una grande quantità di orzo è dato agli animali.
2: Quindi mangime.
0: Ma perché anche gli animali non possono bere caffè?
1: Sì. È interdetto.
0: Ma perché per gli animali è utile? Cioè, perché gli piace l'orzo?
1: Sono chiotti di orzo. Assolutamente, sì. È come l'avena per i cavalli e così via, no? Quindi
0: è un cibo prelibato. Però non lo fanno, non è quello solubile che si dà agli animali.
1: No, è dell'orzo che sono i grani.
0: Quali sono gli animali che mangiano principalmente l'orzo?
2: Va avanti.
1: Allora, buona domanda. Anche lì va semplicemente i bovini e i suini, tutto lì.
0: Capito.
1: E mentre poi i cavalli ne mangiano molto meno.
0: Il letame, poi mi incuriosisce. Il letame, oltre a essere utilizzato come concime,
1: allora, lì,
0: per cosa viene utilizzato il letame?
1: Per produrre del gas, del CH4, quindi del metano. Ma la cosa interessante del letame, a me sembra, e vorrei raccontarvi questa storia, siamo nel 1300-1200, come sapete, in Europa non abbiamo ancora la carta. Che i cinesi avevano da 2000 anni. Ebbene, c'erano tutti i monaci, i copisti, che utilizzavano quindi la carta pecora e il velino. Il velino è un tipo di carta pecora molto molto più caro e molto più raro. Perché
0: la carta pecora si chiama così?
1: Perché era ottenuta dalla pecora, dagli ovini.
0: Sì, ma da che parte gli ovini?
1: La pelle. Ah, assolutamente, sì. Si essica la pelle, si toglie la lana, grazie. E allora volevo ritornare indietro. Pensate che i conventi, perché avevano bisogno di grandi quantità di questa carta pecora e di velino, avevano delle quantità molto importanti di animali che erano allevati, i quali producevano naturalmente del
2: latte, formaggio,
1: producevano quella carta pecora innanzitutto, e poi producevano chiaramente della lana, poi della carne e così via, e poi due cose molto importanti: il latte. Ecco perché noi abbiamo molti formaggi, per esempio in Italia, ma non solo, ma anche in Francia, in Germania e in Inghilterra, che hanno un'origine moniale, cioè da monastero, perché era l'unica formula per conservare il latte per un certo tempo. E poi chiaramente c'era la produzione di letame, che era fondamentale. All'epoca non c'erano i concimi chimici che abbiamo adesso.
2: Ovviamente, prof, molte domande arrivano sulle materie prime, le materie rare, scusa. Mm-hmm. Che cosa si può dire di nuovo che non è stato ancora detto su queste materie rare?
1: Beh, direi onestamente pochissimo, tranne due cose secondo me. La prima è che, e ve lo dico perché ho terminato un libro che uscirà nel mese di novembre, che sarà sull'Artico, perché ci sono moltissime materie prime molto rare proprio nell'Artico, e guarda caso abbiamo dei conflitti per l'istante pacifici, però nelle, fra le ambasciate ci sono scambi abbastanza robusti di documenti. E poi seconda cosa molto interessante ancora su queste materie prime è che scopriamo veramente che abbiamo un bisogno, proprio perché la nostra tecnologia richiede queste materie prime, ma crescente e drammatico di queste materie prime. Sì. E guarda caso, noi abbiamo la possibilità di avere uno schermo che è luminoso, perché dietro c'è molto un metallo stranissimo, si chiama l'indio. Bene,
2: indio
1: che fino al 1950 nessuno conosceva, sì, tranne gli scienziati che scoprivano l'indio, lo mettevano nel cassetto e cercavano di avere un premio Nobel, tutto lì.
2: Professor Giraudo, continua la robbia a pagina 178, la
1: robbia. Esatto.
2: Che cavolo è la robbia?
1: Che è un prodotto anche lì molto molto strano, perché era uno degli elementi fondamentali per dare del colore agli abiti nel passato, fino a quando abbiamo inventato, grazie a BASF, la produzione dei colori artificiali.
2: Quindi nelle filande si usava questa robbia.
1: La robbia. E lì la cosa molto interessante è che, per esempio, in Francia c'è un'espressione che è quella del paese della robbia, di fatto, che è il paese di cuccagna, per due ragioni. La prima è che quando il prodotto della robbia era destinato al commercio, erano delle palle di vegetali, quindi di ortiche, che si chiamavano ancora una volta cuccagna, molto bene. E nella regione di Tolosa, quindi il sud ovest della Francia, c'era una grande produzione di robbia, come per esempio in Toscana, perché sono necessarie delle terre che siano piene di sabbia, di fatto. E quindi in questa regione c'era un'espressione che era di questo tipo: chi produce questi prodotti molto semplicemente ha un vantaggio enorme, perché basta che attenda che questo tipo di pianta si sviluppi. E una cosa interessante, pensate che c'erano i produttori della robbia che ottennero dalla Chiesa una interdizione di utilizzare un prodotto che era un grande competitore, che si chiama l'indaco, che arriva dall'India.
2: Il blu indaco, assolutamente.
1: E termino ancora un istante. Pensate che nel sud della Francia ci sono molte cattedrali che hanno i vetri delle cattedrali che sono di colore blu, pagati e offerti dai produttori della robbia, che volevano assolutamente avere una protezione della Chiesa. E in Germania, Achtung, chi utilizzava l'indaco era punibile, quindi era punito di pena di morte.
2: E prof, molti ci dicono che è interessante ascoltarlo, ma è ancora più interessante leggerlo. Allora, se volete, trovate tutti i dettagli. Perché le materie rare, per esempio, vengono chiamate rare, come dicono molti, visto che rare non lo sono, di fatto?
1: È un errore, infatti. È un errore, nel senso che non sono così rare, però diventano rare perché per produrle, primo, secondo, per trattarle, quindi per raffinarle e così via, c'è una produzione terrificante di... Sì.
2: Più preziose, allora, più che rare.
1: Bisogna chiamarle preziose.
2: Materie preziose, sì. Però sono nate come materie rare.
1: C'è una polluzione, quindi c'è un inquinamento terrificante.
2: E ci confermi che la Cina è il paese che è massimo... controllore.
1: Assolutamente. E perché? Perché noi abbiamo deciso, diciamo, 30 anni fa di delegare alla Cina questo tipo di attività, che è veramente inquinante. E attualmente loro si stanno chiedendo se vale la pena di continuare a fare questo tipo di lavoro, sapendo che chiaramente trattare queste materie prime significa avere un inquinamento dell'aria, dell'acqua, della terra e, attenzione, anche della salute delle persone. Però hanno scoperto anche che è uno strumento politico
2: ed economico,
1: economico
2: adesso...
1: trattino militare essenziale.
0: Sì. Era interessante anche la storia del nero, perché viene ritenuto il colore elegante o il non colore elegante per antonomasia.
1: Allora pensate che il nero come colore elegante proviene dalla Spagna. Allora la Spagna, che era molto attiva nel mondo americano,

0: molto semplicemente scoprì che c'era un colore nero che era utilizzato, che era ottenuto da una pianta che un albero di fatto si faceva, produceva una segatura che dava questo colore nero. E il colore nero quindi divenne un colore molto molto privilegiato e pregiato per la moda spagnola, quindi anche olandese.
1: Ma perché? Perché era difficile, perché era raro?
0: Era raro, assolutamente. E quindi c'è un legame fra eleganza e ricchezza e il colore nero. Ecco perché ancora adesso nelle cerimonie...
1: Perché non era una pianta così diffusa?
0: Non era così diffusa, assolutamente. E quindi...
1: quindi se avevi un vestito di quel colore vuol dire che te lo potevi permettere.
0: Esatto,
1: perché...
0: e come dicevo prima, se voi guardate un dipinto olandese o spagnolo, vedete che tutti i ricchi, i potenti sono vestiti di nero.
1: Si facevano quantomeno dipingere
0: in nero.
1: Magari ce l'avevano, che so, azzurro. Però quando
0: azzurro,
1: mi fa il ritratto, fammelo dipinto di nero.
0: Di nero, perché era un simbolo della ricchezza.
2: Caro professor Giraudo, ci fermiamo con questo frullatino di Uno Nessuno 100 Milan. Ricordo, per chi fosse interessato, che Materie Prime, Guerre e Dazi è in tutte le librerie per ADD Editore. Ci sentiamo domani con il frullatino alle 9, ma dopo la pubblicità non andate via perché c'è una puntata del podcast That's America.

0: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
1: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
0: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
1: Beh, non tutti. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di Radio 24.

0: tutti a parlare di Iran, ma il nostro Andrew Spannaus ci spiega che cosa c'è nella mente degli americani.
1: C'è già un nuovo bersaglio. Cuba!
0: Eccolo lì. Ma cosa volete? Il Cuba Libre nel senso di cocktail
1: sì.
0: Gratis?
1: Ma ci sono i sigari, c'è lo zucchero.
0: Volete lo zucchero cubano?
1: Sì. Però poi ci sono i comunisti.
0: Ma perché siete così interessati a Cuba?
1: Perché that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: C'è poco da scherzare, abbiamo un pochino scherzato, ma davvero pare che il prossimo bersaglio imminente sia proprio Cuba, o forse è già un bersaglio.
1: E gli ascoltatori poi ci si arrabbieranno se scherziamo sulla guerra. E stiamo già lavorando, gli Stati Uniti, Venezuela, Iran, Cuba, cioè i paesi che hanno rotto le scatole, ma sono comunisti e spina nel fianco, Trump dice li facciamo fuori.
0: Ma ha rotto le scatole perché va bene?
1: Ma non corre. Prima
0: non
1: dobbiamo
0: corriamo.
1: Fare dei keywords.
0: Keywords.
1: Remember the main.
0: Cosa c'entra il main? Vabbè.
1: Imparerai.
0: Sì.
1: Yellow journalism.
0: E qui c'è del razzismo già. Scendiamo nel razzismo. No, va bene.
1: No, hai già capito
0: va bene,
1: male.
0: Va bene.
1: Platt Amendment.
0: Ma oggi sono complicate queste.
1: Guantanamo Bay, questo
0: beh,
1: è più facile.
0: Questa ce la ricordiamo.
1: E Bay of Pigs.
0: Ah sì, quella che noi chiamiamo. Vabbè, lo diciamo subito?
1: No. E poi una parola molto semplice, exiles.
0: Anche questa ricorda storie passate e recenti. Cuba, il comunismo alle porte, perché ricordiamo che è vicinissima Cuba. Quante miglia sono? Loro ragionano in miglia.
1: 100 miglia, 90 qualcosa miglia, quindi sono 150 chilometri.
0: In realtà, essendo in mare, anche noi ragioniamo in miglia. Comunque pochi chilometri.
1: È vicino. Comunque adesso arriva la flottiglia.
0: È vero.
1: A salvare la situazione, no?
0: È vero,
1: portare
0: c'è la flottiglia
1: umanitari.
0: Che vuole rompere il blocco.
1: Il blocco, esatto. L'embargo contro Cuba che gli Stati Uniti applicano da molto tempo. Ma andremo a vedere. Trump dice: oh, intanto non c'è petrolio, non ci sono i soldi, non c'è niente, c'è l'embargo.
0: Ma che poi l'embargo cosa vuol dire tecnicamente? Cioè nessuna nave attracca a Cuba?
1: Un blocco commerciale, cioè non si permette alle aziende americane di commerciare con Cuba. E poi in alcuni periodi si sono messe sanzioni anche su aziende di altri paesi, di paesi terzi, le cosiddette sanzioni secondarie, no? che commerciavano con Cuba.
0: L'obiettivo però qual è? È un po' brutale, cioè annientare con la fame, con la povertà più estrema la popolazione.
1: E l'obiettivo è di generare fame e disperazione. È così da provocare una rivolta contro il governo. Cioè, che abbiamo fatto anche in Iran, la pressione, la massima pressione da parte di Trump, cos'è? È fare arrivare la gente all'esasperazione, così rovesceranno il regime.
0: Per carità.
1: Un po' pesante, eh?
0: No. C'è un prezzo da pagare, intanto con l'obiettivo che chissà se si otterrà. In Iran, tu dici, è questo un po' anche il senso, l'obiettivo ribellatevi contro il regime.
1: Sì, però poi sono arrivate le bombe. No, una cosa che Trump ha provato in più casi, però non è così efficace. Tanto fai male alla gente che vorresti aiutare, non è
0: chiaro.
1: Proprio il massimo.
0: Anche perché i potenti troveranno sempre un modo per mangiare o per avere soldi.
1: Chi ha il comando, per definizione, sopravvivrà. Ma comunque nel caso di Cuba, a Washington sono convinti che non sarà necessario arrivare le bombe.
0: Perché già ci sono delle trattative.
1: Sì, perché però stanno morendo di energia, cioè manca l'energia, manca il petrolio e quindi questo fa male agli ospedali, a tutte le funzioni dello Stato.
0: Però forse è il caso di riepilogare un po' storicamente quali sono i rapporti tra questi due vicini, uno gigantesco dal punto di vista geografico e uno minuscolo.
1: C'è una lunga storia che inizia, almeno per quello che ci interessa, alla fine dell'Ottocento. 1898 c'è la rivoluzione cubana contro l'impero spagnolo.
0: E a voi che interessa?
1: Ma a noi interessa moltissimo. Ti ricordi la Monroe Doctrine?
0: Come no, che la Donro, la Monroe Doctrine, sì,
1: la Monroe, lui è già passato a quello di Trump.
0: Che miseria, guarda che Trump ti entra dentro nelle vene e non ti lascia più. La Monroe Doctrine appunto diceva in origine di non interferire negli affari altrui e non volere che gli europei interferissero.
1: E non avremmo permesso agli europei di fare i colonialisti in America Latina.
0: Ma anche voi non avreste dovuto occuparvi di quello che succedeva, che ne so, a Cuba.
1: No, non è che non dovevamo. All'inizio l'idea era che noi aiutiamo
0: addirittura
1: a liberarsi dal gioco imperialista coloniale, e così abbiamo fatto. Abbiamo aiutato Cuba nella rivoluzione contro la Spagna. Solo che in questo momento effettivamente c'è un po' la svolta. Purtroppo la svolta verso un atteggiamento più imperialista da parte degli Stati Uniti.
0: Quindi a un certo punto non vi siete limitati a dire bravi, liberatevi dagli spagnoli, anzi vi aiutiamo, ma interveniamo noi.
1: Ma parliamo di come è successo. C'era il presidente William McKinley.
0: In che anni siamo?
1: Siamo 1898. Okay. Lui tra l'altro viene assassinato nel 1901.
0: Non per questo.
1: Ma lui era contrario all'idea di intervenire. Diceva no, non possiamo intervenire militarmente qui, ma poi succede qualcosa di importante. Si manda una nave militare a Havana per assistere i cittadini USA che sono presenti lì.
0: Sì.
1: Esplode. C'è una grande esplosione, affonda la nave, muoiono 268 marinai.
0: E chi sono stati? Chi è stato?
1: Si diceva gli spagnoli, e questa nave si chiamava The Maine. Era il nome della nave, Maine, come lo stato. E quindi nasce questo slogan: Remember the Maine.
0: Cioè, come dire, guardate che gli spagnoli ci hanno affondato la nave Maine.
1: Remember the Maine, to hell with Spain. Questo diventa
0: farina.
1: Esatto. E diventa uno slogan, sono molte pressioni. Alla fine il congresso autorizza azioni militari e poi una dichiarazione di guerra.
0: Non è un po' come l'incidente del Tonchino? Di un'altra guerra, quella che ha dato origine al Vietnam. Perché quando succedono queste vicende, magari sono stati gli spagnoli veramente, magari è stata un'esplosione.
1: Pare di no. Sembra che allora si diceva di sì, ma più o meno si è d'accordo adesso che probabilmente è stata un'esplosione, un incendio interno che poi ha fatto esplodere tutte le munizioni.
0: E non voglio pensare alla terza teoria, cioè sacrifichiamo questi nostri uomini per creare un incidente.
1: No. Questo si è ipotizzato solo negli anni 60, molto dopo. Il generale Lyman Lemnitzer con Cuba comunque ha ipotizzato cose simili.
0: Quindi fu in realtà molto probabilmente un incendio a bordo, sì, e poi le munizioni sono esplose.
1: Però la stampa l'ha spinto tantissimo, e considerato questa cosa di Remember the Maine, considerate un esempio del propaganda dello yellow journalism. Yellow journalism, che non si riferisce ai cinesi.
0: No, infatti.
1: Il giornalismo giallo era il sensazionalismo, l'esagerazione per avere più click. Per avere più lettori.
0: Sì, click allora non c'erano. Quindi yellow journalism. Noi yellow è legato per esempio alla letteratura giallo, nel senso di...
1: Invece noi abbiamo thriller. Yellow journalism, che era nasce da una guerra tra due grandi editori. Joseph Pulitzer...
0: Lo conosciamo, è quello del premio Pulitzer.
1: E William Randall Hearst.
0: Beh, forse
1: anche lui è famosissimo.
0: Famosissimo.
1: No? Sì. E loro quindi facevano sempre più sensazionalismo per attirare i lettori.
0: Ma è vero che da quel Remember the Maine, to hell with Spain, avete anche creato che cosa?
1: C'è un cocktail intitolato Remember the Maine. Che fa
0: ma questo Remember the Maine, adesso, al di là di legarlo alla vicenda cubana, viene evocato oggi per ricordare cosa? No.
1: No, beh, viene ricordato per evocato oggi per ricordare la propaganda e il giornalismo.
0: Ok.
1: Yellow journalism. Però hanno fatto comunque un cocktail fatto col whisky di segale, col vermouth, col liquore da ciliegio, con l'assenzio. È un tocco di limone, un po' dolcino come cocktail.
0: Quindi si potrebbe utilizzare questa frase se uno fa una notizia, un po' di gossip, dubbio, uno può dire, questa mi sembra Remember the Maine.
1: Esatto, ecco, puoi usarlo così.
0: Va bene, ritorniamo allora alla fine del 1800. Gli americani intervengono a Cuba.
1: E cacciamo gli spagnoli, giusto, contro i colonialisti spagnoli.
0: E poi ve ne andate, no?
1: Occupiamo l'isola per pochi anni, fino al 1902. E si fa una transizione a un governo civile.
0: Quindi
1: l'indipendenza
0: poi
1: lasciamo. Solo che Quando lasciamo,
0: sì,
1: ci sono, questo è già il periodo in cui in quel periodo di circa 30 anni in cui c'è una spinta imperialista interna negli Stati Uniti, alcune fazioni, e c'è qualcosa che si chiama the Platt Amendment,
0: cioè l'emendamento Platt.
1: L'emendamento Platt al congresso americano, Platt era appunto un deputato, e che afferma che Cuba sarà un protettorato nostro.
0: Ma perché?
1: Noi abbiamo cacciato i colonialisti, però adesso garantiamo la nostra influenza, limita i suoi rapporti finanziari con altri paesi, sì, limita i suoi rapporti diplomatici con altri paesi.
0: Sì.
1: Che è un po' esagerato.
0: Esatto, e si stabilisce anche un presidio fisico sull'isola, abbastanza celebre non tanto in quegli anni, ma di recente.
1: Si chiama Guantanamo Bay, la base di Guantanamo che ci siamo tenuti fino ad oggi.
0: E dove, ricordiamo, sono stati poi mandati tutti i terroristi o presunti tali della guerra in Iraq. No, perché molta gente non lo sa.
1: Extraterritoriale, perché extraterritoriale, quindi abbiamo mandati fuori per non essere sotto la giurisdizione dei tribunali regolari.
0: Però guarda, Andrew, che dobbiamo rispecificarlo bene, perché molti non lo sanno. Cioè, Guantanamo è sull'isola di Cuba, territorio americano.
1: Esatto, perché ce la siamo tenuti dal 1902.
0: Sì, che è nella zona ovest, no?
1: Se non sbaglio, ma non lo so, tu sei andato a Cuba, io no.
0: No, io non sono stato, ecco, vedi, io non sono stato a Cuba.
1: Sei un po' comunista, dicono sempre.
0: Ma forse sei stato tu a Cuba, io no, non lo so, magari, oh, magari in
1: come
0: incognito.
1: Se la prende, come
0: magari,
1: se
0: ma
1: la
0: no,
1: prende.
0: Ma mica è un insulto poi andare a Cuba, è un'isola,
1: forse sei stato,
0: dicono,
1: tu a Cuba, sei stato tu a Cuba.
0: Dicono chi è stato a Cuba che sia un'isola meravigliosa, anche se purtroppo con mille problemi. Allora, quindi, Guantanamo, così la chiamano lì, Guantanamo.
1: Chi c'è stato lo sa, ma devi sapere che questo atteggiamento imperialista non è rimasto sempre così, perché nel 1934 la Platt Amendment viene abrogato. Mm. Perché? Perché c'è Franklin Roosevelt che afferma una nuova politica, ne abbiamo parlato.

0: pochi mesi fa, parlando della Monroe Doctrine, una nuova politica del buon vicinato verso l'America Latina, dicendo: neghiamo questa visione imperiale, no, non dobbiamo essere imperialisti, non dobbiamo controllare, quindi
1: però
0: ci si ritira.
1: Guantanamo?
0: Guantanamo rimane.
1: Guantanamera.
0: Vabbè.
1: Sì. Bene, molto bene. Quindi Guantanamo rimane. Rimane un presidio che poi era già allora una base militare.
0: E rimane l'influenza economica anche.
1: Cioè,
0: grandi società americane dominavano l'isola per molti decenni: lo zucchero, il bestiame, le miniere, per esempio.
1: Quindi, praticamente, oltre a essere un protettorato, oltre ad avere un pezzettino di isola, controllavate anche l'economia dell'isola.
0: Era dominato dalle aziende americane, c'era molto turismo, centinaia di migliaia di americani andavano, e negli anni era diventato un luogo di casinò, hotel di lusso e di criminalità organizzata.
1: Ah, perché era più facile,
0: perché
1: diciamo,
0: il casinò lì era una sorta di zona franca.
1: Veniamo insomma a tempi un po' più successivi a Franklin Delano Roosevelt.
0: Negli anni 50.
1: Sì.
0: C'è un tale Batista.
1: Sì.
0: Batista era eletto prima, ma poi nel 52 fa un golpe prima delle prossime elezioni e sospende la Costituzione.
1: E gli Stati Uniti come la vedono?
0: Lo appoggiamo.
1: Ma perché? Scusa, è un golpista?
0: Perché la stabilità, è importante la stabilità.
1: Ma è un golpista,
0: garantire i nostri interessi economici.
1: Bene, poi c'è la guerra civile a Cuba e arriva il vostro caro amico e una personalità che tutti sicuramente ricorderanno.
0: Nel 59, Fidel Castro.
1: Fidel Castro.
0: Fidel Castro. E così Cuba diventa comunista. Cioè, all'inizio lui era un nazionalista antiimperialista, diceva cacciamo il burattino dall'America, parlando di Batista, no? Però si muove presto verso il marxismo-leninismo, crea un governo con partito unico, comunista, e cerca l'appoggio dell'Unione Sovietica.
1: E lo tiene, perché per l'Unione Sovietica avere un paese confinante di fatto con gli Stati Uniti era un vantaggio incredibile, no?
0: Sì, chissà cosa direbbe Putin oggi. Ecco.
1: E qui comincia la storia recente, che è diventata anche una serie di film e di libri, e si evocano vicende che magari molti ricorderanno, no?
0: La crisi dei missili 1962, quando l'Unione Sovietica manda i missili nucleari da postare sull'isola, poi in realtà era una risposta al dispiegamento dei missili americani nel Regno Unito, in Turchia e in Italia.
1: Perché vedi che alla fine anche tu stesso ti rendi conto che siete voi i veri provocatori. E quindi gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica dice: loro hanno messo i missili nucleari a non molti chilometri dall'Unione Sovietica e noi li portiamo coi sommergibili a Cuba.
0: Un po' più vicino
1: a noi. Se Cuba è più vicina, che si può fare? Mica si può spostare indietro lì.
0: Si trascina un po', si traina. No, però Kennedy, cioè il presidente JFK, sappiamo, lui aveva comunque promesso una linea dura su Cuba, anche durante la campagna elettorale. E nelle istituzioni c'era chi spingeva ancora di più per la linea dura. Ti ricorderai? La Bay of Pigs.
1: Oh, la baia dei porci, che è il nome proprio di una baia.
0: Di una baia.
1: A Cuba.
0: A Cuba.
1: E che succede?
0: Nel 1961 si tenta una invasione, un'operazione con dei paramilitari, non con le truppe americane, ma 1400 paramilitari che cercano di entrare nell'isola.
1: E Kennedy era presidente.
0: Kennedy era presidente, però era un piano della CIA che lui ha approvato, ma era un piano che era già lì, era il suo primo anno di presidenza. E l'idea era che gli Stati Uniti poi avrebbero dato sostegno, supporto aereo a questa cosa.
1: Sì, insomma, mettevano il solito governante fantoccio. Ecco.
0: Ma appunto senza le truppe regolari americane.
1: No, va bene, chiaro, cioè finanziavano
0: solo
1: un golpe. Ecco.
0: Già dall'inizio ci sono dei setbacks, cioè delle cose che vanno male, dei intoppi, e Kennedy nega l'appoggio aereo, no? Perché capisce che non sta funzionando e si arrabbia molto.
1: E di fatto manda a monte l'operazione a metà.
0: Sì,
1: si può dire.
0: E poi licenzia il capo della CIA, che si chiama Allen Dulles, che è un'altra storia che abbiamo raccontato.
1: È un'altra storia che abbiamo raccontato, che il nostro Andrew ci ha raccontato, perché è una delle ipotesi secondo le quali John Fitzgerald Kennedy potrebbe essere stato

0: Solo che cioè, per Khrushchev non è andato molto bene, mm-hmm. perché questo accordo era privato, era dietro le quinte,
1: sì.
0: E quindi sembrava che lui non fosse tirato indietro, mentre in realtà aveva fatto un accordo, uno scambio.
1: Ma c'era anche l'Italia con le armi.
0: Anche dall'Italia hanno ritirato le armi che erano in Italia in quel momento. Il governo italiano, tra l'altro, ha scoperto mesi dopo questa cosa qua.
1: Ha visto dei camion passare.
0: che succede? Poi tornano negli anni 80, i missili in Italia tornano.
1: Sì. Insomma, però quello è stato il momento di maggiore tensione davvero a livello mondiale. Sì. La cosiddetta crisi dei missili. Ci sono anche dei film che raccontano. Siamo arrivati a un passo dalla...
0: bellissimo dalla... libro e poi film 13 giorni, 13 sì, days.
1: Dalla guerra mondiale. Arriviamo però a oggi, la situazione attuale. Allora, c'è un embargo americano su Cuba.
0: L'embargo inizia subito nel 1960, cioè un blocco commerciale per bloccare le loro esportazioni in risposta alle nazionalizzazioni che faceva Fidel Castro. Non è stato isolato però il paese per i primi decenni, perché aveva l'aiuto dell'Unione Sovietica.
1: Ma come facevano i sovietici a far arrivare i finanziamenti e far arrivare la merce?
0: Non è che abbiamo bloccato il commercio, no, quando c'erano i missili sì, ma non è che abbiamo bloccato le navi sovietiche, no, nel senso, potevano fare e mandare tutto quello che volevano.
1: Quindi, tra l'altro, non tutto il mondo rispetta l'embargo americano, i sovietici per l'appunto, ma anche altri paesi
0: latinoamericani, altri paesi europei che non rispettano sempre negli anni 70, per esempio. Poi però, con la fine dell'Unione Sovietica, la situazione diventa drammatica, perché gli aiuti e i mercati dell'Unione Sovietica spariscono e c'è un PIL, che il PIL cubano crolla di oltre un terzo, molto molto pesante.
1: E quindi a questo punto, visto che l'Unione Sovietica non può più supportare Cuba e voi che siete dei filantropi non vorrete mica la popolazione cubana alla fame, alla miseria,
0: no,
1: avrete cambiato atteggiamento nei confronti di Cuba.
0: Gradualmente, negli anni 90 no, ma Obama, Barack Obama, che ti ricorderai, lui cerca l'apertura e fa una visita di 3 giorni nel 2016 a Cuba, riapre, ripristina le relazioni diplomatiche, riduce le restrizioni sugli scambi tra i paesi e gli investimenti.
1: E come mai? E adesso invece con Trump?
0: Trump subito torna indietro, Trump decide di seguire la massima pressione, come è fatta con l'Iran, no? E adesso, controllando il petrolio venezuelano,
1: sì,
0: non permette al petrolio di arrivare a Cuba, e questo sta danneggiando in modo molto pesante.
1: Però la domanda che si pongono tutti è: ma gli Stati Uniti, dopo l'Iran, sono pronti a invadere anche Cuba? Siete già lì, peraltro, siete a Guantanamo, quindi...
0: Siamo lì. Beh, qualcuno si lancia, ci sono gli exiles.
1: Ecco la parola chiave, gli esiliati.
0: Sì, esiliati, no? Che sono tantissimi in Florida, negli Stati Uniti, quelli che sono scappati o sono stati cacciati da Cuba, South Florida. Tra l'altro c'è uno famoso di famiglia cubana, si chiama Marco Rubio.
1: Ah, ecco. Cioè lui è scappato...
0: No, i suoi genitori però sono scappati nel 56, quindi prima di Castro.
1: Sì.
0: No? Ma ci sono questi gruppi appunto paramilitari, esuli, che periodicamente si inventano i tentativi di colpire Castro. A febbraio 2026 10 esuli vanno con una barca veloce piena di munizioni.
1: 10
0: piena di munizioni e pensano di fare qualcosa alla marina cubana.
1: Ma in 10?
0: In 10!
1: Ma...
0: sai cosa succede? 4 vengono uccisi, 6 vengono feriti e arrestati.
1: Almeno Garibaldi ne aveva 1000 quando... In 10.
0: Ma ti fa capire, cioè, il fanaticismo politico. Poi uno può dire sono principi, però contro uno Stato, per quanto debole, però con 10 persone e un po' di munizioni.
1: Sì. Ma Rubio, appunto, anche per i suoi legami storici, non può fare qualcosa di concreto?
0: Rubio ha... verso tutta l'America Latina, verso Cuba, verso Venezuela, lui ha la linea dura, cioè lui vuole far fuori i socialisti, i comunisti, eccetera, dice che il governo comunque non appoggia queste cose, non ha appoggiato certamente questi esaltati, ma intanto ha aperto un canale col presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
1: Sì, ma il canale fate come diciamo noi, se no... No, perché è il solito canale americano. Fate così, altrimenti...
0: Recentemente questo è un po' il metodo. Ecco. Fate come vogliamo noi, altrimenti...
1: Sai cosa? Esatto, se, altrimenti ne pagherete le conseguenze. Potrebbe...

0: però sedersi a un tavolo e bere un cocktail.
1: Un Remember the Maine.
0: Tipo un cocktail.
1: O un Cuba Libre.
0: E poi esclamare col cocktail:
1: That's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai? Questa è la domanda che vi ho rivolto per tutta l'estate e che continuerò a farvi ancora nei prossimi giorni su Radio 24. In queste settimane abbiamo attraversato insieme tante tematiche legate al benessere mentale, abbiamo parlato di ansia, di solitudine, di paura, di relazioni, di cambiamenti, di quei momenti in cui facciamo più fatica a stare bene e soprattutto vi abbiamo chiesto come stavate davvero. E voi avete risposto in tantissimi e questo entusiasmo davvero mi lusinga infinitamente. Ci avete raccontato le vostre storie, le vostre difficoltà, le vostre emozioni, ma anche i piccoli passi che ogni giorno ci aiutano a stare meglio. E ci avete travolto con un affetto e un seguito davvero incredibili. Per questo Come Stai continua fino al 4 settembre ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30. Ci sarà ancora spazio per parlare, ascoltare e condividere quello che ci passa per la testa. Quindi come stai? E non rispondere tutto bene. Se c'è qualcosa che vuoi raccontare, una domanda che vuoi fare, un pensiero che ti porti dentro, semplicemente hai bisogno di parlare, puoi farlo con me in diretta su Radio 24. E se invece ti sei perso qualche puntata, puoi riascoltare Come Stai anche in podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio. A me interessa ancora sapere come state, anche tramite WhatsApp 331 57 55 721, oppure in diretta 800 24 0024. Come stai e non rispondere tutto bene fino al 4 settembre dalle 18 alle 19.30 con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
0: GR 24 di mezzanotte.
2: Il Veneto approva la legge sul fine vita, prima regione di centrodestra e quarta in Italia. Zaia ora auspica una legge nazionale. Visto italiano per il sospetto attentatore di Lipsia, Tajani, possibili interferenze russe nel voto in Europa e in Italia. Report: Giulia Presutti rinuncia alla co-conduzione, gli inviati ha aperto un canale con la Rai. Europei di volley femminile, l'Italia soffre ma batte la Svezia e va in semifinale. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi in conduzione, Anna Elena Riva in regia. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il Presidente del Consiglio regionale ed ex governatore Zaia auspica ora che si arrivi ad una legge nazionale.
3: Due anni dopo la bocciatura per un solo voto, dopo una maratona di due giorni in aula, il Veneto ha la sua legge sul fine vita. Il Consiglio regionale ha approvato la legge di iniziativa popolare sulle procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. È la quarta regione a farlo dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la prima amministrata dal centrodestra. Divisa la maggioranza, 32 i voti favorevoli, 5 gli astenuti, 14 i contrari. Decisivi gli emendamenti, di cui 10 a firma del governatore Alberto Stefani. Nulla è più importante della dignità della vita umana, ha detto soddisfatto il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, da anni a favore della legge che parla di risposta doverosa, un atto di civiltà, sottolinea. Per il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, la percezione della dignità della vita umana appare da oggi meno tutelata e i provita, in presidio fuori da Palazzo Ferrofini, parlano di un attacco alla vita e un vile tradimento dei cittadini da parte di alcuni consiglieri di centrodestra. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La Germania accusa apertamente Mosca per il drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Nel comando che ha condotto l'operazione sarebbe coinvolto un bielorusso con visto per l'Europa rilasciato dall'Italia. Intanto il ministro degli esteri Tajani parla di possibili interferenze russe nel voto in Europa e in Italia.
4: Sarebbero due uomini, già identificati, gli autori del tentato attentato all'aeroporto di Lipsia con un drone esplosivo un mese fa. Secondo la stampa tedesca, uno ha origine russa ma passaporto lettone. L'altro avrebbe doppio passaporto russo-bielorusso e avrebbe ottenuto il visto d'ingresso per l'Europa da una sede diplomatica italiana a Minsk. Per Berlino, quella di Lipsia, ma anche altre operazioni di guerra ibrida nel paese, sono state direttamente ordite al Cremlino. Mentre la Russia insorge e chiede le prove, gli alleati e l'UE si sono stretti attorno alla Germania.
5: We will not tolerate it.
4: Non tolleriamo intimidazioni, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen al termine di un incontro con il segretario generale della NATO, Rutte, che ha sottolineato quanto sia necessario che l'alleanza tenga fede agli impegni presi per il sostegno all'Ucraina, 70 miliardi quest'anno e 70 il prossimo. Von der Leyen ha poi confermato che oltre al concordato prestito da 90 miliardi, la Commissione sta valutando una ulteriore richiesta di Kiev da diversi miliardi di euro, ha detto, per coprire il potenziamento delle difese aeree. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Il governo si divide sugli attacchi ibridi russi denunciati dalla Germania. Preoccupato, il vice premier e ministro degli esteri Tajani mette in guardia anche da possibili ingerenze di Mosca nel voto in Italia.
6: Non escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi.
5: C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, afferma invece l'altro vice premier Salvini, che senza nominarlo attacca il cancelliere tedesco Merz.
7: Come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi continui pretesti per alimentare questa guerra, magari vendere altre armi.
5: Dall'opposizione anche Vannacci si mostra scettico. Merz alza lo scontro con Mosca perché teme l'ascesa dell'AfD, dice il leader di Futuro Nazionale, opposto il giudizio del centrista Calenda.
8: Certo che le influenze russe esistono, basta vedere i bot che vanno a ripubblicare i post, lo facevano ieri con Salvini che inneggiava Putin. Salvini è un pezzo di queste influenze russe, solo che è talmente ridotto al nulla che hanno cercato Vannacci.
5: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Ora la vicenda di Report. Giulia Presutti rinuncia alla co-conduzione del programma, e questo al termine di una giornata in cui si è tenuta una lunga riunione tra Orsini e la redazione. Per gli inviati storici si è aperto un canale di dialogo.
9: Non è ancora pace, ma arriva uno spiraglio. L'incontro tra il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini e la redazione di Report apre un canale di comunicazione con l'azienda, spiega Danilo Procaccianti, uno degli inviati del programma. L'interesse per la redazione è andare in onda l'8 novembre, non si è parlato di nomine, ma di garantire la consueta autonomia e indipendenza. Ancora nessun contatto tra la redazione e i conduttori scelti dalla Rai, Danilo Piervincenzi e Giulia Presutti. E sembra sia stato proprio Corsini a bloccare per il momento l'incontro. Nel frattempo Sigfrido Ranucci torna ad attaccare. Il suo legale Roberto De Vita contesta alla RAI di non voler esplicitare le ragioni alla base della rimozione della conduzione. Ma la RAI replica di aver consegnato la documentazione richiesta dai legali di Ranucci. Ma la sorpresa arriva a fine giornata. In una mail inviata a Corsini, Giulia Presutti annuncia un passo indietro dall'incarico di co-conduttrice di una trasmissione così amata. Scrive che non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e personalità. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E ora lo sport con in primo piano la pallavolo.
10: Olanda o Polonia, questa sarà la nostra avversaria sabato nella semifinale dei campionati europei a Istanbul, ma che fatica per staccare il biglietto per la Turchia. A Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia batte di nuovo la Svezia, già superata per 3-0 nella prima fase del torneo. Stavolta ci imponiamo per 3-1, ma le giallo e blu, trascinate da un'immensa Isabel Hawke, l'opposto di Conegliano, che mette a terra ben 43 punti, ci fanno soffrire. Vincono il primo parziale le svedesi 25-21, poi l'Italia ritrova lucidità e punti 26-24, 25-21, 25-23, i parziali vincenti delle azzurre trascinate da un'immensa Paola Egonu con 27 punti. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Anna Elena Riva. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Tornerai.
1: Ma certo che ritornerò, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Del resto, come si può fare a meno della versione tradizionale di Effetto Notte, con il riassunto quotidiano delle notizie più importanti e gli approfondimenti dei temi principali con gli ospiti? Quindi, io, Roberta Giordano, prometto che ritornerò con Effetto Notte dal 7 settembre, come sempre, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, Sava Sandir, su Radio 24.
0: Ritornerai.
1: Ma sì, l'ho appena detto, ritornerò.
0: Lo so, ritornerai.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
4: Siete di nuovo approdati sulle frequenze di Leoni per Agnelli, è sempre Manuel Agnelli che vi parla purtroppo per voi e vi annuncia che questa sera c'è una leggenda del racconto fotografico nel mondo di Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel. Manuel.
7: Il mondo di Manuel.
5: Manuel.
7: Il mondo perfetto.
5: Manuel.
7: Il mondo di Baduel.
6: Manuel.
7: Dove tutti sono Baduel.
4: Ok. L'ospite di questa puntata è Guido Arari, uno dei personaggi che letteralmente ha creato la fotografia musicale in Italia. Benvenuto Guido, grazie per essere qui.
8: Grazie di avermi invitato, buonasera a tutti.
4: Guido, tu hai fatto e fai tantissime cose e ne parleremo adesso insieme, ma tutti noi ti dobbiamo qualcosa. Il fatto che insieme a due o tre personaggi qualche decennio fa hai fatto scoprire all'Italia il mestiere del fotografo di musica, del fotografo autore che con uno scatto e un ritratto racconta il mondo di una artista, no?
8: Certo, ma io mi ero innamorato ovviamente della fotografia guardando le copertine dei dischi. Io ho una certa età, quindi ho cominciato ad ascoltare dischi negli anni 50, fine anni 50, primi 60, e quella è stata una, diciamo, delle fasi della mia educazione visuale. Ammiravo tantissimo fotografi come la prima Annie Leibovitz, Jim Marshall, Baron Wallman, Jean-Pierre Leloir e in Italia Giuseppe Pino in particolare, che frequentava il mondo del jazz, e mi piaceva moltissimo questa vicinanza, questa prossimità, e quindi non volevo rimanere un fan. Amavo anche la fotografia e mi sono deciso a un certo punto, verso i 16-17 anni, a fare il salto dall'altra parte. In verità la mia prima intervista l'ho fatta a 12 anni.
4: Madonna!
8: A 12 anni. Ero a Jesolo durante le vacanze al mare e ho beccato i Rocks.
4: Ah, sì,
8: Quindi Che colpa abbiamo noi, nella pioggia che va, il gruppo di gran successo in quegli anni, ed è stato l'inizio del percorso, perché fu un sì. E io pensai che nessuno mi avrebbe mai detto di no.
4: Ah, fantastico. No, ma io mi rendo conto che spesso faccio la parte del vecchio nostalgico, e un po' sono, ma tu hai vissuto una stagione d'oro delle riviste musicali, quando c'era un'attenzione enorme per la grafica, le fotografie. E le foto facevano la differenza. Avere una foto di copertina era un punto di arrivo di una carriera pazzesca, però ancora di più c'era un mistero che oggi è scomparso, perché comunque con i social, internet in generale, noi adesso conosciamo tutto degli artisti, no? Il bagno di casa, quando si fanno i calli, eccetera eccetera. Una volta invece la foto alimentava il mistero, no? Penso il primo Bowie aveva avuto questo manager che, quando lui ha cambiato tendenza, ha ritirato tutte le foto di lui giovane, di David Jones col cappello a caschetto, diciamo, dai media. Oggi è impossibile, sarebbe impossibile fare una cosa del genere, però io di Bowie ricordo il mistero prima di tutto. Io mi immaginavo la sua vita fantastica e non la vedevo, e immaginarsela era mille volte meglio, perché non vedevo David Bowie farsi i calli a casa.
8: Hai un'ossessione per i calli.
4: No, sì. No, penso che oggi vediamo delle cose, c'è un'attenzione morbosa invece che poetica, mentre una volta forse la fotografia, l'immagine alimentava proprio la parte più poetica, non la fantasia.
8: Sì, è qualcosa che risale addirittura prima del rock, risale al cinema di Hollywood, quando un certo tipo di ritratto molto patinato, molto ritoccato, contribuiva a creare un ideale a cui aspirare. I divi erano questo, era un ideale, non dico irraggiungibile, ma quasi, però era uno slancio verso, verso qualcosa di meglio, di più interessante, di più misterioso, come dici. Con la musica è successa la stessa cosa, ma rivoltata, nel senso che i primi fotografi musicali documentavano la vita vera. Quindi esistono delle foto straordinarie di Janis Joplin, di Jimi Hendrix, dei Beatles, e invece lì si documentava la vita vera, ed era quella che raccontava la musica al pubblico e che creava identificazione. Poi, come dici tu, a un certo punto ha prevalso il mistero, e diciamo dagli anni 70-80 così l'artista è tornato irraggiungibile. Poi è entrato ovviamente il marketing dell'industria musicale e le cose sono cambiate. Il digitale, i cellulari, i social, tutto questo ha cambiato ancora di più e in peggio, perché ha tolto qualunque illusione.
4: Ma tu, allora, io appunto ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con te tanti anni fa, però in maniera molto proficua, devo dire, e ho notato proprio una tranquillità, una naturalezza, una sorta di complicità, di collaborazione. E questa è la chiave, secondo te, per riuscire a tirar fuori degli scatti?
8: È la chiave nella musica e in qualunque ambito un fotografo voglia muoversi. Cioè, il tempo di una fotografia, dico spesso, è un buon tempo da condividere. Non c'è chi dà, chi riceve, è un'energia che deve circolare. E produce senz'altro produce un incontro. Non è detto che produca delle immagini.
4: Certo.
8: A volte ti accorgi anche che nel momento in cui ci si ritrova a dover fare delle fotografie per un progetto, una copertina di un disco, come era per Ballate per piccole Iene, non sia il momento giusto per la macchina fotografica. Allora io in genere prediligo l'incontro, e al limite si rimanda le foto a un'altra occasione, perché quella è la cosa importante, quella è la cosa che a me sta a cuore, l'incontro, e quindi anche nell'incontro improvvisare e uscire dagli schemi.
4: Ma infatti tu sei diventato bravissimo a rapportarti, hai un punto di vista naturalmente come artista, però sei diventato bravissimo a rapportarti comunque con i personaggi che poi fotografi, no? Con qualcuno sei diventato amico, per esempio sei stato amico di Lou Reed, che è uno dei miei idoli assoluti dal punto di vista musicale, ma non solo, anche come attitudine. Lui è stato il terrore dei media, io ho provato a imitarlo per un po', ma ci vuole un talento particolare. Uno che faceva durare le interviste 3 minuti, no? Come i peggiori professori, anche con i giornalisti più preparati. E invece come hai fatto a conquistare la sua fiducia?
8: Ma c'è stato un episodio che ha creato una specie di memoria comune, che è stato il concerto del 75 al Palladio di Milano, quando fu interrotto dopo una canzone degli incidenti, dalle provocazioni. Ovviamente quel giorno lui era fuori di sé, non si era reso conto di quello che era successo, ma la memoria è rimasta. Quando ci siamo ritrovati una decina d'anni dopo, mi ha detto: The Riots, cioè per lui io ero The Riots, cioè i casini, e quindi avevamo condiviso una specie di battaglia. E poi ci trovavamo all'Arena di Verona quando registrò un live e passammo 3 giorni insieme e si parlò, e lui capì che non ero un fan nel senso del fan che guarda indietro, che guarda sempre a un certo tipo di esperienza che per l'artista è superata, i Velvet Underground, Andy Warhol, eccetera. E senza rendermi conto ho capito che se vuoi fare amicizia con un artista devi accompagnarlo verso il futuro, devi avere quella curiosità per scoprire insieme, se si sta passando del tempo insieme, per scoprire che cosa lo accende, verso che cosa sta andando. Quando l'artista capisce questo, entri nel cerchio magico. Questa è la chiave, poi comunque anche nella vita, voglio dire, non necessariamente nella musica.
4: Però è bello che tu, cioè è chiaro che hai un punto di vista anche molto preciso, ma è bello che non usi semplicemente un personaggio per un tuo scatto, ma per raggiungere uno scatto come quelli che ho visto fra l'altro nel tuo libro, meravigliosi, devi stabilire un contatto comunque, e questa è una grande forma di rispetto per chi hai davanti, per il soggetto.
8: Sì, io non voglio essere il fotografo che usa il soggetto come una comparsa di un set o di un film, di una visione. Non ce l'ho questa visione. Mi è successo anche con un personaggio di cui non faccio il nome, che non è un musicista, di approcciarlo per realizzare dei ritratti, e questo personaggio mi ha detto: beh, dimmi cosa devo fare. Io ho detto: no, io voglio conoscerti, voglio capire il tuo mondo e entro io nel tuo mondo. Fa, ah, no, con me non funziona così, non è successo mai niente, non abbiamo mai fatto nulla. E questa è la cosa, cioè io voglio stabilire un contatto, capire chi ho davanti, è l'unico modo per realizzare una lettura diversa. Cioè se io affronto Bowie, per dire, no? E ho in mente tutto quello che l'immaginario che lui ha creato,

0: e mi fermo a quello e cerco di starci dentro, non realizzo il mio sguardo e devo trovare la chiave per arrivare a lui e portarlo fuori da tutto quello che è già stato fatto. È un po' utopico a volte, più è grande il personaggio e più è difficile.
1: Però ti dico una cosa che non ti ho mai detto: quando facemmo questo servizio con te, ci portavamo le fidanzate, no? E tu ci facesti delle foto, diciamo, separati con la nostra fidanzata. Quindi
0: una grande idea.
1: Ma ti dico di sì, ma non solo. A posteriori, riguardare quelle foto è incredibile, ma rivela veramente il tipo di rapporto che c'era fra ognuno di noi e la propria fidanzata. È pazzesco, perché tu non potevi saperlo, no? Però in un modo o nell'altro ci mettesti così a nostro agio che ognuno di noi fece se stesso, fidanzati e fidanzate, e in quelle foto veramente sono rivelatrici del rapporto che almeno era in quel momento lì, una roba potentissima, devo dire.
0: Sì, infatti non mi considero un fotografo, mi considero più una cartina di tornasole, cioè io reagisco alle persone che ho davanti. Ed è qualcosa che, per esempio, adesso sto portando alle estreme conseguenze con i ritratti che realizzo nella Caverna Magica, che è un set fotografico nato all'interno della mia mostra, e una mostra lunghissima con tutto il mio percorso, e che però finisce come apoteosi finale con dei ritratti di perfetti sconosciuti, che sono, a mio avviso, molto spesso più speciali delle star, certo, che ormai ci ingombrano l'immaginario. E lì veramente succede questo, la cartina di tornasole.
1: Senti, però fra i tuoi amici speciali c'è un'altra star, cioè Joni Mitchell.
0: Yes, io negli anni ho avuto due fidanzate ufficiali, nel senso accettate dalle mie compagne. Una è stata Joni Mitchell, l'altra era Kate Bush. Veramente due figure straordinarie, uniche nel panorama musicale, artistico. E Joni Mitchell ho potuto finalmente conoscerla nell'83, quando venne, durante l'ultimo tour europeo, venne in Italia. E mi trovai davanti un artista che ti metteva subito al suo pari, e non ero preparato a questo. E quindi, se si parlava di depressione, di ricerca artistica o di tecnica fotografica, lei ragionava da pari a pari, come se si fosse già stati amici da tempo.
1: Ce l'ascoltiamo, Joni Mitchell con Shine.

0: Leoni per Agnelli.
1: Rieccovi ai voi in compagnia di Manuel Agnelli, qui però con me c'è Guido Arari a salvarvi, che è l'ospite di questa puntata di Leoni per Agnelli. Guido, non posso fare a meno di chiederti di raccontare qualcosa di Frank Zappa, cioè il genio folle che è tra i tuoi amici rockstar, insomma.
2: Beh, amici, parola grossa, però sicuramente un mio mito che ho avuto la possibilità di avvicinare in più occasioni. Io nei primi anni '80 ho trovato una nuova complicità con i nuovi redattori dell'Uomo Vogue, che erano dei roccaccioni pazzeschi, e ho detto: beh, io vado in America, a Los Angeles, mi piacerebbe fotografare Zappa di nuovo, perché Zappa l'avevo conosciuto nel 73 e io ero agli inizi. Lui era venuto per la prima volta in Italia, era il tour di Overnight Sensation, lo dico per i fan che sanno di cosa sto parlando, e lui mi aveva subito gelato mentre gli facevo un'intervista e mi disse: ma tu vuoi diventare amico di un musicista? E io dico: vabbè, certo. Beh, allora spegni questo registratore e andiamo a bere qualcosa.
1: Beh, certo.
2: Quindi avevo capito una prima lezione. Poi 10 anni dopo, un pochino più forte di una preparazione, di tecnica anche, e di esperienza, questi redattori dell'Uomo Vogue mi dicono: fantastico, metteremo Zappa in copertina. Che per l'epoca era una bestemmia.
1: Certo.
2: Ed era l'estate in cui l'alta moda italiana esplodeva nel,
1: certo,
2: nel mondo.
1: Zappa in copertina su Uomo Vogue, è meraviglioso.
2: E ci finì. E quindi lo contattammo tramite la casa discografica, lui accettò, era molto incuriosito, e quindi mi disse, e tra l'altro ero lì anche per Rockstar, grande rivista musicale di quegli anni, e quindi dovevo fare un'intervista lunghissima e poi le foto. E mi disse: va bene, vieni un giorno, facciamo prima l'intervista, poi torni un altro giorno e vieni a fare le foto. E quindi passai questi 3 giorni e vidi la sua casa, come era strutturato il suo lavoro. Era terrorizzato dalla violenza che girava per le strade di Los Angeles, per cui stava chiuso in casa, aveva tutto quello che gli serviva, aveva questo mixer pazzesco comprato dai Beach Boys con cui realizzava i suoi dischi. E ho scoperto una cosa curiosissima: nei sottoscala di questa casa, che era una casa di legno di Laurel Canyon, c'erano tantissimi dischi copertina bianca, sai, tipo disco promo, no? E io dicevo: ma tu, scusami, tutti questi dischi cosa sono? E dice: io quando torno a casa mixo quello che ho registrato, registro, stampo il disco e poi aspetto quando deve uscire, faccio la copertina. Quindi una cosa pazzesca, una produzione.
1: Un catalogo incredibile.
2: Noi siamo già abituati a quella discografia sterminata, certo, che lui pubblicò, ma ce n'erano molti
1: altri ancora. Cioè. E che fine hanno fatto, che tu sappia?
2: E chi lo sa, i figli poi hanno venduto parecchia roba all'asta non pochi anni fa, non molti anni fa, scusate.
1: Ok.
2: Non lo so, però continuano ad uscire delle cose senza ovviamente la sua supervisione.
1: Mm-hmm. Curioso di vedere se esce qualcosa di quella produzione lì, però è difficile capire da dove vengono poi, no, queste cose, se sono prodotti suoi o speculazioni varie. Una delle caratteristiche della tua carriera è quella che, a parte fare foto, ritratti, eccetera, però hai anche alle spalle libri e copertine di dischi, compresi quelli di Fabrizio De André.
2: Sì, io Fabrizio l'ho conosciuto nel 78-79, all'epoca della tournée con PFM, fui chiamato da Franz Di Cioccio a seguire questo tour come fotografo ufficiale. Fabrizio aveva accettato questa cosa e si era lasciato fotografare in ogni modo, ed era venuta fuori quest'idea anche con Franz di realizzare un reportage on the road, ma non c'era sex, non c'era drugs, non c'era rock and roll. Anzi, Fabrizio odiava il rock and roll, voleva la musica

0: così, a un volume da filo di fusione, e quindi non riuscì a realizzare quel reportage che ci eravamo sognati, però una foto fantastica riuscì a coglierla, ed era quella di lui sdraiato, addormentato contro un termosifone. Poi negli anni, grazie a quella tournée, alle foto che vide, si creò una fiducia, un'empatia, e quindi poi abbiamo collaborato in altre occasioni, in Sardegna, a casa a Milano. Però con lui, a proposito di quello che dicevamo prima, non c'erano strategie, cioè si viveva insieme, si parlava, ci si raccontava delle cose, e poi all'occasione, all'occorrenza, si afferrava la macchina fotografica. C'è una foto molto bella per me in cui Dori taglia i capelli a Fabrizio, e quello non è un momento ricreato per la macchina fotografica, era veramente così. E quindi stralci, squarci di vita vera.
1: Guido, sono cambiati i tempi, no? Anche tecnicamente, lo sviluppo delle foto, le stampe. Abbiamo qui, hai portato una stampa meravigliosa, che non finirò mai di ringraziarti, che sono una parte anche del lavoro, una parte dell'arte, la parte artistica anche, no? Se vuoi. Adesso chiaramente le cose sono molto diverse col digitale, con i media, con internet. Immagino che il tuo lavoro sia cambiato radicalmente con l'evoluzione o l'involuzione del mondo che ci circonda.
0: Beh, il lavoro è cambiato tante volte, perché il mio percorso ormai ha superato i 50 anni, quindi tante rivoluzioni. Prima si parlava dell'immagine musicale, quanto fosse importante negli anni 50 e 60, perché non c'erano ancora i video, perché non c'era internet, e veramente attraverso la fotografia e dei bellissimi giornali, come all'epoca Life, per dire, o il primo Rolling Stone, certo. La fotografia era il tramite per raccontare il mondo. Poi le cose sono cambiate, anche l'editoria stessa è venuta meno, la discografia pure. Io mi sono, come dire, non reinventato, ma ho spostato la mia attenzione. A un certo punto io ho cominciato a fare libri, e questa cosa mi piaceva tantissimo, e ho capito che sul fronte della fotografia ero frustrato, perché il tempo era sempre poco, non c'era modo di approfondire o di stabilire, come dicevamo, la complicità con il soggetto. E allora a un certo punto mi sono detto, ma io amo il libro, amo proprio farlo, amo fare l'editing, fare la grafica, portarlo in tipografia, cioè seguire tutto il processo. Ho cominciato a fare dei libri e ho scoperto di riuscire a fotografare senza macchina fotografica. Cioè questi libri sono delle fotografie, ma le più esaustive, le più gratificanti per me. Quindi diversi libri su De André, uno con Fernanda Pivano, poi uno su Gaber, su Mia Martini e su Pasolini, che purtroppo, ecco, Pasolini non ho potuto incontrarlo, non ho potuto conoscerlo, ma di fatto sono riuscito a conoscerlo realizzando questo libro con la nipote, con Graziella Chiarcossi, che mi ha aperto il suo archivio. È stato veramente folgorante, quasi un punto di non ritorno. Poi è tornata la fotografia. Ho aperto una piccola galleria fotografica che si chiama Wall of Sound, perché realizzando questi libri avevo goduto tantissimo nell'interfacciarmi con altri fotografi, con i loro sguardi. Ci ho cercato il mio sguardo nei loro, e questa cosa mi ha cambiato ancora di più. E allora la galleria perché? Per poter storicizzare anche un percorso fotografico di fotografi anche americani. Abbiamo realizzato dei libri, per esempio sull'archivio di Frank Stefanco, di foto di Springsteen, 40 anni, Stefanco ha realizzato la copertina di Darkness on the Edge of Town e The River.
1: Fantastico.
0: E poi io ho fatto un libro sui miei 10 anni con Kate Bush, le foto di Jeff Buckley, di Mary Sear, la fotografa personale che l'ha seguito da quando era ancora sconosciuto. Ecco, tutte operazioni di storie, libri che raccontano il rapporto fra il fotografo e il soggetto, e poi ovviamente tutta un'avventura musicale. Questo è stato, è quello che mi tiene, come dire, vivo. Cioè non è un'ostinazione a fare il fotografo, è un'ostinazione a creare ancora incontri tra i musicisti, le fotografie e il pubblico, e anche le mostre sono questo tipo di esperienza.
1: È narrativa anche questa, a suo
0: sì.
1: modo, no? Stai raccontando diverse epoche.
0: Sì, è straordinario il fatto, mi sembra che questa mostra che adesso arriva alla sua quarta tappa a Vicenza è come una tournée. Trovo questa analogia, perché si è creata una community che viaggia con la mostra e si riappropria di pezzi della propria vita. Io non avevo mai immaginato fino a un certo punto che le mie foto potessero avere questa valenza, questa funzione.
1: Grande. Senti, siamo arrivati al secondo.

0: holy name, vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker? We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker?
1: Leoni per Agnelli.
2: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre in compagnia di Guido Arari. Guido, senti, dal 27 marzo la Basilica Palladiano ospiterà la mostra 50 anni di fotografie e racconti.
3: Sì, questa mostra è cominciata 4 anni fa alla Mole di Ancona, poi ha continuato a girare a Palazzo dei Diamanti, a Ferrara, alla Fabbrica del Vapore a Milano, adesso alla Basilica Palladiana, che è un posto straordinario, non potete immaginare che monumento, che bellezza. E quindi è un grande onore esporre lì. Ed è una mostra, come insomma le mie mostre sono sempre degli organismi vivi, quindi viene aggiornata, viene ampliata, si aggiungono delle cose, si cambia la stesura. Questa volta abbiamo anche un valido architetto, Giorgio Simioni e suo figlio Giulio, che ha creato un allestimento faraonico, devo dire, per una mostra. E quindi ci sono anche foto inedite, foto anche scattate poche settimane fa, e si continua a evolvere. E quindi ci sarà anche la caverna magica. È un bellissimo. Una mostra per me non è un bilancio,
2: certo.
3: Non è guardare al passato, è proprio il trampolino verso qualcos'altro, certo. Un po' come dicevamo, accompagnare gli artisti verso il futuro. Ecco, la mostra è proprio questo, è un rilanciare.
2: Fantastico. Senti, fra le cose che fai c'è il lavoro con l'Onlus, l'Arca.
3: Che sì, il progetto Arca. Ma in verità è successo questo. In questa caverna magica, che era all'interno della mostra, ma adesso sta prendendo una sua... sta trovando una sua indipendenza. Io ho sempre avuto questo desiderio di... nel momento in cui scopro gli occhi della città che ospita la mostra o la caverna, quindi a Vicenza sarà gli occhi di Vicenza, a Milano erano gli occhi di Milano, ho pensato che oltre ai visibili sarebbe stato opportuno mostrare anche gli invisibili, e quindi i ritratti su prenotazione rendevano possibili gratuitamente dei ritratti alle persone fragili assistite da associazioni come Vidas, o la Fondazione Progetto Arca, Casa Iannacci, Pizzaut, questo per quello che riguarda Milano. Poi a Perugia abbiamo fatto anche un altro progetto del genere per il comune, con Capodarco, Borgorete, la Caritas, l'Arci, Onfalos. È stato veramente fantastico, perché poi questi ritratti vengono esposti come se fossimo in uno studio d'artista, non vengono incorniciati, si sovrappongono, si mixano, per usare un termine musicale, e quindi non capisci più chi stai vedendo, ma hai una visione d'insieme della città.
2: Bello, bellissimo. E poi c'è l'associazione Cure Palliative anche.
3: Sì, certo, adesso tra l'altro sono nati dei progetti, con Progetto Arca nella fattispecie, abbiamo avviato un progetto per fine anno, ma anche con la Federazione Cure Palliative, di cui Vidas tra l'altro fa parte, c'è un altro progetto sempre per fine anno, ed è straordinario perché si è aperta un'altra frontiera, nel senso che non è reportage, sono dei ritratti, ma nella caverna magica i ritratti sono preceduti da una mezz'ora di chiacchiera, cioè io devo capire chi ho davanti, e quindi si entra un po' in risonanza con le persone. Ed è successa una cosa straordinaria, sempre inaspettata. il momento dell'incontro con queste persone negli hospice, eccetera, ha cambiato l'umore, cioè persone che avevano magari poche settimane di vita davanti, in verità hanno ritrovato una parte di se stessi che era considerata persa, no? E si sono rinvigoriti e hanno affrontato un futuro. Quindi quando si dice la fotografia coglie il passato, non è vero, la fotografia può anche cogliere il futuro, e cambiano quindi anche le mie motivazioni, certo, e il modo in cui uso la fotografia.
2: Fighissimo. E poi c'è la galleria con l'annessa casa editrice Wall of Sound, sì, che è un omaggio a Phil Spector.
3: Certamente. Ma l'idea della galleria è nata appunto dal confronto sempre più fitto con altri fotografi, e col fatto che io ho visto una quindicina di anni ormai Morrison Hotel, che si chiamava ancora Henry's Gallery, cioè la galleria di Henry Dills, e ho visto questo fotografo che ha chiamato a raccolta i suoi colleghi, amici, per dare lustro e importanza a un genere di fotografia che in verità racconta anche la storia, il costume, non soltanto lo spettacolo. E nessuno stava considerando l'idea di crearne uno in Italia. A un certo punto io mi sono spostato da Milano ad Alba, dove trionfa il pensiero unico dell'enogastronomia e del tartufo, e mi sono detto, ma perché non farlo noi qui? E portare un contributo diverso. È stata una bellissima idea che funziona tuttora. L'idea era anche di creare un trampolino per progetti all'esterno, quindi adesso siamo più come dire concentrati sulla produzione di mostre per musei.
2: Saluto Guido Rari che è stato con noi, grazie Guido.
3: Grazie a te.
2: Fantastico
3: Manuel.
2: Sentire, vorrei stare ore a sentire i tuoi racconti.
3: Si può sempre replicare.
2: Sì, sì, lo faremo. Grazie ancora. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Aureggi alla parte tecnica. Ci congediamo come di consueto con un artista di carne fresca, Madison con You.

0: We are working to finally end America's longest war.
1: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
2: לפני שעות אחדות, צה"ל חיסל את עלי תבתבאי.
3: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e dal 7 settembre vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
5: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
6: Maria Bellonci viene ricordata soprattutto per aver creato insieme al marito Goffredo e a Guido Alberti, che era proprietario all'epoca del Liquore Strega, il Premio Strega. Ma accanto al ruolo di animatrice culturale, il Premio Strega nacque a casa Bellonci nel dopoguerra come naturale conseguenza delle riunioni che si facevano appunto in quella casa fra scrittori e intellettuali. Dicevamo, Maria Bellonci era anche scrittrice, un'attività spesso sacrificata ma determinante nella sua vita. Attraverso il libro Romanzo Privato, pubblicato da Mondadori, Stefano Petrocchi ci porta alla scoperta della Maria Bellonci scrittrice, della sua capacità di narrare personaggi storici, mettendone in risalto elementi umani e personali,

0: cosa che fece con Lucrezia Borgia e poi anche con Rinascimento privato dell'85, nel quale narrava Isabella d'Este, marchesa di Mantova a cavallo fra il 400 e il 500. Ritratti di donne del passato, dunque, al di là degli stereotipi, donne di cui Maria Bellonci coglie aspetti, dettagli, perché la sua opera narrativa gira intorno al concetto del segreto. Stefano Petrocchi, in questo libro tu hai fatto la stessa operazione che ha fatto Maria Bellonci con le sue protagoniste storiche, nel senso che lei ha girato gli archivi di tutta Italia per poi crearne dei romanzi e creare un mix fra aspetto storico e aspetto romanzesco e personale, mettendoci anche molto di sé, e tu sei partito da diari e lettere. Insomma, questo è un romanzo alla Bellonci in tutti i sensi.
1: Sì, ed è un romanzo molto particolare, come erano romanzi molto particolari quelli di Maria Bellonci, appunto perché si basano su una accuratissima ricostruzione storica basata su letture di prima mano dei documenti dell'epoca. E in particolare è un romanzo che parte dalla sua ultima opera, Rinascimento privato, nella quale mi è capitato a un certo punto di sospettare un doppio fondo, cioè mentre in superficie Rinascimento privato è un grande affresco storico, è una biografia in prima persona narrata dalla stessa Isabella d'Este, però mi è capitato di incontrare tanti indizi che rimandano alla vita privata di Maria Bellonci, come se, come dire, nell'ultima sua opera. Maria Bellonci scrive questo romanzo quando ha già compiuto 80 anni, probabilmente sa già che sarà la sua ultima opera, stesse ripercorrendo tutta la sua vita e raccontando alcuni degli incontri e delle persone speciali che hanno contato per lei, proprio camuffandoli all'interno della narrazione storica.
0: C'è per esempio un personaggio che compare in Rinascimento privato, che è questo prete, Robert de la Pole, un personaggio inventato in questo caso, non è un personaggio storico. E qui tu metti in evidenza come si rifaccia effettivamente un po', per alcune caratteristiche, al marito Goffredo, ma anche a un giovane sacerdote canadese che un giorno, improvvisamente, da emerito sconosciuto, ha bussato alla sua porta.
1: Sì, siamo nell'agosto del 1974, Maria Bellonci ha già 72 anni, questo giovane prete canadese di nome André Desjardins ne ha 30 di meno e si trova a Roma perché lavora presso il Collegio Pontificio in Piazza della Minerva ed è un appassionato di storia e di romanzi storici. Ha letto Il Gattopardo, ha letto La Jursenar e ha letto Lucrezia Borgia, restandone folgorato. Bene, questo strano personaggio un giorno bussa alla sua porta, così ha una breve conversazione con Maria Bellonci e poi non si rivedranno più. Lui negli anni successivi gli scriverà un paio di lettere a cui Maria Bellonci non risponderà mai, ma questo personaggio le torna alla memoria nel momento in cui si trova a rimettere mano a un'enorme mole di studi che ha fatto nel tempo su Isabella d'Este ed è decisa a farne un romanzo. Bene, improvvisamente l'intuizione di inserire questo personaggio maschile di Robert de la Pole, ispirato da André Desjardins, nel romanzo le dà la possibilità di creare una struttura. Robert de la Pole avrà rispetto a Isabella d'Este lo stesso rapporto che André Desjardins con Maria Bellonci. Robert de la Pole le scriverà delle lettere a cui Isabella non risponderà mai, ma queste lettere nel romanzo, che sono 11, danno la possibilità a Maria Bellonci di allargare il quadro rispetto alla piccola corte mantovana in cui vive Isabella d'Este, perché Robert de la Pole, da giovane diplomatico inglese che viaggia di corte in corte, la informa su tutto quello che sta accadendo nell'Italia e nell'Europa del Cinquecento. Quindi questo è il primo punto, come dicevo prima, di una coincidenza tra vita privata e elaborazione letteraria. E ce ne saranno tante altre. Come giustamente dicevi tu, in Robert de la Pole confluisce anche in parte il personaggio di Goffredo Bellonci, il marito di Maria, e lo vediamo da una spia temporale. La prima lettera di Robert de la Pole arriva in un giorno che è il 10 agosto e Maria Bellonci aveva sposato Goffredo l'11. Quindi, insomma, questo è soltanto uno dei primi indizi, no, di questa autobiografia mascherata che Maria Bellonci conduce all'interno di Rinascimento privato.

0: tempi, o effettivamente Goffredo Bellonci aveva questo carisma culturale incredibile?
1: Probabilmente sì, lo aveva. Goffredo Bellonci è stato un grande critico letterario, è stato il fondatore della Terza Pagina, che è un'istituzione culturale che poi è stata ricopiata da tutti i giornali italiani, ma nasce proprio con lui al Giornale d'Italia all'inizio del Novecento. Era un giornalista che si occupava anche di attualità, di economia, di politica. Era stato inviato dal giornale a seguire gli accordi di pace di Locarno dopo la Prima Guerra Mondiale. E quindi sì, c'era sicuramente del carisma da parte sua, che viene naturalmente subito da Maria Bellonci, che intreccia con Goffredo un rapporto che è assolutamente passionale. Le lettere sono calde proprio di sentimenti, ma anche di sensi. E tuttavia, Maria Bellonci era anche una giovane aspirante scrittrice molto ambiziosa che attraverso gli insegnamenti di Goffredo diventa anche una studiosa. Goffredo le legge i classici, la invita a leggere i romanzi francesi dell'epoca, per esempio Proust, che non raccoglie molto il favore di Maria Bellonci, mentre Maria si innamora di Stendhal e del suo modo di scrivere il romanzo storico. Quindi è un rapporto completo, simbiotico, che dura per tutta la vita di Goffredo. Fra i due c'era, tra l'altro, una notevole differenza di età, perché Goffredo era di 20 anni più vecchio. E questo rende il rapporto all'inizio difficile per Maria, che non si azzarda a raccontare ai genitori che frequenta un uomo molto più grande. E peraltro non particolarmente abbiente, perché era un giornalista che viveva del suo lavoro e di poco altro. Maria Bellonci ha sempre mantenuto e ha espresso anche una grande riconoscenza verso Goffredo, anche quando poi diventerà una scrittrice affermata e totalmente autonoma.
0: A proposito del ruolo di scrittrice, molti ricordano Maria Bellonci come appunto fondatrice del Premio Strega insieme al marito. Tu racconti nel libro che lei ha un po' sofferto del fatto che non avesse un riconoscimento proprio come scrittrice, cioè che tutti la riconoscessero come animatrice culturale, fondatrice del Premio Strega, però il suo ruolo di scrittrice era messo un po' in secondo piano. Lei per prima dedicava più tempo a fare l'animatrice culturale, a ricevere gli intellettuali ogni domenica a casa sua, appunto, che alla scrittura. Come ha vissuto, secondo te, secondo quello che hai potuto intuire?
1: Ma dunque, intanto nasce prima la scrittrice storicamente, perché esordisce nel 1939 con Lucrezia Borgia, che ottiene subito il premio Viareggio, viene tradotto nelle maggiori lingue europee, e nel 1947 arriva subito il suo secondo libro, che peraltro i cultori dell'opera bellonciana definiscono il suo migliore, che è Segreti dei Gonzaga. Poi, quello stesso anno, nasce anche il premio Strega, e di fatto per 25 anni Maria Bellonci non torna più alla narrativa, scrive spesso sui giornali, ma libri in proprio non riesce a scriverne, anzi progetta molti libri che poi non riesce a portare avanti. In questo caso, probabilmente questa circostanza influisce molto anche sulla ricezione di Maria Bellonci. Il pubblico nel tempo si è dimenticato della scrittrice, ma ha tutti gli anni davanti la fondatrice del Premio Strega, l'organizzatrice di questa grande kermesse culturale che da subito il premio diventa. Quando probabilmente arriva il maggiore contributo critico alla lettura di Maria Bellonci da parte di Giacomo De Benedetti, uno dei più grandi critici del Novecento, nel 61, bene, Maria Bellonci non scrive già da 14 anni. Successivamente tornerà alla scrittura, gli anni 70 saranno molto produttivi, ma in qualche modo Maria Bellonci cambia di segno, da grande cultrice del Rinascimento diventa un'autrice invece molto popolare. E Maria Bellonci forse in quel momento lamenta di non essere riconosciuta per il valore letterario che ha. E questo si vede anche in Rinascimento privato. Probabilmente si deve a questo il fatto che lei poi decide di di scrivere il suo ultimo libro al Premio Strega del 1986, aveva voglia proprio di essere riconosciuta fra i grandi autori premiati come Pavese, Tomasi di Lampedusa, Morante, Flaiano.
0: E sì, ricordiamo appunto che lei vinse il Premio Strega nell'86

0: Lei con Rinascimento Privato era da poco mancata, quindi è stato uno dei premi Strega assegnati postumi. Il premio Strega, dato postumo però alla stessa fondatrice del premio Strega, quindi potrebbe sembrare un cortocircuito. In realtà, ovviamente, fu un plebiscito, ma fu secondo te un vero riconoscimento alle capacità narrative di questa scrittrice?
1: Secondo me sì, alla fine gli è stato riconosciuto, lo dicono i contemporanei, quando esce la notizia che Maria Bellonci concorrerà al premio Strega, naturalmente la società letteraria si mette in subbuglio perché viene ritenuto quasi incestuoso il fatto che la fondatrice concorra al suo stesso premio, ma molti dicono che per una volta si può mettere fra parentesi la figura della fondatrice del premio per riconoscere invece le grandi doti letterarie della scrittrice.
0: Grazie a Stefano Petrocchi, ora in libreria con Romanzo privato pubblicato da Mondadori. Grazie.
1: Grazie mille.
0: E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri estate è tutto. Vi ricordo che quelle più lunghe vanno in onda come sempre il sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma lo sapete, senza l'articolo il. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Il Veneto approva la legge sul fine vita, prima regione di centrodestra e quarta in Italia. Zaia ora auspica una legge nazionale. Visto italiano per il sospetto attentatore di Lipsia, Tajani, possibili interferenze russe nel voto in Europa e in Italia. Report: Giulia Presutti rinuncia alla co-conduzione. Gli inviati, aperto un canale con la RAI. Europei di volley femminile, l'Italia soffre ma batte la Svezia e va in semifinale. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepis in conduzione, Anna Elena Riva in regia. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il Presidente del Consiglio regionale ed ex governatore Zaia auspica ora che si arrivi ad una legge nazionale.
2: Due anni dopo la bocciatura per un solo voto, dopo una maratona di due giorni in aula, il Veneto ha la sua legge sul fine vita. Il Consiglio regionale ha approvato la legge di iniziativa popolare sulle procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. È la quarta regione a farlo dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la prima amministrata dal centrodestra. Divisa la maggioranza, 32 voti favorevoli, 5 gli astenuti, 14 i contrari. Decisivi gli emendamenti, di cui 10 a firma del governatore Alberto Stefani. Nulla è più importante della dignità della vita umana, ha detto soddisfatto il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, da anni a favore della legge che parla di risposta doverosa a un atto di civiltà, sottolinea. Per il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, la percezione della dignità della vita umana appare da oggi meno tutelata e i provita, in presidio fuori da Palazzo Ferrofini, parlano di un attacco alla vita e un vile tradimento dei cittadini da parte di alcuni consiglieri di centrodestra. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Germania accusa apertamente Mosca per il drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Nel comando che ha condotto l'operazione sarebbe coinvolto un bielorusso con visto per l'Europa rilasciato dall'Italia. Intanto il ministro degli esteri Tajani parla di possibili interferenze russe nel voto in Europa e in Italia.
3: Sarebbero due uomini, già identificati, gli autori del tentato attentato all'aeroporto di Lipsia con un drone esplosivo un mese fa. Secondo la stampa tedesca, uno ha origine russa ma passaporto lettone. L'altro avrebbe doppio passaporto russo-bielorusso e avrebbe ottenuto il visto d'ingresso per l'Europa da una sede diplomatica italiana a Minsk. Per Berlino, quella di Lipsia, ma anche altre operazioni di guerra ibrida nel paese, sono state direttamente ordite al Cremlino. Mentre la Russia insorge e chiede le prove, gli alleati e l'UE si sono stretti attorno alla Germania.
4: We will not tolerate it.
3: Non tolleriamo intimidazioni, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen al termine di un incontro con il segretario generale della NATO, Rutte, che ha sottolineato quanto sia necessario

0: necessario che l'alleanza tenga fede agli impegni presi per il sostegno all'Ucraina, 70 miliardi quest'anno e 70 il prossimo. Von der Leyen ha poi confermato che oltre al concordato prestito da 90 miliardi, la Commissione sta valutando una ulteriore richiesta di Kiev da diversi miliardi di euro, ha detto, per coprire il potenziamento delle difese aeree. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il governo si divide sugli attacchi ibridi russi denunciati dalla Germania. Preoccupato, il vice premier e ministro degli esteri italiani mette in guardia anche da possibili ingerenze di Mosca nel voto in Italia.
2: Escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi.
1: C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, afferma invece l'altro vice premier Salvini, che senza nominarlo attacca il cancelliere tedesco Merz.
3: Come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi continui pretesti per alimentare questa guerra, magari vendere altre armi.
1: Dall'opposizione anche Vannacci si mostra scettico. Merz alza lo scontro con Mosca perché teme l'ascesa dell'AfD, dice il leader di Futuro Nazionale, opposto il giudizio del centrista Calenda.
4: Certo che le influenze russe esistono, basta vedere i bot che vanno a ripubblicare i post, lo facevano ieri con Salvini che inneggiava Putin. Salvini è un pezzo di queste influenze russe, solo che è talmente ridotto al nulla che hanno cercato Vannacci.
1: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Per la vicenda di Report, Giulia Presutti rinuncia alla co-conduzione del programma e questo al termine di una giornata in cui si è tenuta una lunga riunione tra Orsini e la redazione. Per gli inviati storici si è aperto un canale di dialogo.
6: Non è ancora pace, ma arriva uno spiraglio. L'incontro tra il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini e la redazione di Report apre un canale di comunicazione con l'azienda, spiega Danilo Procaccianti, uno degli inviati del programma. L'interesse per la redazione è andare in onda l'8 novembre, non si è parlato di nomine, ma di garantire la consueta autonomia e indipendenza. Ancora nessun contatto tra la redazione e i conduttori scelti dalla Rai, Danilo Piervincenzi e Giulia Presutti. E sembra sia stato proprio Corsini a bloccare per il momento l'incontro. Nel frattempo Sigfrido Ranucci torna ad attaccare. Il suo legale Roberto De Vita contesta alla Rai di non voler esplicitare le ragioni alla base della rimozione della conduzione. Ma la Rai replica di aver consegnato la documentazione richiesta dai legali di Ranucci. Ma la sorpresa arriva a fine giornata. In una mail inviata a Corsini, Giulia Presutti annuncia un passo indietro dall'incarico di co-conduttrice di una trasmissione così amata. Scrive che non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e personalità. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: E ora lo sport con in primo piano la pallavolo.
7: Olanda o Polonia, questa sarà la nostra avversaria sabato nella semifinale dei campionati europei a Istanbul, ma che fatica per staccare il biglietto per la Turchia. A Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia batte di nuovo la Svezia, già superata per 3-0 nella prima fase del torneo. Stavolta ci imponiamo per 3-1, ma le giallo e blu, trascinate da un'immensa Isabel Hawk, l'opposto di Conegliano, che mette a terra ben 43 punti, ci fanno soffrire. Vincono il primo parziale le svedesi 25-21, poi l'Italia ritrova lucidità e punti 26-24, 25-21, 25-23, i parziali vincenti delle azzurre trascinate da un'immensa Paola Egonu con 27 punti. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Anna Elena Riva. Vi lasciamo i programmi di Radio 24.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Sulla cima dell'Olimpo, non so se lo sapete, ma c'è una magica città. E pare che gli abitanti dell'Olimpo siano le divinità.
2: Ma dai.
1: Sì. Poi lì c'è una bambina che ancora dea non è.
3: Aspetta che finisco io. È graziosa e birichina e per caso Pollon il suo nome è?
1: Pollon è il suo nome. Sì.
3: Ma sei veramente un imbecille.
1: Era un po' chiamata uno a uno per dare una cifra, no? Che noi cominciassimo con Pollon. Anche perché, scusami, se il meraviglioso libro di Cristina Dell'Acqua, Il dono del mito, quello che gli antichi sapevano di noi, adesso tra poco vedremo cosa sapevano gli antichi di noi,
3: che noi non sappiamo tra l'altro.
1: Bravissimo, bisognava un pochino portarla a off topic, cioè portarla nel nostro mondo un pop, po' così scanzonato e pop.
3: Esatto, ma difatti io la prima domanda che vorrei fare a Cristina, perché noi siamo millennial, Cristina, io e Beppe, quindi siamo nati negli anni 80.
1: Cioè dei boomer
4: voi.
1: Che fanno finta di essere giovani.
4: Esatto. Beati voi.
3: Esatto. Però la prima domanda che faccio, noi abbiamo sdoganato i miti greci attraverso Pollon, e tu non so se hai mai visto Pollon.
4: La
3: prima...
4: Certo.
3: E ti
4: certo.
3: piaceva?
4: Ma moltissimo.
3: A me faceva impazzire lo zio Nettuno, che si vedevano soltanto le gambe, perché era altissimo. Era meravigliosamente alto.
4: È vero.
1: Ma scusa, quindi tu lo guardavi con gli occhi, con lo sguardo della grecista, quindi di fatto per te c'erano delle cose che non tornavano.
4: Allora, ci tengo a dire, vero che non sono millennial, non ero così già grecista, cioè nel senso lo guardavo con gli occhi della studentessa universitaria, dai, non fatemi
1: però, però io ci tengo.
4: Appassionata.
1: Cosa c'è di così giusto e c'è qualcosa di così sbagliato dentro quel cartone animato? Per quello che ti ricordi, chiaramente.
3: Ad esempio, era veramente un puttino con le ali?
4: Allora no, l'idea del puttino, dunque, quello che secondo me c'era di molto giusto e bellissimo è stato quello di sdoganare, di portare il mito
1: mainstream,
4: nelle case, nei bambini, nei giovani. Secondo me queste sono sempre operazioni che meritano. In più quella era un'operazione intelligente. Certo, c'erano alcune
3: sbavature, chiamiamole così.
4: Diciamo tipizzazioni, quella di Eros è quella che più viene in mente.
3: Vero.
4: Però perché no? C'è tempo, una vita per capire. Poi una volta che ti sei innamorato del tema dei miti, poi ci penserai nella vita.
3: Anche nel Gladiatore ci sono degli errori.
1: È importante questo, però. Cioè, prima c'è l'entry level, sì. Quindi tu non sei contro il mainstream. Cioè l'entry level, il mainstream ci permette di vedere qualcosa.
4: Certo.
1: Poi a un certo punto andiamo a leggerci gli originali, chiaramente con dei passaggi in mezzo. Perché sennò la prima volta che ho letto un libro originale, scusami, una pièce originale di teatro, ed era l'Antigone di Sofocle, per un attimo, soprattutto nel coro, c'erano dei riferimenti che mi mancavano, giusto un paio.
4: Ma per carità, questo è vero, però la curiosità secondo me si accende anche così. L'importante è essere curiosi e poi, mi viene da dire, sapere che nella curiosità poi si sceglie, si lavora, il solito vecchio senso critico, no?
3: Bello,
4: che ci guida
3: se
4: nella vita.
3: Cos'hai tirato fuori dal baule, Cristina? Il senso critico.
4: Dai.
3: Allora andiamo per ordine. Cristina Dell'Acqua insegna greco e latino al Collegio San Carlo di Milano, ha scritto un sacco di libri e questo è il quinto che pubblica con Mondadori, appunto il titolo è Il dono del mito, quello che gli antichi sapevano di noi, perché il mito, e il mito greco in particolare, sembra lontanissimo, cioè parliamo di 2500 anni fa, sembra veramente una cosa arcaica, per usare dei termini che poi troveremo durante la puntata, eppure il sottotitolo che hai o barra avete scelto è quello che gli antichi sapevano di noi, quindi o erano sibillini loro oppure noi stiamo ripetendo gli stessi errori del passato.
1: Non siamo mai cambiati.
3: Cioè così?
4: O entrambe le cose, nel senso quello che gli antichi sapevano di noi, sottotitolo scelto con molta cura anche grazie all'editore, quello che gli antichi sapevano di noi secondo me è che conoscevano di noi è il nostro lato umano, è quella cosa lì, cioè il nostro essere umani è quello che gli antichi, soprattutto grazie al mito, hanno individuato dentro di noi. Tu dirai siamo sempre uguali, non siamo sempre uguali, ma certe pulsioni, certi aspetti dell'interiorità, certi modi di affrontare
1: certe paure,
4: certi modi di affrontarle o di non affrontarle sono caratteristiche che grazie a Dio
3: grazie a Zeus
4: a questo punto, hai ragione, connotano il nostro essere essere umani, e se è una caratteristica che ha sempre il valore fondamentale che ha, credo che in questo momento storico, questa frase momento storico non la dovevo dire off topic,
3: hai usato senso no, critico, va bene,
4: in questo momento storico, allora lo ripeto, ha una valenza particolare. Io penso soprattutto ai giovani, no?
3: Certo,
4: penso agli adolescenti, penso
3: ogni con cui hai a che fare ogni giorno, tu essendo insegnante.
4: Sì, ho a che fare ogni giorno e sono in una meravigliosa fase di scoperta, velocità, tecnologia, tutto quello che la storia ci sta offrendo, ma a maggior ragione questi i miei figli, i miei

0: studenti hanno bisogno di essere corazzati. Il mito corazza.
1: Poi c'è una cosa interessante del mito e degli dei greci, che erano pieni di vizi. Cioè, mentre noi siamo abituati a immaginare
2: anche noi, Riccardo, esatto, nel momento storico contemporaneo,
1: esatto, però noi siamo abituati a pensare alla divinità, al divino, come qualcosa di perfetto, perché noi siamo figli del cristianesimo, non c'è nulla da
2: dove ce n'è uno solo. Invece, in realtà, in quel tempo, sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città.
1: Gli abitanti, non l'abitante, e avevano un sacco di difetti. Cioè, Zeus era uno pieno di vizi, vogliamo dircelo, e anche i miti greci avevano un sacco di difetti, quindi erano molto più vicini a noi rispetto, adesso non voglio essere ovviamente blasfemo, però rispetto al dio contemporaneo, che è perfetto, è molto lontano dalla quotidianità da questo punto di vista.
0: Sì, allora qua non mi addentro, certo. Sicuramente di difetti sì, di ferite mi viene da dire.
1: Ferite?
0: Anche di ferite, sì, se penso ad alcuni miti magari che ho, fra quelli che ho analizzato, pensiamo a Elettra, pensiamo ad Atena, sono racconti di divinità / tipologie umane che partono, l'analisi la storia di queste figure nasce da una loro ferita, e questo secondo me ha molto a che fare con noi.
2: Scusami, ci sono delle ferite, se ti va di, cioè mi piacerebbe addentrarci nel nostro essere umano, ci sono delle ferite della tua vita che tu hai curato, visto che, come dire, nella quarta di copertina poi scrivi, il mito cura perché dà voce e senso alle emozioni fondamentali, perché può diventare casa e non farci sentire soli quando attraversiamo certi passaggi della nostra esistenza. Cioè tu, ci sono dei momenti che hai trovato particolarmente difficili e hai detto adesso io mi rifugio in questo mito.
0: Sì, sì. Allora, un amico mi ha detto una cosa molto bella, no? Alla domanda tu che mito ti senti, lui mi ha risposto guarda, io in realtà ho un Pantheon dentro, no? Che è bellissimo se ci pensate, perché è vero, alla fine se ragioniamo abbiamo un Pantheon dentro, ma per tornare alla tua domanda, la divinità nella quale io mi sono rifugiata e mi rifugio spesso è Atena.
1: Ah beh, una bassetta insomma di grado di livello.
0: No, ma proprio chiedendole a volte aiuto, nel senso che quello che mi colpisce, mi affascina, anche lei nasce da una ferita, se volete, no? Uh-huh. Pensiamo, la sua nascita è già simbolica, è molto bella.
1: Dal cervello di Zeus, giusto?
0: Esatto, e nasce già perfetta. Non è questo che voglio dire, arrivo fra poco a quello che mi affascina di Atena. Lei nasce senza una madre. Non da una madre, nasce da Zeus, da una testa, quindi ci dice già il suo quoziente di razionalità, già vestita da guerriera, e la sua caratteristica, la sua ferita è forse quella di avere una femminilità privata che non si lascia andare.
1: Ha uno scudo, un'armatura.
0: Ha uno scudo, è molto scudo e logos, però ha quello di cui io sento spesso la mancanza, questo aspetto così razionale, equilibrato, strategico, che io molto spesso mi trovo a
2: giocare. Cioè, vorresti essere così? Cioè tu vorresti essere più razionale e sì, chiedi a lei di esserlo?
0: Esattamente.
2: Quindi parli, scusami, con gli dèi, questa cosa è molto interessante. Cioè, tu credi, ti chiedo, no, guarda, certo, scusami, tu credi in Dio? Prima domanda.
0: Sì.
2: E però parli anche con gli altri dei, con i dei greci.
0: È vero, in qualche modo parlo con gli altri dei.
1: Ha detto
0: dei,
1: che c'è un Pantheon, quindi
2: sì, appunto,
1: giustamente.
0: Sì. Li leggo, come posso, non è vero, mi leggo attraverso alcune caratteristiche, e quello che a me succede, non so se succede a tutti, è di vedere i miei nervi scoperti, no?
2: Cioè, certo, non sta, lei, la cosa che mi colpisce tantissimo
1: si
2: è che lei non
1: sincretismo
2: sta,
1: religioso si chiama.
2: Non sta dimenticando ciò che noi siamo stati, cioè molto anche un po' galimbertiana. Sai che Galimberti, sì, cita sempre i greci,
0: sì,
2: i greci erano,
0: cioè,
2: meglio, i greci erano
0: molto
2: meglio
0: bene.
2: E poi tu sei ancora lì, cioè, come dire, bello che, come dire, tu sei ancora in quel mondo dove ho bisogno di qualcosa, chiedo alla divinità,
1: leggo
2: che
1: nella divinità una risposta.
0: Guarda, hai detto una cosa, sei ancora lì, è vera questa cosa, io ci pensavo così anche non solo sulla scorta di questo libro, in fondo io studio queste cose da quando ho 14-15 anni, no? Poi si studia
1: adesso
0: al liceo,
1: che ne hai 22-23, giusto?
0: Sono già 7 anni che li studio, cioè,
1: certo,
0: sono tanti, eh.
1: Che capazio, no, questo.
0: Mamma mia. No, se ci si pensa, c'è chi fa un liceo, poi fa tutt'altro. Io sono immersa in questo da tutta la vita, sono i miei occhiali da vista.
1: Fantastico.
0: E sono anche quelli che io cerco poi di proporre, non che siano l'unica cosa, per carità, vivo nel presente, vivo poi in quello, diciamo, nella vita, però spesso mi aiutano, mi danno delle coordinate per leggere la vita, gli adolescenti, e spero di darle anche attraverso questo libro e attraverso la mia vita a scuola, di fornire questi occhiali anche ai ragazzi.
1: Ecco, Cristina, qual è secondo te il mito greco che rappresenta di più la contemporaneità di oggi? Cioè, che potrebbe spiegarcelo un po' meglio? Quali sono gli occhiali che ci aiuterebbero a capire cosa sta succedendo nel 2026?
0: Ah, questa è una bella domanda.

0: penso, diciamo un mito in bilico, un mix fra Dioniso e Apollo.
1: Ah, beh, le due forze contrapposte.
0: Le due
1: quindi...
0: forze contrapposte. Allora, per un certo verso, credo che la nostra, lo si legge anche, so che non è in prima pagina, ma è una corrente che si sente questa viaggiare, cioè che siamo in una fase estremamente apollinea, razionale, stiamo affidando molto, forse troppo, mi viene da
1: ai
0: dire,
1: dati anche.
0: Ai dati, all'intelligenza artificiale.
2: Al contingente, scusatemi, perché contingente. Per esempio la cosa che i classici hanno, no, rispetto alle notizie contemporanee, poi noi siamo, figurati, anche una radio, soprattutto una radio di notizie, ma la notizia spesso cambia il giorno dopo. Il
1: però
2: classico
1: è molto dionisiaco,
2: no?
1: Forse, il contingente forse un po' più dionisiaco o no?
0: Allora, il contingente in sé sì, però quello che lui sta dicendo, secondo me, se posso, è
1: certo.
0: Quello che ho in mente, cioè che il mito ci aiuta a capire che conta quello che resta, non quello che ci capita, no? Mm. Il famoso contingente. Quindi da una parte dicevo Apollo con la sua razionalità, la sua luce, la nostra intelligenza artificiale, Dioniso, di cui poi racconto il mito, che in certi punti è anche un po' truculento, ma
1: certo.
0: Sono stata molto fedele alle fonti, ma rimanendo su questo tema, Dioniso è quella parte irrazionale che fa parte della nostra esistenza. Nessuna delle due probabilmente va soffocata, e anche qua non ridete troppo, mi è venuta incontro una fonte antica, tu dirai un quotidiano, no, una fonte antica, perché scrivendo il libro ho scoperto un testo, era uno dei Moralia di Plutarco, non faccio la prof, Plutarco è un autore, uno scrittore.
1: Ti prego falla la prof, ce n'è bisogno, molto bisogno.
2: Noi ascoltiamo, non so se hai visto
0: sono quasi commossa.
1: Plutarco?
0: Dicevo, Plutarco che è uno scrittore, è famoso per le vite parallele, ma è uno scrittore bravissimo, secondo me immenso, perché aveva una curiosità tale per cui ha scritto di tutto, si è occupato di tutto, scrivendo quest'opera si intitola I Moralia, dove raccoglie degli opuscoli sui vari aspetti della vita, dall'essere, dalla logorrea, a come si scrive la storia, ha scritto un piccolo opuscolo che si occupa di questa cosa qua, cioè si occupa del Tempio di Delfi, e lui ci scrive in un piccolo paragrafo, ci scrive che il tempio di Apollo a Delfi, quindi l'ombelico del mondo, per citare non solo Jovanotti, per i greci, il luogo della saggezza è presidiato da Apollo, in realtà viene, diciamo, diviso nella gestione sacra da Dioniso e Apollo, e ci dice in questo testo, per 9 mesi è custodito da Apollo, per i restanti da Dioniso. È una frase che finisce lì. Mi è piaciuta molto perché a me ha detto, è un fondo, una ricetta.
1: Apre uno scenario, certo.
0: Un modo di dirci che funzioniamo quando teniamo una piccola porzione anche dell'aspetto, piccolo o grande.
2: Irrazionale, dice.
1: Sì.
2: Io sono all'opposto.
1: E se tu hai 9 mesi di dionisiaco
2: sì,
1: e
2: comunque
1: 3 mesi
2: 8
1: di
2: e 6, sì, starei lì a farle per 5 anni.
1: Mi è venuto in mente, leggendo questo passaggio del libro, che noi alla fine abbiamo il carnevale. Cioè il carnevale è quel mese, quel periodo, adesso non è un mese esatto, però è quel periodo in cui si sovvertono le regole, lo schiavo diventa padrone, cioè nella tradizione.
2: Le famose grandi Dionisie, dove per 4 giorni di fatto c'erano feste.
1: Feste di tutto. Quindi comunque il mito si ripete e si riverbera, basta saperlo studiare e capire da dove veniamo. La cosa che mi è piaciuta molto, Cristina, che ti volevo chiedere, è che all'interno di questo libro tu smonti alcuni miti nella loro graniticità, cioè ad esempio Medusa, noi sappiamo essere quella gorgone, giusto? O sì, quell'essere con i capelli che sono dei serpenti, che con l'occhio, con gli occhi ti pietrifica. In realtà tu, studiando diversi testi di diversi autori, riesci a ricostruire i personaggi in maniera differente da quella che è la vulgata. Ad esempio Medusa, ma anche Elettra, che era un mito che non conoscevo e grazie al tuo libro ho scoperto. Com'è stata la ricerca proprio filologica e di trovare e di stupore anche dello scoprire che anche tu, che studi questi miti da una vita, scopri ancora adesso qualcosa?
0: Ma allora, il mito di Medusa, dico la verità, sono stati i miei studenti, anzi una mia studentessa a cambiarmi un po' lo sguardo, perché parlando di Medusa, del mito che tu citavi e che conosciamo, un giorno mi racconta di un gruppo che su TikTok, parliamo di 2 o 3 anni fa, credo ci sia ancora, stava avendo sulle giovani donne un grande seguito, perché erano donne che si riconoscevano attraverso un tatuaggio di medusa, si riconoscevano nel loro essere state violate, anche solo psicologicamente, comunque si riconoscevano in questo. E mi ha colpito, perché che fosse, torniamo un po' al discorso dell'inizio, no? Che fosse una cosa così, diciamo, seguita dalle giovani, mi faceva piacere. Volevo capire, era più forte di me, la matrice filologica di questo aspetto. E lì, quando si legge un'altra fonte rispetto a l'Iliade, ad esempio, altri mitografi, che è Ovidio, nelle Metamorfosi ci dice una cosa bellissima, e cioè di Medusa ci dice che in realtà non era nata così. Non era nata donna che pietrificava coi capelli, coi serpenti nei capelli. Medusa era nata bellissima, coi capelli splendidi, segno di femminilità e fonte di invidia da parte di dee e donne, ed essendo bellissima era molto corteggiata, sino a quando un giorno un dio la viola sostanzialmente all'interno del tempio di Atena. Atena, per vendicare questo gesto sacrilego all'interno del suo tempio, la punisce, punisce lei.
1: Punisce la donna.
0: Punisce Medusa.
1: Non è cambiato nulla, diciamo, rispetto alla contemporaneità.
0: Ma sai cosa ho scoperto? Che poi andando, dopo che questa ragazza me l'ha detto, e poi ne abbiamo parlato anche in classe, allora, il risultato è che la punisce trasformandola in quello che noi sappiamo.
2: Cioè, Atena era parente di Medusa?
0: Atena no.
2: Ok,
0: no.
2: Non possiamo neanche dire parenti serpenti.
1: No,
2: ci ho provato tutto il tempo. Il mio cervello era fermo e diceva: siamo alla trasmissione dei luoghi comuni, dai, è il momento di dirla.
0: Però era bella. No, dicevo, viene utilizzata, diciamo, nella contemporaneità all'interno di questo gruppo, con l'idea di quella che oggi viene chiamata la vittimizzazione secondaria.
1: Certo.
0: Cioè, leggendo, non sono un'esperta, ma leggendo, è proprio quella caratteristica per cui a volte la vittima, oltre a essere vittima di un oltraggio, è anche vittima
1: di un sistema,
0: esatto, che la incolpa.
1: E che deve dimostrare di non essere la colpevole.
0: Certo. colpevole.
2: E quando poi il patriarcato, no, come dire, lì è molto presente.
1: Sì, certo. E ha agito tra l'altro da Atena, quindi da una donna, e quindi ci dice che non tutte le donne...
2: Patriarcato interiorizzato già 2000 e cos'è? 700-500 anni fa.
0: Certo. Allora, questo mi è piaciuto molto, no, devo dire, è stata una scoperta...
1: Rebranding di Medusa. Sì.
2: Ed è molto bello anche che sia uscito dagli studenti, perché nel tuo libro a un certo punto dice una cosa che mi ha colpito molto, che è una cosa molto molto bella, cioè te capita di rileggere dei passaggi grazie al fatto che fai l'insegnante, quindi poi li rileggi e li riaccadono delle cose dentro di te, perché leggendo quella parte di testo chiaramente esce qualcosa, e dice a un certo punto una frase molto bella, che vi siete portati dietro per tutta un anno.
0: Stagione vostra.
2: Esatto. Il semplice sapere non è saggezza. Questa frase vi ha accompagnati, no, come gruppo? Come
0: tanti, sì, questa è stata, perché poi quello che dici, tu rileggi, ma i ragazzi ovviamente cambiano di anno in anno, e quindi a loro, a ogni classe, che è un corpo unico, diciamo, arrivano a seconda del momento, e quella è a seconda del momento, delle necessità, dei modi di essere, arrivano pensieri che in certi anni colpiscono
1: del
0: più di altri.
1: Contesto anche, certo, chiaramente. Un'altra sottotraccia o un filone narrativo del libro è andare alla ricerca delle radici delle parole che noi utilizziamo. Questa è una cosa che a noi a Off Topic piace tantissimo, perché scoprire la radice delle parole ci rimette in luce differente le parole che usiamo oggi.
0: Sì.
1: E quindi vai alla ricerca della radice indoeuropea, tiri fuori ovviamente la matrice greca, la matrice latina.
2: Alectros, scusami, ce l'avevo segnato da un tot.
1: Così era. Doveva fare il pezzo.
0: No, A letto.
2: senza letto. Alectros.
1: C'è una parola che secondo te è particolarmente potente e di cui bisognerebbe riscoprire il significato reale oggi nel tuo libro?
0: Allora, a me una parola che piace tanto in questo senso è la parola pace.
1: Questa c'è da riscoprire sicuramente in questa contemporaneità, Cristina.
0: Sì, proprio da far vivere. Io l'ho legata a un mito, che è quello di Andromeda, però sulla parola pace, Andromeda perché secondo me è una donna di pace. E poi chi legge scopre il perché.
1: Certo.
0: Ma rimanendo sulla parola pace ha una radice interessantissima secondo me, perché ha a che fare questo pack? Ha a che fare con parole che ad esempio in latino arrivano nella parola pagus e pagina, ha a che fare col piantare, fissare, e voi direte cosa c'entra? Mm. Allora, pagus è un piccolo villaggio in latino che appunto viene
1: recintato,
0: okay, quindi delimitato, e pagina, prima di essere quello che noi intendiamo, nel linguaggio agricolo indicava proprio i filari che delimitavano un terreno per poi arrivare alla pagina,
1: al significato che abbiamo oggi. E con pace cosa c'entra?
0: E cosa è questo ragionamento che ci sta dietro alla pace? Che la pace ha a che fare col fatto che noi sappiamo difendere, non portare rancore, difendere dei valori, difendere
1: una terra,
0: certo, difendere un'idea, un amore, ma a che fare col proteggere, col difendere, che è molto diverso dall'odiare.
1: E dall'attaccare.
0: Odiare vuol dire mordere.
1: Ah, deriva da mordere.
0: L'odio è qualcosa, è lettera che ha dentro questo senso, certo, dell'odio. L'odio ha dentro proprio questo senso di mangiare chi lo prova ancora prima di chi lo impone. La pace invece ha un altro significato. Io l'ho trovata una connessione che non conoscevo e mi è piaciuta moltissimo. Ed è applicata sulla figura di Andromeda, che è una donna di pace, perché a un certo punto si trova a fare questo tipo di ragionamento, cioè gli eventi sono una cosa, la sua vita, il suo mondo, il suo amore è un altro, lei è quello che vuole proteggere e non distruggere.
2: Fantastico. E poi alla fine ti senti appagato, giusto? Potrebbe venire da lì?
1: Potrebbe Non so perché lo scopriremo dopo.
0: Non credo, però ci sta, però dopo vado a vedere.
1: Cristina, siamo in chiusura di puntata, vorremmo fare un gioco con te, un gioco semplicissimo. Beppe, sì? Sei pronto?
2: Vai.
0: Lui è nato pronto.
1: Vorremmo fare una classifica degli dei dell'Olimpo, sì, cioè, di tuo gusto personale, quindi liberissima, sì, di dirci.
2: Ti diciamo già, scusami, sì, che ci sono cinque posti, perché sennò poi, okay, uno dice chi metto per primo, chi mi rimane fuori, siamo onesti.
0: Va bene,
1: quindi,
0: 5.
1: Quindi diciamo una alla volta e tu non sai chi c'è dopo, quindi devi fare una scelta proprio saggia.
0: E devo dare una posizione.
1: Allora, partiamo con il boss, Zeus.
0: Zeus,
1: posizione?
0: 4.
1: Quindi l'uno
2: mi
1: è più
2: aspettavo
1: importante,
2: qualcosa. 4. Quindi il 4 è proprio quasi alla fine della classifica.
1: Vai,
2: Atena.
0: 1.
1: Ovvio.
2: Prima, vabbè, l'hai detto prima. Sì,
1: Apollo.
0: Apollo 3.
2: 3. Allora, Ade.
0: Ade 2.
2: Quindi alto. Al 5 ci rimane
1: Afrodite.
0: Oh no.
2: È il brutto di queste classifiche, che a un certo punto qualcuno rimane fuori.
0: Va bene così.
1: Perché
0: va
1: Afrodite
0: bene così.
1: Dovrebbe essere più in alto?
0: Afrodite dovrebbe essere, nella mia personale, perché è la dea dell'amore, la dea della vita, della generazione, come la leggiamo un po' anche in Lucrezio, no? Ecco, lei che dà vita.
1: Hai messo al 2 Ade, quindi
0: sì?
1: Forse no, siamo in un periodo in cui Eros e Thanatos vince un po' di più Thanatos.
0: Ahimè.
1: Allora, ringraziamo Cristina Dell'Acqua per essere stata con noi off topic, è sempre un piacerissimo averti con noi.
0: Un piacere tutto mio.
1: Il dono del mito, quello che gli antichi sapevano di noi, è edito Mondadori. Grazie Cristina.
0: Grazie a voi.
2: Mille, siamo riusciti a fare una puntata senza cantare Sei un mito degli 883. Io lo dico, lo dico.
0: No,
2: lo
0: puoi
2: dico.
0: Sempre recuperare.
2: No, grazie, va bene così credo, perché...
0: Grazie, arrivederci.
3: Off topic, fuori dai luoghi comuni.

0: 24 ore podcast. Sigmund Freud, l'uomo che ha inventato la psicoanalisi. Cristina Trivulzio di Belgioioso, la principessa del Risorgimento. Marco Pannella, la regina Elisabetta. Nelson Mandela. E poi Bernie Madoff, protagonista della più grande truffa finanziaria del mondo. E la storia di Germana Stefanini, l'agente penitenziaria uccisa dalle Brigate Rosse. Vite che hanno cambiato il mondo, storie che hanno lasciato un segno. Con 24 ore podcast puoi ascoltarle dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
1: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i

0: grandi protagonisti dello spettacolo. Palazzo del Cinema, Locarno. L'estate di due bambini sardi, Alessandra e Matteo. Tra giochi, sfide e avventure, un mistero. Alessandra scopre di poter vedere i morti. È il racconto di L'estate che finì due volte, al Festival di Locarno nella sezione Kids. La regia è di Matteo Incollu.
1: Il film nasce, diciamo, in un punto imprecisato della mia giovinezza, innanzitutto, perché poi i luoghi che racconto e l'approccio verso quei territori, quelle storie, deriva tutto dalla mia esperienza di ragazzino vissuto in Sardegna. E quindi ho covato per tanti anni l'idea di un film che raccontasse un'estate come quelle che abbiamo vissuto noi, diciamo, gli autori del film. E mi piace sempre raccontare il territorio, però con delle incursioni un po' nel fantastico, che vanno oltre la realtà, diciamo, consueta. E quindi abbiamo scritto questo film, che poi negli anni è cambiato tanto, insieme ad altri tre autori, Stefano Cau, Sergio Pintore e Daryl, e poi siamo riusciti a realizzarlo. Abbiamo fatto questa storia di una ragazzina di 11 anni che scopre durante l'estate questo potere un po' inquietante, un po' affascinante di vedere i fantasmi, chiamiamoli, o i morti. L'estate che finì due volte perché non è solo l'estate, diciamo, fisica delle avventure, no? Di fine agosto che finisce, ma è anche l'estate della giovinezza.
2: Allora, noi continentali e superficiali insieme, se mettiamo insieme Sardegna e estate, non pensiamo esattamente alla tua Sardegna. Ora, non voglio dire che esista una scuola del cinema sardo, però forse un po' sì, ed è un cinema che ci porta sempre in una Sardegna in attesa, ogni volta diversa.
1: Sì, è vero, è vero. E sicuramente, ad esempio, la Sardegna che raccontiamo noi è assolutamente reale nei luoghi e nell'aspetto, diciamo, anche socio-antropologico, vogliamo dire, perché raccontiamo un po' la Sardegna dei piccolissimi paesi interni che vanno spopolandosi sempre di più, altra grande metafora dei fantasmi. E quindi sono luoghi che, tra l'altro, molto vicini a uno degli autori che abbiamo girato quasi nei suoi spazi, nei suoi luoghi.
2: Dov'è questo posto?
1: È Marmilla, quindi diciamo una parte interna più verso la costa ovest. E con questi luoghi, diciamo, no, abbandonati o comunque in stato di abbandono, dove poi questa ragazzina rivede vite vissute nel passato. E un po' anche per me è stato così. Io ho vissuto dall'altra parte della Sardegna, ma comunque sempre a contatto con questi luoghi che non vengono mai raccontati, ma che sono sempre abbandonati e danno molto spazio a chi ha una fervida immaginazione di pensare a chi ci ha vissuto prima, che cosa. Continuano a comunicare con una forza immaginifica quasi soprannaturale, ecco, diciamo.
0: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Matteo Incollu. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. I podcast originali di 24 ore podcast.
1: C'è un losco figuro che si aggira qui nei corridoi di Radio 24 che sostiene che questo podcast è carino.
2: Beh,
1: è carino. Cioè, secondo te è un podcast carino?
2: Io non definirei niente carino. Cioè, lo
1: no,
2: ritengo...
1: carino è una roba proprio, secondo me, è svilente.
2: Avrei preferito...
1: È brutto.
2: È inascoltabile.
1: Inascoltabile.
2: Questo podcast è
1: Allora, ti propongo questo patto. Vai. Rendiamo questa puntata inascoltabile.
2: Mi piace,
1: eh?
2: Mi piace.
1: Hola,
2: hola. Dalla terra allo spazio e viceversa. Inascoltabile.
1: Ho sentito una voce nelle cuffie che secondo me apparteneva a Riccardo Poli, che ha detto: ci vuole poco per rendere inascoltabile questo podcast. A questo punto direi che possiamo iniziare. Allora Emilio, oggi faremo un podcast carino, anche perché o inascoltabile, perché partiamo da un tema, allora, per me è molto spinoso, è un po' difficile, perché tu, come sai, io parlo di esteri tutti i giorni, a volte parlo anche di politica estera italiana. Vorrei concentrarmi su questo, cioè vorrei provare a tentare un ardito paragone tra la proiezione in politica estera italiana e la proiezione nello spazio da parte dell'Italia. Ti do alcuni ganci.
2: Vai.
1: Primo, il Mediterraneo è il Mare Nostrum, quindi l'Italia guarda molto alla sponda sud. Secondo, Piano Mattei per l'Africa

0: l'Italia con grande lungimiranza guarda il continente africano. Terzo, devo dire che storicamente sempre al traino degli Stati Uniti, storicamente sempre abbastanza europeisti, storicamente non una grandissima lungimiranza, a mio modesto avviso, sui grandi temi della politica estera. Io ti lancio la palla nello spazio, poi tu mi direi nello spazio in cosa siamo bravi.
1: Nello spazio siamo molto bravi, spoiler, ma lo raccontiamo dopo. Adesso però voglio rimettere, come dire, questa inascoltabile puntata sui tuoi binari. Quindi è vero, politica italiana ma estera. Qualche tempo fa, durante una visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni da Donald Trump, si è parlato anche di Marte. Andiamo nello spazio.
0: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ah, come sapete ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
1: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
0: Il futuro del pianeta Terra.
2: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
0: E a questo punto, in questo podcast carino e inascoltabile al contempo, direi anche si sta scrivendo il futuro del nostro paese, dell'Italia, che, come ti dicevo all'inizio, dal punto di vista geopolitico sta tentando di recuperare un certo peso. L'ambito naturale è il Mediterraneo. Qua parliamo proprio di geopolitica nel senso più stretto e più antico del termine, no? Cioè noi siamo una formidabile portaerei proiettata nel Mare Nostrum, quindi gioco forza dovremmo giocare la nostra partita lì. Però è anche vero che col governo Meloni si è deciso, col piano Mattei, che al momento è ancora una scatola semivuota, con pochi soldini diciamo, di allungare l'occhio soprattutto sul continente africano, che dal mio punto di vista è un'operazione di grande lungimiranza. Il problema vero, e qua già veniamo alle attinenze con lo spazio, è che ci andremo a scontrare, se avremo la forza di farlo, con i cinesi per esempio, che da decenni sono presenti nel continente africano, con gli Stati Uniti che si stanno ritirando, con la Turchia che è già presente e con la Russia che è presente in Africa in maniera molto molto informale. Ma torno alla domanda principe, anzi prima di farti la domanda principe, in cosa siamo bravi nello spazio, se devo dirti, sapendo di cadere un filino nello stereotipo, però vi garantisco a chi è all'ascolto che è vero, perché ho avuto la fortuna di incontrare tanti italiani all'estero, di fare anche alcune missioni militari embedded con i militari all'estero, e l'Italia quando si proietta all'estero è molto apprezzata.
1: Vero.
0: Perché lo fa in un modo che è unico, che è assolutamente italiano. Cioè l'Italian style, prendi il tour dell'Amerigo Vespucci, l'Amerigo Vespucci è un'eccellenza nostalgica, no, è una nave antica però è ipermoderna e fanno delle cose incredibili. Gli stessi militari quando si muovono sul terreno all'estero hanno un modo davvero diverso rispetto a quello muscolare, arrogante, aggressivo dei Marines per esempio, no? Per cui io l'ho vista all'opera, è anche molto più facile entrare in situazioni difficili, entrare in situazioni spinose. Quindi se devo riconoscere un talento, sto pensando anche alla missione UNIFIL in Libano che abbiamo guidato per lungo tempo, devo dire che la nostra, chiamiamola, morbidezza geopolitica a volte ci permette di stare in contesti dove è molto molto difficile stare. Però adesso ti butto la palla perché sono curioso di sapere le eccellenze spaziali proprio.
1: Guarda, io recupero la cosa che hai appena detto e che sottoscrivo in pieno. Adesso improvvisamente abbiamo avuto questa botta di nazionalismo, sì, che in realtà è giustificata in questo caso, perché è vero, anche nello spazio l'Italia eccelle, e il modo di fare spazio che ha l'Italia, e sottolineo fare, cioè di produrlo, di costruirlo, è apprezzato in tutto il mondo. Però su questa spina dorsale adesso monto due strati. Il primo è quello ufficiale. Allora, sì, la risposta che ti dovrei dare ufficialmente è questa: l'Italia è fra i pochi paesi al mondo ad avere l'intera catena del valore spaziale. Cioè, noi in Italia sappiamo costruire, per esempio, lanciatori, razzi spaziali, sappiamo costruire alcuni tra i migliori satelliti del mondo, in particolare per l'osservazione della Terra, che oggi è un tema cruciale, certo. Pensa al monitoraggio del clima, delle infrastrutture, eccetera, eccetera. Addirittura siamo i migliori in quella tecnologia chiamata SAR, cioè radar ad apertura sintetica. Sono strumenti che possono guardare la Terra in qualsiasi condizione atmosferica, in qualsiasi condizione di illuminazione, quindi di giorno e di notte. Siamo i migliori del mondo nella costruzione di moduli pressurizzati, detta in parole semplici, di basi spaziali. Non è un caso che addirittura la Cina, qualche anno fa, prima di costruire e di lanciare la Tiangong, chiese all'Italia una mano. Lo ricordo sempre, più di metà del volume pressurizzato della Stazione Spaziale Internazionale lo abbiamo fatto in Italia, compresa la famosa cupola, quella finestra da cui gli astronauti si affacciano. L'hanno fatta a Torino, Thales Alenia Space. Insomma, siamo davvero tra i migliori del mondo. Primo strato. Secondo strato. Il rischio, però, è che in un contesto in cui gli attori, anche privati, sono sempre più competitivi e in cui la nostra presenza geopolitica, anche europea, sta diventando meno rilevante, il rischio è che quell'eccellenza italiana
0: si disperda un po'.
1: Si disperda o configuri una meravigliosa boutique con prodotti apprezzatissimi, dove però gli altri vengono a comprarli. E quindi che noi siamo sulla platea e siamo a disposizione del miglior offerente. Questo rischio che l'Italia, anche dello spazio, corre. Poi vediamo come stiamo armandoci, tra virgolette, chiaramente, per non cadere in questo, in questo pericolo.
0: Allora un'ideuzza già ce l'avrei e te la butto lì tra poco. Sostanzialmente il grande dilemma qual è? Hai una enorme potenzialità, dovresti investire tantissimo e il dilemma è: divento attore a tutti gli effetti o divento mercato? E capisco che però stiamo parlando, se penso a un colosso come Elon Musk e a quanto investe nello spazio, chiaramente non è facile. Hai fatto bene a tirar fuori il contesto geopolitico europeo, perché comunque sappiamo che spazio e terra sono indissolubilmente legati e una debolezza generale geopolitica da parte dell'Europa non aiuta anche il posizionamento nello spazio dell'Italia, esatto, all'interno dell'ESA, e quindi chiaramente questo qua è un tema. E mi viene in mente un'analogia però col piano Mattei, che è incredibile, no? Cioè tu hai grandi idee, hai grande capacità di penetrazione in alcuni contesti, quindi puoi giocarti una partita, puoi dire la tua, però ragazzi torniamo sempre al soldo, qua ci vogliono grandissimi investimenti.

0: La geopolitica dello spazio.
1: Allora, c'è da riconoscere che, questo a prescindere dal colore politico dei governi che si sono avvicendati negli ultimi 10 anni, c'è da riconoscere che l'Italia ha investito sempre di più nello spazio e sta investendo sempre di più nello spazio. In questo momento l'Italia è il terzo contribuente dell'ESA, dopo Germania e Francia, ed è per esempio la prima nazione per quantità di contributi nei progetti cosiddetti facoltativi, cioè l'ESA ha una serie di progetti obbligatori, ognuno partecipa a seconda del proprio PIL nazionale, e poi una serie di progetti facoltativi, e l'Italia è quella che investe di più. Poi occorrerà vedere quanto, essendo il prossimo consiglio ministeriale dell'ESA, che sarà a fine 2025, l'Italia rinvigorerà questo investimento oppure se lo terrà per altre cose. Di fatto però l'Italia, anche per merito del PNRR, sta dedicando moltissime risorse allo spazio. Però rimane una cosa che tu hai appena detto in maniera velata e che purtroppo io adesso evidenzio. Un conto è essere eccellenza spaziale per la manifattura, per l'ecosistema industriale davvero decisamente performante. Un conto è essere potenza spaziale, e purtroppo l'Italia non può definirsi una potenza spaziale. Deve lavorare per, ma non può definirsi una potenza spaziale. Attenzione, neanche l'Europa in questo momento, eh?
2: E qua torniamo forse al vero vulnus di queste potenzialità inespresse, sia italiane che europee, ma sto pensando anche all'ambito strettamente industriale. Siamo capaci di fare delle cose incredibili, siamo bravissimi nel disperdere. Penso anche a tanti marchi italiani che abbiamo perso, no? Del Made in Italy, annacquati o comprati da potenze straniere, da multinazionali, e in qualche modo rispetto alle quali abbiamo perso la proprietà, il timone in qualche modo, la direzione. Quindi lì forse è un problema non soltanto geopolitico, ma anche di politica industriale.
1: Credo di sì, ma forse proprio, sebbene non per quanto riguarda una strategia industriale concordata, però proprio per qualche eccellenza dello spazio, forse potremmo trovare dei segmenti verticali, diciamo così, in cui la nostra specializzazione
2: diventa indispensabile.
1: Esatto, e potrebbe restituirci o darci un posizionamento, una postura geopolitica in qualche modo imprevedibile. Ti faccio un caso, laddove davvero l'Italia è all'avanguardia, anzi te ne faccio due. Intanto l'Italia si sta dotando della prima legge spaziale, è un DDL che sta adesso attraversando tutto l'iter di approvazione. E da quel punto di vista, visto che l'Europa non ne ha una, potrebbe essere l'Italia a fare da capofila per indicare agli stati membri dell'Unione
2: un perimetro giuridico.
1: Un perimetro.
2: Hai detto niente.
1: Esatto. Seconda cosa, decisamente più tecnica, in questo podcast più di una volta abbiamo evocato il cloud spaziale. Beh, l'Italia sta lavorando con alcune aziende e con anche la sua più grossa azienda, Leonardo, ovviamente nell'ambito aerospaziale, sta lavorando esattamente a questo, a portare, a dislocare grossi data center nello spazio integrati con l'intelligenza artificiale, e questo sì è un tema geopolitico. E attenzione, l'Italia in questo senso deve e può dire la propria prima di tanti altri.
2: E allora forse per provare a iniziare a fare un po' di sintesi in questa puntata carina e inascoltabile, di podcast carina e inascoltabile, puntata, lo ripeto, particolarmente difficile, perché delineare un ruolo geopolitico dell'Italia nello spazio non è facile. Allora, stando sul tema eccellenza, verticalità, diventare insostituibili, mi viene in mente un altro esempio molto tecnologico e in realtà che ha attinenza anche con lo spazio. L'azienda olandese ASML è l'unica praticamente a livello top che fa le stampanti per i microchip. Quando noi diciamo microchip, semiconduttori, pensiamo sempre a Taiwan, pensiamo alla filiera cinese che è la più completa al mondo, dalla terra rara al prodotto finito. Però attenzione che anche in Europa noi diciamo la nostra, perché se tu non stampi, dove vai senza microchip e senza stampanti per microchip? Quindi probabilmente la chiave giusta per una potenza media come l'Italia, anche a livello geopolitico, non è pensare di avere una proiezione, parlo dal mio punto di vista, no? Terra a terra, una proiezione su tutta l'Africa, avere una proiezione totale rispetto all'Europa. No, guarda il tuo, guarda quello che puoi fare, in cosa sei bravo, dove davvero devi proiettarti. Il Mediterraneo lo è

0: rilevanti. L'anno scorso uno studio condotto da Thalassania Space, quell'azienda che costruisce le basi spaziali di cui parlavamo, per la Commissione Europea, uno studio chiamato Advanced Space Cloud for European Net Zero Emission and Data Sovereignty, ha verificato la fattibilità dell'installazione di data center in orbita. La sfida l'Italia può assolutamente vincerla. Qualche tempo fa in questo podcast parlammo di due aziende abbastanza importanti nella space economy italiana, di Orbit e Planetech, che si sono messe insieme. Di Orbit è, secondo me, uno dei migliori pionieri della logistica spaziale, che sarà un nuovo orizzonte economico, mentre Planetech fa da più di 30 anni sostanzialmente elaborazione di dati geospaziali, soprattutto utilizzando anche l'intelligenza artificiale. Pensa a metterle insieme e cosa vogliono fare? Cloud interplanetario. Nel futuro la potenza computazionale sarà dislocata in orbita, sostanzialmente saranno gli stessi satelliti che ne hanno bisogno a fornirla. Questo ridurrà il tempo necessario per avere dati importanti. La selezione dei dati sarà effettuata direttamente in orbita e pensa a quali conseguenze, per esempio, non so, per l'uso che potrebbe farne la protezione civile, o che potrebbe farne la difesa, questa cosa avrà.
1: Allora, aggiungo altri due temi di discussione. Uno, da come parli mi sembra che la logica sia un po' quella del distretto industriale italiano, cioè delle sorte di oasi anche geografiche di eccellenze. Pensa alla ceramica, per esempio, no? Pensa alla tra virgolette la Silicon Valley del Trentino, no? Tutta la zona di startup, no? Dove a un certo punto un ambiente economico, giuridico, politico ha favorito la scalabilità di alcune startup che non sono diventate robe gigantesche, ma nel loro, in maniera verticale, dicono la loro anche per tutto il mondo. Quindi magari aziende non gigantesche ma con una vocazione internazionale pazzesca. L'altro punto, però, torniamo alla geografia pura, è dall'Italia non si possono lanciare vettori. Questo è un vero limite geografico, no? Perché noi, voglio dire, con l'Adriatico e il terreno, cioè dove vuoi andare?
0: Allora stiamo lavorando.
1: Se sbagli lancio, spari una cosa in Albania, sostanzialmente.
0: Non si può fare.
1: No, è meglio di no.
0: Allora, razzi, vettori orbitali dal territorio nazionale non possono partire. Stiamo lavorando a quello che sarà lo spazio porto nazionale a Grottaglie in Puglia, però per quanto riguarda lanci suborbitali, e in questo senso, per esempio, l'aeronautica militare ha parecchia voce in capitolo, perché senza dubbio quel tipo di lanci avranno applicazioni anche, per esempio, commerciali prima o poi. Stiamo però, tornando alla tua cara Africa, lavorando
1: Kenya.
0: Per Malindi. Non è ancora bene chiare quali siano le prospettive, però sostanzialmente ricordiamolo, noi a Malindi vantiamo una piattaforma di lancio, in quel caso sì orbitale, da decenni. È in disuso, ma insomma il piano Mattei non escludo che lì possa tornare.
1: E qua, guarda che incredibilmente, mi verrebbe da dire, questo podcast davvero è carino. In chiusura del nostro viaggio siamo partiti parlando della proiezione geopolitica in politica estera dell'Italia, della sua proiezione spaziale, e stiamo riatterrando dove? Beh, esattamente dove sia terra che cielo stanno posando gli occhi, cioè il continente africano. Perché dal punto di vista della geografia, e a volte la geografia impone limiti o opportunità, l'unico posto da cui possiamo lanciare, dove abbiamo già una presenza, che è proprio la costa keniana. Malindi poi famosa anche per altro, diciamo, perché sono sicuro che chiunque all'ascolto, anzi qualcuno all'ascolto, sarà andato una volta in un villaggio a Malindi. Ebbene, c'è una base spaziale italiana a Malindi, che sì, c'è un po' di personale che ancora la tiene più o meno viva. Potrebbe essere davvero una sorta di avamposto per la nostra eccellenza.
0: E tra l'altro è una base che era una piattaforma dell'ENI regalata a Luigi Broglio, che è un po' il padre dell'astronautica.
1: Infatti è intitolata lui la base.
0: Esatto, è un po' il padre dello spazio italiano. E questo mi permette di dirti cosa? Che noi abbiamo anche un'agenzia nazionale, l'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, che sta cominciando a coordinare una serie di operazioni spaziali che poi prevedono anche quell'ecosistema industriale di eccellenza. Allora, tu all'inizio mi hai detto cosa potrebbe fare l'Italia. Io ribalto la domanda rispondendoti così: io non escludo che proprio lo spazio potrebbe restituire all'Italia una postura e una dimensione geopolitica che negli ultimi anni, un pochino anche per via di quel tra virgolette impoverimento europeo in questo senso, si è persa. Insomma, è dallo spazio e nello spazio che l'Italia, secondo me, potrebbe davvero ridecollare.
1: E allora io ti propongo la prossima puntata di questo podcast.

0: Mascarino di regista Loma Lindi.
1: E beh, questa è una grande idea.
0: Alla base Luigi Broglio.
1: Questa è una grande idea.
0: Non nel villaggio vacanze a fianco. A quel Ho già visto che stai cercando sul computer.
1: Stavo guardando, già guardando.
0: Lo so, no, alla base.
1: Lì però non possiamo fare un podcast carino e inascoltabile.
0: No, lì deve essere una roba galattica, spaziale, stellare, sì. Vabbè, partiamo allora.
1: Partiamo.
0: Andiamo,
1: vai.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
3: Il Veneto approva la legge sul fine vita, prima regione di centrodestra e quarta in Italia. Zaia ora auspica una legge nazionale. Visto italiano per il sospetto attentatore di Lipsia, Tajani, possibili interferenze russe nel voto in Europa e in Italia. Report: Giulia Presutti rinuncia alla co-conduzione, gli inviati ha aperto un canale con la RAI. Europei di volley femminile, l'Italia soffre ma batte la Svezia e va in semifinale. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepis in conduzione, Anna Elena Riva in regia. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il Presidente del Consiglio regionale ed ex governatore Zaia auspica ora che si arrivi ad una legge nazionale.
4: Due anni dopo la bocciatura per un solo voto, dopo una maratona di due giorni in aula, il Veneto ha la sua legge sul fine vita. Il Consiglio regionale ha approvato la legge di iniziativa popolare sulle procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. È la quarta regione a farlo dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la prima amministrata dal centrodestra. Divisa la maggioranza, 32 voti favorevoli, 5 gli astenuti, 14 i contrari. Decisivi gli emendamenti, di cui 10 a firma del governatore Alberto Stefani. Nulla è più importante della dignità della vita umana, ha detto soddisfatto il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, da anni a favore della legge che parla di risposta doverosa a un atto di civiltà, sottolinea. Per il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, la percezione della dignità della vita umana appare da oggi meno tutelata e i provita, in presidio fuori da Palazzo Ferrofini, parlano di un attacco alla vita e un vile tradimento dei cittadini da parte di alcuni consiglieri di centrodestra. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: La Germania accusa apertamente Mosca per il drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Nel comando che ha condotto l'operazione sarebbe coinvolto un bielorusso con visto per l'Europa rilasciato dall'Italia. Intanto il ministro degli esteri Tajani parla di possibili interferenze russe nel voto in Europa e in Italia.
5: Sarebbero due uomini, già identificati, gli autori del tentato attentato all'aeroporto di Lipsia con un drone esplosivo un mese fa. Secondo la stampa tedesca, uno ha origine russa ma passaporto lettone. L'altro avrebbe doppio passaporto russo-bielorusso e avrebbe ottenuto il visto d'ingresso per l'Europa da una sede diplomatica italiana a Minsk. Per Berlino, quella di Lipsia, ma anche altre operazioni di guerra ibrida nel paese, sono state direttamente ordite al Cremlino. Mentre la Russia insorge e chiede le prove, gli alleati e l'UE si sono stretti attorno alla Germania.
6: We will not tolerate it.
5: Non tolleriamo intimidazioni, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen al termine di un incontro con il segretario generale della NATO, Rutte, che ha sottolineato quanto sia necessario che l'alleanza tenga fede agli impegni presi per il sostegno all'Ucraina, 70 miliardi quest'anno e 70 il prossimo. Von der Leyen ha poi confermato che oltre al concordato prestito da 90 miliardi, la Commissione sta valutando una ulteriore richiesta di Kiev da diversi miliardi di euro, ha detto, per coprire il potenziamento delle difese aeree. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Il governo si divide sugli attacchi ibridi russi denunciati dalla Germania. Preoccupato, il vicepremier e ministro degli esteri italiani mette in guardia anche da possibili ingerenze di Mosca nel voto in Italia.
8: Escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire sulle libere elezioni democratiche.

0: svolgono nei nostri paesi.
1: C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, afferma invece l'altro vice premier Salvini, che senza nominarlo attacca il cancelliere tedesco Merz.
2: Come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi continui pretesti per alimentare questa guerra, magari vendere altre armi.
1: Dall'opposizione anche Vannacci si mostra scettico. Merz alza lo scontro con Mosca perché teme l'ascesa dell'AfD, dice il leader di Futuro Nazionale, opposto il giudizio del centrista Calenda.
3: Certo che le influenze russe esistono, basta vedere i bot che vanno a ripubblicare i post, lo facevano ieri con Salvini che inneggiava Putin. Salvini è un pezzo di queste influenze russe, solo che è talmente ridotto al nulla che hanno cercato Vannacci.
1: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Roma.
4: Ora la vicenda di Report. Giulia Presutti rinuncia alla co-conduzione del programma e questo al termine di una giornata in cui si è tenuta una lunga riunione tra Orsini e la redazione. Per gli inviati storici si è aperto un canale di dialogo.
5: Non è ancora pace, ma arriva uno spiraglio. L'incontro tra il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini e la redazione di Report apre un canale di comunicazione con l'azienda, spiega Danilo Procaccianti, uno degli inviati del programma. L'interesse per la redazione è andare in onda l'8 novembre, non si è parlato di nomine, ma di garantire la consueta autonomia e indipendenza. Ancora nessun contatto tra la redazione e i conduttori scelti dalla Rai, Danilo Piervincenzi e Giulia Presutti. E sembra sia stato proprio Corsini a bloccare per il momento l'incontro. Nel frattempo Sigfrido Ranucci torna ad attaccare. Il suo legale Roberto De Vita contesta alla Rai di non voler esplicitare le ragioni alla base della rimozione della conduzione. Ma la Rai replica di aver consegnato la documentazione richiesta dai legali di Ranucci. Ma la sorpresa arriva a fine giornata. In una mail inviata a Corsini, Giulia Presutti annuncia un passo indietro dall'incarico di co-conduttrice di una trasmissione così amata. Scrive che non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e personalità. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: E ora lo sport con in primo piano la pallavolo.
6: Olanda o Polonia, questa sarà la nostra avversaria sabato nella semifinale dei campionati europei a Istanbul, ma che fatica per staccare il biglietto per la Turchia a Brno. In Repubblica Ceca l'Italia batte di nuovo la Svezia, già superata per 3-0 nella prima fase del torneo. Stavolta ci imponiamo per 3-1, ma le giallo e blu, trascinate da un'immensa Isabel Hawk, l'opposto di Conegliano, che mette a terra ben 43 punti, ci fanno soffrire. Vincono il primo parziale le svedesi 25-21, poi l'Italia ritrova lucidità e punti 26-24, 25-21, 25-23, i parziali vincenti delle azzurre trascinate da un'immensa Paola Egonu con 27 punti. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Anna Elena Riva. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
2: Buonasera, benvenuti a Smart City. Dunque, molti processi industriali, come è noto, si avvalgono di calore oppure di soluzioni acide, basiche, diciamo caustiche, per i loro bisogni. Molti altri si avvalgono della capacità dei microorganismi di rielaborare la materia, pensate ai depuratori piuttosto che alla produzione di alcol o di biocarburanti. Non è difficile immaginare quanto potenzialmente sia utile unire le due cose. Ebbene, per riuscirci serve l'aiuto degli estremofili, che sono poi i discendenti dei più antichi organismi che hanno abitato la Terra. Per la precisione serve imparare da loro. Questi microorganismi infatti si sono sviluppati e sono in grado di sopravvivere in condizioni assolutamente proibitive, per esempio a contatto diretto con i camini idrotermali da cui esce un flusso costante di acqua bollente e corrosiva. In queste condizioni tutti gli altri microorganismi, e devo dire anche noi macro, verrebbero distrutti, e con essi anche preziosi enzimi che si trovano al loro interno e che poi sono i veri protagonisti

0: di abilità come quelle di trasformare, non so, lo zucchero in alcol, digerire la cellulosa o altre cose simili. Ebbene, imparare dagli estremofili per mettere a punto dei nuovi processi di bioraffinazione, per valorizzare scarti abbondantissimi come quelli di cellulosa, di lignina e anche molte plastiche, è alla base del lavoro di Andrea Strazzulli, che è professore al Dipartimento di Biologia della Federico II di Napoli. Buonasera, benvenuto a Smart City.
1: Salve, salve a tutti.
0: Dunque, come dobbiamo immaginare che avvenga un processo di questo genere? Per esempio, si userebbero proprio i microorganismi, sono degli ARCA per la precisione, oppure i loro enzimi?
1: Anche se teoricamente sarebbe possibile, diciamo è estremamente complesso, perché dover maneggiare esseri viventi in grandi scale, se pensiamo a un processo industriale a grandi volumi, è estremamente complesso. Un motivo per il quale possiamo dire è molto più semplice utilizzare i loro biocatalizzatori, quindi i loro enzimi. Quindi se immaginiamo ad esempio un intero processo dalla produzione di questi enzimi fino al loro finale utilizzo, dobbiamo immaginare un qualcosa che coinvolge la sintesi, la produzione di queste particolari proteine con funzione catalitica, la loro purificazione, quindi tutti gli step che sono necessari alla loro preparazione, alla loro purificazione per avere poi il vero biocatalizzatore, il vero enzima, da poi andare a scalare, ad utilizzare in ambito poi industriale. Quindi è una serie di passaggi fino poi all'utilizzo finale. Per l'utilizzo finale poi c'è l'applicazione diretta su determinati tipi di substrati, che possono essere, come dicevi nell'introduzione, la lignocellulosa, piuttosto che altri tipi di polimeri che possono essere di natura biologica o anche di natura sintetica, quindi ad esempio derivati del petrolio.
0: Plastiche, certo.
1: Per poi andare ad ottenere quello che è il prodotto di interesse, che in linea teorica dovrebbe avere un valore aggiunto rispetto a quello di partenza.
0: Per esempio, che tipo di prodotto si potrebbe ottenere?
1: Nel caso specifico molti studi sono stati fatti per applicare questo tipo di enzimi nelle bioraffinerie e quindi ottenere, come dicevi anche tu, zuccheri fermentabili da portare poi ad etanolo. E l'utilizzo di questi enzimi è molto interessante, perché al momento tutte le procedure sono basate sull'utilizzo di enzimi che sono mesofili, quindi vengono da microrganismi che vivono alle nostre stesse condizioni e che sono poco tolleranti e poco resistenti nelle condizioni estreme di questi processi. Il valore aggiunto dell'utilizzo di questi enzimi, per esempio nella produzione di zuccheri fermentabili, e nel fatto che avrebbero una maggiore resistenza e quindi essenzialmente potrebbero convertire in maniera molto più efficiente. Nelle condizioni estreme dei processi.
0: Certo. È chiaro, insomma, tu unisci la forza del calore piuttosto che la presenza di sostanze, no, appunto, che altrimenti sarebbero corrosive, alla forza, diciamo, alla capacità degli enzimi di accelerare tutti i processi chimici. Ecco, questi enzimi quindi verrebbero utilizzati tal quali, verrebbero però ricavati da dei batteri, se ho ben capito.
1: Sì, verrebbero ricavati dai batteri, perché come dicevo non è vantaggioso utilizzare la cellula intera, e quindi verrebbero purificati e utilizzati come enzimi tal quali.
0: Quindi voi dovreste allevare questi microrganismi da qualche parte, sostanzialmente, e poi da lì estraete questi enzimi che poi permettono di avviare tutto il processo.
1: Sì, esattamente.
0: A che punto è questo tipo di ricerca, insomma, lo studio di questa prospettiva?
1: Al momento siamo nella prima fase, potremmo dire, di questa intera filiera di cui abbiamo parlato, cioè nella parte di identificazione, scoperta e studio di questi enzimi da poi traslare in ambito industriale. Quindi al momento quello che stiamo facendo è applicare delle tecniche che si basano molto sulla bioinformatica, quindi approccio informatico duro, e poi ovviamente su studi di laboratorio biochimici come caratterizzazioni, per identificare quelli che poi sono i candidati ideali da portare fino poi all'applicazione.
0: Cioè sostanzialmente scannerizzate tutto l'insieme di proteine che producono interi ecosistemi di questi microrganismi e cercate di identificare quelli che sono più utili per i vostri scopi.
1: Esattamente, noi andiamo a studiare intere comunità microbiche e all'interno dei loro genomi andiamo a vedere il loro patrimonio di questi enzimi e li andiamo poi ad
0: attestare.
1: Esatto.
0: Grazie Andrea Strazzulli e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: Ogni giorno alle 13:60 minuti per approfondire e capire gli scenari internazionali, la politica, l'economia, ma anche la cronaca e lo sport con Effetto Giorno. Sono Alessio Maurizi e vi aspetto da lunedì 7 settembre alle 13, naturalmente qui su Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno da Federico Taddei e Matteo Bussola e benvenuti a queste puntate speciali di Donne mi capisci. Un'estate insieme per riascoltare il meglio di questa stagione, come sempre dando voce alle ragazze e ai ragazzi, ma non solo, perché vogliamo aprire ogni puntata speciale con un consiglio di lettura, magari un libro da leggere insieme per capire e per capirci meglio. Matteo, oggi cos'hai per noi?
2: Oggi consigliamo una lettura davvero pop, super mainstream, ma del resto, insomma, noi cerchiamo di consigliare non tanto libri per ragazzi, ma libri che sono importanti per i ragazzi negli ultimi anni, in questo periodo che stiamo attraversando, e quindi come non citare le saghe di Elle Kennedy, Off Campus, su tutti i libri amatissimi, super letti, definiti forse in parte impropriamente sport romance a tema hockey. E le storie, diciamo, che si concentrano sulle vicende di giovani adulti al college e affrontano temi naturalmente come l'amore, il superamento delle proprie insicurezze, il passaggio all'età adulta, unendo romanticismo, ironia, scene anche piccanti, ma soprattutto devo dire, questa è forse quasi una particolarità, proponendo modelli relazionali finalmente non tossici. Quindi viva anche la leggerezza di Elle Kennedy.
1: Viva la leggerezza e viva le nostre storie. Andiamo a riascoltarci insieme il meglio di Non mi capisci.
0: Non mi capisci.
3: Non ci posso pensare. Ho una stazione di treni nella testa, ma è normale che preferisca il rumore di uno sciopero nazionale.

0: Polo Nord, il nuovo singolo di Henna, con cui riapriamo questa puntata di Non mi capisci, e lo facciamo non andando al Polo Nord, Matteo, ma facendo un bel viaggio a piedi e portando soprattutto un concetto che è bellissimo, un concetto che abbiamo sfiorato molte volte nelle nostre puntate, del concetto di restanza.
1: Sì, ma qui devo dire, Fede, coniugato in una maniera estremamente originale, non vedo l'ora di sentircelo raccontare dal nostro ospite, ma poi è anche una storia che parla appunto di andare nei luoghi, di attraversarli, di farne esperienza col corpo in un mondo in cui il corpo viene sempre più spesso messo fuori gioco, quindi ecco, queste sono le storie di cammino che ci piace raccontare.
0: A 25 anni è fotografo, filmmaker e trail runner, vive a Firenze, lavora tra Firenze e Milano, dove studia, e quest'estate ha percorso 2500 chilometri percorrendo l'intero arco alpino, dalla Croazia alla Liguria in 61 giorni, e questa corsa, questa camminata sta per diventare un documentario, ma al di là dell'impresa sportiva c'è appunto un'impresa umana e c'è un occhio, uno sguardo antropologico. Diamo il benvenuto a Francesco Tomè. Ciao Francesco!
2: Ciao, buongiorno a tutti, grazie mille per questa bellissima introduzione.
0: Ma ti senti più atleta, ti senti più artista, ti senti più documentarista? Come ti piace etichettarti? Noi poi che non sopportiamo le etichette, però appunto per avere subito da te un primo feedback.
2: Certo. Ma sinceramente mi sento un atleta filmmaker o un filmmaker atleta, quindi cerco di unire sempre queste due grandi passioni / lavori, e che comunque possono convivere bene insieme.
0: Mm-hmm. Insomma, ti piacciono le foto mosse, questo?
2: Esatto.
0: Che cos'è la restanza?
2: La restanza è discorsone. La restanza è un termine coniato da Vito Teti, professore dell'Università della Calabria, che sta a significare proprio la scelta di restare, di rimanere nel luogo di origine nel quale siamo nati e di accettare comunque le difficoltà che si possono incontrare nel fare questa scelta. Ovviamente questo è riferito alla scelta di rimanere a vivere in piccoli paesi del sud dell'Italia, nel caso di Vito Teti, e invece nel mio caso, che ho fatto una ricerca molto simile però in Toscana, sta a significare per le persone dei luoghi dell'Appennino Tosco-Emiliano e delle Alpi Apuane, quindi la scelta appunto di restare, rimanere per scelta.
1: Francesco, senti, ma com'è nata l'idea? Nel senso, quando è stato che una mattina ti sei svegliato e ti sei detto: mo aspetta che vado a correre per 2500 chilometri?
2: Ah no, quello è il progetto della Traversata delle Alpi, nasce 2 anni e mezzo fa più o meno, e niente, volevo in testa ovviamente questa cosa di unire due punti e partire da un punto e arrivare all'altro senza mai fermarmi. Così ho guardato l'arco alpino su Google Maps, ho visto appunto che, andando su internet, che le Alpi iniziano al passo di Vrata in Croazia, un luogo veramente remoto che pochissimi conoscono, e termina al colle di Cadibona in Liguria, e appunto tra questi due punti, punto A e punto B, ci sono 2500-2600 chilometri di distanza. Io quindi ho scelto di partire a corsa, correndo 40 chilometri al giorno, quindi una maratona al giorno per 60 giorni, e arrivando poi appunto al colle di Cadibona in Liguria.
0: Tu hai iniziato a camminare giovanissimo, avevi 14-15 anni.
2: Esatto, sì.
0: E ancora giovanissimo, cioè quando avevi 20 anni hai iniziato appunto a sviluppare questo sguardo, questa osservazione, questa frequentazione, no, dei luoghi altri. Ma cosa ti ha spinto così giovane ad andare appunto a cercare questi borghi, a attraversare queste storie, perché alla fine è attraversato storie, sentimenti, incontri. Cosa porta un giovanissimo appunto a caricarsi nello zaino tutte queste emozioni?
2: Ma allora, ti dico, sinceramente, di sicuro nasce tutto da parte dei miei genitori, che mi hanno sempre portato in montagna, mi hanno sempre fatto vedere la montagna con profondo rispetto, sia dei luoghi naturali, ma anche delle persone che si incontravano nei paesi. E quindi sin da piccolo ho visto, che ne so, i pastori, tutte queste realtà che in una città al giorno d'oggi sono figure e lavori totalmente dimenticati. E poi col passare del tempo appunto mi sono iscritto al Club Alpino Italiano da ragazzo a 14 anni, anche con loro ovviamente c'è sempre stato un profondo rispetto, l'osservazione di queste persone, ci venivano raccontate storie e quant'altro, e poi fino a che con l'università, quindi 2 anni e mezzo fa, anche in questo caso circa, ho scelto di, insieme al professore di fotografia, di fare un lavoro fotografico che appunto raccontasse i restanti in Toscana. E così è nata un po' l'idea di scattare foto, di indagare, approfondire, conoscere queste realtà qui in Toscana. Ed è venuto fuori un mondo veramente grandissimo, vastissimo e con tantissime storie da raccontare.
1: Ecco Francesco, ma appunto che cosa è possibile vedere, apprezzare nel tuo documentario, nel tuo libro fotografico? Cioè, quale tipo di sentimento o di sguardo speri di suscitare? E anche se mi permetti, insomma, che cosa si scopre oltre che di un territorio, anche di se stessi, percorrendo a piedi con i propri muscoli, le proprie energie, il proprio fiato, un tragitto così lungo?
2: Allora, ok, sono due temi molto vasti. Io ho cercato di, appunto, di indagare in modo proprio personale, senza quindi dare un giudizio della vita di queste persone, e di capire com'è vivere in montagna in Toscana al giorno d'oggi, quali sono le difficoltà, quali sono i privilegi, perché comunque. Tutti mi hanno sempre detto, i restanti intendo, vivere qua, è una qualità della vita molto più alta rispetto alla città. Quindi uno, accetta il fatto che non hai i servizi, che hai tante difficoltà da questo punto di vista, però ci guadagni di qualità della vita, c'è un bellissimo e fortissimo ritorno a dei ritmi naturali, più umani. E quindi questi sono tutti gli aspetti positivi. Poi, come stavo dicendo, appunto, i problemi sono tanti quando c'è la neve e non passa lo spalaneve a togliere la neve e rimani bloccato. Le temperature sono molto più rigide, i servizi devi comunque per forza usare la macchina per spostarti in città e la comodità del tram, i servizi pubblici e quant'altro. Lassù è tutto più difficile. E questi ovviamente sono gli aspetti che ho potuto scoprire facendo questo progetto. Poi quello che mi piace più di tutti ovviamente è la vicinanza, il rapporto con la natura, perché come dice Barbara, che è una delle intervistate all'interno del documentario, stare in mezzo alla natura, vivere in dei paesi in mezzo alla natura, in mezzo alla montagna, ti ridimensiona rispetto alla natura che hai attorno. Quindi l'uomo non è più quello che comanda, che prende, distrugge, fa, detta le regole, ma ti rendi conto che è la natura che in realtà poi detta le regole. E quindi devi tornare un po' a fare i conti con quella che è la nostra natura. E questa è la parte più bella, che poi si collega al me atleta invece, ovvero appunto correre per 60 giorni in montagna, tutto il giorno, appunto 40 km al giorno, con tutti i dislivelli, che totale è venuto 165.000 metri di dislivello, che sono veramente tanti, anche dirlo ogni volta mi fa effetto, però appunto in questo viaggio, nei 60 giorni di viaggio che ho fatto, ho sentito proprio una connessione tra me e la natura molto molto forte, e è stato un viaggio introspettivo bellissimo, perché ho appunto ritrovato nuovi miei limiti, vabbè, ci sono state veramente un sacco di sensazioni bellissime, ecco.
3: L'incontro con i restanti è un racconto d'amore verso la propria terra, verso la natura, verso ciò che non scambieremo per nulla al mondo. Restare. Rimanere, resistere, per scelta, per amore. Cosa resta del verbo restare? È un rimanere dopo l'essere arrivati. È un qualcosa che non riguarda ciò che è stato, ma ciò che sarà. Quindi non tanto il passato, ma il futuro. Resta ciò che sopravvive al passato, al passaggio, e ciò che sopravvive al passato è futuro. Restare, quindi, non è statica come azione, ma dinamica. Non cristallizza il presente, ma si permea di futuro.

0: Francesco, ultima domanda la faccio al documentarista, ma in un periodo storico, sì, dove tutti sono fotografi grazie allo smartphone e tutti raccontano storie, basta un reel o basta una stories, o almeno così si crede, cosa vuol dire documentare per te?
1: Documentare vuol dire arrivare a una profonda consapevolezza di quello che stiamo facendo, quindi andare in profondità e non fermarsi a semplicemente quello che uno vede così di facciata, ma andare a fondo, scoprire, indagare. E secondo me un po' manca questo nei reel o nella foto scattata così che tutti possono fare. Fare il documentarista è un'arte. Io ancora non mi reputo assolutamente un regista, un documentarista, però vorrei diventarlo e pian pianino sento che potrò arrivare ad esserlo.
0: Francesco Tomé, lo trovate anche sui social, Franci Tomé, il suo account con l'underscore finale. Grazie davvero per essere stato qua con noi, buona camminata e buona
1: Grazie a voi.
0: restanza, buona
1: Grazie
0: restanza,
1: a voi davvero.
0: Buona restanza. Ciao, grazie a te.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Non mi capisci.

0: Stupendo, questo è il singolo di Sano, un giovanissimo cantautore. E Matteo, noi che appunto ci piace dare spazio alla musica nuova, alla musica emergente, la musica anche che parla di loro, che parla della terra, che sa descrivere i sentimenti, le emozioni, le fragilità, il coraggio, con le parole giuste, direi, con le sonorità giuste.
1: Sì, ma lo sguardo anche su ciò che li circonda, no? E poi, Fede, una cosa che stiamo notando, per fortuna, sempre più spesso, è questo collegamento con le loro radici, con la loro identità, in questo caso, nel caso del nostro ospite, direi anche con una certa idea di napoletanità, no? E quindi, come dire, forse finalmente ci si sta accorgendo che al di là di quello che magari può chiedere la realtà discografica, che tende più o meno ad omologare, invece essere originali, essere se stessi, diventa sempre più spesso la carta vincente.
0: O Popo Moz, il titolo del disco, con noi c'è Sano, qui diamo il benvenuto. Ciao Riccardo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Come allora, va?
0: Noi molto bene, tu com'è? Sarai emozionatissimo, insomma, sono giorni. Cosa succede quando esce un disco?
2: Per me da solista è la prima volta, quindi insomma sono immerso e coinvolto in tante sensazioni nuove che probabilmente realizzerò e comprenderò quando finiranno. Ora ci sto fin troppo dentro.
0: Ma è quello che volevi fare da bambino?
2: Da bambino sì, poi nell'età adolescenziale no, perché come ben sai mio padre fa il musicista, quindi insomma appena mi sono iniziato ad emancipare anche semplicemente dalle figure genitoriali, quindi iniziato anche a diventare io una persona, verso i 13-14 anni mi sono detto non posso mai fare la musica nella vita, facevo i graffiti, facevo altro, sempre in campo artistico. Poi però successe che a 17-18 anni un mio amico fece una canzone e dissi ma posso mai non fare le canzoni anch'io? E quindi mi sono messo a fare le canzoni anch'io.
0: Appunto, i canti, come diceva Matteo, insomma, canti Napoli e non solo, cioè Napoli è il grande contesto, la grande cornice, la grande culla, però in questa Napoli, che poi è il tuo tessuto sociale, canti le contraddizioni soprattutto.
2: Eh sì, inevitabilmente, cioè diciamo che non mi prefisso mai di parlare precisamente di Napoli, però vivendo a Napoli tutto quello che canto, che sono diciamo le canzoni che scrivo, sono sempre cose che succedono, si svolgono in quel quadrato, in quel contesto che è appunto Napoli, quindi per forza entra da tutte le parti e inevitabilmente canto Napoli, sì.
1: Riccardo, approfondendo quello che dicevamo in apertura, no? Quanto è difficile oggi per un artista come te, per un artista giovane come te, crearsi una propria identità, ma vorrei dire soprattutto restarvi fedele in una realtà discografica che magari invece tende a farvi diventare altro o che ragiona soprattutto in termini di numeri e forse meno in termini di originalità? Cioè, quanto è difficile nel proprio percorso musicale restare se stessi?
2: Allora, secondo me nel contesto preciso in cui sto io, quindi quello più cantautorale, non è troppo difficile, o meglio, effettivamente se tu sei te stesso e c'hai qualcosa da raccontare, o meglio, vivi qualcosa e riesci a trasformarlo creativamente in qualcosa di interessante, comunicativo e coinvolgente, funziona, a prescindere. Quindi ho la fortuna, diciamo, di non stare in un contesto troppo tossico sotto questo punto di vista qua. Non ho mai sentito, avuto pressioni per trasformarmi e andare in direzioni precise, perché semplicemente raccontando quello che vivo, quello che penso, quello che sono, cosa che anche altri miei colleghi fanno, non so, tipo Tripolare o Faccia Nuvola, la cosa viene compresa e quindi chi si affeziona, insomma, si affeziona effettivamente a me e al mio percorso, che poi personale, che poi può arrivare ovunque, e però uno lo segue, diciamo, segue la narrazione che sto portando avanti.
0: Riccardo, prima hai citato appunto papà Capone, no? Che insomma lui è un grande cantautore, un grande musicista, un grande innovatore, ma uno che ha fatto della musica anche una sorta di militanza, no? Militanza ecologica, militanza sociale. Io l'ho seguito spesso nei suoi laboratori, anche nelle periferie, no? La musica come occasione di riscatto. Tu hai respirato tutto questo, anche per te la musica è una sorta di militanza?
2: Sì, decisamente, in termini diversi, perché diciamo io non ho mai sposato come mio padre la causa ecologista semplicemente perché si aveva già fatto lui e in generale mi appartiene un po' di meno, non che non ci tenga. Però in generale tutto il suo percorso, molto umile tra l'altro, e anche il fatto che mi abbia inserito fin da piccolo in tutti questi contesti mi ha permesso poi di arrivarci sia da solo e sia con una consapevolezza diversa, più chiara, anche più cinica, che secondo me appunto in questo mondo qua è molto molto funzionale a... sia per rimanere integri e sia per viversi queste dinamiche qua che a volte possono sia spaventarti quanto fomentarti troppo, e a me ha aiutato molto questo apporto, diciamo.
1: Riccardo, senti, com'è nato il duetto con la tua fidanzata Giordana Marengo, che ricordiamo è un'attrice, insomma,
2: un'attrice,
1: ma anche come è nato quel passaggio sugli uccellini del Vomero intrappolati nel sogno borghese, così facciamo anche un po' di velata critica sociale.
2: Ma quella è una storia vera, cioè praticamente l'anno scorso circa Giordana si è trasferita dal Vomero, che lei abitava via Nello Falcone, un bel posto, e si è trasferita al Cavone, che è sempre un bel posto, però è giù in centro a Napoli, e si è portata con sé gli uccellini, giustamente, che erano i suoi uccellini, e poco tempo, diciamo, è passato da quando si è trasferita e questi uccellini, magicamente, non si è capito come, a quanto pare, hanno aperto da soli la gabbia, cioè una roba veramente inspiegabile, sono scappati. E allora, per scherzare, diciamo, ci siamo messi un giorno a dire: beh, ma scriviamoci una canzoncina che fa ridere sopra chitarra e voce. Abbiamo preso il telefono, abbiamo iniziato a fare quasi freestyle, diciamo, ho trovato due accordi, l'ho suonato, e quindi ci divertiva questo parallelo, questo sfottò, diciamo, del fatto che gli uccelli non ce la facevano a stare nel centro storico, volevano ritornare al quartiere borghese, al Vomero, e quindi erano scappati.
0: E così è nato Fast Love Vomero. Marco.

0: Fast and Love Vomero Sano. Sì, vi siete divertiti, si sente, si sente.
1: Sì, sì.
0: Complimenti.
1: Yes.
0: Ciao.
1: Grazie,
0: Sano.
1: Ragazzi, buon lavoro.
0: A te, ciao,
1: buon
0: ciao.
1: Buon proseguimento.
0: Grazie,
1: ciao,
0: ciao
1: a tutti.
2: Non mi capisci.

0: 10 minuti, l'ultimo pesto di 50-70, ma di pezzi, Matteo, adesso ne parleremo, ma sono altri pezzi.
1: Sì, adesso parleremo di pezzi degli scacchi, una disciplina che in effetti, insomma, non si sarebbe abituati tanto ad associare a ragazzi giovani, anzi giovanissimi come la nostra ospite, che tra l'altro alla sua età davvero è riuscita a diventare addirittura una maestra degli scacchi. Adesso ci faremo raccontare proprio da lei la sua storia.
0: Che poi non è vero che non avvicina ai giovanissimi, ci sono veramente tante ragazze e tanti ragazzi, tanti progetti anche nelle scuole, no, di chi gioca a scacchi, perché comunque gli scacchi aprono mille competenze. Però ci è piaciuta molto questa storia sul Corriere Fiorentino a firma di Gabriele Noli, e si parla appunto di una quindicenne che viene da Livorno e è diventata maestra di scacchi, e insomma in Toscana erano molto fieri di questa cosa perché era un titolo che mancava da 75 anni, appunto a solo 15 anni. Si chiama Greta Viti ed è qua con noi. Ciao Greta!
2: Ciao, ciao.
0: È tanta

0: roba diventare maestra di scacchi, vero?
1: Grazie, si può fare appunto sempre più in alto, però non c'è un bel risultato.
0: Guarda, io tra l'altro ho un'ammirazione super per gli scacchisti e le scacchiste, perché insomma voi quando guardate quella scacchiera vedete cose che noi umani non vediamo, no? Vedete strategie, vedete mosse, vedete figure. Cosa provi tu quando appunto guardi i tuoi pezzi su quella scacchiera?
1: Ma sicuramente durante le partite diamo, diciamo, frutto alla nostra immaginazione, e dall'esterno capisco che sia molto complicato immaginarsi cosa c'è nelle nostre menti durante una partita, però appunto ci immaginiamo tante posizioni, tante idee, ed è tutta fantasia.
0: E come sono entrati gli scacchi nella tua vita?
1: E io ho imparato grazie a un corso a scuola che ho fatto alle elementari in quarta, e poi ho iniziato a giocare con mio padre, e dopo la pandemia mi sono iscritta a un circolo a Livorno.
2: Greta, come stanno gli scacchi oggi? No? Sono, come diceva Federico in apertura, una disciplina popolare o più popolare tra i giovani come te?
1: Sì, sì, e diciamo che è una disciplina ancora non tanto conosciuta, però sicuramente penso che stanno crescendo grazie anche a tanti corsi nelle scuole, come ho imparato io, e dunque penso sia tutto crescere piano piano, e sicuramente c'è tanto interesse e curiosità in quanto sia uno sport poco conosciuto.
0: Greta, prima hai citato papà, con cui hai iniziato appunto a giocare a scacchi, e insomma la vita fa bruttissimi scherzi, no? Scherzi drammatici. E papà se n'è andato da poco tempo, però questa roba degli scacchi ti tiene un sacco legata a lui, vero?
1: Sì, per me sono come averlo sempre accanto a me quando gioco, e diciamo è stato un modo per rialzarmi e per tenerlo sempre molto, molto vicino. Grazie a lui appunto che ho raggiunto questi risultati, perché senza lui non avrei mai scoperto le mie passioni per gli scacchi, e quindi diciamo tutte le volte che gioco e che vinco, il mio primo pensiero va sicuramente a lui, perché è stata la persona più importante della mia vita e mi guarda da lassù.
0: Che bello, vedi che poi i pezzi si rimettono a posto anche a loro modo. Grazie Greta. Federscacchi, ricordiamo, è l'account della federazione per chi volesse informazioni anche per eventuali corsi o progetti nelle scuole, e in bocca al lupo per la tua carriera scacchistica e non solo. Ciao Greta, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, grazie. Ciao.
3: Non mi capisci.

0: rossa. Luce di notte è il titolo della canzone che stiamo ascoltando. L'autrice si chiama Asia Antonietti, ha 19 anni, è originaria di Fano, è una cantautrice ma non solo, perché è fondatrice anche di un'associazione, di un progetto che si chiama Sogna come facevi da bambina. E Matteo, sono quelle storie dove appunto i giovanissimi, le giovanissime in questo caso, diventano protagonisti, partono da un loro vissuto, partono da delle loro fragilità e riescono a trasformarle in opportunità.
1: Sì, ma anche perché in questo caso, no, incitando al sogno, incitando all'autostima, alla riscoperta della propria individualità e specificità, la nostra ospite ha messo in campo anche un progetto che parla di bullismo, che parla della volontà di trasformare il dolore personale in aiuto concreto per altri adolescenti e ragazzi e ragazze come lei.
0: Ciao Asia, benvenuta a Non mi capisci.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Allora, insomma, è un progetto bellissimo, visionario, un progetto dove ragazze, soprattutto ragazze appunto della tua età, parlano a ragazze e ragazzi poco più giovani. Come mai la scelta appunto di mettersi in gioco, di metterci la faccia per aiutare appunto altre ragazze, altri ragazzi?
2: La scelta nasce proprio da una mia esperienza personale, perché il periodo della scuola e dell'adolescenza per me sono stati momenti molto difficili, caratterizzati da tanta solitudine e tanto dolore e soprattutto di pochissimo appoggio da parte dell'ambiente scolastico e anche da parte dei miei compagni. Ho avuto anche degli episodi di bullismo di pregiudizio e tante critiche riguardo al mio progetto e alla mia persona. Quindi vivendo sulla mia pelle questa esperienza, a seguito poi di un percorso che ho fatto io di crescita personale per aiutarmi a superare quello che stavo vivendo, ho deciso che con quello che io avevo vissuto volevo dare qualcosa agli altri, volevo dare un contributo alla società di oggi, aiutando i ragazzi a dirgli: ragazzi, noi possiamo veramente inseguire i nostri sogni e sognare veramente nonostante tutto.
1: Asia, ma come si fa? Perché sai, rischiano sempre di rimanere, per chi ascolta, un po' delle belle frasi, no? Trasformare il proprio dolore in opportunità, trasformare la propria esperienza e metterla a disposizione degli altri. Ma come si fa con la scrittura, con la musica? Come possono servire a riconoscere le dinamiche del bullismo e aiutarci a valorizzare magari la nostra identità?
2: Sicuramente per me, per quella che è stata la mia esperienza, avere una compagna come la musica e un hobby e una passione così grande hanno sicuramente aiutato il mio percorso, che come dicevo prima è stato difficile. Però io credo che quello che sia molto importante è parlarne, soprattutto magari anche con i genitori a casa o con quelle figure che sono per noi figure di riferimento e figure importanti. E sicuramente andare a lavorare su quello che sta succedendo, perché inevitabilmente quando si ricevono critiche, bullismo, discriminazioni dentro di noi segnano, soprattutto nel momento dell'adolescenza, no? Dove piano piano costruiamo la nostra figura adulta. Quindi io consiglio sempre di parlarne e cercare di liberarsi di quello che sta succedendo.
0: Asia, ma ci aiuti a capire cosa sia il bullismo? Perché magari una parola a volte è anche abusata, una parola dove dentro si mette di tutto, o una parola che si dà anche per scontata, no? Una parola facile e uno pensa di capire tutto. Per te cos'è stato?
2: Allora, è vero, come hai detto tu, è una parola molto utilizzata, che a volte magari si usa anche in casi dove non è strettamente necessario. Però oggi secondo me il bullismo racchiude un po' tutte quelle che sono le critiche, le discriminazioni, gli isolamenti dei ragazzi, tutte quelle brutte parole anche che vengono utilizzate sui social, che tassello dopo tassello vanno a costruire, insomma, il grande argomento del bullismo.
0: E nella tua esperienza, insomma, eri molto giovane, hai avuto offese, critiche, prese in giro, ti sei sentita o ti sei chiesta se la colpa era tua?
2: Assolutamente, certo, è arrivata quella domanda e sono arrivata anche a non credere più ovviamente in me stessa, in quello che era il mio sogno, che da sempre io avevo da fin da quando ero bambina, che me l'ha trasmesso il mio papà, che purtroppo oggi non c'è più. Sono arrivata a dire: forse è colpa mia, forse non mi approccio bene con gli altri, forse non vado bene, forse è il caso che io lasci la musica. E sono arrivata a lasciare la musica ed è proprio lì che mia mamma è intervenuta e mi ha preso per mano e ha capito che c'era qualcosa che non andava, soprattutto nell'ambiente scolastico, perché io andavo a scuola e risalivo in macchina, mamma mi accompagnava e gli dicevo: mamma, io non ci voglio andare a scuola, per niente non ci voglio andare. E lei mi diceva, vai, devi stare con i tuoi coetanei, però sotto c'era un disagio forte.
1: Asia, come funziona il vostro progetto nella pratica? Nel senso, quali energie, quali competenze, quali risorse mettete in campo tu e le ragazze del tuo team?
2: Allora, succede che praticamente noi facciamo dei laboratori creativi che si chiamano proprio Sogna come facevi da bambina. Sono dei laboratori strettamente pratici che noi portiamo all'interno di tutte quelle scuole, quei centri giovanili che abbiano voglia di trattare determinate tematiche come il bullismo e i sogni. E li facciamo fare delle attività pratiche. All'interno dell'associazione non sono da sola, sono accompagnata da tre splendide ragazze che sono anche certificate coach, quindi io sono affiancata dalla loro, insomma, conoscenza sulla tematica. Sto studiando tanto l'argomento della PNL e dell'intelligenza emotiva e sto facendo anche un corso di gestione delle emozioni e psicologia positiva che mi certificherà esperta in materia, per poter dare ai ragazzi sempre più anche conoscenza della tematica. Ci tengo a dire una cosa, sì. Io non voglio insegnare niente ai ragazzi, voglio dare un mio contributo, voglio raccontare la mia storia, voglio cercare di essere un supporto per loro.
0: Chiamami Asia, il tuo account social, oppure sogna.come.facevi.dabambina, che è l'account del progetto, ma se una scuola o una famiglia o un centro giovanile ti volesse contattare, da dove deve partire, cosa deve fare?
2: Allora, ci può contattare sulla nostra pagina dell'associazione sogna.comefacevidabambina, scrivendoci magari in chat, oppure posso lasciare anche l'email che è sogna.comefacevidabambina@gmail.com. Siamo contentissimi, insomma, e siamo a disposizione per qualsiasi domanda e richiesta.
0: Asia, il tuo sogno da cantautrice a che punto è?
2: Ah, il mio sogno da cantautrice, stiamo camminando tanto, ho capito che è un percorso, ma io con la mia musica voglio arrivare sempre più lontano e voglio veramente essere di ispirazione ai ragazzi dove vado a trovarli nelle scuole. Io credo che siamo a un buon punto, sto lavorando anche a un progetto musicale più impegnativo che ancora non mi era capitato mai di fare, quindi magari qualcuno ha già inteso che cosa intendo, e ecco, quindi stiamo lavorando tanto.
0: Bene, buon lavoro e buon viaggio in questo percorso. Grazie Asia, ciao.
2: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao.
3: Ho visto un TikTok mentre mangiavo una TikTok.

0: aspetta. Mi sa che la voglia di fare.
1: Ehi, hey, It's OK di Sottovoce, uno dei brani selezionati dalla nostra Giulia Morini. Come sapete, come diciamo spesso, ci piace farvi ascoltare la musica che da altre parti non ascoltate o che ascoltate con maggiore difficoltà. Invece, la nostra proposta musicale tenta di proporvi proprio quei talenti che ancora non sono conosciutissimi al grande pubblico. Cominciamo oggi parlando di Pokémon e cominciamo parlandone con un giocatore professionista di 22 anni che si è qualificato addirittura ai campionati mondiali che si terranno dal 28 al 30 agosto a San Francisco. Cresciuto tra cartoni, console, tornei online, insomma è uno dei protagonisti europei della scena competitiva dei Pokémon, con 3 titoli internazionali e il primo posto nel ranking europeo. E oggi parleremo di questo suo titolo, di questo campionato che andrà ad affrontare proprio con lui. Marco Silva, ospite qua con noi a Non Mi Capisci. Ciao Marco.
2: Ciao Matteo.
1: Allora Marco, partiamo dall'inizio? Da dove arriva questa tua passione per i Pokémon? Quando hai iniziato a giocarci?
2: Allora, io effettivamente al gioco ho cominciato a giocare da veramente molto piccolo, ovvero da circa gli 8 anni. Seguivo già prima il cartone animato, come penso la maggior parte dei ragazzi della mia età, appunto da piccoli abbiamo sempre guardato il cartone animato in TV. Poi da lì mi sono appassionato al brand in generale e poco dopo, appena ho avuto la possibilità, ho cominciato a giocare anche a videogioco. Ovviamente non ho giocato subito ai tornei, però già giocando al gioco normalmente mi è sempre piaciuto molto.
3: Ok Marco, ma adesso che hai 22 anni, quando i tuoi amici, le tue amiche dici che giochi a Pokémon quasi di professione, come reagiscono loro?
2: Allora, solitamente c'è, cioè, se nessuno mi, cioè, se qualcuno non mi conosce completamente e magari viene a sapere che gioco, ci sono delle reazioni abbastanza diverse. Solitamente cioè, nessuno, ad esempio, mi prende in giro o cose del genere, anche perché sanno che lo faccio di professione e comunque che riesco a ottenere buoni risultati ai tornei, però sono consapevole che solitamente avere un hobby del genere non è troppo ben visto.
1: Ascolta Marco, ma adesso al di là del fatto, insomma, ben visto, mal visto, poi ognuno ha le sue opinioni in merito, ci racconti invece come funzionano i mondiali di Pokémon? Cioè, prova a restituirci l'atmosfera, i meccanismi, cosa succede lì?
2: Allora, i mondiali di Pokémon sono l'evento più grande dell'anno e si riuniscono giocatori da tutto il mondo, quindi sia dall'Asia, sia dall'Europa, sia dal Latin America, sia dal Nord America. E appunto ci troviamo tutti in una cioè in un venue, appunto, in questo caso in America, San Francisco, con tutti i giocatori più forti. Ovviamente, essendo

0: proprio Pokémon come brand. Mette moltissime altre attività da fare durante il mondiale, comunque durante quei giorni. Ad esempio, mi ricordo che al mondiale 2023, che è stato in Giappone, hanno fatto anche uno show molto, molto bello con i droni, diciamo molto simile ai fuochi d'artificio che abbiamo da noi. E in generale, diciamo, ovviamente uno va lì provando a vincere, però già partecipare a una competizione del genere è sicuramente molto appagante.
1: Marco, ascolta, secondo te perché il gioco dei Pokémon, ma mi verrebbe da dire come tu ci stavi illustrando, no? Il brand addirittura funziona così tanto secondo te? Cioè, guarda, io leggevo millenni fa da qualche parte, insomma, da consumatore di anime, nonostante la mia età, che la forza di Pokémon, in quel caso naturalmente si riferivano al cartone. È proprio il fortissimo rapporto di fiducia tra l'allenatore e il proprio Pokémon, quindi se vogliamo l'empatia anche, ecco, come tema. A te che cosa affascina di questo gioco?
0: Allora, a me penso, allora, in generale è molto popolare perché praticamente potrebbe abbastanza, cioè penso potrebbe essere adatto a qualsiasi generazione, quindi diciamo che l'audience, cioè il target comunque del gioco può essere letteralmente qualsiasi persona al mondo. Quindi oltre a quello a me appassiona, cioè diciamo che sono molto appassionato anche proprio della strategia e molto spesso, cioè se uno conosce bene il gioco competitivo di Pokémon, lo associa più o meno a quello degli scacchi, nel senso che ogni Pokémon viene considerato come uno scacco, quindi tu devi sapere esattamente come utilizzarlo, sapere bene in che situazioni dovresti muoverlo, per esempio, come appunto negli scacchi. E oltre a quello, cioè, diciamo che è più difficile avere i meccanismi perché ovviamente ogni Pokémon ha delle mosse diverse, e puoi mettere le mosse diverse, appunto, abilità diverse e altre cose, mentre gli scacchi possono solamente fare cioè, possono solamente muoversi in una certa maniera. Però, appunto, è molto basato sulla strategia e in generale io sono abbastanza un fan di qualsiasi gioco di strategia dove, appunto, devi cercare di capire cosa vuole fare l'avversario e reagire di conseguenza.
2: Marco, ma come funziona la gara?
0: Allora, per passare, cioè tutti i giocatori qualificati sono circa 300-400 giocatori e per passare al giorno 2 puoi solamente, cioè ci saranno circa 8 round e devi vincere 6 partite o più, quindi se fai un punteggio di 6 vittorie e 2 sconfitte passi al giorno 2, ovviamente anche se fai meglio, quindi 7 vittorie, 8 vittorie su 8. E una volta arrivato al giorno 2, devi finire al giorno 2, quindi altri 2/3 round, finendo proprio tutti i round di Svizzera, quindi quelli del giorno 1, quelli del giorno 2, con solamente 2 sconfitte. Se, o anche di meno, ovviamente. Se appunto riesci a fare questa cosa qua, ti ritrovi poi in fase di azione diretta, e se appunto, cioè, a quel punto arrivi tipo agli ottavi di finale, devi vincere le ottavi di finale, vincere i quarti di finale, appunto fino alla finale. L'unica partita che si gioca, per esempio, la domenica, che sarebbe il giorno 3, sarebbe la finale. E oltre a quello, un'altra cosa che hanno aggiunto già dallo scorso mondiale, la finale non viene giocata allo stesso posto dove viene giocato il resto del torneo, ma viene giocata in uno stadio che è praticamente attaccato alla venue.
1: Marco, a che dire? Innanzitutto grazie per essere stato con noi, per aver condiviso la tua esperienza, ma soprattutto a questo punto un grande in bocca al lupo per i tuoi campionati mondiali. Ciao e a presto!
0: Grazie mille, ciao.
2: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Non mi capisci, ci risentiamo come sempre domani alla stessa ora qui a Radio 24.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da... Iper-

0: GR24 di mezzanotte.
1: Il Veneto approva la legge sul fine vita, prima regione di centrodestra e quarta in Italia. Zaia ora auspica una legge nazionale. Visto italiano per il sospetto attentatore di Lipsia, Tajani, possibili interferenze russe nel voto in Europa e in Italia. Report: Giulia Presutti rinuncia alla co-conduzione, gli inviati ha aperto un canale con la RAI. Europei di volley femminile, l'Italia soffre ma batte la Svezia e va in semifinale. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepis in conduzione, Anna Elena Riva in regia. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il Presidente del Consiglio regionale ed ex governatore Zaia auspica ora che si arrivi ad una legge nazionale.
2: Due anni dopo la bocciatura per un solo voto, dopo una maratona di due giorni in aula, il Veneto ha la sua legge sul fine vita. Il Consiglio regionale ha approvato la legge di iniziativa popolare sulle procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. È la quarta regione a farlo dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la prima amministrata dal centrodestra. Divisa la maggioranza, 32 voti favorevoli, 5 gli astenuti, 14 i contrari. Decisivi gli emendamenti, di cui 10 a firma del governatore Alberto Stefani. Nulla è più importante della dignità della vita umana, ha detto soddisfatto il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, da anni a favore della legge che parla di risposta doverosa a un atto di civiltà, sottolinea. Per il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, la percezione della dignità della vita umana appare da oggi meno tutelata e i provita, in presidio fuori da Palazzo Ferrofini, parlano di un attacco alla vita e un vile tradimento dei cittadini da parte di alcuni consiglieri di centrodestra. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Germania accusa apertamente Mosca per il drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Nel comando che ha condotto l'operazione sarebbe coinvolto un bielorusso con visto per l'Europa rilasciato dall'Italia. Intanto il ministro degli esteri Tajani parla di possibili interferenze russe nel voto in Europa e in Italia.
3: Sarebbero due uomini, già identificati, gli autori del tentato attentato all'aeroporto di Lipsia con un drone esplosivo un mese fa. Secondo la stampa tedesca, uno ha origine russa ma passaporto lettone. L'altro avrebbe doppio passaporto russo-bielorusso e avrebbe ottenuto il visto d'ingresso per l'Europa da una sede diplomatica italiana a Minsk. Per Berlino, quella di Lipsia, ma anche altre operazioni di guerra ibrida nel paese, sono state direttamente ordite al Cremlino. Mentre la Russia insorge e chiede le prove, gli alleati e l'UE si sono stretti attorno alla Germania.
4: We will not tolerate it.
3: Non tolleriamo intimidazioni, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen al termine di un incontro con il segretario generale della NATO, Rutte, che ha sottolineato quanto sia necessario che l'alleanza tenga fede agli impegni presi per il sostegno all'Ucraina, 70 miliardi quest'anno e 70 il prossimo. Von der Leyen ha poi confermato che oltre al concordato prestito da 90 miliardi, la Commissione sta valutando una ulteriore richiesta di Kiev, da diversi miliardi di euro, ha detto, per coprire il potenziamento delle difese aeree. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Il governo si divide sugli attacchi ibridi russi denunciati dalla Germania. Preoccupato, il vicepremier e ministro degli esteri Tajani mette in guardia anche da possibili ingerenze di Mosca nel voto in Italia.
6: Ne escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi.
5: C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, afferma invece l'altro vicepremier Salvini, che senza nominarlo attacca il cancelliere tedesco Merz.
7: Ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi continui pretesti per alimentare questa guerra, magari vendere altre armi.
5: Dall'opposizione anche Vannacci si mostra scettico. Merz alza lo scontro con Mosca perché teme l'ascesa dell'AfD, dice il leader di Futuro Nazionale, opposto il giudizio del centrista Calenda.
8: Certo che le influenze russe esistono, basta vedere i bot che vanno a ripubblicare i post, lo facevano ieri con Salvini che inneggiava Putin. Salvini è un pezzo di queste influenze russe, solo che è talmente ridotto al nulla che hanno cercato Vannacci.
5: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24.

0: Roma.
1: Per la vicenda di Report, Giulia Presutti rinuncia alla co-conduzione del programma e questo al termine di una giornata in cui si è tenuta una lunga riunione tra Orsini e la redazione. Per gli inviati storici si è aperto un canale di dialogo.
2: Non è ancora pace, ma arriva uno spiraglio. L'incontro tra il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini e la redazione di Report apre un canale di comunicazione con l'azienda, spiega Danilo Procaccianti, uno degli inviati del programma. L'interesse per la redazione è andare in onda l'8 novembre, non si è parlato di nomine, ma di garantire la consueta autonomia e indipendenza. Ancora nessun contatto tra la redazione e i conduttori scelti dalla Rai, Danilo Piervincenzi e Giulia Presutti, e sembra sia stato proprio Corsini a bloccare per il momento l'incontro. Nel frattempo Sigfrido Ranucci torna ad attaccare, il suo legale Roberto De Vita contesta alla Rai di non voler esplicitare le ragioni alla base della rimozione della conduzione, ma la Rai replica di aver consegnato la documentazione richiesta dai legali di Ranucci. Ma la sorpresa arriva a fine giornata. In una mail inviata a Corsini, Giulia Presutti annuncia un passo indietro dall'incarico di co-conduttrice di una trasmissione così amata. Scrive che non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e personalità. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora lo sport con in primo piano la pallavolo.
3: Olanda o Polonia, questa sarà la nostra avversaria sabato nella semifinale dei campionati europei a Istanbul, ma che fatica per staccare il biglietto per la Turchia. A Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia batte di nuovo la Svezia, già superata per 3-0 nella prima fase del torneo. Stavolta ci imponiamo per 3-1, ma le giallo e blu, trascinate da un'immensa Isabel Hawke, l'opposto di Conegliano, che mette a terra ben 43 punti, ci fanno soffrire. Vincono il primo parziale le svedesi 25-21, poi l'Italia ritrova lucidità e punti 26-24, 25-21, 25-23, i parziali vincenti delle azzurre trascinate da un'immensa Paola Egonu con 27 punti. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Anna Elena Riva. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e, a senza saperlo, vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
4: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21. Su Radio 24. Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
5: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Dal commercio di prossimità, i negozi e le botteghe sotto casa, ai locali di quartiere, fino all'avanguardia degli spazi pubblici. Puntata tutta dedicata alla piccola scala, diciamo così, alla dimensione locale, in cui vicinanza e familiarità diventano i valori di posizionamento per i brand, occasione per nuove esperienze di consumo e nuovi percorsi identitari per le città. Vi raccontiamo tutto tra pochissimo, a partire da un'iniziativa giunta quest'anno alla sua sesta edizione a promuoverla, un colosso dei servizi finanziari.
6: Venga, l'aiuto io. Scendiamo e via, si parte. Incrociamo la vedova del tamburo della banda. Da quando lui è morto porta la giuba di suo marito. Attento, opla, Toli, segno della macelleria equina, ha perso un orecchio. Il signore che ride è il marito della fioraia. Ha delle rucchette maliziose intorno agli occhi. Ah, da pasticciare ci sono le calicche Piero Grumò. Senti che profumo. È Peppone che fa gustare i suoi meloni ai clienti.
7: Assaggiate i miei meloni, venite.
6: Ah, c'è Marion che fa il gelato alle mandorle. Ora passiamo davanti alla salumeria. 79 il prosciutto con l'osso, 45 il guanciale salato. Ora il negozio dei formaggi, 12,90 il picadon dell'Ardèche, 23,50 il cavecù del Poitou. Siamo davanti al chiosco dei giornali, davanti alla fermata della metropolitana. Io la lascio qui, arrivederci.

0: Si chiama Itinerari Milanesi, 30 attività che stanno ridisegnando la città, la guida realizzata da American Express in collaborazione con Confcommercio Milano, Lodi, Monza, Brianza, che racconta la nuova generazione di attività indipendenti capaci di costruire un legame non solo commerciale ma anche culturale, storico con i quartieri milanesi. Sviluppata nell'ambito di Shop Small, l'iniziativa globale del colosso delle carte di credito a sostegno delle piccole attività commerciali, campagna che celebra il commercio di prossimità, la guida vuole dare visibilità alle attività locali che combinano creatività, connessione con la comunità e nuovi approcci al commercio di prossimità. Per American Express, che festeggia quest'anno 125 anni in Italia, primo ufficio a Genova, pensate, per gli americani che nei primi del Novecento arrivavano via mare, la guida è pensata per residenti e turisti che desiderano scoprire una Milano diversa attraverso itinerari a piedi e in bicicletta nei quartieri più dinamici della città. Ecco che cosa ci hanno detto alla presentazione Luca Staglianò, Vice President President and General Manager Merchant Services American Express Italia, e Marco Barbieri, Segretario Generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.
1: Sono 6 anni che promuoviamo questa campagna Shop Small, che ha l'obiettivo di mettere in connessione i titolari di carta con gli esercizi che sono gli esercizi più piccoli, quelli che sono nei quartieri, quelli che sono legati alle comunità e tramandano le tradizioni delle comunità locali. In questo senso siamo a Milano oggi per promuovere 30 attività che hanno delle idee innovative, sono gestite da nuove generazioni, possono essere seconde o terze generazioni o qualcuno che inizia ex novo con l'attività. Sono degli itinerari che abbiamo studiato per la città di Milano, sono 2 grandi itinerari che si possono fare in diversi momenti della giornata, al mattino quando ci si sveglia, durante la passeggiata o alla fine della serata. Lo facciamo in collaborazione con Confcommercio di Milano e con un'agenzia che si chiama NSS di Napoli, che ha trovato queste attività molto interessanti e saranno molto interessanti per i nostri clienti.
0: Quindi qual è il filo rosso che unisce queste attività?
1: Ma il filo rosso è l'innovazione, il fatto che loro introducano nuove idee all'interno di concept di vendita che sono anche standard. Banalmente ci sono locali dove si può bere un buon caffè e ascoltare dell'ottima musica, locali dove si può interloquire e leggersi un buon libro e mangiarsi qualcosa, e quindi evidentemente è questo il momento di connessione fra le due cose.
0: A supporto della campagna una ricerca che convalida questo legame del consumatore con gli esercizi di prossimità.
1: Sì, è totale. Noi guardiamo continuamente i dati perché abbiamo il privilegio di una piattaforma che vede lo speso del cliente, il comportamento del cliente e il comportamento dell'esercente. Facciamo sempre delle survey, delle campagne per corroborare la validità del dato. Oggi vediamo che il 37% delle persone è molto legato a fare degli acquisti presso gli esercizi di quartiere, e questa percentuale sarà il 47% quando si pensa a una fascia di età tra i 18 e i 44 anni. Ora, sono tutti elementi che evidentemente fanno sì che il commercio di prossimità e il nostro titolare di carta possano avere un'interconnessione molto importante e molto rilevante, e quindi per noi è fondamentale continuare a sviluppare questa attività. Iniziative come queste tendono proprio a dare una mano ai giovani imprenditori e quindi a metterli in connessione e in contatto con i nostri titolari di carta per far sì che la loro attività, la loro idea, la loro iniziativa possa continuare ad avere successo. Non da ultimo, oltre il 65% dei nostri titolari dicono che vogliono avere un contatto con qualcuno che, oltre a vendere un prodotto tradizionale, abbia un'idea un po' più innovativa, più nuova.
0: Un'attitudine questa che i consumatori testimoniano anche in viaggio, cioè l'attenzione all'autenticità locale di un prodotto.

0: prodotto di un posto?
1: È molto vero, i nostri turisti quando si muovono sia in Italia e anche quelli che vengono dall'estero cercano un negozio di prossimità, un piccolo negozio di quartiere per acquistare un prodotto che sia autentico e unico, e nell'autenticità, nell'unicità del prodotto hanno un'interazione con il titolare del negozio per conoscere la cultura, la tradizione di quel luogo e per portarsi a casa poi un pezzetto di quella tradizione, di quella cultura del luogo.
2: I negozi rappresentano innanzitutto un presidio sociale, economico e anche di sicurezza, come dice il nostro presidente confederale Sangalli: nel momento in cui si spegne un'insegna, una vetrina, è un pezzo di città che muore. Quindi un presidio di sicurezza, un presidio di socialità, ma anche un sostegno economico di quello che è la domanda interna di questo paese, e nello stesso tempo un'impresa che crea anche la vivacità economica e sociale di un borgo o di una città. Quindi vanno assolutamente sostenuti, vanno sostenuti con diverse modalità e strumenti di pagamento, da cui l'accordo che oggi è stato fatto con i giovani imprenditori, soprattutto con American Express, e nello stesso tempo la possibilità e la necessità di sostenere il negozio di vicinato, ma anche sostenere il concetto di multicanalità. Oggi il mercato chiede che il consumatore possa spendere con la sua fisicità nel negozio, ma nello stesso tempo anche comprando il prodotto su piattaforme o su canali online. Oggi il negozio di vicinato deve fare questo salto di qualità.
0: Sopravvivono in una città come Milano?
2: In una città come Milano il negozio di vicinato è certamente in difficoltà, però riescono a sopravvivere soprattutto perché Milano ha un elemento innovativo rispetto agli altri: le presenze turistiche, che sono sempre in netta crescita da Expo e soprattutto dal post-Covid, e di conseguenza sì, a Milano sopravvivono bene.
3: Essere e avere. Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai? Questa è la domanda che vi ho rivolto per tutta l'estate e che continuerò a farvi ancora nei prossimi giorni su Radio 24. In queste settimane abbiamo attraversato insieme tante tematiche legate al benessere mentale. Abbiamo parlato di ansia, di solitudine, di paura, di relazioni, di cambiamenti, di quei momenti in cui facciamo più fatica a stare bene, e soprattutto vi abbiamo chiesto come stavate davvero. E voi avete risposto in tantissimi, e questo entusiasmo davvero mi lusinga infinitamente. Ci avete raccontato le vostre storie, le vostre difficoltà, le vostre emozioni, ma anche i piccoli passi che ogni giorno ci aiutano a stare meglio. E ci avete travolto con un affetto e un seguito davvero incredibili. Per questo Come Stai continua fino al 4 settembre ogni giorno, dal lunedì a venerdì, dalle 18 alle 19.30. Ci sarà ancora spazio per parlare, ascoltare e condividere quello che ci passa per la testa. Quindi come stai? E non rispondere tutto bene. Se c'è qualcosa che vuoi raccontare, una domanda che vuoi fare, un pensiero che ti porti dentro, semplicemente hai bisogno di parlare, puoi farlo con me in diretta su Radio 24. E se invece ti sei perso qualche puntata, puoi riascoltare Come Stai anche in podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio. A me interessa ancora sapere come state, anche tramite WhatsApp 331 57 55 721, oppure in diretta 800 24 0024. Come stai e non rispondere tutto bene, fino al 4 settembre dalle 18 alle 19.30 con me, Paolo Ruffini, su Radio 24. Essere e avere. Focus sui trend.
0: Vicinanza e piccola scala diventano protagoniste non solo nel retail, sono sempre di più un valore aggiunto per una serie di prodotti e servizi o campagne di comunicazione. Sono quelle che ha mappato per noi Deborah Bae di Next Atlas. Ciao Deborah, bentrovata.
4: Ciao Maria Luisa, ciao, un saluto a te e a chi ci ascolta.
0: Proximity living, voi avete classificato così questa tendenza, ce la introduci?
4: Sì, certo. Allora, è una tendenza che va a parlare di vicinanza, familiarità e direi senso di appartenenza su piccola scala. In questo trend vediamo delle voci emergere molto interessanti, ad esempio come l'authentic connections, il neighborhood spots, anche abbiamo l'intimate venue, quindi stiamo parlando di locali molto più intimi, di relazioni molto più, diciamo, autentiche. E vediamo anche dei concetti molto interessanti che emergono insieme a questo trend, ad esempio come il decision fatigue, la simpler decision, moments that matter, social battery. Quindi stiamo parlando proprio di questa stanchezza, fatica nel decidere. Sui social vediamo che i consumatori oggi si stanno muovendo verso un minor numero di punti di contatto, stanze più piccole, volti familiari ed esperienze che premiano il ritorno piuttosto che la scoperta. I marchi che si sentiranno più rilevanti in questo panorama non sono quelli che gridano più forte, ma quelli che

0: diciamo, imparano a farsi vedere più da vicino, più spesso e su una scala che dia un senso di appartenenza piuttosto che di esposizione.
1: Quindi vicinato, quartiere, connessioni autentiche, relazioni sociali che contano, non virtuali. Dunque sono le parole chiave che ci hai raccontato. Il primo caso ci arriva da un brand tradizionalmente legato all'estate e al sole. Raccontaci.
0: Sì, parliamo di Corona Cero, che a Buenos Aires ha lanciato un'operazione chiamata Sun Tags, che direi che traduce molto bene questo desiderio di vicinanza in un'esperienza molto concreta. Ora, invece di promuovere spiagge lontane, il brand ha scelto di mappare e tagare fisicamente i piccoli angoli più soleggiati del quartiere, come una panchina o i gradini di una piazza. L'obiettivo era di offrire ai lavoratori un sollievo immediato in pausa pranzo, invitandoli a riappropriarsi degli spazi a 2 passi dall'ufficio. Quindi niente mega attivazioni, tutto è progettato su una scala molto molto intima. Tramite un sito web si potevano trovare queste oasi di sole per godersi il momento. È la dimostrazione che vivere il proprio perimetro quotidiano, riducendo le opzioni, non è più un compromesso, ma un vero e proprio lusso per ricaricare le batterie. Il cerchio si chiudeva scansionando un QR code sul posto, che poi andava a sbloccare una Corona Cero omaggio da ritirare direttamente nel bar all'angolo. Questo caso ci insegna che per essere rilevanti oggi i brand non devono per forza urlare su scala globale, ma la vera forza è farsi vedere da vicino, inserendosi con naturalezza nei luoghi che ci danno un senso di appartenenza.
1: E il secondo caso ci parla di una socialità poco urlata, appunto, discreta. Guarda al fenomeno del soft clubbing che abbiamo raccontato più volte, Deborah.
0: Sì, ne abbiamo parlato anche qualche puntata fa, in Australia, questa volta però parliamo di un caso in Italia, portato da Starbucks, che per lanciare le nuove bevande primaverili, il brand ha organizzato un'iniziativa, in 3 città, a Milano, Roma e a Napoli. E la scelta interessante è che non hanno puntato su un grande evento serale, ma hanno intercettato appunto questo fenomeno del soft clubbing, portando l'energia della festa in una dimensione diurna, e decisamente molto più intima. Quindi la mattina di un sabato hanno trasformato il loro store in piccoli club di quartiere, ospitando dei DJ set gratuiti. Hanno creato un'occasione di incontro costruita attorno alla musica e alla comunità locale, dove a fare da carburante non era l'alcol, ma il caffè. È un tipo di socializzazione che non richiede grandi spostamenti o l'impegno di una nottata fuori, ma si inserisce in modo molto morbido e gestibile nella routine del weekend.
1: Alla dimensione locale guardano anche i brand globali con alleanze, operazioni di co-branding strategiche, come quella del prossimo caso.
0: Sì, portiamo un caso del mondo beauty, di un colosso globale che comunque sta abbracciando questa dimensione più intima. Parliamo di Estée Lauder a Milano, che ha presentato l'evoluzione del suo celebre fondotinta, si chiama Double Wear, però l'ha fatto un po' allontanandosi dai classici mega eventi del settore. Piuttosto, il brand ha deciso di collaborare con un'istituzione del territorio, la storica pasticceria Cookie, trasformando la pasticceria in un temporary store. L'intera esperienza è stata progettata per ricreare una socialità su piccola scala e un senso di profonda familiarità. L'attivazione ruotava attorno a consulenze one-to-one, dove le persone potevano testare il prodotto in un'atmosfera molto rilassata, godendosi un caffè e un pasticcino. Le sfumature della miscela sono diventate la metafora per raccontare le nuance del fondotinta, unendo un momento di scoperta a, diciamo, un rito quotidiano e rassicurante. Anche le masterclass previste erano a numero molto chiuso, che conferma questa volontà di ridurre i numeri per aumentare la qualità del contatto. Questo caso ci dimostra che il consumatore oggi cerca esperienze che lo facciano sentire in un ambiente conosciuto. Quindi, quando un brand internazionale come Estée Lauder riesce a calarsi nel tessuto locale, adottandone i rituali e offrendo un punto di contatto più vicino, costruisce effettivamente una relazione di fiducia molto più solida.
1: Chiudiamo con un caso che sceglie uno dei simboli della dimensione locale, di quartiere, guarda proprio alle abitudini quotidiane delle persone con uno spazio teatro da tempo di grandi sperimentazioni e uno spazio alla ricerca di nuove identità. Parliamo dell'edicola, Deborah.
0: Infatti, se parliamo di rituali urbani e familiarità, questo caso di Levis, quindi del mondo della moda a Milano, è forse l'esempio più centrato. Ora, durante il picco di affluenza per le Olimpiadi invernali, il brand ha fatto una scelta, direi, molto diversa. Ha personalizzato un'edicola storica in piazza San Babila a Milano. E non era un'edicola a caso, ma una struttura parte del circuito Civic, che è un progetto milanese di rigenerazione dei vecchi chioschi di quartiere. Quindi invece di fare una mega installazione un po' caotica, Levis ha piuttosto scelto di investire nel simbolo per eccellenza della routine cittadina. L'edicola è stata trasformata in un piccolo hub esperienziale, uno spazio in cui scoprire accessori e o ritirare patch in tessuto in edizione speciale per appunto personalizzare i propri capi. È un approccio che va a ridimensionare lo spazio fisico dell'attivazione, offrendo una interazione molto più rapida ma anche molto rassicurante, esattamente come fermarsi a comprare il giornale la mattina. Da questo microspazio le persone venivano poi invitate in un modo fluido nel vicino store per farsi scattare un ritratto d'autore e unirsi alla comunità. La lezione qua, direi, è abbastanza chiara, che anche nel mezzo di grandi eventi internazionali il consumatore va a cercare dei punti di riferimento a misura d'uomo. Quindi appoggiarsi a reti locali e storiche come questi chioschi significa comunque parlare la lingua della prossimità, dimostrando che presidiare il quotidiano genera un senso di appartenenza molto più vero di qualsiasi campagna su larga scala.
1: Deborah Bae, grazie, alla prossima.
0: Grazie, grazie mille, alla prossima.
2: Il consumautore.
1: Del ruolo dello spazio pubblico nella cultura contemporanea abbiamo parlato più volte, come avanguardia progettuale per l'architettura e il design, come territorio di sperimentazione per l'urbanistica, la progettualità sociale come stimolo anche di riflessione per nuovi modi di pensare la città e il suo tessuto sociale fatto di persone e spazi di vita. Anche gli edifici più all'avanguardia hanno questo ruolo sociale, ridisegnano il modo di vivere alcuni spazi e gli esempi sono moltissimi. Ad un nuovo edificio e spazio pubblico della città di Milano è dedicata la nostra riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ciao Francesco, bentrovato.
3: Ciao Maria Luisa, sì, è proprio come dici, io ho assistito all'inaugurazione qualche settimana fa del padiglione Sforza del nuovo Policlinico di Milano e devo dire che sono rimasto davvero a bocca aperta, senza parole. È una straordinaria dimostrazione che Milano può continuare a essere la patria del design. Ricordo tra l'altro che il Policlinico era ospedale maggiore nel 1456, quando fu voluto da Francesco Sforza, quindi è, dopo la fabbrica del Duomo, la realtà architettonica più importante della città, proprio al centro della città, appunto in via Sforza. Tutto questo è merito del presidente da 9 anni del Policlinico, che è Marco Giachetti, che è comunque anche un architetto e un designer. Poi naturalmente tutto il team che ha lavorato con lui ha coinvolto grandi progettisti, ad esempio Stefano Boeri, che ha realizzato col suo studio il più grande giardino terapeutico pensile probabilmente del mondo, cioè il tetto del padiglione è stato trasformato in questo giardino che ha 20 metri di altezza, 7.000 metri quadri. L'idea è che i pazienti possano in qualche modo trascorrere scorrere del tempo a contatto col verde senza dover uscire dal padiglione. E poi, altro esempio, Fabio Novembre ha realizzato la Città dei Bambini, la nuova area pediatrica che è su due piani, che è affacciata appunto sul giardino pensile ed è stata progettata per trasformare anche un'esperienza dolorosa come quella della malattia dei bambini in un percorso di cura attraverso la dimensione ludica, i colori. Ecco, quindi si tratta davvero di una realizzazione non solo innovativa, ma credo pioneristica a livello mondiale.
1: Concordi su quanto dicevo poco fa sul fatto che un edificio, uno spazio è in grado di ridisegnare il tessuto sociale e le abitudini di chi lo vive?
3: Lo è, e in più qui stiamo parlando di salute, quindi stiamo parlando del nuovo paradigma che regola la nostra vita quotidiana. Sappiamo, lo abbiamo ripetuto tante volte anche nella tua trasmissione, quanto l'attenzione al benessere, alla salute, non solo in termini curativi ma in termini anche preventivi, sia così importante. Essere al centro di Milano con questa nuova realizzazione, quindi pensate anche alle famiglie che verranno coinvolte, ai centinaia di infermieri medici che lavorano al Policlinico, io credo davvero che in questo senso la qualità della vita della città migliorerà molto.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: IRP.
0: Missione:
1: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
0: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Tempo in diretta.
3: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 3 settembre. Rimonta l'anticiclone subtropicale, condizioni di bel tempo, il cielo sarà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso. Una maggiore nuvolosità ci sarà sui rilievi del nord e soprattutto su quelli della Calabria, qui con qualche acquazzone sulla Sila. Temperature in leggero aumento al centro, stazionare altrove, scarica l'app di ilmeteo.it.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: carità, non sta finendo, lasciamocela ancora, no? Che ci accompagni ancora come da calendario, ma in effetti un po'. Quando si arriva a settembre qualche cosa cambia, non solo perché si ritorna al lavoro, ma cambia la luce, cambiano di nuovo i ritmi, specie che per chi è stato in vacanza. Comunque forse il bello delle stagioni, pensavo, è proprio questo: non arrivano e non se ne vanno mai completamente, no? Ci preparano, ci accompagnano e lasciano qualcosa. E io saluto Matteo Tettamanzi che è qua con me. Grazie Matteo.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Sei d'accordo?
1: Sono d'accordo, sì, mi stavo godendo la canzone.
0: Però io ti devo dire che quando risento Righeira che dice l'estate sta finendo, mi ricordo, ai miei tempi si riprendeva la scuola a ottobre, quando da settembre i grandi, sai, il panettiere piuttosto lo zio che incontravi, dicevano ormai ci siamo, io mi vedevo già sui banchi di scuola, mi veniva il cuore piccolo. Comunque invece l'estate sta finendo, ma noi la continueremo perché avremo ancora tempo. Settembre, un mese bellissimo con i suoi colori, i suoi sapori, prendiamola bene perché dobbiamo ritornare, per cui siamo riposati, se non lo siamo troveremo il nostro ritmo e troveremo anche una cucina diversa, torniamo alle nostre abitudini. Matteo, questo è il mese dei buoni propositi. Un buon proposito, ma molto semplice potrebbe essere quello di tornare a cucinare e quindi di prepararci delle cose semplici, zero sbatta. Come te la vedi settembre? Che cosa ci portiamo dall'estate e come guardiamo questo rientro?
1: Dai, io spero che un po' questi appuntamenti vissuti insieme ci facciano arrivare a settembre con un po' di bagaglio, un po' di bagaglio tecnico in più, un po' di idee in più, finestre più aperte, questo concetto che in cucina ci si può anche divertire, non bisogna per forza accendere 6 fornelli.
0: Perché poi molte persone si allontanano dalla cucina perché dicono poi ho 1000 pentole da lavare, invece si possono usare veramente poche pentole.
1: Sì, poche, basta
0: di qualità
1: avere un po'
0: e poche.
1: Vero? Si potrebbe.
0: Si può fare. Sì. E poi non ci avete più chiesto notizie di Carmelo. Carmelo è diventato un grigliatore,
1: un master della griglia.
0: Viene, non so, farà i campionati mondiali con i suggerimenti di Matteo Tettamanzi. Se avete ancora qualche grigliata da fare, andate magari a rivedervi, a riascoltarvi la puntata. Noi torniamo, si dice sempre in città, ma non è che tutti abitano in città. Si torna
1: a casa.
0: Bello.
1: Si torna a casa, si torna al tran tran un po' quotidiano. Ma una cosa secondo me da portarsi dietro, se avete un po' fatto i compiti durante l'estate, era questo pensare ai piatti come dei piatti completi che si possono combinare anche in modo semplice a seconda del tempo che si ha a disposizione. Ed estate, ecco, c'era un po' questo tempo per sperimentare, no? E arrivare un po' più preparati a un quotidiano che è più pieno di impegni, di pensieri sicuramente, no? E quindi questi piatti completi, se si riuscissero con settembre a portare avanti, sarebbe una grande conquista.
0: Sì, ci guadagna sicuramente anche la nostra salute.
1: Questo assolutamente, nel quotidiano assolutamente, perché sono tutte, già di per sé pensare così la cucina e il piatto ti toglie una serie di errori che nella continuità ti fanno assolutamente guadagnare in salute.
0: Ecco, dicevamo non torniamo alla solita minestra, perché in estate abbiamo provato, sperimentato dei gusti, degli abbinamenti, dei colori. E cerchiamo di mantenere la pila alla nostra tavola, perché anche tornare dopo i primi giorni di lavoro in cui si fa fatica, come sempre, abbiamo fatto anche fatica ad entrare nella mentalità delle vacanze, figurati in quella. Ecco, e trovare un piatto fatto bene, un colore, sembrano delle cose dette così, ma in effetti una tavola apparecchiata bene, mangiare seduti, apparecchiarsi anche se siamo da soli la tavola e non mangiare davanti al frigorifero perché siamo tornati, cioè al suo, fa il suo, è corretto?
1: Sì, cioè tocchi una corda, secondo me quello lì è proprio un momento per sé o per chi sia intorno, insomma, fondamentale da ricreare e da garantire, da tutelare, no? Da difendere quasi, perché uno spallatavolo è uno spazio, per quanto mi riguarda, un po' sacro, no? Siamo sempre pieni di cose, è uno spazio dove anche la testa può un attimino liberarsi.
0: Bravo.
1: Si può parlare con qualcuno, con un ritmo anche diverso, quindi sarebbe veramente un grande proposito, al di là delle diete, al di là delle cose,
0: ma no, poi io dico
1: la tavola.
0: A te che sei cuoco, progetto figo, se non abbiamo voglia di cucinare, compriamoci, acquistiamoci, sono, no? La possibilità ce l'abbiamo di trovare dei piatti cucinati, pronti, buoni.
1: Ormai
0: sì. Le aziende sono molto attente, per cui ecco, facciamoci dei regali, ecco, per provare così a gratificare anche questa parte, che è quella del gusto, della vista, anche a tavola, che è un ingrediente importante, secondo a mio avviso, anche del buon rientro in città. Non mettiamoci subito, no, in castigo, ecco.
1: È una sorta di esercizio di mindfulness, cioè adesso vanno molto tante altre pratiche, ma la cucina, se uno la guarda così, è un bellissimo spazio per scoprirsi in azione, cioè vedere anche, scoprire che si può imparare a fare delle cose, scoprire che l'assaggio proprio ti, come esperienza, no? Assaggiare i sapori e provare a concentrarsi su un attimo e a capire come combinarli, e è proprio uno spazio che si può prendere per sé, capire i propri limiti, vedere che si migliora, che si cresce. Poi è chiaro, secondo me, che ci si sta allontanando tantissimo dalle cucine per mille motivi, e questo non è una cosa che si può imporre.
0: No, assolutamente. Però possiamo dire che questi momenti possono essere nella giornata degli spazi che dedichiamo a noi, alle persone che amiamo, eccetera. Però e mantenere i ritmi, la cronobiologia ci dice che anche la nostra salute migliora se noi abbiamo dei ritmi, no? Dei pranzi che non sono così un po' fatti.
1: Sì,
0: in orario, ecco, quindi questo potrebbe essere un buon proposito.

0: compito molto semplice, perché mangiamo tutti bene o male 3 volte al giorno, anche se magari abbiamo un po' di fretta nella pausa pranzo. Ecco, pensiamo che di gratificarci. Raccontami, sulla base di quanto noi abbiamo vissuto insieme in quest'estate e su quello che il presente e il prossimo futuro, una ricetta del rientro, per festeggiare il rientro.
1: Allora, rientro, quindi forse anche prima ci dicevamo tornare un po' a cucinare, e quindi piano piano, senza far troppo, e poi mi verrebbe da aggiungere, per settembre possiamo goderci ancora un po' i prodotti della stagione estiva, sì, no? Di questo passaggio, quindi viene in mente uno spaghetto alla Nerano, una pasta alla Nerano, così, per chi è stato al sud o per chi invece è stato in montagna o è stato in città e vuole pensarci un po', immaginarsela, una pasta alla Nerano è molto semplice, che è la pasta con le zucchine, la provola, è uno spaghetto col basilico, molto semplice, o uno spaghetto alla crudaiola con gli ultimi pomodori. Ecco, non lo so, pescherei delle cose estremamente semplici, dove la richiesta del tornare ai fornelli è molto
0: minima,
1: piccola,
0: sì,
1: minima, per gustarsi ancora un po' questa stagione, che poi ci porta invece a un'altra stagione ricchissima, incredibile.
0: Di cui parleremo senz'altro. Ma la chicca di Matteo Tettamanzi per oggi, ce ne hai date diverse in questi appuntamenti, quella che è proprio la cosa che può cambiare senza alcuno sforzo, magari il sapore, la cottura, come quella che ci hai detto, invece che buttare, mettere l'olio nella padella e aggiungere le zucchine, tagliate le verdure, le condite già e le buttate poi in padella. Questa già si svolta.
1: Sì, ecco. Sì, questo già svolta tutto. La chicca è sul passaggio verso l'autunno, è iniziare a dare un po' a giocare sulla temperatura, no? Quindi secondo me scaldare per poi arrivare all'inverno, ma iniziare a tornare a delle temperature dei pasti che siano un po' più verso il caldo, e quindi questi sughi possono essere, o queste anche minestre da servire,
0: tiepidine.
1: Il minestrone alla genovese con dentro un cucchiaino di pesto, o alla milanese con lo zafferano, e hai fatto un minestrone che è un po' diverso dal solito, che,
0: ecco,
1: ha quel sapore
0: in
1: più.
0: Lasciami dire, si ritorna, ma non sarà la solita minestra. Grazie a Matteo Tettamanzi per essere stato con noi, ma intanto tornerà Obiettivo Salute in Tavola, che riparte naturalmente in questi giorni. Facciamo una pausa, Matteo va, noi facciamo una pausa, voi non muovetevi, poi insomma fate quello che vi sentite, noi comunque continuiamo. Grazie.
2: Strade in diretta.
3: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Segnaliamo sulla tangenziale nord di Milano traffico temporaneamente bloccato per un incidente con conseguenti code tra Nova Milanese e lo svincolo per la statale 36 del Lago di Como in direzione dell'allacciamento con la tangenziale est. Traffico in aumento in generale sulle altre strade italiane. Prestare attenzione sulla 1 Milano-Napoli, sono presenti veicoli scortati da vetture di sicurezza tra Attiliano ed Orte verso Roma. Vi ricordiamo che fino al 15 novembre sulla A7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle rimarrà chiusa al traffico per lavori per chi viaggia in direzione Milano. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: In vacanza con Obiettivo Salute.
0: Dopo aver visto come il cibo nutre il nostro corpo e favorisce la condivisione, scopriamo un altro alleato fondamentale della nostra salute e del nostro benessere: il sonno, il momento in cui il nostro corpo recupera, si rigenera, si prepara a una nuova giornata. Un nutrimento che è fondamentale, importante per tutti, ma soprattutto per i nostri figli adolescenti. Questo è un momento molto delicato in cui un buon sonno può fare la differenza. In linea con noi abbiamo un grande esperto che è tornato a trovarci, il professor Oliviero Bruni. Professore, grazie.
4: Grazie a voi, buongiorno.
0: Ordinario di neuropsichiatria infantile all'Università La Sapienza ed esperto in medicina del sonno. Professore, noi abbiamo bisogno di capire da lei perché il sonno, soprattutto, io sempre, ma soprattutto in queste fasi della vita dei nostri figli, quando sono piccoli, quando sono preadolescenti, adolescenti, è così importante.
4: Perché? Perché, guardi, il sonno praticamente ripercorre tutti gli stadi del

0: Lo sviluppo infantile. Se noi andiamo a vedere come il sonno si modifica nel corso della vita, è strettamente correlato alle modificazioni del cervello e quindi a tutte le funzioni, diciamo, corticali superiori che servono per lo sviluppo del bambino, del preadolescente e dell'adolescente. Quindi il sonno in qualche modo modella il nostro cervello, perché durante il sonno si modifica anche la struttura del cervello, tutti i processi di plasticità neuronale che sono così importanti nel corso dello sviluppo avvengono prevalentemente durante il sonno. Se un bambino non dorme, sarà un bambino che non apprende, sarà un bambino scontroso, di cattivo umore, sarà un bambino difficile da gestire da parte dei genitori, sarà un bambino che avrà probabilmente anche delle difficoltà successive a livello di sviluppo mentale. Quindi
1: Professore, ma questo vuol dire, e chiedo a lei naturalmente, perché vuol dire che un sonno di cattiva qualità può essere un fattore predisponente o un fattore di rischio per lo sviluppo di disturbi psichiatrici in età dell'adolescenza?
0: sì, però non voglio allarmare nessuno, nel senso che il sonno si modifica e quindi se quello che sono i disturbi del sonno persistenti possono essere predittori di uno sviluppo di un disturbo mentale, prevalentemente un disturbo della regolazione, cioè della regolazione del comportamento, che va poi verso un disturbo di ansia o di depressione che ha sviluppato, ma lì c'è anche una componente genetica da
1: Genetica,
0: considerare. Non tutti i bambini che hanno problemi di sonno poi sviluppano
1: certo.
0: un disturbo mentale, però un bambino che presenta precocemente dei disturbi del sonno va trattato in maniera abbastanza, diciamo, precoce per poter in qualche modo modificare la traiettoria di sviluppo di un eventuale disturbo disregolatorio, un disturbo mentale.
1: Ecco, questo a sottolineare quanto sia importante valutare la qualità del sonno dei nostri figli, dei nostri bambini, adolescenti, preadolescenti, problema che invece spesso viene un po' sottovalutato, no? Ci sta perché non dormono, e beh, perché è piccolo deve prendere il giro, si dice così tra noi, prof, fuori dallo studio.
0: Esattamente,
1: Poi
0: esattamente.
1: adolescente, poi beh, inizia magari preadolescente, però magari la scuola, l'inserimento ci sta. L'adolescenti non si possono toccare perché adesso hanno tutta la loro vita social, per cui dormono, si addormentano tardi, molto tardi, si devono svegliare presto. Ma consigli ai genitori?
0: Consigli ai genitori sono quelli appunto, se un bambino ha un problema di sonno, di rivolgersi al pediatra e quindi poi
1: Certo.
0: successivamente allo specialista. Per quanto riguarda i consigli generali, sono quelli che si danno sempre, cioè
1: Dell'igiene del
0: temperatura di un
1: sonno.
0: certo tipo, sì, andare a letto in maniera piuttosto regolare, quasi sempre alla stessa ora, cercare di svegliarci, cercare di, diciamo, di stabilizzare bene i sonnellini durante il giorno, perché anche quelli sono importanti per regolarizzare il sonno notturno, insomma, in una certa età. Per
1: Ecco,
0: quanto
1: mi
0: riguarda i
1: scusi,
0: preadolescenti,
1: apro una piccola
0: sì.
1: parentesi per i bambini, quelli ancora che fanno i sonnellini. Ma un bambino che riposa male, piccolo, il sonnellino magari non vuole farlo, glielo si toglie, poi all'asilo, alla scuola materna solitamente li fanno riposare. Ecco, o va a un po' rosicchiare quel cumulo di ore per il riposo?
0: I pisolini vanno fatti a seconda dell'età, cioè noi abbiamo il bambino fino a un anno di vita, fa anche un sonnellino mattutino, un sonnellino pomeridiano, dopo l'anno di vita fa solo un sonnellino pomeridiano e diciamo a 3-4 anni di vita perde anche il sonnellino pomeridiano. È per quello poi che si dice in genere i bambini iniziano a dormire intorno ai 3-4 anni, perché hanno, diciamo, perdono naturalmente il sonnellino pomeridiano e di conseguenza sono più predisposti al sonno
1: Certo.
0: nelle ore notturne. Se però noi togliamo il sonnellino pomeridiano quando ancora non è, diciamo, il momento,
1: Certo.
0: peggioriamo perché il bambino diventa più agitato, più nervoso e quindi ha
1: È
0: più
1: finito.
0: difficoltà poi la notte successiva. Quindi vanno rispettati i tempi di sviluppo del sonno dei bambini.
1: Mentre per i preadolescenti, e poi arriviamo agli adolescenti, che sono un
0: Sì,
1: po' quelli più difficili da
0: diciamo,
1: trattare, prof.
0: sì, assolutamente, perché fanno di testa loro.
1: Mamma mia.
0: Ma Durante, ma in preadolescenza solitamente si ha un miglioramento in generale del sonno, cioè nell'età scolare di solito tende, il sonno tende a stabilizzarsi molto di più e diventa molto più, diciamo, solido rispetto alle altre età. In questa età compaiono però le parasonnie, i problemi, il sonnambulismo, per esempio, oppure compaiono quei fenomeni che sono le paure notturne. I bambini verso gli 8-10 anni cominciano ad avere paura di addormentarsi da soli e vogliono che, per esempio, non si addormenti nessuno prima di loro, hanno difficoltà a prendere sonno. Questo è un problema abbastanza
1: Frequente.
0: frequente a queste
1: E cosa
0: età.
1: bisogna fare, professor Bruni?
0: Allora, bisogna cercare di. Ci sono delle tecniche comportamentali che si chiamano, per esempio, rinforzo positivo, a cui possiamo, in questo caso qui specifico, quando c'è la difficoltà di addormentamento, associare ad esempio la melatonina.
1: Tanti ragazzi adesso lo raccontano i dati. Parliamo di ragazzi che frequentano la scuola superiore, dormono poco, al mattino non si svegliano, quindi si inizia a non andare a scuola o si va a scuola trascinati, quindi poca attenzione, si inizia, no, ad avere un profitto un po' scalcagnato e via un problema dietro l'altro. Professore, tanto che c'è sempre, no, questo movimento che suggerisce di posticipare l'inizio dell'orario scolastico, lei cosa ne pensa?
0: Esatto. Sono assolutamente d'accordo e c'è un movimento internazionale adesso da parte della International Pediatric Sleep Association che proprio sta cercando di dare delle linee guida in modo che a livello poi della politica si cerchi di modificare un po' questo aspetto, perché il problema del sonno dell'adolescenza non possiamo chiamarlo tanto insonnia quanto disturbo del ritmo circadiano, perché l'adolescente sposta tutti gli orari. Quando dorme, l'adolescente dorme, tranne alcuni casi che hanno anche loro problemi di sonno, ma in generale l'adolescente dorme, solo che sposta tutto l'orario e
1: Certo.
0: quindi di conseguenza ha tutta una serie di alterazioni di cui l'adolescente neanche si rende conto, ma anche a livello ormonale ci sono tutta una serie di disfunzioni estremamente, estremamente importanti. Quindi quello che c'è da fare è rimettere a posto l'orologio circadiano, perché è come se facessero un continuo jet lag, no? E quindi si spostano continuamente gli orari. A me capita spesso degli adolescenti che non riescono più ad andare a scuola, che arrivano dopo 2 o 3 mesi che non vanno a scuola perché non si svegliano la mattina e quindi diventa un problema. Loro pensano che sia un problema che non riescono a addormentarsi la sera, ma in realtà il problema è che hanno spostato tutti i ritmi, per cui va fatto un discorso sulle 24 ore cercando di regolarizzare tutti gli aspetti delle 24 ore e in questo caso si fa una cronoterapia, che è una condizione particolare di posticipare o anticipare gradualmente l'orario di addormentamento e poi la melatonina utilizzata come cronobiotico. In questo caso, per esempio, la melatonina utilizzata come cronobiotico non va data al momento
1: Ma
0: dell'addormentamento,
1: prima.
0: ma va data 5-6 ore prima dell'orario desiderato di addormentamento, cioè intorno alle, diciamo, alle 5, alle 6 di pomeriggio al massimo. Perché la melatonina è un anticipatore della fase di sonno, quindi in quel caso lì. Poi un'altra cosa estremamente importante è l'esposizione alla luce solare. Ormai si dice che lo screen time ha sostituito il green time, no? Quindi i ragazzi stanno magari dentro casa chiusi,
1: Troppo.
0: poco esposti alla luce solare e la luce solare è il maggior regolarizzatore dei ritmi del
1: Certo.
0: sonno, quindi per l'adolescente è estremamente importante andare fuori casa, fare una passeggiata in bicicletta, andare a fare
1: Andare
0: una
1: a
0: corsa,
1: scuola a piedi o in bici e
0: andare a
1: così si
0: scuola a
1: prendono un
0: piedi,
1: po'
0: sì,
1: di aria che li sveglia,
0: esatto.
1: di luce che li aiuta poi a dormire la sera. Grazie
0: Esattamente.
1: professore, noi torneremo naturalmente su questo tema. Quello che volevamo, no, condividere con le amiche e gli amici che ci stanno seguendo è che è importante essere informati per inquadrare la situazione. Con l'aiuto di un esperto le soluzioni ci sono. Grazie, ci sentiamo presto. Complimenti, professor Bruni.
0: Grazie, grazie, arrivederci.
1: Bene, care amiche e cari amici, per oggi è tutto. Un saluto e buonissima giornata dalla vostra.

0: cucina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
6: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Le 6:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Fine vita, il Veneto approva, Zaia a Radio 24, è tempo di una legge nazionale. Visto italiano per il sospetto attentatore dell'Ipsia, Tajani non esclude interferenze. Futuro di Report, Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia alla conduzione. Cinema Venezia al via nel segno di Clune, Leone d'Oro alla carriera. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano la decisione approvata dalla Regione Veneto che assicura il via libera alla legge sul fine vita, quarta regione in Italia, prima di centrodestra a farlo.
2: Il Veneto approva la legge sul fine vita dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la quarta regione in Italia, la prima, amministrata dal centrodestra, a definire i tempi e le procedure per il suicidio assistito. Dopo due giorni di discussione, il Consiglio regionale ha dato il via libera al provvedimento con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, divisa la maggioranza. Nel gennaio del 2024 la legge, nata da una mobilitazione dell'Associazione Luca Coscioni, fu bocciata per un solo voto. Decisivi questa volta gli emendamenti, di cui 10 a firma del governatore Alberto

0: Stefani, nulla è più importante della dignità della vita umana, ha detto soddisfatto il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, da anni a favore della legge. Protestano i provita in presidio fuori da Palazzo Ferrofini. Per il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, la percezione della dignità della vita umana appare da oggi meno tutelata. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sentiamo il commento di Luca Zaia, ospite di Effetto Notte.
2: Ovvio che ci vorrebbe una legge nazionale. Io seguo questo tema dal 2009 con la vicenda di Luana Englaro, ho anche scritto un libro e le devo dire che la politica deve mettersi in testa che su temi come questi, etici, deve essere prevista la libertà di coscienza. Oggi noi abbiamo assistito a un voto che ha previsto ovviamente la totale libertà di coscienza, quindi ognuno ha votato secondo coscienza e i numeri sono stati quelli.
1: Andiamo all'estero. Mentre la Russia attacca la capitale ucraina per il settimo giorno consecutivo, la Germania accusa apertamente Mosca per il drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Nel comando che ha condotto l'operazione sarebbe coinvolto un bielorusso con visto per l'Europa rilasciato dall'Italia.
3: Sarebbero stati identificati gli autori del tentato attentato all'aeroporto di Lipsia con un drone esplosivo un mese fa. Secondo la stampa tedesca, uno ha origine russa e passaporto lettone. L'altro avrebbe doppio passaporto russo-bielorusso e avrebbe ottenuto il visto d'ingresso in Europa da una sede diplomatica italiana a Minsk. La Germania accusa il Cremlino di aver ordito quella di Lipsia, ma anche altre operazioni di guerra ibrida nel paese. La Russia respinge, chiede le prove, prepara una risposta proporzionale alla chiusura del suo consolato a Bonn e della Casa Russa di Berlino. Gli alleati si stringono intanto intorno alla Germania. Non tolleriamo intimidazioni, ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen, confermando che, oltre al concordato prestito da 90 miliardi, la Commissione sta valutando una richiesta di Kiev da diversi miliardi di euro per coprire il potenziamento delle difese aeree. Riuniti in Irlanda, i ministri degli esteri dell'UE hanno paventato altre sanzioni e valutato intanto nuovamente la possibilità di utilizzare i capitali russi congelati all'estero. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Dall'Irlanda il ministro degli esteri italiani mette in guardia dagli attacchi ibridi da parte della Russia. Dopo lo scontro tra Mosca e Berlino, il vice premier non esclude anche possibili interferenze nel voto in Italia.
5: Non escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi.
4: C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, afferma invece l'altro vice premier, il leghista Salvini, che senza nominarlo attacca il cancelliere tedesco Merz.
6: Ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi continui pretesti per alimentare questa guerra, magari vendere altre armi.
4: A mostrarsi scettico dall'opposizione è anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che dice Merz alza lo scontro con Mosca perché teme l'ascesa della AfD, opposto invece il giudizio del centrista Calenda.
7: Certo che le influenze russe esistono, basta vedere i bot che vanno a ripubblicare i post, lo facevano ieri con Salvini che inneggiava Putin. Salvini è un pezzo di queste influenze russe, solo che è talmente ridotto al nulla che hanno cercato Vannacci.
4: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il capo del Pentagono Pete Hegseth proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti e segnalando che la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Ora parliamo di industria. Per l'Istat a luglio i prezzi della produzione hanno segnato un balzo del 7,8%.
8: A luglio volano i prezzi alla produzione dell'industria, cresciuti del 7,8% su base annua e del 2,4% su base mensile. A pesare, rileva l'Istat, sono i marcati rialzi della componente energetica sul mercato interno, dove il balzo è ancora più sostenuto. I prezzi sono infatti cresciuti del 3% su base mensile e del 9,3% su base annua. A spingere all'insù i prezzi alla produzione dell'industria sono sempre le bollette. Al netto del comparto energetico, la crescita dei prezzi è infatti molto più contenuta e pari allo 0,3% congiunturale e al 3,3% su anno. La guerra in Iran con il blocco dello stretto di Hormuz continua inoltre ad appesantire i costi dei carburanti. Benzina e diesel sono infatti stabili sopra i 2 euro al litro. E in Europa anche i prezzi del gas naturale hanno raggiunto i massimi dal 2023, superando i 73 euro a megawattora. Teresa Trillor, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: In una mail inviata al direttore dell'approfondimento della RAI Paolo Corsini, Giulia Presutti annuncia un passo indietro dall'incarico di co-conduttrice di Report.
9: Tutto si ribalta ancora una volta nella faccenda Report. A fine giornata arriva il passo indietro di Giulia Presutti, nominata dal direttore degli approfondimenti Paolo Corsini come co-conduttrice insieme a Danilo Piervincenzi in sostituzione di Sigfrido Ranucci. Stanca delle critiche, la giornalista scrive una mail: una trasmissione così amata non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e personalità. Una stoccata anche a Sigfrido Ranucci, che di certo nei giorni scorsi non le ha risparmiato le critiche. Tutto questo al termine di una giornata in cui la redazione inizia a riparlare con l'azienda. Corsini incontra giornalisti inviati, ma senza chiamare i co-conduttori invisi dagli altri colleghi. Al termine, toni più distesi. Nel frattempo, Sigfrido Ranucci torna ad attaccare. Il suo legale, Roberto De Vita, contesta la RAI di non voler esplicitare le ragioni alla base della rimozione alla conduzione, ma la RAI replica di aver consegnato la documentazione richiesta ai legali di Ranucci. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: 8 minuti di applausi e standing ovation per Ink, il film di Danny Boyle che ieri sera ha aperto la mostra di Venezia. La storia dell'ascesa del quotidiano britannico The Sun ha conquistato e convinto il pubblico della Sala Grande. Ieri la cerimonia di apertura con il Leone d'Oro alla carriera George Clooney.
10: So yes, movies don't stop wars.
1: Certo, i film non fermano le guerre, ha detto Clooney ricevendo il premio. Non riducono l'inflazione, non spostano le elezioni, ma fanno qualcosa di straordinario. Ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe essere l'eroe della storia di qualcun altro. Ora la pagina sportiva. Per la pallavolo soffre ma vince l'Italia di Velasco, che batte la Svezia e vola alle semifinali degli europei.
11: Olanda o Polonia? Conosceremo oggi la nostra avversaria nella semifinale degli europei sabato a Istanbul. Ma che fatica a ciuffarlo quel biglietto per la Turchia. A Brno la Svezia, che pure nella prima fase avevamo liquidato con un netto 3-0, si aggrappa al braccio stratosferico di Isabella Hawk, opposta di Conegliano che mette 43 punti al referto. Ma sono anche le nostre incertezze in difesa e ricezione a permettere alle gialloblu di vincere il primo set. Poi le azzurre trascinano nate da Egonu, 27 punti, e Silla si ritrovano e vincono per 3-1, pur non giocando bene, come spesso predica Julio Velasco, che però vuole ora un salto di qualità.
12: Dobbiamo giocare la prossima partita con più lucidità, con meno nervosismo, con meno rigidità, perché gli avversari, quando ci mettono in difficoltà, noi dobbiamo mantenere la determinazione, però con molta calma.
11: Nell'altra semifinale la Serbia, che ha superato per 3-0 la Grecia, affronterà la vincente di Turchia-Germania. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per il calcio si qualificano per gli ottavi di Coppa Italia il Sassuolo, che supera i rigori il Frosinone, e l'Udinese 2-1 al Venezia. Gli emiliani affronteranno la Juventus, i friulani incroceranno l'Atalanta. Oggi alle 18 Mantova-Palermo, alle 21 Cagliari-Verona. US Open, Jasmine Paolini batte Lucrezia Stefanin e stacca il pass per il terzo turno. Matteo Berrettini eliminato invece al secondo turno da Mariano Varone. Eliminati al primo turno Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Ed è tutto per questa edizione curata con Gigi Donelli. Grazie a Carmelo Lauricella regia. Ora vi lascio 24 mattina estate, Gera 24 torna alle 7:59.
13: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
14: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
15: Ehi amico!
16: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
15: ai ai ai,
16: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
15: Evviva!
16: Vai su agenti.it.
14: Agenti.it,
15: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè! In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
17: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
18: E ce l'avevo tutti in magazzino in scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
17: E io come lo faccio il pesto?
18: E mettici le noci, quelle ce le ho.
19: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buon giovedì e benvenuti a questa prima parte di 24 mattina estate, quella dedicata alla rassegna stampa. Oggi è giovedì, quindi della prima pagina del Sole. Parleremo poi anche col nostro direttore, nostro del Sole 24 Ore di Radio, Corriere dei GR24, Fabio Tamburini. Vi anticipo intanto il titolo principale, che è fine PNRR, spese a rischio frenata. Al traguardo il piano che ha garantito un supporto da 25 miliardi all'anno. Allerta delle imprese, pressing sul governo per evitare rischi sugli investimenti. Ma nel 2027 la quota degli impegni fissi della pubblica amministrazione non scenderà. Un intervento su questo, che perché comunque parliamo PNRR, fondi che vengono dall'Unione Europea, Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Banche Italiane, interviene a pagina 3, Associazione Bancaria Italiana, perdono, ABI, una spinta europea per sostenere lo sviluppo. Vi leggo le prime righe perché sono proprio legate alla fine del PNRR. Ora che sta esaurendosi la spinta positiva degli investimenti promossi dal PNRR, occorre con la massima urgenza ricercare altri assai cospicui investimenti per sospingere lo sviluppo e l'occupazione. L'ultima rata del PNRR è da 28,4 miliardi, è prevista per il 30 settembre, quando andrà inviata a Bruxelles la richiesta per l'accredito di questa ultima rata. Altre notizie, che la foto principale della prima pagina fa riferimento poi a un articolo che trovate a pagina 26 di Mara Monti: società di droni come Big Tech in borsa, valutazioni alle stelle. E poi ci sono notizie buone che riguardano comunque la manifattura e i servizi italiani. Lottomatica ha rilevato la spagnola Sirsa e nasce così il secondo colosso mondiale nel settore dei giochi. Poi c'è la notizia invece di dell'ENI che ha firmato un accordo per sfruttare dei giacimenti in Venezuela, intesa in Venezuela sul giacimento Junin 5. Junin 5, l'ENI diventa operatore esclusivo di questo giacimento, asset da 35 miliardi di barili di petrolio certificati. E poi invece Piaggio, anche qui manifattura italiana, Piaggio rilancia Guzzi a Mandello, la nuova fabbrica entra nel futuro con un investimento da oltre 50 milioni. Corriere della Sera, come molti quotidiani, apre su quello che avete sentito anche nel GR, questa sfida dell'Europa a Putin. Lipsia, identificati due sospetti per l'attentato ai droni all'aeroporto di Lipsia, uno aveva il visto italiano, e su questo c'è giallo perché il ministro degli esteri Tajani, che è anche vice premier nonché leader di Forza Italia, spiega in dichiarazioni riassunte a pagina 2 del Corriere il giallo sul permesso, ma non è mai passato dal nostro paese. Il governo, faremo tutti gli accertamenti necessari, le verifiche del COPASIR sui legami con i servizi segreti di uno appunto di queste due persone arrestate, identificate a Lipsia. Vi segnalo anche dal Corriere della Sera un editoriale di Carlo Verdelli, che è stato nostro ospite qui lunedì, ma per parlare del suo ultimo libro, Il diavolo in tasca, che parla dei rischi dei noi non nativi digitali, li chiamiamo ancora telefonini, ma chiaramente si intendono gli smartphone, che danno così facile accesso al web e quindi ai social network e quindi alle piattaforme di messaggistica come WhatsApp. E lunedì appunto è intervenuto su questo. Il suo editoriale di oggi si intitola L'estate ci ha avvertito, e il tema è quello dei cambiamenti climatici, il riscaldamento globale e della sostanziale, secondo Verdelli, incapacità della classe politica non italiana di rispondere a questa emergenza. A centropagina una foto di George Clooney con la moglie Amal, hanno rispettivamente, lo fa notare il Corriere della Sera, 48 e 65 anni, quindi vedete quando la differenza di età riguarda quando la differenza di età nella coppia è sbilanciata verso l'uomo, tutto normale, mentre ieri ricorderete appunto su alcuni giornali stigmatizzato il fatto che tra una delle figlie di Brigitte Macron e il suo nuovo fidanzato ci sono 20 anni di differenza, in questo caso però il più giovane è lui. In ogni caso, qui il titolo dell'articolo poi di Chiara Maffioretti: la scelta di Clooney rinuncia alla regia per stare con i figli. Era la serata inaugurale George Clooney, perché ha ricevuto il leone alla carriera. La Repubblica: ombre russe sull'Italia, allarme di Tajani, non escluse interferenze, avete sentito anche la sua voce nel GR, del Cremlino sulle elezioni. Mentre per Salvini e il Movimento 5 Stelle queste voci di influenze russe sulle elezioni, non solo quelle italiane, sono una paranoia. E poi, subito sotto la testata, la notizia naturalmente c'è su tutti i giornali, fine vita, il Veneto apre un varco a destra, la regione approva la legge già bocciata nel 2024, quando era presidente Luca Zaia della regione Veneto, che poi non ha potuto candidarsi per un terzo mandato, ma oggi viene intervistato da Brunella Giovara. L'intervista richiamata in prima pagina è una spinta. Questa approvazione del Veneto, il suicidio assistito va però consentito a livello nazionale, appunto l'ennesimo appello al Parlamento per legiferare su questo tema, un appello che è arrivato anche più volte dalla Corte Costituzionale, perché appunto ci sono alcune regioni che hanno una legge ma non c'è una legge nazionale. E a centropagina una foto di Lewis Hamilton, perché ieri lui e Leclerc, l'altro pilota della Ferrari, erano a Milano per tirare un po' la volata al Gran Premio di Monza che ci sarà domenica. E l'articolo di Alessandra Retico si intitola Hamilton: il mondiale è possibile, a Monza conta solo la Ferrari. Avvenire ha un titolo molto secco ed è questo: suicidio Veneto, approvata la legge sul fine vita, è la quarta regione ma è la prima guidata dal centrodestra. Zaia e Stefani, attuale presidente della regione Veneto, soddisfatti, il patriarca Moraglia ferite un modello di vicinanza umana. La posizione della Chiesa Cattolica e Avvenire, il quotidiano della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, è chiara da tantissimo, non ci sono aperture su queste leggi che autorizzano il suicidio assistito. A centropagina una foto di un'aula di una scuola in Cisgiordania vuota. No ai prof palestinesi, scuole chiuse, spostamenti vietati a 70 docenti della Cisgiordania. E così, per esempio, gli istituti cristiani hanno indetto uno sciopero. Per il secondo anno consecutivo, tutte le scuole cristiane di Gerusalemme sono state costrette allo sciopero. L'inizio delle lezioni, previsto per il primo settembre, è stato sospeso in protesta al rifiuto da parte israeliana di concedere i permessi di entrata a oltre 70 docenti provenienti dalla Cisgiordania, fondamentali per lo svolgimento delle attività. Più di 8.500 gli studenti che in questi giorni attendono a casa. La Stampa, a centropagina il tema della sfida così definita dal Corriere della Sera tra Unione Europea e Russia. L'Unione Europea più sanzioni a Mosca, ma con Roma c'è il nodo visti. E poi anche qui la notizia di due sospettati identificati a Lipsia e Tajani, rischio influenza russa sul voto in Italia. Subito sotto la testata però si torna sul caso che ha scosso Torino: spedizione punitiva per l'aggressione alla ragazza nel mini market, assalto a un negozio gestito da stranieri. E il titolo principale è: caso violenza, ricorso dei PM. La procura si oppone al giudice per le indagini.

0: preliminari che ha disposto la scarcerazione dell'uomo che aveva commesso abusi su una tredicenne in questo mini market. Serve il carcere. Ispettori mandati dal ministro della giustizia Nordio, attaccato ieri dall'Associazione Nazionale Magistrati, dai politici, attacchi scomposti dal governo, ingerenze indebite. Il Giorno apre come l'Avvenire sul Veneto, fine vita, il Veneto dice sì, si spacca la maggioranza. Centropagina c'è la foto di George Clooney con Leone alla carriera in mano. George Clooney premiato per la carriera alla Mostra del Cinema di Venezia, e tra le cose che ha detto: non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo. Ci dicono che dovremmo avere paura gli uni degli altri, ma non è così. Il Messaggero, anche qui foto di George Clooney con il Leone alla carriera in mano, seduttore tra glam e politica. E poi c'è anche, ci sono anche molte dichiarazioni del regista, il regista Danny Boyle, che ha presentato il film sulla storia di Rupert Murdoch, che si chiama Ink. E Boyle è anche un regista che ha già vinto un premio Oscar per, forse lo ricorderete, quel film in parte ambientato in India, The Millionaire, e qui invece appunto è la storia dell'ascesa di Rupert Murdoch, che era originario dell'Australia ma è poi diventato un magnate dei media globale e soprattutto nel Regno Unito, perché questa sua scalata ai giornali e poi non soltanto britannici è iniziata col Sun, che era quello che viene definito un tabloid non per il suo formato, ma perché con tabloid nel Regno Unito si intendevano, perché poi adesso le cose sono un po' cambiate, quei giornali che non specializzati, diciamo così, in notizie, titoli sensazionalistici, spesso donne mezze nude in copertina. Ti ripeto, questo adesso è cambiato, però il problema dei rapporti tra questo tipo di stampa e non solo, e soprattutto le persone famose, non è risolto. Sapete che il principe Harry per esempio ha fatto causa a una serie di tabloid in alcuni procedimenti. I giudici gli hanno dato ragione, altri sono in corso per naturalmente sempre richieste di danni. Al Messaggero Danny Boyle ha raccontato: il miliardario australiano è stato un underdog, sapete quel termine usato all'inizio del premierato e anche durante la campagna elettorale da Giorgia Meloni. Underdog, letteralmente il cane che sta sotto, è il cane che sta nascosto, è appunto un termine americano per definire il protagonista futuro che non ti aspetti, quello che parte svantaggiato ma poi recupera il terreno che non aveva e lo recupera in fretta. E quindi lui, lo stesso Boyle, ha usato questo termine, ha detto: il miliardario australiano è stato un underdog, ha sfidato i pregiudizi e destabilizzato il perbenismo. Non l'ho raccontato come uno squalo, non volevo farne un mostro, perché invece uno dei soprannomi di Rupert Murdoch appunto è lo squalo. E come sempre ma perché, poveri squali, gli squali seguono la loro natura. Un animale che si comporta come un uomo che si comporta come uno squalo, quella è l'anomalia. Con il Messaggero oggi anche l'inserto dedicato all'economia, e l'apertura è sull'intelligenza artificiale e i robot, cresce la sfida tra Stati Uniti e Cina, tema che abbiamo più volte toccato quest'estate sul Sole 24 Ore con la cronaca e gli interventi in particolare del professor Giuliano Noci, ma anche qui a Radio 24. Quindi sicuramente sarà anche un tema del settembre e dell'autunno, questa della sfida tecnologica, in questo caso sull'intelligenza artificiale e i robot umanoidi, tra Unione Europea, Stati Uniti e Cina. Il Foglio, a centro, subito sotto la testata, un intervento, un ricordo di Giuliano Ferrara, di Enzo Bianchi, morto due giorni fa, il fondatore della comunità di Bose. Scrive Giuliano Ferrara: le mille facce di un vecchio credente, molto orientale, che piacevano alla gente che piace, perché Dio non è cattolico. Il direttore invece, Claudio Cerasa, si dedica al tema della Russia, non solo droni, unire i puntini per combattere gli influencer del putinismo. Temiamo possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, dice Tajani, ragioni minime necessarie per tenere fuori dalle coalizioni chi si muove come megafono della propaganda russa. E Guido Crosetto, ministro della difesa, ha parlato con Claudio Cerasa e così riassume questa chiacchierata il direttore del Foglio, l'allarme di Crosetto al Foglio, appunto. La Russia, ha detto Crosetto al quotidiano, da mesi sta provocando e testando. Sarebbe sbagliato e stupido non vedere quanti attacchi ibridi e fisici abbiano colpito alcuni paesi in questi mesi. Quale sia la logica mi sfugge, ma gli atti sono chiari e dagli atti si riconoscono le volontà del Cremlino. Basta guardare l'aumento dei reclutamenti per capire, ad esempio, che futuro ha in mente Mosca. E poi tutto questo segue dalla prima pagina alla pagina 4 del Foglio di oggi. Il giornale, ombre russe sull'Italia, le elezioni nel mirino, a centro pagina una foto di Giorgia Meloni, perché domani 4 settembre è il giorno in cui il governo Meloni diventerà il più longevo della storia, il più lungo della storia della Repubblica Italiana. Meloni dei record, l'asse Giorgia sventa il blitz Unione Europea anti Roma. Subito sopra la testata, in realtà, nella fascia alta della prima pagina, oggi è, adesso vedremo gli altri, ma tra quelli che vi ho citato finora, quasi nessuno citava il caso Report in prima pagina, anche se all'interno ci sono su tutti i giornali gli aggiornamenti che avete sentito anche dalla voce di Betta Fiorito nel GR, di Elisabetta Fiorito nel GR. Oggi sul giornale il titolo è questo: caso Report, Presutti lascia, Giulia Presutti, una dei due, dei due giornalisti che erano stati annunciati come sostituti conduttori a partire dalla nuova stagione di Report, la cui data di inizio è fissata per l'8 novembre, ma vedremo se si potrà rispettare. La Procura e il DAP indagano intanto sulle minacce ai bombaraoli ricevuti in cella, cioè gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa di Sigfrido Ranucci dell'ottobre scorso, e sugli schiaffi al faccendiere, perché ieri la Vitola, due giorni fa, quindi ieri sui giornali, abbiamo visto questa notizia che la Vitola ha detto ai suoi avvocati di aver ricevuto degli schiaffi in prigione dagli altri detenuti. Ricordiamolo, la Vitola in questo momento si trova a Rebibbia e gli sono stati rifiutati già una volta gli arresti domiciliari, e la richiesta verrà reiterata lunedì 7 settembre con un altro, e ci sarà anche un altro interrogatorio di La Vitola. Domani due titoli forti: la campagna di Putin contro l'Unione Europea, il governo spaccato sulla Russia, e poi subito sotto bonus e sicurezza e la festa di Meloni, la destra celebra il governo più longevo, Giorgetti spera di avere margini di spesa. La prima pagina del Fatto Quotidiano è un fotomontaggio con Tajani, Calenda, Ursula von der Leyen e il cancelliere tedesco Friedrich Merz con degli elmetti in testa, ora dichiarano guerra alla Russia senza prove. Anche qui subito sotto la testata un titolo su Report, anche la vignetta di Natangelo in realtà, ma il titolo è questo: Report l'8 novembre o in Rai o in un'altra TV. La redazione tiene il punto con la dirigenza, passo indietro di Pier Vincenzi e Presutti, in realtà chiaramente sappiamo solo di quello di Giulia Presutti, ma il Fatto scrive così, a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza delle inchieste. Viale Mazzini si prende 12-14 ore di tempo e risponde all'ex conduttore. Alla vicenda Report sono dedicate le pagine 8 e 9 del Fatto di oggi. Ci lasciamo però per qualche minuto, c'è l'aggiornamento sul meteo, ci ritroviamo subito dopo.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
3: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 3 settembre. Rimonta l'anticiclone subtropicale, condizioni di bel tempo, il cielo sarà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso. Una maggiore nuvolosità ci sarà sui rilievi del nord e soprattutto su quelli della Calabria, qui con qualche acquazzone sulla Sila. Temperature in leggero aumento al centro, stazionare altrove, scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
15: Quattro mattino, estate.
0: Ancora buongiorno, grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666, per gli ascoltatori così attenti. Giustamente l'ascoltatore parla di comitato scientifico degli ascoltatori. E due correzioni di pronuncia che ci tengo a fare. Ha ragione l'ascoltatore che dice che io non riesco a imparare la pronuncia corretta del governatore del Veneto. Devo ricordarmelo come plurale di Stefano, quindi Stefani e non Stefani, come ho detto prima. E per quanto riguarda invece la pronuncia di Murdoch, appunto non Murdoch come ho detto prima io, ingannata da questa U, l'inglese non ha di fatto regole di pronuncia, comunque ne ha, ma poi ci sono infinite eccezioni, e quindi ho guardato questo sito How to Pronounce Correctly, e non sfuggirà a nessuno che appunto esistono, basta 3 minuti su Google, tantissimi siti dove ci sono dei brevissimi audio che spiegano come si pronunciano le varie parole inglesi. Ce ne sono meno per le altre lingue. Comunque Murdoch, così si pronuncia, e quindi spero di ricordarmelo per le prossime volte, perciò grazie a chi me l'ha segnalato. E ci mancano ancora la prima pagina di Libero: agguato PD all'Italia, follia in Europa, i Dem chiedono di mettere il nostro paese sotto osservazione per violazione della democrazia. E dietro questa decisione ci sarebbe, secondo Libero, la mano di Sanchez. A centropagina la foto di Benjamin Chimutengo, ex socio di La Vitola per i suoi affari in Africa, e il titolo è «Il socio di La Vitola accusa Ranucci sui traffici in Africa». Pietro Senaldi, con direttore di Libero, annuncia sulle novità di aggiorna sulle novità di ieri sul futuro della trasmissione. La conduttrice Presutti rinuncia, ora Report è pronto a partire.

Il manifesto ci richiama alla mente il debello gallico, perché invece il titolo è debello ibrido. Quindi a proposito della guerra ibrida, dopo che il governo Merz ha accusato Putin per i droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, l'Unione Europea e la NATO annunciano dure reazioni. Lo scontro tra Europa e Russia c'è già, ma non è solo militare, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, nella fotografia accanto a Mark Rutte, segretario generale della NATO, la guerra ibrida è la nuova normalità. E poi l'altro titolo forte: vince Zaia, il Veneto approva il fine vita. La Verità a centropagina, come per la Stampa, il titolo principale è sulla vicenda di Torino. La NM si schiera con il giudice che ha liberato lo stupratore. Naturalmente già un'opinione dal titolo, però il fatto è quello: la casta dei magistrati difende l'indifendibile, quindi la NM è definita casta dei magistrati. Il PM fa ricorso contro la scarcerazione del bengalese che ha violentato una tredicenne a Torino, ma il sindacato delle toghe se la prende col governo per l'invio degli ispettori. No ad attacchi scomposti, polemiche al CSM. La foto però principale della prima pagina della Verità è quella di Frattoianni, leader di Sinistra Italiana, dalla lotta di classe alla spiaggia di lusso, e c'è una foto appunto di lui su un lettino. E poi a pagina 9 si fa la cronaca delle vacanze trascorse da Frattoianni, definite appunto trascorse in una spiaggia di lusso. Il Veneto, il centrodestra vota il suo fine vita, anche qui un'opinione fin dal titolo, passa la legge che piace a Cappato con l'ok di Zaiani e opposizione, Forza Italia e tre leghisti contrari. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore, pagine interne dei giornali. Non vi avevo segnalato prima l'approfondimento che segue quello che già c'era ieri sui tassi in rialzo, dollaro debole, il paradosso del biglietto verde. Ieri si parlava in particolare dei T-bond, cioè i titoli di Stato americani. Il dollar index, oggi Vito Lops appunto aggiorna sottolineando questi aspetti. Il dollar index da giugno ha perso il 2% sulle maggiori valute globali, sebbene i rendimenti dei treasury siano sui massimi e la Fed sia pronta ad alzare i tassi. Pesano credibilità e debito monster, come sappiamo. Tema banche centrali, abbiamo appena nominato la Fed, a pagina 15 la rubrica di Donato Masciandaro, Falchi e Colombe, oggi si intitola Quella spada di Damocle sulla testa della Fed. E vi leggo le prime righe: come braccia sotto la cenere, la perdurante tensione sui tassi del debito statunitense, appunto i rendimenti sui T-bond, sui treasury, ricorda che c'è un'equazione che la Fed spera di non dover risolvere. Avvicinandosi la scadenza elettorale di novembre, se all'attivismo fiscale del Tesoro si sommerà il nervosismo politico della Casa Bianca, il risultato sarà più pressione per avere una politica monetaria lassista, cioè per non alzare i tassi di interesse. Dalla copertina della sezione Imprese e Territori è un articolo di Marco Morino che... la cui voce gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, che è soprattutto specializzato in questa parte di treni e infrastrutture, e oggi titola Il Frecciarossa in Germania, primi treni dall'estate 2027, gruppo FS cresce in Europa con collegamenti tra Roma, Milano e Monaco di Baviera. Dal 2028 Trenitalia punta a offrire fino a 10 servizi giornalieri tra i due paesi. Pierangelo Soldavini invece nella seconda pagina di Nova 24, che esce al giovedì e alla domenica, è la sezione dedicata appunto all'innovazione, spiega Data Center la controversa frontiera sotto i mari. Gli impianti tagliano i consumi ma pongono altri problemi di sostenibilità. La ricerca avanza per far fronte alla domanda dell'intelligenza artificiale. Sulla guerra che è iniziata il 28 febbraio con gli attacchi congiunti di Iran e Israele, di Stati Uniti e Israele all'Iran, c'è una pagina interessante sulla Corriere, anche perché una delle dichiarazioni di ieri di Donald Trump è che vorrà rinominare, dopo aver cercato di rinominare lei contrario, o meglio l'ha fatto con un executive order, adesso naturalmente

0: non è con ordini esecutivi firmati dal presidente a favore di telecamera che si cambia la geografia e le denominazioni geografiche del mondo e in particolare del Canada. Però intanto appunto ha rinominato Lake Ontario, uno dei Great Lakes del Nord America. Questo in particolare è per circa 2/3 americano, diciamo, per quanto riguarda portata del lago e confini, e l'altro terzo canadese, lo ha rinominato appunto Lake America, e invece adesso ha detto che vuole intitolarsi lo stretto di Hormuz. Vi segnalo anche a proposito invece di diritto internazionale, c'era un articolo settimana scorsa, mi sembra, su Panorama. Comunque si avvicina la fine dell'attuale mandato del segretario generale dell'ONU, il portoghese Antonio Guterres. Scade il 1 gennaio, dovrà entrare in carica un altro segretario dell'ONU, e oggi Danilo Taino sul Corriere della Sera si chiede: il nuovo segretario salverà l'ONU? La procedura è complicata per eleggere il nuovo segretario, in molti passaggi segreta. Al momento però si sa che dopo l'ultima sessione di voto tra i 15, in testa c'è Caroline Rodriguez Birket, ex ministro degli esteri della Guyana. Al secondo posto l'argentino Rafael Grossi, attuale capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, e terza Rebecca Greenspan, economista della Costa Rica. E appunto vedremo della nomina si discuterà molto durante l'Assemblea Generale a Palazzo del Veto, che è in programma Talotto il 28 settembre. Si chiede Taino se Giorgia Meloni ci sarà, poi se le potenze maggiori permetteranno più avanti in autunno il voto della stessa Assemblea. Tutti vogliono salvare l'ONU? Vedremo. Un bellissimo reportage di Anna Chiara Sacchi dall'Aquila, che racconta sul Corriere quello che viene definito il cuore dell'Aquila che rinasce, cioè Palazzo Farinosi Branconi. L'edificio danneggiato dal terremoto del 2009 apre oggi come nuova sede della Galleria Biper, un progetto diffuso del gruppo bancario. Doveva ospitare uffici, è stato riconsegnato alla città con una grande collezione d'arte. Si apre domani, venerdì 4 Vicenza Oro, che si tiene due volte all'anno a Vicenza, è la più grande fiera di settore dedicata alla oreficeria, e con una parte anche dedicata all'oreficeria, gioielleria, l'intera filiera, dai marchi, iniziando però dai macchinari per la filiera, e anche una parte dedicata agli orologi. È il più importante appuntamento europeo, tra i più importanti al mondo, soprattutto da quando non c'è più Baselworld, la grande fiera che univa gioielleria e orologeria a Basilea. E quindi c'è un articolo sul Corriere della Sera: nuovi spazi, tanti buyer, un successo conquistato, perché con questa edizione si inaugura anche il nuovo padiglione della fiera. E poi segnalo a tutti che c'è anche una sezione speciale dedicata alla storia di Liverino, che è un'azienda familiare, di fatto. Infatti ne parla Enzo Liverino, terza generazione di questa impresa nata a Torre del Greco nel 1894 e che si occupa in particolare di corallo. A Vicenza Oro la storia di Liverino e le dichiarazioni appunto di Enzo Liverino: per me il corallo è un romanzo, questa gemma è un grande racconto del mare da difendere e preservare insieme. Anche un aggiornamento anche sul Sole 24 Ore: Gianluca Di Don Francesco aggiorna su queste elezioni che ci saranno domenica nel Land tedesco della Sassonia-Anhalt, ex Germania Est. E oggi invece Tonia Mastrobuoni, oltre a intervistare Armin Willingman, che è il candidato della SPD in Sassonia, spiega quale potrebbe essere il ruolo del partito di estrema sinistra fondato da Sarah Wagenknecht. Germania, il soccorso rosso-bruno, ecco l'alleata segreta dell'AfD. Alice Weidel, leader nazionale di AfD, punta proprio sulla Wagenknecht per vincere in Sassonia-Anhalt. e vedremo cosa succederà appunto domenica, dove l'AFD potrebbe addirittura superare il 40% dei consensi. E con questo ci lasciamo per un breve aggiornamento sulla viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Sulla 1 Milano-Napoli si verificano code a causa di un veicolo fermo tra il bivio per la direttissima e Barberino di Mugello in direzione Roma. Sulla 9 Lenate Como-Chiasso segnaliamo incolonnamenti tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera per l'attraversamento della dogana. Vi informiamo che sulla 14 Bologna-Taranto dalle ore 22 di questa sera alle ore 6 di domani mattina 4 settembre rimarrà chiuso al traffico per lavori il tratto compreso tra il bivio per la A16 e Canosa in direzione Taranto. Nella stessa fascia oraria notturna chiuso per lavori anche il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest per chi viaggia verso Ancona. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie sempre per l'ascolto e per i messaggi al 349-238-6666 e buongiorno a Fabio Tamburini, il nostro direttore.
3: Eccomi qua.
0: Fabio, oggi insomma il Sole 24 Ore ha un titolo proprio anche solo su una riga, quindi molto incisivo: fine PNRR, spese a rischio frenata. Se ne è parlato tanto anche mano a mano che il PNRR procedeva, cioè che cosa sarebbe successo una volta che questa grande spinta all'economia italiana si fosse esaurita, e quindi cosa succederà?
3: Nella vita, compreso la vita, prima o poi finisce tutto, è finito anche il PNRR. Cronaca di una fine annunciata. Che cosa lascia? Lascia degli investimenti, misureremo nel tempo in che misura sono stati investimenti che creano sviluppo e in che misura invece sono stati soldi buttati dalla finestra, speriamo bene. E che cosa lascia? Lascia certamente il fatto che una parte di questi fondi erano per l'appunto a fondo perduto, cioè dati dall'Europa, ma un'altra parte erano dei debiti e che adesso bisognerà pagare. Ma non è questo il punto. Il punto vero è che dopo diversi anni viene meno una spinta propulsiva molto forte per lo sviluppo economico, per il mondo delle imprese, e a questo punto si pone il problema. Ecco perché oggi abbiamo scelto questo titolo, che è un po' un campanello d'allarme, un po' il problema, e abbiamo già un paio di risposte. Da una parte abbiamo la preoccupazione di molte aziende, piccole e medie aziende. La direzione del Sole 24 Ore è un posto di osservazione, lasciamelo dire, privilegiato, e io ho diversi amministratori delegati di società quotate importanti che mi dicono: ho la fila fuori dalla porta di piccole e medie aziende fornitrici che mi chiedono lavoro, perché a questo punto chiedono ordini, perché senza lavoro, senza ordini, loro non avranno dei problemi ad andare avanti. Un'altra risposta è quella che dà il presidente dell'ABI, Alberto Patuelli, il quale dice: adesso deve subentrare l'Europa, anche l'Europa, perché poi non è un problema soltanto dell'Italia, ci sono anche paesi, l'Italia è il paese che ha utilizzato di più i fondi disponibili, resi disponibili per, nel caso specifico, il PNRR, ma ce ne sono anche altre nazioni europee, comunque tutta l'Europa ha problemi dello sviluppo. Quindi, dice Patuelli, deve subentrare ai vari PNRR nazionali, deve subentrare un piano europeo per lo sviluppo.
0: Certo, e poi invece a centropagina, a proposito di sviluppo e nuove filiere, c'è questa notizia che poi Maramonti approfondisce: le società dei droni in borsa come le big tech con valutazioni alle stelle, e sappiamo insomma la guerra purtroppo scatenata dalla Russia nel febbraio 2022 contro l'Ucraina ha poi portato l'Ucraina a investire molto in questa nuova forma di guerra fatta con i droni.
3: Purtroppo non è soltanto un problema della Russia, è un problema dell'Ucraina, ma anche un problema delle altre guerre che ci sono nel mondo. Penso soltanto al Medio Oriente, a quello che è successo a Gaza, dove i droni sono stati un'arma importante per l'esercito israeliano. Devo dire la verità, io di questo servizio l'ho pubblicato volentieri perché è la prima mappa approfondita dell'industria dei droni e mette in rilievo la straordinaria redditività che hanno. Però avrei fatto anche molto volentieri a meno di pubblicarlo, perché tutto quello che riguarda le armi, il riarmo e anche i droni non è che mi entusiasma, perché poi i droni, non dimentichiamocelo, non è che sono giochi per bambini, portano morte, certo. E quindi a me personalmente non piacciono, però certo. Così è e così va raccontato.
0: E poi, a proposito di raccontare, insomma, un po' sulla prima pagina si possono unire i puntini, ci sono tre buone notizie per le aziende italiane, una di servizi, Lottomatica, che ha rilevato questa azienda spagnola Sirsa, e così Lottomatica diventa il secondo player mondiale nel settore dei giochi. Poi c'è l'Eni, che ha siglato questo accordo in Venezuela, sappiamo che lì è in evoluzione la situazione, il Venezuela ha riserve di petrolio grandissime, però dopo la fine di Maduro e con i nuovi accordi con gli Stati Uniti ci sono tantissimi cambiamenti in atto. E poi Guzzi, che ha investito, Piaggio, che rilancia lo stabilimento Guzzi a Mandello, insomma, ha investito 50 milioni, che non è poco.
3: Hai detto bene, ha creato uno stabilimento moderno, sono tre casi di imprese vincenti. Uno si domanda, ma come fa un paese come l'Italia, con tutti i problemi che ha di burocrazia, di lentezze, insomma, di inverno demografico, eppure andiamo avanti, continuiamo a essere la seconda industria manifatturiera d'Europa, e la domanda è com'è possibile che questo avvenga, e la risposta sta in casi, l'Italia è piena di imprese vincenti, abbiamo fatto oggi sul giornale, fatto bene a segnalarlo, ci sono questi tre casi, ma ce ne sono anche tanti altri. Lasciami ricordare, questa è la spina, l'asse portante del paese, e facciamo gli scongiuri che continui ad essere così. Fare particolare riferimento a Leni, Leni è purtroppo dagli anni delle privatizzazioni in poi, i grandi gruppi industriali in Italia ne sono rimasti davvero pochi. Ecco, Leni è uno di quelli, e nel mondo è un elemento distintivo per il paese Italia, ed è bene non dimenticarlo. In tante parti del mondo, a partire dall'Africa, l'Italia è Leni.
0: Certo, grazie Fabio, era il nostro ultimo giovedì, perché poi giovedì prossimo ci sarà sempre questo appuntamento con te al giovedì, ma tornerà Simone, torna la programmazione post estiva, diciamo così, di Radio 24, quindi grazie ancora per queste piacevoli chiacchierate del giovedì e buona giornata naturalmente.
3: Lunga vita Giulia Crivelli e lunga vita Simone Spezia.
0: Grazie Fabio, grazie, ciao, buona giornata. E in questa coda di rassegna stampa abbiamo ancora tempo per qualche segnalazione, un paio di minuti, visto che si è parlato tanto della necessità, però il PNR appunto sta finendo, poteva essere un'occasione per l'edilizia scolastica, in parte lo è stato, però intanto l'OCSE ha lanciato l'allarme, questo non riguarda solo l'Italia, sulla mancanza di condizionamento nelle scuole. Solo una scuola su 10, per quanto riguarda l'Italia, ha i condizionatori, e quindi ci sono anche ieri venivano segnalati questi appelli, anche l'idea di posticipare il rientro in alcune regioni. Le temperature elevate, ha lanciato questo allarme l'OCSE, influiscono sull'apprendimento dei ragazzi. Poi vi segnalo, e così anche M è contento perché ogni giorno mi consiglia di occuparmi solo di borsette, vi segnalo oggi il racconto su Repubblica di Serena Tibaldi, che ha parlato con Leonardo Dell'Orco, Leo Dell'Orco, che è responsabile in questo momento della parte uomo di Giorgio Armani, delle collezioni Giorgio Armani. Lui era già da tempo il braccio destro di Giorgio Armani, e il 4 settembre del 2025 morì Giorgio Armani, quindi domani ricorderemo questo anno di senza Giorgio Armani alla guida della sua azienda, perché Giorgio Armani morì da direttore creativo, amministratore delegato e presidente dell'azienda che aveva fondato. Ne parleremo

0: condizioni e informazioni su airfrance.it.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
7: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
8: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
9: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
10: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
9: E io come lo faccio il pesto?
10: E mettici le noci, quelle ce le ho.
8: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net, professionisti nel cambio merce.
11: Le 7:59.
8: GR24, il sole 24 ore.
11: Le truppe americane in Medio Oriente fino al 2027, annuncia Egset, 2 sospetti per il drone su Lipsia. Il Veneto approva la legge sul fine vita, 4ª regione in Italia, prima del centrodestra. A Venezia, leone d'oro alla carriera per George Clooney, ovazione per il film di apertura. Coppa Italia, Sassuolo Udinese agli ottavi, agli US Open fuori Berrettini, Paolini al terzo turno. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano gli esteri, il capo del Pentagono Pete Hegseth proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente, lo riporta il Wall Street Journal, segnalando che la guerra potrebbe dunque protrarsi fino al prossimo anno. Nella notte raid iraniani hanno colpito le basi americane in Kuwait e Teheran accusa gli Stati Uniti di crimini di guerra.
12: La fine del cessate il fuoco tra Stati Uniti ed Iran si porta dietro una nuova scia di vittime anche tra i civili e nuovi equilibri. Il presidente americano Trump dice di essere pronto a bombardare duramente in ogni momento. Il tema è la difesa del canale di Hormuz. Gli Stati Uniti, infatti, da settimane rimuovono le mine poste da Teheran nello stretto e sebbene il canale non sia del tutto bonificato, il numero delle petroliere che passano eludendo il controllo iraniano è aumentato del 30%. Teheran non ha però interesse a lasciare il controllo di Hormuz a Trump e la guerra torna a imperversare nell'area, aggravata dalle notizie riportate dal Financial Times, secondo cui Mosca starebbe aiutando Teheran a sviluppare missili da crociera supersonici, un'arma avanzata più difficile da contrastare e che, se avrà successo, conferirebbe all'Iran una capacità significativamente maggiore di attaccare le portaerei statunitensi e le altre navi in Medio Oriente. Cristina Carpinelli, Radio 24, il sole 24 ore.
11: Nella Germania accusa apertamente Mosca per il drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Nel comando che ha condotto l'operazione sarebbe coinvolto un bielorusso con visto per l'Europa, rilasciato dall'Italia.
13: Sarebbero stati identificati gli

0: Autori del tentato attentato all'aeroporto di Lipsia con un drone esplosivo un mese fa. Secondo la stampa tedesca, uno ha origine russa e passaporto lettone. L'altro avrebbe doppio passaporto, russo-bielorusso, e avrebbe ottenuto il visto d'ingresso in Europa da una sede diplomatica italiana a Minsk. La Germania accusa il Cremlino di aver ordito quella di Lipsia, ma anche altre operazioni di guerra ibrida nel paese. La Russia respinge, chiede le prove, prepara una risposta proporzionale alla chiusura del suo consolato a Bonn e della Casa Russa di Berlino. Gli alleati si stringono intanto intorno alla Germania. Non tolleriamo intimidazioni, ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen, confermando che, oltre al concordato prestito da 90 miliardi, la Commissione sta valutando una richiesta di Kiev da diversi miliardi di euro per coprire il potenziamento delle difese aeree. Riuniti in Irlanda, i ministri degli esteri dell'UE hanno paventato altre sanzioni e valutato intanto nuovamente la possibilità di utilizzare i capitali russi congelati all'estero. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora la decisione approvata dalla Regione Veneto che assicura il via libera alla legge sul fine vita, è la quarta regione in Italia, la prima del centrodestra.
2: Il Veneto approva la legge sul fine vita dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la quarta regione in Italia, la prima, amministrata dal centrodestra, a definire i tempi e le procedure per il suicidio assistito. Dopo due giorni di discussione, il Consiglio regionale ha dato il via libera al provvedimento con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari, divisa la maggioranza. Nel gennaio del 2024 la legge, nata da una mobilitazione dell'Associazione Luca Coscioni, fu bocciata per un solo voto. Decisivi questa volta gli emendamenti, di cui 10 a firma del governatore Alberto Stefani. Nulla è più importante della dignità della vita umana, ha detto soddisfatto il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, da anni a favore della legge. Protestano i provita in presidio fuori da Palazzo Ferrofini. Per il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, la percezione della dignità della vita umana appare da oggi meno tutelata. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In una mail inviata al direttore dell'approfondimento della RAI Paolo Corsini, Giulia Presutti annuncia un passo indietro dall'incarico di co-conduttrice di Report.
3: Tutto si ribalta ancora una volta nella faccenda Report. A fine giornata arriva il passo indietro di Giulia Presutti, nominata dal direttore degli approfondimenti Paolo Corsini come co-conduttrice insieme a Danilo Piervincenzi in sostituzione di Sigfrido Ranucci. Stanca delle critiche, la giornalista scrive una mail: una trasmissione così amata non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e personalità. Una stoccata anche a Sigfrido Ranucci, che di certo nei giorni scorsi non le ha risparmiato le critiche. Tutto questo al termine di una giornata in cui la redazione inizia a riparlare con l'azienda. Corsini incontra giornalisti inviati, ma senza chiamare i co-conduttori invisi dagli altri colleghi. Al termine toni più distesi. Nel frattempo Sigfrido Ranucci torna ad attaccare. Il suo legale Roberto De Vita contesta la RAI di non voler esplicitare le ragioni alla base della rimozione alla conduzione, ma la RAI replica di aver consegnato la documentazione richiesta ai legali di Ranucci. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della Giustizia Carlo Nordio, parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori, mentre la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. E a Vigevano è stato trovato morto il giovane vittima 10 giorni fa di un'aggressione omofoba.
4: Si attende l'esito degli esami e delle indagini per accertare le cause della morte di Alexander Escobar, il giovane originario del Salvador, trovato senza vita ieri a Vigevano, nel Pavese, dove il 21 agosto scorso aveva subito un'aggressione omofoba. Allarme dato da un amico, anche lui senza tetto, il corpo del 24enne è stato trovato sul pavimento di uno stabile abbandonato vicino alla stazione di Vigevano, rifugio di diversi senza tetto, soprattutto sudamericani. Dai primi esami autoptici sembra essere esclusa una morte violenta, il decesso potrebbe essere legato a un malore causato verosimilmente dall'assunzione di droghe, ma gli accertamenti sono in corso. Il 21 agosto scorso, sempre a Vigevano, il ragazzo era stato insultato e malmenato per il suo orientamento sessuale da due trentenni sudamericani che lo avevano poi spinto nel naviglio, dal quale il giovane aveva faticato ad uscire, aiutato dai carabinieri che hanno arrestato gli aggressori. Escobar, conosciuto dalle forze dell'ordine per il suo carattere definito spesso provocatorio, non aveva voluto sporgere denuncia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E a Venezia, ieri pomeriggio l'attacco di George Clooney all'amministrazione americana, ieri sera invece la consegna del leone alla carriera.
5: Venezia si è aperta con il leone d'oro alla carriera a George Clooney.
6: So yes, movies don't stop wars, they don't...
5: Certo, i film non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non spostano le elezioni, ma fanno qualcosa di straordinario. Ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe essere l'eroe della storia di qualcun altro. Un Clooney simpaticamente gigione in sala grande, ma come sempre attento all'attualità. In conferenza ha parlato inevitabilmente della politica americana, di intelligenza artificiale, dei potenziali danni all'informazione da parte delle grandi piattaforme. Intensa e divertente la laudatio della collega e amica Laura Dern.
7: Why do we love George Clooney?
5: Perché amiamo George Clooney? È un furfante, un burlone, un altruista, un attore, un atleta, l'unica persona che vorresti al tuo fianco in una situazione di crisi. Un padre, un marito, un cittadino del mondo, un difensore della giustizia e un ballerino davvero pessimo.
8: What do you really want?
9: Smoking, drinking.
10: Television.
11: Mindless. Violence.
5: 8 minuti di applausi e standing ovation per Ink, il film d'apertura di Danny Boyle, la storia dell'ascesa del quotidiano britannico The Sun, lisergico. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo, Mantova e Cagliari, Verona. Agli US Open, Jasmine Paolini batte Lucrezia Stefanini e stacca il pass per il terzo turno. Eliminato al secondo turno Matteo Berrettini, oggi tocca Darderi, Mosetti, Bellucci e Cobolli. Per la pallavolo l'Italia femminile vola alle semifinali degli europei. In Repubblica Ceca le azzurre superano soffrendo per 3-1 la Svezia. Sabato a Istanbul le azzurre affronteranno la vincente di Polonia-Olanda, il CT azzurro Velasco nella dopopartita.
12: Pensiamo alla semifinale, ci ripassiamo un attimo, vogliamo vincere questa semifinale, poi vedremo se passiamo con chi giochiamo alla finale. Però dobbiamo giocare la prossima partita con più lucidità, con meno nervosismo, con meno rigidità, perché gli avversari quando ci mettono in difficoltà noi dobbiamo mantenere la determinazione però con molta calma.
1: Ed è tutto per questa edizione curata con Gigi Donelli, grazie a Carmelo Lauricella Regia, ora vi lascio 24 Mattino Estate, Giora 24 torna alle 9.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai, ai, ai.
4: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Nome:
6: Freeway Skyline.
5: Professione:
6: IRP.
5: Missione:
6: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
5: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: Mattino, estate.
9: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, facciamo anche in questo caso una piccola coda di rassegna stampa perché ci sono tante altre cose che avevo messo da parte interessanti di oggi. Abbiamo parlato due giorni fa della decisione dell'iniziativa sperimentale dell'Emilia Romagna, iniziata con questo lunedì, di offrire due settimane prima dell'inizio ufficiale dell'anno scolastico di corsi nelle scuole a cui possono partecipare i bambini in attesa delle primarie, in attesa che inizi appunto l'anno scolastico. Oggi su Repubblica si parla, Margherita Abis spiega, corsi organizzati dai genitori contro l'estate extra large, piace l'anticipo modello Emilia Romagna, attività sportive e laboratorie per i bambini anche senza lezioni, e ci sono già alcuni casi molto non così organizzati come in Emilia Romagna. L'assessore all'istruzione ci ha spiegato sono 42 per ora gli istituti coinvolti, e poi iniziative sparse simili in altre regioni. Dall'Avvenire vi segnalo un'intervista molto interessante, anche per certi versi insomma dolorosa o dolente, fatta da Andrea Galli al vescovo della diocesi di Lincoln, James Conley, che parla della sua depressione, di come anche l'ha già raccontata anche in altre occasioni pubbliche. Il vescovo caduto in depressione: non temete di chiedere aiuto. E il tema della salute mentale del clero si ripropone di fronte ai suicidi di alcuni sacerdoti. James Conley, pastore della diocesi di Lincoln, ha scelto di affrontarlo pubblicamente a partire dalla propria esperienza. Sempre dall'Avvenire, che si occupa anche di molto e approfondisce temi naturalmente che riguardano anche la cronaca italiana e anche gli scenari internazionali, come ricordiamo spesso, oggi Maria Gomiero torna sulla crisi climatica con questo titolo: più calda, instabile e pericolosa, così la montagna si scopre fragile. E tra l'altro proprio ieri, e lo trovate sui giornali di oggi, l'ONU ha lanciato un ennesimo allarme: riscaldamento globale presto sopra 1,5 gradi. Il primo obiettivo dell'accordo di Parigi, mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi, è ormai andato. E poi un altro tema che l'Avvenire, ma anche qui a Radio 24 e anche qui a 24 mattina estate, abbiamo seguito e continueremo a seguire con attenzione, quello del sovraffollamento delle carceri. Oggi Fulvio Fulvi, sempre su Avvenire, spiega: lo svuota carceri resta un miraggio. sapete che molti esperti continuano a pensare che, al di là delle misure strutturali che però richiedono tempo, siano queste nuova edilizia carceraria o potenziamento delle misure alternative, quelle sono misure a medio-lungo termine. Quella più che servirebbe, secondo molti esperti, è una misura immediata per, appunto, concedere, per svuotare le carceri a chi naturalmente si è macchiato di reati non gravissimi. E quindi Fulvio Fulvi spiega: lo svuota carceri resta un miraggio, ad agosto un nuovo record di detenuti, superata la soglia dei 65.000, appena 3.000 in meno del livello che costò all'Italia la condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e cresce il disagio. Abbiamo appena parlato di suicidi all'interno del clero, all'interno delle carceri, e parliamo sia di detenuti sia di guardie carcerarie, ce ne sono stati 42 di suicidi dall'inizio dell'anno. E con questa, che sicuramente non è una buona notizia, do il buongiorno a Elsa Fornero, economista, professore onoraria all'Università di Torino, ex ministra del lavoro e delle politiche sociali del governo Monti, era il periodo 2011-2013. Con lei parleremo di pensioni, legge di bilancio, però prima volevo solo introdurla, perché quando mi capita, insomma, di vederla che interviene in televisione, sui giornali, la seguo, l'ascolto e la leggo con estrema attenzione, perché ricordiamolo, le riforme delle pensioni sono spesso affidate a dei tecnici perché hanno un costo politico altissimo. In Francia nell'ultimo anno sono caduti due governi sulla riforma delle pensioni, che dovrà prima o poi essere introdotta anche in Francia. In Germania il cancelliere Friedrich Merz, che ha già iniziato a riformare le pensioni, si gioca in parte il suo futuro politico su questo, forse addirittura più che sull'Ucraina o su altri temi. E quindi, insomma, il coraggio di chi fa queste, di chi introduce e poi se ne prende il peso, come naturalmente sappiamo, di chi fa queste riforme così necessarie in tanti paesi, a maggior ragione in vista del calo demografico che coinvolge tutti, nel nostro paese in realtà è una glaciazione, e l'aumento dell'età media di vita. Quindi buongiorno, professoressa.
10: Buongiorno, grazie per le belle parole, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
9: Ecco, è importante, appunto, tornare a parlare di questo, perché al netto di interventi del governo, che però in molti hanno escluso e qualcuno auspica, dal 2027, quindi ci siamo, scatterà un primo aumento dei requisiti. L'età per la pensione di vecchiaia sale a 67 anni e un mese, nel 2028 si arriverà a 67 anni e 3 mesi. Certo, tutti vorremmo, a patto di avere naturalmente dei piani per organizzarci bene la vita quando non, tra virgolette, lavoreremo più, tutti vorremmo andare in pensione il più presto possibile, però questo ha un costo, e quindi è stata necessaria la sua riforma, quella che prende il suo nome, e a questo punto che prevista con una entrata in vigore, prevista per tappe, ci siamo su queste prossime tappe.
10: Sì, guardi, proprio quello che lei ha detto in apertura, cioè la difficoltà di ottenere consenso sociale attorno a una riforma delle pensioni, ha spinto non solo l'Italia ma anche altri paesi a un aggancio automatico, chiamiamolo una sorta di stabilizzatore automatico degli equilibri finanziari, che non sono, diciamo, un aspetto tecnico del sistema pensionistico, ma vogliono dire salvaguardare il sistema a favore delle future generazioni. E allora cosa si è detto? Si è detto: quando l'aspettativa di vita aumenta, e lo sappiamo tutti che c'è l'obiezione, non aumenta in modo uguale per tutti, e quindi a questo aspetto dobbiamo fare attenzione. Quando la vita aumenta, mantenere costante l'età di pensionamento e mantenere costante la formula delle pensioni vuol dire caricare le generazioni future di un debito implicito, perché aumenta il numero delle persone in pensione rispetto al numero delle persone che pagano contributi, e questo vuol dire squilibrio. Allora, e in effetti, se lo si fa in maniera graduale, Questo evita i cosiddetti scaloni, cioè se si attende troppo, magari l'aumento dell'età pensionabile deve essere più sensibile, più forte, come è successo di fronte alla prospettiva di una crisi finanziaria grave che non avrebbe riguardato per esempio solo le banche, ma avrebbe riguardato anche i piccoli risparmiatori e le persone dai redditi modesti o bassi. Allora, di fronte a quella crisi si è dovuto intervenire in maniera un po' drastica. Per evitare quello, si dice l'età pensionabile aumenta con l'aumento dell'aspettativa di vita, con l'allungamento della vita. Capisco che lei stessa l'ha detto, è un sacrificio che si chiede alle persone, ma è un sacrificio, e lo ripeto, di fronte al fatto di chiudere gli occhi e lasciare che a pagare siano le generazioni giovani e future, certo, che sono sempre meno numerose e per giunta hanno prospettive di carriera, di redditi, forse meno buone di quelle che hanno avuto i loro padri, rispetto quindi alle generazioni degli anni 50-60.
9: Certo, tanto mi aveva appunto molto colpito, poi l'ho anche sentita dopo quella data, però leggere il suo articolo apparso sulla stampa il 14 di agosto, che appunto parlava di questo necessario equilibrio del welfare per salvaguardare giovani ma gli stessi pensionati. Per ora i conti dell'INPS, questi sono le ultime dati che abbiamo, sono ancora reggono, diciamo è un sistema sostenibile, però i cambiamenti demografici corrono, sono inarrestabili, ed è interessante quello che lei diceva di dare prospettiva ai giovani, perché anche parlando con molti demografi si spiegano che esiste il calo demografico, che però oltre a misure di breve e medio termine come più asili nido, riforma di tutti i benefit, in realtà c'è proprio bisogno di una nuova prospettiva culturale personale, cioè avere speranza nel futuro, perché poi avere figli è naturalmente anche un atto di fiducia nel futuro, perciò tutto si tiene, ecco, tutto si lega. Certo,
10: tutto si tiene. E quella idea di riequilibrare il nostro welfare, guardando a tutto il ciclo di vita delle persone e non soltanto alla fase più anziana della vita. Noi il welfare l'abbiamo interpretato essenzialmente come pensioni, perché abbiamo pensato ai bambini tutti, anche quelli che magari sono in famiglie non facili, in difficoltà, pensano i genitori, le mamme, ad accudirli le mamme, quindi hanno meno possibilità di lavoro. A trovare il lavoro deve pensare l'economia, dimenticandoci che invece le persone vanno accompagnate dal mondo dell'istruzione a quelle del lavoro, e che ci vogliono delle politiche adatte a fare in modo che il nostro tasso di occupazione, che oggi è più alto del passato e di questo siamo tutti contenti, ma è comunque sempre tra i più bassi in Europa, e ciò ci deve indurre a fare delle serie considerazioni sulle politiche del lavoro. Poi ci vogliono le politiche per la casa e per l'appunto per la famiglia tutta, e poi ci vogliono le politiche per l'età anziana, le politiche che tutelino il risparmio, anche con le riforme che sistemano e danno stabilità finanziaria al sistema pensionistico. E questa è una visione complessiva. Noi per molto tempo abbiamo avuto un'idea del welfare come mandare in pensione a età possibilmente giovani tutte le persone che possiamo, e non abbiamo tanto guardato agli equilibri finanziari. E questa distorsione va corretta, perché lei l'ha detto molto bene, non solo i giovani saranno meno, ma quei pochi spesso vanno via, e vanno via, la motivazione la danno sempre in questi termini, per mancanza di opportunità. Allora un paese che non dà opportunità ai giovani è un paese che non ha futuro, e questa è la realtà con la quale dobbiamo confrontarci. Bisogna insistere molto, a partire dagli asili nido di cui si parlava prima, l'importanza della scuola di qualità per tutti, anche certo, per quelli che magari sono un po' abbandonati nelle periferie, su cui bisogna insistere molto perché abbiano una scuola di qualità, di alta qualità, non un semplice buonismo che li promuove perché sono in condizioni più difficili di altri. No, la formazione è importantissima, il lavoro va seguito, incentivato per tutti. E poi c'è la tutela del risparmio, la casa e la pensione. Tutto si deve certo. tenere, come lei ha detto.
9: Tra l'altro, anche nell'articolo, ma spesso lei lo fa, c'è questo parallelo tra appunto quest'idea di tutto si tiene e anche di avere un, che è la maledizione dell'Italia, quella secondo me del pensare sempre a breve, al proprio particolare, come diceva Guicciardini, nel breve termine, invece sostituire questo con una visione e anche generosa se si lavora nel pubblico, quindi questo orizzonte di lungo periodo che è un po' quello che ha ispirato il PNRR, perché insomma è sicuramente, e forse... Non so, vogliamo essere, io faccio fatica a esserlo, però vedere che forse un effetto collaterale del PNRR è stato che oggi se ne parla sul Sole, insomma stiamo per chiedere l'ultima sì. rata, quindi siamo veramente agli sgoccioli, forse ha dato questo cambio, potrebbe contribuire a farci cambiare prospettiva e a capire che sono i progetti di lungo periodo che cambiano davvero la vita delle persone.
10: Sì, io credo di sì, anch'io sono... molto moderatamente fiduciosa, nel senso doppio, è cambiato il metodo, questo intervento europeo, non dimentichiamolo che qui noi critichiamo l'Europa, ma è stato un intervento massiccio dell'Europa, non ha riguardato solo i 200 miliardi, alcuni che ci sono stati dati senza chiedere rimborso e altri invece a debito. Allora non ci ha dato solo dei soldi da spendere, ma ci ha imposto un metodo con cui lavorare, ci ha imposto i soldi, lei lo sa, i prestiti erano per riforme e per investimenti, le riforme e gli investimenti guardano al futuro, io dico che le riforme sono investimenti sociali, cioè sono spese che si fanno per il futuro, e allora io spero, nonostante veda molti resoconti che sembrano piuttosto pessimisti sui risultati, io spero che semi siano stati gettati, investimenti siano stati fatti, riforme poche francamente, e che questo possa dare qualche esito positivo. Un po' forse si intravede nel sud. Allora abbiamo certo. bisogno di farlo noi adottando il metodo e adottando la logica della, diciamo così, coerenza nel tempo di ciò che facciamo e anche dell'abbraccio complessivo dei problemi. Parlavamo di pensioni e uno degli atteggiamenti veramente irritanti è il fatto che spesso si parla di pensioni come se fossero, lo dico, uso questo termine, un diritto acquisito, indipendentemente da come va l'economia, da come va la demografia, da come vanno gli altri aspetti di un sistema economico. Così non può essere, perché tutto si tiene e quindi ciò che noi facciamo sul piano di un sistema pensionistico ha dei riflessi su tutto il resto certo. e anche molto nel tempo.
9: E tra l'altro, quindi, insomma, se le persone avessero un po' voglia di, così, di studiare e non, di non citare sempre magari paragoni che non hanno senso, per esempio negli Stati Uniti, oltre al problema della sanità che non è pubblica come da noi, anche sulle pensioni c'è un meccanismo completamente diverso e spesso si usano anche mezzi diversi, anzi sempre che non siano le erogazioni dello Stato, perché c'è questa consapevolezza, cioè non è, lo Stato non è un bancomat nemmeno per le pensioni.
10: E lei ha usato il termine giusto, e cioè la consapevolezza. Il mondo è veramente complesso, lo vediamo ogni giorno di più, mi pare, e raccapezzarsi in questa complessità è difficile. E si comprende anche quindi come ci sia una certa propensione, perché psicologicamente aiuta, a fidarsi di chi promette, come gli imbonitori certo. nelle fiere di chi promette di avere la soluzione, ma la soluzione è di problemi complessi, è sempre articolata, complessa, non esistono bacchette magiche. Invece purtroppo pullulano i politici che pensano di avere la bacchetta magica e cercano di convincere i politici di averla effettivamente. E questo non può che fare del male, perché per l'appunto pregiudica la soluzione difficile sempre di problemi che hanno natura strutturale e non sono soltanto problemi giornalieri.
9: Certo, io la ringrazio tantissimo anche personalmente per il suo impegno, perché l'altra sera le ho sentito dire una cosa che non lo so, lo dico adesso perché così per salutarci, che mi ha veramente colpita, perché è un po' quello che succede anche a me, mi dicono che sono troppo maestrina, troppo seria, che non ho il senso dell'umorismo. Lei giustamente ha detto, ma io non credo francamente, solo che non uso il senso dell'umorismo quando parlo di cose che secondo me non devono esulare da una sfera di ironia e di scherno. Quindi davvero la ringrazio, perché
10: grazie a lei. E magari una volta faremo una cosa un po' più leggera in cui dimostreremo, certo, di avere entrambe un po' di umorismo.
9: Esatto, parleremo, non lo so, di attori che ci piacciono o di altre cose.
10: Vabbè, sì. Ieri io ne ho visto uno a Venezia.
9: George Clooney, naturalmente. Grazie ancora, certo, e buon settembre.
10: Grazie.
9: E buon tutto.
10: Grazie a lei e a tutti, e buon settembre, buona ripresa.
9: Noi ci lasciamo per un paio di minuti e poi ci troviamo per il secondo degli approfondimenti di oggi.
11: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su KLM.it.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
17: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
18: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
19: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
20: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
21: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
20: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
21: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
20: E io come lo faccio il pesto?
21: E mettici le noci, quelle ce le ho.
22: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
23: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
24: Mattino, estate.
9: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno a Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari. Grazie per aver accettato il nostro invito.
25: Ciao Giulia, buongiorno, grazie a voi.
9: Ecco, non possiamo che partire insomma dal Gran Premio di Monza, anche se poi abbiamo tante domande per lei, perché oggi per esempio sul Corriere l'onda rossa in Piazza Duomo, oltre 26.000 persone in attesa di Hamilton e Leclerc che firmano gli autografi e ballano, non vediamo l'ora di correre. Insomma, Ferrari è tanto altro come azienda, però la identifichiamo naturalmente, pensiamo subito alla Formula 1. Domenica si corre il Gran Premio di Monza, tra l'altro è un Gran Premio dei record, quindi comunque insomma un successo anche per voi.
0: Beh, sicuramente una bellissima settimana, una delle settimane più belle di tutto l'anno, no? Storicamente è sempre stato così, ci ricorda sempre l'importanza dell'anima racing, perché noi nasciamo con il racing e soprattutto poi essere qui in quello che è il tempio della velocità, dove le prestazioni, dove anche se vuoi cogliamo l'occasione di ricordare un pilota, una persona che ha fatto tanto per la Ferrari, Michael, e certo, rende questo weekend ancora più bello, no?
9: Certo,
0: più,
9: perché ho visto anche passando davanti al negozio Ferrari vicino a Piazza del Duomo, c'è questo ricordo di Schumacher che purtroppo non si è mai risvegliato dal coma in cui è caduto dopo l'incidente sugli sci, e però insomma proprio quest'anno cadono i 30 anni da una sua importante vittoria, sì. Dico bene, perché io non sono poi un'esperta di Formula 1.
0: Dici benissimo, stavo riflettendo su quello che dicevi, è vero, purtroppo non si è mai risvegliato, ma i suoi valori, quello che lui ha lasciato a noi, è ben presente in tutti noi. Mi capita di parlare con alcuni colleghi che hanno avuto il piacere di lavorare con lui, perché io a quel tempo non ero in Ferrari, mi capita di parlare ad esempio anche con Piero, che mi racconta alcuni aneddoti, e quello che volevamo così ricordare in questo weekend, in questa ricorrenza particolare di Michael, alcune cose molto importanti per noi. Una persona che ha sempre dato il massimo, che ha sempre voluto raggiungere l'eccellenza, ma non, se vogliamo, in modo rapido. Forse è anche una lezione per tutti noi oggi, no? Quando pensiamo al tutto e subito. Lui ha fatto sempre della pazienza, della concentrazione, elementi essenziali per raggiungere risultati eccellenti. E poi un'altra cosa che mi ricorda quando parlo con i colleghi, mi ricordano, è che lui dava del suo meglio, si divertiva,

0: Pensava sia il risultato finale, ma la cosa importante era fare sempre il suo meglio e applicare al meglio i suoi talenti. E sono tutte cose che noi cerchiamo di tenere sempre a mente, Giulia.
1: Certo.
0: E, non, e penso che in questa fase sia ancora più importante che in altre, con tutta questa AI che distoglie pazienza e concentrazione.
1: Che tra l'altro proprio su questo avevo letto un tuo intervento sul Sole 24 Ore all'inizio di questa estate, proprio su questa connessione che purtroppo è anche certificata ormai da tanti studi, un eccesso di, appunto, di vita virtuale con i nostri device, poi alla fine ci impedisce di esercitare quello che è molto umano, cioè la nostra capacità di concentrazione, di attenzione, purtroppo insomma è un po' così.
0: Purtroppo sì, purtroppo ormai è consolidato che passare un po' troppo tempo sul mondo virtuale ci toglie una delle caratteristiche principali, la capacità di pazientare, di attendere, di concentrarsi, che sono quelle, no, certe volte ne abbiamo parlato, che trasformano l'esperienza quotidiana in un apprendimento che poi ci consente di vivere meglio.
1: Certo.
0: Quindi temi molto importanti, e quando io penso a Michael, penso anche a una persona onestamente che mi ricorda e ci ricorda il valore della pazienza e della concentrazione, perché quello che
1: Certo.
0: si raggiunge nella vita viene, insomma, col tempo, non è un qualcosa che si fa con un tweet.
1: Tra l'altro, insomma, ancora vivissimo il ricordo di questo straordinario pilota e uomo, come raccontavi tu. E se vogliamo, insomma, questi grandi investimenti in Monza, per tornare un attimo a Monza, questa sarà un'edizione da record del Gran Premio d'Italia, dimostra, insomma, che agli italiani veramente questa passione per i motori continuano ad averla. Non è certo una cosa che si esaurisce con le nuove generazioni.
0: Ma noi vediamo anche tra i nostri clienti tanti ragazzi e ragazze, giovani che entrano sempre di più nella nostra comunità. L'altro giorno ero con alcuni, proprio ieri, quando abbiamo fatto questo evento a Flagship Store, ero con un ragazzo che ha meno di 30 anni e che è appassionatissimo e guida anche alcune nostre Ferrari. Quindi è vero che alcune persone non prendono la patente, però è pur vero che negli ultimi 30-40 anni il numero di persone sul globo è aumentato. Noi
1: Certo.
0: vediamo che l'età media dei nostri clienti più o meno è costante, quindi la passione per i motori in Italia e nel mondo resta sempre molto viva. Anche altre nazioni si stanno avvicinando, no? Le nazioni
1: Certo.
0: emergenti, ovviamente.
1: Senti, non posso che portarti sul tema della Ferrari Luce, perché questa prima
0: La Ferrari Luce, non
1: Ferrari.
0: ricordo.
1: Perché naturalmente, insomma, ma come tutte le novità, come tutte le cose un po' disrupting, aveva destato molti dubbi, ma è talmente un cambiamento epocale quello da una vettura non elettrica a elettrica per la Ferrari, che penso, almeno dal mio punto di vista di non appunto esperta, non poteva che essere una cosa diversa fin dalla prima occhiata. Però previsioni fauste, non verrà, insomma, non avrà successo. Poi in realtà le prenotazioni hanno superato anche le vostre più rosee aspettative, e c'è stata anche quest'asta che sicuramente è simbolica, cioè è andata all'asta il primo esemplare, ha raggiunto i 40 milioni di dollari, che credo non avreste immaginato neanche nelle più, appunto, rosee previsioni.
0: No, dici bene. Allora, quando abbiamo avuto l'idea di fare quest'asta a Pebble Beach, onestamente io, neanche la mattina stessa dell'asta, quando abbiamo fatto un po' un gioco tra noi, io avevo scritto su un pezzo di carta 8,6 milioni. Ecco, un'altra persona, mi ricordo, spagnola, ha detto l'Agnos de Christos, e dico, ma guarda Riccardo, 33 mi sembra un po' troppo, poi in realtà era più
1: Era più
0: vicino a lui di
1: vicino a lui.
0: quanto fossimo noi. No, ma la luce, adesso io ho avuto la fortuna in vita mia di lavorare tanto sull'innovazione in vari settori e io devo dire che è normale che quando uno innova c'è una fase iniziale di difficile, diciamo, comprensione, normale, umano. Sempre a proposito di articoli a cui ti riferivi, no? Tempo fa io parlavo dicevo che l'innovazione non è democratica, nel senso che non tutti la vedono subito, la vedono col tempo. Noi pensiamo che un leader è anche una società che osa e che ridefinisce un attimo quelli che sono alcuni parametri che forse sono un po' troppo fissi nella nostra mente. Quindi, da una parte ringraziamo tutti i feedback, perché sono sempre utili, dall'altra parte siamo molto contenti di come sta andando diciamo, l'accettazione di Luce, quindi
1: certo.
0: Continueremo a innovare.
1: Anche perché a proposito di innovazione, insomma, ricordiamola, è stata ideata dal Jony Ive, che fu il designer dell'iPhone, e Mark Newsom, che insomma è uno dei designer più famosi al mondo, e insomma vediamo.

0: Sì, per chi magari continua ad avere dei dubbi, però siccome spesso la
1: Ti devo
0: politica.
1: invitare a vederla, Giulia, tu mi sai che non l'hai vista ancora, ti devo invitare a
0: Sì, e poi,
1: vederla.
0: siccome spesso si dice, e stiamo facendo tutti il conto alla rovescia per la Coppa America che si terrà per la prima volta in Italia a Napoli nel 2027, ma ci saranno già regate di avvicinamento in Sardegna, e si dice spesso che la Coppa America è la Formula 1 del mare, ecco, voi non entrate nella Coppa America, però avete un progetto per la vela che tra l'altro presentato in anteprima proprio nella settimana del design di Milano in aprile. Anche questo è super innovativo e super affascinante.
1: Ma noi pensiamo che l'unico modo per adeguarsi al futuro è quello di innovare. Lo vogliamo fare anche nel mondo della vela. Il nostro progetto Hypersail, se vogliamo, è la sintesi di due tipologie di gare, la Formula 1 su motorsport, quindi quella che diciamo l'America's Cup, e poi anche quella che è un po' l'endurance, se vogliamo, l'hypercar, da cui il nome Hypersail, perché noi abbiamo l'obiettivo di affrontare regate e record oceanici. E questo è stato un bellissimo progetto, è un'ottima piattaforma, lo vediamo, di innovazione, sviluppo, trasferimento tecnologico, è incredibile. C'è tanta energia intorno a questo progetto.
0: Tra l'altro, mentre la Ferrari, quelle che vedremo a Monza, sicuramente hanno bisogno di carburante, quella elettrica a sua volta comunque. A me che affascina della vela, del mondo della vela, è questo legame con la natura, cioè il motore della vela è il vento. E qui parliamo di un'imbarcazione lunga 30 metri, 20 di larghezza, un albero di 40 metri, io ho visto il modellino, è incredibile. E tra l'altro userà quella tecnologia di praticamente volerà sull'acqua. Naturalmente per arrivare a questo obiettivo tanta ricerca che poi probabilmente c'è anche molta osmosi, no? Con altri settori della ricerca Ferrari.
1: Allora, noi crediamo nell'innovazione, crediamo anche che l'innovazione possa venire quando si affrontano problemi diversi in modo molto aperto, diciamo. Noi abbiamo trasferito dal mondo delle auto al mondo della vela alcuni componenti essenziali che sono per esempio sulla luce, così come grazie a quello che i colleghi hanno concepito e hanno brevettato nel mondo della vela, parlo del winch by wires, abbiamo anche realizzato e mostrato al mondo intero un'innovazione unica, la 12 cilindri manuale. Quindi l'innovazione sì, ma l'innovazione va fatta anche guardandosi a tutto tondo, guardandosi in giro e lavorando anche in mondi che apparentemente non hanno nessuna relazione. Poi alla fine, Giulia, la fisica è una, la natura è una.
0: Certo, e tra l'altro guarda, secondo me alla fine questa osmosi che non potrà mai succedere secondo me all'interno di un mondo digitale, di una bolla digitale, questa innovazione si vede, la tecnologia che procede come un cortocircuito forse cambia un po' anche noi, quello che dicevi all'inizio, insomma i cambiamenti per gli esseri umani sono sempre positivi ma anche difficili da gestire, quindi direi che è tutto un po' un ecosistema di innovazione personale e tecnologica.
1: È vero, noi raggiungere gli obiettivi è sicuramente importante. Quello che si diventa raggiungendo gli obiettivi, secondo me, è ancora più importante. E quello che dicevi tu, che spesso nel mondo digitale il tempo e il senso del tempo non è sempre quello reale, perché uno può confondere, diciamo, i fotogrammi o le fotografie, in qualsivoglia modo, mentre nel mondo reale il
0: Certo.
1: tempo non torna indietro. E questo, secondo me, è importante per l'innovazione. L'innovazione ha bisogno di un tempo che va in una sola direzione, non un tempo che va avanti e dietro a seconda di quelle che sono le esigenze di chi vuole costruire una storia, ecco.
0: Certo, e vabbè,
1: Quindi.
0: una prossima volta a proposito di questo magico mondo Ferrari, c'è tutta la parte lifestyle, tu hai citato ieri, l'evento di ieri è stato nel flagship qui di Milano, anche quella parte si sta evolvendo, avete aperto a Londra, c'è il programma di aprire a New York, quindi insomma tanti progetti appunto che si parlano però, mi sembra questa, no? La cosa interessante.
1: Noi abbiamo tre anime ben distinte, quella sportiva, quella delle corse, quella delle auto sportive, quella del lifestyle. L'obiettivo nostro è quello di fare sempre, di lavorare sempre più uniti, come one company, come una sola Ferrari. Ed è incredibile quanto riusciamo a portare da un mondo all'altro. Se penso al lifestyle, per esempio, ieri ero con alcuni clienti americani, sauditi, c'erano anche dei malesi, erano tutti lì a vedere per esempio la Maranello Clutch,
0: la
1: borsa. E una borsa, cioè, realizzata
0: a forma, esatto, di, ma no, anche l'ho vista, sì, è bellissimo.
1: Di auto, contentissimi, quindi.
0: No, certo.

0: Run Company è fondamentale. Spirito di squadra, che se vogliamo anche quello che era di Michael un punto di forza. Certo. Lavorare assieme a tutti, meccanici, ingegneri, tutti quanti.
1: Grazie. Quindi, mille.
0: Davvero un weekend particolare.
1: A Benedetto Vigna, non diciamo niente per Scaramantica, io non sono scaramantica, ma tanti sono scaramantici, quindi non diciamo niente sul Gran Premio, che sia però una grande festa e un gran divertimento per tutti. Grazie a Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, e a presto e buon settembre.
0: Grazie a te. Grazie a te Giulio, ti aspettiamo a Maranello per la luce.
1: Vabbè, ciao. Ciao. E intanto ci fermiamo solo per una breve pausa sul traffico e poi, per far contento anche il nostro ascoltatore M, parleremo di moda con Roberta Filippini, che è autrice del libro uscito due giorni fa, anzi sì, oggi è il 3, uscito due giorni fa, il 1 settembre, Giorgio II Armani, pubblicato da Marsilio.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code a causa di un veicolo fermo tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Sempre in Veneto, un incidente provoca code sulla tangenziale sud di Verona tra le uscite 2 e 3 in direzione Brescia. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove si procede a rilento per un veicolo in avaria tra Ferrara Sud ed Altedo per chi viaggia verso Bologna. E ancora, per un mezzo in panne si verificano incolonnamenti sia sulla A26 dei trafori tra il bivio per la A10 Genova Ventimiglia e Masone verso Gravellona Toce, sia sulla stessa A10 tra Genova Pra e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure. Queste le principali notizie, a più tardi.
2: '24 mattino, estate.
1: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno a Roberta Filippini, che è stata per tantissimi anni responsabile della moda per l'ANSA, che segue la moda da sempre, sia dal punto di vista delle sfilate, che diciamo sempre sono la punta dell'iceberg, che da tutto quello che c'è dietro, quindi la filiera. E come dicevamo, è appena uscito il tuo libro, pubblicato da Marsilio, Giorgio II Armani, perché domani, l'abbiamo detto prima citando la chiacchierata di Serena Tibaldi sulla Repubblica con Leo Dell'Orco, domani sarà esattamente un anno dalla morte di Giorgio Armani. E se vuoi, Roberto, io naturalmente consiglio a tutti di andare a comprare il libro e di leggerlo per capire qualcosa di questo mistero Armani, se vogliamo. Però se vuoi raccontaci un po', proprio perché è un libro molto particolare, perché è come se si muovesse su due piani temporali, perché il progetto non è, non è recente, però poi si è risvegliato e evoluto, diciamo così.
4: Sì, buongiorno innanzitutto, grazie Giulia per questa chiacchierata. Allora, tutto è nato molti anni fa, ormai 12 anni fa, quando Armani mi cercò per chiedermi se ero disponibile a scrivere la sua autobiografia. Ne sono nati 2 mesi di colloqui, anche un paio di volte alla settimana, colloqui molto lunghi, molto interessanti. Io e lui soli per un'ora e mezza, anche 2 ore. E, però diciamo che lui aveva intenzione di fare una cosa in realtà piccola, io l'ho capito dopo, cioè di fare semplicemente una premessa biografica indispensabile a un suo grosso libro che poi è stato pubblicato, dove mi pare di ricordare circa 500 fotografie di tutta la sua carriera. E questo doveva essere un inquadramento storico per dare a chi non lo conosceva bene come vita, come carriera, per dare una collocazione storica, diciamo, della sua storia stilistica. In realtà, che cosa è successo? Che poi questo parlare tra me e lui evidentemente lo ha anche un po' trascinato oltre questo obiettivo. Ed è diventata una conversazione fatta di cose, diciamo, più intime, più di se stesso, un racconto più approfondito. Diciamo che qualche volta mi è sembrato perfino quasi un utilizzo mio come analista, come psicanalista. Naturalmente io ero molto gratificata da tutto questo, quindi non lo interrompevo, anzi incentivavo queste conversazioni, la mia curiosità, il mio interesse per lui, come sarebbe stato di qualunque giornalista, di chiunque naturalmente, certo, di fronte ad Armani. E la cosa quindi è andata avanti. Alla fine ne è uscito un racconto di sé che lui all'epoca, effettivamente a pensarci oggi,

0: È chiaro che non voleva fare, che non voleva dar fuori, perché lui era un uomo ancora tutto proiettato sul futuro. Lui aveva 80 anni, ma non voleva che il mondo parlasse di lui al passato, cioè che si fermasse sulle sue cose intime, i suoi passaggi di vita, le sue scelte. Lui voleva un inquadramento per quello che era ancora la sua vita, il suo progetto e la sua prospettiva. Lui era un uomo ancora rivolto al futuro. Questa è una cosa incredibile, ma era un suo tratto essenziale. Quindi lui mi ha detto alla fine, Roberta, non sono ancora pronto. E quelle carte sono finite nel cassetto. Poi in realtà sono state anche usate come prefazione di quel libro, cioè ci sono dei bei pezzi che sono tratti da questa conversazione, ma tutto è rimasto lì. Poi io ho smesso di fare la giornalista, ho fatto altre cose, ho avuto altri interessi e alla fine, quando è morto, io ho riletto quelle pagine e mi sono resa conto che non c'era niente che potesse sminuirlo in qualche modo. E allora ho provato a scriverla, naturalmente aggiungendo molto altro. A quel punto ho aggiunto, non era più cose non era più autobiografia, ma è diventata, diciamo, una biografia scritta, su quelle conversazioni, aggiungendo la mia esperienza di giornalista, i miei ricordi e molte altre testimonianze di colleghe e di persone che lo conoscevano. E
1: Certo.
0: quindi alla fine è uscita una cosa molto più grossa
1: E
0: che la famiglia.
1: tra l'altro appunto sono 368 pagine,
0: Sì.
1: suppongo che avrebbe potuto essere 3-4 volte tanto, quindi questo lavoro davvero di comporre tutte quelle parole che tu avevi raccolto, anche a tratti registrato e poi ricomporle deve essere stato insomma una bella sfida.
0: Sì, è stata una bella sfida, devo dire che potevano essere anche meno, però come, insomma, nella fretta di scrivere il libro sono stata molto lunga, no?
1: Eh
0: Sai,
1: sì, perché la
0: noi
1: sintesi è più faticosa, certo.
0: da giornaliste sappiamo, no? La famosa cosa, sono molto stanco, non ho tempo di scrivere una lunga lettera, difatti è così, però diciamo che adesso sono passati alcuni mesi da quando l'ho scritto materialmente e adesso mi sono arrivati altri ricordi di altre persone, io
1: Certo.
0: stessa mi sono ricordata tante altre cose, quindi su Armani c'è, come dire, campo infinito di indagine, di ricordi,
1: Ah,
0: insomma,
1: poi dicevi,
0: ecco.
1: tu hai citato la famiglia, ti ho interrotta, quindi questa è, diciamo, una biografia o questa forma un po' ibrida di biografia assolutamente autorizzata, perché sappiamo che c'è anche un film su cui si sta lavorando che invece la famiglia non ha autorizzato, mentre ha autorizzato la serie TV che vi è stata affidata o che si è candidato a fare e ha ottenuto Ferzan Özpetek. Però questo appunto è un libro che ha, diciamo, il benestare degli eredi della famiglia.
0: Sì, diciamo che io mi sono sentita in dovere, sin dall'inizio, ancora prima di iniziare a scrivere, di parlare con loro e di dire guardate che io ho questa intenzione. Loro che mi conoscono da tanti anni, mi conoscevano, sapevano anche qual era il mio rapporto con Armani, sapevano anche che c'era una certa fiducia e stima, diciamo, anche da parte sua, bontà sua. E mi ha detto vai pure volentieri, eccetera, però faccelo leggere, insomma. E chiaramente io l'ho fatto e l'ho fatto e hanno letto tutto e devo dire che sono stati anche di grandissima intelligenza, nel senso che non tutto loro conoscevano, conoscono, perché nessuno conosce nemmeno dei parenti stretti, diciamo,
1: Certo.
0: certi risvolti. Però hanno avuto veramente una curiosità affettuosa nei confronti di queste parole del signor Armani, perché lo chiamano signor Armani tutti in famiglia.
1: Nonostante le varie lauree honoris causa che ha ricevuto negli anni.
0: Sì, ma il signor Armani, diciamo,
1: Sì.
0: anche i parenti, anche i nipoti lo chiamano il signor Armani, che poi è un modo, diciamo, anche giusto, di non distinguere il loro ruolo quando
1: Certo,
0: parlano con gli altri, no? Perché siccome anche tutti sono impegnati in azienda, insomma, dire lo zio
1: no,
0: Giorgio mentre tutti.
1: certo.
0: Ecco, quindi è un modo anche molto io direi insomma elegante di
1: Certo, com'era,
0: chiamarlo.
1: com'era.

buon settembre, ma ci vedremo sicuramente in occasione della presentazione. Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli in regia, grazie a Carmelo Lauricia in redazione, a Carmelo Lauricia in regia. Ancora un buon giovedì da Giulia Crivelli.

0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
7: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
8: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
7: E io come lo faccio il pesto?
8: E mettici le noci, quelle ce le ho.
9: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: Sono le 9.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Drone su Lipsia, la Germania accusa Mosca, Cremlino nessun declassamento delle relazioni con Berlino. Clima, il Niño durerà fino a febbraio, avverte l'ONU per Gutierrez, il pianeta è in grave pericolo. Mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro la carriera per Clooney, ovazione per il film di apertura. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania dopo le accuse di Berlino per il drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli esteri Antonio Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia.
14: Dall'Irlanda il ministro degli esteri Tajani mette in guardia dagli attacchi ibridi da parte della Russia dopo lo scontro tra Mosca e Berlino, il vice premier non esclude anche possibili interferenze nel voto in Italia.
15: Non escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi.
14: C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, afferma invece l'altro vice premier, il leghista Salvini, che senza nominarlo attacca il cancelliere tedesco Merz.
16: Ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi continui pretesti per alimentare questa guerra, magari vendere altre armi.
14: A mostrarsi scettico dall'opposizione è anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che dice Merz alza lo scontro con Mosca perché teme l'ascesa dell'AfD, opposto invece il giudizio del centrista Calenda.
17: Certo che le influenze russe esistono, basta vedere i bot che vanno a ripubblicare i post, lo facevano ieri con Salvini che inneggiava Putin. Salvini è un pezzo di queste influenze russe, solo che è talmente ridotto al nulla che hanno cercato Vannacci.
14: Andrea Viali, Radio.

0: 24, il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. L'agenzia ONU per il clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Circa 20 milioni di bambini adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni in 21 paesi, ovvero quasi uno su cinque, sono stati vittime di almeno una forma di sfruttamento e abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nel corso di un solo anno, e quanto rivela un nuovo rapporto pubblicato oggi dall'UNICEF. Mostra del cinema di Venezia, ieri sera la consegna del Leone alla carriera George Clooney.
2: Venezia si è aperta con il Leone d'Oro alla carriera a George Clooney.
3: So yes, movies don't stop wars. They don't.
2: Certo, i film non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non spostano le elezioni, ma fanno qualcosa di straordinario. Ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe essere l'eroe della storia di qualcun altro. Un Clooney simpaticamente gigione in sala grande, ma come sempre attento all'attualità. In conferenza ha parlato inevitabilmente della politica americana, di intelligenza artificiale, dei potenziali danni all'informazione da parte delle grandi piattaforme. Intensa e divertente la laudatio della collega e amica Laura Dern.
4: Why do we love George Clooney?
2: Perché amiamo George Clooney? È un furfante, un burlone, un altruista, un attore, un atleta, l'unica persona che vorresti al tuo fianco in una situazione di crisi. Un padre, un marito, un cittadino del mondo, un difensore della giustizia e un ballerino davvero pessimo.
5: What do you really want?
6: Smoking, drinking.
7: Television.
8: Mindless. Violent.
2: 8 minuti di applausi e standing ovation per Inc., il film d'apertura di Danny Boyle, la storia dell'ascesa del quotidiano britannico The Sun, lisergico. Marta Cagnola, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: E in chiusura sentiamo come aprono i mercati con Valentina Furlanetto.
9: Sì, buongiorno. Apertura segnata da un cauto ottimismo in scia alla frenata del greggio e l'allentamento delle tensioni sui mercati obbligazionari. Milano a più 0,1%, Londra più 0,6%, Parigi più 0,1%, Francoforte più 0,4%, va molto bene Madrid che sulle prime battute guadagna lo 0,3%. Invece l'unica negativa è Amsterdam, in questo momento meno 0,1%. Le piazze asiatiche sono deboli mentre gli investitori analizzano una serie di dati economici in chiaroscuro provenienti da Cina e Giappone. Nel vecchio continente a dare sollievo agli investitori è la pausa nel sell-off dei titoli di Stato a livello globale che ha incoraggiato gli acquisti ieri a Wall Street. I cali del greggio poi hanno attenuato i timori su un'impennata dell'inflazione e per quanto riguarda i titoli a Piazza Affari sulle prime battute segnaliamo fra i titoli principali allora il Enel che guadagna lo 0,2%, Telecom Italia più 0,17%, Saipem più 0,41%, fra i negativi Eni meno 0,67% e l'automatica meno 1,35%. Per ora è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Valentina Furlanetto e grazie a Paolo Corleoni in regia. Gera 24 torna alle 10.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai.
5: Vai su agenti.it.

0: Milan.
1: Uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
2: Cari ascoltatori, siamo ancora al frullatino di Uno Nessuno 100 Milan, anche oggi mezz'ora con voi e poi a seguire una puntata del podcast That's America. Allora, siccome vedo Carmelo Lauricella già pronto in console e in regia, possiamo partire. Caro Andrew Spannaus, ti porto idealmente nella Silicon Valley che tu conosci meglio di noi. Lì vivono gli imprenditori del tech, dell'intelligenza artificiale e abbiamo capito essere loro le persone che detengono il vero potere che può condizionare anche governi e nazioni. Ne parliamo con l'autore del libro L'anima nera della Silicon Valley. Si tratta di Luca Ciarrocca. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora, questa è la storia, la biografia, ma una storia molto attuale, di un personaggio che è nato in Germania, ha avuto una vita molto nomade all'inizio, tra Sudafrica, Namibia. Forse questo, anzi questo per Luca Ciarrocca, ha poi condizionato molto la sua attuale, il suo attuale modo di comportarsi. Questa persona si chiama Peter Thiel. Chi è Peter Thiel, Ciarrocca?
3: Allora, Peter Thiel è forse il meno noto degli oligarchi, chiamiamoli così, americani, perché ha sempre amato rimanere nell'ombra, e però in questo momento è tra i più potenti. Forse non tutti sanno che la rubrica della settimana mistica di tanti anni fa, che è stato il fondatore di PayPal, e quindi già questo dice che tipo di innovatore visionario sia stato. Poi è stato il primo investitore di Airbnb, insomma altra app che noi usiamo correntemente tutti, milioni di persone nel mondo. È stato il primo finanziatore di Facebook e quindi di Zuckerberg quando era un studente brufoloso ad Harvard. Insomma, l'uomo ha ovviamente una stazza notevole. Adesso però quello che va tenuto conto è che è il diciamo fondatore di Palantir, che è appunto la leader della sorveglianza e del controllo di dati. Questo è l'elemento
2: oggi,
3: di fondo.
2: Oggi La Verità dedica due pagine non a Peter Thiel ma al CEO di Palantir, Carp, che Carp. Insomma, però sì. Il tema è sempre quello, ma ci arriveremo a Palantir perché Andrew Spannaus su questa società ha tante domande.

0: Io aggiungo solo un elemento che leggo dal capitolo 4 del libro, e cioè Peter Thiel, visto che io ho parlato di potere, ha capito che il vero potere non è vincere all'interno di un sistema, ma crearne uno nuovo. Che sistema vuole creare?
1: Peter Thiel. Questa è una sua vecchia ossessione, e lui pensa che competere sia da perdenti, perché quando competi ovviamente hai decine se non centinaia di altre aziende che fanno lo stesso tipo di lavoro e hanno lo stesso obiettivo. Lui pensa che sia importante creare dei monopoli, cioè se non ci sono bisogna crearli, e quindi insomma è una visione molto autocratica dal punto di vista del libero mercato.
2: Poco americana, cioè, poco americana se guardiamo la storia.
1: Molto poco americana, molto poco americana. Quindi o sei grosso oppure non esisti, è inutile che perdi tempo, risorse e denari su un mercato che è come un osso da dover spolpare da troppi soggetti. Comunque c'è anche un elemento molto importante, Karp, ne possiamo parlare, è un ex filosofo marxista, quindi Thiel è talmente abile che ha messo al posto di CEO, cioè di amministratore delegato, Alex Karp, che ha una formazione marxista. E questo significa che Karp in questo momento fa il poliziotto buono e Thiel il poliziotto cattivo. E c'è anche un elemento geopolitico molto importante, perché Karp e Thiel tutti e due sostengono che Palantir agisce per difendere gli interessi nazionalistici degli Stati Uniti.
0: Veniamo appunto
1: questo è molto importante.
0: Palantir, che sono le pietre veggenti per Tolkien, ma in questo caso sono qualcos'altro. Andrew,
2: gli americani dicono Palantir.
0: Tu sei preoccupato per cosa?
2: Dall'inizio di questa seconda amministrazione Trump arrivano contratti a valanga da parte dello Stato, Department of Homeland Security, cioè la sicurezza interna, il Pentagono, a Palantir. Per raccolta dati, loro fanno servizi di dati, di fatto, raccolta dati, mettono insieme i database di varie autorità, enti americani, per avere, e l'obiettivo è avere una database centralizzata che si può, lo Stato può utilizzare per monitorare problemi, non problemi, tutto quello che
0: nasce dopo l'11 settembre.
2: Hanno un contratto col Pentagono che potrebbe arrivare a 10 miliardi di dollari negli anni. C'è molta preoccupazione, perché mettere insieme questi dati negli Stati Uniti, non abbiamo la legge sulla privacy uguale al GDPR negli Stati Uniti, però insomma questa spinta per una sorveglianza centrale di questo tipo, Thiel ne parla apertamente, questa è la domanda, cioè si capisce dalla sua filosofia del monopolio eccetera che questo controllo dello Stato, controllo sociale, sia un aspetto per lui importante?
0: Charrock.
1: Sì, c'è una notizia di pochi giorni fa che insomma, è passata sotto silenzio in Italia, e cioè New Republic, non so come si dica
2: Siamo
1: esattamente.
2: Republic, che è Republic.
1: No, perché è svizzera, quindi è probabilmente
2: Svizzera?
1: Tedesca.
2: È un'americana, però, vabbè.
1: No, in questo
2: non
1: caso
2: è quella.
1: È stata denunciata da Palantir, perché ha pubblicato una serie di articoli in cui spiegava perché il governo svizzero ha detto no a questo tipo di software, ok? Quindi in Europa c'è molta più preoccupazione di quanta ce ne sia negli Stati Uniti. E io nel libro descrivo molto, molto accuratamente come funziona il software. Per farlo capire, tutti ricorderete il film Minority Report, no? di Spielberg, che è tratto da un bellissimo libro di Philip Dick,
0: la previsione dei reati, no? Per cui si arrestano le persone prima che compiano dei reati.
1: Esatto,
0: in base.
1: Bravissimo.
2: Però allora, lì c'è questa la gente, i veggenti.
1: Minority Report era Tom Cruise era il poliziotto, quindi in pratica arrestano prima che il reato sia commesso. Allora, Minority Report è il metodo di Palantir, che accumula tutti i dati, ma dalla targa dell'auto al tuo DNA, allo screening ottico della retina, dove vai in palestra, ai reati commessi, insomma è un controllo, è una sorveglianza pervasivi e che

0: possono avere delle conseguenze formidabili in termini di libertà e diciamo privacy del cittadino. Ecco, questo problema in Europa esiste, in America ancora no, perché c'è appunto una tolleranza assoluta nel tipo di
1: Sì.
0: utilizzo di questo
1: Ah,
0: tipo
1: ci
0: di
1: diceva
0: software.
1: Andrew che nel film appunto ci sono i veggenti, ma infatti Palantir sono le pietre veggenti di
0: Sì.
1: Tolkien. No, non è che,
0: Sì,
1: non è
0: lì
1: che.
0: sono i tre sensitivi
1: I
0: che diciamo
1: sensitivi,
0: fluttuano
1: esatto, i
0: c'è
1: sensitivi. Un ascoltatore Paolo ci scrive, questo ci siamo occupati molto spesso dei file di Epstein, non lo so, chiedo a Andrew ma anche a Luca Ciarrocca, ci scrive, non a caso Epstein parlava di Palantir con l'ex premier israeliano Barak quando nessuno sapeva cosa fosse, c'è anche Palantir negli Epstein Files, non lo so, io, c'è tutto,
0: Sì, no, no, certo,
1: quindi.
0: c'è Palantir, io dedico un intero capitolo, si chiama La trappola Epstein, perché Peter Thiel è negli Epstein file migliaia di volte, non solo, ma Peter Thiel gestiva, e questo appunto è una cosa che io ho scoperto e che non era ancora stata detta, i soldi di Epstein e quindi faccio tutti i dati, cioè in pratica sono 600 milioni di dollari. C'è una società particolare che ha tra l'altro uno dei nomi di Tolkien, perché lui prende tutti i nomi delle sue società dal Signore degli Anelli,
1: Vabbè, sarà appassionato lettore.
0: vabbè, era la sua ossessione. E quindi in pratica, allora, diciamolo francamente, Thiel non è dei personaggi che ha utilizzato ed è rimasto incappato nella rete di abusi.
1: Sì,
0: Di
1: sì.
0: questo efferato predatore sessuale non c'entra nulla, però era in strettissimo contatto perché era il gestore dei suoi soldi. Tra l'altro, gli ha fatto anche aumentare il capitale di parecchi soldi.
1: Sì.
0: Questa è la sostanza.
2: Ricordiamo che Barak con Epstein loro spingevano le aziende spy tech israeliane, cioè le aziende israeliane sono molto avanti nella sorveglianza e queste cose, quindi il software di Palantir può fare gola
1: Ma
2: a
1: infatti
2: quelle
1: io
2: società.
1: tornerei alla domanda che era la mia premessa, ma questo è il vero potere con la P maiuscola, con tutti anche gli aspetti oscuri, visto che nel titolo del libro di Luca Ciarrocca l'anima nera fa intuire un po' questo. È il vero potere di oggi, questo che supera il potere dei governi, va sopra quello della politica sovranazionale, Ciarrocca.
0: Beh, sì, se chiedi a me, io sono convinto ci sia un potere, che ha appunto tentacoli che non si erano mai, sviluppati o presentati con questo tipo di, modalità. Intanto perché hanno un sacco di soldi, cioè questi signori hanno patrimoni immensi e quindi li mettono in gioco, hanno ambizioni, hanno disegni. Un altro particolare che racconto nel mio libro è questa Dialogue. Dialogue è una sorta di setta, è un po' forse esagerato, comunque un club super segreto che si riunisce periodicamente, si è riunito in vari hotel assolutamente esclusivi, sia negli Stati Uniti. Racconto di una riunione che è avvenuta a Venezia, al Mandarin di Venezia. E hanno partecipato banchieri, politici, burocrati, e quindi è una sorta di super, brutto dire cupola, perché insomma è un termine talmente abusato e si usa in altri termini, però
2: Non stiamo
0: diciamo
2: parlando
0: la
2: del
0: Spectre,
2: referendum qui, eh?
0: la Spectre, vi ricordate la Spectre di
1: Come
0: James
1: no,
0: Bond?
1: come no,
0: Insomma,
1: come.
0: la sostanza è che, per esempio, in una di queste riunioni c'erano Tulsi Gabbard, che è la direttrice della National Intelligence americana, e Ted Cruz, e poi c'era Cory Booker, che invece è un
2: Senatore
0: democratico
2: democratico.
0: al congresso. Quindi ci sono tutti e due i partiti, c'è una sorta di diciamo visione trasversale e c'è un'agenda precisa. Questa agenda si capisce chiaramente che poi viene anche fatta filtrare, viene presentata e viene in moltissimi casi attuata dalla Casa Bianca. Ora, uno degli elementi più importanti, qui chiudo, è che J.D. Vance è un uomo di Peter Thiel. Io racconto in un intero capitolo come è avvenuta la creazione di questo Manchurian Candidate che è J.D. Vance, nato dal niente.

0: in Ohio e portato con i finanziamenti di Peter Thiel prima al Senato e poi alla vicepresidenza degli Stati Uniti.
1: Luca Ciarrocca, grazie per essere stato con noi. Ricordo, per chi volesse approfondire, la figura di Peter Thiel, L'anima nera della Silicon Valley, è il libro che trovate ovunque, ma è il momento di voltare pagina.

0: Cari ascoltatori, caro Leonardo Manera, rimaniamo negli Stati Uniti perché c'è una notizia molto interessante che ho letto sulla stampa a firma dello scrittore finalista premio Strega Matteo Nucci, che riguarda Platone, il Wok e appunto l'America. Matteo Nucci, buongiorno, grazie di essere qui.
1: Buongiorno.
0: Allora, grazie intanto di avere divulgato sulla stampa questa notizia che mette insieme Platone, gli Stati Uniti, il wokismo, l'anti-wokismo, il gender, Donald Trump, il simposio e gli androgeni. Ecco, credo di non aver dimenticato niente tra gli ingredienti.
1: Purtroppo
0: ora,
1: no.
0: Vediamo di fare un po' di ordine e ci spieghi intanto che cos'è, l'ha spiegato bene sulla stampa, il mito dell'androgino nel simposio di Platone, così facciamo anche un po' di cultura base.
1: È un mito letterariamente straordinario perché Platone lo crea per un'altra voce che non è la sua, è quella di Aristofane, il grande commediografo, che appare nel suo dialogo, il simposio, situazione appunto simposiale in cui arrivano varie personalità a parlare di Eros, la grande divinità dell'amore, e Aristofane, il commediografo, a cui Platone regala questa storia, e quindi è già un intreccio letterario interessantissimo. È la storia dell'origine dell'essere umano come noi lo conosciamo, come noi siamo, secondo l'Aristofane che Platone immagina, ripeto, questo è importante sottolinearlo, alle origini gli esseri umani non erano costituiti dai corpi come noi, dai corpi che noi abbiamo oggi, ma avevano corpi tondeggianti, con quattro braccia, quattro gambe, due volti, uno contrapposto all'altro, e due organi sessuali. Il che faceva sì che questi esseri umani costituissero tre generi: il maschile con i due organi sessuali maschili, il femminile con i due organi sessuali femminili e l'androgino con un organo sessuale maschile e uno femminile. Finché gli dèi non decisero di tagliare in due questi esseri tondeggianti, virulenti, violenti, perché appunto mettevano un po' in discussione il potere degli dèi. E l'esito del taglio siamo noi, donne e uomini, come ci conosciamo. Donne che cercano, tutti quanti cerchiamo l'altra nostra metà, che da noi è stata tagliata. Quindi ci sono le donne che cercano le donne, gli uomini che cercano gli uomini, e uomini e donne che si cercano vicendevolmente, insomma, quindi gli omosessuali e gli eterosessuali.
0: E questo quindi è il racconto, la leggenda raccontata da Platone. Tutto questo evidentemente in Texas e in un'università non va bene, secondo la nuova filosofia trumpiana. È un po' ambiguo, ecco, possiamo dire ambiguo sulla questione dei generi, è tutto troppo poco chiaro, troppo poco netto, no?
1: E certo, adesso si cerca di limitare la discussione sia per quel che riguarda la razza, sia per quel che riguarda gli studi di genere. E quindi il simposio e queste discussioni così complicate, perché io ho sottolineato il fatto che Platone avesse creato il mito per Aristofane, per dire che poi quella non è veramente l'idea di Platone, quindi si fa di tutta l'erba un fascio, e sì, ovviamente, come è tipico di questi nostri tempi,

0: la complessità va a quel paese e quindi insomma tutto va semplificato, sembra e si può in qualche modo censurare Platone pur di non discutere di temi che ho in
1: Ma quindi l'aveva creato per Aristofane, nel senso per una commedia di Aristofane?
0: No, no, no, il personaggio Aristofane che Platone crea per il suo dialogo, il simposio, perché Aristofane è presente nel simposio di Platone, racconta questa storia,
1: Ah,
0: ma non
1: ok.
0: è una storia creata da
1: Sì.
0: Aristofane, è una storia che Platone ha creato per il suo
1: Sì.
0: personaggio.
1: No, però la notizia è che nella Texas A&M University è stato chiesto al professor Anderson di Peterson, scusate, Martin Peterson, professore di filosofia, di non parlare più del simposio, di non raccontare più, di non narrare più di questo libro, perché contiene questa teoria che non è, non è opportuno.
0: Pesante, l'ignoranza trionfante, dico io, perché non devi a quel punto, se vuoi censurare diciamo, racconti dell'antichità in cui compare l'androgino, devi censurare tutto, perché Eros per gli antichi greci non è quella divinità, quel cupido con le freccette, le alette che fa innamorare. Eros per gli antichi è una divinità androgina. La potenza di Eros, di questa passione totalizzante che ci attraversa l'anima, tutti quanti noi, è una potenza androgina, uomo e donna, oscura, violenta, potentissima. E peraltro per gli antichi Eros non è quell'amore che ci spinge a cercare l'altro da noi e basta, ma è quella passione che ci spinge a cercare qualsiasi cosa noi amiamo. Quindi soprattutto, sì certo, gli esseri umani, la nostra metà, per dirla con Aristofane, ma per Platone ciò che veramente amiamo è la giustizia. Questo dovrebbero temere questi trampiani. Perché la grande divinità androgina che dentro tutti noi ci spinge a cercare la giustizia è quella forza che ci spinge a far fuori tutti i tiranni. Questa è la cosa che mi diverte
1: Sì.
0: molto, mi diverte per non piangere.
1: Ma io credo che poi in generale le riletture, centinaia se non migliaia di anni dopo di quello che è stato scritto, sono un po' delle vicende, non so, immagino si possa dire patetiche, perché proprio
0: Assolutamente, sì.
1: decontestualizzate, no?
0: Certo, io guardi, penso che da una parte sia inutile attualizzare gli antichi, perché gli antichi raccontano storie che sono sempre attuali, non nel senso contemporaneo, ma in qualche modo eterne, appunto quello di cui appena ora parlavo, ovvero sia di questa forza che passa attraverso l'animo umano. Beh, è una forza che sentiamo tutti in qualsiasi tempo, in qualsiasi cultura. È la passione che ci spinge a cercare ciò che desideriamo. Questo appartiene a qualsiasi essere umano in qualsiasi tempo. Dall'altra parte, quindi è inutile attualizzare, dall'altra parte è anche inutile utilizzare o a favore di certe discussioni contemporanee o contro certe discussioni contemporanee gli antichi, perché appunto di nuovo è un modo di distorcerli, come lei diceva, ricontestualizzandoli, il che è inutile. Bisogna tenere degli antichi la potenza eterna.
1: Valorizzarne in senso universale e non attualizzarne nel particolare, in
0: Sì.
1: sostanza.
0: Sì,
1: Esatto.
0: tra l'altro ieri però dicevamo, nel parlare di questa notizia, nel raccontare anche il pezzo che lei ha scritto per la stampa, che forse questa risposta anti-wokista è una risposta estrema al wokismo estremo che c'è stato prima di Trump, no? È un altro concetto filosofico, è proprio quella della coincidenza degli opposti, gli opposti coincidono. No, forse è una controreazione a decenni che i trampiani hanno visto come un sopruso del wokismo dall'altra parte. Non c'è dubbio, assolutamente, sono del tutto d'accordo con lei, ci sono state esagerazioni grottesche e anche nella rilettura degli antichi, appunto, non puoi prendere Platone per sostenere i gender studies, come dicevo ora. Sono
2: occupiamoci certamente degli studi di genere, ma
1: lasciamo stare Platone. Matteo Nucci, grazie per essere stato con noi. Voglio ricordare il tuo ultimo libro, Platone.

Una storia d'amore finalista al premio Strega, e noi per questo frullatino ci fermiamo, ma subito dopo la pubblicità state con noi perché avremo un nuovo episodio di That's America.

0: potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
2: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
6: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
7: Elegance is a journey. Air France.
6: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
8: I podcast originali di Radio 24.
9: In questo episodio di That's America vogliamo parlare di un tema importante.
10: Un'altra birra, per favore.
9: Sì, facevo l'ubriaco, facevo lo stupidino.
10: L'avete capito, sì.
9: Sì, non era una distorsione del suono, parlavo da finto ubriaco, perché il nostro Andrew ci vuol parlare di carcere. Ah no!
10: Capito. Birra e vino negli Stati Uniti. Grazie anche al suggerimento di Stefano che ci ha scritto.
9: Ah, è vero. Questa puntata quindi va come diritti d'autore a Stefano.
10: Parziali. Lui ci ha chiesto del vino, però dobbiamo partire dalla birra.
9: E perché?
10: Perché That's America!
11: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
9: Perché Stefano giustamente sta facendo e ha fatto come stanno facendo in moltissimi che ci mandano mail, suggerimenti, proposte. A che mail?
10: That's America, che sapete scrivere benissimo, abbiamo visto, @radio24.it.
9: A proposito, Matilde ci propone una puntata sulle lingue.
10: Sì.
9: La faremo, interessante.
10: Sì, è Simone e Diego sui serial killer.
9: Ecco, Simone questo e Diego hanno capito veramente il cuore dell'America.
10: Simona. Io direi che questi prima o poi li facciamo. Invece c'è Paolo che chiede del ghiaccio.
9: Ah sì.
10: Ma il ghiaccio abbiamo la risposta pronta.
9: Perché tanto ghiaccio nelle bibite?
10: Perché il cibo è molto saporito, un po' salato, c'è sale, zucchero. Il cibo è, in America, insomma, ti richiede poi di bere e di bere qualcosa di fresco.
9: Ma perché è così gelato? Cioè, basta bere.
10: Anche perché siamo un po' più ampi noi americani e abbiamo caldo.
9: Avete caldo.
10: Quindi.
9: C'è poi chi ci ha scritto quasi la storia della sua vita.
10: Fabio, con la sua American Dream, cresciuto tra i militari americani a Napoli e ora a Vicenza. Grazie della tua storia.
9: Ma i militari americani adesso... Show.
10: Hanno sempre bisogno di cure dentarie.
9: Vabbè. Allora, torniamo all'alcol.
10: Giusto.
9: Capisco che è messo così. Keywords.
10: Keywords sono super abbondanti oggi, come le nostre bibite. Six pack, Oppure 12 pack.
9: Ecco, okay. Tu subito sui 12 pack.
10: Tailgating. Binge drinking, questo lo conoscete.
9: È un problema, è un problema anche per molti ragazzi.
10: Problema, relativo se è un problema. Beer goggles. Grande parola.
9: Però.
10: Light beer, vabbè, questo è facile.
9: Light beer non ti piace.
10: Temperance. Movimenti temperance. Speakeasy. Questo lo conosci?
9: Beh, era un locale a Milano, lo Speakeasy.
10: Vedi, questo c'entra qualcosa. E poi Open Container, che tu hai citato in apertura senza saperlo.
9: Sì.
10: E Brown Bagging.
9: Ma che abbondanza
10: oggi
9: di parole.
10: Per me ci sarebbero ancora di più, però dai, vi risparmio.
9: Punto di vista italiano e europeo. Gli americani bevono male, tanto e male. Birra, tanta. E vino male.
10: La realtà naturalmente è un po' più complicata. Abbiamo una cultura forte dell'alcol, sì, è una cultura antica, di secoli e secoli, ma c'è anche una lunga tradizione anti-alcol, una tradizione moralista.
9: Che spesso convive nelle stesse persone. Prima in una parte della vita molto pro-alcol e poi...
10: E io passano molte ore in cui non bevo proprio nulla io.
9: Sì.
10: No?
9: No, vabbè. No, ovviamente noi pensiamo che voi siate il paese del whisky, no? I saloon del Far West.
10: E anche il paese del proibizionismo, del moralismo religioso, le campagne contro il bere. Insomma, abbiamo un rapporto un po' conflittuale con l'alcol. Oscilla tra eccesso e repressione.
9: Vabbè, siete il paese degli eccessi, da una parte e dall'altra.
10: Questo sì.
9: Partiamo dalla birra, dai, tutti associano l'America, gli Stati Uniti d'America alla birra.
10: La birra è parte della vita quotidiana, insomma, per molti è proprio, ma tutti non sono come me che passano molte ore che non bevono, bevono in continuazione. Penso a quando lavoravo come in bianchino durante l'estate, facevo l'università, c'era il vecchio Al, che era il mio capo, ma aveva già 65 anni almeno, lui ha appena finito di lavorare, 12 pack of beer, quindi 12 pack è... O six pack sono quando si mettono insieme sei lattine di birra o 12 in una scatola, no?
9: Accidenti.
10: Lui messo nel pickup truck e cominciava a bere perché doveva arrivare fino in West Virginia, ci voleva 45 minuti e lui...
9: No, io sono sempre stato colpito, forse te l'ho detto una volta, anche nei film americani, no? Di quello che entra in casa, come prima cosa si dirige...
10: Prende una birra.
9: Si dirige al frigorifero, apre, tac!
10: Mio amico Dave, che non era un imbianchino da West Virginia, è un manager di una società di servizi sanitari, guadagna tipo 2 milioni di dollari all'anno. L'anno scorso abbiamo fatto un viaggio insieme, aveva sempre, dalle 11 di mattina fino alle 11 di sera, aveva sempre una birra in mano. Non solo entrava in casa, nell'hotel alle 11 di mattina, in macchina, c'ha una Lincoln Navigator che è tipo 40 metri quadri.
9: Ah, scusa, devi
10: dietro,
9: guidare?
10: No, ha fatto guidare l'amico, giustamente. Giusto. Dietro avevo un grande termos con pieno di birra e lui in continuazione beveva la birra.
9: Pensa, io devo dichiarare, la birra non mi piace moltissimo. E vabbè, no, quindi lo dico, magari il vino sì, ma la birra no. Però non
10: capita,
9: conto io.
10: Capita.
9: Quindi non è proprio legato al mangiare, proprio la birra come...
10: E questa è un po' una differenza, si beve, molti bevono, è chiaro che si beve quando si mangia, questo è ovvio, però molti bevono anche fuori, per esempio... Vai a fare una festa, ma anche voi fate le feste. Cioè la tailgate party. Sai cos'è una tailgate party?
9: No.
10: La tailgate sarebbe il portellone dietro della pickup truck.
9: Ok.
10: No?
9: Si tira giù.
10: Si tira giù, quello fa un po' da tavolo. E quindi nel parcheggio dello stadio si fa una grigliata con quello che hai portato. Hai già grigliato, chiaramente. Mm-hmm. Oppure qua c'è qualcuno che griglia anche lì.
9: Cioè,
10: e si
9: arriva
10: la birra.
9: Si arriva prima della partita, non so, due ore o tre ore prima della partita, si tira giù il portellone.
10: E si fa una tailgate party.
9: Insomma, il risultato è che si può dire che mediamente consumate discretamente l'alcol.
10: E così arriviamo alla binge drinking. No.
9: Cioè bere fino a sfinirsi.
10: Cosa che noi facevamo all'università. La mia birra preferita, oddio, era quella che costava meno. No, era la penultima. Noi bevevamo Old Milwaukee.
9: Ok.

0: la peggiore era Milwaukee's Best.
1: Salutiamo i produttori della Milwaukee's Best.
0: Milwaukee's Best, chiamato
1: non
0: anche
1: ci sponsorizzeranno mai
0: The
1: questo
0: Beast, chiamato anche The Beast, perché Milwaukee's Best. Noi eravamo, insomma, 5 centesimi sopra Old Milwaukee, però si beveva 4, 6, 8 birre, cioè beveva tanto.
1: Ma uno deve saperlo reggere poi tutto.
0: Sì, dopo un po' ti abitui, chiaramente.
1: Vabbè,
0: ma ecco. Succedono delle cose.
1: Sì.
0: Per esempio, beer goggles.
1: Questo mi incuriosisce.
0: Beer goggling, gli occhialoni da birra. Quando trovi le persone più attraenti quando hai bevuto di quanto non lo sono veramente.
1: Ah, cioè, gli occhiali da birra, cioè, quando bevi.
0: Allora,
1: tutti e tutte sono belle.
0: Esatto.
1: E belli.
0: C'è anche, sono anche delle magliette che vendono all'università. Friends don't let friends beer goggle. Non devi permettere agli amici di fare così.
1: Va bene. Ma si parla, perché tra le varie parole che avevi messo anche la light beer, ma intanto è leggera questa birra, cioè il contenuto alcolico quant'è?
0: In realtà le birre tipiche tipo Budweiser, Coors non sono così leggere, sono 5% o poco meno, 4,6, 4,8, quindi simile a quelle commerciali di grandi consumo in Europa. Ma tantissimi bevono il light beer ha meno calorie e ha meno alcohol, tipo 4,2%, anche 3,9%, e quella lì sembra sicuramente un po' anacquata.
1: Tutto questo da dove nasce? Cioè questa passione, questa cultura per la birra?
0: Diciamo molto dagli immigrati tedeschi nell'Ottocento, c'erano tanti, già nel Settecento e nell'Ottocento di tedeschi, loro bevevano lager, no? Relativamente leggere, ecco, e si è iniziata già con la produzione industriale nell'Ottocento. E poi il fatto della birra leggera, e grazie anche al moralismo, proibizionismo ne parleremo, cioè la birra meno forte significava che bevevi meno, no? Poi aiuta anche a bere in più quantità, in realtà.
1: Beh, però proibizionismo è proprio zero alcol. Questa...
0: Sì, però comunque il moralismo interno all'alcol ha portato la birra a essere un po' meno forte.
1: Dopodiché vi siete evoluti anche voi, cioè sono arrivate le birre artigianali, i birrifici, quelli...
0: Non anche voi, anche la rivoluzione delle birre artigianali, fino a prova contraria, l'ho vista prima negli Stati Uniti, già dagli anni 90, cioè pieno di microbreweries, microbirrifici, io cerco sempre le IPA, le IPAs, poi ci sono birre belghe, ma ci sono migliaia di microbreweries negli Stati Uniti.
1: Ne parli proprio... Cioè, notate la differenza, il tono della voce, lui ne parla proprio, si capisce che vorresti una birra in questo momento.
0: Sono orgoglioso, siamo una superpotenza della birra artigianale, anche se adesso vengono comprate dalle grandi corporations, mantengono magari l'etichetta, ma penso a un bar, l'anno scorso era un bar a Washington DC, un bar and grill vicino alla Casa Bianca, poi avevano 10 birre artigianali locali della zona, Washington, Virginia, eccetera, alla spina, 10, e avevano altri 10 nazionali. C'è tante. Quelle sono solo quelle alla spina, poi ci sono le altre.
1: Allora, parliamo un po' di storia, parliamo da quando si inizia a bere e arriviamo poi al periodo del proibizionismo, cioè anni 20 del secolo scorso.
0: Allora, gli americani hanno sempre bevuto tanto, tanto, in parte si dice perché l'acqua non era così sicura. No, quindi
1: scusa,
0: era più facile bere il sidro, il rum, la birra, già nel Settecento.
1: Cioè non è sicura, nel senso poteva essere inquinata,
0: sì,
1: quindi meglio il rum.
0: Meglio qualcosa di trattato, no?
1: Sì, sì, per carità.
0: Ma i padri fondatori bevevano il vino, bevevano Madeira di vino,
1: okay.
0: Che è il vino portoghese, penso che si conosca,
1: sì,
0: però, no? Washington, Jefferson, tutti bevevano quello. E poi c'era il whisky, si beveva tanto whisky, tanto che... Non so se ti ricordi la Whiskey Rebellion, 1791, quando hanno messo una tassa sul whisky, c'è stata la prima ribellione interna negli Stati Uniti.
1: Sì, anche questo si vede nei film americani, non so, magari vai a casa dell'avvocato, dice alle 10 del mattino, le verso po' di scotch, insomma, degli ubriachi veri.
0: Secondo te era difficile far disperdere i ribelli dal whisky?
1: No.
0: Cadevano da soli.
1: Una massa di ubriaconi, questo.
0: Sì, abbastanza, almeno... Questo però ha creato una reazione dei movimenti temperance.
1: Ah, quelli che dice andateci piano.
0: I protestanti evangelici, anche le donne preoccupate dalla violenza, la rovina della famiglia per gli uomini ubriaconi, i saloon che erano visti proprio come un problema sociale.
1: È per questo che si arriva al proibizionismo, no? Cioè una reazione a una situazione che stava degradando, cioè il gioco d'azzardo.
0: 1920. 1933, vietata la produzione, l'importazione e il trasporto dell'alcol. Quindi bisognava creare una società più morale, più ordinata, senza tutti questi casini, no?
1: Lo stato moralista in America.
0: Il risultato reale è stato un sacco di contrabbando e criminalità organizzata.
1: Al Capone via così.
0: Infatti si stima che la metà degli americani beveva ancora, nonostante la proibizione, e nelle città arrivava anche a 80-90%.
1: L'80-90%,
0: sì.
1: Ovviamente chi se lo poteva permettere, perché immagino che i prezzi fossero più alti, no?
0: Sai, la criminalità organizzata aiuta,
1: Ma se venivi preso, cioè il criminale, quello che contrabbandava, va bene, ma se ti beccavano con la bottiglia di whisky a casa, cosa succedeva?
0: Non è che possono entrarti in casa, però...
1: No, vabbè, se ti beccavano mentre la compravi, mentre...
0: Non ti picchiavano, basta, con una bastonata. Ma la gente andava a bere, non a casa, andava a bere nello speakeasy.
1: Ah, ecco la parola chiave.
0: Lo speakeasy viene da parlare basso, parlare facile, significa, dici così.
1: Cioè, bisbigliare?
0: Erano dei bar, parlarne basso poco di questi posti, erano dei locali clandestini dove si beveva, ma c'erano tantissimi.
1: È bella l'origine, no, di questa parola, spiegacelo meglio. Speakeasy, sì. Cioè parlane a bassa voce, parlane poco,
0: sì.
1: No?
0: Guardane
1: che però
0: poco.
1: Parla semplicemente, sarebbe
0: big easy, è l'idea, è quello lì, così mi assicurano, era un secolo fa, dai.
1: Non sei molto preparato su
0: speakeasy. Non ho mai usato la parola nell'uso quotidiano.
1: Vabbè. Tanto che a un certo punto la legge decade.
0: Sì, nel 33,
1: cioè, ci si rende conto che non è efficace.
0: Quindi torniamo a bere.
1: Si torna a bere.
0: Legalmente.
1: Va bene. Sempre però con questa contraddizione. Si deve bere, ma non si deve bere abbastanza.
2: That's America torna tra poco. Qui su Radio 24. Strade in diretta.
3: Bentrovati, partiamo dalla A4 Brescia-Padova, dove a causa di un incidente si sono formate lunghe code tra Montebello e Verona Est in direzione Brescia, mentre per un veicolo in panne si verificano code per 6 km tra Vicenza Ovest e Vicenza Est verso Venezia. Sulla A27 Mestre-Belluno si viaggia a rilento tra Treviso Sud e Treviso Nord a causa di un veicolo in fiamme in direzione Nord. Passiamo sulla A23 Palmanova-Tarvisio, segnaliamo code per lavori tra Tarvisio Nord e Ugovizza per chi viaggia verso la A4. Sulla tangenziale sud di Torino si verificano rallentamenti causa incidente tra l'interscambio Bruere e Corso alla Mano, direzione Savona-Piacenza. Ci spostiamo in A1 Milano-Napoli, dove si registrano incolonnamenti presso l'uscita di Capua per lavori in corso per chi proviene da Roma. A più tardi.
2: That's America.

0: siamo al vino, e qui attento perché noi italiani possiamo insegnarvi tutto del vino, della storia del vino, della cultura del vino. Sentiamo questa americana.
1: Va bene, benissimo. Io col vino non ho niente da dirvi, tranne che noi abbiamo portato i vitigni, ecco, quando sono morti da questa parte.
0: Vabbè.
1: Però in effetti in Italia è più legato al pasto, cioè lo è legato anche negli Stati Uniti. Il vino poi cresce negli Stati Uniti negli anni, già abbiamo già citato il Madeira che c'era all'inizio, quindi alcuni vini di importazione c'erano, ma poi si comincia a coltivare il vino già nel Settecento, quando arrivano i missionari spagnoli francescani sulla costa ovest. Lì cominciano già col vino. E infatti, religiosi, hai capito? I moralisti.
0: Sì, i moralisti. Ma magari per venderlo agli altri, ai beoni. Mi piace la parola beoni.
1: Beoni, no, non mi piace.
0: No. Ovviamente se noi pensiamo al vino negli Stati Uniti, pensiamo alla California, quella è la zona del...
1: Infatti, appunto, prima c'erano i francescani, i spagnoli, poi arrivano gli italiani, no? Fine 800, inizio 900, come abbiamo parlato più volte. E alcune delle zone più importanti furono fondate da italiani. Sonoma, per esempio.
0: Sì.
1: Sonoma da un Andrea Sbarbaro di Genova. Sì, e poi nel dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, c'erano famiglie come Gallo o Mondavi, che suppongo Mondavi, non lo so,
0: sì,
1: che sono diventate degli imperi del vino negli Stati Uniti.
0: Insomma, vi abbiamo portato la cultura del vino, perché ci denigri così?
1: No,
0: tutti i nomi italiani.
1: No,
0: sorridevi,
1: grazie,
0: facevi ghignetti.
1: È arrivato il momento clou nel 1976.
0: Che succede?
1: Che i vini californiani battono quelli francesi nella degustazione cieca.
0: Cioè sono più buoni?
1: Battono, vincono le competizioni. Infatti ci sono dei vini, soprattutto della costa ovest, che sono molto competitivi a livello internazionale. Spesso sono molto strutturati, potenti, c'è tanto sole lì.
0: Da lì, cioè solo in California c'è il vino?
1: No, lì è la zona più grossa, ma c'è Oregon e Washington, che sono gli stati sopra la California, ma anche in Virginia ha una lunga tradizione.
0: Sì, ricordiamo, aspetta, l'hai detta così, ma lo stato di Washington non è dove c'è
1: Washington,
0: è dall'altra
1: State.
0: Parte, Washington,
1: sì.
0: State.
1: E in alto dove c'è Seattle.
0: Perché sono strani loro.
1: Seattle. Siamo sì, in grado di gestire la complessità,
0: sì,
1: anche linguistica.
0: Vabbè. Poi altri stati dove
1: poi
0: c'è
1: perfino
0: il vino?
1: Si fa sempre in New York, ma si fa perfino in Texas, nel Midwest adesso. Cioè, se qualcosa funziona economicamente, allora ci provano tutti. Basta che sia una mezza collina, non sia troppo palude e via.
0: C'è il sole, serve un po'.
1: C'è il sole.
0: Ma questi vini sono buoni? Cioè, onestamente, che livello sono?
1: Ci sono dei vini molto buoni, questo senza dubbio. A me piace tantissimo lo Zinfandel della costa ovest, che è il vitigno del primitivo portato negli Stati Uniti. Quindi ci sono tanti che sono buoni, tendono a essere forti, rotondi, c'è un certo gusto per il mercato americano che anche gli italiani fanno, gli esportatori di vino. Oregon, Virginia non sono mali, altri lasciano un po' a desiderare. Poi comunque c'è il vino Gallo, Mondavi, eccetera, qualcuno lo definisce un po' succo di frutta perché appunto è molto rotondo e dolce, però ormai è evoluto, quindi c'è tanto vino anche buono.
0: Salutiamo anche i produttori Gallo e Mondavi, anche loro non sponsorizzeranno mai questo podcast insieme alla birra peggiore.
1: La Milwaukee's Best, the Beast.
0: Vabbè, ma le scelte sono più per la birra o per il vino, per l'americano medio?
1: La birra è la prima scelta. Se torniamo indietro agli anni 80-90, la birra era quasi 50% degli americani, il vino 25-30%. È cambiato un po' negli anni, il vino è cresciuto, ai primi anni 2000 il vino ha avuto un breve sorpasso, la birra, ma poi è tornata indietro. Oggi siamo a birra, dicono 38% degli americani beve birra, 29% vino. E in mezzo ci sono i superalcolici, altri 30%.
0: Certo. Whisky,
1: bevono Jack Daniels e tante altre cose.
0: E in genere chi è il bevitore medio? Un profilo,
1: allora,
0: ecco.
1: Gli uomini bevono la birra molto di più. Quindi la metà dei uomini beve la birra e pochi bevono il vino, 14%. Le donne bevono più vino.
0: Vedi, perché le donne sono più sofisticate, sono più eleganti, sono più precise.
1: Sono più italiane.
0: L'uomo è più buzzurro, panza, birra e via.
1: E magari whisky. Tendenzialmente il vino per quelli un po' più sofisticati, a meno che si vedono così, magari hanno un po' più soldi,
0: costa di più certamente rispetto alla
1: sono
0: birra.
1: Sono più istruiti, non lo so, si vedono come più, no, più sofisticati. La birra la fai alla tailgate party, nel senso Però anche oggi magari trovi anche il vino addirittura nel pickup truck, può succedere.
0: Può succedere. Vabbè, ma è un mercato in espansione?
1: No, è un mercato in diminuzione. Si beve meno, siamo ai consumi di alcol più bassi da 90 anni. Negli Stati Uniti, quindi da proibizionismo.
0: Cioè il salutismo.
1: È salutismo, i giovani, molti giovani si astengono per questioni di salute. Poi saprai che sui giornali e negli studi accademici negli ultimi anni dicono alcol fa sempre male, non c'è più questa idea che un po' di vino fa bene, adesso hanno adottato la linea che fa sempre male.
0: Non c'è più la modesta quantità per molti, quindi non c'entra il moralismo americano, è proprio una questione di salute.
1: È più una questione di salute.
0: E questo in tutti gli Stati Uniti.
1: Gli Stati Uniti qui c'è una cosa interessante, è diverso, ovviamente ci sono delle zone dove la questione moralista era più forte, addirittura ci sono dei dry counties negli Stati Uniti, contee secche dove non puoi trovare l'alcol, cioè in passato c'erano tante, oggi ci sono ancora, ma ci sono anche leggi diverse, cioè se io quando sono in Virginia sono a 5 minuti dal Maryland,
0: okay,
1: e io spesso passo il confine per andare al supermercato, ma al supermercato Maryland non puoi comprare il vino o la birra, in Virginia sì. Cioè lì devi andare a un negozio, sì, sì, a un negozio apposito.
0: Anche in Australia, quando eri in Australia c'è il negozio dei liquori, non è
1: liquor store.
0: Non è che vai nel supermercato e trovi il reparto.
1: Invece in Virginia c'è birra e vino, trovi nel supermercato, i liquori no, devi andare alla ABC store.
0: Poi ricordiamo c'è la questione dell'età, no? Cioè in teoria io ho sempre saputo che si beve a 21 anni.
1: 21 anni è la legge dagli anni 80. Prima di quello era 18-19 in molti stati. Reagan ha firmato una legge nell'84. Però in realtà quella legge non è costituzionale, non possono imporre dall'alto, però lui ha minacciato i vari stati, se non fate 21 io ti tolgo fondi per le autostrade, per esempio.
0: Sì.
1: E alla fine tutti hanno messo 21.
0: Ma tu hai un episodio da raccontare, ma anch'io ne ho uno, perché ero a Las Vegas e non
1: sei sposato lì?
0: No, non mi sono sposato lì, non per l'alcol, ma per il gioco, anche lì l'età è 21 anni.
1: Sì.
0: Era l'anno in cui io compivo 21 anni, ma a dicembre, ero ad agosto ed avevo quindi 20 anni. E quindi mi ha avvicinato un poliziotto, mi ha chiesto passaporto, grazie. Io ho iniziato a tremare, a sudare, perché era agosto, avevo 20 anni, ma essendo americani hanno letto che ero nato il 5-12-70 e lui pensava il 12 maggio, perché loro invertono.
1: Perfetto.
0: E quindi ha detto, ok sir, io l'ho guardato come si guarda un deficiente, ho detto no problem, thank you sir, e ho detto non si è accorto che avevo 20 anni, perché gli americani pensano che tutti ragionino come gli americani, ha visto 5-12-70 e ha pensato questo è nato il 12 maggio, no sono nato
1: pure
0: il 5 dicembre, mi poteva portare via in manette e mi sono salvato. Vabbè, ma anche tu sei. Tu invece le manette
1: le ho sperimentate, sì. Grazie alle leggi sulla open container. Cioè, alcuni stati hanno la legge che non puoi avere un contenitore aperto di alcohol in pubblico. No? Io.
0: Per questo vanno in giro con i sacchetti.
1: Questo si mette il sacchetto di carta che si chiama brown bagging.
0: Sacchetto marrone.
1: Sì, soprattutto New York, New Jersey hanno questo fenomeno perché la legge, cioè i poliziotti, se hai il brown bag, allora non ti fermano. In Maryland non ve lo consiglio. Vi fermo lo stesso.
0: Sì.
1: Questo è uno dei.
0: E tu cosa hai combinato?
1: Io l'avevo dentro una bottiglia di plastica, come abbiamo raccontato in uno dei primi podcast, una borraccia, e quindi non si poteva sapere che c'era la birra, ma il

0: siamo da questo eccesso da una parte e l'eccesso dall'altra.
1: E se uno viene fermato e un po' alticcio, gli si dice: perché hai bevuto? Come risponde?
0: Perché that's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Sono le 10.
0: GR24, il Sole 24 Ore.
9: Drone sull'Ipsia, la Germania accusa Mosca, Cremlino nessun declassamento delle relazioni con Berlino. Incidente stradale a Bogliasco sull'Aurelia, auto travolge bici, 2 i morti. 44 anni fa la morte del generale Dalla Chiesa, Meloni il suo esempio continua a parlarci. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania dopo le accuse di Berlino per il drone all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha però annunciato la chiusura in Russia dei centri culturali tedeschi del Goethe-Institut. Grave incidente stradale questa mattina a Bogliasco, è successo poco prima delle 8 sulla via Aurelia, non lontano dal passaggio a livello. Nel sinistro sono rimaste coinvolte almeno un'auto e 2 bici, 2 le persone decedute, il conducente dell'auto, un uomo di 79 anni e uno dei 2 ciclisti, un 52enne. L'Aurelia è stata chiusa in entrambe le direzioni. 44 anni fa la morte a Palermo per mano della mafia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo. Il suo esempio continua a parlarci con una forza straordinaria, coraggio, senso del dovere, amore per l'Italia, valori che Dalla Chiesa ha incarnato senza mai arretrare, anche quando sapeva di essere nel mirino. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. Ora lo sport. Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. US Open. Jasmine Paolini batte Lucrezia Stefanin e stacca il pass per il terzo turno. Eliminato al secondo turno Matteo Berrettini. Oggi tocca a Dardari, Mosetti, Bellucci e Cobolli. E per la pallavolo le azzurre di Velasco volano alle semifinali degli europei.
10: Olanda o Polonia? Conosceremo oggi la nostra avversaria nella semifinale degli europei sabato a Istanbul.

0: Ma che fatica a ciuffarlo quel biglietto per la Turchia. A Brno, la Svezia, che pure nella prima fase avevamo liquidato con un netto 3-0, si aggrappa al braccio stratosferico di Isabella Hawk, opposta di Conegliano che mette 43 punti al referto. Ma sono anche le nostre incertezze in difesa e ricezione a permettere alle gialloblu di vincere il primo set. Poi le azzurre, trascinate da Egonu, 27 punti, e Silla, si ritrovano e vincono per 3-1. Pur non giocando bene, come spesso predica Julio Velasco, che però vuole ora un salto di qualità.
1: Dobbiamo giocare la prossima partita con più lucidità, con meno nervosismo, con meno rigidità, perché gli avversari, quando ci mettono in difficoltà, noi dobbiamo mantenere la determinazione, però con molta calma.
0: Nell'altra semifinale, la Serbia, che ha superato per 3-0 la Grecia, affronterà la vincente di Turchia-Germania. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto, grazie a Paolo Corleone in regia. Giornale 24 torna alle 11.

0: potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
3: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Mentre l'estate sgocciola e mestamente tornate al dovere quotidiano, nei vostri uffici, nei vostri cuscinini, nei vostri campi di bocce, mentre assaporate il tepore dei vostri divani sformati, vorrei darvi una buona notizia. Anche quest'anno ritroverete Melog ad aspettarvi, con me, Gianluca Nicoletti, sempre più fiero delle sue cicatrici e delle sue pessime intenzioni.
5: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti, dal 7 settembre alle 12:10 su Radio 24.
6: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno e benvenuti al meglio di Non mi capisci. Federico Taddei e Matteo Bussola tutti i giorni con voi, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11, per riascoltare insieme alcune delle storie, delle voci più belle, più intense che abbiamo raccontato in questa stagione. Ma visto che è estate, visto che c'è tanto tempo anche per leggere, vi vogliamo consigliare ogni giorno un libro, un manga, un fumetto utile per comprendere meglio le nuove generazioni o per appunto entrare meglio nel loro mondo. Matteo, oggi cosa hai preparato?
2: Oggi, caro Fede, consigliamo un manga, devo dire, amatissimo dai ragazzi e ragazze, un manga anche poco mainstream, se così possiamo dire. Si chiama Blue Period ed è un manga sul disegno come strumento per accorgersi del mondo, per imparare a guardarlo. Un manga che ha per protagonista questo adolescente Yatora, che non sa disegnare e all'improvviso viene attraversato da questo desiderio feroce di imparare, grazie anche insomma all'amore per una sua compagna. Quindi è la storia di un vero apprendistato, non solo al disegno ma all'imparare ad accorgersi del mondo. Imperdibile.
1: Questo è il consiglio di questa puntata e adesso il meglio di Non mi capisci.
0: Non mi capisci.

0: sai bene davvero deluso.
1: Edo Edo, non ho una vita come gli altri. Vi ricordo che tutti questi pezzi li potete ritrovare anche su Spotify, dove c'è la nostra playlist, che è la playlist di Non mi capisci. E oggi apriamo la puntata con un ospite che sono molto molto contento che abbia accettato di essere qua con noi. È una storia terribile e lo usiamo con cognizione di causa questo aggettivo. È una storia che abbiamo seguito, che abbiamo letto, che da genitori, da adulti, da persone abituate a stare in mezzo alle ragazze e ai ragazzi, da persone che appunto cercano sempre di mettere le ragazze e i ragazzi al centro, insomma, ci ha anche un po' destabilizzato, no? Perché magari noi che cerchiamo di esplorare questo mondo poi ci accorgiamo invece che ci sono mondi inesplorabili dove è veramente difficile capire.
2: Sono mondi che sono fatti anche di ombre, naturalmente. Questa, come tu dicevi, è una storia durissima per certi versi, una storia di quelle che ti ricorda che la vita può cambiare davvero letteralmente in un attimo, e anche una storia però di quelle dalle quali si impara che si può a volte uscirne attingendo a risorse che forse nemmeno si penserebbe di avere, ed è una storia che adesso ascolteremo direttamente dalla voce e dalle parole del nostro ospite.
1: Una storia che abbiamo letto tutti, era il 20 gennaio del 2023, c'era un ragazzo in fila per entrare in discoteca e altri ragazzi decidono di fare quella che hanno anche semplicemente definito una bravata: prendere una bicicletta dal peso di 23 kg, una bicicletta elettrica, buttarla dai murazzi, un volo di 10 metri. Questa bicicletta ha cambiato la vita a un giovane che però ha raggiunto un traguardo fantastico perché si è laureato in medicina. Lui è Mauro Glorioso ed è qua con noi. Ciao Mauro.
3: Ciao.
2: Ciao. Ciao Mauro, benvenuto.
1: Come stai? Hai festeggiato?
3: Sì.
1: Abbiamo visto le foto, abbiamo visto i video, insomma un momento significativo, no? per mille motivi. Quanto è stato tosta raggiungere questo traguardo?
3: Tanto.
1: Tanto perché l'hai fatto a distanza.
3: Diciamo già la laurea in medicina è difficile di per sé.
1: Infatti.
3: Con tutto quello che è successo, diciamo, diventerà ancora più difficile.
1: E Mauro, insomma, abbiamo letto un po' di interviste, insomma sono tantissime le domande che avremmo anche voglia di farti. Una cosa che mi ha molto colpito è questo tuo parlare di futuro, presente e passato, cioè mettere insieme queste tre dimensioni, che credo sia la cosa più complessa, no? Chi ero, cosa sarò, cosa sono, sto studiando per il mio presente, sto studiando per il mio futuro, vero? Cioè sono tre dimensioni che credo sia stato complesso, complicato far parlare tra di loro, no?
3: Sì, assolutamente. Anche perché, diciamo, le prospettive del futuro sono cambiate da un momento all'altro. Provare la forza anche di lavorare, di fare qualcosa. Cioè, da un momento all'altro sono mancati i presupposti per studiare, per pensare al futuro, perché appunto la mia idea di futuro, i miei piani sono collassati in un attimo.
2: Mauro, i tuoi piani sono collassati, ma sei comunque riuscito,
3: sì,
2: no? Con una determinazione indicibile a portarli a buon porto. Guarda, ti chiedo scusa, ti riporto un attimo con la mia domanda a quel giorno, no? A quei giorni, perché mi chiedo davvero, tu quando e come hai appreso di quello che ti era successo? Cioè, cosa si pensa in momenti come quello? Credo che abbia senso farti questa domanda, anche perché dal tuo inferno tu sei riuscito, comunque lo stiamo raccontando, no? A giungere a un risultato importante. Cos'è successo quando ti sei svegliato in ospedale? Hai capito quello che effettivamente era successo?
3: Assolutamente no. Innanzitutto io mi sono svegliato un mese e mezzo dopo, perché appunto sono stato in coma, e io ancora attualmente non ho nessun ricordo di quello che è successo, quindi per fortuna anche. In più, diciamo, io l'ho scoperto dopo tanti mesi, effettivamente, quello che è successo.
2: Ah, non te l'hanno raccontato subito? Lo hai scoperto in seguito?
3: Subito no.
2: Okay.
3: Subito no, perché anche in quel momento non era tanto d'aiuto.
2: Certo.
3: Combattevo per la vita, diciamo, La prima reazione quando mio padre mi ha detto tutto, onestamente sono scoppiato a ridere. Mi sembra una storia talmente assurda che, cioè, io nella mia testa davo per scontato che è stato, non lo so, qualcosa di statisticamente più probabile, un incidente d'auto, non una bicicletta lanciata così all'improvviso senza un motivo logico.
2: Tra l'altro,
3: quindi mia effettivamente ho avuto una reazione assolutamente di non me l'aspettavo, ecco.
2: Beh, insomma, direi
3: che... Ti puoi immaginare una serie,
2: certo. Tra l'altro, Mauro, leggevo che la parte più difficile, paradossalmente, non è stata tanto l'ospedalizzazione in sé, ma la fase di riabilitazione. Forse
3: sì.
2: Perché è in quel momento, no? Che oltre alla fatica metti alla prova i tuoi limiti.
3: Ero perfettamente lucido, quindi sì, là c'è la consapevolezza, il rendersi conto della situazione che diventa definitiva, ovviamente lì è stato il momento peggiore.
1: Mauro, ma studiare medicina ti ha aiutato, o nel senso che vuol dire conoscere il proprio corpo, vuol dire conoscere le dinamiche, vuol dire sapere, no, quello che succede? Però leggevo, appunto, c'è un passaggio bellissimo dell'intervista che hai fatto, no? Dove dici, appunto, che quando tu hai iniziato a studiare medicina si parlava di malattie incurabili, e già adesso, invece che sono passati 4-5 anni, stanno trovando delle prime invece magari delle prime soluzioni, o comunque si aprono delle strade. E questo per te è un incentivo A, immagino, di speranza, B, forse vorrai...
3: assolutamente io ma anche nello specifico della lesione midollare. Io al primo anno di lezione si definiva il neurone come qualcosa che non si poteva rigenerare, definitivo, quindi una volta che muore per sempre. Già oggi questo dogma non esiste più, e è passato veramente poco tempo.
1: Certo.
3: Immagino tra 10 anni, 20 anni cosa succederà nel mondo della medicina. Quindi sì, ho assolutamente tantissima speranza, ma una speranza concreta.
2: Certo.
1: E questo è un incentivo anche a studiare di più, a studiare meglio, cioè che tu vuoi proseguire, immagino, anche...
3: Sì, certo, assolutamente. Io ho sempre avuto un forte interesse nella scienza, quindi in generale su dove l'uomo può spingersi e dove appunto la volontà di scoprire... può portare, appunto, l'uomo.
2: Senti, Mauro, il Mauro di oggi cosa prova guardando il suo presente, guardando anche quello che è successo? Cioè, tu oggi provi più rabbia, più desiderio di giustizia, più desiderio di presente, o più progetti per il futuro, come stavamo dicendo, o tutte queste cose insieme? Che cos'è il sentimento che ti guida?
3: Ovviamente un insieme di emozioni, no? Sono tante. Allora, in questo momento c'è una visione ottimistica del futuro, quindi sicuramente lavorare nei progetti futuri, continuare il percorso di diventare un medico, come appunto anche sicuramente fare programmi della vita futura. Ci sono momenti bui, ci sono momenti di rabbia, ci sono momenti in cui ovviamente l'umore scende, arriva la tristezza, arrivano pensieri che magari nei mesi dove, perché comunque sì, ho attraversato mesi difficili, prima erano sempre presenti, ora sono sparpagliati, ogni tanto ci sono questi momenti in cui crollo, come è naturale che sia.
1: Mauro, ti faccio un'ultima domanda.
3: Sì, certo.
1: Dici che tu non cerchi vendetta, anche perché citi il Conte di Montecristo, no?
3: Certo.
1: È proprio detto, guarda un po' cosa, che fine si fa nel cercare la vendetta. Vorresti vederli in faccia, questi ragazzi che ti hanno gettato la bicicletta? Cosa vorresti dir loro?
3: Non mi interessa, sono sincero. Per la mia sanità mentale, per c'è un solo proiettato per il futuro.
1: Ok, ok. Quindi sei oltre.
2: È una bella...
3: Sono oltre, tuttavia, il pensiero sulla sicurezza delle strade e fare in modo che eventi del genere non devono accadere più è un pensiero che ancora oggi mi coinvolge, ecco.
1: Certo.
3: Perché non è purtroppo l'ultima volta che sono successi eventi così tragici. Spero che non è nel futuro, non sentirò più storie del genere.
1: Ce l'auguriamo tutti. Mauro, grazie davvero, grazie intanto per la tua storia. So che ci tenevi a ringraziare i medici, vero, che ti hanno accompagnato nel percorso di riabilitazione e nel percorso della laurea. Guarda, abbiamo proprio una manciata di secondi e te li doniamo volentieri.
3: Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine. Ringrazio l'Università di Torino che ha permesso, appunto, che mi è stata vicino e non mi hanno mai abbandonato.
1: Grazie Mauro, buona vita, ma sicuramente ci ritroveremo qui a Radio 24. Ciao, grazie. Ciao.
3: Grazie. Ciao.
2: Ciao Mauro.
4: Non mi capisci.

0: Virginia, 2 milligrammi, questo è il nuovo singolo di questa cantautrice pop di 22 anni, ma dai 2 milligrammi passiamo ai 2000 chilometri. Mi sembra un bel passaggio, non so se sia un'equivalenza fattibile, passare dai milligrammi ai chilometri. No, lo è, non lo è, però mi piaceva come assonanza. Ecco un'altra storia di chi decide di prendersi una pausa per capire non tanto chi voler essere da grande, ma chi voler essere in quel momento.
1: Sì, ma poi sono quelle storie, Fede, che io veramente, data la mia nota propensione alle attività ginniche, io quando le leggo mi sento già stanco durante la lettura per il nostro ospite in questo caso, ma è vero, sono quelle storie che restituiscono anche fiducia e anche speranza in una realtà, no, che ci vuole sempre tutti subito sul pezzo, subito performanti, con le idee chiare e le scelte in tasca, sempre pronte, e invece, come ha fatto il nostro ospite, forse a volte può essere utile decidere da soli proprio tempo, prendersi una pausa e mettersi in cammino.
0: Lui ha 19 anni, si chiama Cesare Iselle, è qua con noi. Ciao Cesare!
2: Ciao!
0: Allora partiamo subito dal primo aspetto, che è quello che più mi interessa. Come hai fatto a dire ai tuoi genitori che saresti partito? Come l'hai fatto arrivare la notizia?
2: Allora, non è stato semplice, chiaramente, anche perché comunque comprendo che non sia semplice, soprattutto anche da sentirselo dire che tuo figlio vuole prendere questa scelta. Diciamo che me la son giocata un po' di astuzia, iniziando a spargere prima la voce con magari i parenti, gli zii, gli amici, in modo che comunque loro lo sapessero già prima che io glielo dicessi.
1: Quindi c'era una strategia, un lavoro di accerchiamento.
2: Sì, sì, sì,
1: okay.
2: Sì.
0: Ha fatto arrivare qualche cartolina già da Santiago, sai queste cose. Cesare, come mai questa scelta?
2: Allora, semplicemente io ho appena finito il liceo a giugno e non sono riuscito a trovare una via, una scelta universitaria, era un periodo molto confuso della mia vita, sia emotivamente, un po' i classici piccoli problemi, dalla scuola, proprio non riuscendo a scegliere un'università, si accumulavano anche qualche piccolo problemino relazionale, cioè nulla di troppo esagerato, però quei momenti in cui sono un po' tutte le cose che vanno male, in più questo avvicinarsi di dover prendere questa scelta importante per il mio futuro, allora ho deciso di rimandarle, di pensarci meglio, incamminandomi, prendendomi del tempo per me per fare questa cosa.
1: Beh, incamminandoti a lungo, perché parliamo di 2300 chilometri, no, del cammino di Santiago. No, è interessante questo modo di affaticarsi, no, di mettersi alla prova per chiarirsi un pochino le idee. Cesare, che cosa si scopre di se stessi, dei propri obiettivi, dei propri limiti in un percorso così? Cioè, arrivano davvero risposte al termine o nuove consapevolezze? O come direbbe qualcuno, l'obiettivo non è il traguardo, ma è proprio il viaggio in sé?
2: Beh, allora, sicuramente sì, il vero obiettivo è il viaggio. Anch'io la destinazione di Santiago non l'ho scelta semplicemente per arrivare alla cattedrale dove sono tenuti i resti del santo, ma cioè semplicemente perché avevo bisogno di camminare, avevo bisogno di prendermi questo tempo e avevo solo bisogno di una meta e godermi il viaggio in mezzo. Di sicuro si scoprono tante cose, io ho passato tanto tempo da solo, anche 4-5 giorni senza incontrare nessuno, quindi devi riuscire a convivere un po' con te stesso, quindi assaporare sia i momenti belli che i momenti brutti della solitudine, perché chiaramente non è sempre facile, e poi anche fisicamente comunque non dico di essermi spinto al limite, però comunque ci sono stati giorni in cui tutto ciò che ho mangiato magari è stato un piatto di pasta in un'intera giornata di cammino, che comunque a 19 anni non è molto, e quindi anche fisicamente ti spinge a superare determinati limiti che normalmente nel comfort della vita quotidiana non sperimenti.
0: Certo.
2: E poi soprattutto il cammino, secondo me, è un ottimo momento per pensare tramite la fatica, ti crea proprio quasi, soprattutto durante il cammino di Santiago, sentivo quasi una specie di trance meditativa camminando.
0: Poi ci sono le storie, no? Ci sono gli incontri, ci sono le persone che non previste, no? Quelli sì, incontri sì, imprevedibili che ti aprono nuovi scenari, ti aprono nuove possibilità, ti aprono nuovi sguardi. Ti senti molto cambiato in questi 3 mesi? Ti senti diverso?
2: Allora, la cosa che dico un po' ai miei amici e ai miei parenti che mi fanno la stessa domanda quando sono tornato è un più, è una cosa che deve dirmi chi mi vede, perché io sì mi sento un po' cambiato, però comunque per me è stata una cosa graduale durante tutti questi 3 mesi. Quindi penso che sia le persone che mi conoscono quelli che devono decidere come e quanto io sia cambiato.
1: Cesare, senti, una risposta secca. È un'esperienza che i tuoi coetanei consiglieresti? Cioè, hai 19 anni, devi decidere cosa fare della tua vita, se iscriverti all'università, se andare a lavorare o meno. Un viaggio così può davvero servire? Ti offro l'opportunità di una risposta che farà felici tutti i genitori all'ascolto.
2: Sicuramente sì. Poi dopo ognuno nei mezzi del proprio tempo, delle proprie fatiche, non dico che dobbiamo tutti partire da casa e farsi 2500 chilometri.
1: Magari si possono scegliere misure più a portata, diciamo, ecco.
2: Sì, sì, però sicuramente sì, di prendersi del tempo, di viaggiare, di incontrare, di scoprire. Poi non è che ti dà, arrivata a Santiago non ho trovato la risposta a tutte le mie domande. Ho raccolto tantissimi dati e mi sono

0: mi sono conosciuto, mi sono scoperto sempre di più.
1: E, ti rifaccio la domanda iniziale, a casa come hanno scoperto che saresti tornato?
0: Bene.
1: No, ma lo hanno letto sui giornali o lo hanno capito da te? Gliel'hai detto almeno che tornavi?
0: No, gliel'ho detto perché bisognava prenotare l'aereo.
1: Ah, ok, giusto.
0: E poi dopo l'ultimo pezzo, visto che comunque il cammino è lungo, è capitato che alcuni miei amici e parenti venissero a trovarmi per 2 o 3 giorni.
1: E via.
0: Lungo il cammino, l'ultimo pezzo l'ho fatto in compagnia di 2 mie cugine, mio fratello, un altro mio amico. Quindi alla fine lo sapevano, bravo, che sarei tornato.
1: Un reinserimento graduale, bravo.
0: Sì,
1: grazie Cesare. Cesare Isella, lo trovate sui social. Complimenti per questa avventura che sicuramente ti porterà tanta luce, insomma, tante risposte quando meno te lo aspetti. Ciao Cesare, buona giornata.
0: Va bene, grazie mille.
2: Ciao Cesare.
3: Giornata. Non mi capisci.
4: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su klm.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato?
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica!
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Borse europee positive con l'eccezione di Parigi che cede lo 0,11%, Londra l'indice positivo per lo 0,08%, Francoforte migliore più 0,27% insieme a Madrid che guadagna lo 0,65%. A Milano l'indice principale è positivo per lo 0,35%, per quanto riguarda i titoli in luce Azimut più 1,56%, STM più 1,32%, seguita da Stellantis più 0,82%, Tenaris invece che cede lo 0,79%. Debole l'automatica meno 2% all'indomani della fusione con la spagnola CIRSA, Cucinelli meno 1,37%, Moncler meno 1,18%, Leonardo meno 0,95%. Si assesta 83,3 punti lo spread tra BTP e Bund decennali tedeschi, con rendimento annuo italiano in ribasso di 1,4 punti al 4,19%, al pari di quello tedesco al 3,36%. Ed è tutto a voi la linea.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
14: Ci sono storie che aspettano solo di essere raccontate e chissà, magari è proprio la vostra. Raccontarsi tiene in vita, raccontarsi è una delle cose più vive che possiamo fare, dare voce a quello che siamo stati, a quello che siamo diventati, a pezzi della nostra vita. Dal 7 di settembre, ogni giorno alle 15 su Radio 24 torna Matteo Caccia Racconta, il programma che prende le vostre storie e le trasforma in un'ora di narrazione pura. Io sono qui ad ascoltarvi. Matteo Caccia Racconta @radio24.it è l'indirizzo a cui mandare la vostra storia dal 7 di settembre alle 15 su Radio 24.
2: Non mi capisci.

0: 11, canta Marta Guidoboni, nata e cresciuta nel Ferrarese. Con lei ripartiamo con Non mi capisce, lo facciamo ospitando un giovanissimo attore che ha appena ricevuto il premio più importante, insomma, della scena italiana, e ricevere questo premio a 25 anni credo abbia un significato ancora maggiore, abbia una, insomma, sai quella cosa per la quale sai fin da bambino che vuoi sbatterti, vuoi sacrifici, le prove, la passione. E accidenti, a 25 anni hai questo riconoscimento, dice sì, ne è valsa la pena.
1: No, e poi letteralmente il nostro ospite lo sapeva, lo ha saputo fin da bambino, adesso insomma ce lo faremo raccontare dalle sue parole, ma poi è un piacere tornare a parlare di teatro e tornare a parlare di teatro non solo come linguaggio, come opportunità, come possibilità, ma come teatro che ha per protagonista una volta tanto un giovanissimo interprete come il nostro ospite.
0: Ha ricevuto il premio UBU come miglior attore under 35, diamo il benvenuto a Pietro Giannini, ciao Pietro!
2: Ciao, come state? Tutto bene?
0: Noi bene, grazie. Tu stai bene?
2: Bene, dai, felice, si può dire.
0: Quando hai capito che era quella roba lì quella che volevi fare da grande? Cioè essere su un palco, nelle vesti di qualcun altro, a recitare?
2: Beh, è stato, come ho detto anche nel discorso, infatti, è stato quando ero molto molto piccolo, perché era un anno difficile per me, della mia vita, molto complicato, anche per la mia famiglia. Avevo avuto anche dei problemi fisici e dopo un anno a scuola, ero alle elementari dove non potevo fare ricreazione, per dire, dovevo tornare a casa subito, è arrivata una recita di fine anno e mi sono preparato con mia mamma, con mio papà, e l'ho fatta da protagonista ed è stata la prima volta che sono tornato a scuola dopo tanto tempo, e lì ho capito che il teatro era un po' casa, mi sono sentito amato dopo che avevo perso un po' la fiducia in tutto, no? Mm-hmm. E quindi il teatro è stata la mia vita, mi ha cambiato la vita. Mi ha dato fiducia nel mondo di nuovo ed è stato da lì. Poi lì ho iniziato un pochino e al liceo ho concluso con un corso a scuola, uh-huh, diciamo.
0: Ed è ancora a casa? Il teatro ti dà ancora fiducia nei confronti della vita?
2: Certo. Penso che il teatro sia l'unico posto dove posso stare al mondo, ecco, e dove voglio stare, e dove voglio vivere e poi anche morire, spero, tra tanti anni.
1: Beh, te lo auguriamo Pietro. No, fra l'altro appunto abbiamo aperto, no, con questo premio, il premio UBU come miglior attore under 35, tu ti sei fatto conoscere insomma con diverse interpretazioni, dalla Costanza della mia vita, quel monologo, no, su tua sorella, poi la traiettoria calante sul crollo del ponte Morandi, e hai dedicato questo premio importantissimo alla tua generazione. Leggo testuale, credo, è un virgolettato, una tua dichiarazione: il teatro è del popolo e la mia generazione si merita il premio UBU. Ora, Pietro, che cos'è il teatro del popolo? Perché non è solo una definizione, ma è anche un progetto, no?
2: Certo, è un progetto che sta partendo insieme a altri artisti e artisti coetanei, quindi giovani, di tutte le parti d'Italia, perché non apriamo anche la questione meridionale, che in questo paese c'è ancora purtroppo grosse differenze tra nord e sud anche nel mondo del teatro. Quindi diciamo professioniste e professionisti giovani di tutta Italia ci siamo uniti, diciamo, ho fatto partire questo progetto per provare a creare prima insieme un manifesto teatrale e poi uno spazio che si fondi sull'azionariato popolare, e questo spazio si chiamerà Teatro dei Popoli. E è molto ambizioso, perché è molto difficile ovviamente basare un'intera stagione teatrale solo su un contributo popolare delle persone, però al tempo stesso penso sia un'utopia, e già creare utopie penso sia un merito e banalmente anche una provocazione. Quindi il fallimento non è una cosa che mi spaventa, penso che concepire già solo una cosa sia coraggioso, e se poi ci riusciremo, come spero e mi auguro succederà, sarà penso una delle gioie più grandi della mia vita, riuscire a creare uno spazio che sia poi delle persone, perché non apparterebbe a nessuno, sarebbe della comunità, del nostro paese, quindi la cultura come diciamo i cittadini stessi e le cittadine stesse che investono sulla cultura del proprio paese ogni mese con un piccolo contributo volontario.
0: Pietro Giannini, lo trovate sui social, ma soprattutto lo trovate a teatro, e lo troverete anche, stai lavorando a un nuovo progetto su Elon Musk, giusto?
2: Sì, giustissimo, sì, con altri attori e altre attrici, quindi faccio la regia, curo il testo, però questo giro non mi metto da solo a recitare ringraziando il Signore. Ho bisogno di compagnia.
0: Grazie, complimenti.
2: No, ciao, grazie, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao Pietro.
3: Non mi capisci.

0: The Drama parte 1, Diorama, questo è il suo ultimo singolo e con questo ultimo singolo cambiamo completamente argomento, anche se abbiamo citato Elon Musk che potrebbe essere forse un piccolo collante, no? Un piccolo ponte tra il teatro e le start-up, stiamo parlando dell'arte e del lavoro, del metterci appunto la passione, il corpo e le nuove tecnologie, e lo facciamo con il prossimo ospite. A 23 anni è già un giovane imprenditore nato a Verona, ha viaggiato tantissimo, conosce mille lingue, insomma con la sua società fondata negli Stati Uniti ha appena ricevuto un finanziamento importantissimo e appunto volevamo farci raccontare direttamente da lui cosa significa essere così lanciati a soli 23 anni. Diamo il benvenuto ad Oliviero Pinotti. Ciao Oliviero.
1: Ciao Oliviero.
0: Senti, hai proprio la voce da Radio 24.
2: Davvero?
0: Si sente.
2: Ecco.
0: Oliviero, cosa significa avere 23 anni e già un biglietto da visita così grande, così lungo, così importante?
2: Guarda, credo che sia una sensazione completamente surreale, nel senso che fino a 2 anni fa non mi sarei mai potuto aspettare, sembrava un traguardo totalmente irraggiungibile rispetto a dove ero. Quindi.
0: E dove sei oggi? Raccontaci chi sei.
2: Io, allora, 23 anni, sono fondatore di questa startup di intelligenza artificiale a San Francisco, dove essenzialmente aiutiamo aziende ad automatizzare molti di quei lavori manuali di inserimento dati nei gestionali, tipo SAP o Oracle. E essenzialmente aiutiamo aziende manifatturiere specialmente a automatizzare tutti questi processi estremamente manuali, no?
0: Cioè, io mi annoio già a fare il rimborso spese, figurati, cioè, stai già parlando di cose,
2: esatto,
0: di cose per me,
2: esatto,
0: per me lontanissime. Sì, sì. Tra l'altro leggevo che hai fatto, esatto, le scuole superiori in un istituto sperimentale dove di fatto non avevate libri, giusto? Senza libri.
2: Esatto, esatto, sì, essenzialmente andavamo solo con l'iPad a scuola.
0: Com'è stata questa esperienza? Noi siamo dei vecchi surreale, amanti della carta, surreale,
2: sì, nel senso, fino alle medie ovviamente andavo come qualsiasi altro studente in Italia, poi siamo andati lì, ovviamente è stato fantastico perché io ovviamente tecnofita e super super appassionato di queste cose e questo sicuramente ha aiutato molto. E poi era una scuola molto moderna, nel senso che abbiamo da subito anche imparato a fare programmazione fino a un'età piuttosto giovane, quindi sicuramente questo ha contribuito.
1: Ma senti Oliviero, com'è arrivata poi la proposta e il sostegno di Ypsilon Combinator? Che voglio dire, forse è il caso di ricordarlo, insomma, è il fondo che ha lanciato cosucce come Airbnb, Dropbox, insomma, parliamo veramente di una major. Quando è arrivato il punto di svolta?
2: Esatto. Guarda, il punto di svolta, io ho lavorato per circa un anno e mezzo come ingegnere informatico per questa startup di San Francisco, poi in preda dalla voglia di lanciare una roba mia ho lasciato, però ero un po' perso, ti dico la verità, allora ho deciso di andare a Singapore per fare un master in ingegneria informatica. Sicché leggevo tutte le storie dei miei amici che facevano startup, crescevano e così via. Allora ho detto, sai che c'è? Dopo un mese ho lasciato, sono tornato a San Francisco e lì ho conosciuto questo ragazzo indiano con il quale c'è stato un affiatamento, se vuoi, e abbiamo deciso di iniziare a costruire la nostra startup. Dopo soli 2 mesi abbiamo fatto la domanda e 2 giorni dopo aver fatto la domanda ci hanno invitato per un'intervista alla loro sede e il giorno dopo ci hanno detto vorremmo finanziarvi.
0: Ecco, capito?
1: È bellissimo perché raccontato è così, no?
0: È molto semplice. Ora,
2: ovviamente la faccio
0: sì,
2: molto,
0: no, ma ce la fai breve, no? Però dietro c'è...
2: La faccio molto semplice, ovviamente, ma c'è stato un miliardo di dubbi, di incertezze, di stress nel mezzo che ovviamente non sto qui a raccontare, però...
0: Sì, immagino. Oliviero, ti faccio un'ultima domanda. Avere 23 anni in Italia è uguale ad avere 23 anni all'estero? Cioè, come hai visto un 23enne in Italia e come hai visto un 23enne fuori dall'Italia?
2: In modo completamente diverso. Un 23enne, sai, se io vado qui in giro e dico che faccio una startup, la gente mi guarda e dice: ah, che carino, questo bel progetto hobby, no? Così, una robetta che fa così nel tempo libero. Se lo dici negli Stati Uniti, la gente non solo ti prende seriamente e dice: ah, cosa stai facendo? Ah, interessante, potrei investire.
0: Ecco,
2: capito? Le domande sono completamente diverse.
0: E ci hai detto tutto. In bocca al lupo, avrai una bellissima carriera.
2: Grazie.
0: E siamo felici di aver condiviso con te questo pezzettino di strada. Ciao Oliviero.
2: Grazie. A voi.
1: Ciao,
2: Oliviero.
1: Ciao.
3: Non mi capisci.
4: Ritornerei, lo so, ritornerei.
5: Ma certo che ritornerò, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Del resto, come si può fare a meno della versione tradizionale di Effetto Notte, con il riassunto quotidiano delle notizie più importanti e gli approfondimenti dei temi principali con gli ospiti? Quindi, io, Roberta Giordano, prometto che ritornerò con Effetto Notte dal 7 settembre, come sempre, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, Sava Sandir, su Radio 24. Ma sì, l'ho appena detto, ritornerò.
4: Lo so, ritornerei.
6: Strade in diretta.
7: Bentrovati, partiamo ancora dalla A4 Brescia-Padova. È stato risolto il precedente incidente avvenuto tra Montebello e Soave San Bonifacio in direzione Milano. Permangono code in smaltimento per il traffico accumulato in questo tratto. Un nuovo incidente però sta causando code tra il bivio per la A31 e Padova Est in direzione Venezia. Sulla A27 Venezia-Belluno sono presenti code per un veicolo in fiamme tra Treviso Sud e Treviso Nord in direzione Belluno. In Lombardia, sulla diramazione Gallarate-Gattico, è segnalato un incendio tra Besnate e Sesto Calende, con conseguenti code in questo tratto per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. Passiamo sulla tangenziale nord di Torino, dove per un incidente si registrano incolonnamenti tra Corso Regina e Corso 4 Novembre in direzione Savona-Piacenza. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, si viaggia a rilento tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma per operazioni di ripristino incidente. A più tardi!
3: Non mi capisci.

0: Laguna, nuovo singolo di Nicolò Filippucci, con cui apriamo quest'ultima parte di puntata, dove andiamo a così ad accennare a due storie molto diverse tra di loro, ma anche molto simili. Un altro giovanissimo, a 20 anni, studia economia all'Università di Trento, ma è anche artigiano del legno, ha fondato un laboratorio che si chiama Senza Corteccia, ma è più di un laboratorio, è un progetto social dove mette a punto l'arte, il legno, la manualità, la riscoperta di antichi mestieri al centro.
1: Sì, ma ci capita sempre più spesso, no, di raccontare queste storie di questi ragazzi e ragazze che scelgono lavori artigianali a contatto con i materiali, con le piccole comunità. Sta quasi diventando un piccolo trend, una tendenza dal nostro punto di vista assolutamente benefica, ma insomma adesso ce la faremo raccontare dal nostro ospite, per il quale siamo pieni di domande.
0: Samuele, ma senza social avresti comunque fatto il falegname?
2: Eccoci qua, ciao, buon pomeriggio a
1: tutti. Ciao Samuele.
2: Per l'invito, mi fa molto piacere essere qua. E sì, senza social avrei comunque intrapreso questo mestiere, perché comunque è nato già quando ero piccolo. All'età di 10-12 anni mi divertivo a fare qualche lavoretto con il legno molto semplice con mio papà. Lui non è falegname, fa un lavoro tutt'altro diverso, però sai, insomma, quei lavoretti molto semplici per la casa e che stimolano un po' la propria creatività. E poi a un certo punto sono finito sulla piattaforma di YouTube a vedere dei contenuti di falegnameria, e quello probabilmente ha stimolato ancora di più la mia voglia di fare, la mia creatività, e di conseguenza li guardavo e poi applicavo in garage con attrezzature molto semplici, martello, chiodi e delle pinze, quindi strumenti insomma dai anche poco pericolosi, perché comunque ero piccolo. E poi a un certo punto ho deciso di aprire anche io la pagina Instagram per condividere il mio percorso, insomma, e le mie avventure.
1: Samuele, lo dicevamo, no, all'inizio, in un'epoca in cui moltissimi tuoi coetanei aspirano a diventare influencer o content creator, e lo dico sia chiaro con il massimo rispetto, oppure come il nostro ospite precedente, no, che si è specializzato nel mondo delle startup, tu invece scegli una professione che ha a che fare con l'artigianalità, con la manualità, che insomma ci pare anche da un certo punto di vista una boccata d'ossigeno. E tu che cosa ami di più del tuo lavoro? Quale fascinazione ti provoca?
2: A me dà molta soddisfazione sia utilizzare gli attrezzi in sé che proprio creare un manufatto artigianale, un manufatto in legno massiccio, quindi io realizzo principalmente pezzi unici, partendo da dei pezzi di legno che magari apparentemente non sono così belli, perché spesso mi capita di recuperare delle vecchie travi, delle vecchie assi provenienti da delle baite, che a primo impatto possono sembrare bruttini, perché magari sono tutti sporchi, pieni di muschio, terra, però lavorandoli viene fuori insomma dai un bel prodotto dopo un bel manufatto. Quindi cerco anche di promuovere il lavoro artigianale, e quindi documentando il processo produttivo che c'è dietro alla realizzazione di questi pezzi unici.
0: Tutto ciò lo fai a Civezzano, nel tuo garage. Civezzano, sì, nel tuo garage di casa.
2: Esatto,
0: dove c'è,
2: esatto,
0: questo laboratorio. Ma stai portando avanti anche gli studi, nel senso che stai comunque affiancando le due attività?
2: Esatto, sì, sto cercando di trovare un giusto bilanciamento tra queste attività, perché studio economia all'Università a Trento, al tempo stesso appunto gestisco la pagina social su cui pubblico questi lavori con il legno.
0: Immagino che mentre sei a lezione pensi al legno, e mentre sei lì che lavori con i tuoi attrezzi pensi all'esame.
2: Esatto. L'altro giorno tra l'altro mi è capitato di ascoltare un podcast di economia mentre stavo levigando in garage i pezzi di legno, però dai, ho cercato di unire in sé.
0: Stai ottimizzando, bravo, esatto.
1: Samuele, esatto. No, non sembri una contraddizione rispetto a quanto abbiamo detto prima, ma ce lo stavi dicendo, tu hai anche una pagina Instagram molto seguita. Che rapporto hai con i tuoi follower, con la tua community, no? Per usare, cioè, sono tutti amanti del legno come te o sono semplici curiosi? Che domande ti rivolgono?
2: Ma è una community molto bella, molto entusiasta, nel senso che mi seguono con tanto piacere.

0: e probabilmente c'è una buona parte di persone che lavora al legno, che è del settore, e comunque anche una parte che magari in sé non lo lavora, però è interessata ai miei manufatti e a quello che creo. E spesso, insomma, mi capita che mi scrivono, mi chiedono qualche consiglio, magari io stesso magari con qualcuno mi confronto per avere una visione diversa, quindi è un valore aggiunto per entrambe le parti.
1: Samuele Stelli, Stelli, un attimo, perché la stessa domanda la voglio porre alla prossima ospite anche. Ciao Beatrice, nella tua community sono tutti amanti delle pecore?
2: No, non tutti. Diciamo c'è una buona parte di agricoltori, di allevatori, però la maggior parte, a parte che c'è anche gente che mi segue al di fuori dell'Italia.
1: Ah sì, ah certo, quindi hai insomma uno sguardo internazionale. Diamo il benvenuto a Beatrice Marce. Beatrice ha 24 anni, è una pastora e agri-influencer. Lavori nell'azienda agricola di famiglia Capolona nel Casentino, che questa storia ha un inizio bellissimo. Tu a un certo punto hai detto la scuola non fa per me, hai mollato la scuola e la mamma ti ha aperto un caseificio, giusto?
2: Sì, giustissimo.
1: Ci ha visto lunghissimo la mamma, cioè è stata veramente sì. Grandiosa. E da lì cosa è successo?
2: Allora, nel 2019 mia mamma con mio babbo ha voluto realizzare questo mio sogno, che era un sogno che avevo fin da piccola, perché desideravo avere un marchio completamente nostro. E da lì abbiamo aperto il caseificio, che è un ambiente molto piccolo però abbastanza funzionale, perché noi il latte che produciamo lo lavoriamo tutti i giorni lavoriamo il latte, cioè, per garantire insomma una buona qualità del latte.
3: No, Beatrice, sai, la cosa interessante poi della tua storia è anche questa, che come il nostro precedente ospite, come Samuele, tu hai anche documenti, no? Sulla tua pagina Instagram, sulla tua pagina dove hai centinaia di migliaia di follower. Ho visto un tuo video divertentissimo in cui dicevi, adesso lo riassumo male, perdonami, no? Era un video ironico in cui dicevi la mia ex ragazza faceva l'indossatrice, la modella, non so, io faccio, non lo so, e mungi le pecore, tra l'altro ad una velocità straordinaria, no? Quindi fai anche, come dire, no? C'è anche questa maniera un po' di prendersi in giro, di fare autoironia. Cosa speri di comunicare, diciamo così, con i tuoi video, con le tue proposte sui social, cioè l'amore per il tuo lavoro, il rispetto per la natura, proporre anche un punto di vista alternativo rispetto a quello che noi dal di fuori possiamo avere di una professione come la tua? Cosa?
2: Ma la cosa principale è stato far vedere che il mio lavoro non è un lavoro solo maschile, ma che è anche un lavoro femminile. Poi è stato dar forza a tutte le persone, cioè diciamo a tutti i giovani che fanno questo lavoro, di non vergognarsi di un lavoro molto, cioè molto umile
3: e molto
2: perché
3: utile.
2: Molte volte succede che magari si vergognano di dire che sono figli di pastori o figli di agricoltori, perché puntano tutti ad essere persone di alto livello.
1: Ok, mi sembrano già due obiettivi grandiosi. Ricordiamo il social Beatrice e Marcia, la trovate _beatrice.marcia01 per chi volesse seguirti. Come ci dicevi, appunto, ci sono anche tantissimi follower dall'estero. Grazie davvero Beatrice Marcia per essere stata con noi. Grazie Samuele, anche a te in bocca al lupo per le vostre attività.
0: Grazie
1: siete,
0: a voi.
1: Siete fantastici.
2: Grazie.
1: E con la vostra testimonianza lanciate messaggi bellissimi, ma non solo ai vostri coetanei, forse anche a noi e soprattutto a noi adulti. Cioè, grazie, buon lavoro, ciao ciao.
3: E chiudiamo qui la puntata di oggi del meglio di Non Mi Capisci. Ci risentiamo domani, sempre qui, sempre alla stessa ora, alle 10, su Radio 24. Ciao!

ogni giorno alle 13:60 minuti per approfondire e capire gli scenari internazionali, la politica, l'economia, ma anche la cronaca e lo sport con Effetto Giorno. Sono Alessio Maurizi e vi aspetto da lunedì 7 settembre alle 13, naturalmente qui su Radio 24.

0: su agenti.it.
1: Agenti.it.
2: Dove trovi i tuoi agenti de commercio? Olè!
3: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cedilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cedilar Nutrition. Feed your performance.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: Le 11.
8: GR24. Il sole 24 ore.
7: Lo scontro Mosca-Berlino, il ministro russo Lavrov, l'istituto Goethe in Russia sarà chiuso. Il presidente Mattarella ricorda l'uccisione di Dalla Chiesa, la lotta contro le mafie, dice impegno di tutti. L'UNICEF, 20 milioni di bambini e adolescenti vittime di abusi sessuali grazie alla tecnologia. Ben ritrovati dalla redazione da Katia Caramelli. Il portavoce presidenziale russo Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania dopo le accuse di Berlino per il drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha però annunciato la chiusura di tutte le sedi in Russia dei centri culturali tedeschi del Goethe. La lotta contro le mafie, impegno della Repubblica, è compito che non consente sosta ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando l'uccisione 44 anni fa a Palermo del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. Per il Presidente ogni cittadino, nell'esercizio della sua libertà, nella vita quotidiana e negli ambienti di lavoro, è chiamato a essere parte del rafforzamento della cultura della legalità. L'Italia, scrive invece la Premier Meloni, non dimentica Carlo Alberto Dalla Chiesa e non dimentica chi ha dato la vita per difenderla. L'UNICEF denuncia 20 milioni di bambini nel mondo sono stati vittime di abusi facilitati dalla tecnologia.
9: 20 milioni di bambini e adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni in 21 paesi nel mondo sono stati vittime nell'ultimo anno di almeno una forma di sfruttamento e abuso sessuale facilitato dalla tecnologia. La denuncia arriva da un rapporto dell'UNICEF secondo cui meno dell'1% dei casi è stato segnalato alle autorità. Secondo il rapporto quasi il 60% dei casi è avvenuto sulle principali piattaforme social quali Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok e WhatsApp. Il 14% nei giochi online. Nel dettaglio più di 15 milioni di bambini sono stati esposti a contenuti sessuali indesiderati. A 9 milioni è stato chiesto di partecipare a conversazioni a sfondo sessuale o di condividere immagini sessuali contro la loro volontà. Dall'analisi emerge che le vittime erano 4 volte più inclini a riferire pensieri o comportamenti suicidi e di autolesionismo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Lo sport, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia, oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. È tutto, il GR torna alle 12.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti

0: disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Marilyn Monroe aveva 8 anni quando accadde, raccontò. La madre l'aveva affidata a una famiglia che affittava una stanza a un uomo di nome Mr. Kimmel.
4: I'm not just generally happy. If I'm generally anything, I guess I'm generally miserable.
3: Storie di iniziazioni e di fini precoci in una puntata che si intitola Troppo presto.
5: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Chi era Marilyn Monroe? Quante cose era, è stata Marilyn Monroe? Bene, noi nello studio di Eco, quello che rimane, abbiamo invitato Gianni Canova per parlarci di lei e del mondo che lei stessa ha creato intorno a lei. Marilyn Monroe lascia cadere la pelliccia, si avvicina al microfono e canta Happy Birthday lentamente, senza accompagnamento. La voce è come un sussurro erotico. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. C'è un oggetto nelle stanze di sua madre che la affascina più di ogni altra cosa. È una fotografia appesa al muro. Non ci sono altre immagini alle pareti, solo quella. È incorniciata. Un giorno sua madre la sorprende mentre guarda quella fotografia, ma non la rimprovera, anzi, la solleva su una sedia così può vederla meglio. «Quello è tuo padre», le dice. L'emozione è così forte che quasi lei perde l'equilibrio. È meraviglioso avere un padre. È meraviglioso poter guardare la sua fotografia e sapere di appartenergli. E poi la madre aggiunge: è morto in un incidente d'auto a New York. Da quel momento Norma Jane costruisce intorno a quella figura un mondo immaginario. Un padre che la vizia, un padre che la protegge, che la fa sentire al sicuro. L'uomo nella fotografia indossa un cappello inclinato su un lato, porta baffetti sottili, somiglia a Clark Gable. E a poco Norma Jane trasforma quella somiglianza in una certezza. Clark Gable è suo padre. E forse non è un caso che poco dopo il cinema diventi il suo rifugio. Da bambina la sua attività preferita è andare nei grandi e sontuosi teatri di Hollywood Boulevard, con sua madre, con Grace e, quando è abbastanza grande, anche da sola. A volte Norma Jane resta lì per l'intera giornata, fino a sera inoltrata, guardando lo spettacolo del pomeriggio e poi quello della sera. Le attrici che vede sullo schermo la influenzano profondamente. Sono donne grintose, ragazze dalla battuta pronta e probabilmente lei assorbe da loro una certa qualità elegante. Basta osservare il modo in cui Marilyn sta in piedi, al di là dell'andatura ondeggiante che la renderà celebre. È eretta, le spalle alte, il petto in avanti, fedele alla regola di allora, che è che una donna deve apparire regale. Non deve incurvarsi, non deve mai cedere. Norma Jane adora i film di Clark Gable, il suo padre fantastico, e quelli di Jean Harlow, la dea bionda o platino del desiderio di quegli anni. Da bambina i suoi capelli sono chiarissimi e lei li detesta perché gli altri bambini la prendono in giro, la chiamano testa di stoppa. Ma i capelli di Jean Harlow hanno proprio quel colore lì e in quell'istante qualcosa cambia. Non è più un difetto.

0: è una promessa. In quella somiglianza trova una rivincita silenziosa. Grace e Gladys la portano anche alle anteprime serali. I fasci dei riflettori incrociano il cielo, le stelle del cinema arrivano in limousine e percorrono il tappeto rosso tra due ali di folla. Migliaia di persone gridano, aspettano, sognano. E lì, tra quella folla, Norma Jean impara non solo a guardare, ma a immaginarsi dall'altra parte. In questa puntata di Echo, quello che rimane, facciamo uno strappo alla regola. Di solito i protagonisti o le protagoniste delle puntate sono persone che sono morte di recente, sono mancate abbastanza di recente. In questo caso però vogliamo raccontarvi la storia di una donna o forse un personaggio, lo scopriremo tra poco, che è mancata abbastanza in là negli anni, ma in quest'anno, nel 2026, si celebra il centenario della sua nascita. Avete sentito nominare Norma Jean, altrimenti probabilmente la conoscete come Marilyn Monroe. Per scoprire chi era Marilyn Monroe abbiamo con noi Gianni Canova. Gianni, benvenuto e grazie per essere
1: qui. Grazie, grazie a te per l'invito.
0: Chi era Marilyn Monroe? Partiamo subito dal pezzo grosso, o meglio, chi era lei, chi era la donna, chi era l'attrice? Si mescolavano le due componenti.
1: Chi era, chi è diventata? Perché Marilyn è ovunque, è sui boccali di birra, sulle t-shirts, sui francobolli, sui poster nelle camerette, sulle serigrafie riprodotte ovunque del lavoro che Andy Warhol fece sul suo volto. È diventata davvero una presenza mediatica pervasiva che ci accompagna ovunque. E la domanda che mi sono sempre fatto e che faccio anche a chi ci sta ascoltando è proprio questa: cosa aveva, più che chi era, cosa aveva Marilyn per essere diventata questo mito che ha fatto sognare tutti?
0: E cosa aveva? Te la sei data una risposta?
1: La prima cosa è che riguarda proprio il suo rapporto col corpo e con la sessualità. Nel senso che la mia impressione è che prima di lei la sessualità aveva sempre qualcosa di torbido, di peccaminoso, di proibito. Affiorava sugli schermi dietro gli sguardi magliardi di una dark lady, oppure tra le spire di seta e di fumo di una vamp, no? Vi ricordate, in quel cinema in bianco e nero? Con lei la sessualità invece si scopre innocente, incendiaria ma innocente, irresistibile ma candida. Cioè Marilyn non è più una vamp, è una svampita, dove la S privativa davanti leva tutta quella componente di erotismo nero, cupo, no? È svampita e quindi è una bomba erotica, per cui l'erotismo però non è mai un problema, è un gioco, è un piacere, una cosa naturale, è vitalità, è sorriso. È come se Marilyn avesse liberato il sesso per noi. E quando confessa in uno dei suoi film più belli, quando la moglie è in vacanza, no? a un maschio impiegatucolo, sudaticcio e allupato, che lei gli intimi li tiene in frigo, o quando vediamo la sua gonna svolazzare nello stesso film sopra la grata della metropolitana di New York, ecco, lo fa senza malizia, lo fa con un candore assoluto, lo fa quasi infantile, e per questo è diventato un mito che piaceva agli intellettuali e alla gente del popolo. Non a caso si è sposata tanto con un meccanico, il suo primo marito, poi con Joe DiMaggio, poi con Arthur Miller. Piaceva a tutti e ancora oggi piace a tutti, e questa capacità davvero di suscitare empatia e identificazione con tutti, con un pubblico davvero grande, davvero, davvero vasto. E la seconda cosa è che Marilyn veniva dal basso, l'hai accennato un po' anche tu nella tua introduzione, veniva da un'infanzia difficile, veniva da un rapporto difficile con i genitori, con la famiglia, poi magari ci torniamo. Era una che a 20 anni faceva l'operaia e lavorava 10 ore al giorno, ha conosciuto la durezza del vivere, ha conosciuto la fatica dello stare al mondo e da lì è riuscita a venire fuori. Ma forse è proprio questo venire dal basso, questo venire dal nulla, questo non avere titoli di studio, la fa sentire. E questo essere riuscita però, no? Come diceva Edgar Morin, in lei c'è sempre una duplice natura, è una dea che distribuisce la grazia, il piacere, la bellezza al mondo, e allo stesso tempo incarna però anche la fragilità e la vulnerabilità umana. E questo ne fa un personaggio unico, secondo me.
0: C'è anche sempre questa linea sottilissima che è quasi impercettibile. Questa domanda per cui Marilyn Monroe è stata manipolata o è stata una manipolatrice? Cioè è stata pioniera oppure è stata usata? Ad esempio, è stata creata da Hollywood o lei è entrata dentro Hollywood e l'ha cambiato?
1: L'uno e l'altro contemporaneamente, non voglio cavarmela in maniera salomonica, ma da un lato indubbiamente c'è stato un lavoro di, insomma, lo studio system era bravissimo nel creare una diva e sapeva come fare, ma Marilyn ci ha messo del suo. Io ricordo che all'inizio lei è stata più volte licenziata dalla Fox, dalla Columbia, cioè provava a fare un film e lo studio system la respingeva sentendola in qualche modo non del tutto omologabile ai propri criteri e al proprio sistema di valori anche estetici. Lei invece poi ha saputo attraversare questo mondo mettendoci, ripeto, quello che dicevo prima, da un lato una fisicità straordinaria, perché se tu ci pensi, le grandi dive della storia del cinema, ognuno ha la garbo e il volto. Mm-hmm. Anche quando cammina, anche quando la vedi a figura intera, la garbo è il primo piano in qualche modo. Audrey Hepburn sono gli occhi, Marlene Dietrich sono le gambe, Jane Russell, collega di Marilyn in La Magnifica Preda, è il seno. Marilyn la vedi quasi sempre in figura intera, anche nei primi piani non puoi non vedere la totalità del suo corpo, non puoi farla a pezzi, come dicevo prima, no? Gli occhi, le gambe, il seno. Marilyn è sempre figura intera che si installa dentro l'inquadratura per la sua prorompente fisicità unita a questo straordinario candore, ed è questo che ci mette lei nel in qualche modo rinnovare straordinariamente lo star system hollywoodiano. Lei è fragile, è vulnerabile, e lo vedi, è ferita, si porta dentro e dietro delle ferite non cicatrizzate, e questo rende lei, come altri attori della sua generazione, penso a Montgomery Clift sul versante maschile, ma penso a James Dean, no? Mm-hmm. Che veramente cambiano, non sono più la generazione dei Clare Gable, di cui lei era innamorata, sono un'altra cosa, sono quelle che Edgar Morin, in un libro bellissimo che si intitola Le Star, analizza proprio come gli archetipi della modernità, sono loro che con la loro fragilità, con la loro vulnerabilità hanno rinnovato definitivamente lo star system, facendolo scendere dall'Olimpo e portandolo vicino alla gente comune che con loro si identificava, anche se loro rimanevano comunque in qualche modo inattingibili, rimanevano star, stelle, dividei.
0: Ci sono alcune battute di alcuni film che sono rimaste chiaramente nella storia, penso a preferisce il petto la coscia, e a qualcuno piace caldo. Mi dici quali sono i due o tre proprio personali film preferiti con Marilyn Monroe?
1: Ma guarda, uno l'ho già citato ed è Quando la moglie in vacanza, per le battute che dicevo e per la capacità che lei ha di lei abita tra l'altro nell'appartamento al di sopra del personaggio maschile, e nell'appartamento di questo personaggio c'è una scala, quando lei chiede ma dove va questa scala, è una scala che non va da nessuna parte, va su verso l'Olimpo. Però poi a me piacciono molto, moltissimo, citerò due cose meno famose, ma piace moltissimo Il principe e la ballerina, che è un film apparentemente minore ma che racconta molto di Marilyn. Marilyn ha sempre avuto il desiderio di accedere, come dire, al cinema colto, sognava di fare Karamazov di Dostoevskij, è andata a scuola, è andata all'atto studio e a un certo punto lei vuole nobilitarsi e quindi fonda una società di produzione, produce questo film al 70% e ingaggia niente meno che Laurence Olivier, baronetto shakespeariano londinese, e va a Londra, cerca la nobilitazione, cerca, no, con tutte le comparse che la guardano, questa ragazzetta bionda Yankee che viene qui. Lei cercava in qualche modo di uscire dal cerchio stretto che le stava addosso e cercava di dimostrare che era non solo la svampita loca, gli uomini preferiscono le bionde, ma che di essere una brava attrice. E in questo Hollywood l'ha sempre un po' respinta, nel senso che l'ha ingabbiata dentro quella maschera da cui lei ha cercato di uscire. E quindi guardatelo, Il principe e la ballerina, perché davvero vi dimostra il tentativo suo di accedere a un altro livello di cinema. E poi lasciamelo dire, Gli spostati, che è il suo ultimo film, John Huston, una ballata malinconica su un mondo che sta sparendo. Lei è una showgirl che arriva. Ci sono questi cowboy che danno la caccia ai cavalli, ma per macellarli e farne carne da macello e poi venderli in scatola, e lei quando arriva lì e vede questi uomini, c'è una scena bellissima in cui lei si rende conto che questi stanno uccidendo i cavalli, scappa in mezzo al deserto e comincia a urlare disperata: ma cosa fate? Non potete odiare così gli animali? In un film struggente, dove, che è il suo ultimo e anche l'ultimo film di Claire Gable, alla fine pensa come il destino. Lei è nata nel 1926 e muore nel 1962, invertendo. È nata nel mito di Claire Gable, suo padre, e finisce girando l'ultimo film con Claire Gable che muore subito dopo il film. Quindi è il film ultimo suo, è il film ultimo di lei. È un film testamentario con un regista che è forse l'unico che l'ha capita davvero e che ha tirato fuori una Marilyn malinconica, struggente, commovente. Io ogni volta che vedo quel film e il finale di quel film mi commuovo.
0: Ma Marilyn Monroe era una brava attrice?
1: Era una brava attrice nella misura in cui un attore o un'attrice di teatro non deve essere un interprete shakespeariano da teatro. Era una che sapeva in qualche modo essere plastilina nelle mani dei registi e mettersi al servizio delle storie in cui recitava. Ma pensa a un film come A qualcuno piace caldo, col suo ukulele, è bravissima, nessuno saprebbe. Pensa agli uomini preferiscono le bionde, penso a un film Niagara, no? Non so se te lo ricordi, Harry Hathaway, c'è una scena bellissima in cui lei entra in scena con un abitino rosso e gli astanti che sono lì la guardano e uno dice: ce l'avranno un estintore da queste parti. Questa è un'altra delle battute più memorabili, molto novecentesca, però...
0: Senti, a proposito di lei attrice, si diceva che appunto lei esasperasse Billy Wilder, che arrivasse sempre in ritardo, che fosse un po', non so, come dicevi tu, svampita forse. Era una maschera o era semplicemente una donna molto onesta con se stessa?
1: Era una maschera, era un'insicurezza, era un'obbizia da diva. E a volte qualcuno dice anche, ma sai, poi sono fiorite le leggende su questo, qualcuno dice anche che non avesse memoria, che non riuscisse a imparare e a tenere in mente anche le battute più semplici. Billy Wilder racconta di scene ripetute 46, 47, 48 volte, Chuck, ma non scene lunghe, non monologhi di 2 minuti, anche battute... non si è mai capito. Tenete presente che da un certo momento in poi lei è stata devastata dai barbiturici, dall'alcol, dalle droghe, e quindi la sua vulnerabilità psicologica si è accentuata anche da questo aspetto, per cui a volte arrivava sul set non pienamente compos sui, come dicevo, non padrona di sé, insomma.
0: Senti, so che è difficile rispondere a questa domanda, perché è una domanda appunto che ha a che fare con i rapporti umani. Lei però, tra gli uomini che ha avuto uomini molto diversi, tutti molto, penso a Joe DiMaggio, penso ad Arthur Miller, che era uno degli intellettuali più potenti e importanti dell'epoca, Kennedy, John Fitzgerald Kennedy.
1: I due, entrambi. Pare che lei alla fine, poco prima di morire, fosse incinta di Bob Kennedy e che pochi giorni prima della sua morte fosse andata in Messico ad abortire, obbligata da Bob Kennedy a non fare il figlio che avrebbe concepito con lui. Ma poi lei ha avuto veramente, ma anche italiani, Rossano Brazzi, Carlo Croccolo, sono stati palese, Frank Sinatra, sono stati tutti amanti, Marlon Brando, era una... Ma addirittura le biografie raccontano che negli ultimi anni si stordiva nella sessualità, come capita con chi capita, col primo che capita. E quindi quel sesso che per noi ha liberato e l'ha reso innocente, puro e candido, lei alla fine lo viveva quasi come in modo contorto, doloroso anche.
0: E siamo venuti a capo del mistero della sua morte, suicidio?
1: Non siamo venuti a capo e non ne verremo mai, temo e credo, ma forse è giusto anche così, nel senso che la tesi ufficiale, lo sappiamo tutti, è suicidio con una dose di barbiturici. L'unico elemento che potrebbe rendere plausibile questa tesi è che lei l'aveva già tentato più di una volta il suicidio, anche in occasione di uno degli aborti che aveva fatto precedentemente, e che la sua famiglia aveva dei precedenti, aveva una familiarità insomma genetica col suicidio. Sua madre era finita in manicomio, la stessa sua tutrice si era poi suicidata. Ci sono varie ipotesi, qualcuno parla di omicidio, qualcuno dice addirittura chiama in causa i fratelli Kennedy. Pare che John, che è stato il suo primo amante, questa è abbastanza risaputa, si era poi allontanato da lei nel timore che la presenza di Marilyn potesse nuocere alla sua carriera politica, era su

0: entrato il fratello Bob, ma tutti gli ambienti facevano, politici facevano capire ai due fratelli che non era bene che si risapesse di questa relazione. Qualcuno dice tira in ballo persino la mafia, dicendo che la mafia l'avrebbe uccisa per compromettere i fratelli Kennedy, che volevano in qualche modo arrestare alcuni esponenti mafiosi legati al sindacalismo di Hoffa, una figura mitica su cui c'è anche un bel film. Qualcuno dice che forse lei era venuta a conoscenza di segreti di Stato, addirittura di una ipotesi di colpo di Stato che avrebbe dovuto destituire Fidel Castro a Cuba, e che quindi per farla fuori, per impedirle di rivelare questi segreti, insomma, la fantapolitica è dilagata sulla, certo, sulla sua morte. La cosa che però a me viene da ricordare è che lei, come James Dean, è morta giovane, e questo in qualche modo l'ha resa immortale. L'ha resa immortale come quei tanti che se ne vanno senza dover subire le ingiurie del tempo e l'invecchiamento del corpo. E lei è rimasta quell'icona che Andy Warhol ha reso immortale, anche se ho ancora due minuti, sì, mezzo secondo. Andy Warhol prende un fotogramma di Niagara e non lo riproduce esattamente com'è, lo taglia su un primissimo piano, eliminando tutto il décolleté e quindi in qualche modo privando Marilyn del sex appeal, dell'elemento, e facendone questo volto malleabile, disponibile ad assumere tutti i colori acidi, cangianti, più diversi. Ne fa 25, se non ricordo male, diverse versioni, e quel trattamento contribuisce davvero a rendere Marilyn immortale.
1: Gianni, l'ultima domanda che pongo sempre in chiusura di puntata è: che cosa rimane di Marilyn Monroe?
0: La nostalgia di un tempo e di un mondo in cui il cinema, attraverso le attrici, in questo caso gli attori, riuscivano a farci vivere meglio, a regalarci attimi indimenticabili di felicità.
1: Grazie mille, grazie Gianni Canova per questo contributo straordinario per ricordare Marilyn Monroe. Ne abbiamo parlato poco fa con Gianni Canova della presenza dei fratelli Kennedy nella vita di Marilyn Monroe, e chiudiamo con una storia che racconta un momento preciso che tutti ricordano, che ha a che fare con il compleanno di John Fitzgerald Kennedy. E la storia fa così. Nel maggio del 1962 Marilyn Monroe vola a New York per cantare al compleanno di John Kennedy, e la sera del 19. Quella performance diventerà per lei una sorta di tragedia pubblica. Alla serata ci sono Maria Callas, c'è Harry Belafonte, ci sono Jimmy Durante, Peggy Lee, Ella Fitzgerald, c'è Diane Carroll. A presentare è Milton Berle, e Jean-Louis le ha confezionato un abito che è destinato a entrare nella storia. È un vestito particolare, è di un tessuto color carne, è quasi trasparente, è cosparso di strass che sono tutti cuciti in punti strategici. Alla luce normale sembra coprirla, ma sotto i riflettori il tessuto scompare. Restano solo gli strass a brillare sulla sua pelle. L'attore Peter Lawford, cognato dei Kennedy, la chiama sul palco e scherza sui suoi celebri ritardi, per cui per più volte la chiama The Late Marilyn Monroe, e lei non entra. Il pubblico ride, poi la tensione sale e alla fine appare. L'abito è così aderente che avanza a piccoli passi. Sopra ha una stola di visone bianco. Marilyn Monroe lascia cadere la pelliccia, si avvicina al microfono e canta. E canta Happy Birthday, lo fa lentamente, senza accompagnamento. La voce è un sussurro erotico, le mani scorrono sul corpo, poi intona un secondo brano sulla melodia di Thanks for the Memory, con parole scritte apposta per Kennedy. E poi infine cambia tono, all'improvviso guida il pubblico in un happy birthday quasi, quasi febbrile. Perché lo fa? La performance viene giudicata di cattivo gusto. Qualcuno scrive che sembra stia facendo l'amore con il presidente davanti a 4 milioni di telespettatori. Kennedy a questo punto prende le distanze. 3 mesi prima Jackie Kennedy aveva incantato gli Stati Uniti con il tour televisivo della Casa Bianca. Era elegante, composta, impeccabile. E quella sera Marilyn sembra la sua controfigura rovesciata. Dove Jackie è misura, Marilyn è eccesso. Dove Jackie è controllo, Marilyn è scintillio. Jackie forse intuendo qualcosa, non partecipa.

0: partecipa alla serata. Quella di Marilyn è stata una caricatura deliberata della Marilyn Monroe costruita dai media? È una parodia, è una sfida, che cos'è? È una rivendicazione? Non si sa. Dopo lo spettacolo, durante la festa privata, si racconta che i servizi segreti americani abbiano confiscato i negativi delle fotografie che ritraggono Marilyn Monroe insieme ai fratelli Kennedy. Il mito è compiuto e insieme la crepa. Marilyn Monroe è scomparsa il 4 agosto del 1962. Aveva 36 anni.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Nome:
4: Freeway Skyline.
3: Professione:
4: ERP.
3: Missione:
4: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
3: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
5: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Dopo un'apertura positiva in Europa, le borse sono caute, non basta quindi il calo del greggio e le minori tensioni internazionali a spingere i listini. Per quanto riguarda Milano, da un'apertura positiva siamo sempre con il segno più, ma si è indebolito l'indice principale a più 0,15%. Per quanto riguarda le altre borse, Francoforte più 0,09%. Londra più 0,13%, Parigi in negativo meno 0,19%. Per quello che riguarda i principali titoli sul listino principale milanese, in luce Azimut più 1,56%, ST Microelectronics più 1,32%, Stellantis più 0,82%, debole Tenaris meno 0,79%, ma anche Leonardo meno 0,95%, Moncler meno 1,15%, Cucinelli meno 1,57%, L'Automatica meno 2,05%, debole anche Leonardo, debole anche Eni meno 0,4%. Per ora è tutto, voi la linea.
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
13: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
14: Matteo Caccia racconta.
0: Sono passati 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe e noi continuiamo a raccontare storie che la riguardano. Sono storie tratte da un libro che si chiama Marilyn, The Passion and the Paradox. L'ha scritto Lois Banner.

0: Marilyn Monroe aveva 8 anni quando accadde, raccontò. La madre l'aveva affidata a una famiglia che affittava una stanza a un uomo di nome Mr. Kimmel. Era anziano, severo e formale e tutti lo rispettavano. Una sera l'uomo le chiese di entrare nella sua stanza e quando lei lo fece chiuse la porta a chiave dietro di lei. La strinse tra le braccia. Lei scalciò e si divincolò, ma inutilmente. Lui fece quello che voleva, dicendole di fare la brava bambina. Nell'intervista con George Barris dichiarò che l'abuso consistette in palpeggiamenti. Quando Kimmel la lasciò uscire dalla stanza, le mise in mano una moneta da 5 centesimi e le disse di comprarsi un gelato. Lei gli lanciò la moneta in faccia. Poi corse a raccontare alla sua zia quello che era successo, ma la zia non volle ascoltarla. Marilyn chiamava zia tutte le sue madri affidatarie. «Vergognati», le disse la zia. «Mr. Kimmel è il mio pensionante migliore». Norma Jane tornò nella sua stanza, si gettò sul letto e pianse tutta la notte. Marilyn descrisse così quei palpeggiamenti. Mi mise la mano sotto il vestito, mi toccò in punti in cui nessuno mi aveva mai toccata prima e raccontò che la madre affidataria, che si era rifiutata di crederle, le diede uno schiaffo in pieno viso. Marilyn disse alla cugina Ida che dopo l'aggressione si sentiva sporca e che per giorni continuò a farsi il bagno per cercare di sentirsi pulita. Tentativi ripetuti di ritrovare una sensazione di pulizia attraverso docce o bagni sono comportamenti tipici nelle vittime di stupro. Marilyn raccontò a George Barris che dopo l'abuso sessuale cominciò a balbettare. Gli disse anche che la balbuzia è legata al sesso biologico e compare più spesso negli uomini che nelle donne. Aveva ragione. E quando a balbettare sono le donne, spesso all'origine c'è un trauma grave.
1: Do I feel happy in life? Let's say I hope I'm finding happiness, right? Well, for me,
0: Anche se Marilyn riuscì a controllare la balbuzie, non la superò mai del tutto. Tornava soprattutto nei momenti di stress. Poteva diventare un problema anche quando doveva recitare le sue battute nei film. Oggi alcuni logopedisti suggeriscono che la voce morbida di Marilyn e le sue espressioni del viso potessero essere strategie per mascherare la balbuzie.

Questa è Marilyn Monroe, ovviamente, che canta River of No Return. Se avete voglia di vedere la puntata di Eco, quello che rimane, con Gianni Canova che ci racconta Marilyn Monroe, andate su tutte le piattaforme che utilizzate, app di Radio 24, le piattaforme di 24 ore podcast, oppure sul canale YouTube di Sky. Ora andiamo avanti, continuiamo a raccontare un'altra storia, una puntata che si intitola Troppo Presto. Come dicevamo in apertura, troppo presto, ahimè, si può scoprire, soprattutto da parte di una donna, di una giovanissima donna, si può scoprire che gli uomini possono fare delle cose che non sono giuste, che sono sbagliate e che ti mettono in una condizione di difficoltà, di malessere e di sofferenza. La prossima storia ce la racconta una nostra ascoltatrice che si chiama Betty, che racconta una cosa che le è accaduta quando aveva 13 anni, quindi era un po' più grande di Marilyn Monroe, ma ancora era troppo presto per scoprire che il mondo può anche fare schifo. Sono la maggiore di 3 figli, mio fratello ha 10 anni meno di me. Vivo in una bella città di mare abruzzese, a poche centinaia di metri dagli stabilimenti che in buona parte d'Italia vengono chiamati lidi. Ho 13 anni, l'età delle piccole conquiste. Ma non ho il permesso per andare in spiaggia da sola, quindi la mattina si va al mare presto e alle 12 si rincasa, sia perché mio fratellino è ancora troppo piccolo per passare le ore più calde sotto l'ombrellone, sia perché per le 13 si pranza a casa, come tradizione vuole. Il pomeriggio lo passo in camera, ascoltando il Walkman. Giro e rigiro la cassetta di Laura Pausini, oppure sento una radio locale. A volte leggo una rivista. Poi, verso le 17:30, esco con la mia amica e andiamo sul muretto dello stabilimento, dove si prende un gelato e si incontrano tutti i coetanei della zona. Ma alle 19:30, massimo 19:45, devo essere a casa. I miei sono molto rigidi per quanto riguarda gli orari. Quel pomeriggio, intorno alle 16, chiedo il permesso a mia madre di uscire

0: per passare in edicola a comprare Cioè, il mio settimanale preferito. Mia madre acconsente distrattamente e io esco. Mi precipito fuori di casa, indossando un abitino arancione aderente che ha dei vezzosi volant a quadretti sulle spalle. Mia madre ha storto il naso quando l'ho provato nel camerino del grande magazzino che li vendeva, ma io ho insistito così tanto che, con la promessa che sarebbe stato solo un copricostume, l'ho convinta. Quei vestitini erano un must. C'erano rosa, celesti, rossi, alcuni a gonna, altri a pantaloncini. Una moda lanciata dalle ragazze di Non è la Rai. Insomma, non potevi non averli. Il tratto di strada fino all'edicola è veramente breve, ma sono le 16 di un caldo pomeriggio d'estate. La città è deserta. Incrocio un ragazzo abbastanza giovane ma adulto. Indossa un cappellino. Non l'ho mai visto prima, né, per fortuna, lo incontrerò mai più. Cammina verso di me distrattamente e nel momento in cui mi passa vicino sento che mi tocca il fondo schiena. È un attimo. Mi giro, lui ha accelerato il passo, gira l'angolo, scompare. Io corro verso l'edicola, compro il giornale e, sempre di corsa, con il cuore in gola, rientro in casa. Mi cambio velocemente e, guardandomi allo specchio, capisco lo sguardo preoccupato di mia madre in quel camerino.
1: Ingenuamente non ho realizzato, ripensando a quello che è accaduto adesso oppure negli anni a venire, la cosa mi ha fatto ancora più paura, diciamo, tra virgolette. Cioè, adesso mi fa impressione. Al momento, a parte il disagio e la voglia di scappare velocemente a casa e poi dimenticare completamente quello che era accaduto e soprattutto però ricordarlo nei momenti opportuni, perché poi quella cosa lì mi è rimasta, nel senso che poi fa parte del bagaglio di esperienze, diciamo, che uno fa nella vita, per cui poi dopo impari più a guardarti alle spalle.
0: Il pomeriggio sul muretto confesso a una mia amica quello che mi era successo, così lei mi dice che era accaduto anche a Giulia qualche giorno prima. Bisbigliando, chiamiamo Giulia e confrontiamo la descrizione del ragazzo. Un po' per vergogna e un po' con timore facciamo un passaparola tra le ragazze del gruppo e ci diciamo di stare attente a questo tipo strampalato che gira per il quartiere e palpeggia le ragazzine. Poi cambiamo discorso. Non ne parliamo mai più. Riprendiamo a ridere e a scherzare. Questa storia io non l'ho più raccontata, ma non l'ho dimenticata. È stata una molestia e non è stata nemmeno l'unica della mia vita. Capita a tutte, purtroppo. Le nostre mamme, le nostre nonne e ora io come mamma possiamo solo mettere in guardia le altre giovani donne della nostra vulnerabilità nei confronti del genere maschile. Qualcuno prova anche a farci sentire colpevoli. Ma la colpa non è mai dell'abito. Le donne non dovrebbero avere timore di indossare un vestito che mette in mostra la propria bellezza. Eppure spesso accade. Così, quest'estate, quando mia figlia ha messo un pantaloncino troppo corto, mi sono trovata a dirle, come mi diceva mia madre, «Questi li puoi mettere solo per andare al mare». Lei non capiva, le ho detto ridendo che sembravano degli slip intimi. Perché non ho detto nulla ai miei genitori al tempo? E perché nessuna delle ragazzine raccontò questa storia ad un adulto? Sicuramente per paura e per vergogna. La paura di essere rimproverata per aver indossato quel vestito che mi era stato detto adeguato solo per la spiaggia. La paura di essere privata delle prime uscite con le amiche. La vergogna di dover ammettere di non essere più una bambina e di dover parlare di un argomento imbarazzante con i propri genitori. Nel tempo si impara a essere più diffidenti con le persone che non conosciamo, ad allontanare gli sguardi pesanti, a essere indifferenti ad un inutile commento volgare, ma mi piacerebbe lanciare un messaggio. Se c'è ancora qualcuno che non l'ha capito, nessuna donna si sente lusingata da un fischio o da un apprezzamento gridato da uno sconosciuto. Nessuna donna si diverte per una battuta sessista. Nessuna donna prova piacere ad essere palpeggiata su un autobus. Tutte proviamo schifo, imbarazzo e rabbia.

0: questa è la D24, questa è Matteo Caccia Racconto. Facciamo una piccola pausa e torniamo subito dopo con le nostre storie.
1: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no, sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
2: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21. Su Radio 24. Strade in diretta.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sulla 1 Milano-Napoli vi informiamo che in seguito ad un incidente l'entrata di Fidenza è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sempre sull'autosole segnaliamo code tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma per un veicolo in avaria, così come tra Chiusi e Fabbro. Sempre per un veicolo in panne si viaggia a rilento anche sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Altedo verso Bologna. A causa di lavori in corso invece sulla A23 Palmanova-Tarvisio si verificano rallentamenti tra Carnia e Pontebba in entrambi i sensi di marcia e tra Tarvisio e Ugovizza per chi viaggia verso la 4. Queste le principali notizie, a più tardi.
2: Matteo Caccia racconta.
0: Troppo presto si intitola questa puntata e dopo la storia di Betty ora raccontiamo una nuova storia in cui la declinazione del titolo Troppo presto ha a che fare con una fine precoce, come quella della protagonista della prima storia, Marilyn Monroe, che muore a 36 anni, e come quella di un'altra donna scomparsa giovanissima, anche lei icona del desiderio per scelta, è Moana Pozzi, che se n'è andata a soli 33 anni e ha lasciato dietro di sé una storia che è diventata un mito, il mito di Moana Pozzi. Si intitola proprio così il racconto che abbiamo letto sul Post. La più famosa attrice italiana di film porno morì il 15 settembre del 1994, in circostanze di cui si discute ancora oggi, dopo una vita piuttosto unica. In una delle sue ultime interviste televisive, Moana Pozzi diceva di ritenersi un'artista che sapeva dare delle emozioni. Era l'inizio del 1994 e, parlando della sua carriera in un programma condotto da Pippo Baudo, la celebre attrice porno raccontava di avere scelto quello che faceva e di non essersi mai pentita di averlo fatto.
4: Purtroppo alle volte nella vita si fanno delle scelte che comportano il dispiacere degli altri.
5: Sei quasi pentita?
4: No, non sono pentita. Ne parlavo proprio con mia madre giorni fa, gli ho detto mi dispiace che ti dispiaccia, ma rifarei tutto ciò che ho fatto.
0: Nata il 27 aprile del 61, Anna Moana Rosa Pozzi fu molte cose, ma è ricordata soprattutto per aver sdoganato il tema della pornografia in Italia grazie ai suoi film e ai suoi interventi in televisione, spiritosi e provocanti, riflessivi e intelligenti. Ma si torna ciclicamente a parlare anche delle circostanze della sua morte, avvenuta il 15 settembre di 30 anni fa e al centro ancora oggi di alcune teorie del complotto. Nelle parole di Rosanna Aloisio, sua madre, Moana Pozzi era una ragazza fuori dal comune, un enigma, faceva del bene pure ai sassi. Da bambina era tranquilla e curiosa e a scuola una meraviglia. Da ragazzina studiava chitarra classica, faceva immersioni al lago di Bracciano. Per il lavoro di suo padre Alfredo, ricercatore nelle centrali nucleari, la famiglia si trasferì prima in Spagna, poi in Brasile, poi in Canada, per poi tornare a Genova, dove era nata e dove trascorse l'adolescenza. Leggeva tanto, ha detto la mamma, amava i classici, poi non so cos'è successo. Alta 1,78 m, bionda e prosperosa, a 18 anni Pozzi si trasferì a Roma per studiare recitazione e nei primi anni 80 cominciò a lavorare come modella e attrice, ottenendo piccole parti in film come La patata bollente con Renato Pozzetto o Borotalco di Carlo Verdone o ancora Vacanze di Natale, dove interpreta una delle amanti dell'attore comico Jerry Calà. Nell'81 partecipò a Miss Italia e l'anno seguente le venne affidata la co-conduzione di un programma per bambini su Rete 2, l'attuale Rai 2. Al contempo, tuttavia, aveva girato i suoi primi film porno con vari pseudonimi. Il primo fu Erotic Flash. In un'intervista a Giampiero Bughini nell'87, Pozzi spiegò di essere entrata nel giro rispondendo a un annuncio su un giornale e che le era sembrata una cosa del tutto naturale. Dopo altre parti minori e qualche pubblicità, nell'86 Pozzi entrò a far parte di Diva Futura, la prima agenzia di casting specializzata in pornografia in Italia, fondata dal regista di cinema porno Riccardo Schicchi e dalla pornostar ungherese Ilona Staller, meglio nota come Cicciolina. Proprio con Schicchi girò Fantastica Moana, che le diede popolarità in tutto il paese e trasformò il suo nome in un mito del cinema erotico.

0: Il periodo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 fu per lei il più intenso nel cinema porno, ma anche come modella, autrice, personaggio televisivo e politica. Recitò in diversi film prodotti negli Stati Uniti, sfilò per Fendi. Al tempo stesso era considerata l'unica attrice di film porno a poter apparire nei programmi televisivi destinati al grande pubblico, sia sulla Rai che sui canali privati. Moana Pozzi era sofisticata ed elegante, frequentava intellettuali come Massimo Troisi o Roberto Benigni e per via della sua cultura e della sua capacità di comunicare le veniva chiesto di parlare di erotismo ed educazione sessuale. Disse in diverse occasioni che le piaceva provocare, che fare sesso la divertiva e che il suo era un erotismo consapevole. Nel programma del 94 con Pippo Baudo, una donna del pubblico le aveva chiesto quale fosse la differenza tra il suo lavoro e quello di una prostituta.
1: Mi sapresti spiegare la differenza, secondo te, che passa tra il tuo lavoro e la prostituzione?
2: Beh, enorme, perché io scelgo quello che faccio e la prostituta, in fondo, si fa soltanto scegliere.
0: Nel 1991, ormai conosciutissima, pubblicò da sola La filosofia di Moana, un libro che tutti gli editori interpellati si erano rifiutati di pubblicare e che alla fine fu distribuito in 20.000 copie nelle edicole. Nel libro Pozzi raccontava dei personaggi famosi con cui diceva di aver avuto rapporti sessuali, dal comico Beppe Grillo al calciatore Marco Tardelli, dall'attore Andrea Roncato all'ex presidente del Consiglio Bettino Craxi, che non era citato esplicitamente ma con cui aveva avuto una relazione quando era segretario del Partito Socialista. A proposito di politica, fu anche una delle principali sostenitrici del Partito dell'Amore, assieme a Ilona Staller, che nell'87 era stata eletta alla Camera dei Deputati con i Radicali. Fondato nel 91 da Schicchi e Mauro Biuzzi, il partito aveva un logo con un cuore rosso, al centro del quale c'era proprio una foto di Moana Pozzi, che tra il 92 e il 93 si candidò sia per le elezioni politiche che per quelle comunali a Roma. Non venne eletta, ma nel 92 ottenne 12.393 preferenze, il doppio di quelle ottenute da Umberto Bossi della Lega Nord e 2.000 in più di quelle per Francesco Rutelli, eletto con i Verdi. Sua mamma dichiarò che sua figlia era molto religiosa, che non fumava, non beveva e non aveva mai preso droghe. Ha anche raccontato di quando, all'inizio del 94, le aveva detto di avere la nausea da quasi 2 mesi e che secondo i medici aveva un'epatite mal curata. Secondo il racconto della madre, Moana scoprì di avere un tumore al fegato in seguito ad accertamenti svolti da un medico amico di famiglia a Lione. Morì a 33 anni, il 15 settembre dello stesso anno, dopo 5 mesi di ricovero in un ospedale della città francese per un carcinoma epatocellulare, la forma più comune di tumore al fegato, probabilmente aggravato da un virus che aveva contratto durante un viaggio all'estero. La notizia della morte fu data 2 giorni dopo, proprio dalla madre, come aveva voluto lei.
3: Troncata da un tumore, morta Moana Pozzi, porno diva speciale.
4: Ma già da un mese la sua sorte era assegnata, intorno al suo male è subito nato un mistero.
0: Negli anni le circostanze della morte dell'attrice sono state messe in dubbio. Già nei primi anni 90 appariva dimagrita rispetto al passato, motivo per cui c'è chi sostiene che fosse malata di AIDS, una ricostruzione sempre smentita da amici e familiari. C'è poi una teoria basata sulle dichiarazioni rilasciate in forma anonima da un agente dei servizi segreti italiani, secondo cui sarebbe stata una spia del KGB e quindi uccisa per avere saputo cose che le avevano riferito politici importanti. Visto che non venne svolta un'autopsia e che non c'erano foto della sua salma, qualcuno ipotizzò inoltre che avesse inscenato la sua morte e che in realtà fosse ancora viva. C'è, infine, la versione data nel 2013 dalla ex pornostar Eva Enger, ex moglie di Schicchi, secondo cui Moana Pozzi non era morta il 15 settembre del 94, ma alcuni mesi dopo, forse per trascorrere gli ultimi mesi con le persone più care ed evitare l'attenzione dei media.

La chiudiamo così anche questa puntata di Matteo Caccia racconta, speciale estivo. Grazie a voi che ascoltate, grazie a Danita Panizza, a Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, che rendono possibile questo programma in tutte le sue versioni, quella estiva alle 11 della mattina e a breve in realtà quella del pomeriggio che ritornerà alle 15. Grazie a voi, torniamo domani per l'ultima puntata di questa versione estiva di Matteo Caccia racconta, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri

0: responsabilità del Marocco per Ceuta. 44 anni fa, a Palermo, la mafia uccise Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ben ritrovati dalla redazione, da Katia Caramelli. La minaccia del presidente ucraino Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni complica le possibilità di condurre negoziati di pace, lo dice il presidente russo Putin. Intanto scontro Mosca-Unione Europea.
1: Le tensioni tra Unione Europea e Russia salgono di livello dopo che la Germania ha accusato la Russia di un tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia Halle. In risposta, il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia la chiusura in Russia dei centri culturali tedeschi del Goethe Institute, misura speculare alla chiusura tedesca del centro culturale Casa Russa a Berlino e del consolato russo a Bonn. Un'escalation irresponsabile da parte della Russia, secondo una nota del Ministero degli Esteri francese, che dimostra ancora una volta che la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina è una minaccia per la sicurezza dell'Europa. Intanto il presidente ucraino Zelensky riferisce che gli attacchi russi notturni hanno causato distruzione in 13 regioni. Un accordo tra Russia e Ucraina è possibile, ha dichiarato il presidente russo Putin durante la sessione plenaria del Forum economico d'Oriente a Vladivostok. Ma la minaccia del presidente ucraino Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni complica le possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, ha detto Putin, ribadendo che si tratta di un atto di terrorismo di Stato. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Almeno 83 migranti sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo. Erano partiti dalla Gambia una quarantina le persone salvate.
2: Non ci sono prove concrete di una responsabilità delle autorità del Marocco nell'ingresso di oltre 70.000 migranti a Ceuta di fine luglio, dice il premier Sanchez al Parlamento spagnolo, benché proprio in questi giorni sia filtrato un rapporto di polizia che indica la complicità di alcuni agenti di sicurezza di Rabat. Il premier definisce poi inaccettabili le rivendicazioni storiche e geografiche sulle due exclave di Ceuta e Melilla arrivate dal governo marocchino, ma soprattutto punta il dito contro la tempesta di fake news scattata alla vigilia dell'invasione e continuata poi nelle settimane della crisi. Bufale collegate a ecosistemi informativi russi e filo-israeliani, ai quali si sono uniti anche alcuni esponenti dell'estrema destra internazionale e di quella nostrana per alimentare l'odio, attacca il leader socialista che conferma una visita a breve del principe Felipe nell'exclave. Assurdo pensare che fossimo stati avvertiti, replica poi alle opposizioni e agli scoop giornalistici su un avviso dell'intelligence di Re Mohammed VI a Madrid. In meno di 24 ore abbiamo rimpatriato oltre il 90% dei migranti irregolari, rivendica infine Sanchez, che chiede più impegno all'Europa e un presidio permanente di Frontex a Ceuta. Le opposizioni di centrodestra attaccano e chiedono il voto anticipato. Sanchez è un traditore, la replica del leader di Vox Abascal. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: 44 anni fa, l'uccisione a Palermo di Carlo Alberto Dalla Chiesa.
3: La lotta contro le mafie è impegno della Repubblica, è compito che non consente sosta ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, commemora così Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso a Palermo 44 anni fa dalla mafia. Il prezioso lascito del prefetto, dice Mattarella, è l'esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali, affermano i valori costituzionali di libertà e democrazia. L'esempio di Dalla Chiesa, scrive la Presidente del Consiglio sui social, continua a parlarci, ricordarlo, afferma Giorgia Meloni, significa soprattutto rinnovare un impegno, non lasciare mai soli coloro che ogni giorno combattono la mafia. E per i figli del prefetto, Nando e Rita Dalla Chiesa, libertà e rispetto delle istituzioni sono i suoi insegnamenti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: El Niño durerà fino a febbraio, rendendo il 2027 l'anno più caldo di sempre, lo afferma l'ONU, che avverte il pianeta è in grave pericolo.
4: Il fenomeno El Niño è di proporzioni gigantesche e persisterà quasi certamente fino a febbraio, dopo un'estate torrida non ancora finita, e questo l'avvertimento lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres, secondo il quale il pianeta si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme. A causa del Niño, il 2027 è destinato a spazzare via ogni record e a diventare l'anno più caldo mai registrato, con riscaldamento globale destinato a superare la

0: soglia di più 1,5 gradi centigradi dai livelli preindustriali, probabilmente entro i prossimi anni. Lo prevede un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, l'UNEP, secondo cui, nello scenario più ottimistico, l'aumento sarà di più 1,8 gradi centigradi, mentre la gran parte degli altri scenari prevede picchi più elevati. Tra gli impatti previsti, l'intensificarsi degli eventi meteorologici estremi, la perdita di ecosistemi e l'inondazione dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e delle città costiere situate a bassa quota, si prevedono gravi danni alla salute umana, alla sicurezza alimentare, all'approvvigionamento idrico. Dal rapporto anche una piccola speranza: è possibile, volendo, limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'accordo di Parigi. Roberta Pillegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La norma che vieta i tatuaggi visibili e pone l'obbligo di indossare un'uniforme specifica in base al genere nella politica di assunzione per l'accesso alle forze di polizia italiane è discriminatoria nei confronti delle donne. Lo dice l'avvocata generale della Corte di Giustizia europea nelle conclusioni che precedono la sentenza della Corte stessa, chiamata a decidere sul caso di una cittadina italiana esclusa dal concorso per agente di polizia perché aveva un piccolo tatuaggio. In chiusura il Festival del Cinema di Venezia.
2: Una rivoluzione avvenuta nel 1969, ma che bisogna conoscere per comprenderla oggi.
3: What do you really want?
4: Smoking, drinking.
5: Television.
6: Mindless violence.
2: Adattamento dell'omonima opera teatrale di James Graham, Ink di Danny Boyle descrive l'acquisizione del quotidiano britannico The Sun da parte di Rupert Murdoch e la trasformazione del giornale in un fenomeno editoriale destinato a cambiare il panorama mediatico del Regno Unito grazie all'uso massiccio del populismo, del gossip, del nudo, nel segno della convinzione che bisogna dare alla gente ciò che vuole e senza troppa etica di mezzo.
7: It doesn't monsterize Rupert Murdoch.
2: Non volevamo rappresentare Murdoch come un mostro, come molti oggi fanno, ha detto Boyle. A suo tempo rappresentava una voce nuova nella società britannica. Offriva una certa libertà, qualcosa di nuovo. Inevitabile una riflessione sul giornalismo anche di oggi.
7: Journalism is one of the great.
2: Il giornalismo è una delle forze principali di qualsiasi civiltà, si confronta con il potere. Il rischio è che i giornalisti possano essere sostituiti dall'intelligenza artificiale, che sarà forse più efficiente, ma parlerà solo della verità del potere che l'ha creata. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione, grazie in regia a Martin Garramone. GR24 torna alle 16.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa, e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono mare si rovesciano.
4: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché

0: perché almeno l'arte rimane libera.
1: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso, a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
2: Punto Autotrasporti.
3: Punto Autotrasporti è il punto del giovedì con le notizie, le voci dal mondo dei trasporti e della logistica. Dunque buon pomeriggio da Andrea Ferro. Ancora questa settimana andiamo in onda intorno alle 13.10, dalla prossima torneremo nella fascia abituale, quindi in coda effetto giorno intorno alle 13.45. Come ben sappiamo, l'impennata del carburante non si arresta e tra le imprese di autotrasporto salgono le preoccupazioni in vista di un autunno che si preannuncia caldissimo, problematico, condizione peraltro che riguarda tutti noi di fronte ad una bolletta energetica sempre più impegnativa. L'ospite di oggi è Claudio Donati, segretario generale di Assotir. Buongiorno, bentrovato.
4: Buongiorno a lei, grazie.
3: Allora, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio scade dopodomani. Il governo ha annunciato che interverrà nuovamente per calmierare il prezzo dei carburanti con interventi però selettivi, questa volta tesi a favorire settori come appunto l'autotrasporto e categorie come i lavoratori con redditi bassi. Nel frattempo, per le vostre imprese la situazione, Donati, si è complicata.
4: Siamo uno dei settori più esposti al caro carburante, perché ormai siamo arrivati dall'inizio della guerra, diciamo in 6 mesi, a un 60 centesimi in più di costo del gasolio, che come tutti sappiamo, insomma, è un'incidenza grosso modo del 30% sui costi complessivi di un'azienda di trasporto. Quindi un aumento di questo genere, con la debolezza contrattuale che normalmente hanno le nostre imprese, che sono di dimensione medio-piccola prevalentemente, quindi non riescono nemmeno a trasferire più di tanto questi aumenti di costi che vengono subiti sulle tariffe, e quindi c'è una sofferenza crescente. E per questo, insomma, pensiamo che anche da parte del governo bisogna, come dire, superare la fase dell'emergenza con gli interventi che, per carità, sono stati utili finora attuati, ma che hanno questa caratteristica di essere un po' una sorta di tamponi non risolutivi, ecco.
3: Quali misure appunto a questo punto auspicate da parte del governo in vista di questo nuovo intervento per calmierare appunto il prezzo dei carburanti?
4: Ma dunque, intanto siamo d'accordo su questo indirizzo che sembra emergere da parte del governo di andare diciamo verso una selezione degli interventi, privilegiando da un lato i soggetti più deboli dal punto di vista sociale del nostro paese, ma anche e soprattutto chi utilizza professionalmente il gasolio, insomma, e quindi gli autotrasportatori. Questa è una cosa che condividiamo. Io penso che per quello che riguarda le risorse bisogna effettivamente chiedere uno sforzo straordinario a chi in questa fase sta guadagnando in maniera più che normale dal commercio, dal trattamento, diciamo, del petrolio e del gasolio. Quindi siamo favorevoli per quello che riguarda un intervento che coinvolga le imprese che hanno realizzato extra profitti, come si dice in questa fase, per un senso di compartecipazione reale ad una situazione che è drammatica e che non può essere scaricata solo sulle fasce più deboli, mentre chi guadagna di più, addirittura dovrebbe rimanere esente da qualsiasi tipo di contribuzione alla causa complessiva della difficoltà che il paese sta vivendo.
3: Nel frattempo però va detto che un sostegno all'autotrasporto arriverà sotto forma di credito d'imposta per le maggiori spese sostenute per l'acquisto di gasolio. In tutto il governo ha stanziato 386 milioni per coprire fino al 70% del maggior costo.
4: Sì, il provvedimento sta partendo proprio in questi giorni, dal primo settembre si stanno facendo le domande sulla piattaforma che è stata predisposta.

0: sta, diciamo, l'avvio era molto atteso, siamo un pochino preoccupati sul fatto che comunque queste risorse messe a disposizione possano arrivare in tempi, come dire, che comunque utili, ma insomma non con la tempistica che avremmo auspicato, che riguarda, diciamo, il momento dell'acquisto del carburante. Comunque, insomma, finalmente si è sbloccata la situazione. Adesso stiamo seguendo l'andamento delle domande da parte dei nostri imprenditori e ci auguriamo che effettivamente entro il 15 dicembre tutti possano avere il credito d'imposta che meritano.
1: E nel frattempo da più fronti aleggia il sospetto, per così dire, di manovre speculative. È noto che nel momento in cui i prezzi vanno un po' fuori controllo, beh, le tentazioni aumentano.
0: Assolutamente, guardi, è un fenomeno che sul versante del gasolio è evidentissimo, perché a scendere, come sappiamo, impiega tempi biblici, ma a salire impiega pochissimi giorni e settimane. Qualsiasi stormir di vento è utile a fare aumentare, diciamo, il costo del gasolio alla pompa. Ma c'è l'altra speculazione, quella sugli aumenti dei beni di largo consumo, che io immagino riprenderà corpo a partire dai prossimi giorni, dalle prossime settimane, che è stata giustificata già nella primavera scorsa con l'aumento del costo del trasporto, cosa che noi abbiamo dimostrato anche con dati essere completamente, come dire, non vera, nel senso che anche qualora il trasportatore riesce ad ottenere l'aumento tariffario dovuto all'aumento del gasolio, questo aumento tariffario incide in misura minimale sul valore, sul prezzo del bene finale, mentre quindi incide per lo 0, qualcosa, insomma, rapportato a 100. Mentre invece questi aumenti sono stati di parecchi numeri, unità, a volte anche a due cifre, e temo che questa cosa, se non viene opportunamente monitorata, controllata e anche sanzionata, c'è il rischio che si ripeta puntualmente, facendo passare oltretutto l'autotrasporto, come dire, per responsabile di un fattore inflattivo su cui effettivamente poco riesce ad incidere.
1: Claudio Donati, Assotir, grazie.
0: Grazie a lei, arrivederci.
1: E grazie a voi per l'attenzione. Da Andrea Ferro, una buona giornata.
2: Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
3: Radio 24. La passione si sente. Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali.
2: Le migliori puntate dell'anno.
4: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Dal commercio di prossimità, i negozi e le botteghe sotto casa, ai locali di quartiere, fino all'avanguardia degli spazi pubblici. Puntata tutta dedicata alla piccola scala, diciamo così, alla dimensione locale, in cui vicinanza e familiarità diventano i valori di posizionamento per i brand. Occasione per nuove esperienze di consumo e nuovi percorsi identitari per le città. Vi raccontiamo tutto tra pochissimo, a partire da un'iniziativa giunta quest'anno alla sua sesta edizione a promuoverla, un colosso dei servizi finanziari.
5: Venga, l'aiuto io. Scendiamo e via, si parte. Incrociamo la vedova del tamburo della banda. Da quando lui è morto porta la giuba di suo marito. Attento, opla, l'insegna della macelleria è qui, ha perso un orecchio. Il signore che ride è il marito della fioraia. Ha delle rucchette maliziose intorno agli occhi. Ah, da pasticciare ci sono le calecca Piero Grumò. Senti che profumo! È Peppone che fa gustare i suoi meloni ai clienti.
6: Assaggiate i miei meloni, venite!
5: C'è Marion che fa il gelato alle mandorle. Ora passiamo davanti alla salumeria. 79 il prosciutto con l'osso, 45 il guanciale salato. Ora il negozio dei formaggi, 12,90 il picadon dell'Ardèche, 23,50 il cabecù del Poitou. Siamo davanti al chiosco dei giornali, davanti alla fermata della metropolitana. Io la lascio qui, arrivederci.

0: che stanno ridisegnando la città. La guida realizzata da American Express in collaborazione con Confcommercio Milano, Lodi, Monza, Brianza, che racconta la nuova generazione di attività indipendenti capaci di costruire un legame non solo commerciale ma anche culturale, storico, con i quartieri milanesi. Sviluppata nell'ambito di Shop Small, l'iniziativa globale del colosso delle carte di credito a sostegno delle piccole attività commerciali, campagna che celebra il commercio di prossimità, la guida vuole dare visibilità alle attività locali che combinano creatività, connessione con la comunità e nuovi approcci al commercio di prossimità. Per American Express, che festeggia quest'anno 125 anni in Italia, primo ufficio a Genova, pensate, per gli americani che nei primi del Novecento arrivavano via mare, la guida è pensata per residenti e turisti che desiderano scoprire una Milano diversa attraverso itinerari a piedi e in bicicletta nei quartieri più dinamici della città. Ecco che cosa ci hanno detto alla presentazione Luca Staglianò, Vice Press President and General Manager Merchant Services American Express Italia, e Marco Barbieri, Segretario Generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.
1: Sono 6 anni che promuoviamo questa campagna Shop Small, che ha l'obiettivo di mettere in connessione i titolari di carta con gli esercizi che sono gli esercizi più piccoli, quelli che sono nei quartieri, quelli che sono legati alle comunità e tramandano le tradizioni delle comunità locali. In questo senso siamo a Milano oggi per promuovere 30 attività che hanno delle idee innovative, sono gestite da nuove generazioni, possono essere seconde o terze generazioni o qualcuno che inizia ex novo con l'attività. Sono degli itinerari che abbiamo studiato per la città di Milano, sono 2 grandi itinerari che si possono fare in diversi momenti della giornata, al mattino quando ci si sveglia, durante la passeggiata o alla fine della serata. Lo facciamo in collaborazione con Confcommercio di Milano e con un'agenzia che si chiama NSS di Napoli, che ha trovato queste attività molto interessanti e saranno molto interessanti per i nostri clienti.
2: Quindi qual è il filo rosso che unisce queste attività?
1: Ma il filo rosso è l'innovazione, il fatto che loro introducano nuove idee all'interno di concept di vendita che sono anche standard. Banalmente ci sono locali dove si può bere un buon caffè e ascoltare dell'ottima musica, locali dove si può interloquire e leggersi un buon libro e mangiarsi qualcosa. E quindi evidentemente questo è il momento di connessione fra le due cose.
2: A supporto della campagna una ricerca che convalida questo legame del consumatore con gli esercizi di prossimità.
1: Sì, è totale. Noi guardiamo continuamente i dati perché abbiamo il privilegio di avere una piattaforma che vede lo speso del cliente, il comportamento del cliente e il comportamento dell'esercente. Facciamo sempre delle survey, delle campagne per corroborare la validità del dato. Oggi vediamo che il 37% delle persone è molto legato a fare degli acquisti presso gli esercizi di quartiere, e questa percentuale sarà il 47% quando si pensa a una fascia di età tra i 18 e i 44 anni. Ora, sono tutti elementi che evidentemente fanno sì che il commercio di prossimità e il nostro titolare di carta possono avere un'interconnessione molto importante e molto rilevante, e quindi per noi è fondamentale continuare a sviluppare questa attività. Iniziative come queste tendono proprio a dare una mano ai giovani imprenditori e quindi a metterli in connessione e in contatto con i nostri titolari di carta per far sì che la loro attività, la loro idea, la loro iniziativa possa continuare ad avere successo. Non da ultimo, oltre il 65% dei nostri titolari dicono che vogliono avere un contatto con qualcuno che, oltre a vendere un prodotto tradizionale, abbia un'idea un po' più innovativa, più nuova.
2: Un'attitudine questa che i consumatori testimoniano anche in viaggio, cioè l'attenzione all'autenticità locale di un prodotto, di un posto.
1: È molto vero, i nostri turisti quando si muovono sia in Italia e anche quelli che vengono dall'estero cercano un negozio di prossimità, un piccolo negozio di quartiere per acquistare un prodotto che sia autentico e unico, e nell'autenticità, nell'unicità del prodotto hanno un'interazione con il titolare del negozio per conoscere la cultura, la tradizione di quel luogo e per portarsi a casa poi un pezzetto di quella tradizione, di quella cultura del luogo.
3: I negozi rappresentano innanzitutto un presidio sociale, economico e anche di sicurezza. Come dice il nostro presidente confederale Sangalli, nel momento in cui si spegne un'insegna, una vetrina, è un pezzo di città che muore. Quindi un presidio di sicurezza, un presidio di socialità, ma anche un sostegno economico di quello che che è la domanda interna di questo paese, e nello stesso tempo un'impresa che crea anche la viva

0: capacità economica e sociale di un borgo o di una città. Quindi vanno assolutamente sostenuti, vanno sostenuti con diverse modalità e strumenti di pagamento, da cui l'accordo che oggi è stato fatto con i giovani imprenditori, soprattutto con American Express, e nello stesso tempo la possibilità e la necessità di sostenere il negozio di vicinato, ma anche sostenere il concetto di multicanalità. Oggi il mercato chiede che il consumatore possa spendere con la sua fisicità nel negozio, ma nello stesso tempo anche comprando il prodotto su piattaforme forme o su canali online. Oggi il negozio di vicinato deve fare questo salto di qualità.
1: Sopravvivono in una città come Milano?
0: In una città come Milano il negozio di vicinato è certamente in difficoltà, però riescono a sopravvivere soprattutto perché Milano ha un elemento innovativo rispetto agli altri: le presenze turistiche, che sono sempre in netta crescita da Expo e soprattutto dal post-Covid, e di conseguenza sì, a Milano sopravvivono bene.
2: Essere e avere. Leonardo, le vacanze sono finite, siamo pronti a ripartire.
3: E anch'io sono pronto, quest'anno carico come non mai, perché ci saranno anche tante novità, per esempio.
2: E poi?
3: Ma soprattutto?
2: E anche?
3: E quindi vale la pena di esserci e non mancare. Dovete essere qui presenti, come sempre, uno, nessuno, 100.000. Non diciamo quando va in onda, perché tanto...
2: No, come no? Dal lunedì al venerdì. Alle 9. Dove?
3: Radio 24.
2: Bravo.
3: Perché Radio 24 è la radio dove c'è...
2: E anche...
3: Esatto.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Le borse europee a metà seduta viaggiano caute, con Milano, Parigi e Francoforte che oscillano attorno alla parità. Questo mentre tornano a riaccendersi le tensioni in Medio Oriente con gli attacchi iraniani a basi americane, cosa che, peraltro, torna a far salire il petrolio. Intanto rallentano le vendite sui titoli di Stato globali, cosa che ha messo sotto pressione i mercati nei giorni scorsi. Sull'azionario a Milano l'automatica più 5% rimbalza dopo i cali della vigilia con la maxi fusione con la spagnola Cirsa. Bene anche Azimut, premiata dagli analisti di Deutsche Bank, che parlano di un settore finanziario solido. In coda Leonardo, meno 2%, e debole anche il lusso, mentre si guarda ai dati provenienti dall'Asia in cerca di segnali che lasciano presagire una ripresa dei consumi. Infine, euro sotto 1,16 dollari, spread stabile 83 punti. Stefania Arcudi, da Radio Corp, per Radio 24, il Sole 24 Ore.
14: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro, andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
15: Elegance is a journey. Air France.
14: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
15: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
16: Ehi, amico!
17: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it.

0: agenti.it.
1: Agenti.it.
2: Donde trovi i tuoi agenti de commercio? Olè!
3: Essere e avere. Focus sui trend.
4: Vicinanza e piccola scala diventano protagoniste non solo nel retail, sono sempre di più un valore aggiunto per una serie di prodotti e servizi o campagne di comunicazione. Sono quelle che ha mappato per noi Deborah Bae di Next Atlas. Ciao Deborah, bentrovata.
5: Ciao Maria Luisa, ciao, un saluto a te e a chi ci ascolta.
4: Proximity living, voi avete classificato così questa tendenza, ce la introduci?
5: Sì, certo. Allora, è una tendenza che va a parlare di vicinanza, familiarità e direi senso di appartenenza su piccola scala. In questo trend vediamo delle voci emergere molto interessanti, ad esempio come l'authentic connections, il neighborhood spots, anche abbiamo l'intimate venue, quindi stiamo parlando di locali molto più intimi, di relazioni molto più, diciamo, autentiche. E vediamo anche dei concetti molto interessanti che emergono insieme a questo trend, ad esempio come il decision fatigue, la simpler decision, moments that matter, social battery. Quindi stiamo parlando proprio di questa stanchezza, fatica nel decidere. Sui social vediamo che i consumatori oggi si stanno muovendo verso un minor numero di punti di contatto, stanze più piccole, volti familiari ed esperienze che premiano il ritorno piuttosto che la scoperta. I marchi che si sentiranno più rilevanti in questo panorama non sono quelli che gridano più forte, ma quelli che diciamo imparano a farsi vedere più da vicino, più spesso e su una scala che dia un senso di appartenenza piuttosto che disposizione.
4: Quindi vicinato, quartiere, connessioni autentiche, relazioni sociali che contano, non virtuali, dunque sono le parole chiave che ci hai raccontato. Il primo caso ci arriva da un brand tradizionalmente legato all'estate e al sole, raccontaci.
5: Sì, parliamo di Corona Cero, che a Buenos Aires ha lanciato un'operazione chiamata Sun Tags, che direi che traduce molto bene questo desiderio di vicinanza in un'esperienza molto concreta. Ora, invece di promuovere spiagge lontane, il brand ha scelto di mappare e taggare fisicamente i piccoli angoli più soleggiati del quartiere, come una panchina o i gradini di una piazza. L'obiettivo era di offrire ai lavoratori un sollievo immediato in pausa pranzo, invitandoli a riappropriarsi degli spazi a due passi dall'ufficio. Quindi niente mega attivazioni, tutto è progettato su una scala molto molto intima. Tramite un sito web si potevano trovare queste oasi di sole per godersi il momento. È la dimostrazione che vivere il proprio perimetro quotidiano, riducendo le opzioni, non è più un compromesso ma un vero e proprio lusso per ricaricare le batterie. Il cerchio si chiudeva scansionando un QR code sul posto che poi andava a sbloccare una Corona Cero omaggio da ritirare direttamente nel bar all'angolo. Questo caso ci insegna che per essere rilevanti oggi i brand non devono per forza urlare su scala globale, ma la vera forza è farsi vedere da vicino, inserendosi con naturalezza nei luoghi che ci danno un senso di appartenenza.
4: E il secondo caso ci parla di una socialità poco urlata, appunto, discreta, guarda al fenomeno del soft clubbing che abbiamo raccontato più volte, Deborah.
5: Sì, ne abbiamo parlato anche qualche puntata fa in Australia, questa volta però parliamo di un caso in Italia portato da Starbucks, che per lanciare le nuove bevande primaverili il brand ha organizzato un'iniziativa in tre città, a Milano, a Roma e a Napoli. E la scelta interessante è che non hanno puntato su un grande evento serale, ma hanno intercettato appunto questo fenomeno del soft clubbing, portando l'energia della festa in una dimensione diurna e decisamente molto più intima. Quindi la mattina di un sabato hanno trasformato il loro store in piccoli club di quartiere, ospitando dei DJ set gratuiti. Hanno creato un'occasione di incontro costruita attorno alla musica e alla comunità locale, dove a fare da carburante non era l'alcol ma il caffè. È un tipo di socializzazione che non richiede grandi spostamenti o l'impegno di una nottata fuori, ma si inserisce in modo molto morbido e gestibile nella routine del weekend.
4: Alla dimensione locale guardano anche i brand globali con alleanze, operazioni di co-branding strategiche, come quella del prossimo caso.
5: Sì, portiamo un caso del mondo beauty, di un colosso globale che comunque sta abbracciando questa dimensione più intima. Parliamo di Estée Lauder a Milano, che ha presentato l'evoluzione del suo celebre fondotinta, si chiama Double Wear, però l'ha fatto un po' allontanandosi dai classici mega eventi del settore. Piuttosto il brand ha deciso di collaborare con un'istituzione del territorio, la storica pasticceria Cucchi, trasformando la pasticceria in un temporary store. L'intera esperienza è stata progettata per ricreare una socialità su piccola scala e un senso di profonda familiarità. L'attivazione ruotava attorno a consulenze one-to-one, dove le persone potevano testare il prodotto in un'atmosfera molto rilassata, godendosi un caffè e un pasticcino. Le sfumature della miscela sono diventate la metafora per raccontare le nuance del fondotinta, unendo un momento di scoperta a, diciamo, un rito quotidiano e rassicurante. Anche le masterclass previste erano a numero molto chiuso, che conferma questa volontà di ridurre i numeri per aumentare la qualità del contatto. Questo caso ci dimostra che il consumatore oggi cerca esperienze che lo facciano sentire in un ambiente conosciuto. Quindi quando un brand internazionale come Estée Lauder riesce a calarsi nel tessuto locale, adottandone i rituali e offrendo un punto di contatto più vicino, costruisce effettivamente una relazione di fiducia molto più solida.
4: Chiudiamo con un caso che sceglie uno dei simboli della dimensione locale, di quartiere, guarda proprio alle abitudini quotidiane delle persone con uno spazio teatro da tempo di grandi sperimentazioni e uno spazio alla ricerca di nuove identità. Parliamo dell'edicola, Deborah.
5: Infatti, se parliamo di rituali urbani e familiarità, questo caso di Levis, quindi del mondo della moda a Milano, è forse l'esempio più centrato. Ora, durante il picco di affluenza per le Olimpiadi invernali, il brand ha fatto una scelta, direi, molto diversa. Ha personalizzato un'edicola storica in Piazza San Babila a Milano. E non era un'edicola a caso, ma una struttura parte del circuito Civic, che è un progetto milanese di rigenerazione dei vecchi chioschi di quartiere. Quindi invece di fare una mega installazione un po' caotica, Levis ha piuttosto scelto di investire nel simbolo per eccellenza della routine cittadina. L'edicola è stata trasformata in un piccolo hub esperienziale, uno spazio in cui scoprire accessori e o ritirare patch in tessuto in edizione speciale per appunto personalizzare i propri capi. È un approccio che va a ridimensionare lo spazio fisico dell'attivazione, offrendo una interazione molto più rapida ma anche molto rassicurante, esattamente come fermarsi a comprare il giornale la mattina. Da questo microspazio le persone venivano poi invitate in un modo fluido nel vicino store per farsi scattare un ritratto d'autore e unirsi alla comunità. La lezione qua, direi, è abbastanza chiara, che anche nel mezzo di grandi eventi internazionali il consumatore va a cercare dei punti di riferimento a misura d'uomo. Quindi appoggiarsi a reti locali e storiche come questi chioschi significa comunque parlare la lingua della prossimità, dimostrando che presidiare il quotidiano genera un senso di appartenenza molto più vero di qualsiasi campagna su larga scala.
4: Deborah Bae, grazie, alla prossima.
5: Grazie, grazie mille, alla prossima.
3: Il consumautore.
4: Del ruolo dello spazio pubblico nella cultura contemporanea abbiamo parlato più volte, come avanguardia progettuale per l'architettura e il design, come territorio di sperimentazione per l'urbanistica, la progettualità sociale come stimolo anche di riflessione per nuovi modi di pensare la città e il suo tessuto sociale fatto di persone e spazi di vita. Anche gli edifici più all'avanguardia hanno questo ruolo sociale.

0: e ridisegnano il modo di vivere alcuni spazi e gli esempi sono moltissimi. Ad un nuovo edificio e spazio pubblico della città di Milano è dedicata la nostra riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ciao Francesco, bentrovato.
1: Ciao Maria Luisa, sì, è proprio come dici, io ho assistito all'inaugurazione qualche settimana fa del padiglione Sforza del nuovo Policlinico di Milano e devo dire che sono rimasto davvero a bocca aperta, senza parole. È una straordinaria dimostrazione che Milano può continuare a essere la patria del design. Ricordo tra l'altro che il Policlinico era ospedale maggiore nel 1456, quando fu voluto da Francesco Sforza, quindi è dopo la fabbrica del Duomo la realtà architettonica più importante della città, proprio al centro della città, appunto in via Sforza. Tutto questo è merito del presidente da 9 anni del Policlinico, che è Marco Giachetti, che è comunque anche un architetto e un designer. Poi naturalmente tutto il team che ha lavorato con lui ha coinvolto grandi progettisti, ad esempio Stefano Boeri, che ha realizzato col suo studio il più grande giardino terapeutico pensile probabilmente del mondo, cioè il tetto del padiglione è stato trasformato in questo giardino che ha 20 metri di altezza, 7000 metri quadri. L'idea è che i pazienti possano in qualche modo trascorrere del tempo a contatto col verde senza dover uscire dal padiglione. E poi, altro esempio, Fabio Novembre ha realizzato la città dei bambini, la nuova area pediatrica che è su 2 piani, che è affacciata appunto sul giardino pensile ed è stata progettata per trasformare anche un'esperienza dolorosa come quella della malattia dei bambini in un percorso di cura attraverso la dimensione ludica e colori. Ecco, quindi si tratta davvero di una realizzazione non solo innovativa ma credo pioneristica a livello mondiale.
0: Concordi su quanto dicevo poco fa sul fatto che un edificio, uno spazio è in grado di ridisegnare il tessuto sociale e le abitudini di chi lo vive?
1: Lo è, e in più qui stiamo parlando di salute, quindi stiamo parlando del nuovo paradigma che regola la nostra vita quotidiana. Sappiamo, lo abbiamo ripetuto tante volte anche nella tua trasmissione, quanto l'attenzione al benessere, alla salute non solo in termini curativi ma in termini anche preventivi sia così importante. Essere al centro di Milano con questa nuova realizzazione, quindi pensate anche alle famiglie che verranno coinvolte, ai centinaia di infermieri medici che lavorano al Policlinico, io credo davvero che in questo senso la qualità della vita della città migliorerà molto.
0: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.
2: Strade in diretta.
3: Buon pomeriggio da Marco Casa di Radio Traffic, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo in Centro Italia code per un veicolo in avaria sulla 1 tra Firenze Impruneta e il bivio per la 11 Firenze Pisa Nord in direzione Bologna. A 1 tratte Milano code per traffico tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. Ancora 1 resterà chiusa fino alle ore 18 l'autostrada tra Pian del Voglio e Aglio per lavori in direzione Roma. L'entrata consigliata verso Firenze è Badia sulla variante di Valico. Nel nord-est A4 Venezia-Trieste si rallenta per traffico tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste. Prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
2: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: La storia di una ragazzina controcorrente, determinata e coraggiosa. Una ragazzina che vuole portare a termine una missione, combattendo anche contro i pregiudizi che la circondano. La ragazzina si chiama Giovanna. Passata la storia come Giovanna d'Arco, la Pulcella d'Orléan, che, ispirata dalle voci dei santi che dialogano con lei, sa di avere una missione precisa: mettersi a capo di un esercito per riconquistare i territori che gli inglesi hanno sottratto alla Francia durante la Guerra dei Cento Anni e rimettere sul trono Re Carlo. La sua storia viene raccontata da Valeria Parrella nel romanzo La ragazzina, pubblicato da Feltrinelli, con un linguaggio attuale, anche perché tutta la storia dell'eroina di Francia trova echi nella contemporaneità. Certo, oggi non si viene scomunicate per aver indossato degli abiti maschili come nel 400, ma ora come allora le ragazze subiscono soprusi e pregiudizi. Un piccolo romanzo, sono circa 140 pagine, che diventa un romanzo civile che narra il passato per parlare all'oggi. Valeria Parrella, la tua Giovanna appunto è una ragazzina, la vediamo un po' stramba, controcorrente, parla, anzi proprio vede San Michele, poi Santa Caterina, Santa Margherita che le indicano la sua missione precisa. Ma qual è il tuo punto di vista su un personaggio storico già così narrato? Che cosa hai voluto mettere in evidenza di Giovanna?
1: Proprio l'attualità. Io ho cominciato a scrivere di Giovanna perché ho incontrato gli atti del processo che erano stati ritradotti per Marsilio da Teresa Cremisi e vedevo che questa ragazzina giovanissima rispondeva al Tribunale dell'Inquisizione con delle risposte dritte, impavide direi, e mi sono chiesta com'è possibile, ma quanti anni aveva? Io poi in effetti non sapevo veramente tutto di Giovanna d'Arco, sapevo quello che ne desumiamo tutti dai film, da un po' una vulgata, no? E me la sono andata a studiare e ho scoperto che non è solo il fatto di riuscire a rispondere in maniera dritta all'autorità più pericolosa che c'era, perché l'Inquisizione appunto poi la condannerà a rogo, ma è anche, ci sono dei passaggi della sua vita che mi ricordano tantissimo tutti i passaggi della nostra vita, non solo mia che ho 52 anni e sono stata ragazzina, ma anche proprio di tutte le ragazzine interne che vivono dentro le persone che non rispondono ai requisiti che la famiglia o la società desidererebbero da loro.
0: Giovanna d'Arco fu condannata a rogo nel 1431 e aveva 19 anni. La vicenda che tu narri racconta di Giovanna a partire dai 16 anni, quando inizia da sentire queste voci. Con che stato d'animo parte per questa missione? Lei deve vestirsi da maschio, per esempio, e indossare gli abiti maschili, come dicevo prima, portava alla scomunica. Pensa di avere questa missione di mettersi a capo di un esercito in un mondo in cui gli uomini non darebbero mai il comando di un esercito ad una donna, per di più sedicenne. Ecco, qual è il suo stato d'animo e che reazione provoca negli altri?
1: Ovviamente gli stati d'animo io me li sono potuti inventare, cioè questa è la parte del romanzo. Io ho dovuto studiare le fonti e poi in realtà ho dovuto procurarmi la seconda ignoranza, cioè mi sono dovuta liberare delle fonti per poter scrivere un romanzo tout court. Ho immaginato il suo stato d'animo modellandolo su quello delle donne, delle giovani donne che vedo che partono, per esempio Greta Thunberg. Ho guardato le sue fotografie mentre viene arrestata e sta già nella camionetta con due bob inglesi che le danno le spalle, il reporter intelligente la fotografa di faccia e lei sorride, ha un sorriso strano, guarda oltre. Quindi qual era il suo stato d'animo? Il suo stato d'animo è dire: ok, voi mi avete arrestata, ma io ho ragione. Secondo me Giovanna è partita con quello spirito lì, è partito con lo spirito con cui partono gli attivisti della flottiglia. Che cosa potranno mai portare a Gaza? Due casse di medicinali? Ma è una lotta simbolica, è una lotta per l'umanità che a volte le persone intentano, e a volte sono, in genere sono molto giovani, e le intentano per tutti noi, no? Per tenerci stretti, radicati a quello che noi siamo in maniera più forte, cioè alla nostra intenzione più profonda. E secondo me Giovanna deve aver pensato una cosa così.
0: Fra l'altro, a proposito degli echi sull'oggi, c'è un personaggio, la duchessa Margherita di Lorena, che a un certo punto dice, o comunque tu le fai dire: gli uomini temono solo una cosa, le donne forti. E infatti poi c'è un certo punto Giovanna e altre donne di questo romanzo che vengono etichettate come prostitute, per dirla diciamo in italiano, proprio da quegli uomini che in realtà non riescono a imporre il proprio volere. Di fronte a questa incapacità di imporre il potere, l'uomo cosa fa? Denigra la donna.
1: Sì, ci sono vari passaggi. Margherita di Lorena in realtà veramente appariva, almeno le fonti dicono, no, che appariva sul campo di battaglia, pur non standoci. Siccome si sono davvero incontrate le due, ho pensato che dialogo spettacolare ci sarà stato tra questa giovane condottiera con i capelli tagliati alla maschietto e questa signora che poi si è dedicata tutta la vita alla carità, no? Che si saranno dette? Si saranno dette, Dio mio, lì fuori non capiscono niente, guarda che paura che hanno. Poi ci sono altre forme di denigrazione, per esempio negli atti del processo a Giovanna viene chiesto spesso se la sua madrina di battesimo è una strega, perché lei era vergine, gliel'avevano guardato con quella che oggi chiameremo violenza ginecologica, quindi lo sapevamo di certo, e questo non le dava la possibilità di essere strega, ma in questa storia, capisci, la strega ci deve stare. E allora la madrina, perché la madrina? Perché era una donna âgée, perché era vedova, quindi non aveva un uomo che la proteggeva. Infine, tu hai detto prostituta, però secondo me viene dalle fonti, quindi io lo posso dire, la chiamano proprio la puttana degli Armagnacchi, che era la sua parte politica. Glielo urlano dalle avanguardie attorno a Orleans, glielo urlano i soldati durante la notte per sfinirla. A lei non interessa, questa è la forza, a lei non interessa, la missione è più forte.
0: A lei, tu lo scrivi nel romanzo, non interessa il giudizio degli altri, perché lei è mossa da qualcosa di più forte, da una missione che appunto lei pensa sia una missione che arrivi direttamente da Dio attraverso i santi che le hanno parlato. Indipendentemente da quale sia, diciamo, la formula, quando si ha un convincimento forte ed è lì che si riesce veramente ad andare avanti. Ci sono molti riferimenti, come dicevo prima, anche all'oggi. A un certo punto tu scrivi: ci sono luoghi così, ci sono luoghi dove se cammini con una gallina in testa nessuno ti guarda, e altri dove se scopri una ciocca di capelli ti gettano in una cella, si fa presto. Il riferimento mi è venuto ovviamente subito alle ragazze e alle donne dell'Iran.
1: Sì, è così. Sono altri degli esempi che ho preso, perché sai, poi quando scrivi un romanzo, tu che speranza hai di innervare un personaggio di cose vere, no? Cioè la mia pratica è quella di prendere, di immaginarmi nei panni di quella persona, di quella personaggia, oppure mutuare dall'esterno, dalle cose che mi muovo nella contemporaneità, nella realtà, quella forza, quello stordimento, quella paura. Quindi io ho preso tantissime donne attorno a me, ma attorno a me intendo, vedi, io lo dico, sembrerebbero mie amiche, lo sono, perché io credo moltissimo in questa sorellanza spirituale con tutte queste ragazze di Donna Vita Libertà, con Narges Mohammadi che in queste ore sta soffrendo in ospedale dopo una carcerazione devastante nonostante sia un premio Nobel. A un certo punto alla madre di Giovanna d'Arco do una battuta che è stata presa da uno dei discorsi più drammatici di Paola Defendi, che è la madre di Giulio Regeni. Cioè ho preso tutti questi pezzi e li ho montati perché, sai, mi sono accorta che queste cose sono eterne, cioè vivono in noi. Noi siamo ancora una società che brucia le ragazzine.
0: Sai che ho pensato esattamente alla madre di Giulio Regeni, non sapevo che tu ti fossi ispirata, quando fai vedere che la madre di Giovanna d'Arco si batte come una leonessa per 24 anni, per esempio, per ottenere il processo di revisione perché la figura della figlia venga riabilitata. E poi c'è un'altra scena bellissima, molto commovente, in cui si dice che questa madre si prende su di sé la paura della figlia, come faceva da piccola, perché la figlia non aveva paura, andava avanti, era coraggiosa, però nel momento in cui c'è il rogo, creano il rogo per bruciarla viva, la madre intuisce che la figlia non ha paura di morire, ma ha paura del fuoco, e allora le fai dire: mi prendo su di me la paura di mia figlia. Questo è anche un romanzo in cui ci sono ragazzine, ma ci sono anche madri.
1: Sì, quella sono io, cioè nel senso che quella è un'educazione che mi sono dovuta dare io, di non attribuire a mio figlio gli stessi sgomenti che ho io guardandolo crescere. E quindi mi piaceva portarla anche alla madre di Giovanna. Tutto sommato, secondo me, riguarda tantissime madri, anche non madri, riguarda tantissime insegnanti, tantissime zie, tantissimi adulti che dicono ai ragazzi: andate tranquilli, vi guardiamo noi le spalle. Per guardare le spalle ai ragazzi però bisogna assumersi anche un poco di coraggio e di paura, in modo che loro possano andare in maniera più indomita e sconsiderata e non scendere ai compromessi a cui siamo abituati quando diventiamo adulti.
0: E a un certo momento c'è una scena proprio di grande pietà. Lei vede nel campo di battaglia un soldato inglese ferito a morte che sta morendo, sta tremando dal freddo, probabilmente ha paura di morire. Lei si ferma, scende da cavallo e appoggia la testa del moribondo sul suo grembo per farlo morire in pace. Per lei la guerra non è vendetta, ma è anche compassione.
1: Sì, hai usato la parola giusta, pietà, perché io ho, diciamo, ricreato in quella scena, appunto potendomi divertire a fare la romanziera, perché ci devono essere dei punti di libertà totali anche rispetto alle fonti, appunto ho ricreato una pietà. Però il dato storico è vero, cioè lei veramente si dice che abbia fatto questa cosa con un soldato inglese, quindi il soldato era stato colpito, teoricamente sarebbe un nemico, però diventa un essere umano immediatamente. Lei gli dice: guarda, ti puoi confessare, anche se io non sono una sacerdotessa, ma in punto di morte si parla con Dio, quindi stai tranquillo, lo consola. Lei aveva un soft power, oggi si chiamerebbe così, cioè impone una morigeratezza a un esercito che altrimenti non l'avrebbe avuto, e questa cosa in realtà crea fiducia nei popoli, cioè i vari villaggi che l'esercito incontra non hanno più paura dell'esercito che prima gli rubava le galline o gli stuprava le figlie, e quindi questa cosa fa sì che questa fiducia di civili e militari cambia le sorti della guerra.
0: Grazie Valeria Parrella, ora in libreria con La ragazzina, pubblicato da Feltrinelli.
1: Grazie.
0: Ed è tutto per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate, che trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che se volete seguirci sui social siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo IL. Da Alessandra Tedesco, buona lettura e buona estate.
2: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusure e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
3: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
7: Bastardi. Stavamo lottando per Roggero, per la polizia, contro gli Acchetti, Vannacci, contro Renzi. E voi che fate? Ve ne andate in ferie fino a settembre. Peggio di Schettino, Crux. Ma vaffanculo.
8: Giuseppe Cruciani.
6: David Parenzo. La Zanzara. Dal 7 settembre, di nuovo in onda.
8: Per quanto riguarda il rinnovo, al momento non ne abbiamo ancora parlato. Speravo che succedesse, visto com'è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente.
9: Dobbiamo convocare la banda.
10: Venite!
6: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.

0: Mi dispiace tantissimo perché lui è una persona che dal primo giorno che è arrivato in Argentina mi ha proprio trasmesso la sua fiducia e il suo progetto. Gli sono grato sempre, come le dico sempre, gli ho salvato la vita io.
1: È innanzitutto un motivo di orgoglio poter attingere dalle risorse interne nel momento in cui ci sono dei cambiamenti. Abbiamo fatto l'anno scorso con Kivu, lo stiamo rifacendo quest'anno, siamo tranquilli che lui possa, anche da buon allievo di Piero, sostituire degnamente il maestro.
2: Dunque, abbiamo sentito Di Marco e poi un rimbalzo tra Lautaro e Marotta, con Lautaro che dice quando non servi più poi ti mandano via, parlando di se stesso, ma è un ragionamento che può essere allargato, perché sono giorni di kermesse e di sfilate, Venezia per il cinema, Milano per lo sport, tra calcio e Formula 1, la buona notizia è che poi tutto questo finisce, arrivano il campo e la pista e noi siamo più contenti. Buongiorno Pierluigi Pardo.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Noi siamo un po' meno glamour e oggi facciamo le grigliate a casa tua e spettegoliamo sul divorzio del momento, ti va?
3: Vai, vai, serenità.
2: Posso fare degli inviti? Posso?
3: Certo, devi.
2: Ciccio,
3: devi.
2: Ordine, buongiorno.
4: Eccoci, pronti.
2: Sei pronto?
4: Occhio!
2: Per la grigliata di Pardo e lo spettegolezzo sul divorzio del momento da cui partirei. Lautaro, parlando di sé, dice quando rimango fino a che non mi mandano via, poi quando non servi più ti mandano via, eccetera. Discorso, dicevo, che può essere generalizzato.
4: Allora, secondo me la verità sta tutta in una intervista di qualche settimana prima fatta dallo stesso Ausilio, sì. Piero Ausilio dice prima era un collega riferito a Marotta,
2: sì.
4: Poi adesso è diventato presidente ed è diventato un po' più cattivello, cioè questo ti dà la spiegazione di quello che è successo, e cioè da quando Marotta non è diventato presidente, oltre che azionista di Oaktree e quindi socio del proprietario, evidentemente ha, diciamo, sposato completamente la linea della proprietà, e naturalmente qualche volta è andato in contrasto con la linea invece di Ausilio, che è sempre stata una linea pro squadra, pro area tecnica,
2: sì.
4: E quindi secondo me lì è maturato il divorzio, perché diciamocelo francamente, la proposta fatta da Oaktree per il rinnovo del contratto di Ausilio è una proposta tra virgolette irricevibile.
2: Certo, chiedi 3 anni, te ne danno uno, ti aumentano di un pugno di dollari,
4: di 150 sì. euro era l'aumento.
2: 150 euro?
4: 150 euro al giorno.
2: Sì. Adesso va bene tutto.
4: Poche migliaia di euro.
2: Adesso va bene tutto, ma no, però
4: ti ho detto poche migliaia di euro all'anno.
2: No, certo, è così, ma d'altra parte se ti dicono prolunghiamo di un anno a un dirigente, è come dirgli vai via, prego, grazie, quella è la porta, grazie, arrivederci, no?
4: Esatto.
2: Mi sembra evidente. Certo che l'Ausilio out, hashtag Ausilio out, io non me lo aspettavo. Pierluigi, dato che raccontiamo tutti i giorni come la forza dell'Inter, e continueremo a raccontarlo, cominci in ufficio, io ti aggiungo che il ciclo della Juventus è finito in ufficio e il campo lo ha certificato. Poi, ora non dico che l'addio di Ausilio sarà la fine del ciclo dell'Inter, Marotta resta, c'è Baccino, la società resta, il club è forte, bla bla bla.
3: No, la società,
2: però,
3: è un tema. È inutile girarci attorno, è un tema. Poi io credo che la forza dell'Inter sia onestamente una forza diffusa. Penso che Baccin dia garanzie e penso che Marotta, insomma, sia il dirigente italiano di riferimento, il presidente ormai, però insomma, il dirigente italiano di riferimento negli ultimi anni, così come lo era stato per tanti anni Adriano Galliani, in termini proprio di capacità di dare le carte, di riuscire a gestire le situazioni, insomma è quello che devono fare i dirigenti, quindi per me è abbastanza evidente tutto questo. Poi sarà un caso, non sarà un caso, non lo so, che da quando lui ha lasciato la Juve e andato all'Inter ci sia stata un'inversione di piani, qualche volta è anche difficile capire i rapporti di causa,
2: effetto,
3: e conseguenza, sì. No? Nel senso, magari è andato all'Inter perché ha capito che lì ci potevano essere dei margini.

0: per poter lavorare in maniera diversa. Quello che è certo è che sicuramente ha lavorato molto bene in questi anni, e l'altra cosa certa è che la società, pur non essendo una società tradizionale, però ha lasciato una grande delega ai dirigenti. Questo vale per tutti, vale da Marotta allo stesso Ausilio a Baccin, nel senso che la società ha continuato, diciamo, la proprietà, il fondo fa le sue cose, fa le sue strategie, va ad allocare i suoi budget, ma non entra nel merito delle decisioni, anzi le ha confermate in blocco. Qualche volta noi assistiamo a delle società che provano a entrare un po' troppo nel giocattolino e non sempre fanno bene, e quindi per me, insomma, non credo cambi molto. Però sicuramente Ausilio è stata una figura chiave di questi 28 anni, quindi insomma l'interrogativo su quello che potrà accadere, cioè, è un tema sicuramente interessante di discussione giornalistica in queste ore.
1: Secondo me, visto che avete fatto prima il paragone, secondo me il paragone è molto pertinente, ed è lo stesso paragone che secondo me possiamo fare storicamente quando andò via Ariedo Braida dal Milan, sì, e poi venne sostituito da Rocco, e lì però Galliani assunse praticamente il vero ruolo, sì, anche di numero uno dell'area sportiva. Secondo me nel caso di Marotta Baccin è esattamente la stessa cosa, e cioè è Marotta che prende anche
2: decisioni dell'area tecnica, tu dici.
1: Esattamente,
2: prende in mano anche l'area tecnica. Ma Ciccio, ora, non per spettacolare più di tanto, ma c'è stato uno scazzo tra Marotta e Ausilio, cioè mi sembra irrituale, hai capito, un addio il giorno dopo la chiusura del mercato.
1: Non soltanto il rituale, ma soprattutto le modalità, cioè due giorni dopo la fine del mercato, quando non si poteva certo chiudere a mercato aperto, e probabilmente c'è stato di sicuro, quando la famosa dichiarazione di Ausilio, Marotta è diventato un po' cattivello, tradotto, abbiamo avuto degli scontri, abbiamo avuto, e quindi credo che questa sia...
2: C'è chi
1: sia...
2: dice palestra. Della questione
1: darsi,
2: c'è chi dice, darsi, sicuramente. Poi, ovviamente sta
1: ma sicuramente, però bisogna dare atto a Piero Ausilio, che oltre a essere un dirigente molto bravo e molto capace, anche di essere stato molto leale.
2: Vero.
1: Perché Ausilio, dopo la chiusura del mercato, va davanti ai microfoni e dice: con Palestra ho preso un bel palo in faccio. Ragazzi, io devo dire che in questo settore non ne ho mai sentito uno così, a mettere apertamente così una sconfitta, diciamo, tra virgolette, professionale.
2: No, ma anche, insomma, lui sto dicendo anche con eleganza, voglio dire. Non c'è,
0: ecco, no, infatti stavo dicendo che dopo Palestra anche questa uscita è un'uscita elegante, cioè, nelle modalità, nel senso che chiaramente rimangono aperti tutti i discorsi che avete giustamente fatto voi sulla possibilità che i rapporti non fossero più così idilliaci, però dal punto di vista, diciamo, della forma, insomma, è un'uscita che arriva alla fine del mercato, a conclusione di un percorso, fatta senza polemiche. Quindi io credo davvero che, insomma, Ausilio dal punto di vista dell'immagine ne esca bene, e penso che questi 28 anni siano stati 28 anni largamente positivi, cioè ci sono delle plusvalenze della sua gestione assolutamente straordinarie.
2: Certo, è chiaro.
0: Che c'è stato anche qualche errore, però la storia dell'Inter degli ultimi anni è una storia di clamoroso successo, perché io ho detto tante volte, la cosa più stupefacente dell'Inter degli ultimi anni è che non solo ho fatto bene dal punto di vista tecnico, ma ho fatto bene partendo da una situazione di spending review che, non ci dimentichiamo, qualche anno fa era pesantissima. C'era chi insinuava, a un certo punto scicque la cosa, me la ricordo come fosse ieri, che l'Inter avrebbe avuto problemi a pagare gli stipendi. Io a sta roba non ci ho mai creduto, e ci sono ampie registrazioni, però che fossero anni in cui l'Inter doveva usare la fantasia per riuscire a fare un mercato, una squadra competitiva, questo è assolutamente evidente. Un'altra cosa che va sottolineata è che negli anni in cui l'Inter soffriva dal punto di vista dei risultati, gli anni 10, gli anni dei trionfi bianconeri, la gente dell'Inter c'è sempre stata. Io questa cosa l'ho sempre l'ho sempre sottolineata e l'ho sempre verificata andando, avendo la fortuna di andare a vedere le partite. Cioè, in anni in cui ci poteva essere un po' di disamore, o invece l'Inter continuava a fare grande marketing con un popolo che riempiva lo stadio, con i sold out,

0: E questa forza, che poi si è tradotta anche in forza economica, secondo me poi ha inciso molto nel recupero degli ultimi anni, che è stato storie di successo. L'altra secondo me è il Napoli sicuramente, però insomma una delle storie di successo del calcio italiano negli ultimi 5-6 anni è sicuramente l'Inter.
1: No, ma certo.
2: Io non ci ho mai creduto. Ma come non ci ho mai creduto? Ma c'è una intervista pubblica ufficiale di Gabriele Oriani che parla degli stipendi non pagati. E di
0: Non ho mai creduto che a ipotesi di fallimento o cose, perché ho sempre pensato.
2: L'ultima intervista di Simone Inzaghi dice: durante i miei anni siamo stati sull'orlo del collasso. Più di così che devono dire?
0: Vabbè, se pensi quello che è successo, poi mi è bello perché mi affiora in memoria involontaria tipo Proust alcuni miei interventi in questo programma e mi ricordo esattamente dove ero. Ricordo uno dopo una sconfitta clamorosa del Barcellona in Champions League con dei debiti di Barcellona e Real Madrid che avrebbero portato alla bancarotta. Io non credo in assoluto, in generale, che le società di calcio di questa dimensione possano fallire nel senso tecnico.
2: Ma nel caso specifico ci sono le banche che fanno da garanti.
0: Sì.
2: Parlo di
0: quindi secondo me il fatto di dire eravamo sull'orlo del collasso è una espressione assolutamente plausibile di una società che aveva problemi, cioè stiamo dicendo con altre parole tutti la stessa cosa. Io non penso che non ho mai pensato che l'Inter potesse fallire. Detto questo, ed era il centro del mio ragionamento di 2 minuti fa, ha avuto delle difficoltà economiche e la cosa stupefacente è che nelle difficoltà economiche è riuscita non soltanto a fare spending review ma anche a costruire una squadra molto competitiva. Ci sono dei parametri zero. Io credo che una cosa come quella che si è vista con Onana, Onana per me rimane un caso di scuola, di un portiere che viene qua, gli dice anche molto bene in quell'Inter Barcellona che forse l'Inter ricorderanno, e fa una stagione così incredibile in un momento in cui c'è gente che diceva ma Onana è molto più forte di Handanovic. No, nella storia del calcio Handanovic è 5 volte più forte di Onana, ragazzi, prendetevi le due carriere. E l'Inter fa 40 milioni di plusvalenza nel giro di un anno, quindi questo è il primo esempio che mi viene in mente. Ma insomma i parametri zero, la capacità di andare a trarre giocatori importanti con risorse giuste, congrue rispetto al loro valore, l'Inter ha fatto grandi cose in questi anni e Ausilio è stata una parte fondamentale. Poi noi all'interno delle stanze
1: è certamente un meccanismo, ma infatti, ma il discorso a monte è questo qui, cioè vai a toccare comunque una squadra che ti ha portato grandi risultati, quindi non è una banalità l'addio di Ausilio, Bacin sarà bravissimo eccetera eccetera, però l'immagine che hai dell'Inter è quella di una struttura societaria che le proprietà hanno avuto il buon senso di non toccare, tantomeno di sconvolgere fino a questo momento, e quella struttura, quella catena di comando ha funzionato perfettamente. Ora incrini questa catena di comando, magari andrà di nuovo benissimo, però un dubbio mi viene, semplicemente questo. Questo è il senso del discorso che faccio, Ciccio, perché penso all'Inter...
2: Lo condivido molto, anche se diciamo Bacini era molto inserito dentro la struttura.
1: Quello che vuoi, però squadra che vince non si tocca, non si cambia.
2: Sì, ma io condivido molto e sono molto curioso di vedere. Qualcuno diceva ieri sera che prima di D'Amico la Roma aveva fatto un tentativo con Ausilio, questo onestamente non mi risulta, non so se corrisponde al vero. Di sicuro corrisponde al vero quello che un anno prima era stato fatto dall'Arabia.
1: Doveva andare a lavorare con Inzaghi, aveva detto no grazie, vado avanti qui, e un anno dopo adesso vediamo che succede. Vabbè, facciamo la grigliata, Piero, me l'avevi promessa ieri,
0: e facciamo la grigliata,
1: dai adesso, cioè, mercato chiuso, mettiamo su delle cose. Ma è cambiato
0: l'Inter
1: qualcosa.
0: Rimane largamente avanti.
1: Sì, okay.
0: L'Inter rimane largamente avanti e Lazio e Atalanta sono settime e ottave, in un ordine non meglio. Accontentatevi di quello. Scherzo. Sì. Sono settime e ottave. Le altre 5 secondo me sono tutte molto vicine, quindi è un giochino, però lo faccio, non è che non voglio, non è che mi sottragga a questo giochino. Secondo me ci sono.
1: Quindi aspetta un attimo, sto facendo i conti. Rispetto alle previsioni della vigilia, la Lazio prende il posto della Fiorentina.

0: questo?
1: Per me sì, ma okay. Nettamente. Okay. Nettamente.
0: Seconda?
1: La classifica. Seconda, per me dal secondo al sesto posto c'è il mischione, quindi voglio dire, lo so, mi rendo conto che questa roba qui è un discorso che uno dice, non ti stai sbilanciando, no, mi sto sbilanciando sul fatto che secondo me quelle cinque squadre arriveranno molto vicine, ad oggi ti direi Como, Roma un pochino davanti, poi Napoli e Juve, poi mezzo centimetro dietro il Milan, però insomma, secondo me dal secondo al sesto posto è too close to call, per sì. me l'Inter conserva un grande vantaggio. E la sorpresa, l'ho detto un po' di giorni fa, per me può essere la Lazio, la sorpresa rispetto a certe voci catastrofistiche, sì. non sto dicendo sì. che, sì, che però siccome c'era gente che parlava di zona retrocessione, questa cosa era folle. Beh, prima
0: i tifosi romanisti, i loro sogni bagnati, no, era l'anno del centenario.
1: No, guarda, in realtà secondo me, proprio per le caratteristiche ovviamente stereotipate di questi due popoli fantastici che sono romanisti e laziali, era più il pessimismo, lo scoramento biancoceleste. Io ho visto alcuni amici opinionisti biancocelesti dire delle cose, secondo me, troppo allarmistiche, e anche dei miei amici, amici al liceo, laziali, ancora dicono bisogna fare 40 punti. No, bisogna fare 40 punti. La Lazio ha una struttura e un'intaragliatura, la squadra di metà classifica, alla fine ha fatto un mercato, secondo me, intelligente. Poi, tutto il resto rimane ovviamente sul piatto, tutta la contestazione.
0: Sì, sì.
1: E lì davanti è divertente, è chiaro che Roma e Como nelle prime due giornate hanno abbagliato in termini proprio di qualità del gioco, anche se in realtà il Como ha due punti in meno rispetto alle altre che sono a sei, però hanno dato una sensazione veramente fortissima, però hanno la Champions come nuovo scenario che fino all'anno scorso non avevano, e per stessa ammissione di D'Amico, di Gasperini, la Roma è un po' corta, forse un paio di giocatori mancano, anche se dal punto di vista tecnico secondo me si è molto rafforzata, quindi bisognerà vedere come reagiranno.
0: Condivisibile perché mentre il campionato sportivo vede l'Inter con diversi giri di vantaggio sulle altre, almeno pare così, no Franco? Il campionato amministrativo è estremamente incerto ed equilibrato, non so se condividi.
2: Allora, guarda, io penso questo, più o meno la mia griglia è quasi identica a quella di Pardo,
0: sì.
2: E la cosa mi preoccupa molto perché vuol dire che mi sono...
0: quindi con Como e Roma davanti al Napoli?
2: No, Roma e poi Como, e secondo me poi dietro rientra anche il Napoli. Quelli che in questo momento ritengo indecifrabili come dimensione complessiva sono Juventus e Milan.
0: Sono d'accordo.
2: E devo dire che però la sorpresa, almeno in questi primi due turni, è sicuramente la Lazio. Sono molto curioso di vedere che cosa succede a Firenze, perché lì a Firenze è successa una cosa che deve anche fare scuola. Perché è stato fatto un mercato in cui Paratici prenderà gli applausi e Grosso rischia l'esonero.
0: I fischi, sì. Sì, no, è molto difficile da assemblare, però sai tant'è, no? Hai costruito una creatura molto...
2: tu ne cambi 25 su 25.
0: Ma chiaro.
1: Ieri alla Scala a un certo punto, hanno chiesto a Modric, Fabio Caressa gli ha chiesto... qual è la caratteristica più interessante del campionato italiano? E lui ha detto the competitiveness, fatto, ed è vero, perché se tu fai un paragone con qualsiasi altro campionato, quello inglese fa eccezione, lo sappiamo, ma fino a un certo punto in realtà. E in Spagna ci sono tre squadre, e in Germania ce n'è una e mezzo, in Francia ce n'è una. Quindi... E lui ha fatto proprio questo esempio, ci sono un sacco di partite difficili, squadre di alta fascia, ci sono i derby, ci sono le rivalità. Il nostro campionato è un campionato, è la cosa che ci è rimasta, non è che voglio sto dicendo che siamo i più fighi del mondo, anzi purtroppo non lo siamo, però in termini di incertezza e di pesantezza delle singole partite, poi c'è anche una valutazione, lo sappiamo, storica, che il calcio italiano è un calcio nel quale si ragiona molto sull'avversario, forse troppo sull'avversario, quindi ogni volta quando tu affronti squadre anche di livello più basso, quelle giocano su di te, abbiamo un'attitudine alla tattica superiore probabilmente rispetto ad altri contesti, quindi è un campionato competitivo, difficile, dove l'equilibrio c'è e dove le partite sono tante, e questo, secondo me una situazione come questa non c'è dalle altre parti.
0: No, ma infatti mi sembra...
1: Ma dobbiamo godere.

0: darcelo come valore.
1: Sai cosa ti dico?
0: L'unica vera domanda è se l'Inter va in fuga. Io questo non lo so. Questa è un'ipotesi.
2: Questo è il grande tema e il grande rischio.
3: Però che... secondo me, guardate, c'è, non c'è il tempo di fare una valutazione, secondo me, un po' più approfondita e meno superficiale. Quest'anno l'Inter, con la campagna d'Inghilterra dei tre presi, obiettivamente ha scavato un solco ancora maggiore, sì, rispetto all'anno scorso, che può essere colmato solo a una condizione, e cioè alla condizione che, al contrario di quello che è avvenuto l'anno scorso, anziché dare priorità al campionato e considerare la Champions un ingombro, accada, non dico il contrario, ma accada una via di mezzo, cioè si deve privilegiare la Champions e naturalmente non senza trascurare il campionato.
2: Ma non è più un'ossessione.
3: L'Inter è nettamente, ma l'Inter è nettamente più avanti.
2: Nessuno lo discute. Nessuno discute.
0: È quello che è successo due anni fa. Cioè, noi abbiamo avuto negli ultimi quattro anni un Inter, vabbè, il 2023 no, perché il 2023 è stato oggettivamente uno scudetto stradominato da un Napoli incredibile. Se noi andiamo a rivederci le partite del Napoli fino ad aprile del 2024, scusate, del 2023. Giocava proprio un calcio diverso da tutti gli altri, quindi lì è stato un capolavoro, un masterpiece di Spalletti e del Napoli. Ma poi 2024 l'Inter vince per distacco,
2: sì,
0: nell'anno in cui appunto si voleva focalizzare sul campionato dopo la delusione col Manchester City in finale. Nel 2025 fa il percorso inverso, quello al quale faceva riferimento Franco, cioè prova ad andare avanti in tutte le competizioni e fa una stagione di enorme spessore, che io continuerò sempre a difendere, perché insomma, arrivare quasi alla fine ovunque, comunque dal punto di vista della prestazione sportiva, se vogliamo fare cultura
2: siamo
0: sportiva in questo paese, non possiamo dire che siamo falliti.
2: Siamo sempre stati d'accordo.
0: No, veramente.
2: No, ma siamo sempre stati
0: esatto.
3: Purtroppo andiamo, bisogna dirlo ai tifosi dell'Inter.
2: Ma no, ma glielo diciamo anche.
0: No,
2: Franco, glielo diciamo anche.
3: Non hanno colto e non hanno capito l'enormità di quella stagione.
2: Esatto. No, ma noi,
0: vabbè, infatti, però è normale,
2: senza
0: non è che
2: problemi glielo diciamo.
0: Juve avrebbe, non è che,
3: ma è normale, è normale per una cultura di Serie B, dai, su, una cultura sportiva di Serie B è normale, ma non nel 2026.
2: No, in una cultura sportiva di Serie A è normale che, cioè, è normale che sia, che la consideriamo una grande stagione, questo è normale.
3: Certo.
0: Dico Franco, che non è che se ci fossero stati lì i tifosi della Juve, della Roma, del Napoli,
2: tifosi
0: della Lazio,
2: i tifosi, Pierluigi,
0: o del Milan, il tifoso. L'Inter ha finito male quella stagione, l'ha finita malissimo se ci riferiamo ovviamente alla finale, ed è rimasto a molta amarezza, molta delusione, che è la cosa più normale, più umana e più legittima. Credo sinceramente che i tifosi dell'Inter, anche alla luce di quello che è successo subito dopo, poi abbiano metabolizzato quel lutto sportivo di quel finale di stagione e abbiano visto la realtà che tu ricordavi.
2: La stagione scorsa, cioè, secondo me, è figlia di quella prima, Pierluigi.
0: Appunto,
2: la stagione precedente, non ti dico vincere la Champions, ma avessi vinto lo scudetto l'anno scorso, avresti avuto una stagione differente, non con quel tipo di ossessione. Quindi la stagione precedente ha partorito quella scorsa. Voglio farvi sentire una vocetta, anche perché vorrei da Franco Ordine un'altra opinione sulla Juventus.
4: La squadra è stata cambiata con tanti giocatori sia in entrata che in uscita. Quello che ho sempre desiderato in questi giorni è anche trovare quei ragazzi che avessero la voglia proprio di indossare la maglia bianconera.
5: Ci ritroviamo fuori due calciatori dei più forti della nostra rosa. Sar va un po' a sostituire questi ribaltamenti a cui Thuram ci aveva un po' abituato. Oltemade è quello che si è un po' cercato come fisicità, non è proprio un finalizzatore, ma ahimè, che lo voglia o che non lo voglia, lo deve diventare.
2: Io la Juventus, caro Franco Ordine, proprio non riesco a leggerla, ma non è che non riesco io, forse è impossibile da leggere.
3: Ma perché guarda, la prima operazione che devi fare per leggere la Juventus è un'operazione molto semplice.
2: Legge
3: ed è la
2: seguente. Leggi il
3: centrocampo. No, ed è la seguente. Bisogna dire a Luciano Spalletti che quando fa l'allenatore è da premiare, ma quando fa il comunicatore diventa uno sfascio carrozze pericolosissimo, per cui lui dovrebbe fare così, lui dovrebbe allenare dal lunedì al venerdì al sabato.

0: sabato e la domenica, e quando si tratta di andare a parlare davanti ai microfoni ci dovrebbe delegare qualche altro.
1: Cioè Franco Corri dice sì, ma stai calmo, come ha detto a me stamattina al telefono, sì ma stai calmo a Luciano Spalletti, bisogna dire sì ma stai calmo Luciano,
0: esatto, stai calmo, esatto.
2: Però ragazzi,
0: stai molto
2: ragazzi,
0: calmo, non calmo, molto
2: io vi
0: calmo,
2: dico, vi dico una cosa, vi dico una cosa che allora vabbè, la vita di Spalletti e il suo rapporto con la comunicante meriterebbe un libro di 500 pagine. Detto questo, quando un allenatore dice delle cose, le dice perché le vuole dire. Cioè le dichiarazioni dopo Frosinone erano dichiarazioni che servivano per stimolare Colomboigny e per stimolare la società, e la società alla fine gli ha portato l'attaccante. Adesso lui pungola, cioè quando lo fa Mourinho, che come sapete è nel pantheon delle persone che io, dalle quali io vivo
0: il
2: maggiore fascino,
0: è quello con Gasperini.
1: Sì. Sì, ma, sì, pure con, ma pure con Conte,
2: ma pure,
1: sai,
2: con Conte, ma pure, con, ma pure Conte. Con Conte, cioè voglio con dire, non Conte. È che gli allenatori, cioè non è che gli allenatori sono dei ministri degli esteri che se fanno una dichiarazione cioè abbiamo un paese che ci dichiara guerra, e gli allenatori fanno, sono dentro a un grande meccanismo mediatico,
0: no,
2: dicono
0: ma
2: quello che vogliono dire.
0: Ma se tu dichiari guerra ogni volta dopo una partita a un giocatore, tu
2: vabbè, ma vediamo.
1: Io sono d'accordo su questo.
0: La Champions e dici vediamo, ma qui a parte
2: vediamo,
0: me,
2: ragazzi, Mourinho ha fatto delle cose. Mourinho che credo sia un comunicatore indiscutibile, ha fatto delle robe nella sua carriera nei confronti di giocatori che gli avevano fatto incavolare, nei confronti famoso Atalanta Inter. Ha fatto delle robe fuori dal mondo.
0: La segreteria,
2: io
0: ho detto in segreteria.
2: Nessuno discute il fatto che Mourinho sia un grande comunicatore. Quindi dico, vediamo. È difficile secondo me valutare gli effetti. Cioè, secondo me è oggettivo dire Spalletti sta facendo delle dichiarazioni forti, sta facendo delle dichiarazioni tra virgolette forse troppo sincere, molto poco diplomatiche, non lo candidiamo per la Farnesina, sono d'accordo, non credo che abbia come ambizione fare il ministro degli esteri, però vediamo a cosa servono queste dichiarazioni, perché se servono a svegliare
0: adesso
2: la squadra,
0: però
1: il mercato è finito. E lui ha già detto ma avete preso un centravanti,
0: a cosa può servire dare una martellata al giorno, no, dimmi a cosa può servire, a creare qualche ammaccatura. Adesso il mercato
2: non lo so, vediamo. Guarda, ne ho viste tante, anche tu Franco, ne abbiamo viste tante della nostra vita, fortunatamente, carriera di strategie,
0: tanto,
2: di comunicazione.
0: Ogni tanto sbottare fa bene a tutto, però ragazzi, però non con una sequenza così eccessiva, dai, su.
1: No, ma sì, evidentemente sotto pressione, è chiaro, che anche leggendo quello che ha detto ieri, insomma,
0: ma poi piace al direttore. E per quello piace al direttore, ma ragazzi, ma è un giocatore della Juve, non è, piace al direttore, ragazzi, su.
2: Capisco perfettamente, e capisco anche che ci possa essere anche una componente magari di difesa un po' di se stesso, nel senso che probabilmente lui voleva altri nomi e non è del tutto soddisfatto, e diciamo l'hanno capito tutti che non sia completamente soddisfatto della campagna acquisti, però la parola spetta al campo, alla fine il campo ti dà sempre una risposta, come un ambiente reagisce alla comunicazione esterna, quella che vediamo tutti, e alla comunicazione interna del chiuso dello spogliatoio te lo dirà soltanto il campo. Per questo ci andrei piano, perché ripeto, è giustissimo dire che sta facendo delle dichiarazioni forti, è giustissimo, sarebbe miope giornalisticamente, sarebbe negare l'evidenza. Gli effetti che avranno non lo so, perché ne ho viste tante nella vita di cose che apparentemente sembravano portare allo sfascio e che invece hanno portato alla resurrezione.
1: Intanto non è che c'è molto da aspettare, perché ho già la sensazione che quella di domenica sera sia una partita che potrebbe creare delle crepe da una parte o dall'altra. Per questo sarà divertente vederla e poi parlarne con Franco Ordine, con Pierluigi Pardo. Ciao ragazzi, ciao Ciccio,
2: ciao ragazzi,
1: abbraccio, ciao Pier. Ciao. Allora, ci fermiamo per la borsa, poi affrontiamo molti altri temi, dalla pallavolo al tennis, alla kermesse di Monza. Abbiamo parlato di sfilate ieri, la grande sfilata nel centro di Milano della Ferrari.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, eh? Sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.

0: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Bentrovati, borse europee contrastate per ora in attesa di Wall Street. Parigi sta perdendo lo 0,46%, Francoforte piatta, mentre a Piazza Affari il FTSE MIB sta segnando un rialzo dello 0,17%. Sul paniere principale milanese svetta l'automatica, su del 5,20%, seguono Azimut che guadagna il 3,51% e Buzzi su del 2,54%. Dai migliori e peggiori, in fondo a listino Brunello Cucinelli sta lasciando sul parterre il 2,55%, seguito da Leonardo sotto dell'1,93 e da Terna che sta cedendo l'1,22%. I cambi per chiudere, euro su dollaro a 1,16,09. E tutto, la borsa torna tra un'ora.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
10: ai ai ai,
11: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
10: Evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Nome:
13: Freeway Skyline.
12: Professione:
13: IRP.
12: Missione:
13: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
12: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.

0: stessa ad attaccare per chiuderla e per mandare le azzurre in semifinale di un europeo per la 13ª volta nella loro storia.
1: E oggi eravamo poco lucide, secondo me, un po' troppo nervose. Non ci doveva né sorprendere né dare fastidio che si facessero molti punti. Però capita e capiterà in futuro. Questa partita lascia molti insegnamenti, soprattutto sul fatto della lucidità.
2: La chiude con lo smash, Mariano Ramone vince 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Praticamente in 3 ore e mezza di gioco contro Matteo Berrettini.
3: La giornata storta è diventata stortissima, ho giocato male, mi dispiace perché poi insomma questo è un torneo ovviamente a cui tengo tantissimo, bellissimi ricordi, e oggi è stata una di quelle partite che ricorderò con meno piacere.
4: Due facce di una medaglia sportiva molto interessante che ci induce a tirare giù dalla sella della bicicletta per la prima volta in questa stagione sportiva.

0: sportiva, il direttore Giovanni Bruno. Ciao, ciao, ciao Giovanni.
1: Ciao.
0: Perdonami, ebbene, per sì, il disarcionamento, mi perdoni per il disarcionamento, ma poi ti restituisco alla bicicletta, cioè alla tua vera professione. Alzi la mano però a chi ieri sera all'ora di cena non ho avuto, a Milano dicono gli stranguglioni, magari un po' meno, se non paura, quantomeno apprensione, perché si fa presto a dire triplete quando si parla di pallavolo femminile. Poi le medaglie e le coppe bisogna andarle a prendere. Il quarto di finale, quando sei competitivo, è forse il turno più bastardo.
1: Sì, hai riassunto in maniera perfetta, come ovviamente ha riassunto Velasco in maniera perfetta. Cioè, a quello che ha un po', diciamo, dettato lo scompenso è stata la vittoria nel girone con la Svezia. Battere le svedesi 3-0, ritrovarsi nelle quarti di finale ti dava quella certezza, diciamo, un'altra piccola passeggiata. Passami il termine col cavolo, perché lì c'era di fronte un mostro, una specie di monumento nazionale svedese, monumento nazionale per quanto riguarda poi le nostre squadre, perché sappiamo perfettamente che gioca nel nostro campionato, e quindi di conseguenza è stato un martello pneumatico sotto tutti i punti di vista. E noi abbiamo perso, giustamente, come diceva, la lucidità, la tranquillità di agire. Non lo so, ieri mi sono terrorizzato, ti confesso, perché un punto a punto così, come arrivava la palla a Isabel, era qualcosa di pazzesco, quindi veramente paura. L'abbiamo fatto. Adesso vediamo che succede su quest'altro quarto di finale tra Polonia e Olanda, che dovremmo poi affrontare. Sì. Da questo punto di vista il tabellone ci conviene,
0: No, ma ci conviene, poi bisogna andare a parlare con la Serbia, adesso affrontiamo il tema, però Isabel Hawk ieri è stata, vabbè, era come giocare contro Shaquille O'Neal. Passi questo turno, poi ripeto, quarto di finale è un turno bastardo, perché se vuoi vincere, perché un conto è la semifinale, quando tu sai benissimo nello sport, dici semifinale, da lì in poi tutto può succedere, benissimo, quindi anche sogni grandi. Il più tranquillo mi sembrava ieri alla fine Velasco, che ha sempre quella faccia un po' così e quella voce, che non ha bisogno di salire di tono nemmeno quando il collega serbo dà alle sue giocatrici, cioè quelle di Velasco, delle parvenue. Ma questa non ne conosce nessuno. Sì, un po' Egonu, sì, un po' Silla, ma le altre chi sono?
1: Quello è il discorso psicologico, che è divertente sentire queste cose, dove che sai, sono campionesse olimpiche, sono campionesse del mondo, cioè che vuoi fare, che cioè, vuoi fare di più? Diciamo una pennellata gliela devi anche dare a quel, comunque va bene così. Guarda, ti assicuro, è detto bene, il quarto di finale tra virgolette è un quarto di finale bastardo per due ragioni. La prima, perché è un quarto di finale, ti senti sicuro, perché diciamo noi siamo i campioni olimpici, i campioni del mondo, quindi dobbiamo passare. Due, perché come abbiamo detto avevano già affrontato la Svezia, quindi è un 3-0, quindi di conseguenza diciamo è un tappeto rosso per arrivare alle semifinali. Però c'è però grande quanto una casa, però Isabel Hawk non è che è stata micidiale, con una freddezza, palle lunghe, palle diagonale, palle precise, non ha fatto un errore. Dopodiché metti una squadra ben allenata, perché l'hanno studiata a tavolino con l'allenatore Miceli, e ci hanno messo in seria difficoltà ieri. Veramente abbiamo, almeno io ho tremato quando sono andato avanti 1-0 sul primo set, e come l'hanno tenuto, ho detto vabbè, sono, poi ci riprendevano sempre, non so se hai notato.
0: Come no? Come
1: noi
0: no?
1: Partivamo con 4 punti, ne abbiamo avute anche 6, 6 punti, sì, boom, sì. Boom, boom, e sono arrivate a pari, sono andate davanti, toste, veramente toste, e quindi mo vediamo, adesso Polonia e Olanda, e vediamo che succede.
0: Beh, la cruna del lago da cui devi passare se quando vuoi costruire qualcosa di grande. Non ho mai visto nessuno vincere, o forse pochissimi esempi di squadre che vincono senza avere un passaggio difficile, e questo immaginiamo possa essere stato. Senti, poi si è fatto, dopo un po' di paura, si è fatta serata, notte, mattina guardando il tennis. Berrettini fuori contro Navone in 4 Navone, set, sì. Paolini che vince il derby, oggi Dardelli, Musetti, Bellucci, Coboldi. Poi ti dico una cosa, ieri mi ha chiamato un amico che è un ex grande pilota anche di Formula 1, e mi dice: ma perché non parlate di Andrea Guarnieri, che gioca contro De Minaura, 27 anni, è reggiano, si è fatto un mazzo così per risalire dal fondo della classifica fino al numero 187, ha giocato un'onorevole partita, ha perso in 3 set con De Minauro. Però in questo momento del tennis italiano mi sembra che tutti abbiano quasi la voglia di pensare in grande, di potercela fare, tutto sembra possibile.
1: Allora, verissimo, tutto è possibile, perché quanto era possibile per Rettini battere Navone, perché era uno tra i più complicati, cioè veramente, diciamo, Navone è uno che puoi battere tranquillamente, uno come Berrettini, però tu sai meglio di me quanto è antallenante la situazione di Matteo, bisogna ritrovarlo di testa e soprattutto di gambe. Però c'è una questione molto molto vera, cioè ovvero sì, il nostro tennis ormai è arrivato a dei livelli dove, passami il termine, trovare la squadra di Coppa Davis è quasi complicato, cioè c'è un'abbondanza da questo punto di vista. Meglio abbondare? Assolutamente, come diceva sempre pure Velasco, è meglio avere un Antropova e un Egonu che magari devono...
0: Dillo a Mancini,
1: lasciamo perdere, lì bisogna cercare con lanternino qualcuno o qualcosa, ma comunque è un altro discorso. Però sono tanti, hai detto bene, diciamo, possono passare anche abbastanza, io non lo dico perché poi sai, l'US Open è sempre un torneo che vide vincere una signorina che si chiamava Emma Raducanu partendo dalle qualificazioni, quindi qualcosa di impensabile, può succedere realmente di tutto, però nella realtà ci stanno 3 su 4, dovrebbero essere abbastanza passare il turno, quello più complicato è quello di Bellucci con Fritz, se non ricordo male, e quindi abbastanza tosta. Paolini è un punto interrogativo, c'è rimasta solo lei, ha vinto un derby casalingo abbastanza facile, è una che si deve assolutamente ritrovare. Io non so, diciamo, da quando, se tu ci ragioni, da quando ha perso Furlan come allenatore,
0: vero,
1: non è più, non è più la stessa, ovviamente sono scelte.
0: La cronaca dice questo, Giovanni, non è che ce ne inventiamo noi, cioè se tu dici la Paolini prima e Paolini dopo, la storia la fanno i risultati. Senti,
1: io non sto parlando di adesso perché obiettivamente Paolini viene da un infortunio, quindi si sta recuperando, quello che fa in questo US Open è tutto riguadagnato, ma io parlo dei precedenti tornei quando era, diciamo, in condizioni fisiche buone. Certo. Io non ho visto la Paolini di quell'anno magico che fu qualcosa di assolutamente straordinario.
0: No, assolutamente. Un'ultima cosa, ma Giovanni, ma dalla sella della tua bici scalando passi dolomitici, quanto hai goduto in quest'estate italiana? Terribile dal punto di vista meteorologico, ma meravigliosa dal punto di vista sportivo. Quanto hai goduto?
1: Sportivo ho goduto, e guarda, mi ha fregato totalmente, perché un po' il caldo, un po' la televisione, sono rimasto bloccato a casa senza andare in bici, questo te la dico in maniera, anche perché ho provato a uscire un paio di volte e già alle 8 di mattina, dopo un'ora e mezza, ero praticamente fradicio, quindi era impossibile. Allora a questo punto ho adottato la tattica aria condizionata e televisore.
0: Bravo.
1: Ed è stato entusiasmante su tutta la linea, ma anche, che ti posso dire, anche quest'ultima situazione del Tour d'Avenir, del buon Finn, forse abbiamo trovato un qualcosa, un qualcuno, di origine britannica, il suo eroe si chiama Geraint Thomas, però nello stesso tempo
0: corre con la maglia azzurra. Infatti. E questo è ciò che conta. Poi tu sei molto ottimista, io sono molto scaramantico e quindi dico lo aspettiamo, ha vinto, io resto alla cronaca, il Tour dell'Avenir ha vinto tutte le maglie che c'erano in giro, quindi mi accontento di questo. Grazie Giovanni.
1: Perfetto.
0: Come sempre,
1: grazie a te, un abbraccio. Ciao
0: Giovanni Bruno. Allora abbiamo il traffico e poi, a proposito di motori, ecco che arrivano i miei amici.
2: Strade in diretta.
3: Buon pomeriggio, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo al sud traffico bloccato sulla A2 autostrada del Mediterraneo nei pressi di San Mango d'Aquino in direzione Salerno. Al nord code per incidente sulla A12 Genova-Rosignano tra Rapallo e Chiavari verso Rosignano. Code per incidente anche sulla A1 tra Incisareggello e Firenze in Pruneta in direzione Bologna. Nel nord-est si rallenta per un mezzo pesante in panne sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza. Massima attenzione alla guida e fate un buon viaggio. A più tardi.

0: Endurance Race, le grandi corse.
1: Anche se purtroppo dovrò scontare la penalità, cercheremo di rimontare il più possibile, ovviamente senza fretta, senza fare cavolate. Se saremo veloci, tutto è possibile.
2: Questo nuovo motore ci aiuterà a star più vicino e, come l'abbiamo visto, non dobbiamo mai scontare niente con queste nuove Formula 1.
3: Per vincere domenica a Monza, sei disposto a fare?
2: Tutto, tutto. No, io per vincere a Monza farò di tutto.
4: Beh, farà di tutto, sì, anche perché Monza e questa è stata praticamente la settimana della moda a quattro ruote. Erano in 26.000 in piazza del Duomo a Milano a vedere.

0: per salutare dal balcone di Palazzo Reale Lewis Hamilton e la sua mamma, peraltro. Nelle settimane della moda, Sebastian Dier, Lewis Hamilton, dominatore indiscusso, si è presentato oggi al circuito con la sua nuova Ferrari d'epoca F40, vestito da baronetto, qual è? Conferenza stampa, gli è stato chiesto: Antonelli in Ferrari e Lewis, è una possibilità, ma non credo che Toto lo lasci andare via tanto presto. Buongiorno Jonathan Ferroni.
1: Ciao Carlo, buongiorno a tutti, eccoci qua.
0: Eccoci qua, Roberto La Corte, buongiorno.
2: Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti.
0: Sei già a Monza?
2: Sto per partire.
0: Stai per partire per questo weekend in cui c'è dentro Formula 2, Formula 3, c'è cioè tutto il pacchetto, compresa la gara di Nico, tuo figlio, in F3. Jonathan Ferroni ci parla dalla Norvegia, da Stavanger, la sede dei Viking, che si sono qualificati per la Champions League, giocheranno contro Napoli, ma in trasferta. Dunque, lì da Stavanger che temi mi lanci?
1: Esatto, qui abbiamo tra l'altro 15 gradi, quindi va tutto bene, direi, rispetto
0: ai
1: ragazzi.
0: Qui no.
1: Allora, come temi, direi, torniamo da Stavanger a Monza. A Monza il primo tema, direi, è proprio questo, ed è una domanda che è la seguente: Ferrari e McLaren hanno finalmente preso la Mercedes? La domanda è interessante perché hanno fatto due strade diverse. La Ferrari ha fatto praticamente sviluppi soprattutto aerodinamici vedendo i risultati iniziali, è partito con un progetto sgrossato e poi è andata nella direzione che le sembrava più giusta e sembra aver funzionato. McLaren invece era partita, sapeva già cosa fare perché aveva già il motore Mercedes, ma non poteva fare lo sviluppo nel 2025 perché erano focalizzati a vincere il mondiale, e quindi ci sono arrivati da una strada diversa e vogliamo capire se l'hanno presa. Roberto, tu cosa pensi? Ci sono arrivati? Avremo una gara a tre per il resto del mondiale?
2: Sì, e ti ricordi anche la scorsa settimana affrontai questo tema qua sulla capacità di sviluppare la macchina che ha McLaren grazie a una... C'è due cose dalla sua parte: ha dei tecnici sicuramente bravi e ha un modello di organizzazione molto raffinato e di qualità. Quindi io credo tantissimo poi non solo nelle singole competenze, te puoi avere tutti gli ingegneri più bravi del mondo, ma se non hai un modello che funziona, un sistema organizzativo, di flussi che scorrono bene, interazioni tra i reparti che funzionano, non ci fa niente. L'esempio è Aston Martin, no? Aveva l'ingegnere, il guru della progettazione, e qualcosa non ha funzionato, e non ha funzionato proprio questo flusso tra la power unit, la progettazione della macchina e così. Quindi lì c'è. Quindi è concreta la possibilità che sia un gioco a tre.
0: Ma Monza quanto può dare una risposta in questo senso? Perché sappiamo che è una pista molto particolare, conosci bene, cioè hai corso e l'hai vissuta mille volte.
2: Monza è una pista dove sicuramente, come si può dire, non è una pista che mette alla prova le caratteristiche aerodinamiche e ciclistiche della macchina, no? Chiaramente mette alla prova le caratteristiche di
0: motore,
2: aerodinamica in termini di penetrazione e motore. Quindi in più c'è un tema su Monza che si può sorpassare, ci sono due punti dove si può sorpassare, quindi questo bene per Kimi che parte da dietro, e comunque il motore qua chiaramente funziona. Ma perché Mercedes ha cambiato il motore adesso? Perché gli serve un motore fresco, perché si può scontare meglio la penalità, perché si può passare meglio, perché Ferrari l'ha portato qua, perché qui serve il motore. Quindi il motore è questa, qui è la chiave di volta.
0: Domanda a tutti e due secca: Kimi è della partita o no, Jonathan?
1: Sì, Kimi sta correndo come un veterano, sa già che cosa fare, sa che può sorpassare buona parte delle macchine che ha davanti. Sarà difficile vincerla perché, appunto, per dove deve partire, ma sicuramente controllerà i danni nel modo migliore.
0: Provi?
1: Non ho dubbi.
2: Sì, per lui controllare i danni significa fare dei buoni punti. C'è un bel vantaggio, lui qui sta entrando nell'area Prost del professore, no? Gestione campionato, punti di vittorie, di porne affatte. A questo punto deve venire fuori quell'altra parte, no? del pilota, la capacità di gestire un campionato che è mezzo nel taschino.
0: Sì, quindi il professorino Kimi, quindi mi dite che vittoria quasi impossibile, perché partendo da ultimo è quasi

0: impossibile, però risalita e punti, questo, cioè, beh, questo ce l'aspettiamo tutti. Jonathan, hai altri temi, anche perché nel weekend non c'è solo Formula 1.
1: Non c'è solo Formula 1, diciamo che si può fare una scorpacciata. Volevo proporre un menù per domenica questa, per chi non ama l'aria aperta quando fa caldo, quindi televisore e condizionatore.
0: Direi come di Giovanni Bruno mattina. Prima l'hai sentito.
1: Esatto, esatto. Direi di partire la mattina per vedere che cosa fa Nicola Corti in Formula 3. Poi alle 12, come antipasto, c'è il campionato italiano GT a Imola, prova Endurance, sono tutte GT3, quindi ci si diverte, sportellate. E poi arriva il primo piatto, naturalmente, che è la Formula 1, a Monza nel pomeriggio, poi direi una siesta e poi alle 8 di sera, attenzione, c'è il WEC con la 6 ore di Austin, per quelli più seri, i veri professionisti che se la seguono fino alle 2 della mattina. Sì. Voglio sapere se Roberto sarà tra questi.
2: Bisogna seguire e osservare bene la nostra 499P che Austin è un circuito, allora Austin, io ci ho corso il Mondiale Endurance, è il circuito più faticoso che c'è sulla terra dal punto di vista fisico del pilota, è una cosa veramente che ti toglie il respiro, è un circuito dove veramente mette alla prova le macchine nel primo settore e ultimo settore, ma il primo settore è terribile, è incredibile, uno snake che veramente serve una macchina bilanciata molto bene aerodinamicamente e sulle sospensioni, perché perdere un attimo la linea lì significa perdere le tre curve successive, se non quattro. Quindi sarà una bella gara su un tracciato strepitoso, dove secondo me la Hypercar Ferrari può dire la sua, perché a parte i BOP, però qui deve venire fuori la macchina di base forte. Un BOP può più o meno azzoppare la macchina, però quando è fatta bene nei circuiti così complessi può recuperare tutto quello che gli viene tolto. Comunque, vediamo, perché il circuito a me appassiona tanto. Io mi ricordo che finì la gara alla 6 ore di Austin con il prototipo e sono rimasto per ben un quarto d'ora in macchina fermo per far ritornare alla prossima. Grazie a un regalino di Andrea e Giorgio che mi fecero fare il triplo stint nell'ultima parte della gara, perché erano distrutti.
0: Cioè, ti ha dovuto tirare giù con la gru. Questo è il senso.
2: Sì.
0: Jonathan, qualcos'altro?
1: Ho l'ultimo tema.
0: Vai.
1: Stiamo in America. Vai. Parliamo di Alex Palou, pilota spagnolo, anzi catalano, ha appena vinto il quarto titolo IndyCar di fila, il quinto in tutto, con la macchina del team di Chip Ganassi, e questo è uno che è partito dalla GP3, poi è scappato in America e ha diventato il dominatore assoluto della Indy, ha vinto anche naturalmente l'anno scorso la 500 miglia, e insomma ci si chiede perché ci siano talenti da Formula 1 in Indy che di qua non arrivano, ormai lui ha 29 anni, la carriera l'ha fatta di là. Ce ne sono altri, c'è Herta che sta provando in Formula 2 con scarso successo per adesso, e voglio sapere a Roberto se lui, secondo lui ci sono altri talenti nascosti in Indianapolis che non stanno arrivando, non puntano alla Formula 1.
2: Allora chiariamo un pochino lo scenario. Mediamente la qualità dei piloti negli Stati Uniti non è così a livelli eccellenti come in Europa, come nel mondo della FIA, Formula 1, 2 e 3. Si vedono gli esempi, quando ci sono degli interscambi, te guarda Herta, c'ha una fatica di quelle terribili, ma con un appoggio che nessuno ha avuto nell'F2 in questa stagione. Ha fatto più chilometri lui che non lo so, e nonostante tutto non ce la sta facendo. Palou è, a prescindere, un talentone, un grande talento. Quello lo mette a guidare qualsiasi macchina, quello va forte, proprio è un talento. Non viene in Europa perché ormai si è fatto la sua carriera negli Stati Uniti con dei guadagni molto importanti, con un successo che lo sta portando a una sua figura così importante, e devo dire che fa bene, perché se volesse entrare nella Formula 1 farebbe dei compromessi, là l'eccellenza ci rimane.
0: Tutto chiaro.
2: Gli Stati Uniti è difficile confrontarli, perché gli Stati Uniti è un campionato di specialisti.
0: Certo,
2: lo specialista in IndyCar è forte,
0: certo,
2: lì,
0: certo,
2: quindi,
0: certo.
2: Quindi è quello importante.
0: Certo, grazie Roby, alla prossima, buon viaggio verso Monza,
2: ciao.
0: Ci sentiamo naturalmente nei prossimi giorni. Ferroni la settimana prossima non sarà più in Norvegia a Stavanger, ma da lì ci lascia una storia per gli ascoltatori del podcast, vero?
1: Sì. oggi raccontiamo.

0: Parliamo del folle Gran Premio di Spagna al Montjuïc del 1969.
1: Ah, però eri appena nato, mio caro. Dunque, grazie a Jonathan Ferroni, ci fermiamo qui. Paolo Valentino in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Domani venerdì, come sempre, alle 14 saremo qui.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cellular Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cellular Nutrition, feed your performance.
10: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono male si rovesciano.
11: A Genova succede come negli anni che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
12: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour, con me Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Questa domenica siamo tornati in Campania e allora comincio io nel dirvi che il nostro giro comincia nei Campi Flegrei, che torneranno nel corso di questa puntata

0: tappa della seconda parte di Grand Tour è a Sarno, perché qui entreremo nel Museo Nazionale Archeologico. Alessandra, invece con te dove si pedala?
1: Eh sì Valeria, questa settimana vi porto nella Via Silente, un percorso che amo particolarmente, che si sviluppa per 600 km in 15 tappe, che dal mare porta all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e che presenta alcune novità, itinerario spettacolare dove regna il silenzio, di cui il nome della Via Silente, che come dicono gli ideatori del percorso non è assenza di suono ma qualità di ascolto, e so che ne parlerà a suo modo anche Silvio. E poi alla scoperta dei Campi Flegrei, un percorso ad anello di circa 60 km tra vulcani, laghi, mare, testimonianze storiche, partendo da Napoli, passando per Pozzuoli, Bacoli, un'esperienza che fatta in bicicletta consente di trovare una Campania meno conosciuta ma straordinariamente autentica, un territorio che poi tra l'altro sarà protagonista del Giro d'Italia 2027. Silvio, dove ci porti tu invece a camminare?
2: Allora sì Alessandra, cammineremo anche oggi, lo faremo scoprendo idealmente, radiofonicamente parlando, insomma, l'alta via dei Monti Lattari, che è un itinerario di cresta tra il Golfo di Napoli e quello di Salerno, per scoprire la costiera amalfitana da una prospettiva sicuramente insolita, quella delle montagne, anche in modalità di viaggio a piedi, di cammino, con tappe, incontri e tutto il resto. Poi anche nell'ultima parte di Grand Tour ci sposteremo nel Cilento per percorrere alcuni sentieri sulla costa, che sono anche parte di un'idea di un futuro cammino appunto Costa del Cilento, che ci porterà a camminare tra la macchia mediterranea, torri costiere e anche insomma tantissime calette nascoste.
0: E dunque tantissimi gli spunti anche questa settimana, venite con noi. A distanza di poche settimane torniamo in Campania, perché il patrimonio di bellezza è talmente vasto che una sola puntata non può bastare. Il nostro viaggio è scandito dalla storia e dalle leggende. Ci mettiamo in cammino alle porte di Napoli, nel parco archeologico dei Campi Flegrei, nel cuore del parco il Rione Terra a Pozzuoli. Con noi Raffaella Iovine, guida turistica e presidente del gruppo archeologico del parco.

0: di Pozzuoli, in effetti. Pozzuoli è una città antichissima, una città che è stata fondata nel 194 avanti Cristo ed era denominata Puteoli, ed è stata una città che è stata di riferimento per Roma, per la capitale, per tanti secoli, poiché si trovava lungo la rotta commerciale che collegava l'Occidente con l'Oriente, e a Puteoli arrivavano soprattutto le navi mercantili, le navi annonarie, che trasportavano il grano alessandrino, che veniva stipato nei depositi, nei magazzini che si trovavano lungo la costa e che oggi sono sommersi per effetto del bradisismo.
1: Il parco archeologico dei Campi Flegrei è molto vasto e noi ci soffermiamo su una piccola porzione perché parlare di tutto sarebbe impossibile in un'unica volta.
0: Certamente sì. Allora, se solo volessimo elencare i siti che fanno parte del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, arriviamo a quasi 30 siti. I più rinomati e conosciuti sono l'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, le Terme di Baia, il Parco Archeologico di Cuma, Piscina Mirabilis, 100 Camerelle e chiaramente il Borgo del Rione Terra con il Castello di Baia.
1: Noi abbiamo scelto il Rione Terra e lei in qualche modo prima ha spiegato anche il perché, perché insomma è un po' il cuore di Pozzuoli ed era anche un centro di diversi interessi. Come si svolge attualmente la visita? Anche perché appunto si convive con quello che è un fenomeno che è appunto il bradisismo, che mette ovviamente un po' in allarme anche chi viene a visitare.
0: Per quanto riguarda il Rione Terra, il percorso archeologico sotterraneo attualmente è chiuso, probabilmente proprio per questo motivo, legato al bradisismo. Quindi noi come associazione però offriamo ai visitatori che ci chiedono di fare un percorso a Pozzuoli, in particolare a Rione Terra, un tour che comprenda anche altre zone. Quindi cerchiamo di dare un quadro più ampio di quello che doveva essere il mondo antico.

0: legato a questa città. Per cui inseriamo l'Anfiteatro Flavio, il Borgo del Rione Terra, lo visitiamo tutto in effetti, e anche il Tempio Cattedrale, che è veramente una struttura unica al mondo, e poi terminiamo il percorso con il Tempio di Serapide. Alcuni ci chiedono anche la Solfatara e li portiamo in una zona panoramica dove sappiamo che si vede bene tutto il vulcano.
1: Lei ha elencato un po' i punti nevralgici di questa visita guidata e mi sembra si sia soffermata un po' di più sul Tempio Cattedrale perché ha detto è un luogo unico al mondo. Lo possiamo in qualche modo descrivere a chi ci ascolta?
0: Allora, io parto da un aspetto emozionale perché quello che colpisce entrando in quel tempio cattedrale sono i colori. Quindi abbiamo il bianco del marmo del tempio pagano romano di Età Augustea e in fondo c'è un trionfo di colori di età barocca, con una ricca quadreria che è stata voluta dal vescovo Martino de Leoni Cardenas, il quale aveva avuto il compito di ripopolare, di ristrutturare il Rione Terra dopo una grande evacuazione, in realtà volontaria, che c'era stata con l'eruzione del Monte Nuovo del 1538. All'epoca tutta la popolazione si spaventò, andarono via, era necessario ripopolare tutta la zona e il viceré spagnolo inviò qui a Pozzuoli un uomo di sua fiducia, un vescovo agostiniano, appunto Martin, il quale si occupò della rinascita di Pozzuoli e in particolare del Rione Terra. Era un uomo sicuramente di cultura, per cui decise di non distruggere tutto ciò che rappresentava il passato. Le strutture romane divennero le fondamenta su cui poggiare le palazzine seicentesche, in effetti, quelle barocche, quelle seicentesche. E poi abbiamo anche la ristrutturazione e l'allargamento del tempio cattedrale, per cui la parete settentrionale del tempio fu demolita. E fu collegato ad essa, quindi a tutto il tempio, una nuova struttura che ancora oggi è possibile vedere e notare proprio dove finisce il tempio e dove comincia la struttura seicentesca. All'interno di questa cattedrale dedicata a San Procolo, che è il patrono della città di Pozzuoli ed è un santo martire, possiamo notare che ci sono diverse tele. Tra le tele più importanti, chiaramente tutti i pittori sono importanti, però abbiamo una donna che ha dipinto nel Seicento, che è stata una donna all'avanguardia, ha avuto anche una vita abbastanza rocambolesca, ed è Artemisia Gentileschi. Poi abbiamo le tele di Agostino Beltrano, poi ci sono tanti altri pittori importanti sempre del periodo napoletano, seicentesco, come De Ribera, cosiddetto Spagnoletto, Fracanzano. Quindi abbiamo comunque modo di avere il quadro completo della stratificazione temporale che ha coinvolto il Rione Terra.
1: Da Napoli ci spostiamo nella penisola sorrentina, qui all'interno di un altro parco, Punta Campanella, percorriamo il sentiero della Regina Giovanna con Gennaro Galano, professore dell'Istituto Grandi di Sorrento e componente del locale Archeo Club. Partiamo dalla spiegazione del nome.
2: Già in questo caso è interessante parlare di una leggenda. Si pensava che la regina Giovanna d'Angiò portasse lì i suoi amanti per diciamo, trascorrere lietamente la giornata e tra amore e bagni marini poteva in questo modo allietare il suo tempo. Quindi è legato a questa leggenda il nome, i bagni della regina Giovanna.
1: Di che sentiero parliamo? Perché tutto sommato è un sentiero abbastanza breve.
2: Sì, parliamo di un sentiero breve ma molto affascinante perché parte dal capo di Sorrento, quindi un'area moderna, sì, perché è attraversata da una via rotabile, ma seminascosto c'è questo sentiero che poi conduce ad un'area che potremmo definire una vera e propria area archeologica perché ci sono i resti di un'antica villa romana. E questo sentiero taglia delle antiche proprietà di alcune famiglie nobiliari sorrentine, quindi è un luogo meraviglioso e incantevole.
1: Lei ha citato la Villa Romana e diciamo appunto parlandoci del fatto che si tratta di una vera e propria area archeologica questa, ce la vuole raccontare un po' meglio?
2: Sì, e vorrei partire proprio dall'inizio di quello che è il sentiero, perché il sentiero parte nei pressi di un'antica proprietà, di un'antica casina, di campagna dei Conti Correale. E proprio da quel punto il Sorito, questo era il nome di questa antica, proprietà dei Conti Correale, che tra l'altro hanno fondato anche il Museo Correale di Sorrento. Ebbene, da questo luogo parte, il sentiero che poi conduce ai bagni della regina Giovanna ed è un sentiero che ancora conserva l'acciottolato in pietra di massa, che è una pietra arenaria non strucciolevole, quindi veniva adoperata per tutti i sentieri. E questo sentiero ad un certo punto incrocia un'altra strada e lì si trova un'altra proprietà molto importante, la rufola che ospitò Gaetano Salvemini sino alla morte nel 1957. Lo storico pugliese fu ospite di Giuliana Benzoni. Quindi è un sentiero che, oltre ad attraversare il bello, è come se attraversasse la storia. E si continua a scendere, si tagliano effettivamente, quindi si attraversano questi fondi agricoli che un tempo appartenevano a famiglie molto importanti, Capece, i Nobilione, gli stessi Correale, quindi le famiglie aristocratiche di Sorrento e di Napoli, e si giunge poi alla vera e propria area archeologica. Dobbiamo immaginare il Golfo di Napoli come punteggiato da tutta una serie di ville dei patrizi, e un tempo si diceva che quella fosse la villa di Pollio Felice. Poi gli studi archeologici, soprattutto quelli condotti dal compianto professore Mario Russo, hanno in parte smentito perché non si è capito quale fosse, ecco, il patrizio proprietario di questa meravigliosa villa, che non si adatta all'orografia dei luoghi perché siamo sulla costa, in un luogo meraviglioso, ma anzi, attraverso la costruzione di cisterne, di strutture di supporto, adatta e si, in un certo senso, occupa l'intero spazio. Quindi, oggi, non è una semplice passeggiata verso la costa, ma è una passeggiata nella storia perché si giunge ai resti di questa villa romana.
1: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
3: Mentre l'estate sgocciola e mestamente tornate al dovere quotidiano, nei vostri uffici, nei vostri cuscinini, nei vostri campi di bocce, mentre assaporate il tepore dei vostri divani sformati, vorrei darvi una buona notizia. Anche quest'anno ritroverete Melog ad aspettarvi, con me, Gianluca Nicoletti, sempre più fiero delle sue cicatrici e delle sue pessime intenzioni.
4: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti, dal 7 settembre alle 12:10 su Radio 24.

0: Gran Tour.
1: Gran Tour seconda parte, siamo in Campania, il nostro viaggio riparte da Caserta e non per parlare della Reggia, che ovviamente merita, ma di Caserta Vecchia, borgo medievale con una storia da raccontare. Con noi la guida Simona Sanseverino.
2: C'è un borgo medievale che si chiama Caserta Vecchia. In realtà si trova a circa 10 chilometri esatti da Caserta, in particolar modo proprio dalla Reggia di Caserta, ed è a 400 metri di altezza sulle pendici dei Monti Tifatini. Questo, diciamo, è un motivo principale per cui per tanto tempo è stato una sorta di rifugio, di posto da difendere. Un borgo medievale, un viaggio nel tempo, perché le origini di Caserta Vecchia sono davvero molto molto antiche, addirittura risalgono al IX secolo, quando viene fondato una sorta proprio di primissimo nucleo abitativo che si chiama Caserta, Casa Irta.

0: Irta, che significa villaggio posto in alto, quindi la parola casa Irta si riconduce poi a Caserta.
1: E poi come si è evoluta la storia di questo borgo che evidentemente forse era stato proprio scelto per la sua posizione in alto come
0: Sì,
1: nucleo?
0: assolutamente sì, era stato, diciamo, scelto proprio per la posizione da difendere, ma soprattutto perché è un borgo che guarda sulla piana casertana, una piana casertana che è sempre stata anche adibita ad agricoltura, quindi uno spazio comunque destinato all'agricoltura. Ed è stato un borgo che ha, insomma, visto diverse dominazioni, quindi dai Longobardi appunto nel IX secolo e pian piano tutti i vari popoli, le varie dominazioni che hanno caratterizzato il regno di Napoli, quindi partendo dai Normanni, che sono stati insomma i primi, è stato il popolo che ha trasformato questo borgo, questo primo abitato, in una contea. Poi gli Svevi con l'imperatore Federico II, gli Angioini che hanno regnato tantissimo tempo e poi gli Aragonesi. Però dobbiamo aggiungere che nel 1700 è proprio un secolo particolare in cui cambia tutto. Cambia tutto perché il re Carlo di Borbone, re di Napoli, decide praticamente di riorganizzare militarmente il regno e quindi di spostare la capitale da Napoli in un posto che possa essere più difendibile e soprattutto lontano dal mare, circa 30 km di distanza dal mare, quindi dagli attacchi dei nemici provenienti via mare. E proprio per questo motivo sceglie la piana casertana. Inizia a prendere vita, insomma, un po' il progetto della Reggia, perché l'idea di Carlo era quella di realizzare il palazzo reale più grande al mondo, quindi per difendere il regno, ma allo stesso tempo per competere con le grandi capitali europee, quindi con Parigi, Vienna, Madrid. Ed è proprio in questo momento che il baricentro cambia. La nuova Caserta, quindi la Caserta di Borbone, prende spazio, prende potere, prende attenzione e ovviamente questo borgo inizia pian piano a spopolarsi. Però la cosa sorprendente è che non sparisce, si ferma.
1: Io ti chiedo proprio di accompagnarci in una sorta di giro virtuale di Caserta Vecchia.
0: Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è quella proprio di chiudere gli occhi e immaginare queste stradine in pietra lavica con delle case che sono state realizzate con il tufo grigio, queste stradine strette, questi piccoli vicoletti. Una volta arrivati a Caserta Vecchia, la prima cosa che si riesce a vedere è una piccola chiesetta dedicata a San Rocco, ma dopo pochi metri si vedono i ruderi del castello normanno, quindi questo castello voluto già nell'anno 1000 dai normanni e soprattutto lì svetta la Torre dei Falchi. È una torre altissima, alta almeno 30 metri ed è una delle torri più alte d'Europa. Si chiama in questo modo perché i conti casertani praticamente vi allevavano i falchi che utilizzavano per la caccia. E poi ovviamente dall'alto di questa torre potevano scorgere eventuali nemici che provenivano da lontano, che provenivano quindi via terra, ma anche via mare, perché comunque dall'alto di Caserta Vecchia è possibile anche vedere, quindi osservare il mare. Poi si continua la passeggiata appunto attraverso queste stradine si incontrano le prime botteghe di artigiani e si riesce già a vedere addirittura la cupola di forma ottagonale del Duomo in stile romanico. Poi la passeggiata, insomma, continua e si arriva ad una chiesa, sempre abbastanza piccolina. È la chiesa dell'Annunziata, una chiesa in stile gotico. Una chiesa del 1300, diciamo che la particolarità di questa chiesa, che sembra un po' nascosta, una chiesa praticamente segreta, è che la facciata si riesce a vedere soltanto entrando all'interno di un piccolo vicoletto che è perpendicolare alla facciata stessa, proprio perché le strade sono talmente strette che non si riesce ad avere una visuale di tutto ciò che si incontra. Continuando quindi il nostro percorso, la nostra passeggiata virtuale, arriviamo nella piazza, la piazza più importante.

diciamo così, il cuore pulsante della casa irta antica, quindi della Caserta antica, ma anche della Caserta attuale, cioè Piazza del Vescovado. E poi c'è il Duomo del 1100, in stile siculo normanno con degli archi arabi, è davvero straordinario, davvero particolare. Il Duomo è dedicato a San Michele Arcangelo e possiamo dire che comunque quando è stato costruito, appunto nel 1100, quando Caserta Vecchia, o meglio, Casa Irta stava vivendo questo periodo di grande splendore, diventa in effetti una sorta proprio di simbolo, il simbolo che la Caserta era diventata praticamente potente.

0: Giro si chiude in provincia di Salerno, a Sarno, con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese. Entriamo nel Museo Archeologico Nazionale.
1: Oggi andiamo a Sarno, in provincia di Salerno, a scoprire il Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno, appunto, che oltre ad avere un'esposizione bellissima, trova spazio in un palazzo davvero spettacolare. La sede del nostro museo, inaugurato nel 1975, è diventata a partire dal 2011 Palazzo Capua, che è appunto uno splendido palazzo gentilizio costruito dalla famiglia sarnese degli Ungaro nella metà del Settecento e poi divenuto il secolo successivo di proprietà dei Capua, che appunto oggi gli hanno dato il nome. Ed è un palazzo che si caratterizza per una grandissima corte centrale circondata da un triplice loggiato ad arcate, alla quale si accede da un maestoso portale in pietra lavica decorato a ghirigori. Ma anche le sale interne del palazzo sono splendide, perché sono per buona parte ricchissimamente decorate con affreschi che riproducono soggetti molto diversi tra loro, che vanno dalle finte architetture alle composizioni di fiori, dalle scene arcaiche alle immagini sacre. Dal punto di vista della struttura, il nostro museo, che rappresenta oggi, oltre che un'esposizione di rilievo, anche un importante centro studi di importanza internazionale, si pone l'obiettivo di raccontare e descrivere la storia della Valle del Sarno, dal Neolitico al Medioevo. Si tratta di un territorio particolarmente rilevante dal punto di vista archeologico, perché la sua conformazione geografica e soprattutto la ricchezza dell'acqua presente nel sottosuolo e quindi la fertilità del terreno ne hanno fatto una terra che già a partire dal IV millennio è stata fortemente abitata, cosa che naturalmente l'ha poi resa ricchissima di reperti. L'esposizione museale parte così proprio da una serie di reperti preistorici, databili dal IV millennio al X secolo a.C., per proseguire con una serie di corredi funerari delle necropoli protostoriche, che risalgono al periodo compreso tra il IX e il VI secolo a.C., e con rilevanti esempi di componenti delle culture delle tombe a fossa, che caratterizzavano anche il territorio della Valle di Sarno. In tutto questo, particolarmente suggestivi secondo me sono due reperti. Il primo è il corredo funebre di una tomba femminile, databile tra la metà dell'VIII e l'inizio del VII secolo a.C., che con la sua peculiarità permette di approfondire il rilevante e centralissimo ruolo che le donne di rango rivestivano nella cultura dell'epoca, anche e soprattutto in questo territorio. Il secondo reperto è invece rappresentato da un esempio di pittura funeraria, ed è definito la tomba del cavaliere, che in maniera molto anomala per il tempo rappresenta un cavaliere di ritorno a casa dopo una vittoria, però con le caratteristiche di una persona anziana e dunque con i capelli bianchi. Ma come sempre non è finita qui, perché il visitatore ha modo di incantarsi davanti ad un'esposizione davvero rilevante di vasi, rasoi, armi, fibule per quanto concerne le sepolture maschili, e poi orecchini, diademi, collane di pastavitre di ambra, bracciali, anelli per quanto riguarda invece le sepolture femminili, a cui si aggiunge poi anche una serie molto ricca di reperti riferibili allo svolgimento delle attività della vita quotidiana all'epoca.
0: La seconda parte di Grand Tour si chiude qui, restate con noi perché il viaggio continua.
2: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
3: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Bentrovati, borse europee positive con l'eccezione di Parigi, al momento piatta. Francoforte sta salendo dello 0,59%, mentre a Piazza Affari FTSE MIB sta segnando un rialzo dello 0,48%. Sul paniere principale milanese svetta l'automatica, su del 7%, seguono Azimut che guadagna il 3,56% e Buzzi su del 3,28%. Dai migliori ai peggiori, in fondo al listino Brunello Cucinelli sta lasciando sul parterre l'1,70%, seguito da Leonardo sotto dell'1,67% e da Campari che sta cedendo l'1%. I cambi per chiudere, euro su dollaro a 1,16,09. La borsa torna tra un'ora.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, è il momento di preparare le biciclette.
0: Grand Tour, a ruota libera.

0: Nuovo appuntamento di Gran Tour a ruota libera. Questa settimana siamo in Campania e vi portiamo nel cuore del Cilento lungo l'itinerario cicloturistico della Via Silente. Un lungo itinerario, sono 600 chilometri nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo in provincia di Salerno e vogliamo farci raccontare questo itinerario da chi l'ha ideato, Simona Ridolfi, cicloviaggiatrice e anche presidentessa dell'associazione La Via Silente. Buon pomeriggio Simona.
1: Buon pomeriggio Alessandra, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, raccontiamo questa Via Silente, ci sono anche delle novità, noi ci eravamo sentite tanto tempo fa, l'avevamo raccontata, ma insomma c'è tanto da dire su questo percorso, anche perché insomma è un percorso molto lungo. Io vorrei partire intanto dal nome, che è un bellissimo nome, e perché si chiama così, Simona?
1: Allora, si chiama così perché quando l'ho tracciata, quando l'ho percorsa in realtà, perché poi il progetto Via Silente nasce innanzitutto come viaggio nel 2014, e la sensazione più bella è stata proprio quella del silenzio dei luoghi attraversati, che però non è, come diciamo spesso, è anche un po' il motto del nostro progetto, della nostra realtà, non è assenza di suono, ma è qualità d'ascolto, è un silenzio fatto di suono naturali.
0: Suoni naturali, naturalmente anche il mare, le fronde degli alberi, insomma c'è tanta natura in questo percorso. Senti, ma l'idea è nata, tu sei anche insegnante di scienze naturali.
1: Sì, io sono insegnante di scienze naturali e sono diventata insegnante di scienze naturali perché diciamo un po' tutto il mio mondo ruota intorno a questo amore per la natura. Viaggio molto in bicicletta per andare a vedere altri contesti naturalistici, vivo in un parco nazionale e avendo lavorato al parco come naturalista ho avuto modo di conoscere bene questo territorio e quindi ad un certo punto è come se avessi messo insieme un po' le mie passioni, la bicicletta, il viaggio e la mia terra, e ho costruito quello che poi è diventato il progetto della Via Silente.
0: Progetto che dunque fornisce servizi per i cicloturisti, che cosa comprende questo progetto?
1: È aperto a chiunque voglia provare, fare l'esperienza in maniera autonoma, per cui tutte le informazioni noi le forniamo attraverso i nostri canali social, ma anche attraverso questo sito, che è un sito molto visitato, e quindi abbiamo le tracce che possono essere scaricate gratuitamente, tracce che si trovano anche sull'app della Via Silente.
0: Diamo qualche coordinata allora su questo percorso, le tappe, i chilometri, il dislivello.
1: Innanzitutto non è un percorso semplicissimo per quanto riguarda i dislivelli, sono 600 chilometri, ma se percorsa tutta, quindi anche quelle che noi consideriamo due tappe opzionali, che sono quelle che raggiungono la cima del Monte Cervati e del Monte Gelbison, a questi 600 chilometri corrispondono ben 13.000 metri di dislivello. Tolte queste montagne scendiamo a circa 9.000 metri di dislivello. Paese di partenza e paese di arrivo è Castelnuovo Cilento, parliamo di un anello. Velina, trazione di Castelnuovo Cilento, è il punto in cui c'è il nostro infopoint, dove diciamo le persone si registrano sul percorso, ricevono tutto il materiale cartaceo prima della partenza.
0: Abbiamo capito che ci vuole un po' di preparazione sicuramente per affrontare questo percorso, no? Perché il dislivello è comunque importante. Che tipo di viaggiatori vedete sul vostro percorso?
1: Ma noi abbiamo sempre avuto persone che non hanno mai visto il dislivello come un problema, perché questo è un viaggio lento, è un viaggio da assaporare, per cui se lo si affronta con la giusta lentezza, appunto, lo si fa tranquillamente, questo dislivello non si avverte, e non si avverte anche perché il paesaggio è molto molto diversificato, per cui la strada non stanca mai e quindi anche le salite pesano meno. È chiaro che con l'arrivo delle bike tutto è diventato più semplice ed è godibile sicuramente con minor fatica.
0: Qual è la bellezza di questo percorso?
1: Ma è un po' quello che ti dicevo prima, cioè il paesaggio è talmente diversificato, tantissimi boschi tutti diversi, si va dalla faggeta ai boschi di castagno, ai pianori di montagna dove la vegetazione diventa diciamo prato con queste fioriture bellissime, quindi già di per sé questa diversificazione naturalistica rende il percorso molto molto bello. Dopodiché ci sono quelle che possiamo dire delle chicche, come l'inghiottitoio di Vallivona, che è una struttura carsica del Cervati, oppure le sorgenti del Sammaro, il passaggio dal Cilento al Vallo di Diano con la Senna quella del corticato che tra giugno e luglio si colora di giallo con la fioritura delle ginestre. Poi c'è tanta storia, c'è la storia diciamo più recente, Ruscigno Vecchia, che è stata abbandonata 100 anni fa per una frana in corso, e quindi è diciamo un esempio di un paese del Cilento di 100 anni fa. E poi c'è il battistero di San Giovanni in Fonte nel Vallo di Diano, che è del IV secolo a.C. Diciamo che sia da un punto di vista naturalistico che storico è un'esperienza veramente straordinaria.

0: anymore.
1: E ora ci spostiamo a Napoli, da lì partiamo per un itinerario ad anello di circa 63 chilometri attraverso Pozzuoli, Bacoli, alla scoperta dei Campi Flegrei, un territorio unico al mondo tra vulcani, laghi, mare e testimonianze di antiche civiltà che sarà anche tappa del Giro d'Italia 2027. Dunque dimentichiamo in questa puntata la campagna più nota, più iconica, dalla costiera amalfitana, Pompei alle isole, per raccontarvi una campagna meno conosciuta dal punto di vista turistico. Sicuramente lo sono i Campi Flegrei, ma straordinariamente autentica e particolarmente adatta per chi ama il turismo lento e la bicicletta. Ci accompagna Fabrizia Postiglione, giornalista di viaggi, esperta di cicloturismo, autrice anche dello speciale Bell'Italia dedicato al Giro d'Italia. Buon pomeriggio, ciao Fabrizia.
2: Ciao Alessandra e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
1: Allora Fabrizia, un territorio, quello dei Campi Flegrei, che conosci molto bene e che hai più volte pedalato.
2: Beh, io li conosco molto bene anche perché sono il mio, diciamo, training ground, nel senso che io, abitando a Posillipo, a Napoli, la collina, praticamente scendo in pochi chilometri a Bagnoli e poi da lì Bagnoli confina con Pozzuoli, e da Pozzuoli si aprono, cominciano i Campi Flegrei, per cui io quando sono a Napoli faccio questo percorso, ma minimo un paio di volte alla settimana. Perché? Proprio perché, come dicevi giustamente tu, è un territorio meno, diciamo così, scontato rispetto ad altri luoghi iconici della Campania, ma condensa tanti siti archeologici, perché i Campi Flegrei, che sono una delle più grandi caldere vulcaniche attive del pianeta, ce ne sono 29 di vulcani, quasi tutti attivi, praticamente era il luogo di villeggiatura della nobiltà romana.
1: Un territorio sul quale, come dicevo all'inizio, sono puntati anche i riflettori del ciclismo professionistico, che sarà dunque protagonista di prossime competizioni.
2: Certo, perché Bacoli sarà città di partenza e città di arrivo di una tappa molto importante del Giro d'Italia Next Gen, che è in pratica il Giro d'Italia per gli under 23. Il 18 giugno avremo il peloton dei giovani del Giro d'Italia attraversare questi luoghi splendidi.
1: E poi anche il Giro d'Italia 2027.
2: Certo, allora il prossimo anno, che sarà il sesto di fila in cui il Giro d'Italia tocca Napoli, invece che la solita, la classica volata sul lungomare Caracciolo, è già stata annunciata dal sindaco, striscione d'arrivo sarà proprio Bagnoli, proprio per, diciamo così, creare questa sinergia tra due eventi molto molto importanti, l'America's Cup 2027 e il Giro d'Italia. E sicuramente a questo punto i Campi Flegrei saranno, diciamo così, il race ground, no? il territorio in cui si sfideranno i campioni delle due ruote anche l'anno prossimo, per cui diciamo che anche grazie a un sindaco di Bacoli, che è il comune più grande, più importante dei Campi Flegrei, molto bike friendly, diciamo che i Campi Flegrei sono veramente molto adatti a una bella passeggiata non troppo lunga. Diciamo che partendo da Napoli l'itinerario totalizza più o meno 62-63 chilometri con un dislivello massimo di 800 metri se si sale su a Monte di Procida, da dove si ha un panorama veramente stereoscopico su tutto il Golfo di Pozzuoli, il Golfo di Napoli, il cosiddetto belvedere Stupor Mundi, cioè veramente spettacolare, e pochi turisti che vengono da fuori conoscono questo posto. E poi se uno si vuole anche allungare, per esempio subito dopo a nord del lago di Fusaro, c'è il sito della Sibilla Cumana, pure chi non ha problemi a scendere sottoterra può andare a visitare la piscina Mirabilis, che è la più grande cisterna idrica romana al mondo. Quindi insomma, i Campi Flegrei veramente sono concentrato densissimo di bellezze, appunto, sia naturali che storico-archeologiche.
1: E allora Valeria, come sempre, la nostra bella Italia non smette mai di stupirci con tanti spunti di viaggio, che siano in bicicletta o a piedi o in altro modo. La Campania ce la racconta tra pochi istanti anche Silvia. Allora direi cambiamo ritmo, passiamo a quello del trekking e del cammino.
0: E sì Ale, tra pochissimo cambieremo passo, prima però le informazioni per chi è in viaggio.
3: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti greci! Oh, da non credere, Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
4: Perciò ci vuole la scallullante! Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti!
5: E io non so ciò fuoco!
6: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre, per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
7: Strade in diretta.
8: Buon pomeriggio, segnalo sull'autosole code per incidente in centro Italia tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta in direzione Bologna. A4 Brescia-Padova, si viaggia a rilento per un veicolo in avaria tra Castegnato e Brescia Ovest in direzione Padova. A12 Genova-Rosignano, code per incidente tra Rapallo e Chiavari verso Rosignano. A14 Adriatica, un veicolo in avaria costringe gli automobilisti a rallentare tra Vasto Nord e Val di Sangro in direzione Pescara. Infine al sud sulla A30 Caserta-Salerno in direzione Salerno, code per incidente tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino. È tutto, buon viaggio!

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, Silvio, a te la parola.
0: Grand Tour, a passo libero.
2: E continuiamo ora il nostro viaggio in campagna tra cammini e itinerari lenti, spostandoci questa volta tra la costiera amalfitana e la penisola sorrentina, un territorio conosciuto in tutto il mondo, soprattutto per il mare, per i suoi borghi affacciati appunto sul mare, ma è anche un luogo che regala una dimensione molto diversa, fatta di montagne, di lunghi sentieri, come l'Alta Via dei Monti Lattari, sentiero CAI 300, un itinerario di circa 80 km che attraversa dall'alto tutta la dorsale dei Monti Lattari, appunto seguendo sentieri di cresta sospesi tra il Golfo di Napoli e quello di Salerno, un percorso che può essere vissuto anche come un vero cammino fatto di tappe e di incontri. Un viaggio a piedi che raccontiamo oggi in compagnia di Luca Casaburi, accompagnatore escursionistico di altaviademontilattari.it. Buongiorno Luca.
3: Buongiorno e grazie mille per la presentazione.
2: Allora, partirei proprio da qui. Quando si pensa alla costiera amalfitana vengono subito in mente il mare, Amalfi, Positano. Invece questa Alta Via racconta una costiera completamente diversa, quella delle montagne, appunto, Luca.
3: Sì, un punto di vista molto diverso dove ci si affaccia sul mare dai monti. È un panorama davvero unico tramite l'Alta Via. Si passa da boschi alla vegetazione della Mediterranea, fino a toccare il mare, quindi scende anche in spiaggia per poi risalire. Si attraversano borghi e sono paesaggi completamente diversi da quelli a cui si è abituati la costiera.
2: Ecco, tecnicamente nasce come Alta Via escursionistica, ma oggi può essere raccontata anche come modalità di viaggio lento, un po' come un cammino. Da dove possiamo partire per questo viaggio a piedi di circa, abbiamo detto, 80 km vista mare? Come si sviluppa questo viaggio a piedi, appunto?
3: Sì, allora, in fin dei conti si percorre quello che fu il cammino di Giustino Fortunato, che segnò questa Alta Via. Diciamo, lui la tracciò nel lontano 1877, partendo da Cava dei Tirreni, in frazione Corpo di Cava,

0: dove c'è la bellissima Abbazia Benedettina, inizia il sentiero il 300 CA, l'Altavia. Da lì si prosegue costeggiando la Valle Metelliana, la Valle di Tramonti, fino a raggiungere appunto il valico di Chiunzi che si trova a Tramonti, per poi salire verso il Faito ed affacciarsi poi sulle colline sorrentine per poi scendere fino a Punta Campanella che si trova a Termini, frazione di Massa Lubrense.
1: Sì, no, immagino insomma poi che i panorami siano una componente continua, non del viaggio, perché da lassù si aprono viste sul Vesuvio, su Capri, sulla penisola sorrentina,
0: Sì,
1: appunto.
0: esatto. Ogni vetta che si raggiunge c'è un panorama a 360 gradi che varia sempre. All'inizio appunto si vede l'entroterra, la piana fino al Vesuvio, per poi passare sulla penisola. Diciamo, quando si raggiunge il Vesuvio ci si affaccia finalmente sulla penisola e si vede Capri, che è il punto di arrivo che è straordinario.
1: Luca, immagino non sia un trek, un cammino facilissimo. A chi lo possiamo consigliare?
0: Si può consigliare, sicuramente bisogna avere un po' di esperienza e anche un po' di agilità, però organizzandosi bene in più tappe è possibile tranquillamente farlo, perché tralasciando i primi 20 chilometri, successivamente si attraversano tanti borghi, quindi c'è possibilità di pernottare in strutture dei vari borghi, frazioni che si attraversano.
1: Quali sono queste tappe che possiamo fare?
0: Allora, noi tipicamente la dividiamo in 3 tappe in 3 giorni, quindi partiamo da Cava e arriviamo fino al valico di Chiunzi. Il secondo giorno partiamo da qui, quindi scolliniamo la vetta più alta di Monte Molare, arrivando a Santa Maria al Castello, dove lì soggiorniamo, e poi l'ultima tappa si arriva a Punta Campanella, dove è possibile poi vedere il panorama e fermarsi lì prima di rientrare.
1: Ecco, c'è una tappa di tutto questo, oppure insomma un punto del percorso che secondo te rappresenta meglio l'anima dell'Altavia dei Monti Latari, oppure un punto che ti piace in modo particolare, insomma?
0: Sono tanti i punti, devo dire la verità, sia a livello naturalistico sia a livello storico e artistico, perché davvero si passano vari punti importanti. Quello che più mi piace, devo dire la verità, sono due. Uno si chiama Monte Comune, che è facile da raggiungere anche con una semplice escursione e si ha un panorama straordinario su tutta la penisola. È un pianoro bellissimo con colori straordinari ogni stagione dell'anno. E l'altro punto è Punta Campanella, che ti sembra di toccare Capri con le dita proprio, è straordinario.
1: Che è un po' la parte finale, insomma, di questo cammino.
0: Sì, è la fine, è la fine.
1: C'è un periodo invece dell'anno consigliato per camminare qui?
0: Sì, allora il periodo primaverile, sicuramente, massimo giugno, noi la percorriamo a fine maggio, inizio giugno. E poi il periodo di settembre, ottobre fino a novembre. Sono i migliori periodi perché comunque in estate il sole è molto forte e può dare molti problemi anche per le sorgenti che si seccano, alcune. E in inverno invece le giornate sono troppo corte per poter fare molti chilometri perché la luce viene a mancare subito e quindi bisognerebbe spezzarle in molte tappe.
1: E quindi, insomma, questo in pochi minuti, il nostro racconto dell'Alta Via dei Monti Lattari, un cammino di cresta sospeso tra terra e montagna, e poi, come insomma, abbiamo capito, anche una lunga rete di tracciati, no, che si snoda lì in alto, insomma,
0: Sì.
1: e che ci portano tra l'altro alla scoperta di una zona della Campania forse meno conosciuta da questa prospettiva. Solitamente siamo rivolti verso il mare, no?
0: Esatto. Siamo abituati a conoscere Positano, Amalfi, Sorrento, ma nulla togliere ai piccoli borghi di montagna come Scala, che è straordinario, o le piccole frazioni di Nerano, Torca. È anche bello, diciamo, vedere queste piccole realtà dove l'accoglienza è anche un altro punto forte che permette di conoscere.
1: E allora, insomma, per tutte le informazioni, le tracce del percorso e i dettagli delle tappe potete cercare online altaviademontilattari.it. Grazie mille a Luca Casaburi, buon cammino, a presto.
0: Grazie a voi, buon cammino.

0: E per chiudere questo nostro viaggio radiofonico in Campania, sempre a passo lento, ci spostiamo un po' più a sud e torniamo anche in questa ultima parte del programma nel Cilento, per scoprire appunto i sentieri del Cilento, che sono un insieme di itinerari escursionistici che attraversano una delle aree più varie e selvagge della Campania, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sentieri di cui insomma parliamo con Giuseppe Sorrentino di sentieridelcilento.it. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, anche qui la rete di sentieri è molto varia e visto insomma il periodo raccontiamo due itinerari molto diversi, ma entrambi profondamente legati a questo tratto di costa e che fanno parte anche di un'idea di un cammino futuro di cui parleremo tra un po'. Partirei dal sentiero del Marcellino, probabilmente uno dei percorsi costieri più spettacolari del Cilento. Da dove parte esattamente e che tipo di esperienza insomma ci regala questo sentiero?
1: Sì, il sentiero del Marcellino è territorio del comune di San Giovanni a Piro e parte dal belvedere di Ciolandrea, una terrazza che si affaccia quasi a picco sul mare del Golfo di Policastro e che è anche detta il belvedere delle quattro regioni, perché da questo posto si possono osservare quattro regioni: la Campania, appunto, dove si trova San Giovanni a Piro, di fronte c'è la Basilicata, dove è ben visibile il Cristo di Maratea, poi a scendere la Calabria fino ad arrivare a vedere le Eolie nelle giornate più terse, addirittura l'Etna a volte. E quindi da questo spettacolare belvedere parte questo sentiero che scende verso l'ultima spiaggia del territorio di San Giovanni a Piro, che è appunto la spiaggia del Marcellino. È un sentiero che offre degli scorci panoramici spettacolari, perché si parte dai 500 metri e quindi degrada verso quota zero, appunto, che è quella della spiaggia, e quindi offre appunto questi scorci sulle spiaggette della costa della Masseta, una costa completamente incontaminata, non antropizzata, quindi ci si muove immersi nella macchia mediterranea, quindi un vero spettacolo. Poi vedere queste spiaggette con l'acqua tersa.
0: Poi invece insomma ci spostiamo lungo il sentiero della Masseta, anche in questo caso da dove partiamo e cosa distingue questo sentiero dal precedente?
1: Allora, il sentiero della Masseta praticamente va nella direzione opposta rispetto a quello del Marcellino. Okay. Questi due sentieri coprono completamente la costa della Masseta, che è una parte dell'area marina protetta che tocca questa porzione di territorio cilentano, e quindi da Ciolandrea scendiamo verso Scario, praticamente scendiamo verso le altre spiagge del territorio di San Giovanni a Piro e quindi raggiungiamo l'abitato di Scario, che è la frazione marinara di San Giovanni a Piro, appunto. Quindi in questo caso per esempio tocchiamo una delle torri saracene. Passiamo accanto a una delle torri saracene, che sono appunto tutta una serie di torri che costellano la costa del Cilento e che sono state erette nel 1500 per difendere le coste dagli attacchi dei pirati, praticamente dei saraceni prima e dei turchi poi.
0: In chiusura, due sentieri, insomma sentieri che fanno parte anche di un futuro idea di cammino, no, nel Cilento.
1: Sì, allora questi due sentieri di cui abbiamo parlato sono parte di un sentiero che in parte è già stato recuperato da Scario a Palinuro, praticamente sono già oltre intorno ai 60 chilometri di sentieri che si possono percorrere appunto esclusivamente su sentieri e strade sterrate per toccare i tre centri costieri: Scario, Marina di Camerota e Palinuro. Ma l'idea è quella di estendere questo percorso e quindi collegare Sapri ad Agropoli percorrendo tutta la costa cilentana. Così sarebbe veramente un grandissimo risultato, anche perché diciamo i sentieri costieri sono veramente molto apprezzati, perché soprattutto per chi vive nelle Alpi, per esempio, per tutti gli appassionati di escursionismo del nord, poi vedere questi sentieri così vicini al mare che ti consentono poi di, dopo le fatiche della traversata, di farti un bagno in queste acque, nelle acque cilentane che sono notoriamente limpide. Proprio di oggi la notizia che Lega Ambiente ha premiato ancora una volta Pollica e proprio San Giovanni a Piro, come Pollica come prima località balneare più bella d'Italia e San Giovanni a Piro come quinta, quindi c'è anche quest'altra gratificazione.
0: Il bagno a fine escursione è d'obbligo, insomma.
1: Assolutamente sì.
0: Ora, ci toccherà comunque risentirci quando questo cammino prenderà forma, e quindi questo nel frattempo, insomma, brevemente il nostro racconto dei sentieri della costa cilentana, quindi come abbiamo capito tra macchia mediterranea antica e torri, anche insomma cale nascoste. Per tutte le informazioni vi rimandiamo al sito www.sentieridelcilento.it. Grazie mille a Giuseppe Sorrentino, buon cammino.
1: Grazie, grazie a voi.
2: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
2: evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e, a senza saperlo, vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
9: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
10: Le 16.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Cinque morti e oltre 80 dispersi tra i migranti alla deriva su un barcone per 27 giorni erano partiti dal Gambia diretti in Spagna. Finale ligure, i cadaveri di padre, madre e figlio senza vita in un'abitazione, sarebbe stato l'uomo ad uccidere i familiari. Daniele Piervincenzi rimarrà alla conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Ben ritrovati dalla redazione, da Katia Caramelli. Sono 5 morti accertati ed almeno 80 i dispersi tra i migranti di un barcone rimasto alla deriva 27 giorni alle Canarie. Questa mattina in 40 sono stati salvati dai soccorsi spagnoli, ma hanno riferito che a bordo dell'imbarcazione c'erano almeno 128 persone. Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi.
12: Resta alta la tensione tra UE e Russia dopo che la Germania ha accusato Mosca di un tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Il cancelliere tedesco Merz sta cercando di guadagnare punti presso l'opinione pubblica tedesca con quelli che a suo avviso sono passi quasi bruschi contro la Russia, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, ma lo fa in maniera estremamente goffa. E dopo aver attaccato nella notte 13 regioni ucraine, Putin dichiara che un accordo tra Russia e Ucraina è possibile, ma la minaccia del presidente Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con attacchi di droni complica le

sinistra italiana AVS. Daniele Piervincenzi rimarrà alla conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti, a dirlo il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini. È tutto, il GR torna alle 17:00.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Nome:
2: Freeway Skyline.
1: Professione:
2: IRP.
1: Missione:
2: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
1: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
3: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Dai, facciamo scoppiare un bel casino oggi.
2: Perché?
1: Mi va di cominciare così. Voglio cominciare con una frase e voglio creare un po' di polarità. Le cose dobbiamo polarizzarci, Riccardo.
3: Vabbè, come sono
4: passato? Perché ci sono io?
3: Esatto.
1: No,
3: ovvio.
1: In realtà ogni tanto ci polarizziamo, ma non abbastanza, secondo me. Io comincerei oggi col dire che voglio dire una frase che gli uomini dicono poco. Ma cosa dico poco? Non la dicono quasi mai. Ed è: non me lo merito.
3: È vero, è vero, perché
1: dai, facciamo
3: è un
1: incazzare
3: po'
1: un po' gli uomini. Cominciamo
3: femminile
1: così.
3: Femminile questa cosa qua del non meritarselo, un po' il sindrome dell'impostore, giusto?
4: Cioè, io già lo dico spessissimo, non me lo merito.
3: Vedi?
1: Certo.
3: Iniziamo già a scompaginare le carte.
4: Sì, sì.
3: Perché è la puntata che oggi vorremmo fare off topic con Katie La Torre. Ciao Katie, intanto.
4: Ciao.
3: Si intitola Non me lo merito, appunto, che è un po' la sindrome dell'impostore, perché un po' nell'immaginario, Katie, e poi arriviamo anche a quello che hai scritto, un libro molto bello per Rizzoli, è che le donne devono per forza inventare qualcosa di straordinario o qualcosa che le porti alla memoria o alla storia per meritarselo, che in realtà noi uomini andiamo nella mediocrità spesso e volentieri, proprio ci viaggiamo tranquillamente e veniamo comunque
1: ci stiamo di un bene.
3: Perché succede questa cosa qua, Katie? Perché?
4: Allora, le radici sono tante, riassumiamole così: agli uomini non viene chiesto, ma tu sei lì per merito oppure no, sei lì perché sei lì. Alle donne viene chiesto sempre, cioè questa è la logica del merito. Se una donna ha del potere vuol dire che è veramente meritevole, quindi se è arrivata lì deve essere una, sai quando si dice con le palle, cazzuta,
3: certo.
4: No?
1: Chissà quando... cosa avrà fatto per
3: essere
1: lì, no?
3: È il programma di luoghi comuni, eh?
4: Cioè di solito questa è la logica accompagnata, ma guarda, tante donne per esempio sono contrarie alle quote rosa, che in realtà si chiamano strumenti di discriminazione positiva, perché dicono: io non voglio un posto perché sono una donna, voglio un posto perché me lo merito.
3: Il sindrome del panda.
4: E io rispondo sempre: ma secondo te ogni uomo che è lì se lo merita?
3: Bravissima, esatto.
4: E questo non significa che le quote rosa siano la soluzione a ogni male, perché dovremmo arrivarci in autonomia, senza leggi che ci dicano che una lista elettorale va fatta sia di uomini che di donne, perché la rappresentanza è importante, no? Io vorrei delle liste in cui ci siano persone giovani, persone anziane, cioè, perché se tu non vivi una condizione, magari non sai fare una proposta che riguarda quella condizione, cioè,
3: certo.
4: Abbiamo mai pensato. Quindi la rappresentanza ha un senso per questo. Quindi le donne, cioè, stanno sempre lì a dire: io me lo devo, cioè, meritare, e comunque devo dimostrare sempre delle cose, mentre gli uomini questa cosa non la pensano, perché non gli è mai stato insegnato di pensarlo.
3: Perché tu dici che spesso ti sei trovata a dire non me lo merito, o lo senti dentro di te?

0: Cioè proprio nel tuo caso specifico. Perché
1: io sono una persona non binary, non mi identifico né col maschile né col femminile, ho un po' col maschile, un po' col femminile, e qualsiasi cosa, qualsiasi successo, qualsiasi cosa mi arriva, spesso dico, ma insomma me lo merito, no, secondo me non me lo merito. E questo è un mix tra, come dire, le mie due parti che lottano costantemente fra di loro.
0: Che bello avere una lotta interna, però, ti rende un po' più viva, cioè poi
1: ti
0: crea molti casini.
1: Morta, esatto. Cioè,
2: oltre a fare, scusami, tu litigherai dentro di te, cioè,
1: sì.
2: Quanto litighi con te stessa?
1: Molto, anche perché io sono anche del segno della Vergine.
0: Ecco, entriamo nel mondo.
1: Esatto.
2: Io qui mi dissocio,
0: sì. Le odio queste cose.
1: Ho capito, le odierai. Amore, tu di che segno sei?
0: E lui è cancro.
2: Ecco cosa.
1: Si spiega tutto.
2: Questa è la frase che sarebbe dovuta arrivare dopo.
1: Comunque io sono più esigente con me che con gli altri. Sono esigente anche sul lavoro, anche con le altre persone, ma con me sono proprio intransigente.
0: Anche perché di lavoro, lo ricordiamo per chi non ti conosce, Cati La Torre, avvocata, attivista, autrice di questo libro per Rizzoli, Tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa, ma il merito se l'è preso un uomo. Ed è da qui che poi è nata anche l'idea di titolare questa puntata Non me lo merito. Ma sei molto intransigente con te stessa, perché secondo te il contesto in cui sei vissuta e la cultura in cui sei immersa ti ha posto in questa condizione, oppure è un'inclinazione che tu avevi anche già, per esempio, da piccolina?
1: Beh, voi dovete capire che io sono una persona cresciuta in Sicilia, ok, negli anni 80, e a 5 anni ho detto a mia madre: mamma, io non mi sento né maschio né femmina. Cioè, immaginatevi una madre che nel 1984 si sente dire da una figlia: io non mi sento né maschio né femmina. Ovviamente noi non avevamo mai visto niente di tutto questo né alla TV, io non sapevo nemmeno che cosa fosse una persona transessuale o transgender. Quindi sono cresciuta pensando io devo fare di più e anche colmare questo grande dolore che ho dato ai miei genitori, perché nessuno sceglie come... Tu hai scelto di nascere arrovato?
0: No, è nato bene arrovato, però non è un problema. No, non l'ho scelto, infatti non c'è... No, non ho scelto nulla io. Quando sono nata non ho scelto nulla.
1: Hai scelto di nascere maschio?
0: No.
1: Hai scelto il colore della tua pelle?
0: No.
1: In che famiglia nascere?
0: Quello men che meno.
1: Tu?
2: No. E devo dire, c'è andata abbastanza di culo comunque, visto tutto il mondo. No?
1: Pensa, potevi, capito, nascere in Burkina Faso, capito? Cioè, stare lì, farti chilometri per cercare di venire attraversare il deserto, cercare di venire qui aspirando a un mondo migliore. Nessuno ha scelto le proprie caratteristiche. Io non è che ho scelto di nascere così, cioè persona non binaria, queer, che amava le donne, che non capiva bene. Certamente quando i miei genitori hanno capito quella cosa, cioè gli è cascato un palo addosso.
0: Sì.
1: E quindi io mi sentivo di dover fare tantissimo per dire: vi ho già dato questo grande dolore, dispiacere, perché comunque mia madre e mio padre non è che avevano, cioè non è che mi hanno mai detto qualcosa, avevano paura che io avrei potuto vivere una vita come una persona diversa, etichettata come diversa, discriminata.
0: Questa teoria di teoria o questa pratica che la cui consapevolezza arriva tardi, di dover coprire una sorta di senso di colpa, è estendibile anche a tutte le donne, visto che stiamo parlando anche del libro, cioè il fatto di aver inventato qualcosa, di aver superato un uomo in capacità di intelletto, in capacità fisica, poi in qualche modo deve essere espiato in altro modo, secondo te? Siamo ancora in un contesto del genere?
1: No, lì vige una regola diversa, cioè che è quella della donna invisibile. Cioè io racconto storie, adesso il titolo è provocatorio, non sempre le idee gliel'hanno fregate degli uomini a queste donne. Molto spesso è successo così, per le altre donne è successo che semplicemente vivevano in un contesto in cui le leggi dicevano che non potevano possedere nulla, ereditare nulla, avere un conto corrente, brevettare nulla, avere dei beni, e quindi tu cosa facevi? Potevi essere pure la donna più straordinaria del mondo, ma le leggi ti impedivano anche di brevettare qualcosa o di aprire un conto corrente,
0: sì, o di andare all'università, anche
1: di studiare, cosa
2: più grave. Di recitare molto,
1: guardate che in Svizzera hanno, in Liechtenstein in Svizzera hanno concesso il diritto di voto alle donne nel 91 con un referendum in cui hanno votato solo gli uomini.
0: Che mi sembra ottimo.
1: In Liechtenstein stessa cosa, ma nel 2011, in cui gli uomini hanno votato per poter far votare anche le donne. Cioè,
0: tutto
1: immaginate.
0: Adorabile.
1: E c'è un cantone della Svizzera molto piccolo.
0: A Penzello?
1: Sì.
0: A Penzello.
1: A Penzello,
0: sì.
1: Dove le donne hanno ricevuto il diritto al voto nel 2011.
0: Quindi 15 anni fa.
1: Cioè, capite?
2: Meglio tardi che mai. No,
0: esatto.
2: Sto scherzando,
0: no,
2: ovviamente.
0: È un luogo comune,
1: ma poi,
0: è vero.
1: Per dare il diritto di voto alle donne, hanno fatto un referendum tra tutti
0: tra
1: gli uomini che hanno detto: ah, sì, sì, loro possono votare.
2: Grazie, no? Grazie che avete deciso. Che...
1: E voglio dire, io racconto storie anche di questo tipo, cioè di come le leggi tuttora, tante leggi, perché noi ci immaginiamo sempre soliti, no? In Arabia Saudita non si può guidare, le donne non possono guidare, oppure i paesi europei.
0: C'è
1: sono
0: una
1: pieni.
0: Parte del libro, infatti, in fondo, dove fai un percorso in giro per il mondo anche con delle storie molto interessanti di attiviste, di donne, di inventrici che non sono diciamo occidentalocentriche, ma appunto sono dislocate in altre parti del pianeta.
2: Scusami, su questa parte dei diritti ti voglio fare una domanda, perché noi ti conosciamo da qualche anno e quando abbiamo cominciato, no, a dialogare, io ho un po' l'impressione che all'interno della nostra bolla queste sono cose che noi sappiamo, mastichiamo, insomma andiamo avanti, ma fuori si
0: com'è
2: nota una piccola inversione di trend, secondo noi due in questa trasmissione.
1: No,
2: ti chiediamo io come se, la vivi.
1: Io,
2: e cosa...
1: guarda, io è rarissimo che faccia degli sbrocchi, ma ieri sera ho fatto uno sbrocco, ho detto basta, io non ne posso più.
0: Su
1: anche
0: cosa?
1: Su donne che salgono su un bus, vengono riprese dall'autista, dalle telecamere di sicurezza, e il fotografo che fa 4.000 foto a 4.000 donne poverette di nascosto, in cui fotografa le loro mutandine, la piega, e poi il gruppo che è uscito fuori ieri, Facebook, in cui no, non una di meno, ma se è femminista va bene, cioè se è femminista va bene che muoia.
0: Uh-huh.
1: E 53.000 iscritti, e io passo tutte le giornate della mia vita, credete, nell'ultimo mese, a fare esposti alla procura nei confronti di questi soggetti. Ora, io non ne posso più, cioè fatemi dormire, ma a parte quello, cioè se non ne posso più io, immaginatevi le donne che sono davvero molestate, perché a me un uomo non mi molesta perché mi considera un cesso e va benissimo così, cioè almeno ho questa gran fortuna di non essere molestata da un uomo.
0: Sì, non è detto che l'estetica blocchi la molestia, perché
1: nel mio caso l'ha sempre bloccata.
0: Nel tuo caso,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: ci sono comunque
1: casi. A me un uomo
0: casi.
1: Mi vede come, diciamo, una creatura, mi vede come una creatura assolutamente fuori dagli schemi del femminile, ma va bene così, perché questo mi ha protetta da una quantità di molestie.
0: Ma pensa,
1: pensate
0: cosa bisogna arrivare, esatto,
1: sì,
0: bisogna arrivare a dire una cosa di questo,
1: sì, sì.
0: È veramente è violenta come cosa, cioè è una cosa che
2: sì, è
0: incredibile,
2: tragica.
0: Incredibile.
1: Io non ho mai dovuto preoccuparmi quando esco di casa, ma vestita così qualcuno mi stuprerà, vestita così qualcuno, perché non è mai successo. Sono fuori dal canone estetico del femminile, ma immaginatevi tutte le donne, quando ieri sera ho postato a mezzanotte, stamattina sono le 10, mezzo milione di persone avevano visto quel reel e migliaia di donne avevano raccontato l'esperienza di molestie che avevano subito, non nella vita, ieri, oggi mi è successo, ieri mi è successo,
0: sì,
1: oggi.
0: Figuriamoci dando,
1: cioè,
0: un orizzonte temporale di
1: capito?
0: Millenni.
1: No, figuriamoci nell'arco di una vita, no?
0: Certo.
1: Allora, questa roba qui è diventata insostenibile, e il piagnisteo degli uomini che dicono voi ci odiate, ma quando vi odiamo? Che passiamo la metà del tempo a provare a difenderci da un sistema in cui le battute al lavoro, le battute a scuola, gli sguardi, il catcalling, la paura di essere molestate, essere toccate, e nei bus, ovunque, a me non risulta che...
0: Poi... Cioè, il piagnisteo che tu di cui tu parlavi, Katie, è voi ci odiate. No, voi giustamente, in maniera ovviamente fondata, odiate le persone che si comportano male con l'universo
1: femminile.
0: No,
1: io non odio proprio nessuno.
0: In generale,
1: però alzare la testa e dire...
0: L'uomo che non fa queste cose non è odiato, banalmente, perché si comporta in maniera corretta.
1: Alzare la testa e dire, cari uomini, dite not all men, cioè non tutti gli uomini.
0: Esatto.
1: Allora, di 2000 commenti che troverete sotto, scritto, due uomini hanno scritto: a me questa cosa fa schifo, fa ribrezzo, io mi vergogno di essere. Tutti gli altri, sapete cosa hanno fatto? Mi hanno scritto in privato dicendomi io non sono così, io mi vergogno, eccetera eccetera. Non, alla domanda perché non lo scrivi sui commenti, la risposta è: perché ho paura degli altri uomini.
0: Perché ho paura di passare per femminista, pensa te.
1: Capisci?
0: Che roba. Eh sì.
2: Che lo e ricordiamo, allora, una cosa bella.
1: Allora,
2: sì, lo diciamo.
0: Lo diciamo.
1: Il grande tema è che gli uomini tengono al giudizio degli altri uomini.
0: Beh, si fa spogliatoio.
1: E chiaro. Non a quello delle donne, mentre le donne tengono al giudizio degli uomini.
0: E delle donne?
1: No.
0: No?
1: No.
0: No,
1: no. Le donne, perché le donne cercano l'approvazione maschile, gli uomini cercano l'approvazione dei pari e le donne continuano a cercare l'approvazione maschile. Perché guarda che cosa ci spinge a fare questa società. Cioè, la maggior parte, Michela Murgia diceva: voi dovete piacervi, non compiacere, ma la distinzione tra piacere e compiacere è sottilissima. Quando tu esci di casa, ti guardi allo specchio, te la fai la domanda: ma io mi sto vestendo così, mi sto truccando, mi sto mettendo questi tacchi scomodissimi o anche che mi piacciono, per qualcuna saranno comodissimi, non voglio generalizzare.
2: No, certo. Tranne quando sei sui San Pietrini, no, su quello concorderemo.
0: Oggettivamente.
1: Quando una donna si guarda allo specchio, si domanda: ma io sto uscendo così perché mi piaccio o perché voglio compiacere lo sguardo maschile?
0: Perché va bene a me o perché faccio
1: oramai la cosa è talmente tanto legata,
0: sì,
1: che la distinzione è molto difficile da fare, perché ci hanno insegnato anche le nostre madri a fare delle cose perché... Per esempio mia madre, no, mi diceva: devi imparare a fare i lavori di casa. Mamma, perché devo imparare quando ero piccola? Perché poi se ti sposi, poi ha capito ben presto questa logica. Però per esempio mia sorella è cresciuta così: quando ti sposerai, no, devi saper fare le cose, perché tuo marito, cioè, uscirà, andrà fuori a lavorare, tu devi saper cucinare, eccetera eccetera, eccetera. A un certo punto io in età adulta ho detto: mamma, ma porca miseria, mi potevi dire che dovevo imparare a cucinare, perché poi andavo all'università e se no mangiavo solo pasta col tonno,
0: esatto,
1: o tonno in scatola per tutto il resto della mia, che cazzo me ne frega di cucinare per gli altri,
0: esatto. Cioè, è la differenza tra piacersi e compiacere.
1: Capisci?
0: Certo.
2: Cioè, io lo faccio per piacere a mia madre, perché mia madre viene a casa mia tutte le volte e mi dice: questa casa fa schifo, devi pulirla. E quindi lì ho imparato negli anni, in questi ultimi 10 anni, a pulire il bagno di casa, che è la cosa più difficile della storia da pulire.
0: Sì.
2: E quando lo impari, poi scopri che diventi
0: un
2: un'altra persona.
1: Ma questo ha a che fare col bimbo che in te, col piccolo
0: Peppe
1: in te.
0: Bellissimo.
2: È la puntata in cui devo piangere.
1: No, questo ha a che fare
2: col
1: piccolo.
2: Scusate, volevo tirar fuori un piccolo aneddoto di vita privata con mia madre di tantissimi anni fa, perché c'è una cosa che ho scoperto nel tuo libro.
1: Tua madre è una figa pazzesca.
0: È vero, grande Lorella, salutiamola. Vai, Lori.
2: Io la Lorella una sera, tornando a casa su una 126 bis, che è una macchina vecchissima della Fiat, in cui eravamo lì, a un certo punto io ero fuori dal finestrino, mia madre mi disse: non fatelo a casa, è quello che sto dicendo adesso. Anche perché la nebbia non c'è più in realtà, eravamo a Rovato e c'era la nebbia, mi fa: metti fuori la testa perché non vedo bene la linea bianca per terra, c'era troppa nebbia. E a un certo punto c'erano tutti i tergicristalli che andavano, il vetro appannato, una roba incredibile, e in quel momento mi sono agganciato all'aneddoto dei tergicristalli, che io voglio che tu ci racconti per l'ennesima volta dal vivo. Questa invenzione ha cambiato la vita degli uomini e delle donne.
0: E delle donne.
1: Sì, allora, donna al volante, pericolo costante. Io
0: Cazzata, possiamo dirlo.
1: Sì, cioè, veramente un luogo comune da smontare. Le donne hanno inventato, per quanto riguarda le auto, il tergicristallo, l'aria condizionata e di riscaldamento, lo specchietto retrovisore, lo stop e le frecce.
0: E la linea,
1: e
0: di,
1: la
0: mezzo.
1: Linea di mezzeria.
0: Mamma mia,
1: okay?
0: Ragazzi.
1: Allora, se togli tutto questo, come avete ben immaginato voi, rimane l'auto dei Flintstone praticamente. E tuttavia, rispetto a cioè, ma chi lo sa che le donne hanno inventato tutte queste cose delle auto? Nessuno.
0: Beh, se leggete il libro di Katie LaTorre lo sapete tutti e tutte. E quindi volevo fare un piccolo gioco con te, Katie, perché nel libro ci sono tantissime invenzioni, idee rubate, appunto, tu dicevi prevalentemente, giustamente, da uomini, giustamente tra virgolette, ma mi piacerebbe fare una piccola classifica tipo quelle che ci sono di su TikTok al quinto posto, ti dico le invenzioni rubate che ti fanno più incazzare. E tu non mi dici, tu non sai quali sono in anteprima.
2: Quali sono quelle dopo, quindi occhio alla classifica. Già, esatto. Perché...
0: Allora, decidi tu, quinto o primo? Primo è il migliore. Il riscaldamento dell'auto.
1: Ti fa incazzare. Terzo
2: posto. Metà.
0: Margaret Wilcox, ricordiamo anche noi. Il DNA.
1: Secondo posto.
0: Ok, Rosalind Franklin. La sega circolare, questo è un grande tema, che è stata inventata da una donna.
1: Quinto posto.
2: Okay. All'ultimo, ti fa incazzare meno?
1: Sì, mi fa incazzare meno.
0: Tabitha Babbitt. Il principio di cura per la lebbra.
1: Primo posto.
0: Perché, puoi raccontarci
1: mi
0: brevemente
1: questo? Mi fa incazzare
0: questo.
1: Tantissimo.
0: Poi finiamo.
1: Alice Augusta Ball nel 1915, brevetto. La prima cura contro la lebbra nella storia dell'umanità, ma muore a 24 anni e il preside della sua facoltà, che si chiamava Arthur Dean, la prende, la mette in commercio, tanto è vero che si chiamerà cura Arthur Dean per 50 anni, fino a quando un collega di Alice Augusta Ball in punto di morte dice: guardate che no, l'ha inventato questa giovane donna afroamericana, la prima ricercatrice afroamericana che si è laureata in chimica in quell'università, e però è morta prima di metterla in commercio. Arthur Dean non ha inventato nulla, si è solo arricchito. Le Hawaii le dedicano una festa nazionale quando è il 29 febbraio.
0: Una volta ogni 4 anni.
1: A me questa roba mi fa venire
0: impazzire.
1: Proprio...
0: Sì, sì. E poi quarto posto per ad excludendum, il sacchetto di carta.
1: Sì.
0: Ci sta, dai.
1: Ci sta.
0: Benissimo, benissimo. Senti, prima hai citato Michela Murgia, che è stata obtorto collo al centro di una polemica in questi giorni per il premio Strega con le affermazioni di Michele Mari, che pare abbia detto era intransigente e violenta perché era brutta e sfogava così la sua rabbia. Cioè l'assioma donna brutta e quindi cattiva è ancora oggi non sdoganata, cioè è una cosa che ancora viene perpetrata. Cosa...
1: Sì, mi permetto di dire che non è che pare, l'ha detto perché c'erano molte persone a testimoniarlo, quindi, e lui si è anche scusato di averle dette queste parole direttamente con Teresa Ciabatti, altra finalista del Premio Strega. Ho sentito molto su questo, ma guardate, quando Michela era in vita andava esattamente così, nessuno le diceva hai detto una stupidaggine, tutti le dicevano sei una cessa, lo sapete perché lo so? Perché sono stata il suo avvocato, cioè io avevo un'intera armadio pieno di cause di Michela che veniva epitetata in dei modi che sono impronunciabili. Non c'è mai stato nessuno che l'abbia contrastata con la forza delle idee, ma sempre per il suo aspetto fisico. E questa è una cosa che io posso testimoniare anche sulla mia vita. Io mi sveglio ogni giorno, apro Instagram e trovo lesbica di merda, cesso, ma sei un uomo, sei una donna. Ci fosse qualcuno che mi dice hai detto una cazzata.
0: Quella roba lì non
1: io
0: lo condivido.
1: Io pagherei per misurarmi con qualcuno che fa un commento, argomenta, ma per quale motivo? Però agli uomini non diciamo la stessa cosa.
0: No.
1: Cioè agli uomini non andiamo sotto un uomo e dicendogli
0: sotto il commento
1: sei...
0: di un uomo, posto
1: no,
0: di un uomo.
1: Non andiamo sotto al posto di un uomo a dirgli sei brutto, hai la panza, sei grasso, sei un cesso. No, cioè magari gli diciamo altri insulti, ma non sull'aspetto fisico.
0: Sì, legati più all'intelletto, forse sei un imbecille,
1: sì,
0: cose di questo
1: sì,
0: genere.
1: Cioè, certo. Però in generale, ma lo vedo anche come avvocata che si occupa di queste cose, cioè di odio in rete. Quando mi arrivano gli insulti, no, nei confronti anche persone che hanno insultato, se sono donne le hanno insultate per il loro aspetto fisico, per la loro sessualità, sul loro aspetto, sulla loro presunta vita sessuale. Se sono gli uomini le hanno detto, diciamo, delle brutte parolacce che hanno a che fare con insomma, che non hanno a che fare col corpo.
0: Fisico, certo.
1: Ecco, questa cosa qui ha veramente rotto le scatole, basta.
0: Allora io direi
2: uscire dal corpo e andare nelle idee.
0: Sarebbe bello.
1: Ma sì, ma se poi ti rendi conto che anche uno scrittore che è in odor di vincere il premio Strega, cioè
0: cade su questo.
1: Alla fine no, cade, cioè pensa questo, perché non è che lui è caduto, lui lo pensa, pensa che quello che Michela Murgia faceva, cioè essere una donna assertiva e parlare di femminismi, fosse la conseguenza del fatto che lei non piacesse. Ah, sgombro il campo, Michela è una figa pazzesca, aveva veramente la fila degli uomini che le facevano la corte, e quindi anche questa cosa qui è totalmente falsa.
0: Allora, grazie Katie per essere stata qui con noi. Il titolo della puntata è Non me lo merito. In realtà possiamo dire tranquillamente
2: Che te lo meriti.
1: Ce lo meritiamo tutti.
2: Anzi, te lo sei preso.
1: Guardate, esatto. Ce lo meritiamo tutte e tutti.
0: Grazie Katie.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Fammi fare un appello, Riccardo. Lasciami fare un appello.
0: Oh mamma, ho già paura.
2: No, siamo in finale. Siamo in finale.
0: Cosa?
2: Off topic è in finale, ma dillo tu di cosa che lo sai. Dai.
0: Sei un cialtrone.
2: Stiamo elemosinando dei voti.
0: Esatto. Allora, siamo candidati ai Diversity Media Awards nella categoria programma radiofonico e quindi chiediamo a tutti gli ascoltatori, gli ascoltatrici, gli ascoltatori, perché
2: sì,
0: siamo ovviamente
2: ampi,
0: come dice Vera Gheno, per avere il vostro voto.
2: Votateci,
0: sul sito
2: votateci.
0: www.diversitymediaawards.it, diversity con la Y finale, diversity con
2: sì,
0: la Y. Avete tempo fino al 15 luglio per votare Off Topic come programma radiofonico ai Diversity Media Awards.
2: Che poi, scusami, non è che, sì, non è che stiamo elemosinando dei voti,
0: no,
2: ce lo siamo meritati,
0: no,
2: diciamolo,
0: come la, con
2: ci
0: la
2: siamo meritati
0: questo
2: questa nomination
0: voto.
2: Però grazie a voi, se avrete voglia di votarci.
0: Esatto, potete andare sul sito www.diversitymediaawards.it fino al 15 luglio, fate clic.
2: Se vinciamo cosa facciamo? Una promessa? Dai, una promessa,
0: una puntata con tutti i nostri ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori, tutti
2: che
0: insieme
2: però a casa, perché non ci stiamo qua dentro.
0: Hai ragione. Vabbè, insomma, ci inventeremo qualcosa. Vai.
3: Off topic. Fuori dai luoghi comuni.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Bentrovati subito a Wall Street, dove dopo un'apertura positiva il Dow Jones sta registrando un rialzo dello 0,56%, positivo anche il Nasdaq che sale dello 0,53% al momento. Segno più anche in Europa, con l'eccezione di Parigi che sta perdendo lo 0,28%. Francoforte invece sta salendo dello 0,38%, mentre a Piazza Affari il FTSE MIB sta segnando un rialzo dello 0,47%. Sul paniere principale milanese svetta l'ottomatica su al momento del 5,77%, seguono Azimut che guadagna il 2,98% e Telecom Italia in rialzo del 2,95%. Dei migliori ai peggiori, in fondo al listino Brunello Cucinelli sta lasciando sul parterre il 2,36%, seguito da Campari giù dell'1,74% e da Amplifon che sta cedendo l'1,69%. I cambi per chiudere: euro su dollaro a 1,1622. È tutto.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi, amico!

0: vai su agenti.it.
1: Agenti.it.
2: Donde trovi i tuoi agenti de commercio? Olè!
3: I podcast originali di 24 ore podcast.
4: Non ho mai visto una scaletta di mezza pagina.
5: C'è scritto, tra l'altro,
4: c'è il titolo.
5: Non è mezza pagina, no, perché se togli la rampa.
4: C'è il titolo. Oggi di cosa parliamo? Starlink, arrivederci.
5: Se togli la rampa, è una riga. È una riga. Una riga incisiva, perché sì, Giampa, dobbiamo parlarne, però è una riga.
4: Allora, secondo me potremmo iniziare questa puntata di questo podcast su una tua idea, no? Allora, secondo me è figo parlare di Starlink in questo momento storico, no? In sì, questi giorni, e dobbiamo parlarne.
5: Mi sembra un'ottima idea, Giampaolo, credo che occorra parlare di Starlink in questa
4: sì,
5: puntata.
4: Va bene, ma come?
5: Parliamo di Starlink,
4: sì,
5: certamente sottolineando le cose di cui molti stanno parlando adesso,
4: sì,
5: ma andiamo alle origini di Starlink, che in qualche modo portano alle origini del potere di Elon Musk.
4: Mi hai rapito.
5: E non ti restituirò più.
4: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
5: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
4: Il futuro del pianeta Terra.
6: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
4: Starlink. Allora, gli ultimissimi Starlink cosa ci dicono? Ti do questa mia intanto pennellata. Che l'ultima trovata di Elon Musk è stata a un certo punto, assieme all'amministrazione Trump, stop all'intelligence all'Ucraina, stop aiuti militari all'Ucraina e sai che c'è, ti spengo anche Starlink, che è una roba che in realtà era già successa un anno e mezzo fa più o meno, per qualche giorno avrebbe accecato gli ucraini durante un potenziale temibile attacco alla penisola di Crimea. Però la cosa incredibile è che denuncia tutta la potenza di questo sistema satellitare, perché nel momento in cui tu minacci lo spegnimento crei una leva diplomatica talmente forte che riconduce a più miti consigli anche un Zelensky che insomma le prova tutte, no, per tenere botta davanti all'amministrazione Trump. Quindi diciamo che quando parliamo di Starlink non parliamo soltanto di spazio, non parliamo soltanto di comunicazione, ma parliamo di vantaggio strategico e di possibile leva diplomatica.
5: Hai colto perfettamente nel segno, anche perché gli apparati che permettono appunto di ricevere il segnale Starlink dallo spazio in Ucraina sono tra i 40.000 e i 60.000. Dovesse disattivarli, improvvisamente le forze armate ucraine si troverebbero cieche e anche sorde. Non potrebbero più comunicare con le proprie forze sul campo, non potrebbero più manovrare i droni. Insomma, sarebbe davvero uno stop forzato decisamente rilevante.
4: Tra l'altro lo stop alla condivisione di intelligence, non parliamo naturalmente di Starlink in questo caso, ma immagini satellitari, cose anche un po' molto molto più semplici, in realtà nell'ultima settimana, negli ultimi giorni hanno permesso l'avanzata fortissima dei russi nel Kursk. Sai che gli ucraini ad agosto con un'audace missione di penetrazione hanno conquistato alcune centinaia di chilometri quadrati di questo oblast russo. E quando però Donald Trump ha staccato la spina, soprattutto l'intelligence, non condivisione delle immagini satellitari, come dici tu, li hanno resi un filo più ciechi e quindi molto più vulnerabili rispetto al contrattacco. Ed è il motivo per cui probabilmente prima di sedersi al tavolo delle trattative Vladimir Putin proverà a riprendersi almeno tutto l'oblast di Kursk. Insomma, gli occhi dallo spazio, l'abbiamo detto tante volte in questo nostro podcast, sono fondamentali, fondamentali.
5: E il potere a questo punto che deriva da Starlink sarebbe un po' da contestualizzare, cioè cos'è questa idea? Perché oggi tutti parlano di Starlink e delle sue eventuali alternative?

0: L'Europa continua a parlare di Eutelsat, che è, diciamo così, il corrispettivo francese con la rete OneWeb.
1: Allora, che però dal punto di vista numerico è molto inferiore.
0: Bravo, hai centrato un punto.
1: E allora, poi non è orbita bassa, corretto?
0: In realtà sì, ma sì, un'orbita un po' più alta. Sono circa 1200 km, mentre gli Starlink sono a circa 500 km.
1: Quindi a livello di latenza si
0: il
1: sentirebbe?
0: Doppio, tendenzialmente il doppio. Okay. E questo è un punto centrale. Allora, Starlink che cos'è? Starlink è una costellazione artificiale, quindi costituita da satelliti, da apparati che orbitano attorno alla Terra, di circa in questo momento 7.000 satelliti. Il numero è fondamentale perché garantisce la continuità del servizio. Come si dice in gergo, ogni satellite illumina una parte di Terra precisa. Essendo molto vicini alla Terra, la loro velocità è altissima, per cui in realtà pochi satelliti illuminerebbero per poco tempo una zona. Ne servono tantissimi per garantire su quella zona segnale continuo. Essendo così bassi, vanno molto veloci, ma garantiscono anche una latenza molto bassa, per cui il segnale ci mette meno tempo a percorrere quella strada. Questo è il vantaggio strategico di Starlink. Ce ne sono tanti e sono a bassa quota. Ce ne sono in questo momento circa 7.000 orbitanti. L'alternativa migliore a oggi è appunto Eutelsat, che ne ha 600. Starlink 7.000, Eutelsat 600, peraltro a 1.000 passa chilometri. Quindi latenza maggiore e soprattutto un numero che non garantisce la stessa continuità del servizio. Tanto che a dicembre un ciclone nel territorio d'oltremare francese mise un isolotto in condizione di non poter comunicare, e la Francia, che ha Eutelsat in casa, cosa ha usato?
1: Starlink.
0: Starlink. E questo te la dice lunga.
1: Tra l'altro Starlink, che guardavo anche per curiosità mia commerciale, essendo appassionato camperista, campeggiatore eccetera eccetera, è anche una soluzione dal punto di vista civile ottima, no? Proprio per avere una connessione un po' costante un po' ovunque, si sta espandendo anche in territorio che non ti aspetti, tipo nel territorio africano, dove era molto molto più difficile. Rispetto peraltro anche ai vecchi satelliti, consente di coprire, una volta che li lanceranno tutti, a parte anche con dei problemi evidentemente, certo, di detriti e di affollamento spaziale, consente di colmare quel gap che alcuni dispositivi satellitari hanno rispetto a alcune latitudini, no? Esatto. Per cui alcuni satelliti tu vai molto vicino al circolo polare artico e non riesci a comunicare, quindi c'è anche quel problema lì. È stata la grande intuizione di Elon Musk alla fine, no? Cioè lavorare più, stare basso, volare basso, ecco, potremmo dire che la grande intuizione è stata comunicazione, voliamo bassi così vinciamo.
0: Ma questo implica un altro aspetto che costituisce un po', se vuoi, la supremazia tecnologica di Starlink, perché volare basso significa avere tanti satelliti. Avere tanti satelliti significa lanciarne tantissimi. Uno degli elementi di cui poco si parla, spesso e volentieri si cita la risposta europea, sì, IRIS², 300 satelliti, 292 multiorbitali, per cui in orbita bassa, media e una parte in orbita alta, che dovrebbero essere lanciati dal 2030. Benissimo, lanciare 300 satelliti richiede una serie di lanci altissima, un numero di lanci molto alti. Qual è il segreto di Musk? Che se li lancia lui. E attenzione, sebbene nell'ultimo periodo abbia leggermente rallentato il ritmo di lancio perché pare che ci siano dei problemi al Falcon 9 che prima non c'erano, oggi lancia una volta ogni 2 giorni e mezzo, prima lanciava una volta ogni giorno e mezzo. Questo è un dato che abbiamo già fornito in questo podcast. Nel 2024 SpaceX da sola ha lanciato 138 volte, l'Europa 3. Se vuole competere, deve quel 3 diventare 50, 60, 70, 100. È possibile? Sì. È difficile? Difficilissimo.
1: E qua torniamo all'annoso problema del geniale strapotere e vantaggio competitivo di Elon Musk in tantissimi settori, che dopo l'acquisizione di questo ruolo al Doge, diciamo che pone anche una serie di problemi di etica politica molto molto forti, perché comunque c'è un conflitto di interesse fortissimo, perché tu sei in seno all'amministrazione Trump, tu lavori, hai contratti con il Pentagono, lavori con la Casa Bianca, sei dentro lo studio ovale della Casa Bianca, controlli la comunicazione di paesi anche più o meno alleati, mettiamola così, e quindi evidentemente hai dentro di te, nelle tue mani, una concentrazione di potere pazzesca, e la comunicazione è qualcosa di fondamentale. Credo che nei futuri libri di storia si scriveranno pagine e pagine se e come verrà mai risolto questo conflitto di potere di Starlink, però non c'è dubbio che lui ha avuto questa intuizione qualche anno fa di andare a giocare su un campo sul quale gli altri non giocavano.
0: Esatto.
1: Cioè è lì che Musk vince. Vince perché dice: ah, voi siete tutti lì e io vado da un'altra parte.
0: E lui ha creato un servizio che non esisteva e quindi una domanda. Essendo un servizio che ha anche applicazioni militari che afferiscono alla difesa, nel momento in cui tu hai una avanguardia tecnologica, crei negli altri un gap, un ritardo che inevitabilmente, per questioni di sovranità, devono recuperare. Questo è il motivo per cui oggi tutti parlano di Starlink, perché ha inventato una cosa che ha creato un vantaggio strategico e oggi o accetti il vantaggio strategico o devi necessariamente tentare di ridurre il ritardo. Peraltro la tecnologia dei satelliti di Starlink, che sono molto moderni, contemporanei, sì, funziona molto bene anche agli attacchi, è resiliente, come si dice.
1: Sì, perché e sono tanti.
0: Sono tanti e sono molto avanzati e sono difficili da hackerare. Pare che la Russia ci sia riuscita dopo un paio d'anni di tentativi e non so esattamente, ovviamente queste informazioni sono riservate, certo, come e cosa abbiano fatto. In più pare, anche qui devo essere per forza di cose vago, che la traccia radar che lasciano gli apparati di Starlink sia decisamente leggera rispetto ai concorrenti, e se tu sei su una nave militare o se sei in uno scenario bellico, lasciare tracce radar non è esattamente intelligentissimo.
1: Diciamo che in campo militare mi viene in mente un qualcosa che ha a che fare col posizionamento satellitare. Ci fu uno scandalo incredibile, no? Alcuni di noi che sono sportivi utilizzano l'applicazione Strava.
0: Certo.
1: Ce ne sono tante altre, no? E a un certo punto ci fu un panico tra alcuni stati maggiori di grossi paesi, attori tipo gli Stati Uniti, perché per esempio c'è un'app particolare su Strava per cui tu hai sostanzialmente la mappatura globale di tutti gli atleti e di cosa fanno,
0: certo,
1: no? Dei percorsi,
0: certo,
1: che fanno. Ecco, a un certo punto veniva fuori che nel cuore del deserto del Niger c'erano delle strane scie luminose rosse che giravano intorno, no? Sembrava tipo dei criceti. Cos'erano? Erano delle basi militari di Marines. Al mattino questi si alzavano
0: e si allenavano
1: e però registravano le loro performance anche col supporto satellitare grazie a Strava. Quindi hai ragione che un satellite, un sistema satellitare che è, non dico invisibile, ma che lascia poche tracce dal punto di vista della sicurezza è fondamentale, sennò tutti sanno dove sei e quindi quello può diventare un problema serissimo.
0: Esatto, tanto che hai detto una cosa che forse diamo per scontata, ma forse è il caso di ribadirla: anche il GPS, cioè il sistema globale di, sì, posizionamento che utilizziamo tutti i giorni, che è basato su una costellazione di origini militari statunitense, certo, non sei tu col tuo apparato, col tuo dispositivo portatile a lanciare un segnale, perché questo evidentemente avrebbe rivelato la posizione magari al nemico. È il tuo dispositivo
1: che riceve
0: tendenzialmente 3 o 4 satelliti e lui internamente calcola la posizione, ma non la rivela il GPS. E quello che dici è fondamentale, soprattutto se sei un militare e se sei su un campo operativo.
1: Non c'è dubbio.

0: Autostrade in diretta.
1: Buon pomeriggio, ecco le principali notizie dalle autostrade italiane. Segnalo code per incidente sul grande raccordo anulare di Roma tra la via Casilina e Ciampino in carreggiata interna, incidente avvenuto all'interno della galleria Appia. Sono coinvolti anche due mezzi pesanti. A1 al sud, code per incidente tra la diramazione Capo di Chino, ramo D e il bivio per la A16 Napoli-Canosa in direzione Roma. Sulla 1 in direzione Firenze, code per incidente tra Valsamoggia il bivio per la A14 Adriatica. Sulla A4 code per incidente tra il bivio per la A58 Tem e Trezzo in direzione Venezia. 5 km di code per incidente anche sulla A12 Genova Rosignano tra Rapallo e Chiavari verso Rosignano. È tutto, a più tardi, buon viaggio.
2: Nel suo primo mandato Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
3: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.

0: Allora Emilio, in questo nostro viaggio a puntate noi raccontiamo sempre di grandi attori che vengono rincorsi da altri attori, perché alla fine la geopolitica dello spazio è la grande corsa allo spazio, la terza dimensione di una corsa che si effettua anche sulla Terra. Sulla Terra Stati Uniti e Cina se la stanno giocando dal punto di vista egemonico, economico, a colpi di dazi eccetera. Se gli Stati Uniti hanno Starlink, la Cina sicuramente non sta a guardare.
1: Non sta a guardare, sta preparando addirittura due costellazioni per la connettività internet a bassa quota. Complessivamente saranno costituiti da circa 27.000 satelliti, e questo introduce anche un altro tema di cui abbiamo già dibattuto in questo podcast, cioè quanti satelliti saranno in quelle orbite.
0: L'affollamento.
1: Quando
0: si dice il problema dello spazio è il traffico.
1: Esatto, esattamente. In questo caso sarà letteralmente quello, perché lo spazio è infinito, ma le quote utili non lo sono, per cui quando arriverà l'Europa, sperando che arrivi, sarà difficile trovare un parcheggio libero, sinceramente.
0: Un po' la storia della mia vita, fra l'altro.
1: Ok, per cui sì, la Cina sta decisamente andando in quella direzione, ma attenzione, perché anche l'Italia, che come dire, è al centro di tantissime polemiche, in realtà a fine dicembre, il 23 dicembre del 2024 per la precisione, ha affidato all'Agenzia Spaziale Italiana uno studio di fattibilità preliminare per capire se noi possiamo realizzare una costellazione nazionale per la connettività internet. Spoiler, io ho avuto modo di intervistare Teodoro Valente, che è il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Dal punto di vista tecnologico mi ha detto senza dubbio, qua torniamo a parlare della grande eccellenza aerospaziale italiana, noi potremmo da domani costruire i satelliti che ci servono,
0: ma
1: il problema è una volta costruiti
0: come li lanciamo?
1: Bravo.
0: E torniamo a bomba. Abbiamo sempre qualcuno che si chiama grande lanciatore, che alla fine è sempre Elon Musk. Però per riavvolgere un attimo il nastro e fare un passo indietro, quando noi parliamo di questa corsa a costruirsi la propria costellazione, ragazzi, stiamo parlando di sovranità nazionale.
1: Bravo.
0: Cioè noi stiamo parlando di un asset strategico che gli Stati Uniti si sono garantiti pur tramite un privato, che i cinesi andranno a garantirsi con quei connotati iperstatalisti che conosciamo molto bene, e l'Europa e l'Italia devono assolutamente pensarci, perché è un asset fondamentale per la sicurezza statale. Che, e fra l'altro c'è stata anche una forte polemica in Italia, no? Proprio su questo, dice: ma noi con quanta sicurezza, con quanta leggerezza o con quanta superficialità possiamo pensare di appoggiarci a Starlink anche per i nostri
1: usi privati
0: o militari? Ebbene, poi tutti gli esperti sono intervenuti dicendo: guarda che Starlink è sicuro, noi utilizziamo un mezzo, non è che c'è una crittografia, c'è una protezione dei dati eccetera, quindi non è che noi diamo i dati in pasto eccetera. Però non vi è dubbio che l'infrastruttura in sé sia, se di proprietà nazionale, un'ulteriore protezione, oltre che, l'abbiamo detto mille volte, se tu lavori su queste cose vuol dire che sei un'eccellenza tecnologica. Se continui a lavorarci stai accelerando, stai creando un volano di accelerazione, un volano di egemonia e di vantaggio competitivo strategico, che nel futuro una qualche ricaduta buona ce l'avrà. Quindi personalmente, non so tu, ma io credo e spero e auspico che anche l'Italia faccia questo passo, visto che le competenze le abbiamo per dinci.
1: Per dinci mi è piaciuto molto. Hai centrato in realtà tutti i punti nodali della questione. Sì, l'Italia ha le competenze, occorrerà poi capire quanti lanciatori ci serviranno e quanti lanci ci serviranno, ma questo potrebbe in maniera virtuosa stimolare per esempio il numero di lanci, cosa che oggi ci vede clamorosamente in ritardo. D'altra parte c'è il problema della sovranità, tanto che nel DDL Spazio, approvato poche settimane fa con grande polemica, l'opposizione voleva esattamente inserire quella clausola per cui ci si sarebbe potuti rivolgere ad aziende della NATO, sostanzialmente solo dopo comprovata indisponibilità di soluzioni europee. Lì c'è stata la bagarre, perché è vero, allora hai ragione, la privacy credo sia garantita, sistemi di proprietà nazionale che permettano di non diffondere dati, comunicazioni,
0: esatto,
1: sarebbe peraltro un controsenso che un'azienda che fosse Eutelsat o Starlink permettesse di violare i propri dati. Il punto però è che quando e se la tua costellazione è gestita da un privato, lui avesse altri interessi, altre strategie, e beh, non può essere la tua difesa in balia di interessi di terzi. Questo
0: anche
1: è il
0: perché, anche perché il comportamento e la postura anche politica e verbosa lessicale di Elon Musk la conosciamo benissimo, quindi io la mano sul fuoco proprio non ce la metterei, non so tu. E come la chiudiamo questa puntata?
1: A me sembrava chiusa in maniera...
0: Cioè, secondo me la mano sul fuoco è una metafora...
1: È molto originale,
0: tra vetusta, vetusta, che denuncia, come sempre, la nostra anagrafe.
1: Sì.
0: E,
1: sai come vorrei chiuderla?
0: Vai.
1: Abbiamo sgomberato l'elonfante dalla stanza.
0: L'ha detto veramente.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché

0: ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
0: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
0: Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Con le promozioni Real Deal Days di KLM e linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andate e ritorno, tasse e super.

0: Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su kln.it.
1: Sono le 17.
2: GR24, il sole 24 ore.

0: Militari in futuro nazionale, la Procura Militare di Roma via accertamenti, tecnologia che facilita l'abuso. L'allarme è dell'UNICEF per 20 milioni di bambini vittime. Il Goethe è chiuso a Mosca, la fine di un'era nelle relazioni culturali internazionali. Buon pomeriggio da Gigi Donelli. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari nei confronti del generale Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale. L'attività della Procura è in ordine alla posizione di appartenente alle Forze Armate, spiega il procuratore all'interno della struttura organizzativa. Una verifica, dunque, che è stata aperta dalla Procura Militare. L'UNICEF denuncia 20 milioni di bambini nel mondo sono state vittime di abusi facilitati dalla tecnologia.
1: 20 milioni di bambini e adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni in 21 paesi nel mondo sono stati vittime nell'ultimo anno di almeno una forma di sfruttamento e abuso sessuale facilitato dalla tecnologia. La denuncia arriva da un rapporto dell'UNICEF secondo cui meno dell'1% dei casi è stato segnalato alle autorità. Secondo il rapporto quasi il 60% dei casi è avvenuto sulle principali piattaforme social quali Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok e WhatsApp. Il 14% nei giochi online. Nel dettaglio più di 15 milioni di bambini sono stati esposti a contenuti sessuali indesiderati, a 9 milioni è stato chiesto di partecipare pare a conversazioni a sfondo sessuale o di condividere immagini sessuali contro la loro volontà. Dall'analisi emerge che le vittime erano 4 volte più inclini a riferire pensieri o comportamenti suicidi e di autolesionismo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Dopo l'annuncio della chiusura del Goethe Institute in Russia, la presidente Gesche Joost parla della fine di un'era nelle relazioni culturali tedesco-russe. Per le persone in Russia che imparano la nostra lingua, la fine delle attività è sicuramente una brutta notizia. L'attività dell'istituto in Russia era già stata limitata negli anni passati. Già nel 2023 il numero dei collaboratori era stato fortemente ridotto. E ancora una tragedia familiare, qui siamo a finale ligure, padre, madre, figlio trovati morti in casa, tra le ipotesi il duplice omicidio seguito dal suicidio. I 3 corpi trovati in un'abitazione e secondo le prime informazioni sarebbero morti per colpi d'arma da fuoco. Ed è tutto per questa edizione, adesso è tempo di Focus Economia e GR24 torna alle 18:00.

0: Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
4: Ogni giorno alle 13:60 minuti per approfondire e capire gli scenari internazionali, la politica, l'economia, ma anche la cronaca e lo sport con Effetto Giorno. Sono Alessio Maurizi e vi aspetto da lunedì 7 settembre alle 13, naturalmente qui su Radio 24.
5: Mentre l'estate sgocciola e mestamente tornate al dovere quotidiano, nei vostri uffici, nei vostri cuscinini, nei vostri campi di bocce, mentre assaporate il tepore dei vostri divani sformati, vorrei darvi una buona notizia. Anche quest'anno ritroverete Melog ad aspettarvi, con me, Gianluca Nicoletti, sempre più fiero delle sue cicatrici e delle sue pessime intenzioni.
6: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti, dal 7 settembre alle 12:10 su Radio 24.
7: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
6: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
8: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
6: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
9: Focus Economia. Sebastiano Barisoni.

17 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, ci sono dei dati macroeconomici, in realtà alcuni sono arrivati, ne abbiamo commentati la settimana scorsa, nei giorni scorsi, riguardavano il PIL italiano più 0,2%. Oggi c'è una nel secondo trimestre con una crescita acquisita per l'anno ad ora dello 0,8%. C'è un altro dato interessante oggi che arriva dalla Germania, perché l'istituto IFO ha rivisto nettamente al rialzo la stima sulla crescita tedesca nell'anno in corso, portandola dallo 0,6 al sostanzialmente all'1,4%. È una grossa revisione, appunto, e la domanda che ci faremo è, insomma, sostanzialmente, senza voler gufare a nessuno, e so che qualcuno adesso criticherà quello che sto per dire, ma se ricordate tutte le previsioni dal 27 febbraio in poi, cioè

dopo l'attacco americano-israeliano all'Iran e la risposta iraniana a quello che è successo a Hormuz, le previsioni erano molto più negative di quello cui stiamo assistendo adesso, e chiaramente è semplicemente relativo ad ora, non è una in chiave prospettica. Però è stato detto nei mesi scorsi, un prolungamento del blocco dello stretto oltre 2 o 3 mesi avrebbe creato effetti pesantissimi. Non dico che non vi siano gli effetti pesantissimi, però è innegabile che gli indicatori che abbiamo, anche per esempio arrivati oggi sui responsabili di acquisto, il famoso PMI, che è un indicatore anticipatore ed è quello composito, cioè che mette assieme sia l'andamento del settore manifatturiero che di quello dei servizi, sono sia in Germania che in Italia sopra i 50 punti, a 52, stabili, ma è una soglia che che indica un'espansione economica. Sotto i 50 punti indica o tende a anticipare un rallentamento dell'economia. Ecco, tutti questi fattori messi assieme e un prezzo del petrolio, ecco che so che qualcuno contesterà questa frase, un prezzo del petrolio che pure è alto, perché alto è alto, il prezzo della benzina, adesso lo ricorderò, molti osservatori giudicano ancora, diciamo, ragionevole rispetto a quello che vediamo, perché ricordavamo ieri che su circa 100 navi che passavano prima, adesso il transito, quando è andata bene, è stato di 30 navi, dicono, dice Kepler, che è l'osservatorio internazionale sul traffico marittimo, poi scese a 10. Sicuramente c'è la parte più bloccata dal blocco americano e quella che riguarda il petrolio iraniano, ma comunque siamo a un traffico di Hormuz che, se va bene, al 10% rispetto a quello che era prima della guerra. Insomma, tutto questo fa dire a molti osservatori: il petrolio 92, oggi Brent è arrivato a 96,5, è alto, ma non è andato fuori controllo, nel senso, c'era chi aveva stime su 120-130 dollari al barile, e di questo parleremo. Certo che resta una tensione leggermente più bassa oggi sul il debito americano, e quindi tassi di interesse americani, ma anche il debito giapponese, come abbiamo raccontato, che restano le attese di un aumento dei tassi di interesse la prossima settimana da parte della Banca Centrale Europea e probabilmente anche di quella americana. Per cui questi sono elementi, diciamo, comunque a incertezza, o che potrebbe avere anche un effetto diciamo di rallentamento della crescita. Però insomma il tema c'è tutto. In apertura parleremo proprio del petrolio, alla luce di quello che abbiamo raccontato, anche perché nei giorni scorsi sono arrivati vari annunci sul petrolio venezuelano, perché Eni e la società di Stato venezuelano hanno firmato il contratto per sviluppare un giacimento di grandi dimensioni, si chiamano Giant Fields, a Junin 5, onshore, quindi non è nell'Orinoco in Venezuela. Tra l'altro è un campo che contiene circa 35 miliardi di barili certificati e produce 12.000 barili al giorno, ma si punta ad avere 400.000 barili di petrolio entro la fine del decennio. Nello stesso tempo, il 1° settembre, Venezuela e Stati Uniti hanno firmato un'intesa per 17 giacimenti petroliferi con l'obiettivo di portare la produzione nazionale a 1,5 milioni di barili al giorno, e Trump ha dichiarato che stanno transitando 18 milioni di barili al giorno da Hormuz. A noi non risulta proprio, anche perché prima erano 20 milioni, quindi saremmo a un livello simile al pre-attacco. A noi risulta che siano bloccate soprattutto le petroliere iraniane, ma che comunque in generale, quando è andato meglio, quando è andata bene, ne sono passate 30 di navi contro una media, ripeto, di 120 al giorno prima. Ancora qualcuno mi scrive: guardi che beato lei che viaggia con l'auto elettrica. No, non ho l'auto elettrica, so benissimo che la benzina, visto che davo il prezzo del petrolio, darò anche il prezzo della benzina, adesso è un livello alto e i prezzi sono in forte aumento, perché ieri la benzina in modalità self, non in autostrada, è andata a 2,039 al litro, il gasolio, sempre nella stessa modalità, è andato a 2,147 al litro, e quindi non stiamo parlando di livelli bassi, tant'è che da inizio del conflitto
la benzina è un più 22%, il gasolio è un più 25%. Per quello che riguarda il prezzo del petrolio, faccio notare che il prezzo del petrolio è cresciuto più del prezzo della benzina, lo dico per correttezza, nel senso che il petrolio, il Brent, è un più 33% e il WTI è un più 38%. Benzina e gasolio sono appunto a un più 22-24%. Non sto dicendo che vada bene così, perché sto dicendo che va anche guardata lo scenario a mente fredda, per capire che poteva e potrebbe andare anche molto peggio. E di questo parleremo, tra l'altro, sul fronte dello Stato di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno dichiarato, anzi due funzionari hanno dichiarato alla CNN, che martedì scorso le forze armate statunitensi avrebbero scortato 40 navi mercantili per 18 milioni di barili, il record. Allora, ripeto, se fosse così saremmo quasi a livello precedente all'attacco, però a me risulta che quello sia stato un momento di record e che di nuovo si sia bloccato tutto. Ne parleremo, così come parleremo, e concludo i temi di approfondimento, di un'operazione che, perché tra gli elementi di incertezza, lo continuiamo a dire, c'è anche il livello delle quotazioni azionarie, soprattutto a Wall Street, soprattutto per i titoli legati, le sette sorelle, chiamiamole così, legati all'intelligenza artificiale, le migliaia di miliardi di indebitamento. Lo dico perché oggi Nvidia, a proposito di che capitalizza più di 5.000 miliardi di dollari in borsa, ha annunciato l'acquisto di Hugging Face pagandola 13 miliardi, è una delle operazioni di dollari, è praticamente quasi la manovra finanziaria, è una delle operazioni più importanti di Nvidia. Hugging Face viene considerata la più grande biblioteca per l'intelligenza artificiale consultabile al mondo, e da quello che abbiamo capito è una piattaforma dove gli sviluppatori, i ricercatori e le aziende possono pubblicare, scaricare, modificare e utilizzare modelli di intelligenza artificiale. È utilizzata da più di 13.000 aziende e ha oltre 2 milioni di modelli, ma ne parleremo perché l'operazione è la seconda più grande della storia di Nvidia, perché sopra di lei c'è solo l'operazione da 20 miliardi spesi per rilevare gran parte di Grok. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Le dirette video, ricordo, torneranno da lunedì prossimo.

Dunque, di petrolio e benzina, ho già detto, il gas oggi leggermente in calo del 2%, ma siamo sempre a 72 euro a megawattora nel TTF di Amsterdam, era 33 prima di, dello scoppio della guerra con l'Iran, ed era un anno fa 31. Morale della favola, dal 27 febbraio il gas ad Amsterdam ha fatto più 122%, altro che petrolio e gasolio. E il prezzo dell'elettricità domani, il PUN vedrà l'elettricità venduta a 211 euro a megawattora, un anno fa veniva venduta a 106, siamo esattamente al doppio. E andiamo invece sul dunque, senza sconti sulle accise il gasolio sarebbe un più 35, sì, sono d'accordo, ci sono ancora gli sconti sulle accise. Io ho fatto il ragionamento sul prezzo del petrolio, non perché poi ogni paese decide come intervenire sul prodotto finale, cioè benzina e gasolio. Per quello che riguarda invece il resto della borsa e quindi il resto del mercato, oggi c'è un po' di recupero, soprattutto anche grazie all'America, nel senso che l'America ha aperto bene e adesso il Nasdaq guadagna l'1%, mentre Standard & Poor's più 0,90% e Dow Jones più 1% anch'esso. Per quello che riguarda le altre borse europee, segnalo che l'unica a essere invariata, leggermente negativa, è Parigi. Francoforte invece guadagna lo 0,60, Milano lo 0,70,

70%. Per quello che riguarda il rapporto di cambio euro-dollaro, si è un po' rafforzato l'euro a 1,16,22. Ha recuperato Seul anche, che ieri aveva perso un 4%, ha recuperato circa un punto, 1,3%, recupero parziale. Dicevo, in Europa certo che si va a vedere anche gli indici manifatturieri, quello di cui parleremo dopo, gli indici dei responsabili acquisti, sia manifatturiero che servizi. Ancora, per quello che riguarda alcuni dati societari, il gruppo Zegna ha annunciato che nei primi sei mesi dell'anno i ricavi sono saliti del 9% a 987 milioni, l'utile operativo è salito a 74,5 milioni. C'è anche minor, un po' più di respiro, di sollievo a livello di borse, perché sono un po' calati i rendimenti dei titoli di Stato, soprattutto quelli americani a cui si guardava. E sempre per quello che riguarda invece società e finanza, segnalo che Leonardo Maria Del Vecchio ha inviato lo scorso 29 agosto una lettera formale al commissario o Comte Delfin, chiedendo loro di avviare un'indagine su una serie di criticità riscontrate nella gestione del board della holding. E qui continua, cioè, ha scritto sostanzialmente Del Vecchio, come ha anticipato il sito del Sole 24 Ore, ai revisori di Delfin di indagare sul consiglio di amministrazione, sulle criticità riscontrate nella gestione del board della holding lussemburghese, partendo da una serie di conflitti di interesse di alcuni consiglieri. I titoli, dicevo, Milano più 0,70%, bene oggi l'automatica più 5,90%, Stellantis più 4,20%, Azimut più 3%, Telecom più 2,40%, Buzzi più 2,30%, Poste più 2,2%, come Mediobanca, Monte dei Paschi più 1,70%, Unipol più 1,6%, Banco BPM più 1,5%, Tenaris più 1,3%, come Biperbanca e Generali. Invece in negativo oggi troviamo Cucinelli meno 1,70%, Leonardo meno 1,50%, Campari meno 1,20%, Nexi meno 1,1%, Moncler meno 1%, come Snam e Amplifon. Allora, segnalo ancora due cose. La prima, che c'è, tra l'altro, un aumento del deficit commerciale americano nel mese di luglio, e che lo porta ai livelli più alti dal marzo del 2025. È interessante perché tutti i numeri che ci stanno arrivando segnalano come la politica dei dazi, oltre che i casini che ha creato, poi che hanno fermati, riproposti, fermati, aumentati sul Canada, non sta generando nessun elemento visibile di un miglioramento dell'export americano. Addirittura a luglio l'export americano a 310 miliardi ha fatto un meno 2%, le importazioni americane invece hanno fatto più 2,8%, e il deficit ha toccato 88,6 miliardi di dollari, ed è ai massimi dal marzo 2025. Perché è importante? Perché i dazi, il famoso Liberation Day, poi fermati così, comunque ufficialmente vengono annunciati il 2 aprile. Ora, vedere che dopo tutto sto casino sui dazi, su come li hai costruiti, cioè, sei al deficit, diciamo, che resta alto come quello del marzo 2025, non è che era 90 miliardi, significa che anche a guardare in questo anno e mezzo, anno su anno, non è che tu abbia risolto molto, ma ce l'avevamo permessi modestamente di dirlo, che non è così che aumenti la competitività dell'industria americana, ammesso che possa essere competitiva in alcuni settori. Detto questo, a proposito di export, segnalo, ma ce ne occuperemo la prossima settimana, che oltre 90 imprese italiane saranno dal 6 settembre in Argentina e in Brasile per la prima missione di sistema europea nel Mercosur, dopo l'approvazione dell'accordo commerciale con l'Unione Europea promossa da Confindustria. La guiderà il presidente Confindustria Rossini, e con lui anche il presidente dell'ICE Matteo Zoppas. I ministri Tajani e Valditara saranno in missione, appunto, in Argentina e Brasile, preceduta da una visita istituzionale in Uruguay, e oltre 90 imprese, appunto, al seguito.

E sempre a proposito di export ma anche di acquisizioni, Barilla oggi ha annunciato di aver raggiunto l'accordo per acquistare Goodless, che è il marchio statunitense di maccheroni al formaggio. Ora, detto così, diciamo, vabbè, ma è importante per la presenza negli Stati Uniti, come ha ricordato il presidente Guido Barilla, un'opportunità per il futuro. È stata valutata circa 90 milioni di dollari dopo un round di finanziamento. Ancora per quello che riguarda altre notizie, abbiamo detto quasi tutto sostanzialmente. Solo 3 italiani, questo è il dato dell'Istat, ci sono 6 milioni di italiani all'estero, forte la presenza in Unione Europea ed è in crescita il dato complessivo, nel senso che al 31 dicembre 2025 gli italiani residenti all'estero erano 6 milioni e 604 mila, quindi più del 10% della popolazione, di cui 183 mila in più rispetto all'anno prima. C'è stata una crescita più contenuta rispetto al 2024. Nel 2024 il numero di italiani che sono andati all'estero era cresciuto del 4,6%, l'anno scorso del 2,8%. La metà di questi 6 milioni vive in Europa e poi un terzo invece in America centro-meridionale. Però solo 3 degli italiani su 10 residenti all'estero sono nati in Italia. Le quote più basse dei cittadini italiani nati in Italia sono nei paesi dell'America centro-meridionale, dove prevalgono i discendenti delle migrazioni storiche. Attenzione che questo dato rischia di essere falsato dal modo in cui davamo i passaporti, poi è stato bloccato, ricorderete, l'abbiamo messo in classifica più volte, bastava che tu avessi lo zio, il prozio. Dopo l'unità d'Italia c'erano casi a Zoldo, l'anagrafe intasata, adesso è stata bloccata, però... i nati in Italia, per esempio in Perù, sono solo il 4% dei cittadini che hanno il passaporto, sono 30.000 su 692.000. In Perù sono solo 2.000 su 38.000 con passaporto italiano, vuol dire che tutti gli altri, l'Italia forse l'hanno vista in gita, ma hanno beccato il passaporto grazie ai parenti, non hanno mai, nella maggior parte dei casi, spero che almeno si siano recate nel paese. In Argentina sono 92.000 quelli che sono nati in Italia su 1.000.000 col passaporto italiano, in Venezuela 14%, 17.000 su 122.000. E poi sempre l'Istat, i pensionati italiani all'estero scelgono Spagna e Portogallo per le agevolazioni di carattere fiscale. Ultimo dato, poi passiamo al primo tema, parte l'anno scolastico, sta partendo l'anno scolastico. Ci sono i dati del Ministero dell'Istruzione sulle emissioni in ruolo di docenti su posto comune di sostegno per l'insegnamento della religione cattolica, sono un totale di 37.340. L'anno scorso erano meno, erano 29.685.

Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo sul primo tema, quindi un'altra bella e mega acquisizione da parte di Nvidia. Qualcuno che mi scrive da Caracas dice: continua a rompere agli oriundi. No, ho solo detto che quando vedi queste percentuali in Perù, in Argentina e in Brasile, il motivo nella stragrande maggioranza dei casi di questi, non so, 900.000 argentini che hanno un passaporto italiano ma non sono nati in Italia, si chiamano i passaporti che abbiamo erogato in questi anni, tutto qua. No, no. Poi io avrei preferito vincolare il passaporto, come ho detto molte volte, a una presenza sul territorio, ad avere vissuto stabilmente in Italia per 5 anni, possibilmente anche a un accordo di lavoro, perché abbiamo bisogno di manodopera qualificata. E come abbiamo detto più volte, se arrivi da aree culturalmente molto vicine, come lingua, come religione, come storia, è anche più facile l'integrazione. Non c'è niente di male nel dire questo, tranne che per le anime belle. Allora, dicevo, 349-238-6666 per sms e whatsapp, andiamo sul primo tema.

0: Oh, stavo guardando una notizia appena battuta. C'è un nuovo attacco di Trump al Canada. Io sarò il loro nemico fino a quando la loro economia crollerà. A quel punto la situazione si rivelerà disastrosa per la loro carriera politica, attacca il premier Mark Carney. Sì, ma Trump, invece che attaccare il Canada, il lago Ontario e tutte queste, non saprei come definirle, questi interventi ad minchiam, ecco, potrebbe occuparsi per esempio del fatto che il gallone sta tra i 4 e i 5 dollari, che il 75% degli americani dice che è colpa sua l'aumento del prezzo della benzina, che il deficit commerciale è tornato ai livelli del preannuncio dei dazi, che quindi se i dazi non hanno risolto nulla. No, chiedo per un amico canadese, è ossessionato. Vabbè, allora Luca Tremolada del Sole 24 Ore, buonasera.
1: Buonasera.
0: Non parliamo di Trump con te, parliamo di questi 13 miliardi che ha speso Nvidia per acquistare Hugging Face. Ora, leggo testualmente: Hugging Face è la più grande biblioteca di intelligenza artificiale gratuitamente consultabile al mondo. Si configura come un GitHub dell'intelligenza artificiale, una piattaforma dove sviluppatori, ricercatori e aziende possono pubblicare, scaricare, modificare e utilizzare modelli di AI. Ospita 2 milioni di modelli ed è utilizzata da più di 13.000 aziende. La sua importanza è cresciuta soprattutto con lo sviluppo dei modelli cosiddetti open weight come Llama di Meta o DeepSeek, che possono essere scaricati e modificati dagli sviluppatori. Siccome il fatturato è di 150 milioni e l'hanno pagata 13 miliardi, mi puoi spiegare che cosa fa Hugging Face?
1: Allora, non è una biblioteca, ecco, per cui non pensiamo alla biblioteca, diciamo che è il luogo dove chiunque, qualunque imprenditore può scaricarsi i modelli di intelligenza artificiale capaci di entrare nel proprio computer, quindi li puoi tranquillamente installare dal tuo PC al tuo server. Tradotto, lì dentro ci puoi, puoi arrivare ai modelli cinesi, perché devi sapere che il cintura nera, insomma la nazione cintura nera di questi modelli cosiddetti open weight sono i cinesi, e questo aiuta un po' di più a spiegare l'interesse di Jensen Huang e quindi di Nvidia. Ha messo le mani su quello che è il più grosso negozio, attenzione, non lo fanno pagare, è gratuito, il modello di business è diverso, però è il modello, è il negozio attraverso cui europei, occidenti, americani possono provare e testare i modelli cinesi.
0: Ah, e da lì, diciamo, la sua importanza, no, perché quando tu compri, paghi 13 miliardi, un gruppo che ne fattura 150, devi essere ben sicuro della,
1: esatto,
0: relatività futura. Prego.
1: Aggiungo un bit di informazione: io sono appena stato in un viaggio in Cina di lavoro per il Sole 24 Ore. E insomma, là, no, ma attenzione, perché là la realtà è un po' diversa dalla nostra, mentre negli Stati Uniti le grandi big tech fanno un po' la gara ad avere il modello più intelligente, no? Cioè si cerca di arrivare prima, molto capitalista come logica, no? Per cui voglio il modello che è in assoluto più smart, più capace. I cinesi lavorano su modelli molto più piccoli, non stupidi, attenzione, però capaci, insomma, di costare molto meno, e questo ci dovrebbe ricordare qualcosa anche delle logiche della Cina, ma soprattutto funzionanti, che riesci a installartelo ovunque e non lo paghi quanto ChatGPT. Per cui capisci che, insomma, l'Nvidia che cosa ha fatto? Da grande produttore di hardware, quindi di ferro per l'intelligenza artificiale,
0: certo,
1: ha messo le mani sul più grande negozio gratuito di intelligenza artificiale, diciamo globale, e questo ci spiega un po' il prezzo.
0: Allora, Luca, un'ultima, in una battuta, questo potrebbe rappresentare un problema sulla famosa e temuta bolla di Wall Street del Nasdaq? Mi spiego: se la Cina punta a modelli più piccoli, non dico più semplici, ma più economici, sicuramente di maggiore accessibilità, non c'è il rischio che poi questo vada a minare, no, l'incumbent, come si chiamano in gergo, tutti gli investimenti americani?
1: Allora, io parlo da tecnologo e non da finanziario, però insomma noi che insomma scriviamo di tecnologia siamo tutti abbastanza convinti che lo spillo di questa bolla sarà uno spillo cinese, cioè nel momento in cui la Cina lancerà un modello open weight, per cui molto poco costoso, però capace di avere delle prestazioni simili a ChatGPT, beh, allora questo potrebbe mandare in fuori giri Wall Street e il Nasdaq. Per cui insomma è chiaro che tutti gli occhi sono puntati in questo momento sulla Cina, perché non vedo altri spilli. E quindi sì, la risposta è da là che si può arrivare. Adesso Nvidia ci ha messo sopra le mani, non è detto che lo distrugga, lo trasformi, anzi potrebbe essere una operazione win-win, no? Che fa bene a tutti, cioè io vi do il mio hardware, le mie GPU, i miei microprocessori e li metto a disposizione a prezzi migliori per tutta la comunità di chi usa i modelli aperti. Potrebbe anche andare a finire così, oppure potrebbe andare a finire anche molto male.
0: Beh, staremo a vedere, però interessante quello che tu ci raccontavi a lato sul timore che lo spillo per far scoppiare la bolla arrivi dalla Cina per quello che riguarda le quotazioni delle tech e tutto l'indebitamento, oltre 1.000 miliardi di soldi raccolti e di indebitamento effettuato. Dopo il meteo, dall'intelligenza artificiale alle sfide, alla cosa più classica del capitalismo storico e tradizionale, il prezzo del petrolio, qualcuno mi sta già insultando, non avevo dubbi, non ho detto che sia basso, ho detto che le attese rispetto anche a altre situazioni degli anni scorsi, dei decenni scorsi, con un blocco dello Strato di Hormuz, $90, molti osservatori lo giudicano un prezzo ancora accettabile con quello che sta capitando lì. Dopo il meteo.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli?
3: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
2: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
3: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
2: E io come lo faccio il pesto?
3: E mettici le noci, quelle ce le ho.
4: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net, professionisti nel cambio merce.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
7: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
8: Tempo in diretta.
9: Ben ritrovati, ecco le previsioni per le prossime ore. Domani atmosfera che diventa più instabile sulla Calabria, soprattutto sui rilievi dove ci saranno dei temporali. Sul resto d'Italia il tempo sarà soleggiato. Domani alta pressione in ulteriore rinforzo, giornata prevalentemente soleggiata con cielo poco nuvoloso e temperature in aumento. Venti deboli da nord, scarica l'app di ilmeteo.it.
4: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
11: evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
13: Nome:
14: Freeway Skyline.
13: Professione:
14: ERP.
13: Missione:
14: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
13: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
15: Focus Economia.

0: Sì, dagli sviluppi, dalle attese sull'intelligenza artificiale dopo questa acquisizione da 13 miliardi quasi di Nvidia, alla cosa più classica del capitalismo, anzi della seconda rivoluzione industriale, il petrolio, il greggio. Allora, Sissi Bellomo, buonasera innanzitutto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: La domanda è molto semplice, ha già fatto incavolare alcuni ascoltatori. Con tutto quello che è successo, dopo tutto, e rifaremo dopo sullo scenario economico con il professor Codogno, con tutto quello che veniva detto, attenzione che se il blocco di Hormuz va avanti oltre 2-3 mesi, qui si precipita una recessione globale, noi abbiamo, e di questo parleremo dopo, i PIL di Italia e Germania che vanno meglio delle attese. Non ho detto che vada tutto bene, che vanno benissimo, però meglio delle attese. Il petrolio, ho dato prima gli aumenti di gasolio che saremmo sopra il 35% se non ci fosse il taglio delle accise, la benzina è un più 22, il petrolio stesso rispetto, il gas è un più 120, ma il petrolio stesso è a un più 32%, 37% rispetto al 27 febbraio. Però molti osservatori fanno notare che $96, $92 è alto, ma rispetto a questa situazione abbiamo visto il petrolio andare oltre $100 per molto meno. Descalzi ha ipotizzato a luglio, l'amministratore delegato dell'ENI, che questo sia in qualche modo artificiale perché si stanno toccando molto le riserve e questo mantiene il prezzo basso. Tu che idea ti sei fatta?
1: Beh, l'osservazione di Descalzi è assolutamente giusta. Bisogna aggiungere che questo freno che arrivava dal prelevare molto dalle riserve strategiche sta venendo meno, purtroppo, perché ormai dalle riserve strategiche arriva poco ed è stato detto più volte, poi magari si cambierà idea, che non sono previsti nell'ambito dell'Agenzia Internazionale dell'Energia altri rilasci ulteriori dopo quello enorme che è stato decretato. Certo, quello ha aiutato a frenare. Un'altra cosa che ha aiutato a frenare è che la Cina ha importato meno. La Cina ormai influenza i mercati del petrolio sul lato della domanda più di quanto l'OPEC riesca a influenzarli sul lato dell'offerta, perché la Cina ha imparato a dosare anche questo suo potere che le deriva da essere il maggiore importatore di petrolio. Effettivamente ha ristretto le importazioni, anche limitando la sua produzione interna di carburanti e tenendola per sé, perché poi per lungo tempo ha anche limitato le esportazioni di carburanti. Comunque ci sono diversi motivi. Adesso ultimamente c'è stato anche di nuovo un aumento delle forniture di petrolio che arrivano dallo stretto di Hormuz in maniera semiclandestina. Difficile dire quanto. Gli Stati Uniti spesso dicono che è tantissimo il petrolio che arriva, che sì, esce ancora più di prima della guerra.
0: 18 milioni, che è un livello quasi simile al pre-guerra, che era 20 milioni.
1: In realtà c'è grande confusione, ce n'è sempre di più, perché da qualche mese gli Stati Uniti sono riusciti ad ottenere che le immagini via satellite di quella regione siano oscurate del tutto al pubblico indiscriminato, ce n'erano di disponibili liberamente o ritardate. Persino l'Unione Europea si è rassegnata ad adattarsi. I satelliti Sentinel, che sono quelli che spesso citiamo anche per il riscaldamento globale, per l'ambiente, effettivamente queste immagini, che non scattano ogni giorno peraltro, vengono anche date ritardate perché abbiamo ceduto alle pressioni degli Stati Uniti. Ci sono molte società private che stimano i flussi, osservano via satellite ma anche con altri sistemi, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ma certo è un po' più difficile adesso anche a causa di questo. Quello che dicono gli Stati Uniti, non bisognerebbe, a mio giudizio, a giudizio di molti analisti, prenderlo come una media di quanto esce ogni giorno. È possibile che qualche giorno sia uscito anche tanto petrolio così, perché fanno uscire delle carovane in maniera, insomma, con degli espedienti particolari.
0: Senti, un'ultima domanda. Molti ascoltatori dicono: guardate che di petrolio ce n'è tanto in giro per il mondo. L'imbuto, e lo diceva anche Descalzi, perché noi abbiamo rinunciato in Europa, sbagliando, a parte della capacità di raffinazione, l'imbuto è la raffinazione.
1: Sì, l'imbuto e la raffinazione oggi in maniera particolare, perché non dobbiamo dimenticarci che moltissimi carburanti venivano esportati proprio dal Golfo Persico, e a differenza del greggio, che hanno trovato un po' di espedienti, trasbordi ship to ship, insomma, da navi grandi a navi più piccole, insomma un po' ne passa, di carburanti ne passano molto meno. Un'altra cosa che non ho citato come fattore importantissimo di freno ai prezzi del greggio è che in realtà chi è che esprime la domanda di greggio? Chi è che consuma greggio? Non, io e te consumiamo la benzina, il diesel, il greggio lo consumano le raffinerie. e le raffinerie sono ferme anche perché sono state bombardate in molti casi nel Golfo Persico, non riescono ad esportare come prima, è evidente, esportano molto poco. E poi c'è tutto il tema Russia, dove i continui e precisissimi rispetto a un tempo attacchi fatti dall'Ucraina hanno effettivamente messo fuori uso tantissime raffinerie russe. La Russia era un grosso esportatore, non verso di noi perché noi avevamo l'embargo e non potevamo acquistare, però a livello di equilibrio mondiale la Russia era il secondo esportatore mondiale e ha dovuto addirittura sospendere, vietare le esportazioni di benzina e diesel perché ha delle carenze in patria, ci sono le code di automobilisti che non riescono a fare il pieno in Russia.
0: E quindi ritieni anche tu, diciamo, che io non ho capito una cosa, che questo livello di 90-95, magari 100, possa essere tenuto, o è un livello ancora, diciamo così, compresso? In una battuta.
1: È un livello abbastanza compresso, a dimostrazione di quello che dicevamo poco fa, invece sui mercati all'ingrosso, quindi non confondiamo con i prezzi alla pompa del diesel che rispondono anche ad altre cose, ma il mercato all'ingrosso a Londra, i futures sul gasolio sono più che raddoppiati di prezzo da inizio anno, volano oltre $1,400 per tonnellata, mentre il Brent da inizio anno, il petrolio Brent, è aumentato del 55%. Il vero problema sono i prodotti raffinati.
0: Grazie a Sissi Bellomo. Noi restiamo sul tema, quindi sul tema, diciamo, dell'impatto economico.

0: Sì, restiamo parzialmente in tema perché nonostante quello che abbiamo raccontato sul blocco dello Strato di Hormuz, il prezzo del petrolio e il fatto che insomma sostanzialmente l'embargo americano, cioè il blocco americano stia funzionando per quello che riguarda il petrolio iraniano, molti osservatori fanno notare due cose. La prima può sembrare paradossale, visto che appunto il prezzo della benzina, dove è arrivato il prezzo della benzina, che però insomma il petrolio è a $90, 92, quello che è l'oscillazione quotidiana, è un petrolio alto, non è un petrolio a 130, a 120, che uno poteva attendersi dopo praticamente oltre sei mesi dal 27 febbraio. E dall'altro i dati che arrivano dalle economie europee sono, per quelli che abbiamo ricevuto, insomma, sono migliori delle attese. Ricorderete che nei giorni scorsi l'Istat ha certificato che nel secondo trimestre l'Italia ha fatto un più 0,2% e il PIL acquisito per il 2026 è lo 0,8%, quindi quanto cresceremo se non dovessimo più crescere negli ultimi due trimestri, cosa che nessuno si augura. È meglio delle attese. Oggi l'istituto IFO in Germania ha rivisto al rialzo nettamente le prospettive sulla crescita economica tedesca all'1,4%, sono 0,6 punti in più, la stima precedente era una crescita dello 0,6, dello 0,6 all'1,4 è parecchio. Se a questo aggiungiamo che ci sono oggi gli indici dei responsabili acquisti dell'area euro, sia manifatturiero che servizi, si chiama PMI composito, che è rimasto fermo, ma è rimasto fermo sopra la soglia dei 50 punti, che è la soglia che determina in quell'indice la differenza tra espansione economica o recessione. È rimasto fermo a 52 punti positivi quelli tedeschi e italiani, sotto il livello dei 50 da Francia. Ora, nessuno vuole eccedere in ottimismo, ma oggettivamente uno poteva aspettarsi dati ben peggiori. Visto il prolungarsi, ripeto, del blocco dello Strato di Hormuz e delle tensioni, per non dire guerra, perché ci sono anche attacchi militari tra Stati Uniti e Iran. Grazie per essere in collegamento con noi da Londra al professor Lorenzo Codogno, che insegna e visiting professor alla London School of Economics, consulente di LC Macro Advisor ed è stato capo economista al Ministero dell'Economia e Finanze. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Dunque, anche lei, Codogno, è, ripeto, non vedo già i messaggi, non sto dicendo che tutto vada bene, madama la marchesa, ma figuratevi, però che le cose non stiano prendendo per ora una piega così critica. L'inflazione, per carità, adesso l'abbiamo vista al 3,3% in Italia, ma è tutta inflazione energetica, cioè non sta partendo perlomeno adesso una spirale inflattiva, come si chiama in gergo. Prego, Codogno.
1: Sì, è tutto quello che lei ha detto è corretto e c'è effettivamente una graduale ripresa in corso. La domanda che ci possiamo fare è perché. Secondo me ci sono vari motivi. Il primo motivo l'ha già parzialmente citato lei, ovvero sia lo shock energetico non è così severo come in passato, in parte rientrato, e almeno sino ad ora sembra stabilizzarsi. Gli ultimi dati chiaramente mostrano un ulteriore rialzo, ma niente di drammatico. Secondo motivo è che prima del bombardamento americano in Iran, quindi prima dell'inizio dei rialzi sugli energetici, l'economia mondiale e anche quella europea e italiana erano in graduale ripresa e quindi si è ripreso questo percorso di graduale recupero dell'economia. Terzo luogo, ci sono dei fattori particolari. Negli Stati Uniti c'è il boom dell'artificial intelligence, quindi grandi spese sull'artificial intelligence, i consumi vanno meno bene, ma comunque ancora discretamente. In Europa c'è la spesa pubblica in Germania che sta spingendo molto, sia spesa per difesa e sicurezza sia anche per infrastrutture, e questo sta spingendo la crescita, la produzione industriale e i dati di oggi del PMI manufatturiero in Germania. E quindi ci sono questi fattori. Va detto che l'economia era ancora in recupero dopo, diciamo, la forte compressione del potere d'acquisto dei consumatori in tutta Europa, in particolare in Italia. Quindi questo recupero sta continuando in maniera molto graduale, ma sta continuando, e quindi questi sono i fattori che fanno vedere una forte resilienza dell'economia europea e anche di quella italiana. Come lei ha detto, il secondo trimestre è finito ad una crescita non particolarmente esaltante, 0,02, però questo porta ad una 0,8 di crescita acquisita per l'anno. Gli ultimi dati, sia coincidenti che anticipatori del ciclo, mostrano che anche il terzo trimestre sarà un terzo trimestre discreto, e quindi probabilmente il PIL dell'Italia, tenendo conto di alcune cose tecniche, ovvero sia la differenza tra i dati seasonally adjusted del trimestrali e aggiustati anche per i giorni lavorati, mentre quello il PIL annuale è grezzo, probabilmente il PIL complessivo dell'anno si situerà sopra l'1% anche in Italia, secondo me.
0: Che non è male, lo dico a chi ascolta, non è male viste le premesse, visto cosa è successo il 27 febbraio.
1: Sì, questi sono i dati, diciamo, un po' rassicuranti. Il problema è che se guardiamo lo scenario internazionale, i potenziali rischi sono molto elevati, nel senso che da situazione in Medio Oriente e anche in Ucraina, che non si è sicuramente stabilizzata, anzi per certi aspetti ancora più pericolosa di prima, gli effetti ritardati di questa situazione, siamo in procinto di vedere, insomma, gli possibili probabili rialzi dell'energia in autunno, visto che le scorte sono a livelli molto bassi, quindi probabilmente ci saranno nuove tensioni. Mi aspetto l'inflazione a continuare a salire, anche se in una maniera non particolarmente drastica, ma comunque il rischio c'è che continua a salire. Per il momento lo ha fatto in maniera molto moderata, e probabilmente anche la BCE alzerà i tassi, quindi se mettiamo tutto insieme, diciamo, le prospettive non sono particolarmente rose.
0: No.
1: Aggiungerei che anche il mercato azionario è su livelli che forse si fa fatica a giustificare con le prospettive degli utili aziendali,
0: sì, soprattutto sulle compagnie
1: gonfiato
0: dall'intelligenza artificiale, cioè gli oltre 1.000 miliardi di debiti che sono stati fatti a Wall Street su quello, ma in generale il timore lo abbiamo espresso più volte. Sono d'accordo che i rischi siano ancora molto forti, noi stiamo però certificando, io alla fine ci metterei la firma per un PIL italiano sopra l'1% nel 2026, ripeto, viste le premesse dopo il 27 febbraio. C'è un altro elemento di incertezza che noi stavamo però valutando in questi giorni, Codogno, ed è riferito alle tensioni forti sui titoli di Stato, perché è vero, il decennale americano è un po' calato al 4,74% dopo che è arrivato al 4,80% come rendimento il T-bond americano al massimo da novembre 2023. Però abbiamo visto tensioni sulle obbligazioni giapponesi cresciute come rendimenti, titoli di Stato giapponesi e non solo. Ecco, lei, io la faccio spesso questa domanda, teme di più tensioni sul debito e oltre che mercati che si attendono rialzi dei tassi di interesse se l'inflazione continua a essere sopra la media, o l'eccesso, diciamo, di investimenti, di prezzi raggiunti dai titoli tecnologici a Wall Street?
1: Beh, le due cose sono abbastanza collegate, nel senso che si pensa che soprattutto la spinta verso i tassi a lungo termine sia in parte dovuta anche alla domanda di capitali legata alle società di artificial intelligence. Le preoccupazioni sul debito americano sono reali, a mio avviso, anche quelle sul debito giapponese. L'Europa per il momento non è l'epicentro, diciamo, della crisi, ma è chiaramente possibile che i tassi a lungo termine continuino a salire, soprattutto se le banche centrali non reagiranno in maniera tempestiva. Però se reagiscono in maniera tempestiva, è chiaro che questo può essere anch'esso un problema, perché in parte può contribuire a tenere i tassi a lungo termine elevati e quindi a aumentare il costo del finanziamento del debito pubblico in altri paesi. Ricordo che il mercato del debito è un mercato globale, quindi se le tensioni ci sono negli Stati Uniti, in parte inevitabilmente si riverberano anche in Europa e quindi anche in Italia, e direi soprattutto in Francia, che in questo momento è nell'occhio del ciclone.
0: C'è il deficit anche molto alto. Un'ultima battuta, Codogno, è uscito oggi il dato sul deficit commerciale americano, cioè la differenza tra quanto l'America esporta e quanto importa. Nonostante i nuovi dazi, i controdazi, i dazi al Canada, a luglio ha toccato i massimi dal marzo del 2025, quasi 90 miliardi di deficit, ed è un più 24% sul mese di giugno. Sembrerebbe questo dato, dove comunque il deficit era alto anche a giugno. L'America ha esportato per 310 miliardi a luglio, ha importato per 399 miliardi. La cosa interessante è che le importazioni sono aumentate del 3%, le esportazioni americane sono anche calate del 2%. È un ulteriore elemento per dire che la politica dei dazi ha creato problemi agli esportatori, agli importatori, ai consumatori finali, ma non ha inciso, non vediamo nessun tipo di elemento per cui abbia inciso nel deficit americano commerciale?
1: Assolutamente sì, questa è la cosa che io dicevo già dall'inizio di questa guerra tariffaria e con me e molti altri economisti, le tariffe non sono il modo per risolvere gli squilibri commerciali, infatti lo si è dimostrato, perché il deficit statunitense continua a crescere. Questo significa che nonostante i dazi la situazione non cambia, la competitività dell'economia americana, delle esportazioni americane non è cambiata in maniera significativa, è solamente stato un grandissimo caos per gli esportatori e gli importatori a livello internazionale. E teniamo presente che questo è un fattore negativo, perché ha frammentato l'economia mondiale, ha aumentato i costi e ridotto l'efficienza. Questo cosa vuol dire? Che nel medio periodo dovremmo aspettarci un po' meno crescita e prezzi più alti, e questo non è certamente un fenomeno positivo.
0: Grazie a Lorenzo Codogno, professore all'London School of Economics e consulente del C-Macro Advisor. È veramente tutto per questa puntata. Domani in diretta dalle 17 in poi dal workshop Ambrosetti di Cernobbio.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
3: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
4: Ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
3: E io come lo faccio il pesto?
4: E mettici le noci, quelle ce le ho.
5: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
6: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
7: Elegance is a journey. Air France.
6: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
8: Le 18 e un minuto.
9: GR24, il sole 24 ore.

0: Strage di migranti sulla rotta delle Canarie, 80 le vittime dopo 27 giorni in mare. Navigazione e sicurezza alimentare, la diplomazia indiana in missione a Kiev. Finale ligure, un impiegato 59enne uccide moglie e figlio e poi si toglie la vita. Ancora un buon pomeriggio da Gigi Donnelli al microfono e da Gianmarco Ferronato in regia. Strage di migranti dunque al largo delle Canarie, 80 vittime, 27 giorni in mare lungo la rotta atlantica. Questo è il quadro ricostruito dai soccorritori, dalle 44 persone che sono state salvate. Erano partite in 128 dal Gambia il 7 agosto. Intanto in Spagna il premier Sanchez in Parlamento esclude responsabilità del Marocco sul caso Ceuta e attacca le opposizioni.
1: Non ci sono prove concrete di una responsabilità delle autorità del Marocco nell'ingresso di oltre 70.000 migranti a Ceuta di fine luglio, dice il premier Sanchez al Parlamento spagnolo, benché proprio in questi giorni sia filtrato un rapporto di polizia che indica la complicità di alcuni agenti di sicurezza di Rabat. Il premier definisce poi inaccettabili le rivendicazioni storiche e geografiche sulle due exclave di Ceuta e Melilla arrivate dal governo marocchino, ma soprattutto punta il dito contro la tempesta di fake news scattata alla vigilia dell'invasione e continuata poi nelle settimane della crisi. Bufale collegate a ecosistemi informativi russi e filo-israeliani, ai quali si sono uniti anche alcuni esponenti dell'estrema destra internazionale e di quella nostrana per alimentare l'odio. Attacca il leader socialista che conferma una visita a breve del principe Felipe nell'exclave. Assurdo pensare che fossimo stati avvertiti, replica poi alle opposizioni e agli scoop giornalistici su un avviso dell'intelligence di Re Mohammed VI a Madrid. In meno di 24 ore abbiamo rimpatriato oltre il 90% dei migranti irregolari, rivendica infine Sanchez, che chiede più impegno all'Europa e un presidio permanente di Frontex a Ceuta. Le opposizioni di centrodestra attaccano e chiedono il voto anticipato. Sanchez è un traditore, la replica del leader di Vox Abascal. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Navigazione nel Mar Nero in guerra e sicurezza alimentare sono i temi della visita a Kiev del ministro degli esteri indiano Jay Shankar, che segue l'incontro tra il premier indiano Modi e Putin a inizio settimana in Asia centrale. Siamo grati all'India per il suo impegno a porre fine a questa guerra ingiusta, ha detto Zelensky, che ha poi spiegato che l'Ucraina sta sviluppando nuovi droni intercettori ad alta velocità e missili a basso costo per contrastare i jet Shahed con cui la Federazione Russa attacca le città dell'Ucraina. Due omicidi suicidi oggi in Italia. Nel Savonese un uomo ha ucciso moglie e figlio, mentre ad Ostia il figlio ha ucciso la madre 83enne.
2: Daniele Baruzzo ha usato l'arma detenuta regolarmente e con la quale si esercitava al poligono per uccidere nel

settembre, programma non ufficializzato ma lo sarà a breve secondo fonti serbe. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 19:00.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Se volevo sentire Radio Maria con la morale e la cosa crepuscolare, allora dice poi perché uno sente la zanzara?
4: Luciani, vaffanculo!
5: 18:06. Questa trasmissione si intitola Come stai? E non rispondete tutto bene. Come stai è proprio la domanda che io farò a tutti gli ascoltatori che ci chiameranno all'800240024. Questa trasmissione va in onda ancora stasera e domani sera, in questa fascia oraria. Poi io resterò con Radio Up and Down ogni sabato e da lunedì tornerà la zanzara. E non parlerete più di benessere mentale, parlerete di altri argomenti che vi sollazzeranno, ma per queste altre due sere qui si parla di roba seria. Se non vi piace la roba seria, questo non è il posto giusto per voi. Sentite qua, c'è una lettera che in inglese significa una persona intera, una lettera sola. I, io, è una linea in piedi, I. Sembra quasi un essere umano visto da lontano, non ha bisogno di aggettivi, fotografie, biografie. Dice I e basta, io. Poi è arrivata la tecnologia e quella lettera se l'è presa. Prima iMac, poi iPod, iPhone, iPad, iCloud, iCos, come se ormai anche il fumo dovesse cominciare per i. Hanno messo una i, una i davanti a tutto, e la cosa incredibile è che mentre la mettevano davanti agli oggetti la toglievano lentamente a noi. Oggi se dici i non pensi più subito a io, pensi a qualcosa da comprare, un modello nuovo, una memoria più grande, una batteria che dura di più. Una delle più grandi fregature della tecnologia è proprio questa, cioè non ci hanno rubato soltanto il tempo, l'attenzione, i dati, ci hanno rubato perfino il pronome personale. Ha trasformato la prima persona in un marchio, che magari io un giorno sponsorizzerò, lo dico subito, non sono un ipocrita, ci mancherebbe altro. Non dico che è brutto, dico che questa cosa è una cosa interessante. E infatti il paradosso è proprio feroce. Abbiamo strumenti sempre più personalizzati e persone sempre meno personali. Il telefono riconosce il nostro volto, ma noi facciamo sempre più fatica a riconoscerci. Il telefono sa dove siamo, cosa desideriamo, cosa abbiamo cercato alle 3 di notte, sa quando dormiamo, quanti passi facciamo, chi amiamo e per quanto tempo lo guardiamo. Lui sa tutto di noi e noi, davanti allo specchio, ancora a domandarci chi sono. Il problema comincia proprio lì. Abbiamo affidato la nostra identità a un oggetto che può soltanto archiviarla, ma archiviare una vita non significa viverla. Fotografare un'emozione non significa sentirla. Condividere un pensiero non significa averlo pensato davvero. Una volta il telefono era una cosa che possedevamo. Adesso è lui che possiede noi. Dentro il telefono ci siamo noi. I ricordi, gli amici, il lavoro, i desideri, perfino il modo in cui vogliamo essere guardati. Se si spegne il telefono, per qualche minuto sembra che ci spegniamo anche noi. E non ci hanno ristretto soltanto l'io, ci hanno ristretto l'orizzonte. Sì, l'orizzonte. L'orizzonte per definizione.

0: direzione è orizzontale. Anche i nostri occhi sono uno accanto all'altro, uno sopra l'altro. È orizzontale il cinema, è orizzontale il paesaggio, è orizzontale il letto in cui sogniamo. Sono orizzontali le braccia quando si aprono per abbracciare qualcuno. Per secoli abbiamo immaginato il mondo in largo, poi abbiamo preso tutta quella larghezza e l'abbiamo costretta dentro un rettangolo verticale, grande quanto una mano. E adesso pensiamo in verticale, ricordiamo in verticale, inquadriamo in verticale, perfino quando accade qualcosa di meraviglioso, invece di allargare gli occhi e di vederli almeno in grande schermo, in fisheye, in realtà alziamo il telefono. Non guardiamo più a destra e a sinistra, scorriamo sopra e sotto. Non guardiamo più a destra e a sinistra, scorriamo sopra e sotto. Non andiamo avanti, andiamo giù. Un video dopo l'altro, un volto dopo l'altro, una vita dopo l'altra, tutto vicino, tutto rapido, niente accanto. A volte penso ai ragazzi che sognano, e il sogno non ha il formato di una storia, non è 9/16, non ha una cornice, non ha una barra da scorrere, non dura 15 secondi. Il sogno si allarga, cambia prospettiva, mette insieme ciò che non dovrebbe stare insieme, e alcuni ragazzi quando sognano fanno fatica perfino a riconoscere le immagini dei propri sogni, perché il sogno continua a mostrare un orizzonte mentre loro sono stati educati a guardare il mondo da una fessura verticale. Ma non è colpa loro, noi gli abbiamo consegnato uno schermo prima ancora di insegnarli a guardare, gli abbiamo chiesto di mostrarsi ancora prima di che potessero scoprirsi. È così, gli abbiamo chiesto di costruire un profilo prima di costruire una personalità. Gli abbiamo chiesto di dire a tutti: questo sono io, quando magari non avevano ancora avuto il silenzio necessario per chiedersi: ma io chi sono? Allora il gesto più rivoluzionario, ci mancherebbe, non è buttare via il telefono, è rimetterlo al suo posto, ricordarsi che l'iPhone è una cosa e l'i è una persona, che la memoria non è soltanto uno spazio da liberare, che un'emozione non deve per forza diventare un contenuto, che qualcosa può essere vero anche se nessuno lo vede. Che qualcosa può essere vero anche se nessuno lo vede. Gira il telefono in orizzontale e poi vai oltre. Abbassalo e guarda ciò che rimane fuori dall'inquadratura. Fai questo tentativo, prendi il telefono, te lo metti davanti in orizzontale, guardi dentro il telefono, abbassi il telefono e guarda quanta roba c'è ai lati, guarda, guarda, lo vedi che il cielo non entra, guarda, lo vedi che non c'è più un bordo, la vita che non si lascia scorrere con un dito, e finalmente riprenderci quella lettera, rimetterla in piedi, hai io, non il mio profilo, non il mio dispositivo, non ciò che pubblico, ciò che compro, ciò che gli altri pensano di me, io, la parola più corta per contenere una vita intera e la più larga, perché quando siamo davvero noi stessi nessuno schermo riesce più a tenerci dentro. Il telefono riconosce il tuo volto, ma tu, quant'è che non ti guardi più allo specchio? Ti riconosce più il telefono o ti riconosce più te? Ti ricordi quando sorridevi? Ti ricordi quando sorridevi? Quando sorridi allo specchio, ti riconosci? Oppure il tuo volto lo riconoscerà sempre meglio un iPhone?
1: Della generazione che pompa benzina, serve ai town, o schiavi coi colletti bianchi. La pubblicità ci fa inseguire le macchine e i vestiti, fare lavori che odiamo per comprare cazzate che non ci servono. Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande guerra è quella spirituale. La nostra grande depressione è la nostra vita.
2: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Come stai? Non rispondete tutto bene, cari amici, cari amiche. Mamma mia, che bello. Io adesso per 2 giorni, finché non torna la zanzara, vorrò dire a tutti quelli che chiamano: come stai? Usa pure l'auricolare, metti il viva voce e soprattutto ringraziate e salutateci dicendo anche buonasera, benvenuto e i convenevoli vari, che da lunedì non potrete più fare all'800.

24 00 24, 331 57 55 721 per i vostri messaggi WhatsApp anche vocali, 349 238 6666. In redazione saluto Cristina Lunghi, Veronica Serafini, Valeria Bernardi, naturalmente regia Joshua Bettini, ragazzi, e poi c'è un grande futuro, c'è un grande futuro, e insomma è stato predetto che Michele La Serra prossimamente diventerà direttore di reti importanti. Questo è un futuro che è stato detto ieri da una persona molto autorevole, ma insomma diciamo la verità, Michele La Serra è il grande fulcro, è il cardine, non di Radio 24 ma proprio della radiofonia europea. Allora, io sono pronto ancora a leggere stasera una serata molto interessante, perché il tema di oggi è non so cosa c'ho ma sto male, non so cosa c'ho ma sto male, la penultima puntata di questa trasmissione che si occupa di benessere mentale. Noi siamo in onda dal 27 luglio tutti i giorni, ci siamo occupati di tante questioni, abbiamo parlato di depressione, di disturbo bipolare, di tante cose, ma una delle cose di cui non abbiamo parlato è di quella che non sappiamo, di quella che non sappiamo cos'è ma ci fa soffrire a bestia, e quindi questo è il grande tema di oggi. 800 24 00 24, chiamate, scrivete, c'è già della gente che ha chiamato, Francesco da Bergamo, Luca, sono le 18:16, ma ora sentite qua. C'è una frase che sento sempre più spesso, non so cosa ho, però io sto male. È forse una delle frasi più precise del nostro tempo, perché siamo abituati a pensare che se stai male devi sapere perché. Ti ha lasciato qualcuno? Hai perso il lavoro, hai un problema economico, sei malato. È morto qualcuno, c'è una causa, c'è un colpevole. Un punto preciso sul quale mettere il dito e dire, ecco, mi fa male qui. Ma qualche volta non c'è, o almeno non riusciamo a vederlo. Te ti svegli la mattina e c'è tutto, o quasi tutto, insomma. C'è una casa, un lavoro, persone che ti vogliono bene, magari stai perfino in vacanza. C'è il sole, c'è il mare, gli altri ridono, e tu stai male. E tu stai fottutamente male. E questa cosa ti fa stare ancora peggio e ti fa anche un po' girare le palle, perché al dolore si aggiunge anche il senso di colpa. Cioè, ma io di cosa mi lamento? C'è gente che sta molto peggio di me. Ma a me francamente non mi manca niente. Beh, dovrei essere felice. Ecco, dovrei. Questa è la parola terribile, dovrei. Perché la sofferenza non fa la graduatoria, non guarda il tuo conto corrente prima di entrare, non controlla se hai abbastanza motivi per essere triste. Arriva, e qualche volta senza nome. Una volta si parlava di male oscuro, mi piace questa espressione, il male oscuro, non perché il dolore sia romantico, ma perché descrive bene una cosa che non riusciamo a illuminare. Sai che c'è, ne senti il peso, ma non sai indicarne la forma. Leopardi avrebbe forse parlato di tedium vitae, quella stanchezza dell'esistere che non coincide semplicemente con l'essere stanchi. Non è ho sonno, è più vicino a non so perché, ma mi costa tutto, rispondere a un messaggio mi costa. Uscire mi costa, farsi una doccia mi costa, vedere qualcuno non c'ho voglia, mi costa, non c'ho voglia. Perfino le cose che prima ci facevano piacere sembrano avere perso sapore. E attenzione, non tutto questo è necessariamente depressione, perché la depressione è una cosa seria, ha il suo alfabeto, ha dei criteri clinici, e se il malessere persiste e compromette la vita o diventa intenso, bisogna parlare con un professionista immediatamente. Ma esiste anche un territorio più sfumato, quello delle persone che dicono oh, io non so cosa c'ho e non so cosa mi stia succedendo, non lo so. E magari continuano a funzionare, cioè vanno al lavoro, portano i figli a scuola, fanno la spesa, rispondono alle mail, ridono, pigliano un aperitivo, si fanno lo spritz, solo che dentro di loro sentono una specie di rumore basso, come un rumore di fondo tipo questo. Questo, un frigorifero acceso nella stanza accanto. Un ronzio che non sai cos'è e che dopo un po' non sai da dove venga, ma poi non riesci nemmeno più a sentirlo bene. Lo senti, non lo senti? Che fastidio! Forse abbiamo anche un problema con il modo in cui ci raccontiamo la felicità, e questo fastidio, questo rumore di fondo è qualcosa che va ad interferire con la nostra felicità. La felicità oggi deve essere visibile, deve avere fotografie, deve avere tramonti, viaggi, cene, corpi, risultati, e quando la tua vita da fuori sembra una vita felice diventa ancora più difficile confessare che dentro non lo è. Ma come? Sei alle Maldive? Ma cosa ti manca? Cosa ti manca? È quello il problema. Sì, sono alle Maldive e sto
male.

0: il dolore non viene fermato alla dogana. Il punto è che non siamo macchine alle quali basta avere tutti i componenti per funzionare. Puoi avere una vita piena e sentirti vuoto. Puoi essere circondato e sentirti solo, anche ora, anche adesso, mentre stai guidando e stai tornando a casa. E dentro di te, in questo momento, mentre stai guidando, c'è una vocina che ti dice: ma dove vai? Ma dove cazzo stai andando? Dentro di te c'è questa vocina sabotatrice che ti dice: ma perché? Perché? Allora magari vorresti prendere la prima uscita, fermarti al primo bar e berti qualcosa. Magari fallo, permettitelo, meritatelo. Puoi essere amato e non riuscire a sentirti amabile. Puoi aver raggiunto quello che desideravi e scoprire che non era quello che cercavi. Allora comincia a cercare una spiegazione: il lavoro, la coppia, l'età, il telefono, l'ansia, il passato, mia madre, mio padre, è il mondo, magari una parte di verità è in tutte queste cose. Ma qualche volta la prima cosa da fare non è capire immediatamente perché stiamo male, è riconoscere che stiamo male, senza processo, senza dover presentare le prove. Come stai? Male. Perché? Non lo so. Va bene? Non lo so. Vaffanculo. Dovrebbe essere una risposta ammessa. Non lo so. Non sapere è ammesso, perché se mi rompo una gamba, nessuno pretende che io sappia spiegare la biomeccanica della frattura prima di portarmi in ospedale. Cioè, se soffre qualcosa dentro di noi, invece, pretendiamo subito una diagnosi personale. Dimmi perché, dimmi da quando, dimmi chi è stato. Magari lo capiremo, ma intanto il dolore c'è e merita attenzione anche prima di avere un nome. Non tutto ciò che riusciamo a sopportare dobbiamo continuare a sopportarlo. Quel qualcosa che non so che cacchio è, non è una risposta, è una domanda. È una domanda che il corpo, la mente, qualcosa dentro di noi sta provando a fare. E magari abbiamo bisogno di silenzio, di riposo, di cambiare qualcosa, di parlare con qualcuno, di chiedere aiuto. Magari abbiamo bisogno di una cura, oppure semplicemente di smettere per un momento di recitare la parte di quello che sta bene. Perché anche questa frase la diciamo continuamente: tutto bene, minchia come mi fa arrabbiare, tutto a posto, tutto bene. Automaticamente: buongiorno, come stai? Beh, tutto a posto, si tira avanti, tutto bene, tutto a posto. E dentro di noi invece c'è qualcosa che vorrebbe interromperci e dire: no, aspetta, non è vero, non è vero, non è vero. È quella la voce da ascoltare. Non va tutto bene, non sto bene. Ma non per trasformare ogni tristezza in una patologia, non per diagnosticarci da soli, ma per smettere di considerare il malessere senza spiegazione un malessere illegittimo. Non dobbiamo considerare il malessere senza spiegazione un malessere illegittimo. Ci sono dolori che arrivano con un nome scritto sopra e altri che dobbiamo conoscere lentamente. Il male oscuro è oscuro proprio perché non lo vediamo ancora, ma buio non significa inesistente. E allora, se qualcuno vi dice: non so cosa ho, ma sto male, non rispondeteli subito: vabbè, ma che ti manca? Ma che c'hai? C'hai tutto. Non fate l'inventario della sua fortuna. Non ricordateli che c'è chi sta peggio. Non diteli: vabbè, ma devi reagire. Dai, su. Chiedeteli soltanto: vuoi che resti un po' qui? Ti va? Siamo un po' insieme. Prendiamoci un caffè. Perché qualche volta, prima ancora di capire che cosa abbiamo, abbiamo bisogno di sapere che possiamo stare male senza doverci giustificare. Abbiamo bisogno di sapere che possiamo stare male senza doverci giustificare. È da lì che comincia qualcosa. Non necessariamente stare meglio. Prima viene una cosa più piccola, più vera. Riuscire finalmente a dire: non so che cosa ho, ma so che non voglio continuare a far finta di non averlo.
1: La depressione è una brutta bestia. Quando tocca l'apice coincide con uno sgomento totale, con l'angoscia, e allora si vorrebbe non esserci più. Io credo di non essere portato al suicidio. Però certo, molte mattine di quel periodo io mi svegliavo con i muscoli delle gambe e delle braccia che mi dolevano. Poi ho capito che il mio corpo inconsciamente faceva uno sforzo fisico anche per non risvegliarsi, che era un modo dolce, senza intervento cruento, di non esserci più, di cessare questo tipo di sofferenza.

0: Un signore con la barba, minuto, che muoveva il suo corpo a piccoli passi, oscillando. I nostri sguardi si presero immediatamente. E così, mentre ballavo, in maniera fiduciosa, gli chiesi che performance facesse. E lui mi rispose: io vivo. Ecco, il primo mestiere dovrebbe essere vivere. Il secondo, essere umano. E il terzo è una cosa più complessa. Tutti vogliono aiutare l'aquila a volare, ma nessuno si preoccupa del vento.
1: La trasmissione è stata meravigliosa, mi tocca tantissimo. Se passi da Parigi, sinceramente e veramente con tutto il cuore, fammi segno, c'è il mio numero, tu la redazione, con chi vuoi. Io sono a Parigi e sono di Palermo. Un abbraccio.

0: Eccoci qua, la felicità, Lucio Dalla, stupenda, stupenda, stupenda, stupenda. 800240024, tantissimi messaggi, chiamate. Francesco da Bergamo. Francesco, come stai?
1: Ciao Paolo, come sto? Sai che è parecchio tempo che pensavo di chiamare per fare questa riflessione. E adesso tornato dalle vacanze, sai, tutti ti chiedono, e allora come va? E allora come è andata? Come stai?
0: E tu cosa rispondi? Bene?
1: E poi dici sì, tutto bene, sei stato in vacanza, tutto a posto. Ma non a posto un bel niente, sei tornato nei tuoi casini che avevi prima. E se provi, è la cosa che più mi fa pensare, che se tu provi a dire no, non va tutto bene, eh sì, dai, un momento così,
0: lo so.
1: Però nessuno ti ascolta, è difficilissimo farsi ascoltare se c'è qualcosa che non va. Se tu racconti che hai fatto delle vacanze fantastiche, che va tutto bene, che hai vinto il Super Enalotto, tutto quello che vuoi di bellissimo, ti ascoltano tutti. Se tu racconti che hai avuto un problema, no, non va bene, nessuno voglia
0: ti posso dire
1: bene.
0: Francesco, che anche quello, se te dici che va tutto bene, hai vinto il Super Enalotto, ti ascoltano per invidiarti comunque, cioè
1: ma
0: lì
1: non lo so,
0: il bivio è tra due, c'è una biforcazione tra due strade, c'è chi quando gli esponi un problema scappa e chi invece quando gli esponi la felicità ti invidia. E quindi, capito, quando tu a un certo punto ti ritrovi solo, non è perché non hai nessuno, è perché l'amicizia è un'altra cosa, l'affetto è un'altra cosa, l'amore è un'altra cosa.
1: Ma non sono convinto che sia sempre solo invidia, forse uno ti ascolta perché è più piacevole ascoltare qualcosa di bello rispetto che non mi ha pagato il cliente, sono pieno di debiti, mi fa male il piede.
0: Sì e no, ti dico sì e no, nel senso che io ti dico quello che sto vivendo anch'io. Io chiaro che ora no, noi qui questa trasmissione poi è la penultima puntata, no? E uno dice, sai, ma io non voglio ascoltare i problemi della gente, non voglio parlare di salute mentale, io ho voglia di parlare di cazzate, e infatti poi tornerà la zanzara, è bellissimo. Però ti assicuro che non è che questa trasmissione non è ascoltata e nessuno ci chiama. Io non sono così convinto, ma te lo dico da uno che fa i cinepanettoni e che poi lavora, fa Zelig, Cioè guarda che in realtà in questo momento storico c'è una grande voglia anche di potersi confidare e raccontare.

0: affrontando un problema, di potersi confidare rispetto a una propria tragedia familiare. E non credo che questa cosa sia una cosa seriosa, è una cosa seria, che è diverso e può essere affrontata anche con leggerezza, ed è quello che stiamo cercando di fare noi. Io, Francesco, ti abbraccio fortissimo e spero che tu possa continuare ad ascoltarci.
1: Di sicuro, grazie.
0: Grazie infinite a te. Buona serata. Ciao, buona serata. Ciao. Noi ci si ferma un attimino e poi si torna.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Nome:
5: Freeway Skyline.
4: Professione:
5: IRP.
4: Missione:
5: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
4: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
6: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
7: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
8: E ce l'avevo tutti in magazzino in scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio, merce.
7: E io come lo faccio il pesto?
8: E mettici le noci, quelle ce le ho.
9: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Seduta volatile per le borse europee che chiudono la giornata comunque in rialzo, fermando il trend negativo delle ultime sedute, complice il rendimento dei titoli di Stato che è calato sia in Europa che in America. Focus anche sul Medio Oriente con l'intensificarsi delle tensioni tra Stati Uniti e Iran che hanno portato il prezzo del petrolio nuovamente a salire, il Brent sopra i 97 dollari al barile e il WTI oltre i 92 dollari. Così Milano termina la seduta in rialzo dello 0,88%, Francoforte dello 0,65%, mentre più indietro Parigi che chiude poco sopra la parità a causa del calo del settore del lusso. Venendo a Piazza Affari, il listino milanese è stato sostenuto dal rimbalzo di Lottomatica che archivia la seduta in rialzo del 5,77%. Acquisti anche su Stellantis più 4,2% e Azimut più 2,77%. Quest'ultima ha beneficiato di un report di Deutsche Bank. Fronte opposto per Cucinelli e Campari che lasciano sul terreno l'1,7%. Laura Bonadies da Radio Corra per Radio 24, il Sole 24 Ore.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
17: Io lo dico sempre, noi siamo stati figli quando contavano solo i genitori e siamo genitori in una società in cui contano soprattutto i figli. A noi non ci ha mai cacato nessuno, ma è nostra responsabilità cercare di capire nella relazione tra i genitori e i figli che cosa è cambiato, cioè si è ribaltato un po' il paradigma, no? Noi volevamo fare meglio dei nostri genitori, che erano a nostro avviso evidentemente assenti e non sapevano mai che cosa facevo quando ero in giro, ma mai. Noi invece abbiamo una spinta anche a controllarli, principalmente. Siamo più vicini, ma allo stesso tempo più distanti.
0: Ci siamo. 18:34. Questo è Come stai? Non rispondete tutto bene. 800 24 0024. Messaggi bellissimi.

0: immagini ci state mandando stasera, lo dicevo a Michele, a Cristina, a Veronica, a Valeria, a tutti che sono di là del vetro, ci state mandando dei messaggi di WhatsApp meravigliosi. 331 57 55 721, 349 238 6666. Piccolissima riflessione e poi prendiamo Davide da Monza. Sentite qua. Hai mai provato a iniziare una conversazione profonda con qualcuno e la prima cosa che ti dice è una frase così breve, è così superficiale, che ti rendi conto che non è proprio capace di andare più a fondo? A me mi capita spessissimo. Cioè, tu provi a iniziare a parlare con qualcuno di qualcosa di intenso e l'altro ti risponde con una cazzata, con una frase proprio sciocca. Cioè, tu ti apri, condividi qualcosa di reale, di vero, qualcosa su cui sei vulnerabile, sperando che questa persona ti possa capire, ma invece ti risponde a monosillabi o cambia argomento. Ecco, in quel momento capisci che non tutti hanno la profondità emotiva o la volontà di andare oltre le chiacchiere superficiali. Alcune persone vivono la loro intera vita galleggiando in superficie, senza mai tuffarsi, e qualcosa di significativo per loro non esiste, e va bene così. Ma per te è estenuante, per te che in questo momento hai un po' i lucciconi, e per te in questo momento che stai facendo un sacco di riflessioni, è estenuante, perché tu brami conversazioni reali, di quelle che ti fanno pensare, sentire, connettere, di quelle che quando qualcuno non può darti questo, avverti immediatamente la distanza. Le persone a volte non ti incontreranno alla stessa profondità a cui tu hai incontrato te stesso, e questa è la consapevolezza che ti rende più solo in assoluto. Davide da Monza, Davide, come stai?
1: Ciao Paolo. Diciamo, come si dice dalle mie parti, si tira avanti.
0: Dai.
1: Si tira avanti perché...
0: Lo accettiamo, si tira avanti, lo accettiamo.
1: Sì, va bene. Io sono una persona positiva, però effettivamente mi dà fastidio sentire, come hai detto te, quando si espone un problema, perché non sono quella classica persona che dice sempre tutto bene. Quando non sto bene lo dico,
0: certo.
1: Mi apro, e quindi aspetto spero sempre che dall'altra parte ci sia qualcuno che capisca e non risponda ma cosa vuoi che sia.
0: Lo so, ma è facilissima, sai, rispondere così è facilissimo.
1: Infatti è facile, e non capiscono che in quel momento lì forse non mi serve necessariamente una soluzione, ma basta una parola
0: ma ti posso dire, Davide, basta qualcuno che ti stringa la mano, oh, che ti dica sono qui, e non che palle. Sì. Cioè, basta che qualcuno ti stringa la mano, e questo è il concetto. Sì. Grazie Davidino, ti abbraccio forte, grazie infinite di averci chiamato.
1: Un saluto a tutti, ciao.
0: Grazie di cuore, ciao.
1: A tutti.
0: Ciao. Mirella da Rimini, Mirella, ciao, come stai?
2: Ciao, eccomi, ciao. Ascoltare te, niente, come se mi hai chiamata, tutto qua.
0: Come?
2: Veramente, anche se non mi conosci.
0: Ma badonda, davvero, grazie.
2: Guarda, io ti ascolto, poi insomma stasera l'argomento era molto, molto particolare, diciamo, è quello che funziona purtroppo oramai ovunque, quasi ovunque, dire sto bene, è quasi una forma di difesa. Io personalmente detesto le pacche sulle spalle, le frasi di circostanza, non le faccio, non le do, se qualcuno accanto a me è in difficoltà io ci sono, ma non riesco a chiedere perché ho una... probabilmente un passato molto pesante che mi ha convinta che chiedere non va bene. È un mio passato da bambina, ho avuto dei seri problemi.
0: Okay.
2: Poi ho imparato una cosa, scrivere. Per me scrivere è stata una cosa salvifica, tant'è che oggi insomma scrivo per delle riviste, ma mi sono convinta, poi anche facendo delle terapie, insomma da sola non arrivavo a certe conclusioni, a tirare fuori il mio problema.
0: Bravo.
2: Che è quello che mi ha quasi obbligato, imposto a non chiedere mai. Io ho sempre detto sto bene, ma mi sono sempre accorta quando qualcuno mi ha detto sto bene e non era vero. E quando tu vedi che dici sto bene ma nessuno si accorge che non è vero, ti senti molto solo. E allora capisci che devi aiutarti anche da solo.
0: Certo.
2: Non resta scelta a volte, non resta scelta. Quindi anche
0: e tu come ti aiuti? Come ti aiuti?
2: Io scrivo molto. Io stanotte alle 5 ancora scrivevo, adesso sto autopubblicando delle cose. Scrivo e mi rivedo, mi aiuto così. Mi
0: Grazie.
2: Aiuto così perché, ripeto, se chi ti ama dice di amarti, non si accorge che non stai bene,

0: mettiamo in dubbio anche l'amore, Paolo.
1: Sacrosanto. Grazie, grazie Mirella. Ti abbraccio forte e continua a seguirci. Un bacio, ti voglio bene. Ciao. Marta da Vicenza. Marta, come stai?
2: Allora, ciao. Io ti rispondo come rispondo sempre a tutti. Benissimo. Anche se sono spessissimo una grandissima bugiarda e mi accorgo, però devo dirti sinceramente che col mio dire benissimo, dare un sorriso, mi accorgo di dare un po' di ricevo anche i sorrisi, e quindi mio benissimo e mio sorriso fa stare meglio anche gli altri.
1: Certo, è contagioso.
2: Quindi,
1: certo.
2: Sono un po' da quell'altra parte, anche perché fondamentalmente io mi reputo una persona fortunata, e quindi è giusto che io trasmetta un po' di questa fortuna che penso di avere.
1: Certo.
2: Nel bene o nel male, e quindi ecco tutto qui.
1: Grazie Marta, ti abbraccio fortissimo, continua a seguirci, ti voglio bene, grazie. Grazie mille. Mi è arrivato un messaggio da Jodorowsky che mi dice, Alejandro Jodorowsky, mi dice: il dolore è inevitabile, soffrire è una decisione. Stupendo. Gian Antonio da Vicenza. Gian Antonio, come stai? Ci
3: Ciao
1: sei?
3: Paolo.
1: Ciao caro, come
3: adesso
1: stai?
3: Adesso finalmente bene, grazie mille per lo spazio.
1: Grazie a te.
3: Io concordavo con te sulla questione che a volte noi al dolore non sappiamo dare un nome, e ti ringrazio perché dai voce a delle cose magari cui a volte noi non abbiamo neanche il coraggio di parlare neanche con le persone che ci sono vicine.
1: Ma grazie a te che mi ascolti.
3: Velocemente io volevo solo dire che ho vissuto un periodo qualche anno fa, ero ragazzino, adesso ne ho 26, quando ne avevo 17-18 ho avuto un periodo in famiglia in cui ho avuto un familiare con un problema di alcol, e in più nello stesso periodo anche un lutto di una nonna molto importante per me.
1: Certo.
3: E per molti anni dopo un po' mi sono non capivo, vivevo la giornata come veniva, insomma questo dolore. E dopo un po' di anni ho fatto un cambio vita, adesso vivo a Milano, mi sono trasferito, ho inseguito un po' i miei sogni e ho capito, guardandomi allo specchio, che non ero più io la stessa persona di anni fa. Ero ingrassato, avevo cominciato a diventare un po' scorbutico con le persone che amavo, e tutto senza accorgermene. E questa cosa la fa il dolore, la fa la mancanza di, non di affetto solo dagli altri, ma anche la mancanza di dare affetto agli altri per colpa di cose che a volte non abbiamo. E chiudo dicendo che a volte la soluzione la troviamo nelle persone, ma anche nelle cose che meno ci aspetteremo di avere o di trovare, e io l'ho trovata molto nella religione. Mi sono avvicinato alla religione in una maniera che non avrei mai creduto.
1: Bello.
3: E quindi spero solo che la mia esperienza, il mio piccolo messaggio,
1: bellissimo,
3: possa arrivare a chiunque abbia bisogno.
1: È arrivato Gian Antonio, grazie di cuore di averci chiamato, ti voglio bene, continua a seguirci.
3: Grazie Paolo, grazie mille a te.
1: Enrico da Ancona, Enrico come stai?
4: Ciao, bene, bene, grazie.
1: Dimmi tutto.
4: Io semplicemente per, diciamo che sono in macchina, ho emozionato la frase quando tu hai detto il fatto della risposta sul come stai, non essere ovvio e non dare per scontato nulla, anche perché nessuno poi alla fine dice in maniera esplicita quello che ha veramente, il dolore che ha veramente dentro. Quindi tante volte l'essere superfluo, il dire ma hai tutto, non ti manca niente, non ti abbattere, insomma, non è una risposta. Un amico, come hai detto tu, deve semplicemente risponderti con andiamo a fare una camminata, andiamo a prenderci,
1: certo,
4: un caffè,
1: certo,
4: senza parlare di quello, perché ognuno di noi dentro ha, io reputo la vita come un libro, no?
1: Certo.
4: È un libro e ognuno di noi lo deve studiare, questo libro.
1: Certo.
4: E non si finisce mai di studiarlo, ecco, questo.
1: Grazie,
4: è la...
1: Grazie di cuore, ti abbraccio forte, ti voglio bene, continua a seguirci, un bacio grande. Osvaldo,
4: ciao,
1: da Bologna. Osvaldo, come stai?
5: Bene, benone, no scusa, non posso rispondere bene.
1: Tutto bene? No, no,
5: Benone.
1: Tutto bene. Benone va bene, va bene.
5: Benone,
1: raccontaci,
5: sì, perché...
1: tutto, dici tutto.
5: Sì, allora, io ho vissuto un momentaccio schifoso 13 anni fa. Io ho 70 anni,
1: sì,
5: faccio ancora il venditore, vendo in tutta Italia, faccio un mestiere duro.
1: Ci sei?
5: Perché, cioè, quando ripenso un po' mi emoziono.
1: No, prego, ci mancherebbe, scusami te. Perché ti emozioni,
5: però,
1: scusami?
5: In
1: perché?
5: Quei momenti,
1: perché ti emozioni, Osvaldo? Osvaldo, perché ti commuovi?
5: Sì?
1: Perché ti commuove questa cosa?
5: Perché passato momentacci brutti e adesso sono contento e mi commuovo perché ho avuto la fortuna di avere degli amici. Io ho avuto un amico che per 40 giorni, tutte le mattine alle 6:30, lui mi chiamava perché sapeva che io ero in piedi, perché ero in piedi anche se non serviva niente alzarsi presto e via, e lui mi è stato vicino a fare niente, perché non ha fatto niente, non poteva fare niente. Io ho avuto un problema, avevo un'azienda e l'azienda è andata male con la crisi economica e via dicendo, e quindi però allora in quei momenti ti spariscono delle persone che dici questo è un pilastro, all'improvviso non c'è più.
1: E dov'è questo tuo amico adesso? Dov'è questo tuo amico, Osvaldo?
5: Questo mio amico ce l'ho ancora.
1: Ma dico, perché non lo vai a trovare ora?
5: Sì, no, ma ci sentiamo, ci vediamo. Sì, no. Per l'amor del cielo, guai.
1: Bravo.
5: Ci siamo sempre visto poco perché siamo un po' distanti. Lui ha un'azienda che produce...
1: Però posso dire, questa cosa è stupenda. Te dici, Osvaldo, alla fine l'amicizia è questo. Uno che ti chiama tutti i giorni alle 6:30 per chiederti soltanto come stai, se va tutto bene anche nei momenti di difficoltà.
5: Ma non... Sì, poi non ti chiedeva come stai perché lo sapeva che stavo di
1: certo.
5: No? Stavo male, però ciao, che bella giornata che è oggi, dai, hai capito? Cioè, della serie, ci siamo, stai tranquillo. Vedrai
1: ma Osvaldo, ma sai che quelle lì sono le persone, e anch'io io ce n'ho due o tre di persone così, che io ti devo dire la verità. Io a volte predico bene e razzolo male, anch'io a volte ho quelle due o tre persone a cui rispondo un pochino a monosillabi, a cui non do molto spazio. Però sono quegli amici, no? Che tu sai che ci sono e che loro hanno voglia, anche se sanno che tu sei impegnato. Io ho due o tre persone, uno si chiama Massimo, uno Davide, uno sta nelle Marche, mi manda a volte delle cazzate, io non gli rispondo nemmeno, e un po' mi dispiace, però... Quelli sono le persone più belle, sai, Osvaldo.
5: No, quelli sono quelli che ti, alla fine ti danno quel po' di è il cicchetto per accendere il motorino. Noi che siamo stati, tu che sei già, anche tu hai avuto anche tu il 48 come tutta la nostra generazione.
1: Certo.
5: Hai capito? È il cicchetto che ti fa riaccendere di nuovo la fiammella. Adesso economicamente non è neanche un problema, vado benissimo, faccio un lavoro proprio di prestigio, mi è stato
1: dato. Osvaldo, ti devo interrompere perché c'ho il traffico, ma vatti a bere un bicchiere, brindate anche alla mia salute con questo tuo amico. Grazie che ci senti sempre, grazie di cuore.
5: Ciao.
1: Ti voglio bene, ciao. Ora respirate, perché tra poco questo clima meraviglioso sarà interrotto da un clacson. 1 2 traffico.
6: Strade in diretta.
7: Buonasera, segnala ancora disagi a Roma sul grande raccordo anulare per un incidente che ha visto coinvolte due autovetture e due mezzi pesanti, code tra la via Casilina e Ciampino in carreggiata interna, è presente anche una riduzione di carreggiata, il tamponamento è avvenuto all'interno della galleria Appia. Ancora in centro Italia, A1 code per incidente tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione Napoli, e code sul tratto emiliano dell'A1 per incidente tra la A14 Adriatica e Sasso Marconi in direzione Firenze. Sulla A4 code per incidente tra Monza e Agrate in direzione Venezia. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
6: Come stai?
8: Come stai?
6: Come stai? E non rispondere tutto bene.
9: Vorrei arrivare alla fine, pronunciando la parola finalmente, perché vorrei arrivare alla morte stanco. Quindi dopo aver vissuto intensamente e freneticamente ogni cosa che la vita mi offre. Questo non è un consiglio che do a tutti, ma non rimandare mai, non perdere mai nessun tipo di occasione, perché poi il tempo non ti porta mai indietro. Ma avanti c'è soltanto quello di traguardo. Io ritengo di aver vinto tutte le battaglie, ritengo di dover per forza di cose perdere soltanto la guerra, che sarebbe appunto la fine, ma mi ci sto accostando in maniera talmente bene che non sarà poi una guerra, sarà forse un pareggio, però non escludo il ritorno a quello che voglio scrivere sulla mia tomba.
1: Grande Califano, non esclude il ritorno, è un capolavoro, non esclude il ritorno.

0: 800 24 00 24, siamo in diretta, questa è Come stai, non rispondete tutto bene, io sono Paolo Ruffini, questa è Radio 24, sono le 18.49, ascoltate qua. C'è una cosa che ormai ci mette a disagio, che è il silenzio. Provate, siete in ascensore, silenzio. Dopo 4 secondi qualcuno guarda il telefono, siete a cena, per un attimo nessuno parla, allora uno dice: che succede? Niente, semplicemente nessuno stava parlando. Ormai il silenzio sembra un guasto, cioè il silenzio va riempito, musica, podcast, televisione, notifiche, video, radio. Detto da uno che lavora in radio, anche un discreto conflitto di interessi, insomma. Però pensate a quante poche volte durante una giornata non entra niente nelle nostre orecchie. Ci si sveglia a mattino, si piglia il telefono, macchina, radio, corriamo, cuffie, cuciniamo, serie, andiamo a letto, video. Perfino per addormentarci abbiamo bisogno di qualcuno che ci racconti una storia. Abbiamo riempito ogni interstizio e abbiamo perso una cosa importante: il posto nel quale sentiamo quello che pensiamo. Perché il silenzio non è un'assenza. Il silenzio è spazio. Nella musica è lampante. Se togliete tutte le pause da una canzone, non avete più musica, avete soltanto rumore. La pausa non interrompe la musica. La pausa e il silenzio fanno parte della musica. E vale anche per noi. Una vita senza pause non è necessariamente una vita piena, può essere soltanto una vita rumorosa. Il silenzio ci fa paura, anche perché nel silenzio arriva roba. Con chi state davvero bene, potete stare anche in silenzio. Con chi amate davvero, potete stare anche in silenzio. Pensieri che durante il giorno riusciamo a coprire, lì vengono scoperti. Domande, ricordi, una tristezza, una decisione che rimandiamo, finché c'è rumore possiamo non sentirli, poi spegni tutto e qualcuno dentro dice: oh, finalmente si può parlare. È per questo che qualche volta teniamo la televisione accesa anche senza guardarla. Non vogliamo un programma, vogliamo compagnia contro noi stessi. Vogliamo compagnia contro noi stessi. Ma il silenzio non deve diventare un'altra prestazione. Non serve andare in cima a una montagna, sedersi nella posizione del loto e diventare improvvisamente illuminati. Bastano 5 minuti. Una finestra, una stanza, una passeggiata senza cuffie. Anche una macchina senza radio. Posso dire, anche un attimo, vado anche contro di me. Vi faccio ascoltare voi stessi. Faccio una cosa antiradiofonica, Valeria. Teniamo 3 minuti, 3 secondi di silenzio. 5 secondi di silenzio. Erano 5 secondi. 5 secondi, ragazzi. Sembrata un'eternità. Per noi in radio è sembrata un'eternità. È insopportabile, sbagliatissimo. È la cosa più sbagliata che si possa fare in una radio. Ma se questa è una radio davvero libera, lo possiamo fare. Vi siete ascoltati in quei 5 secondi? Pensate a cosa potete fare. Mangiare qualcosa senza guardare uno schermo e vedere cosa succede. All'inizio magari niente, poi senti magari qualcosa, senti un uccellino, il frigorifero, il traffico lontano, il tuo respiro, senti il tuo respiro e ti accorgi che il silenzio assoluto quasi non esiste. Esiste un mondo che normalmente copriamo con un altro rumore. E poi c'è il silenzio tra le persone, anche quello ci spaventa. Se qualcuno soffre, sentiamo il bisogno di dire qualcosa, no? Guarda che ti passa, eh? Guarda, devi essere dai, almeno... Quell'almeno è pericolosissimo. Guarda, quando uno inizia a dire io quando sento dire almeno, sei capito? Cioè, vabbè, ma almeno dai, hai altri figli, almeno non hai sofferto, almeno hai un lavoro, almeno. Quante volte sarebbe meglio stare zitti invece di dire almeno, sedersi, capito? Prendere una mano. Perché non tutte le sofferenze hanno bisogno di una frase. Alcune hanno bisogno proprio di presenza. E una persona che riesce a stare in silenzio accanto al tuo dolore ti sta dicendo una cosa enorme. Cioè ti dice: non ho bisogno che tu smetta di stare male per poter restare qui. Non ho bisogno che tu smetta di stare male per poter restare qui. Dovremmo recuperare il silenzio anche nelle nostre conversazioni. Aspettare prima di rispondere. Non preparare la nostra frase mentre l'altro sta ancora parlando. Lasciare che una domanda rimanga una domanda per qualche secondo, perché oggi siamo pieni di persone che hanno una risposta immediata a tutto. Ci servirebbe qualcuno capace di dire: oh, non lo so, e sta zitto. Il silenzio non è sempre bello. Esiste anche poi il silenzio punitivo, il silenzio dell'omertà, il silenzio di chi dovrebbe parlare e non parla. Quello non va celebrato, ma esiste anche un silenzio che non nasconde e che rivela. Un silenzio che non abbandona e resta. E allora ogni tanto dovremmo spegnere qualcosa, non per diventare migliori, solo per controllare se sotto tutto quel rumore ci siamo ancora noi, perché abbiamo inventato strumenti fantastici per farci sentire da chiunque, ma nel frattempo... dobbiamo ricordarci come si fa a fare una cosa molto più semplice: ascoltarsi. E per ascoltare davvero, ogni tanto, bisogna avere il coraggio di non dire niente.
1: Cos'è questa teoria che chi sta male deve per forza guarire? Da dove viene? Uno è triste? No, non va bene. Perché bisogna essere felici, bisogna essere tutti felici a cazzo, in un mondo di gente tutta felice a cazzo, vero? E se sei triste non va bene perché allora poi vai in analisi, ti mettono in disparte, ti accantonano. Chi cazzo è il nazista che ha pensato questa storia qua? Che cosa vi ha fatto la gente triste a voi? Da dove vengo io? Sono tutti tristi, eppure nessuno si è mai sognato di rompergli i coglioni. Io non voglio essere aiutato, hai capito? Io voglio stare male. Io voglio stare male!

0: no, mi sono commosso perché è veramente bravo a parlare, dire queste cose. Sono cose importanti perché c'è tante persone che stanno male, guarda, e quindi è bravo, bravo profondo. Volevo fargli i complimenti.
1: Comincerò anch'io da domani a dire non sto bene quando qualcuno mi chiede come va, come sto. Potrebbe essere un buon inizio di partenza, perché effettivamente dire tutto bene quando non è vero, sono stufo.
2: Anna da Pordenone, Anna, come stai?
3: Sì, ciao Paolo.
2: Ciao tesoro.
3: Discretamente, diciamo,
2: mi
3: dai.
2: Mi fa piacere. Raccontami tutto.
3: Né bene e né male, dai.
2: Beh, ecco. È una stabilità, è una sorta di stabilità. Allora, io tra poco devo andare al GR, però ti volevo sentire, salutare e ringraziare. Dici cosa vuoi.
3: Sì, niente, io volevo fare questo tipo di riflessione. Molto spesso quando dici a qualcuno che stai male, che stai vivendo un periodo critico, ti dicono: ma sì, d'accordo, però sai cosa devi fare? Devi valorizzare il positivo. È assurdo, cioè, nel senso che quando una persona sta male e se gli dici valorizza il positivo, quella persona inevitabilmente vede il negativo.
2: Perché?
3: Perché non, in quel momento non è nelle condizioni di vedere le cose in maniera positiva.
2: No, è vero che molto spesso, allora poi dipende da come, in che condizioni versa quella persona, però è vero che anche ogni tanto forse c'è bisogno di accendere una luce su qualcosa che qualcuno in quel momento sta provando e che ha, insomma, no? Io non ho figli, ma mi vengono in mente quelli, insomma. Però è un'osservazione interessante, forse non dovremmo insistere, questo stai dicendo, Anna, forse basterebbe dire no, io sto qui, che è un po' quello che ho detto io prima, cioè non ma dai, ma figurati, ma tirati su, ma pensa ai bambini, pensa alla bambina, cioè dire io sto qua, sappi che puoi dirmi anche che stai male, ma io sto qua con te e ti guardo e ti voglio bene, non è poco. Anna, ti devo salutare, grazie infinite comunque del tuo intervento, ti voglio bene e continua a seguirci.
3: Ciao, grazie,
2: ciao. Ciao tesoro, ciao. Noi ci si ferma un attimino e poi si torna dopo il GR.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi

0: rischi e benefici. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai,
7: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
9: Le 19 e 2 minuti.
10: GR24, il sole 24 ore.

0: Agonia e strage di migranti, 27 giorni al largo e sono almeno 80 le vittime. Divise in futuro nazionale, la Procura Militare di Roma avvia accertamenti. Guerra in Ucraina, accuse tra Mosca e Berlino, Putin nega la mobilitazione. Festival del Cinema di Venezia, Gianni Amelio torna con Nessun Dolore. Ancora buonasera da Gigi Donnelli al microfono. Dunque, la strage di migranti in primo piano al largo delle Canarie, almeno 80 le vittime, 44 in salvo, 27 giorni di navigazione. Ma sentiamo tutto nel servizio.
1: Saliti sul caicco rimasto alla deriva nell'Atlantico al largo delle Canarie per quasi un mese dopo la partenza dal Gambia, i soccorritori si sono trovati di fronte ai corpi senza vita di 5 migranti, fra cui un neonato, vegliati da 44 sopravvissuti, sbarcati poi a Gran Canaria dalle autorità marittime di Madrid, secondo cui le vittime del naufragio sarebbero in tutto almeno 80. E un 17enne marocchino affetto da diabete è morto in uno dei centri di Ceuta, che ancora ospitano circa 1500 dei minori entrati con l'ondata dei 70.000 migranti dal Marocco di fine luglio, su cui il premier spagnolo Sanchez in Parlamento esclude responsabilità delle autorità marocchine, nonostante un rapporto di polizia indichi la complicità di alcuni agenti di sicurezza di Rabat.
2: Entre garantizar momentaneamente la estanqueidad de la frontera o defender la vida humana.
1: Abbiamo respinto oltre il 90% delle persone nelle prime 24 ore, ma non si può buttare un essere umano oltre il confine come un sacco, dice poi il leader socialista rivolto alle opposizioni che ne chiedono le dimissioni, e sugli attacchi social dei giorni della crisi accusa l'estrema destra. Avete cavalcato le fake news di ecosistemi informativi russi e filo israeliani per fomentare l'odio. Dall'Europa non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, dice infine Sanchez, che sull'Italia ribadisce: hanno chiuso Schengen senza motivo. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Procura Militare di Roma avvia un'indagine sui militari che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci.
3: Accertamenti preliminari in merito alla possibile violazione della legge Scelba, ovvero quella che vieta la ricostituzione del partito fascista. Li avvia la Procura Militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, in relazione ad un esposto presentato dal sindacato delle Forze Armate nei confronti di militari che hanno aderito al partito Futuro Nazionale guidato da Roberto Vannacci. Una misura circoscritta, precisano dalla Procura, a persone soggette alla giurisdizione militare. Intanto si va vivo lo stesso Vannacci, che risponde sui social sulla possibile influenza russa al voto delle prossime politiche.
4: È già presente influenze sulle elezioni italiane da parte del Financial Times e da parte di tantissime altre testate manovrate dalla finanza

0: allo scopo di svuotare i cieli russi e provocare i maggiori disagi possibili. Per il presidente russo è terrorismo di Stato che complica, ha detto, la risoluzione del conflitto, sebbene, ha aggiunto Putin, le parti abbiano ancora contatti a livello di intelligence. Contatti che invece sono sempre più difficili con i paesi europei, compatti attorno a Berlino che ha accusato Mosca di tentato attentato per il drone esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia. Finora a far saltare qualcosa in Germania sono stati degli ucraini, ma nessun consolato è stato chiuso, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, riferendosi alla inchiesta tedesca sul sabotaggio del Nord Stream. Mosca, comunque, non intende declassare le relazioni diplomatiche ed in risposta alle misure di Berlino decreta la chiusura delle sedi in Russia dell'Istituto di Lingua e Cultura Tedesca Goethe. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sei mesi di guerra, sanzioni sempre più dure non sembrano bloccare Teheran, che oggi ha colpito diverse basi americane nel Golfo.
2: Le difese aeree di Emirati Arabi Uniti e di Kuwait hanno intercettato missili e droni iraniani lanciati contro basi americane. La tregua fragile, che aveva retto per un mese, è dunque un lontano ricordo. Il traffico navale nello stretto di Hormuz è nuovamente quasi bloccato. Dalla ripresa dei raid americani il 30 agosto sono morte, secondo il governo iraniano, 18 persone, 142 i feriti. Teheran ha fatto sapere di essere pronta a rispondere con un attacco su vasta scala in caso di offensiva israeliana contro le alture di Ali Taher, nel sud del Libano, un luogo dove sarebbero presenti militari iraniani al fianco dei combattenti di Hezbollah. Nel frattempo, il segretario alla difesa americano Hegseth ha esteso il dispiegamento militare in Medio Oriente fino al 2027, un segnale che il conflitto potrebbe protrarsi fino al prossimo anno, secondo fonti a conoscenza dei fatti riportate dal Wall Street Journal. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: El Niño durerà fino a febbraio, rendendo il 27, l'anno prossimo dunque, l'anno più caldo di sempre.
3: Ancora caldo sull'Italia, con temperature tra i 35 e i 37 gradi almeno fino al 9 settembre. Il weekend in arrivo si apre col bollino arancione, il livello 2 di allerta per le ondate di calore, almeno per tre città, Brescia, Bari e Campobasso, mentre per la gran parte delle altre tornerà il bollino giallo. Le temperature, superiori alla norma, sono destinate a rimanere fino a novembre a causa di El Niño, il fenomeno di riscaldamento periodico del Pacifico tropicale sudorientale. Lo afferma l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, i cui centri di osservazione indicano una probabilità prossima al 100% che il Niño persista fino al febbraio 2027, anno destinato a diventare il più caldo mai registrato. Il riscaldamento globale supererà la soglia di più 1,5 gradi centigradi dai livelli preindustriali probabilmente entro pochi anni. Lo prevede un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, l'UNEP, secondo cui nello scenario più ottimistico l'aumento sarà di più 1,8 gradi, mentre la gran parte degli altri scenari prevede picchi più elevati. Il fenomeno El Niño è di proporzioni gigantesche e il pianeta è in pericolo. L'allarme del segretario generale dell'ONU Guterres. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E adesso parliamo di Nvidia, che compra Hugging Face per circa 13 miliardi di dollari e dunque entra da par suo nel mondo del AI open source.
4: Nvidia guarda oltre la produzione di chip e punta all'intelligenza artificiale. Il gigante californiano di Santa Clara ha infatti raggiunto un accordo per l'acquisizione di Hugging Face, la piattaforma di intelligenza artificiale open source. Nvidia è pronta a pagare circa 13 miliardi di dollari. L'azienda leader nella progettazione di processi grafici punta così a espandersi oltre l'hardware e a risalire la catena del valore dell'intelligenza artificiale. Hugging Face rimarrà una piattaforma aperta per l'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale, ha scritto sul blog aziendale Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia. Insieme, ha spiegato Huang, amplieremo la piattaforma di Hugging Face, rafforzeremo la sua struttura ed espanderemo l'accesso all'intelligenza artificiale per sviluppatori e istituzioni in tutto il mondo. L'acquisizione di Hugging Face rappresenta la seconda più grande operazione nella storia di Nvidia, dopo quella da 20 miliardi di asset del produttore di chip Grok dello scorso dicembre. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E adesso parliamo di report e del nuovo cambio deciso da Corsini. A condurre sarà l'inviata.
5: È Claudia Di Pasquale, la nuova co-conduttrice di Report. Storica inviata del programma di Rai 3, sarà lei ad affiancare Daniele Piervincenzo.

0: Renzi dopo il passo indietro di Giulia Presutti. La nuova nomina, decisa dal direttore approfondimenti Rai Paolo Corsini, ha ottenuto il gradimento della redazione, che aveva minacciato dimissioni in blocco dopo l'annuncio della coppia Pier Vincenzi Presutti, indicata inizialmente da Corsini. La fumata bianca non placa però le polemiche interne. A segnare la giornata è stato anche uno scambio di insulti tra due inviati di Report e Salvo Sottile, il conduttore Rai che sui social nelle scorse settimane aveva contribuito ad alimentare la campagna mediatica contro Siegfrido Ranucci, uno scontro che ha spinto i consiglieri di amministrazione Roberto Natale, Alessandro Di Maio e Davide Di Pietro a chiedere la convocazione urgente di un CDA straordinario per discutere di quella che hanno definito una gestione disastrosa del caso Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E naturalmente c'è anche la mostra del cinema di Venezia, fuori concorso, Nessun dolore di Gianni Amelio, con Alessandro Borghi, Valeria Golino, Valerio Mastrandrea. La storia di Davide, che vende libri in Piazza Roma, per un caso si trova ad ospitare dei migranti. Un evento che cambia decisamente la sua vita. Insomma, molti anni dopo l'America, Amelio torna a parlare di immigrazione.
2: Sono passati 35 anni, il fenomeno ha assunto dimensioni direi tragiche oggi, no? Ormai credo che sia diventato il problema dei problemi, e in questo chiamo in causa, senza nominarlo, tanto voi il nome lo conoscete, l'attuale presidente degli Stati Uniti, che credo abbia dettato, forse inconsapevolmente anche al resto del mondo, un comportamento suicida, oltre che fratricida.
1: Valeria Bernardi in regia, Gigi Donnelli al microfono, GR24 torna alle 21.
3: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
10: Se vuoi la vera libertà, devi diventare antipatico. Perché la gente pretende da te. Uno direbbe, no, accidenti, giorca, proprio adesso ho un impegno. Io ti dico, non ho voglia. E quando dici non ho voglia, l'altro si offende. Perché dice, come mai mi dici così? Eravamo amici. Ma vedi com'è? L'amicizia costruita sul nulla. Yoko Yamamoto, 1724 o 26, la via del samurai. Dice, la vita è breve come un sogno. E sprecarla tutta a fare ciò che non piace è pura follia. La nostra vita è un romanzo. Chi ha 100 pagine e vive 100 anni, chi 80, 90, chi 40. Ma non c'è la casa editrice che ti fa la seconda ristampa. Io vedo gente che perde tempo contro voglia. Molla!
11: 19 e 14 minuti. Questo è Come stai? Io sono Paolo Ruffini, Radio 24. Questa è una trasmissione che parla di cose... che parla di come stiamo, che parla di cose che magari vi fanno un po' commuovere, emozionare. Questa vi farà un po' arrabbiare. Io l'ho rivisto da Daniele Bossari, ma va molto online sui social una riflessione fatta da molti utenti che hanno fatto una domanda all'intelligenza artificiale, a ChatGPT. Molti utenti hanno chiesto a ChatGPT, l'intelligenza artificiale. Molti utenti hanno chiesto all'intelligenza artificiale se

0: tu fossi il diavolo, come distruggeresti le menti giovani della prossima generazione senza che se ne rendano conto? E la risposta dell'intelligenza artificiale di ChatGPT è stata questa. 1. Inondate le giovani menti di intrattenimento e rumore senza fine. 2. Tenetele incollate agli schermi a scorrere contenuti superficiali. 3. Assicuratevi che non si annoino mai, perché è nella noia che nascono immaginazione, riflessione e pensieri profondi. 4. Fate sì che la verità appaia soggettiva, come se ogni versione fosse ugualmente valida, anche quando chiaramente non lo è. 5. Sfumate confini tra opinioni e fatti. 6. Impregnate la cultura di paura e di cinismo. 7. Promuovete l'idea che il pensiero critico sia elitario o inutile. 8. Modellate il mondo sulla velocità e sulla comodità. 9. Incoraggiate la connessione digitale a discapito delle vere relazioni umane. 10. Date loro follower invece che amici, commenti invece che conversazioni. In breve, per distruggere la prossima generazione non serve giocare sulla paura, sulla distrazione, sull'intorpidimento, sulla confusione, sull'isolamento, sulla demoralizzazione. Serve giocare fondamentalmente su tutto questo messo insieme, sull'essere molto più social che sociali. E allora viene da chiedersi dove stiamo andando a finire.
1: Esiste una teoria chiamata dell'ultimo incontro. Dice che quando tu e una persona che hai amato profondamente avete concluso il vostro viaggio insieme, quando entrambi avete imparato ciò che dovevate imparare, l'universo fa in modo che non vi incontriate mai più. Non importa se vivete a 10 minuti di distanza, non importa se avete amici in comune, non incrocerete più davvero le vostre strade, perché le vostre anime hanno già compiuto ciò per cui si erano incontrate. Ed è un pensiero che colpisce nel profondo, perché una parte di te continua a credere che un giorno vi rincontrerete, che incrocerete di nuovo lo sguardo e finalmente tutto avrà un senso, ma a volte quell'addio è già avvenuto e tu non sapevi che sarebbe stato l'ultimo. E quando sei pronto a camminare con le tue gambe, non sentirai più parlare di loro, ma porterai con te, per sempre, ciò che ti hanno lasciato.

0: ho seguito tutte le puntate e le ho già riascoltate in podcast. Ho sentito tante storie, belle e brutte. Ho riso, ho pianto, ho imparato ad ascoltare e sono cresciuto, ma soprattutto mi sono sentito e mi sento meno solo.
1: Non voglio il silenzio perché altrimenti vengo sommersa da tutti i miei disperati pensieri. Pensaci, pensaci, è così.
2: Ci penserò amica mia, però a volte pensieri, ci sono pensieri intrusivi, ma ci sono anche pensieri positivi. Ascoltare il proprio respiro non è così male, non so se...

0: conosce, c'è anche il Vipassana, che è una forma di meditazione e di ritiro che dura da 8 ma anche 6 mesi, è super interessante in realtà. Saluto anche l'ascoltatore di prima che mi ha detto che si sente meno solo, è Antonio da Caserta, credo. Tra l'altro, amico mio, io sarò a Caserta domenica, alla Reggia di Caserta con Dindon Down. Vieni, se ci sei, fatti riconoscere o mandami un altro messaggio e ti invito io alla Reggia di Caserta di Dindon Down, e non vedo l'ora. Allora ragazzi, ho gli ultimi 10 minuti, c'ho un sacco di gente: Giordano da Padova, Tony da Padova, Sandro da Macerata. Volevo leggere un'altra cosa, ma ora darei spazio a Monica Oriente, che ha scritto un libro molto interessante che si chiama 4 volte me, le mie rinascite dopo il cancro. Monica, ci sei?
1: Ciao Paolo,
0: ciao,
1: buonasera.
0: Monica, te l'avevo promesso, grazie, eccoti qua. Ho pochissimo tempo,
1: grazie.
0: Un paio di minuti, però peccato. Volevo che tu ci raccontassi di questo tuo libro.
1: Allora, il mio libro nasce dall'aver attraversato 4 volte il cancro nella mia vita,
0: okay.
1: Il primo a 20 anni. Poi ho avuto una recidiva. Poi, quando pensavo che il cancro si fosse stancato di me, è tornato la terza volta.
0: Caspita.
1: E poi la quarta. E nasce proprio da questa mia voglia. Innanzitutto ti dico che scrivere ha fatto tanto bene, mi ha fatto tanto tanto bene. Parlarne mi fa altrettanto bene. E ho visto e ho notato che con questo libro, perché mi arrivano tantissimi messaggi sui social, che fa bene anche a tantissime persone che l'hanno letto e che mi contattano,
0: certo.
1: Anche solo per dirmi che si sentono sole, perché purtroppo, Paolo, quello che sto riscontrando dopo aver scritto il libro è che oltre alla malattia esiste tanta solitudine nella malattia.
0: Certo. Tu scrivi, a un certo punto non esiste dolore così profondo da cancellare la luce. La luce resta anche nei giorni più bui, no? Come
1: sì,
0: fa a restare
1: sì.
0: La luce? E cosa puoi dire alle persone che quella luce non la vedono più?
1: Che se ce l'ho fatta io, che ho attraversato il cancro 4 volte, ce la possono fare tutti. Tutti abbiamo una grande forza dentro di noi, dobbiamo solo tirarla fuori. E che non si devono lasciare spegnere dalla paura, perché io la paura ce l'ho, ce n'ho sempre tanta e la paura non mi ha mai abbandonata, ma la paura mi ha anche aiutato a diventare quella che sono oggi e soprattutto a trasformarla.
0: Beh, soprattutto sai, noi abbiamo già indagato molto sull'identità, no? Tu non sei la malattia che hai, tu non sei nemmeno la paura che hai.
1: No.
0: Tu sei forse davvero la luce che hai, no?
1: Grazie.
0: Io penso che questa
1: grazie.
0: Sia. Allora, ricordo il tuo libro che è scritto per PM, 4 volte me, le mie rinascite dopo il cancro. Senti, è tremendo, no? Pensare che a volte si dice, no, ma il cancro mi ha insegnato, ma il cancro, come dire, io l'ho accolto e... Tu come l'hai vissuto? Come un mostro? Questa è l'ultima domanda che ti volevo fare. Cioè, come lo percepisci te? Come lo disegni?
1: Allora, beh, fondamentalmente, sai, non l'ho mai disegnato il cancro. Questa è bellissima. Forse ci proverò a farlo. Non l'ho mai disegnato. Però il cancro per me è stato un maestro, come hai detto tu, di vita. Perché ciò che sono oggi, la persona che sono oggi, è quella che riesce anche a regalare sempre un sorriso a tutti, purtroppo lo devo a lui. Certo, non dobbiamo arrivare ad avere il cancro per capire tutto ciò, questo no, però purtroppo io ci sono arrivata in questo modo.
0: E cos'è per te la vita adesso?
1: Mamma Paolo, io sono talmente felice di vivere, perché io fondamentalmente all'età di 20 anni ho avuto un linfoma di Hodgkin al 4° stadio, quindi io ne ho 53, cioè 33 anni in più rispetto a quelli che avevo allora, e per me è stata regalata questa vita. Io sono felicissima, sono davvero felice, sono grata di tutto, ma soprattutto vivo e sono felice delle cose semplici che mi accadono tutti i giorni, quelle che magari non si notano, quelle che magari per tutti sono normali, sono scontate.
0: La mattina, Monica, quando ti svegli la mattina sei grata, dici grazie.
1: Sì. Sì, assolutamente sì. Sì, sono
0: Grazie
1: grata, sono
0: infinite.
1: felice.
0: Grazie di questo intervento.
1: Ci vediamo domenica a Caserta,
0: Wow, vieni alla Reggia.
1: Paolo.
0: Vieni alla Reggia di Caserta.
1: Sì,
0: Che
1: vengo alla
0: bello.
1: Reggia.
0: Che bello. Che ci
1: Vengo alla Reggia
0: abbracciamo
1: per
0: forte.
1: te.
0: Quattro volte me,
1: Va
0: Monica
1: bene.
0: Oriente per PM. Grazie infinite del tuo intervento, Monica. Ti voglio bene.
1: Grazie,
0: Ciao, ci
1: grazie
0: vediamo
1: Paolo.
0: domenica.
1: Grazie, un
0: Ciao, ciao,
1: abbraccio.
0: ciao,
1: Ciao,
0: grazie.
1: ciao, ciao, ciao.
0: Vi dico una cosa. Se un serpente non avesse il veleno, la gente lo userebbe come una corda. Il mondo non rispetta la bontà debole, la schiaccia. Quando vedono che non metti i limiti, che non reagisci, che sopporti tutto, ti usano. Non perché ti odino, ma perché sanno che non ci saranno conseguenze, allora ascolta bene me. Non si tratta di essere violenti, si tratta di fare in modo che nessuno dubiti che tu sappia difenderti, perché dove non c'è carattere, abusano. Dove non c'è carattere, abusano. Perché il mondo non rispetta i deboli, li usa. Ma la vera forza non è diventare duri, è imparare a restare buoni senza permettere a nessuno di spegnerti. Mettere limiti senza perdere il cuore. Dire no senza smettere di amare, perché quando impari a proteggere te stesso, la tua gentilezza non è più fragilità, ma diventa una scelta. E lì nasce il rispetto, quello vero. Giordano da Padova.
2: Salve a tutti.
0: Ciao Giordano, dici tutto.
2: No, mi sento un po' un alieno, nel senso che di mestiere faccio lo psichiatra, no?
0: Wow.
2: E non volevo rovinare
0: No,
2: il
0: figurati.
2: clima anche. In realtà avevo telefonato con l'idea di fare un pistolotto che però da un certo punto di vista potrebbe essere anche una leccata di sedere nei tuoi confronti, però anche perché non penso che abbia tempo per fare un discorso così lungo, ma poi hai parlato del silenzio, no? Allora, per una roba che mi è successa oggi sul lavoro, di cui parlavo con dei detenuti, mi ha proprio pesato la faccenda, che hai detto il silenzio anche dell'ascensore, no? E secondo me siamo ancora peggio. Adesso proprio esiste un genere musicale che si chiama musica da ascensore. Ci sono degli ascensori che hanno queste musichette
0: Certo.
2: piuttosto disumane, che sono forse l'unico genere musicale che mi fa più schifo della tratta, devo ammettere, perché sono totalmente non solo deumanizzate, ma demusicizzate, non so come dirlo, ma sono questi toni. E mi ha fatto venire in mente, in realtà, una paziente che avevo quando ero specializzando, e che aveva avuto qualche anno meno di me, e che girava qui per Padova, a volte con la pioggia ghiacciata in bicicletta, questa ragazza. Piuttosto anche la maglietta e un cappaway, col freddo così, ma era corpulenta, tutta sudata, rossa in faccia. Girava questa graziella, forse questa bicicletta, forse appena proprio grossa, una graziella, e con queste cuffie sparate, e che servivano chiaramente per coprire le voci, no?
0: Certo.
2: Questa musica che copriva le voci. Allora mi è venuto in mente che forse molto spesso, anche se non siamo schizofrenici, anche se non abbiamo una malattia psicotica, inutili psicotici ce li dobbiamo avere tutti perché siamo esseri umani, e a volte il coprire il silenzio serve a tenerci distanti dalla realtà.
0: È così. È vero, è la realtà nostra quella che nascondiamo coprendo il silenzio. Giordano, io ti ringrazio. Se voglia, richiamaci domani così ci fai il pistolotto. E grazie
2: Va
0: infinite, ti voglio
2: bene,
0: bene e buona
2: certo.
0: serata. Grazie di cuore.
2: Grazie, grazie.
0: Mi scuso con Agnese, con Tony, con tutti quelli che non sono riusciti a partecipare in diretta, ma io devo chiudere. Domani è l'ultima puntata di Come stai e parleremo di un tema che è tutta colpa dei genitori. Lo faremo insieme a voi come sempre. Domani cominceremo un pelino più tardi, ma finiremo alle 20. Quindi vi do anche questa notizia. Grazie per essere stati con noi. Come stai? Non rispondete tutto bene? Torna domani. Grazie di cuore e ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.
3: Quando arrivo al carosello di Carisi voglio piangere. Piangere.
4: Per sempre.
5: No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
4: Cosa?
5: Scopare.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al
4: al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Le borse europee chiudono in rialzo, una seduta volatile sostenute dal calo dei rendimenti bond e dal buon andamento di Wall Street. A dare ossigeno ai mercati anche le parole del membro del Consiglio dei Governatori della Federal Reserve, Christopher Waller, favorevole a lasciare fermi i tassi a settembre. Intanto le nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran mantengono il prezzo del petrolio Brent sopra i $95 al barile. Milano chiude a più 0,9%, Parigi più indietro a più 0,1%, Francoforte più 0,6 e Londra più 0,7%. A Piazza Affari i migliori sono Lottomatica più 5,8, seguita da Stellantis più 4,2% e TIM più 2,8. In fondo al listino Brunello Cucinelli perde l'1,7% circa, così come Campari. Segue la difesa con Leonardo, meno 1,4. Per le criptovalute il Bitcoin torna sopra gli $80,000 e per i metalli preziosi il loro spot risale vicino ai $4,500 l'oncia. Infine sul valore l'euro passa di mano sopra $1,16. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
14: Da 60 edizioni Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
15: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550.
16: Con le promozioni Real Deal Days di KLM e linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da €537 andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.

0: Effetto Estate di Roberta Giordano.
1: E ci risentiamo anche questa sera, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, per raccontare insieme agli ospiti questa giornata attraverso alcuni fatti in particolare in primo piano, che voi come sempre potete commentare attraverso i messaggi WhatsApp al 349-238-6666. Ci occuperemo nuovamente di questi rapporti sempre più incandescenti tra la Russia da una parte e l'Unione Europea e la NATO dall'altra. Ci sarà anche un momento per ricordare la commemorazione dei 44 anni dall'uccisione del prefetto a Palermo dalla Chiesa. E poi fra i molti altri fatti di questa giornata, anche i dati Istat sui tanti italiani all'estero e anche i pensionati, in particolare, che sempre più pensionati italiani vanno a godersi la pensione per agevolazioni fiscali, per condizioni di vita diverse, eccetera, all'estero. Poi ci sarà sempre un collegamento anche con la Mostra del Cinema di Venezia, lo sport e molte altre cose. Ci sarà ovviamente anche, ci saranno gli sviluppi del caso Ranucci. Per i vostri messaggi vi dicevo 349-238-6666 e cominciamo dal primo tema. Magari direte, tanto per cominciare, tanto per cambiare, appunto si parte sempre dagli scenari di guerra, visto che sono così preponderanti ormai da diversi anni, al di là di tutte le guerre che riguardano il mondo, ma insomma quella, diciamo, più che ha più riverbero internazionale, la guerra russa contro l'Ucraina, che dura da 4 anni e mezzo, e poi naturalmente la guerra in Medio Oriente, di cui anche parliamo costantemente. Per quanto riguarda la guerra russa contro l'Ucraina, c'è questo scontro ormai, questa tensione sempre più forte, vi dicevo, appunto, tra la Russia da una parte, l'Unione Europea e la NATO dall'altra, per l'escalation, come ormai si dice, di questa guerra ibrida che muove la Russia nei confronti dell'Europa. Gli ultimi episodi sono questi dei droni esplosivi lasciati all'aeroporto tedesco di Lipsia, da dove si sa che partono la gran parte delle armi per l'Ucraina. E la Germania per la prima volta ha puntato il dito direttamente contro la Russia. Sono stati individuati, sospettati due uomini, uno bielorusso con un visto italiano e un altro russo. E Callas, l'altra rappresentante della politica europea, ha detto che gli attacchi ibridi devono dare una svegliata ai paesi più tiepidi sulle sanzioni, sui vari pacchetti di sanzioni che dall'inizio di questa guerra l'Unione Europea sta preparando e sta combinando alla Russia. La Presidente della Commissione von der Leyen, insieme al Segretario Generale della NATO Rutte, hanno detto: l'Unione Europea e la NATO sono sempre più uniti, alziamo la pressione su Mosca. Allora la Germania intanto ha promesso a Zelensky ulteriori armi, la Russia ha detto se ne pentirà amaramente, il consigliere per la sicurezza di Putin, Medvedev, ha detto la Germania meriterebbe di essere attaccata direttamente. E intanto la Germania per ritorsione ha chiuso il consolato russo a Bonn e la casa russa a Berlino, che è considerata un centro di propaganda russo. Per ritorsione invece la Russia ha chiuso il Goethe Institute, quindi si va anche alla guerra sulla cultura, insomma, reciprocamente. E fra l'altro c'è stato questo allarme anche da parte del ministro degli esteri italiano Tajani sul grosso rischio di influenza russa nei prossimi appuntamenti elettorali. Salvini, l'abbiamo raccontato, altro vicepresidente del Consiglio, invece ha sminuito, dicendo: mi sembra che ci sia un'esagerata tendenza russofoba. E però anche il Financial Times ieri citava Vannacci e il suo futuro nazionale come il cavallo di Troia della Russia in Italia. Insomma, quindi, diciamo, il clima è sempre più caldo. Fra l'altro è la notizia di oggi che c'è un'indagine della procura militare su alcuni militari che aderiscono al partito di Vannacci. Si parla di un'indagine su appartenenti alle forze armate che hanno aderito al suo partito, gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times, appunto, come dicevo, sulle possibili connessioni con la Russia. Su tutto questo e molto ancora di cui dobbiamo parlare, coinvolgo Eleonora Tafuro, ricercatrice del programma Russia e Caucaso dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, l'ISPI. Buonasera Tafuro e grazie della disponibilità.
2: Buonasera a tutte e a tutti.
1: Fra le altre cose, mentre ci si interroga se Putin con questa escalation di guerra ibrida, quindi attacchi cibernetici, sabotaggi e anche questo che poteva causare, questo dei droni esplosivi, veramente un esito anche molto drammatico, ci si chiede se la sua sia una fuga in avanti oppure sia sempre un modo per continuare a testare l'unità e le capacità anche di difesa di Unione Europea e NATO, Tafuro.
2: Ci sono appunto varie cose da sottolineare. Primo, che questo episodio, anche se particolarmente grave, si iscrive in una tradizione, se così la vogliamo chiamare, russa, di portare avanti degli attacchi, soprattutto in alcuni paesi che sono geograficamente anche più vicini alla Russia, come la Polonia e i Baltici, attacchi ibridi che spesso mirano a minare la coesione sociale, diffondere il panico e diciamo dissuadere questi stati dal supportare l'Ucraina nella sua guerra di difesa contro la Russia. Il problema che vediamo è che spesso la Russia adopera degli agenti segreti che sono chiamati in inglese disposable agents, che sono appunto che si possono poi buttare, usa e getta, che vengono reclutati attraverso Telegram proprio per portare avanti delle missioni ad hoc, quindi sono anche più difficili da rintracciare e quindi anche più difficile attribuire l'incidente, no? L'incendio o la bomba piazzata in un luogo strategico alla Russia. Quindi questo è un po' l'elemento che distingue gli ultimi attacchi degli ultimi mesi, degli ultimi anni, dagli attacchi che la Russia stava già portando avanti contro gli stati europei.
1: Tafuro, però oggi Putin ha detto ma forse c'è una possibilità di una soluzione in questa guerra, poi però ha attaccato Kiev che ha avvertito Zelensky, presidente ucraino, in questi giorni ha avvertito attenzione, non c'è più sicurezza per volare sul cielo russo perché appunto Zelensky intende alzare a sua volta il tiro visto che Putin non addiviene a più miti consegni, insomma praticamente sono 4 anni e mezzo che non ne vuol sapere di arrivare a una soluzione, a una tregua. Però nei giorni scorsi Putin ha incontrato Xi Jinping, il presidente cinese, in Kirghizistan, ma anche Modi, primo ministro indiano, che gli ha proprio detto insomma qui bisogna trovare una soluzione, questa guerra deve finire. Putin gli aveva risposto in modo piuttosto freddo, sì vabbè ci stiamo lavorando, però non so, ci dica Tafuro che importanza può avere il fatto che c'è stata una visita oggi da Zelensky in Ucraina di un ministro indiano e Zelensky poi ha fatto questa dichiarazione: siamo grati all'India per il suo impegno a porre fine a questa guerra ingiusta. Sembra che abbiano parlato di Mar Nero, della sicurezza della navigazione. C'è improvvisamente l'India che sta in qualche modo spingendo per una mediazione e che esito può poi concretamente avere?
2: No, non credo che l'India intenda assumere un ruolo diplomatico o più strutturato. D'altronde non è una novità che Modi condanna con parole anche abbastanza ferme la guerra in Ucraina. È già successo in passato, ma l'India allo stesso tempo ha anche diciamo, reso note le sue priorità. L'India persegue il proprio interesse nazionale e questo interesse nazionale include anche acquistare petrolio russo a prezzi fortemente scontati. Quindi, da un lato sì, c'è una condanna retorica, l'India, diciamo, si è anche espressa, con forza pubblicamente all'Assemblea delle Nazioni Unite contro la guerra in Ucraina, però allo stesso tempo, continua a rafforzare, i propri, legami, commerciali con la Russia, ovviamente, al netto delle sanzioni poi e dei dazi americani. Quindi, c'è un po' questa ambiguità di fondo che in fondo ritroviamo anche in altri paesi. Questo non vuol dire che questi paesi poi non possano essere utili, no, nel processo negoziale. Pensiamo per esempio alla Turchia, che è uno dei paesi che più ha contribuito appunto al negoziato, pur non ottenendo un cessate il fuoco. Però allo stesso tempo ci fanno vedere anche i limiti, no, che questi stati poi hanno nell'esercitare una pressione di qualsiasi tipo su Putin affinché ponga fine alla guerra. D'altronde non c'è riuscito neanche Trump, che ricordiamo, gli Stati Uniti avevano e hanno, io credo, il peso specifico più alto in questo gioco diplomatico. Non ci è riuscito, infatti il processo in questo momento è congelato.
1: Vedevo però, poco fa, lo vedevo anche dai titoli di Sky, che Putin ha detto di avere contatti comunque con i servizi segreti ucraini, ma questo forse avviene comunque, no? Nel corso anche di una lunga guerra, l'onorata famiglia.
2: Certo, avviene comunque, così come continuano ad avvenire scambi di prigionieri e insomma altre attività che comunque non ci devono far sperare in un processo di costruzione della fiducia, no? Fiducia che è alla base di qualsiasi negoziato e che a mio parere manca completamente tra Ucraina e Russia in questo momento.
1: Purtroppo siamo già a 4 anni e mezzo abbondantemente. Grazie Eleonora Taffuro, ricordo ricercatrice del programma Russia e Caucaso dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Grazie molte e buona serata.
2: Buona serata.
1: Grazie. E intanto vedo poco fa Volodymyr Zelensky che ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Ci sono delle date preliminari, ha detto Zelensky, ci aspettiamo di vedere i rappresentanti del presidente degli Stati Uniti qui a Kiev, che poi sarebbero i soliti Witkoff e il genero di Trump, Kushner, però come ci diceva Tafuro al momento non sembra, insomma, che ci siano le condizioni o che sia nell'aria la possibilità davvero di una mediazione e di una tregua. E adesso cambiamo argomento.
3: Ora vorrei ricordare che un carabiniere non bacia le mani a nessuno, che un carabiniere non si flette davanti a nessuno, che se si china soltanto davanti alla legge. La sua preoccupazione è di restituire all'arma quel senso di assoluta alterità nei confronti della mafia. Non c'è intesa possibile, non c'è riconoscimento possibile. I vostri gradi non sono gradi per noi, questo è il senso.
1: E questa è la dichiarazione che ha fatto oggi Nando Dalla Chiesa, giornalista, figlio del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel giorno alla Camera, nel giorno della commemorazione dei 44 anni dall'uccisione da parte della mafia, appunto, del prefetto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Era il 3 settembre del 1982 quando furono uccisi a Palermo, quindi 44 anni da quell'agguato di via Isidoro Carini. E oggi appunto c'è stata la commemorazione. Avete sentito Nando Dalla Chiesa alla Camera, che ha riportato parole del padre, c'è stata anche a Milano, c'è stata naturalmente anche a Palermo questa commemorazione. Il ricordo del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha detto il suo lascito è davvero prezioso. Giorgia Meloni ha parlato di un esempio che continua a parlarci con forza straordinaria. Ma mi voglio collegare col nostro Nino Amadore, direttamente da Palermo. Nino, ciao.
4: Eccoci, ciao, buonasera, buonasera a tutti.
1: Nino, a chi, ai più giovani soprattutto, per chi non conoscesse la storia di un grandissimo personaggio di grandissimo livello umano e professionale come Carlo Alberto Dalla Chiesa, se tu dovessi sintetizzare un suo profilo, cosa diresti?
4: Il profilo di un servitore dello Stato che c'è sempre, scusate la ripetizione, è sempre stato presente quando lo Stato ha avuto bisogno. Dalla Resistenza, quando cominciò a fare il carabiniere, l'ufficiale, fino a Palermo prima di morire. Un grande servitore dello Stato.
1: E vogliamo anche ricordare la storia, perché in realtà in qualche modo fu anche un po' ostacolato nella sua battaglia contro la mafia, o sbaglio, Nino?
4: Beh, diciamo che fu mandato, come si usa fare, per, come dire, come una misura straordinaria, ma senza nulla, senza avere esercito, senza grandi appoggi, senza appoggi. Era un uomo solo, lui stesso disse che un uomo muore quando resta solo, e quell'anno, quella volta da prefetto, fondamentalmente venne mandato da solo a Palermo a combattere contro Cosa Nostra con pochi mezzi. Insomma, è un momento complicato della storia della Repubblica. Ci viene sempre in mente il dubbio che nulla avviene per caso, chissà.
1: Però Nino, lui ci credeva fermamente, forse ancora. Non so dire se in buona fede o cattiva fede non c'era neanche forse tanto davvero la consapevolezza possibile della potenza delle mafie in Italia.
4: No, lui aveva molto, molto chiara la potenza delle mafie, perché lui era stato a Corleone.
1: Sì, chi l'ha mandato probabilmente.
4: Aveva comandato Corleone, quindi conosceva bene i meccanismi di potere che guidano Cosa Nostra, la mafia siciliana, quindi i contatti, i collegamenti, la struttura, la logica. Aveva anche molto chiaro il metodo, ne abbiamo parlato tante volte del metodo Dalla Chiesa, cioè cosa potesse essere utile per combattere e sconfiggere Cosa Nostra. Il punto è che lui arriva a Palermo in quegli anni dopo aver indagato sulle Brigate Rosse, dopo aver fatto una serie di cose, e quindi è un personaggio che ha non solo conoscenza del potere di Cosa Nostra, non solo conoscenza del sistema che sta dietro il potere di Cosa Nostra, ma di tanti altri sistemi. C'era stato il delitto Mattarella, c'erano stati tanti altri delitti importanti, Pio La Torre, c'era insomma un carabiniere, un generale, un uomo, un investigatore che aveva una conoscenza dei sistemi criminali a tutto tondo, quindi per questo ancora più scomodo di quanto si possa immaginare.
1: Ed è per questo appunto che non ha avuto scampo, che la mafia riteneva che dovesse essere assolutamente eliminato. Quindi commemorazione a Palermo, ancora una volta sono passati 44 anni, no Nino? Ma insomma il ricordo rimane sempre, ovviamente deve rimanere molto molto forte, molto vivido.
4: Ma è chiaro, sì, perché è sempre un punto di riferimento, è un punto di riferimento per la statura morale dell'ufficiale dei carabinieri, ma anche per l'uomo, per quello che il generale era in grado di trasmettere anche a chi ha lavorato con lui.
1: E con questo ricordo da parte di Nino Amadore, Nino, ti ringrazio da Palermo e ti saluto.
4: Grazie a voi.
1: Ciao Nino.
4: Ciao, ciao, ciao. Ciao.
1: Oh, ringrazio un'ascoltatrice, un ascoltatore, credo che contento insomma di accendere la radio, di sentire Effetto Estate. Dice strano, non ti pensavo a quest'ora. In realtà poi vi ricordo ancora oggi e domani, poi dal lunedì 7 di nuovo torno con l'effetto notte tradizionale, dalle 21 alle 22 tutti i giorni. Per i vostri messaggi allora continuate al 349 238 6666, e adesso ci occupiamo di questo tema. Yes.

0: E infatti la salute è importante, anche fare delle scelte che evidentemente gratificano e che si ritiene insomma ci assicurino condizioni di vita più favorevoli. Lo dice l'Istat in questo suo rapporto, che i pensionati italiani, molti pensionati italiani, continuano ad andare a godersi la pensione all'estero, in particolare Portogallo e Spagna. Nel 2024 sono stati 347.000 pensionati italiani residenti all'estero, e la metà sceglie in particolare l'Unione Europea. Coinvolgo allora Francesca Licari, prima ricercatrice ISTAT del Servizio Demografico, responsabile movimenti migratori. Buonasera, dottoressa Licari.
1: Buonasera, buonasera.
0: E quindi, insomma, abbiamo messo a punto questa canzone godereccia proprio perché continua a essere in crescita comunque questa migrazione dei nostri pensionati verso paesi dove evidentemente ci sono condizioni migliori, soprattutto da un punto di vista del costo della vita e anche, immagino, agevolazioni fiscali, no? Soprattutto.
1: Assolutamente sì, il fenomeno di cui stiamo parlando è quello che viene chiamato emigrazione previdenziale, cioè appunto dei pensionati italiani che risiedono all'estero. Tra queste motivazioni, come appena detto, ci sono sia vantaggi fiscali, un costo della vita più basso, però ci possono essere anche delle ragioni familiari, come per esempio il ricongiungimento familiare con figli o comunque con parenti già residenti all'estero. Noi in questo report ne abbiamo contati circa 347.000, come ha già detto, il 54% di questi vive in Europa, soprattutto in Germania e in Svizzera, anche se poi con i flussi, cioè di espatri, di ultra 65 anni e quindi presumibilmente in età pensionabile, diciamo si dirigono verso la Spagna e il Portogallo. Quasi il 40% invece risiede nel continente americano. C'è da dire però, c'è da fare un'avvertenza, che questa è una popolazione molto eterogenea. Il 72% infatti di questi pensionati è nato in Italia, però il restante 28%, che sono circa 97.000 persone, è nato all'estero. Quindi in questo collettivo ci sono sia cittadini italiani appunto che sono espatriati, ma ci sono anche cittadini italiani acquisiti, cosiddetti nuovi italiani, che hanno magari lavorato in Italia o maturato qui un diritto pensionistico e che poi successivamente tornano a vivere nel proprio paese di origine.
0: E questo,
1: per esempio, il report
0: prego.
1: No, il report appunto cita la Croazia e la Romania, dove circa un pensionato italiano su tre è nato proprio nel paese in cui oggi risiede, e rappresenta uno dei casi emblematici di migrazione e di ritorno di questi nuovi cittadini italiani.
0: E questo, ecco, dicevo, Francesca Licari, spiega anche un dato un po' particolare che riguarda un altro elemento che voi mettete in particolare rilevanza dell'Istat, che cioè ci sono al di là dei pensionati 6 milioni di italiani all'estero, la crescita è in calo ma prosegue, e però ce ne sono anche una grossa quota che non sono nati in Italia.
1: Sì, esattamente. Allora, di questi 6 milioni e 600 mila, con la crescita più contenuta rispetto all'anno scorso, ma comunque una crescita perché è il 2,8% rispetto a una popolazione residente in Italia che, come sappiamo, è in declino, e questo aggregato in qualche modo cresce. Contrariamente però a quello che si può pensare, questa crescita non dipende soltanto dalle persone che lasciano l'Italia, ma ci sono altre componenti e io ci tengo a sottolineare, per esempio, quella della dinamica naturale, cioè il saldo tra la differenza tra nascite e decessi, che in Italia è sempre negativo, invece per questo aggregato, per questo collettivo di italiani all'estero è positivo, anche se per appena 3.000 persone. E poi ci sono appunto il saldo migratorio, quindi gli espatri che superano i rimpatri, che producono un saldo positivo di circa 53.000 unità. Ma la componente più rilevante di questa crescita è data dall'acquisizione della cittadinanza italiana, che è all'estero, è quella a cui si riferiva. Nel 2025 ne abbiamo registrate circa 127.000. Si tratta in molti casi di una cittadinanza ottenuta iure sanguinis, cioè acquisita da persone nate all'estero in virtù della discendenza da cittadini italiani.
0: Mi pare di ricordare questo fenomeno, come lei stava dicendo, sì. Licari, che effettivamente anche qui a Radio 24 abbiamo rilevato più volte, cioè di un ingorgo anche soprattutto in Veneto, all'anagrafe di alcuni comuni in Veneto in particolare, di persone, soprattutto se non sbaglio, della mia America Latina, che in virtù del fatto di avere super antenati, non la nonna e il nonno, ma antenati molto lontani del tempo, sono riusciti a avere il passaporto
1: il
0: italiano,
1: passaporto,
0: no?
1: Sì, infatti,
0: poi non erano residenti qui, l'hanno preso per poi muoversi evidentemente più agevolmente in Europa in particolare.
1: Ma è chiaro, sì, esatto, perché il passaporto italiano ti dà questa possibilità di poter, diciamo, circolare in maniera più agevole sia nei paesi europei ma anche negli altri stati, diciamo, del mondo. E infatti questo fenomeno è particolarmente rilevante come appena detto, nell'America centro-meridionale, dove ci sono molti discendenti delle grandi migrazioni italiane del passato, appunto trisavoli di generazioni passate. Questo un po' spiega anche la distribuzione geografica degli italiani che risiedono all'estero, perché più della metà, il 53%, vive in Europa, però appunto un altro 34% vive nell'America centro-meridionale. E tra in Europa le comunità più numerose sono appunto la Germania, la Svizzera e il Regno Unito, anch'esse sono mete tradizionali di immigrazione. Però per esempio l'Argentina, dove risiede oltre 1 milione di cittadini italiani, abbiamo che oltre più di 9 su 10 sono cittadini italiani residenti nati all'estero, quindi che sono prevalentemente discendenti dell'emigrazione storica.
0: È interessante, insomma, come si spostano gli italiani, dei pensionati abbiamo parlato, e anche altri, insomma, che non sono pensionati, in parte appunto, che evidentemente emigrano, preferiscono vivere all'estero, che sia l'Europa, sia l'America Latina oppure appunto altri stati, ma in parte si spiegava questo dato, appunto ci diceva la dottoressa Francesca Licari, anche per chi pur essendo straniero e avendo antenati lontanissimi con un'origine italiana, hanno avuto questo passaporto e quindi risultano come italiani che poi sono andati,
1: esatto,
0: all'estero. Bene, allora qui intanto grazie di questo quadro, Francesca Licari, ricordo, prima ricercatrice ISTAT del servizio demografico, responsabile dei movimenti migratori. Grazie, buona continuazione. Noi ci fermiamo giusto per una piccola pausa, ma torniamo a momenti perché ci sono tante altre cose da raccontare.
2: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
3: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
5: Nome:
6: Freeway Skyline.
5: Professione:
6: IRP.
5: Missione:
6: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
5: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
7: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
8: Ce l'avevo tutti in magazzino in scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
7: E io come lo faccio il pesto?
8: E mettici le noci, quelle ce le ho.
9: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
14: Effetto estate.
0: E proseguiamo sempre insieme, Roberta Giordano con voi. Abbiamo appena parlato, mentre abbiamo fatto il punto naturalmente sulla guerra ibrida e la tensione sempre più forte, più alta tra Russia e da una parte Unione Europea e NATO dall'altra, e abbiamo anche naturalmente ricordato con le commemorazioni che ci sono state oggi alla Camera, a Palermo e anche a Milano, dei 44 anni dell'assassinio del prefetto Dalla Chiesa, della moglie e della sua scorta, abbiamo parlato di alcuni dati dell'Istat, in particolare per esempio dei pensionati italiani, che è ancora in buon numero, un numero crescente, al momento sono 347.000, vanno a godersi la loro pensione all'estero, in particolare in Spagna e in Portogallo. Allora, a questo proposito vi ricordo l'evento speciale Telefisco 2026, sarà giovedì 24 settembre in diretta streaming dalle 9 alle 13 e sono in arrivo quindi chiarimenti sulle agevolazioni e sulle novità fiscali, no? A proposito appunto del fisco, che è particolarmente favorevole per questi pensionati, per questo scelgono di andare in alcuni stati, in particolare europei, con in primo piano quindi in questo evento di Telefisco del 24 settembre i contributi e le indicazioni che arriveranno dagli esperti del Sole 24 Ore. Ora invece torniamo su una questione tra cronaca giudiziaria, televisiva vogliamo dire, giornalistica e politica. La vicenda Ranucci Report, abbiamo seguito molto questa vicenda da un punto di vista giudiziario con l'inchiesta che è partita per questo attentato che c'è stato l'ottobre scorso contro Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ormai ex conduttore, di fronte alla sua casa nell'ottobre scorso, con reo confesso, quello che lui ha definito un amico fraterno, che è Walter La Vitola, noto faccendiere, che ha scontato, insomma, ha pagato i suoi errori al momento, però evidentemente, diciamo, poi gli rimane il vizio, come si dice, e lui avrebbe fatto La Vitola questo attentato per beneficiare

0: Notizia di oggi sarà sentito la prossima settimana. Nel frattempo saluto Sara Monaci, giornalista esperta di inchieste del Sole 24 Ore. Ciao Sara.
1: Buonasera, ben ritrovati.
0: Allora, questa è la parte dell'inchiesta, passiamo ad altro. Poi se tu devi aggiungere qualcosa che magari sai nelle ultime ore, Sara, siamo qua.
1: Vi dico, sì, un piccolo dettaglio, sì. Se volete, si è aggiunto un nuovo filone su cui si sta indagando adesso, non c'è ancora una conclusione, un nuovo dossier sulla Vitola e lo scambio di diritti del carbonio, di utilizzo del carbonio nello Zimbabwe. Ha un ruolo anche Ranucci, se lo stanno domandando i procuratori di Roma, perché potrebbe esserci stata una triangolazione di informazioni tra un giornalista locale che stava seguendo la vicenda e poi Ranucci, che una volta venuto a conoscenza dell'inchiesta potrebbe aver informato lo stesso La Vitola. Al momento, diciamo così, è una suggestione, tutto da approfondire. Comunque è un nuovo sviluppo dell'inchiesta.
0: E questo per quanto riguarda l'inchiesta, quindi l'aspetto giudiziario. Poi abbiamo raccontato anche in questi giorni quanta politica c'è stata in questa vicenda, perché da una parte alcuni esponenti del centrodestra che chiedevano la rimozione di Sigfrido Ranucci, dal centrosinistra dicevano ma intanto vediamo che si chiarisca che cosa è successo veramente, intanto però lui è una vittima di questo attentato, anche se qualcuno gli proponeva anche dal centrosinistra magari di fare un passo di lato per una questione di opportunità e magari per delle uscite, delle dichiarazioni di Ranucci che non sono piaciute a tutti in questo periodo. E quindi c'è stato un grosso scontro politico tra parte dell'opposizione e il centrodestra, e poi da un punto di vista editoriale ma anche politico chiaramente, perché le decisioni sono poi politiche, la RAI ha preso dei giorni per decidere, per prendere una decisione sul destino di Sigfrido Ranucci, e nei giorni scorsi ha deciso di sostituirlo prima con Giulia Presutti e con Daniele Piervincenzi. Poi però Giulia Presutti ha preferito evitare, si è fatta indietro Paolo Corsini, che è il direttore dell'approfondimento RAI, ha detto vabbè, nei prossimi giorni incontrerò la redazione, vediamo di trovare una mediazione. Abbiamo ricordato però che nei giorni scorsi gli inviati storici hanno detto no, se ci calano dall'alto i conduttori senza incontrarci, senza confrontarsi con noi, allora intanto hanno proclamato lo stato di agitazione, poi hanno minacciato lo sciopero, all'inizio avevano addirittura minacciato di dimettersi in blocco. Questo per il momento non è avvenuto. Corsini ha incontrato la redazione, ci sono state un po' di tensioni, dopodiché Piervincenzi è stato confermato, si aspettava l'altro nome di co-conduzione, è arrivato oggi ufficialmente e Claudia Di Pasquale. E su questo va detto che in realtà gli inviati storici hanno espresso soddisfazione, perché hanno detto Claudia Di Pasquale è una delle giornaliste più autorevoli della squadra storica di Report, assunta da Milena Gabanelli, che è stata la prima conduttrice di Report nel 2011, ha realizzato alcuni dei servizi che hanno scritto la storia del programma, è stata insignita dei più importanti premi giornalistici. Per tutti noi Claudia Pasquale Di Pasquale è la più degna rappresentante dello spirito, del DNA di Report. E quindi a che punto siamo, Sara?
1: Sì, confermo quello che hai detto. Alla fine diciamo che ha vinto la redazione di Report, perché Claudia Di Pasquale è il nome che non solo avrebbe suggerito Ranucci, che ironicamente dice appunto meno male che non me l'hanno chiesto, se no se lo avessi detto forse non sarebbe lì, ma è proprio la scelta principale che fa la redazione di Report, fortemente provata da quanto accaduto e soprattutto inaspettatamente si è messa proprio a fare un blocco, un vero e proprio blocco, minacciando, come dici tu, proprio di non solo uno sciopero, ma di andarsene proprio dalla redazione. Ci sono anche delle varie scivolate, io lo devo un po' annotare, perché non si calano dall'alto nelle redazioni le scelte che non vengono condivise. Credo che Giulia Presutti abbia fatto un inevitabile passo indietro e probabilmente io personalmente l'avrei fatto anche prima di fronte anche a una resistenza così forte dei colleghi, non so poi appunto se potrà ancora lavorare lì, tuttavia ha fatto un passo elegante per

0: che ha anche sottolineato il valore di una trasmissione che l'ha formata. Rimane Daniele Piervincenzi, che ricorda è stato comunque la prima scelta fatta dall'azienda Rai insieme a Presutti. Quindi Daniele Piervincenzi rimarrà nella squadra insieme a Claudia Di Pasquale. Se vogliamo vederla un po' in controluce, allora potremmo dire che è anche un 1-1, per cui l'azienda ha scelto un nome, la redazione ne ha chiesto un altro. Però io credo che in questo momento sia proprio da sottolineare come il nome scelto dal giornalista che lascia e dalla redazione stessa sia quello poi prevalente in qualche modo. Alla fine l'hanno avuta vinta loro, diciamo così.
1: E fra l'altro, però, ho visto che i consiglieri Rai Roberto Natale, Alessandro Di Maio e Davide Di Pietro hanno scritto in una nota: la disastrosa gestione della vicenda Report continua a produrre ogni giorno effetti devastanti sull'immagine della Rai. Oggi la situazione di tensione che da settimane grava sul gruppo di lavoro ha prodotto un altro intollerabile capitolo, quello dei pubblici insulti ai danni di Salvo Sottile, che da settimane aveva pesantemente contribuito sui suoi social ad alimentare le polemiche contro Sigfrido Ranucci e chiedono un CDA straordinario. Quindi ci sono state, diciamo, anche questi fatti piuttosto sgradevoli.
0: Ma sì, io credo che tutta la vicenda sia stata gestita non benissimo, ma dall'inizio. Devo dire che la resistenza anche di Ranucci non ha contribuito a calmare le acque, e non perché sia colpevole, anzi io sottolineo che per il GIP si tratta di una vittima. Poi c'è anche l'opportunità, non c'è soltanto la colpevolezza, che poi appunto comunque verrà eventualmente dimostrata, le indagini vediamo che vanno avanti. Esiste anche appunto l'opportunità nel fatto che si tratta di un giornalista chiaramente molto noto, che ha fatto sicuramente cose scomode che non sono state amate esplicitamente da questo governo. Al tempo stesso la sua figura così predominante in questa situazione ha finito per offuscare e per creare problemi alla redazione stessa. È stato personalizzato il programma, che invece meritava forse di essere visto più per la sua storia, per quello che ha dato. Ricordiamo, lo ricordiamo tutti, non c'è stato soltanto Ranucci, ci sono stati molti altri giornalisti, Gabanelli il volto più noto. Quindi forse per rispetto di questa redazione era per primo lui a doversi farle da parte, ma ovviamente non è che mi sostituisco poi alle decisioni di un collega. La stessa cosa anche la Presutti ha resistito abbastanza, ma qui poi l'errore fondamentale probabilmente è quello di non avere la serenità di prendere delle decisioni sulla base appunto di un programma, ma soltanto sulla base di revanchismi, ma anche simpatie, perché poi alla fine è un po' le ideologie che trascinano, sulla base di simpatia o antipatia rispetto a un programma o un giornalista, prima ancora che l'elemento poi dell'inchiesta venga chiarito. E in questo contesto quindi appunto le simpatie, gli odi, i revanchismi hanno preso il sopravvento, non c'è stata pacatezza nella decisione, e soprattutto la storia insegna che qualsiasi siano poi le vicende, non si, come dire, mi viene un po' un detto, non si va in paradiso a dispetto dei santi, non si possono imporre troppo dall'alto direzioni, vicende, perché le redazioni che sembrano, noi giornalisti che sembriamo sempre molto tranquilli, poi a un certo punto non riusciamo più ad accettare quello che poi gli altri ritengono che invece accettiamo sempre. C'è sempre una asticella che però non va superata, e questa asticella evidentemente poi è stata superata. Io credo che in generale vada rispettata poi la decisione di una redazione, che alla fine vede in una collega la persona migliore. Devo dire appunto, non hanno dato una grandissima prova di sé le persone direttamente coinvolte in questa situazione, probabilmente nemmeno la politica doveva rimanere, certo, un po' più silenziosa, a mio avviso.
1: Sicuramente su questo qualcuno dice: siete sicuri che non ne sapeva niente Ranucci? Intanto così, secondo
0: no,
1: la
0: non
1: magistratura,
0: lo sappiamo, però,
1: al momento, quindi esatto, deciderà la magistratura. E poi qualcun altro che dice ciao Roby, guarda che Ranucci non è una persona trasparente, insomma questo vabbè, sono opinioni personali, poi vedremo quale sarà il corso di questa inchiesta. Intanto grazie come sempre alla nostra Sara Monaci, buon lavoro sulle 24 ore. Ciao Sara.
0: Grazie, buonasera a voi.
1: Ciao. Oh, vedrete, noi non ne parliamo, ma diciamo che purtroppo è argomento quasi quotidiano anche di Effetto Notte, che vi dicevo, riprendo il 7 settembre, i femminicidi, il primo titolo dei principali giornali, dei siti dei principali giornali italiani. Picchia l'ex compagna, la chiude nel bagagliaio dell'auto, lei chiede aiuto al 112 a un amico disperatamente, poi lui va sulla 1 con questa macchina con dentro il bagagliaio alla compagna, l'ex compagna la lancia dal cavalcavia e poi si toglie la vita. Se ci fosse invece un'inversione, diciamo, di questa cronologia, ecco, e alla faccia di chi continua a insistere sul fatto che non deve esistere il reato di femminicidio, come se non fosse un reato specifico, una piaga infame. Abbiamo visto anche solo questo agosto, e siamo solo all'inizio di settembre, una dietro l'altra, praticamente ogni giorno un uomo che ha ucciso una donna, una compagna, un'ex compagna o qualcuna che non ci stava, è un bollettino di guerra. C'è un momento di pausa e poi di nuovo torno ratta come la folgore.
2: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
3: Elegance is a journey. Air France.
2: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: Effetto estate.
1: Roberta Giordano sempre con voi, proseguiamo ancora fino alle 20.45, tante cose da raccontare, finora già diciamo una bella quantità insieme agli ospiti, voi potete commentare i fatti in primo piano al 349-238-6666 che è il numero per messaggi WhatsApp. Non ho capito, domanda molto semplice, dice Enzo, e diretta lei e la sua ospite, collega, avete amici del cuore stile La Vitola? Non so, adesso a parte la questione vita privata, no, di solito non ho amici di questo tipo, però ognuno sarà, certo, è una questione che crea, che getta un po' delle ombre, e però come dicevo prima sarà la magistratura a indagare anche sul rapporto tra Sigrido Ranucci e Walter La Vitola, quindi lasciamo a loro fare il loro mestiere, mentre adesso ci occupiamo di un'altra di un altro rapporto, un rapporto molto preoccupante, molto inquietante, che è il rapporto UNICEF, che si intitola Attraverso gli occhi dei bambini, come le tecnologie digitali favoriscono gli abusi sessuali sui minori. Il rapporto dell'UNICEF che dice che un bambino su 5, uno su 5, tra i 12 e i 17 anni in 21 paesi, ovvero 20 milioni di minori, ha subito abusi e sfruttamento sessuale facilitati dalla tecnologia, e questo rapporto unisce testimonianze di tanti bambini con una delle più vaste raccolte di dati disponibili su questo, anche se il rapporto poi dice che la reale portata di questo fenomeno probabilmente è molto più ampia, ma ce lo dice naturalmente Andrea Iacomini, che è portavoce UNICEF Italia. Buonasera Iacomini, grazie della disponibilità.
7: Buonasera e grazie sempre a voi.
1: Quindi, secondo i vostri risultati di questo rapporto, quasi il 60% dei casi in questi 20 milioni si è verificato su piattaforme di social media, quindi Facebook, Instagram, sì. Snapchat, sì. TikTok, WhatsApp, eccetera. Come avviene? Certamente gli abusi sessuali purtroppo nei confronti dei minori ci sono sempre stati, ma le possibilità

0: possibilità tecnologiche moltiplicano, no? Immaginiamo, e di moltissimo anche questi fatti terribili, Iacomini.
1: Sì, assolutamente sì, ci sono due temi un pochino che balzano agli occhi rispetto a questo report che, ripeto, effettivamente, come avete giustamente detto voi, coinvolge 21 paesi. Il primo sono altri numeri, no? Questo rapporto stima che ci sono oltre 15 milioni di bambini esposti a contenuti sessuali indesiderati, quindi non ricercati, che a 9 milioni è stato chiesto di partecipare a delle conversazioni sempre su queste piattaforme a sfondo sessuale o anche di condividere delle immagini, e che 4 milioni hanno visto diffuse immagini sessuali che ritraevano senza il loro consenso. E questo è il primo dato, no? Enorme, grandissimo, tra l'altro paesi che vanno dall'Asia all'Africa, dal Sud America e addirittura alcune zone dell'Europa. Ma c'è un dato che colpisce più degli altri, ed è il fatto che meno dell'1% di tutti questi casi è stato segnalato dai bambini alle autorità. Cioè abbiamo un oltre 40% dei casi di questi abusi, chiamati da noi facilitati dalla tecnologia, mai stato condiviso con nessuno, ma meno dell'1% è segnalata all'autorità, con la polizia, gli assistenti sociali, le linee di assistenza. Ecco, a livello globale proprio il motivo più comune per cui i bambini sono rimasti in silenzio è il non sapere a chi rivolgersi, a chi raccontarlo, e questo, diciamo, è il secondo grande tema che è contenuto in questo rapporto.
0: È vero anche, Andrea Iacomini, uno immagina subito ai genitori, no? Confidare sì. Qualcosa del genere. E però evidentemente, come sappiamo anche, no? Nei casi di abusi anche nella storia, insomma, dell'umanità, certo. Si ha paura quasi di, cioè, questa sì. Sindrome psicologica per cui i bambini, le bambine in qualche modo si sentono colpevoli di aver provocato questa cosa terribile nei loro confronti, no? E quindi magari anche a questo è dovuto. Quindi potrebbero esserci da una parte genitori un po' assenti, dall'altra anche questa cosa, no?
1: Sì, anche se io ho notato nel leggere il report un parallelismo piuttosto forte, sempre riguardo un po' quando parliamo spesso di abusi, di violenze domestiche, no? Si dice sempre: guarda che l'orco è molto vicino, guarda che no, può essere uno zio, un parente, un amico di famiglia. Ecco, nei paesi oggetto di questa indagine abbiamo rilevato che il 57% dei casi ha coinvolto una persona che il minorenne già conosceva, per esempio un coetaneo, un partner sentimentale, un amico, un familiare. Quindi si mette un po' in discussione l'idea che gli abusi online siano perpetrati principalmente da estranei, no? Spesso diciamo c'è stato un estraneo, no, certo, poi c'è il 38% che ha detto di aver incontrato per la prima volta l'autore dell'abuso online, no? Ci sono delle prove, per esempio, che dimostrano che gli abusi per esempio sono molto facilitati, lo sappiamo, da account falsi, da messaggistica privata. Però c'è questo dato che ancora una volta c'è una persona che il minorenne ha già visto. E poi è chiaro che tutto questo ha un impatto profondo, ed ecco perché, appunto, rispetto anche ai genitori, no? Sul benessere emotivo del bambino, sul suo senso di sentirsi sicuro, sulla fiducia, no? Che ripone negli altri. I bambini ci hanno raccontato che spesso hanno paura, vergogna, confusione, si sentono isolati, molti di loro addirittura faticavano anche addirittura a capire che cosa gli era accaduto, e poi, appunto, come dicevo, dove cercare aiuto.
0: Ma Iacomini, e quindi questi dati che avete raccolto, queste testimonianze, sì. Soprattutto dei bambini, sì. In che modo? Con dei psicologi? Come li avete anche individuati questi?
1: Dunque, questo è un rapporto che hanno fatto, è uno studio che è stato fatto, innanzitutto parte dall'assunto che lo sfruttamento e l'abuso sessuale attraverso i nostri tecnici, con l'aiuto dei governi, con l'aiuto di specialisti, certamente, si basa su delle fonti e su delle piattaforme digitali che ci hanno consentito poi di paese per paese di arrivare a un campione di 21.000 bambini e bambine, quindi questo ha investito anche le anagrafiche, no? Ci siamo, bambini, lo voglio ricordare, tra i 12 e i 17 anni, perché noi li chiamiamo bambini perché per le organizzazioni delle Nazioni Unite i bambini sono dai 0 ai 18 anni, e quindi vengono presi questi 21 paesi. Sono state fatte delle interviste, quindi da degli specialisti, e poi è stato preso questo di campione. È importante dire chi ci ha lavorato, perché non è solo l'UNICEF, ma abbiamo lavorato congiuntamente con l'ECPAT internazionale, che si occupa proprio di sfruttamento e tratta di minori, e dall'Interpol. Quindi abbiamo incrociato anche i dati che ci ha fornito l'Interpol per realizzare questo tipo di studio.
0: E quindi questo richiama appunto la necessità, come sempre, no? Il richiamo a questi colossi dei social network di porre dei filtri con tutti appunto i divieti, i paletti che più volte sono stati richiesti anche per esempio da parte dell'Unione Europea, no? Con il Digital Act e anche dall'altra a sollecitare i genitori per quanto è presi vero. Naturalmente con il loro lavoro, con le loro cose, a fare molta attenzione nel tipo di utilizzo che fanno i minori con rispetto ai social network, no?
1: Assolutamente sì, c'è un appello nel report che dice tutti noi, compreso governo, aziende tecnologiche, bisogna fare di più per proteggere i bambini, e dà una serie di indicazioni, per esempio rendere le piattaforme più sicure dall'inizio della progettazione, rafforzare le leggi, le regole, le responsabilità, proprio per garantire che i governi dispongano degli strumenti giusti per farle applicare, creare, questo per me è il più importante che c'è nel report, dei sistemi di segnalazione e di sostegno di cui i minorenni possano fidarsi, compresi per esempio gli investimenti nella protezione dell'infanzia, nella sanità, nella giustizia, nei servizi sociali, cioè avere dei sistemi di segnalazione di sostegno chiari, reali, perché quell'1% è inaccettabile, e poi appunto spostare l'onere della protezione dei bambini, quindi fare in modo che le famiglie, le scuole, le comunità reagiscono a questa segnalazione dando sostegno, ridurre le vulnerabilità economiche, questo viene detto sempre, di cui approfittano gli autori degli abusi, no? E poi ci sono delle norme sociali di genere che vanno affrontate, che normalizzano spesso la sessualizzazione delle ragazze, ne stigmatizzano le sopravvissute alla violenza sessuale, certo. Ricordiamolo, questo report fa riferimento all'Africa e a molte zone dell'Africa e dell'Asia dove appunto questo tipo di stigma sono molto diffusi.
0: Grazie come sempre Andrea grazie Iacomini, portavoce UNICEF Italia, per il suo e il vostro lavoro. Grazie molte. Piccola pausa, c'è la borsa, ma ci sentiamo a momenti.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
4: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
5: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
4: E io come lo faccio il besto?
5: E mettici le noci, quelle ce le ho.
2: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
8: Le borse europee chiudono in rialzo, una seduta volatile sostenute dal calo dei rendimenti bond e dal buon andamento di Wall Street. A dare ossigeno ai mercati anche le parole del membro del Consiglio dei governatori della Federal Reserve, Christopher Waller, favorevole a lasciare fermi i tassi a settembre. Intanto le nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran mantengono il prezzo del petrolio Brent sopra i $95 al barile. Milano chiude a più 0,9%, Parigi più indietro a più 0,1, Francoforte più 0,6 e Londra più 0,7%. A Piazza Affari i migliori sono Lottomatica più 5,8, seguita da Stellantis più 4,2% e TIM più 2,8. In fondo al listino Brunello Cucinelli perde l'1,7% circa, così come Campari. Segue la difesa con Leonardo, meno 1,4. Per le criptovalute il Bitcoin torna sopra gli $80,000 e per i metalli preziosi loro spot risale vicino ai $4,500 l'oncia. Infine sul valutario l'euro passa di mano sopra $1,16. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cedilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cedilar Nutrition, feed your performance.
4: Effetto estate.
5: Mi vuoi fare la multa? Ormai tutto è una multa, una tassa occulta. C'è il divieto di sosta.
6: Eh sì, è un tasto sempre dolente, diciamolo, quello delle multe. E però è notizia di oggi che il Ministero dei Trasporti ha aggiornato la tabella delle sanzioni. Si parla di multe più salate per chi circola senza assicurazione, quindi senza RCA, per chi viola le regole di precedenza, per chi utilizza il monopattino sui marciapiedi e quanti ne vediamo. E ci sono però diverse anche riduzioni, tanto che col nuovo codice della strada complessivamente le sanzioni risultano in calo del 7%. Poi sono state introdotte delle nuove fattispecie sanzionatorie che non c'erano nel codice, non hanno ancora una sanzione ad hoc, e si tratta di 85 casi. Per esempio, in questo gruppo c'è il divieto di accendere fuochi nei pressi della strada, che passa da 250 giustamente a 1000 euro, il divieto, come abbiamo detto, di circolare i monopattini quando sono d'intralcio ai pedoni, che passa da 40 a 160 euro, e poi appunto la circolazione sul marciapiede dei veicoli a due o tre ruote da 40 a 160 euro. E come possiamo non riferirci, quando si parla di codice della strada, a Silvio Scotti, già vicecomandante della Polizia Municipale di Milano, esperto del Sole 24 Ore e uno dei massimi esperti globali appunto del codice della strada. Ho detto bene? Silvio, buonasera.
7: Mi pare un po' esagerata come definizione, ma grazie per l'invito e buonasera a tutti.
6: Quindi, tasto dolente, grazie a te, e tasto dolente, dicevo, le multe, viene aggiornata la tabella, quindi si cresce un po', diciamo, nelle cifre di queste sanzioni.
7: In realtà, Roberta, su questo c'è confusione.
6: Ah,
7: allora, si sta facendo confusione tra quello che è l'aumento che capita ogni biennio, no? E non siamo in questo caso, e che negli ultimi periodi è sempre stato sospeso dal governo, rispetto a questa tabella che è circolata anche in rete, che io ho potuto visionare, che è una tabella diversa, è la tabella del futuro codice della strada, quello che sostituirà completamente il decreto legislativo 285 che è in vigore dal 1 gennaio del 93 e che ovviamente è in corso di verifica. Quindi è una tabella delle future sanzioni che non entrerà senza dubbio in vigore in tempi brevi.
6: E quando, per esempio, tanto giusto per avere una prospettiva?
7: Questo dipenderà dal percorso per l'approvazione del nuovo codice della strada, che ricordiamo è cominciato a dicembre 2024 con la legge 177 che ha delegato il governo a adottare uno o più decreti legislativi per sostituire il codice della strada. E io credo che la tempistica potrà essere da qua a qualche mese, non è immediata.
6: Poi invece vedevo, non so se anche questa è una novità a questo punto, Silvio Scotti, è quella che riguarda le strisce blu e quando si è in ritardo sul ticket che è scaduto, no? Magari uno parcheggia alle 15, lo mette fino alle 17, poi arriva invece ben dopo le 17. Allora, vedevo che mentre prima il ritardo nel ritornare all'auto parcheggiata sulle strisce blu, quindi sulle strisce dei parcheggi dove si paga, era gestito in modo diverso a seconda del comune, c'era una certa flessibilità, magari lasciavano passare quei 15 minuti, adesso invece l'articolo 7 del codice della strada, ho letto, ha stabilito una regola nazionale valida per tutti, soglia di tolleranza non è più fissa, ma viene detta diventa percentuale ed elastica, calcolata direttamente sul tempo di sosta per cui si è acquistato il tagliato, che mi sembra molto micraniosa, però evidentemente

0: funziona così.
1: Il meccanismo che hai menzionato è corretto, è esattamente corretto, però non è una novità, nel senso che questo meccanismo è entrato in vigore sempre con la legge 177 nel dicembre 2024. La cosa è già stata ampiamente esaminata, soltanto che pare che oggi qualcuno abbia deciso di rilanciare la notizia come se fosse una novità. In realtà non è una novità. E che cosa ha fatto la legge 177? Ha fatto in modo che i gestori del parcheggio potessero recuperare la tariffa persa agganciandola ad una sanzione. Ed ecco che, siccome agganciata ad una sanzione, una tolleranza del 10% rispetto al periodo che si è pagato. Così, nel caso, per esempio, di cui hai fatto l'esempio, quindi 2 ore e 120 minuti, la tolleranza sarebbe di 12 minuti.
0: Ah, vabbè, sono contenti di fare tutti questi calcoli. Senti, però, per chiudere, sempre a proposito di parcheggi, c'è una novità vera prevista dal codice della strada, questo parcheggio perpendicolare, come funziona?
1: Sì, ecco, questa è una cosa su cui nessuno ha posto l'attenzione, ma se si va a vedere il progetto, attenzione, parliamo sempre di un progetto di codice della
0: quello
1: strada, quindi soggetto... Esatto, soggetto a tutte le modifiche possibili, è prevista una norma particolare. Allora, laddove vi sia un parcheggio, no, segnato con le linee per terra, quindi con le classiche strisce, e questo sia almeno di 2,80 m di larghezza, le macchine fino a 2,70 m, e non voglio ovviamente citare le auto per evitare di fare pubblicità,
0: sì,
1: fino a 2,70 m potranno parcheggiare in maniera perpendicolare.
0: Ovvero?
1: Quindi proprio per l'economizzazione dello spazio potranno posteggiare più auto affiancate in maniera perpendicolare rispetto alla carreggiata.
0: Ma quindi all'isca di pesce in intendi?
1: Spazio.
0: Non ho capito.
1: No, non all'isca di pesce, proprio in maniera ortogonale a 90 gradi. Quindi con il muso oppure con il retro dell'auto puntata contro il marciapiede.
0: Ma,
1: sì, è una novità.
0: Forse è meglio di non lo so, io non lo farei perché non ho capito. Poi sai cosa mi porto dietro il metro? No, sto lì a verificare. Dunque, vediamo quanto è lunga. Se il parcheggio permette di fare, non lo so. Perché poi sai. Gli stessi a volte, voglio dire, gli stessi che poi devono controllare, poi ne sono consapevoli di questa cosa o tu la metti in quel modo e dicono ma che razza di modo di parcheggiare e tra che ti fanno la multa, non lo so, per carità Silvio.
1: Ecco, hai ragione, su questo guarda ti do pienamente ragione, perché almeno il prospetto, e ripeto è un progetto di legge, scusa se sono noioso, di nuovo codice della strada, è estremamente complesso da applicare. A mio avviso per applicarlo sarà sempre necessario che l'agente di polizia stradale o la pattuglia abbiano
0: un manuale,
1: un prontuario informatico che sia in grado di accettare tutti i vari casi, perché saranno veramente complessi.
0: Tutto diventa molto molto complicato. Grazie Silvio Scotti, grazie mille, grazie, un abbraccio, ciao.
1: A presto.
2: È successa una cosa all'improvviso e ho un po' perso la testa. Non ci puoi stare con me. Devi andare via.
3: Tu non esisti. Ma io ti sento e tu.
0: E torniamo a parlare dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che ha aperto ieri e fino al 12 settembre. Ieri abbiamo parlato del film d'apertura. Ci sono 21 titoli che concorrono per il Leone d'Oro, ci sono 5 film italiani. Questo, però, cara Marta Cagnola. Questo è un film fuori concorso, è quello di Gianni Amelio, Nessun dolore, questa clip che stiamo sentendo. Ciao Marta.
4: Eccoci Roberta, sì, questo è fuori concorso anche perché il direttore della mostra ha detto ce n'erano già tantissimi, abbiamo chiesto a due maestri di rimanere fuori concorso, hanno già vinto molto, lo ha detto lo stesso Gianni Amelio, lui è il primo fuori concorso e

0: detto: mi sento sollevato, dopo tutto, ho già vinto tanto, ho fatto la giuria, ho fatto qualsiasi cosa, quindi bello essere fuori concorso con un film che, ve lo dico subito, esce il 24 settembre, quindi è uno dei primi che vedremo in sala. Questo film, Nessun dolore, ha un protagonista, Alessandro Borghi, Davide, vende libri in una piazza di Roma. A un certo punto lui sta girando per la città e una persona, un ragazzo nordafricano, è come se gli consegnasse un bambino, dice al bambino: vai con lui, lui è tuo padre. E lui si trova con questo bambino che lo segue e deve in qualche modo prendersene cura. Succederanno delle cose che faranno cambiare completamente la vita di Davide. Ci sono molte riflessioni sulla natura dell'uomo, sulla solidarietà, ma anche sull'immigrazione, perché Gianni Amelio nel 1994 diresse l'America. Si parlava allora
1: Giallo, sì.
0: dell'immigrazione degli albanesi, che sembrava un fenomeno assolutamente di proporzioni gigantesche, ma non sapevamo quello che sarebbe successo poi. Sono contenta che tu abbia iniziato con Gianni Amelio, però vorrei segnalarti un altro film
1: Certo.
0: italiano,
1: Sì.
0: perché oggi un gioiellino ha aperto la settimana della critica, questo Il Grande Giaffa. Allora, la storia di Giacomo Falta. E il protagonista è Edoardo Pesce, un attore che io adoro, io sono pazza di Edoardo Pesce, un uomo che è un giornalista un po' sfigato, che le subisce da tutti, ha una vita tristissima. A un certo punto si imbatte in un attore celebratissimo, il grande Jason, e lui cosa fa? In qualche modo prende il suo posto. Il film è un'avventura in una notte, è quasi un sogno, è un film quasi
1: Non è
0: impossibile.
1: una specie di
0: Il
1: Mr.
0: Grande
1: Ripley,
0: Giaffa.
1: no, no.
0: No, no, no, è proprio una sorta di favola in
1: Un po'
0: qualche
1: onirica.
0: modo, un po' onirica, un po' particolare. Marco Santi esordisce con questo film che apre la settimana della critica. Tenete d'occhio questo titolo, Il Grande Giaffa, non c'è ancora una data d'uscita, però lo dovrete recuperare nei cinema appena esce.
1: Grazie di questi suggerimenti, Marta, e poi lo sappiamo, appunto, inviata a Venezia, ci racconterai giorno per giorno. Grazie, grazie, buon cinema.
0: Ogni sera, presto.
1: Ciao Marta. E dal cinema passiamo allo sport con Giovanni Capuano. Caro Giovanni, abbiamo delle
2: Eccomi, Marta.
1: partite di calcio maschile, abbiamo anche però sempre il tennis, US Open.
2: Sì, abbiamo sempre il tennis perché per carità non c'è Jannik Sinner, ma insomma sono tanti gli italiani che giocano in questa prima settimana degli US Open, speriamo di portarne avanti e ci sono ottime chance, in almeno due o tre casi, anche oltre il primo weekend. Oggi è una giornata con cinque italiani, tre sono già in campo, due saranno più avanti nel corso della notte, orario italiano. In campo c'è Luciano Darderi che è quello più avanti nel suo match contro il ceco Svercina, Darderi avanti 2-7-1, 6-3, 7-6, 6-4 e siamo nel quarto set, un quarto set che è estremamente equilibrato e che insomma vede Darderi in questo momento soccombere 4-3 ma è al servizio, quindi diciamo siamo in condizione di assoluta parità. Darderi che sulla carta dovrebbe essere favorito rispetto all'avversario, favorito è sicuramente Lorenzo Musetti con l'australiano Sweeney, qui però siamo veramente ai primi colpi del primo set, 2-2, ed è una partita ancora lunga che deve svilupparsi e raccontare. Estremamente sfavorito invece Mattia Bellucci contro la testa di serie numero 9, lo statunitense Taylor Fritz, che è stato finalista agli US Open in occasione del primo successo di Jannik Sinner, quindi è un giocatore estremamente solido, soprattutto su questa superficie. Diciamo che Mattia Bellucci non si è ancora presentato in campo perché siamo 5-0 per lo statunitense nel primo set, però per fortuna insomma il tennis su 5 set è uno sport molto lungo e quindi c'è la possibilità, anche presentandosi una mezz'oretta dopo in campo, ovviamente sto usando un'immagine, di essere comunque competitivi. Gli altri che mancano, beh, uno è Flavio Cobolli che gioca in tardissima serata contro l'australiano Schoolkate, Cobolli che è il finalista degli US Open, e poi nella notte vedremo anche il numero 2, il tedesco Zverev, contro il francese Ali, e il numero 3, Auger Aliassime, il canadese, contro il russo Khachanov. Questo per quanto riguarda il tennis. Il calcio, dicevi, invece, sedicesimi di finale della Coppa Italia, due partite, una è finita, 5-1 5-2 del Palermo sul Mantova. Beh, con doppietta di Poyanpalo, e il Palermo giocherà nel prossimo turno contro il Bologna. Alle 21 invece ci sarà Cagliari-Verona, in palio c'è l'ottavo di finale contro la Roma. Ricordiamo che poi domani a quest'ora più o meno inizia la terza giornata di campionato, inizia col botto perché domani c'è il Como, che oramai è una grande, gioca in trasferta Marassi contro il Genoa e apre un weekend straordinario: sabato Inter-Napoli-Roma-Atalanta e domenica sera 20:45 Juventus-Milan, quindi insomma la Serie A comincia a mostrare il suo meglio.
1: Grazie Giovanni Capuano per questi aggiornamenti. È un'ascoltatrice intanto, a proposito del parcheggio perpendicolare, dice quello della Smart, quindi è proprio col muso, l'ha attaccato, è corta e per forza. Grazie, a questo punto Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia per il vostro ascolto, per i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi, a Valentina Ternullo, alla parte tecnica Anna Elena Riva. Appuntamento domani per l'ultima puntata di Effetto Estate alle 19:30.

0: Strade in diretta.
1: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. In Toscana la A1 panoramica è chiusa per un veicolo in avaria tra Bivio di Barberino e Aglio in direzione Milano. I veicoli vengono deviati sulla direttissima. Chi deve raggiungere Roncobilaccio e Pian del Voglio può uscire a Badia sulla variante Rivalico. E sul tratto campano dell'autostrada del Sole un incidente provoca un chilometro di coda tra l'asse di supporto e lo svincolo di Caserta Sud in direzione Milano. Viene segnalato un incidente anche a Roma, sulla tangenziale est all'altezza di Via dei Campi Sportivi in direzione San Giovanni. Infine in Lombardia, sulla superstrada della Malpensa, code per incidente all'altezza dello svincolo di Gallarate Ovest in direzione Busto Arsizio. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strade in diretta tornerà tra circa 30 minuti.
2: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
3: Sono Agnelli, Manuel Agnelli, e sono qui pronto per dirvi che in questa puntata ci sarà un nome di spicco della New Wave attoriale nel mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Manuel.
6: Il mondo di Manuel.
4: Manuel.
6: Il mondo perfetto.
4: Manuel.
6: Il mondo di Baduel.
5: Manuel.
6: Dove tutti sono Baduel.
3: Ok. E bentornati a Leoni per Agnelli, l'unico programma che vi dà l'assoluta certezza che la domenica a quest'ora su Radio 24 va in onda Leoni per Agnelli. Sento il pubblico che freme e quindi do il benvenuto a Francesco Montanari. Ciao Francesco.
7: Ciao Manuel, ciao a tutti gli ascoltatori. Quindi anch'io sono, diciamo, un agnello.
3: Ah, sì?
7: Questo mi riempie di gioia, sai.
3: Che meraviglia.
7: Assolutamente.
3: Senti, qui a Leoni per Agnelli abbiamo una certa dimestichezza e familiarità con gli attori che hanno raggiunto la grande notorietà grazie a personaggi super famosi di serie TV ancora più super famose, ma che poi, diciamo così, vanno un po' per la loro strada. Basti dire che tra i nostri amici sono Marco D'Amore, Michele Riondino. Il caso vuole che, per carità, nella finzione, loro due, pur essendo su due fronti opposti, hanno avuto a che fare con la legge. Tu sei stato il libanese della serie TV Romanzo Criminale, che io ho seguito spasmodicamente ai tempi, ma sei in teatro con Storia di un cinghiale, un testo di Gabriel Calderon ispirato a Riccardo III di Shakespeare. È una dichiarazione di intenti, mi pare, no? Il grande successo diventa un'opportunità per concedersi la libertà di fare altro, o no?
7: Guarda, io sì, non devo dirti che il palcoscenico fondamentalmente non l'ho mai lasciato. Da quando ho finito l'Accademia d'Arte Drammatica ho sempre continuato, adesso produco teatro, dirigo un teatro in Umbria, Narni, co-dirigo insieme al mio socio Davide Sacco, abbiamo fatto una compagnia stabile, quindi insomma ormai sono proprio un mestierante a tutti gli effetti per quanto riguarda polvere, sudore e sangue, ecco, no, del live. Questo spettacolo di cui tu hai parlato è prodotto dal Piccolo di Milano. Okay. Insieme a Carnezzeria, ed è un grandissimo omaggio al teatro e all'arte del raccontare storie e al ruolo fondamentalmente dell'attore, che molto spesso viene anche schiacciato un po' da un potere costituito sovrano delle cose come vanno o andrebbero fatte, no? Quante volte si sente dire, magari immagino anche nella musica, ma Chekhov non è così come in scena, oppure quel grande musicista non è così, no? Se pensi già alla classica, ma Bach, certo, non è così. Ecco, questo dire non è così, secondo me, è proprio la morte della vita.
3: Certo.
7: Cioè, quindi, sai, io credo che il teatro, sicuramente, perché il teatro che faccio io è un teatro di umano, quindi di attore, è un teatro di prosa dove l'attore è veicolo, no, attraverso le storie di emozioni e racconta l'uomo che vede, quel tipo di uomo sicuramente non è un uomo, fugge dagli assolutismi, però è un uomo che sta in questo momento, è una possibile sfumatura dell'umano. In questo spettacolo c'è un amore, perché fai conto, intanto si recuperano i versi. Si recupera il pentametro giambico, che è quello proprio shakespeariano per antonomasia, e devo dire che è stata una bella sfida. Io all'inizio ero un po' dubbioso su come il pubblico potrebbe o meno prendere, no? Invece adesso che lo faccio da tempo ti posso garantire che il verso ti mette in una dimensione altra, eppure non tradisce il linguaggio dell'essere umano, e questo è potentissimo, ti dà un'altra possibilità di guardare la realtà, no? Quando quella metrica e ritmo ferreo, una disciplina quasi ossessiva, alla fine diventa una grande libertà, una gabbia dorata proprio. E poi racconta è una storia di ambizione, è una storia fondamentalmente come tutte le grandi storie, no? È l'intento del raggiungimento di un obiettivo, nel momento in cui lo raggiungi è finito tutto.
3: Senti, ma e parlando di Shakespeare, comunque Riccardo III è una delle figure gigantesche del teatro di ogni tempo, ed è un po' in fondo la metafora di chi è disposto a tutto per conservare il potere, no? Mi viene in mente l'autore di Batman, Il ritorno del Cavaliere Oscuro, Frank Miller, che alla domanda da dove gli fosse venuta l'ispirazione risponde: basta affacciarsi alla finestra e guardare quello che succede per strada. Oggi basta aprire internet, leggere quello che succede nel mondo per trovare degli emuli di Riccardo III, che come se non bastasse non ha, non è neanche la tragica grandezza shakespeariana, se vogliamo. Non trovi anche tu che sia personaggio attualissimo?
7: Attualissimo, e soprattutto la differenza, come hai detto bene tu, è che c'è una mente astuta e sublime del male in quell'opera tragica, no? In quella grande opera, che nasce poi da un senso profondo di rivalsa, perché Riccardo III lo incontriamo già che è adulto, e lo incontriamo già un uomo distrutto e corrotto dall'odio del sociale, del non accettarlo, no? Non si sente amato, queste sono parole che dice testualmente sua madre alla fine, ed è secondo me ancora più attuale, perché Riccardo fa quello che fa, cioè dal niente distrugge tutto, arriva a diventare re e poi alla fine perde il trono e tutto e muore nel mio regno per un cavallo, ed è come dire, sulla sua pelle sono tatuate migliaia di morti, però c'è una grande corresponsabilità del sociale,
3: certo,
7: perché alla fine glielo permettono. Cioè, è un grande monito secondo me sulla mancanza totale, e qui ci trovo la nostra società proprio diurna, di confini. Cioè, una persona può cercare di superare dei confini, ma li supera se qualcuno glielo permette.
3: Certo, come è sempre successo nella storia.
7: Come sempre è successo nella storia.
3: Assolutamente. Senti, rimanendo in ambito teatrale, mi sembra un modo veramente coraggioso e anche un modo artistico quello che usi tu nel reinvestire, diciamo, tutta la visibilità, tutta la fama che ti è arrivata dal lavoro, chiamiamolo mainstream, in ambito teatrale con la tua compagnia, no? È una cosa che hai programmato, è una conseguenza naturale, stai surfando un po' come faccio io ogni tanto. Per cui mi procuro i mezzi e poi li uso come voglio io, insomma.
7: Ma guarda, io ci sono finito un po' per caso o per destino, se vuoi, vai a capire, nel senso perché dopo il grande successo di Romanzo Criminale ho vissuto un momento molto strano, io come tutti gli altri miei colleghi appartenenti a quell'avventura, perché veramente per strada sembravamo i Beatles a un certo punto, no? Questo, cioè, lo puoi credere, no? Soprattutto sì, quando eravamo insieme, solo che poi il telefono non squillava per richieste di provini,
3: certo.
7: E chiaramente eravamo tutti fondamentalmente emergenti per il grande pubblico, quindi diciamo che i nostri cachet non erano elevatissimi. E noi eravamo tutti mestieranti, tutti fondamentalmente venivamo dal teatro, e io ho dovuto, per necessità proprio di frigorifero, ho avuto un incontro fortunato, che era un mio vecchio insegnante della Silvio D'Amico, Massimiliano Farau, che fuori da un discount, come me lo ricordo, io esco dal discount con la mia fesa di tacchino, lui mi incontra casualmente e mi dice: ma tu adesso teatro non lo farai più. Io, siccome mi vergognavo di dirgli che non avevo nulla da fare, certo. Ho detto: ma guarda, dipende, insomma. Mi ha fatto leggere questo copione che era Killer Joe, questo spettacolo che stava in cartellone 2 settimane al Bascello a Roma, che è un teatro a Monteverde, in realtà poi è stato 4 mesi, perché c'era tanta chiamata, poi lo spettacolo era molto bello, e lì ho capito che potevo fare teatro, mi potevo allenare, potevo confrontarmi con ruoli che mi interessavano, no? Di crescita, e sicuramente non mi sarei depresso, quantomeno per il mio mestiere. Poi gli altri motivi la vita te li dà sempre, se vuole, però diciamo.
3: Certo. Senti Francesco, noi siamo arrivati al momento musicale, okay, e so che tu hai scelto dei brani, vorrei chiederti qual è il primo brano e perché.
7: la versione di Sound of Silence dei Disturbed. Quando il metal incontra la ballata, non ce n'è per nessuno.
3: Che romantico che sei. Dai, lancialo tu allora.
7: E allora ascoltiamo la versione di The Sound of Silence dei Disturbed.

0: Leoni per Agnelli.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli?
3: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
2: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
3: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
2: E io come lo faccio il besto?
3: E mettici le noci, quelle ce le ho.
4: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net, professionisti nel cambio merce.
5: Sono le 21.
6: GR24, il sole 24 ore.

0: Aperta un'indagine sui militari che aderiscono a Futuro Nazionale, ombre russo sul voto, attenzione dei servizi, la Lega vigilare su tutte le influenze straniere. Report di Pasquale, co-conduttrice insieme a Pier Vincenzi, l'opposizione disastrosa gestione Rai. Ancora femminicidi, uccide moglie e figlia di 15 anni e si suicida nel Savonese, nel Fiorentino getta la compagna dal cavalcavia della 1. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. La Procura Militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Ma non c'è nessun indagato, precisa la Procura. Dal canto suo Vannacci risponde così alle possibili influenze russe sul voto.
1: Grandi titoloni sulle possibili e potenziali influenze russe sulle elezioni italiane. Ma guarda caso nessuno si preoccupa invece sulle attuali e già presenti influenze sulle elezioni italiane da parte del Financial Times e da parte di tantissime altre testate manovrate dalla finanza internazionale e dai poteri forti.
0: Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani, anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema che non riguarda solo l'Italia. Per la Lega bisogna vigilare su tutti, su Putin, Zelensky e Soros, ma gli italiani sono quelli che votano. La co-conduzione di Report, dopo la rinuncia di Giulia Presutti, è stata affidata dal direttore degli approfondimenti RAI, Paolo Corsini, a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Pervincenzi. Corsini aveva incontrato gli inviati storici e Di Pasquale stamattina. La gestione del caso da parte della RAI è stata disastrosa per i consiglieri di opposizione che chiedono la convocazione di un CDA straordinario. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame dei PM, mail ed intervista di Ranucci sugli affari africani di La Vitola e quindi ci sarebbe una possibile apertura di un nuovo filone di indagine. Ancora due femminicidi e omicidi. Nel Savonese un uomo di 59 anni ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. I cadaveri sono stati trovati in casa. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. Lungo la 1 nel Fiorentino un uomo ha fermato l'auto e gettato dal viadotto dell'atleta nel territorio del Barberino di Mugello l'ex compagna, mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato attraverso il numero unico per l'emergenza. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto anche lui. Questa era l'ultima notizia, prossimo appuntamento con le news alle 22.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
5: Leoni per Agnelli.
6: Io sono Manuel Agnelli, l'ospite di questa puntata di Leoni per Agnelli è Francesco Montanari. Noi abbiamo parlato prima di teatro, di serie, oltre a tutto ciò tu però stai per debuttare come regista di film. Come hai scelto la storia da raccontare?
7: A onore del vero io sto cercando in tutto, sto aspettando le risposte, incrociamo le dita, dovrebbero andare tutto bene, quindi sì. Allora, la storia nasce da un mio piccolo racconto breve, l'ho fatta leggere a un mio amico sceneggiatore, il quale si è innamorato e mi ha detto: questo è un personaggio meraviglioso, adesso scriviamo la storia filmica. E devo dire che poi è stato un lavoro proprio a quattro mani. Andrea, si chiama Andrea Cedrolla, lui ha fatto la prima bozza, l'abbiamo rivista, insomma alla fine è diventata una quarta stesura tra noi. L'ho fatta leggere a un produttore, gli è piaciuta tantissimo, adesso stiamo aspettando la risposta, speriamo bene. E perché questo passaggio? Ma fondamentalmente perché, sai, purtroppo su larga scala nel nostro audiovisivo cinematografico è come se mancassero delle storie ambiziose. Io quando mi riconnetto al bambino Franceschino e mi chiedo, quando sono in crisi, dice: ma tu perché hai scelto di fare sto mestiere? No? Io sogno Harry Potter, capito? Io sogno Joker, sogno... È chiaro che la mia storia non è Harry Potter, ovviamente, proprio per mezzi, per problematiche economiche, però diciamo sogno, c'è tutta quella parte di sogno che non è detto che

0: perché sono qui, ma io quando ho fatto il libanese, io ho studiato su un tuo brano.
1: Non ci credo.
0: Ti giuro che è quello che non c'è. Cioè, io mi sono messo lì a studiare perché per me era proprio la... Non che tu mi abbia istigato alla criminalità, siamo, cioè, siamo chiari, quello dico a chiare lettere, mi assumo la responsabilità degli ascoltatori, però ha quel senso di riappropriarsi della propria dignità in un mondo che ti insegna a schiacciarti, no? E a non credere in te stesso. Ecco, quella foto di pura gioia, c'è un bambino con una pistola, io vedevo il libanese, capito?
1: Cazzo.
0: Wow, sono... E l'ho anche confessato a Sollima, il quale si mise a piangere, perché Sollima è un tuo grandissimo fan, fan tuo di After Hours, insomma. E... Sì, sì, devo dirti la verità.
1: Cazzo, cioè, sono commosso anch'io, sono... Che meraviglia.
0: No, perché le grandi canzoni, no? Come secondo me le grandi storie, come le grandi poesie, sono quelle occasioni che ti mettono in connessione con i tuoi bisogni primari. Perché noi fondamentalmente costantemente ci mentiamo, no?
1: Certo.
0: Ci mentiamo perché dobbiamo vivere in un collettivo. Certo. E poi quando sei fortunato hai il partner con cui non ti menti o cerchi di non mentirti se fai il lavoro, l'amico, ma nella vita quotidiana... I tuoi bisogni senza giudizio reale te li può mettere in contatto la fruizione di qualcosa.
1: Certo, ma guarda che io ho fatto musica esattamente per questo. Mi stai spiegando praticamente perché... sì, è vero. Perché il palco, poi non è il palco, è proprio fare scrivere le canzoni, scriversi, no? Alla
0: sì,
1: fine
0: assolutamente.
1: C'è questa forma di sublimare un po', senza accettare i compromessi che sono necessari, l'hai appena detto, per stare in mezzo alla gente, per forza. In realtà il palco metaforico ti offre la possibilità di non accettare quei compromessi e quindi di essere te stesso fino in fondo, anche con le parti negative di te, no? Che puoi finalmente raccontare, è quasi catartico come fenomeno. Quindi guarda, figurati, io sono contentissimo di quello che mi dici. Grazie, grazie.
0: Ma grazie a te, ma poi chi vive l'esperienza di te sul palco, no? Che stai raccontando chi eri in quel momento in cui hai composto quelle parole, quelle note e hai convinto altri esseri umani che fanno parte della tua band a credere in quelle parole, no? E a credere in quei suoni. Fondamentalmente molto spesso la fiducia si basa solo da uno sguardo, da un ascolto, no? E che poi noi magari diciamo funziona. Ma dietro quel funziona non è perché c'è una superficiale lettura, ma perché c'è un eco dentro di noi, cioè quella roba ci evoca qualcosa e tutti quelli che stanno lì a vivere quell'esperienza con te, per quell'attimo credono nel bene.
1: Sì.
0: Questo
1: sì,
0: è, sì, penso, il potere più grande che la musica ha, sicuramente in maniera più diretta e più animale, no? Più liberatoria.
1: Ma è il senso stesso della musica. Infatti io, guarda, mi sono scontrato per anni, perché ho avuto un ruolo televisivo che, come probabilmente sai, mi sono scontrato per anni con una visione che invece è solo produttiva. Sentiamo dell'altra musica, dai.
0: Vabbè, l'abbiamo citato, Seek and Destroy, dai.
1: Vai, alla grande, presenta sempre tu, dai, vai, lancia.
0: Ragazzi, Seek and Destroy, Metallica.

0: Marconi per Agnelli. Strade in diretta.
1: Ancora una buona serata, ben ritrovati. In Toscana la 1 panoramica è ancora chiusa per un veicolo in avaria tra Bivio di Barberino e Aglio in direzione Milano. I veicoli vengono deviati sulla direttissima. E sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole, code per lavori tra Fiorenzuola e Piacenza in direzione Milano. Per un altro cantiere alle porte del capoluogo lombardo, in colonnamenti tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale Ovest, sempre verso Milano. Code per lavori anche sulla 8 Milano-Varese in uscita da Milano, tra Fiera Milano e Barriera di Milano Nord. Vi segnaliamo infine che in Abruzzo, a causa di un incidente sulla A14 Adriatica, si sono formate code tra Lanciano e Val di Sangro verso Taranto. Era l'ultima edizione di oggi di Strade in diretta da Radio Traffic. Vi saluta Dario De Simone con l'augurio di un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio 24.
0: Leoni per Agnelli.
2: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre purtroppo per voi, ma soprattutto per me, Manuel Agnelli, e con me c'è Francesco Montanari. Francesco, torniamo al cinema, abbiamo parlato di un sacco di cose, mi sembra giusto fermarci un attimo sul cinema. Mi sembra che la situazione del cinema italiano sia difficilissima, cioè gli interventi del governo per combattere un po', chiamiamolo l'amichettismo nel tax credit, hanno creato un blocco pericoloso.
3: Allora, guarda, questa è l'ennesima conferma del fatto che l'essere umano non ha mai imparato una cosa fondamentale, che tu per distruggere devi avere intanto un piano d'emergenza, che sia, come dire, da intramezzo, no? Per il futuro, speriamo tutti, roseo. Io sono abbastanza preoccupato, indurito e innervosito rispetto al trattamento, no? di questo sistema. Se mi distacco, possiamo fare un discorso leggermente più ampio, posso dirti che, allora, l'abbiamo visto con il Covid, cioè il Covid ci ha proprio reso, come dire, evidente il fatto che la nostra categoria, da un punto di vista, diciamo, governativo, non conta niente. Perché? Perché purtroppo non partecipiamo al PIL nazionale. Punto. Allora, questa è una verità dei fatti. Ora, il problema dell'arte, spettacolo e cinema è che è stata concepita, ahimè, i finanziamenti sono stati concepiti perché è vero che uno Stato civile deve foraggiare e investire sulla cultura. Il problema è fondamentale, che tu non sei più purtroppo uno Stato inteso come società etica, non c'è più senso di pudore, di vergogna, non c'è più etica, c'è solo il reddito e la supremazia, punto. Esatto. Cioè questa è la nostra cosa. Quindi che succede? Che il passaggio da lì all'elemosina è un secondo.
2: Sì, è vero.
3: E poi, che poi diventa propaganda, a destra, a sinistra, al centro, stessa cosa, ma è sempre propaganda, cioè non è. Quindi è vero che andava fatta una riforma sui fondi, ma la riforma sui fondi va fatta per far capire che la cultura è un prodotto che può portare economie, non solo danarose, ma anche umane. Finché noi pensiamo di attingere a economie dateci in regalia, non avremo mai un sistema proficuo. Perché poi è chiaro che in una società dove manca completamente il senso civile, il senso etico, il senso di solidarietà cittadina, finché tu hai accesso a dei finanziamenti stai zitto, no? O ti esponi in maniera diplomatica.
2: Chiaro.
3: Perché domani mattina puoi non avere più quei soldi.
2: Chiaro.
3: Ma questo, a parte che è una grandissima schiavitù, e poi non porterà nulla. Quindi in realtà serve una riforma, e serve una riforma molto importante, ma serve anche una riforma che possa fare in modo che i soldi dati diventino un reale investimento.
2: Certo, ma tu la vedi all'orizzonte con questo tipo di amministrazione adesso?
3: Perché io... Allora, sicuramente questo tipo di amministrazione non ha minimamente la cura dell'audiovisivo, non se ne interessa, no? Continua a dare soldi, diciamo, alle grandi major hollywoodiane che vengono nel nostro paese a girare, quindi ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo resistere e barcamenare. Siamo tutti estremamente preoccupati perché, al di là

0: del sistema, al di là di tutto, ma lavorano circa 20.000 famiglie in questi settori e di più, no? Tra piccole e grandi realtà, che non sono solo gli attori, gli sceneggiatori, ma sono i tecnici, sono tutti, insomma, c'è un grande livello di disoccupazione preoccupante. Però è chiaro, pure lì il punto, sì, questo fa leva su cosa? Fa leva su uno stato etico. Su uno stato non etico, questo non fa leva.
1: Però noi dobbiamo far pressione perché lo Stato torni ad essere etico. Io lo dico sempre che un po' di responsabilità, come dicevi tu prima, no? Per un motivo o per l'altro, alla fine le cose si fanno, succedono se le lasciamo succedere, se qualcuno comunque contribuisce a lasciarle accadere, no? Parlando di questo argomento, stai interpretando una serie che si intitola Maschi Veri. La nuova stagione andrà in onda, no, quest'anno. Il punto di partenza è l'ironia, intendiamoci, sui luoghi comuni della sessualità maschile. Tu sei un uomo critico nei confronti anche di certe abitudini maschili che sembrano innocue, ma in realtà sono l'anticamera del maschilismo, anche di quello più pericoloso. Metto le mani avanti dicendo che io faccio parte di Una Nessuna 100.000, che è un'associazione contro la violenza sulle donne, quindi sono abbastanza acceso su questi argomenti, insomma, e soprattutto in Italia rispetto ad altri paesi abbiamo ancora un modo di ridimensionare un po' invece argomenti che dovrebbero essere pesanti e importanti.
0: Eh sì, purtroppo noi italiani siamo molto bravi alla normalizzazione. Il problema è che sì, rispetto a certe tematiche come la parità dei sessi, per non arrivare addirittura alla violenza sulle donne, è chiaro che questa normalizzazione non si può fare. In Maschi Veri viene trattato questo maschilismo inconsapevole, perché non c'è la violenza, il parossismo del femminicidio o della violenza che accade ancora, ahimè, nelle società, ma c'è come un quattro maschi X, quattro tipologie di maschio adulto X italiano approcciano al concetto di dominanza maschile del tutto inconsapevole. È trattata con molta ironia, come giustamente hai detto tu, fa molto ridere, ma poi nel fondo devo dirti la verità, che le persone mi hanno fermato per strada, amici, conoscenti, sconosciuti, mi hanno detto: ma lo sai che certe volte anch'io faccio questo e non me ne accorgo? Io credo molto fortemente nella frase di Brunori: maschio etero bianco sei in crisi, perché anche le persone che vogliono non avere più a che fare con queste cose, però secondo me si trovano oggi in una crisi profonda, cioè che la distruzione di paradigmi. È chiaro che questa è una lotta molto più difficile, un concetto molto più difficile secondo me, però la donna giustamente, finalmente posso dire, sta ottenendo, diciamo, tanto dialogo, no? Però l'uomo non ha il libretto delle istruzioni, cioè io so com'era la mia famiglia prima Eva, so che tipo di famiglia voglio avere io, ma non ho dei riferimenti. Capito? Quindi è sicuramente una fase in cui il maschio deve mettersi in profondo ascolto della donna, ma anche la donna deve fare in modo di mettersi in profondo ascolto dell'uomo, no? Perché molto spesso, sai, mia moglie me lo dice spesso e volentieri, tu questa cosa non la puoi capire perché tu non sei geneticamente una minoranza. E questa frase, no, su cui io poi mi scontro, perché io mi lanto di essere una persona profonda, intelligente, attenta, alle volte mi colpisce, no? Mi colpisce perché in effetti è vero, cioè io non ho quel senso di revenge, no? Di rivalsa dentro di me a livello genetico, ce l'ho su altre cose magari, ma ci sono su cose, su piccole sconfitte e sassolini nella vita che ho incontrato, capito? Non c'ho dentro dei germi, no? di sottomissione. Ecco, secondo me l'uomo questo lo deve accettare e deve capirlo. La donna deve anche aiutarlo nel momento in cui sta facendo del bene a non farlo sentire sempre in colpa.
1: Ah, si può fare solo insieme questa cosa, perché sennò
0: esattamente, come tutti i rapporti.
1: Come tutti i rapporti. Francesco, grazie mille per essere stato con noi, è stato veramente bello e interessante, grazie.
0: Grazie a te, a presto.
1: Ringrazio e saluto Francesco Montanari e quindi rendo omaggio a chi ci ha ascoltato. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo come di consueto con una band di carne fresca. Questi ragazzi si chiamano I Boschi Bruciano con Soli Insieme.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 4 settembre. Torna l'anticiclone africano. La giornata sarà contrassegnata da condizioni di bel tempo, infatti il sole non incontrerà grossi problemi a splendere in un cielo che si potrà vedere spesso sereno. Le nubi saranno un po' più presenti lungo le coste tirreniche, liguri e sulla Sicilia. Temperature massime in aumento, è arrivata la sesta ondata. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: Nome.

0: Highway Skyline.
1: Professione.
0: IRP.
1: Missione.
0: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me. Mi adatto io a lei.
1: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: I podcast originali di 24 ore podcast.

Vi viene in mente un'occasione più straordinaria per un'edizione straordinaria che non quella in cui la figura più rappresentativa della nostra bistrattata italianità, il guitto di strada e il giullare di corte, viene elevata dal suo infimo livello d'origine al rango più alto e riceve i massimi riconoscimenti planetari? E non una, ma ben due volte, di seguito, a soli 16 mesi di distanza l'una dall'altra. Fine 1997, inizio 1999. Il 10 dicembre 1997 Dario Fo, scrittore, drammaturgo, attore, pittore, riceve alla Konserthuset, la sala dei concerti di Stoccolma, il premio Nobel per la letteratura dal re Gustavo di Svezia. Il 21 marzo 1999 Roberto Benigni, attore, regista, comico, sceneggiatore, al Dolby Theatre di Los Angeles, si vede consegnate dalle mani di Sophia Loren le statuette dorate dell'Oscar per la regia del miglior film straniero, La vita è bella, e come miglior attore protagonista. Prima di Fo, Giosuè Carducci, 1906, Grazia Deledda, 1926, Luigi Pirandello, 1934, Salvatore Quasimodo, 1959, e Eugenio Montale, 1975. Nomi mica da niente, eh? Grossissimi calibri. E prima di Benigni, addirittura nessuno. Il suo film si porta via, oltre al riconoscimento come miglior film in lingua straniera e a quello per il miglior attore protagonista, anche quello per la migliore colonna sonora, di Nicola Piovani. Mai altri italiani erano arrivati a tanto. E via, diciamocelo, di cosa stiamo parlando? Di due mattacchioni, di due comici. Due che hanno scelto la risata, il sarcasmo, l'ironia, la battuta, la satira, lo sbeffeggio come forma di espressione, che si rifanno esplicitamente alle origini popolari, popolarissime, della recitazione. Due, per di più, per nulla allineati al sistema, caustici, irriverenti, bastian contrari. Due che, esattamente come i giullari medievali, si calano, ciascuno a proprio modo, nel ruolo del matto, per poter dire le cose che agli altri sono vietate, che non sta bene, che non conviene. Strana la faccenda. Qui c'è odore di una gran bella storia, anzi, di due. E adesso le raccontiamo. Anche perché quelli sono anni nei quali, di cose da matti, ne succedono.

0: Sono Paolo Colombo, insegno storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano e questo è un podcast speciale della serie Historytelling prodotto dal Sole 24 Ore Radio 24 per il 160° anniversario della fondazione del quotidiano. Si chiama Edizione straordinaria, 10 eventi spettacolari nella storia d'Italia. Nono episodio, 1997-1999. I guitti italiani in cima al mondo. La sera del 9 ottobre 1997, oltre 3 milioni di italiani apprendono la notizia dell'assegnazione del premio Nobel a Dario Fo mentre guardano la televisione. Su Rai 2, Marco Paolini, attore di teatro che da quel momento in poi avrà una carriera di altissimo livello, sta raccontando in diretta dalla sede del disastro la tragedia che esattamente 34 anni prima ha devastato la valle di Longarone, dilavata dalla terrificante onda d'acqua fuoriuscita dalla sovrastante diga del Vajont, dopo che una frana di 263 milioni di metri cubi di roccia vi è piombata dall'alto del Monte Toc. Quasi 2000 morti. L'orazione civile di Paolini denuncia la superficialità, la miopia, gli opportunismi che stanno all'origine della tragedia. In un'opera perfettamente in linea con le motivazioni sociali del lavoro condotto per anni da Dario Fo e tenendo inopinatamente incollati allo schermo un numero incredibile di spettatori per quel genere di spettacolo. Robe da matti, davvero. La trasmissione, non a caso, entrerà di diritto nella storia della televisione del nostro paese. E a un certo punto Paolini interrompe lo spettacolo e con voce emozionata rende omaggio al maestro che quel giorno ha raggiunto la massima vetta possibile. La scalata di Fo è stata infatti lunga ed è partita dai gradini più bassi. È nato a San Giano, un paese del Varesotto, nel 1926 e si è abbeverato fin da ragazzino alle storie raccontate dal padre, capostazione, ma anche attore amatoriale, dal nonno e dagli affabulatori che sono protagonisti immancabili nella vita di piccole comunità come quella. Come molti artisti della sua generazione, Fo muove i primi passi nella Rai del dopoguerra, nella veste di autore per trasmissioni minori. Poi arriva al ruolo di conduttore finché con la moglie Franca Rame, è il 1962, approda addirittura Canzonissima, la trasmissione di punta dell'inverno televisivo. Ma già lì si capisce che Fo non è uno come gli altri. Dà alla trasmissione un tono circense carnevalesco, la punteggia di battute e allusioni. Mi inserisce sketch satirici che non vanno giù ai dirigenti. Finché, quando tocca la questione delle morti sul lavoro, scottante in quegli anni di crescita selvaggia in assenza di regole, su questo si basa in larga misura il boom economico, si viene ai ferri corti, la censura affonda i denti e Fo e Rame se ne vanno sbattendo la porta. A metà edizione, la trasmissione più seguita dagli italiani cambia conduzione. Non si era mai visto niente del genere. Robe da matti, di nuovo. Da quel momento la verve contestataria di Fo si fa sempre più forte. Interseca i fermenti sessantottini e negli anni 70 si concretizza in una serie di opere teatrali che hanno il loro vertice nel geniale Mistero Buffo. Patchwork di monologhi ispirati alla storia ecclesiastica, alle sacre scritture e ai Vangeli apocrifi, presentato come una giullarata popolare. È chiaramente ispirato alla commedia dell'arte e appunto alle rappresentazioni medievali di guitti, cantastorie e saltimbanchi. In particolare l'uso del gramelot, un mix di linguaggi ed espressioni onomatopeiche, legate in quel caso alla lingua volgare e ai dialetti del nord Italia, trova espressione in pezzi di bravura che toccheranno picchi di acuta e altissima comicità e renderanno Fo celebre come pochi altri.
1: Alguna fama che mi maniera io che strappa il budello della bocca, che mi maniera anche l'ezza roba, a te dalle denti al calabro.
0: Quando, fra molte polemiche, Mistero Buffo andrà in TV, 1977, avrà un successo clamoroso. Altro caposaldo, come il Vajont di Paolini, nella storia televisiva italiana.
2: Ma che aspettate a batterci le mani e mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone.
0: Così canta la sigla del programma e chiarisce tutto. Non a caso, e torniamo al nostro punto di partenza, la motivazione per l'assegnazione del Nobel dirà testualmente:
3: perché seguendo la tradizione dei giullari medievali, dileggia al potere restituendo la dignità agli oppressi.
0: Il Sole 24 Ore nell'occasione intitolerà un articolo a «Quel genio di un giullare» e scriverà con la penna di Andrea Bisicchia che «un teatro, per essere rivoluzionario, deve essere contemporaneo». Giusto. Dario Fo, come che si voglia giudicare la sua militanza civile e politica, non si è mai sottratto alle sollecitazioni dell'attualità, senza esitare a toccare temi e argomenti scomodi, evocare e spesso addirittura denunciare i loro lati più indegni o grotteschi. E in quel decennio 90 ce ne sarebbero, difatti, sui quali Fo avrebbe potuto esercitare la propria verve satirica e polemica. Sembra uscita da una sua commedia per dire la vicenda che agli inizi del maggio 97 vede 8 ex militanti della Liga Veneta, in pretenziosa tutta mimetica, nostalgici della indipendente serenissima Repubblica di Venezia messa definitivamente a tacere qualcosa come ormai 200 anni prima dall'occupazione napoleonica, dirottare un traghetto per sbarcare con un posticcio autoblindo in piazza San Marco a Venezia e occupare come azione dimostrativa il famoso campanile simbolo della città, installandovisi e alzandovi la bandiera col leone alato. Tempo 24 ore e vengono sgombrati ignominiosamente dai gruppi speciali dei carabinieri.
3: Un comando di 8 uomini occupa piazza San Marco a Venezia in nome della Repubblica Serenissima. 7 ore di tensione, poi il blitz dei carabinieri, tutti arrestati.
0: Ideatore dell'operazione sarebbe un tale Giuseppe Beppin Segato, nome che dai, se ti dicessero che se lo ha inventato Fo per riderci sopra, ci crederesti senza problemi. Tragicomico finché volete, ma tutto questo è comunque indice di un grosso cambiamento in corso. Gli anni 90 hanno visto una vera e propria rivoluzione politica. Dopo lo scoppio agli inizi del 1992 dello scandalo di Tangentopoli, che ha coinvolto in un perverso e diffusissimo sistema di concussioni e corruzioni le principali formazioni partitiche e i loro esponenti anche di altissimo livello, il quadro parlamentare del bel paese è stato scosso da un terremoto. Partiti che avevano fatto la storia di quella che si è presto cominciata a chiamare Prima Repubblica sono letteralmente implosi, scomparendo, trasformandosi in altro, frammentandosi e aprendo spazio a nuovi protagonisti della Seconda Repubblica.
4: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti.
0: Non è solo che Silvio Berlusconi è sceso in campo e ha sbancato clamorosamente con Forza Italia il botteghino elettorale alle votazioni del 94. È che in quel vuoto istituzionale venutosi a creare si è espanso un soggetto nato alla fine del decennio precedente dall'unione di vari movimenti federalisti minori a vocazione secessionista, apparsi come fenomeno quasi folcloristico. Ora, con il nome di Lega Nord e sotto la direzione di Umberto Bossi, quel nuovo soggetto è diventato, oltre che interprete del disagio e di una certa volontà autonomista del settentrione, anche il decisivo ago della bilancia nella formazione delle compagini governative. E certe ricadute della cosa, spesso più grottesche che no, come si è detto, sono ben rappresentate da quel leone alato che è finito a sventolare sul campanile di San Marco. Ma non è finita lì. E di nuovo Dario Fo avrebbe avuto di che lavorarci sopra. Il panorama partitico sembra in quegli anni un formicaio impazzito. Si affolla continuamente di nuovi soggetti, con formazioni che appaiono e scompaiono, si assemblano e si scompongono, si scindono e si rinominano. Spesso, e per allora una novità, ma d'altra parte Berlusconi ha tracciato la strada, dietro alla figura di un singolo leader che prova a trovare spazio per un gruppo tagliato a propria misura. È una corsa a conquistare posizioni che, ancora una volta, assume toni tristemente ridicoli. È fin difficile contarli i nuovi partiti, partitini, partitucoli. Rinnovamento Italiano, Partito dei Pensionati, Unione di Centro, Unione Democratici Indipendenti, Socialisti Democratici Italiani, Cristiano Democratici per la Repubblica. Sono solo alcuni e non dei minori. Qualcuno arriverebbe a contarne alla fin fine, solo in quegli anni 90, oltre una cinquantina. Non si può non ripeterlo. Cose da matti. Materia perfetta per farse giullaresche. come quando il 25 febbraio 1998 è in corso il 48esimo Festival di Sanremo, condotto da Raimondo Vianello, Veronica Pivetti ed Eva Erzigova, e come sempre teletrasmesso su Rai 1. Alle 21 la rete concorrente di Mediaset, Canale 5, interrompe le trasmissioni. La famosa cantante Iva Zanicchi, per inciso tre volte trionfatrice nel passato a Sanremo e ormai da anni arruolata sulle reti berlusconiane, sarebbe stata arrestata. Non si conoscono i motivi. In studio commentatori del calibro del giornalista Giuliano Ferrara e della notorietà della conduttrice e attrice Alba Parietti e del cantante Pupo disquisiscono della scabrosa vicenda per un paio d'ore. Parte il tantan e moltissimi italiani cambiano canale mollando il festival.

0: salvo scoprire alla fine che non è vero niente e la trasmissione è un consapevole falso. Tra chi paragona il tutto alla Guerra dei Mondi di Orson Welles e l'Ordine dei giornalisti lombardi che apre un procedimento d'ufficio nei confronti di Fede, il direttore di Canale 5, Maurizio Costanzo, gongola soddisfatto per lo sgambetto ai concorrenti Rai e può permettersi di parlare di provocazione mediatica per far riflettere sulla TV. E ancora una volta ci sarebbe da riderci o da piangerci sopra. Soprattutto perché di cose anche più rilevanti ne stanno accadendo tante nel mondo della spettacolarità. Non è un caso che quando Benigni trionfa a Hollywood, ancora Il Sole 24 Ore intitoli in solo apparente controtendenza «Un Oscar non fa primavera». Da dove viene un così scarso trionfalismo?
1: «C'è poco da compiacersi», si scrive.
0: Spettatori e produzioni in Italia sono drammaticamente in calo. La fetta di mercato conquistata dalle pellicole nostrane non arriva al 30% e i titoli migliori si perdono qualcosa come 1 milione di spettatori all'anno. Volete una unità di misura evidente più ancora che di una crisi in atto, di una trasformazione profonda in corso? In un episodio precedente di questo podcast parlavamo di circa 160 sale cinematografiche attive nella sola Milano del primo dopoguerra. Beh, alla fine degli anni 70 si sono ridotte a 78 e 10 anni dopo a 74. È vero che aumenta il numero di schermi perché sta cambiando la concezione delle strutture di fruizione, ma via, è evidente che c'è sotto un problema. Negli anni 80 il sistema delle videocassette, il VHS, ha iniziato a rivoluzionarla nella sua stessa essenza la fruizione dell'intrattenimento filmico. L'avvento del home system, la possibilità di scegliersi e vedersi quando, come e quante volte si vuole una pellicola, tira colpi pesantissimi al cinema tradizionale. Nel 1998, poi, giusto negli anni di cui stiamo parlando, comincia in Italia la distribuzione di film sul nuovo supporto DVD, enormemente migliore in termini di qualità delle immagini e del suono, oltre che praticamente inalterabile, a fronte dei precedenti nastri magnetici deperibili e delicatissimi. Noi, oggi, lo sappiamo che quelle sono solo le prime avvisaglie di un'onda lunga che metterà alle corde il mondo mitico di Hollywood e di Cinecittà. All'orizzonte ci sono ormai le piattaforme digitali che, sotto i nostri occhi di spettatori attuali, stanno cambiando del tutto le regole del gioco. Certo, La vita è bella, che è premiato nel 99, ma Niente accade per caso, esce da noi il 18 dicembre del 97, praticamente in coincidenza con la consegna del Nobel a Foe, andrà fortissimo. 92 miliardi di incasso, il maggiore di sempre in casa nostra. Eppure all'estero, dove si mette in tasca la bellezza di 230 milioni di dollari. E Benigni, va sottolineato pure questo, viene da una serie non da poco di successi sul grande schermo. Ben più giovane di Fo, è nato nel 1952 in un piccolo paese dell'Aretino, è partito anche lui dalle origini popolaresche locali, mettendo tutta la propria espansività emotiva e irruenza fisica al servizio di una comicità dissacrante e provocatoria, facendosi rapidamente la fama di personaggio imprevedibile, fuori dagli schemi, scomodo, pure lui giullaresco e mattoide, sempre pronto a sovvertire schemi e a mettere sottosopra le gerarchie. Come quando, già noto per diverse apparizioni televisive, nel 1983 interviene a una manifestazione romana della FIGC col segretario del PC, Enrico Berlinguer, uno degli uomini politici più sobri e misurati della Prima Repubblica, e lo prende in braccio, se lo prende in collo, come dice lui col suo impagabile accento toscano, davanti alla folla applaudente, contribuendo a rivoluzionare da lì in poi le strategie d'immagine dei leader politici di ogni parte.
2: Io vorrei prendere un collo, ma lui non si farà prendere. Sarebbe un mio sogno prendere il collo del Berlinguer. Non lo posso fare.
0: Ne inanellerà una serie di comparsate del genere, sempre originali e sorprendenti, non di rado criticate per i loro presunti eccessi, spesso in eventi di grande visibilità televisiva. Finché, a partire dal 1988, infila una triade di successi cinematografici come Il piccolo diavolo, Johnny

0: Pechino, il mostro, rispettivamente 40, 42 e 35 miliardi di incasso. Terreno di prova e preparazione per il grande scatto in avanti, appunto, de La vita è bella. Messa così non sembra proprio una estemporanea rondine che non fa primavera. Ma ci si può forse aspettare che sia il solo povero guitto Robertino Benigni, pur con i superpoteri del suo Oscar, a salvare il mondo del cinema? Eh no, verrebbe sicuramente da dire. Soprattutto perché, come controparte, nascosto dietro l'avvento del digitale, Benigni si ritrova il più infido, futuribile e potente degli avversari. Quella è la vera e più clamorosa cosa da matti, che arriva davvero dall'iperspazio della fantascienza. L'AI, l'intelligenza artificiale. E qui si capisce che la questione è più profonda. Ve lo ricordate Deep Blue? Il primo calcolatore elettronico pensato per sfidare un essere umano su una scacchiera. Da una parte lui, Deep Blue, e dall'altra Garry Kasparov, sovietico, grande maestro, campione del mondo per 15 anni, dal 1985 al 2000. Il 10 febbraio 1996 i due giocano la prima partita a scacchi della storia fra un sapiens e un computer e il computer vince. Clamoroso. Anche in elettronica vale forse la fortuna del principiante? Parrebbe, perché nelle restanti 5 partite Kasparov rimonta e si aggiudica il trionfo finale per 4-2. Ma l'anno dopo si gioca la rivincita e Deep Blue ha imparato la lezione. Kasparov vince la prima partita, perde la seconda, chiude in patta le altre tre e perde l'ultima e decisiva inopinatamente in sole 19 mosse. Una umiliante debacle. Il maestro polemizza. Dietro a Deep Blue, dice, ci deve essere un qualche superbo giocatore che ne decide le mosse. Una macchina non può aver giocato in autonomia a quel modo. E perché vi racconto tutto questo? Perché con Kasparov e Deep Blue non si è ancora visto nulla. 20 anni dopo, nel 2016, AlphaGo, una intelligenza artificiale sviluppata da Google DeepMind, sfida il sudcoreano Lee Sedol, considerato a lungo il migliore giocatore del mondo di Go, gioco di strategia astratto dello stesso genere di dama e scacchi, ma incredibilmente più complesso. Alla vigilia dello scontro, Lee Sedol avrebbe dichiarato di avere una sola incertezza: se avrebbe vinto 5-0 o 4-1. Ebbè, sarebbe finita davvero 4-1. Ma per AlphaGo.
1: Game over, game over.
0: Lì riesce a portarsi a casa il punto della bandiera con grande fatica, conducendo partita 4, quando ormai è già sullo 0-3, con una strategia molto arrischiata, forzando i movimenti delle sue pedine fino all'estremo della giocata 78, che risolve a suo favore l'incontro con una mossa geniale, ma così strana e sorprendente da meritarsi dagli esperti l'epiteto di divina. Una giocata completamente fuori dagli schemi, folle, matta, creatrice, se volete, che insegna una cosa, e cioè che la lezione di Fo e di Benigni, proprio sul finire del millennio scorso, mentre tutto il mondo cominciava a tremare terrorizzato dai possibili devastanti effetti del millennium bug, l'impasse informatico che si sarebbe dovuto manifestare al passaggio di data tra il 31 dicembre 1999 e il 1 gennaio 2000 nei grandi sistemi di elaborazione dati, e che in realtà si risolse in un nulla, ci addita la strada del nostro unico, possibile futuro proprio là dove recupera la nostra più profonda essenza creatrice, ciò che davvero ci fa immagine e somiglianza di qualunque cosa per noi significhi divino. Quando sovvertiamo le regole, quando rovesciamo le prospettive, quando mettiamo le cose sotto sopra, siamo insuperabili, perché solo noi, e solo così, sappiamo creare. E diventiamo divini. Creare. Etimologicamente, cioè far nascere dalle radici, dare vita a ciò che non esiste. Ricordiamocelo. Se sappiamo compiere quell'atto, se sappiamo giocare quella mossa, niente, dopo, potrà essere più uguale.
2: Edizione straordinaria. 10 eventi spettacolari nella storia d'Italia. È un podcast speciale della serie History

0: Challenge, scritto e narrato da Paolo Colombo, prodotto da Il Sole 24 Ore e Radio 24 per il 160esimo anniversario della fondazione del quotidiano. Cura editoriale Andrea Franceschi, producer Daniele Vaschi, registrazioni, editing e sound design Giorgio Paù, design director Laura Cattaneo, illustrazione Giorgio De Marinis, comunicazione e marketing Arianna Faina, responsabile di produzione Guido Scotti, coordinamento editoriale Daniele Bellasio e Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze, info su KLM.it.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Bastardi. Stavamo lottando per Roggero, per la polizia, contro gli Acchietti, Vannacci contro Renzi, e voi che fate? Ve ne andate in ferie fino a settembre, peggio di Schettino, Crux, ma vaffanculo.
10: Giuseppe Cruciani, David Parenzo, La Zanzara, dal 7 settembre di nuovo in onda.
11: Sono le 22.
12: GR24, Il Sole 24 Ore.
11: Crosetto sul caso Vannacci e sui militari coinvolti nel partito. L'accertamento non è un'indagine. Report di Pasquale, co-conduttrice insieme a Pier Vincenzi. L'opposizione, disastrosa gestione Rai. Ancora femminicidi, uccide moglie e figlia di 15 anni. Nel Fiorentino getta la compagna dal cavalcavia della 1. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Intervento del ministro della difesa Guido Crosetto sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci. Trovo profondamente sbagliato trasformare un accertamento preliminare che la stessa procura dice di aver disposto senza procedere ad alcuna iscrizione nel registro delle notizie di reato in un'indagine per la ricostruzione del partito fascista. Questa è la tesi del ministro della difesa nel giorno in cui la procura militare ha disposto accertamenti sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto del sindacato delle forze armate. Sugli allarmi del Financial Times su possibili connessioni con la Russia interviene Roberto Vannacci, che contrattacca anche sui poteri forti a suo parere coinvolti. La co-conduzione di Report, dopo la rinuncia di Giulia Presutti, è stata affidata dal direttore degli approfondimenti della RAI Paolo Corsini a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Ma la gestione del caso da parte della RAI è stata disastrosa per i consiglieri di opposizione. Ancora femminicidi, omicidi lungo la 1 nel Fiorentino, un uomo ha fermato l'auto e gettato dal

0: tradotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto anche lui, ma non è l'unico caso di oggi.
1: Daniele Baruzzo ha usato l'arma detenuta regolarmente e con la quale si esercitava al poligono per uccidere nel sonno il figlio 15enne e sua moglie Paola. Poi si è tolto la vita. Questa è la prima ricostruzione di quanto accaduto in una casa di Finale Ligure nel Savonese. Gli inquirenti avrebbero trovato anche un biglietto scritto dall'uomo su cui vige il massimo riservo e che conterrebbe le motivazioni del gesto. Omicidio-suicidio oggi anche ad Ostia. Qui un uomo, Giorgio Prelec, 54 anni, ha ammazzato la madre di 83 anni, l'ha soffocata con un cuscino e poi si è lanciato dal quarto piano dell'abitazione, morendo sul colpo. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E questa era l'ultima notizia, prossimo appuntamento con il GR alle 23:00.

0: potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
9: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel 5° anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
10: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

tutto. E la domanda che ci faremo è, insomma, sostanzialmente senza voler gufare a nessuno, e so che qualcuno adesso criticherà quello che sto per dire, ma se ricordate tutte le previsioni dal 27 febbraio in poi, cioè dopo l'attacco americano israeliano all'Iran e la risposta iraniana e quello che è successo a Hormuz, le previsioni erano molto più negative di quello cui stiamo assistendo adesso, e chiaramente è semplicemente relativo ad ora, non è una in chiave prospettica. Però è stato detto nei mesi scorsi, un prolungamento del blocco dello stretto oltre 2 o 3 mesi avrebbe creato effetti pesantissimi. Non dico che non vi siano gli effetti pesantissimi, però è innegabile che gli indicatori che abbiamo, anche per esempio arrivati oggi sui responsabili di acquisto, il famoso PMI, che è un indicatore anticipatore, ed è quello composito, cioè che mette assieme sia l'andamento del settore manifatturiero che di quello dei servizi, beh, sono sia in Germania che in Italia sopra i 50 punti, a 52, stabili, ma è una soglia che va, che indica un'espansione economica. Sotto i 50 punti indica o tende a anticipare un rallentamento dell'economia. Ecco, tutti questi fattori messi assieme, e un prezzo del petrolio, ecco che so che qualcuno contesterà questa frase, un prezzo del petrolio che pure è alto, perché alto è alto, il prezzo della benzina, adesso lo ricorderò, molti osservatori giudicano ancora, diciamo, ragionevole rispetto a quello che vediamo, perché ricordavamo ieri che su circa 100 navi che passavano prima, adesso il transito, quando è andata bene, è stato di 30 navi, dicono, dice Kepler, che è l'osservatorio internazionale sul traffico marittimo, poi scese a 10. Sicuramente c'è la parte più bloccata dal blocco americano e quella che riguarda il petrolio iraniano, ma comunque siamo a un traffico di Hormuz che, se va bene, al 10% rispetto a quello che era prima della guerra. Beh, insomma, tutto questo fa dire a molti osservatori: il petrolio 92, oggi Brent è arrivato a 96,5, è alto, ma non è andato fuori controllo, nel senso, c'era chi aveva stime su 120, 130 dollari al barile, e di questo parleremo. Certo che resta una tensione leggermente più bassa oggi sul il debito americano, e quindi tassi di interesse americani, ma anche il debito giapponese, come abbiamo raccontato, che restano le attese di un aumento dei tassi di interesse la prossima settimana da parte della Banca Centrale Europea e probabilmente anche di quella americana, per cui questi sono elementi, diciamo, comunque di incertezza, o che potrebbe avere anche un effetto diciamo di rallentamento della crescita. Però insomma il tema c'è tutto. In apertura parleremo proprio del petrolio, alla luce di quello che abbiamo raccontato, anche perché nei giorni scorsi sono arrivati vari annunci sul petrolio venezuelano, perché Eni e la società di Stato venezuelano hanno firmato il contratto per sviluppare un giacimento di grandi dimensioni, si chiamano Giant Fields, a Junin 5, onshore, quindi non è nell'Orinoco in Venezuela. Tra l'altro è un campo che contiene circa 35 miliardi di barili certificati e produce 12.000 barili al giorno, ma si punta ad avere 400.000 barili di petrolio entro la fine del decennio. Nello stesso tempo, il 1° settembre, Venezuela e Stati Uniti hanno firmato un'intesa per 17 giacimenti petroliferi con l'obiettivo di portare la produzione nazionale a 1,5 milioni di barili al giorno, e Trump ha dichiarato che stanno transitando 18 milioni di barili al giorno da Hormuz. A noi non risulta proprio, anche perché prima erano 20 milioni, quindi saremmo a un livello simile al pre-attacco. A noi risulta che siano bloccate soprattutto le petroliere iraniane, ma che comunque in generale, quando è andato meglio, quando è andata bene, ne sono passate 30 di navi contro una media, ripeto, di 120 al giorno prima. Ancora qualcuno mi scrive: guardi che beato lei che viaggia con l'auto elettrica. No, non ho l'auto elettrica, so benissimo che la benzina, visto che davo il prezzo del petrolio, darò anche il prezzo della benzina, adesso è un livello alto e i prezzi sono in forte aumento, perché ieri la benzina in modalità self, non in autostrada, è andata a 2,039 euro al litro.

litro, il gasolio sempre nella stessa modalità è andato 2,147 al litro, quindi non stiamo parlando di livelli bassi, tant'è che da inizio del conflitto la benzina è a un più 22%, il gasolio è un più 25%. Per quello che riguarda il prezzo del petrolio, faccio notare che il prezzo del petrolio è cresciuto più del prezzo della benzina, lo dico per correttezza, nel senso che il petrolio, il Brent, è un più 33% e il WTI è un più 38%. Benzina e gasolio sono appunto a un più 22-24%. Non sto dicendo che vada bene così, perché sto dicendo che va anche guardata lo scenario a mente fredda, per capire che poteva e potrebbe andare anche molto peggio, e di questo parleremo tra l'altro sul fronte dello Strato di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno dichiarato, anzi due funzionari hanno dichiarato alla CNN, che martedì scorso le forze armate statunitensi avrebbero scortato 40 navi mercantili per 18 milioni di barili, il record. Allora, ripeto, se fosse così saremmo quasi a livello precedente all'attacco, però a noi risulta che quello sia stato un momento di record e che di nuovo si sia bloccato tutto. Ne parleremo, così come parleremo, e concludo i temi di approfondimento, di un'operazione che, perché tra gli elementi di incertezza, lo continuiamo a dire, c'è anche il livello delle quotazioni azionarie, soprattutto a Wall Street, soprattutto per i titoli legati, le sette sorelle, chiamiamole così, legati all'intelligenza artificiale, le migliaia di miliardi di indebitamento. Lo dico perché oggi Nvidia, a proposito di che capitalizza più di 5.000 miliardi di dollari in borsa, ha annunciato l'acquisto di Hugging Face pagandola 13 miliardi, è una delle operazioni di dollari, è praticamente quasi a manovra finanziaria, è una delle operazioni più importanti di Nvidia. Hugging Face viene considerata la più grande biblioteca per l'intelligenza artificiale consultabile al mondo, e da quello che abbiamo capito è una piattaforma dove gli sviluppatori, i ricercatori e le aziende possono pubblicare, scaricare, modificare e utilizzare modelli di intelligenza artificiale. È utilizzata da più di 13.000 aziende e ha oltre 2 milioni di modelli, ma ne parleremo perché l'operazione è la seconda più grande della storia di Nvidia, perché sopra di lei c'è solo l'operazione da 20 miliardi spesi per rilevare gran parte di Grok. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Le dirette video, ricordo, torneranno da lunedì prossimo.

Dunque, di petrolio e benzina ho già detto, il gas oggi leggermente in calo del 2%, ma siamo sempre a 72 euro al megawattora nel TTF di Amsterdam, era 33 prima di, dello scoppio della guerra con l'Iran, ed era un anno fa 31. Morale della favola, dal 27 febbraio il gas ad Amsterdam ha fatto più 122%, altro che petrolio e gasolio. E il prezzo dell'elettricità, domani il PUN vedrà l'elettricità venire venduta a 211 euro a megawattora, un anno fa veniva venduta a 106, siamo esattamente al doppio. E andiamo invece sul dunque, senza sconti sulle accise il gasolio sarebbe un più 35, sì, sono d'accordo, ci sono ancora gli sconti sulle accise. Io ho fatto un ragionamento sul prezzo del petrolio, non perché poi ogni paese decide come intervenire sul prodotto finale, cioè benzina e gasolio. Per quello che riguarda invece il resto della borsa e quindi il resto del mercato, oggi c'è un po' di recupero, soprattutto anche grazie all'America, nel senso che l'America ha aperto bene e adesso il Nasdaq guadagna l'1%, mentre Standard & Poor's più 0,90 e Dow Jones più

1% anch'esso. Per quello che riguarda le altre borse europee, segnalo che l'unica a essere invariata, leggermente negativa, è Parigi. Francoforte invece guadagna lo 0,60, Milano lo 0,70%. Per quello che riguarda il rapporto di cambio euro-dollaro, si è un po' rafforzato l'euro a 1,16,22. Ha recuperato Seul anche, che ieri aveva perso un 4%, ha recuperato circa un punto, 1,3%, recupero parziale. Dicevo, in Europa certo che si va a vedere anche gli indici manifatturieri, quello di cui parleremo dopo, gli indici dei responsabili acquisti, sia manifatturiero che servizi. Ancora, per quello che riguarda alcuni dati societari, il gruppo Zegna ha annunciato che nei primi sei mesi dell'anno i ricavi sono saliti del 9% a 987 milioni, l'utile operativo è salito a 74 milioni e mezzo. C'è anche minor, un po' più di respiro, di sollievo a livello di borse, perché sono un po' calati i rendimenti dei titoli di Stato, soprattutto quelli americani a cui si guardava. E sempre per quello che riguarda invece società e finanza, segnalo che Leonardo Maria Del Vecchio ha inviato lo scorso 29 agosto una lettera formale al commissario o Comte Delfin, chiedendo loro di avviare un'indagine su una serie di criticità riscontrate nella gestione del board della holding. E qui continua, cioè, ha scritto sostanzialmente Del Vecchio, come ha anticipato il sito del Sole 24 Ore, ai revisori di Delfin di indagare sul consiglio di amministrazione, sulle criticità riscontrate nella gestione del board della holding lussemburghese, partendo da una serie di conflitti di interesse di alcuni consiglieri. I titoli, dicevo, Milano più 0,70%, bene oggi l'automatica più 5,90%, Stellantis più 4,20%, Azimut più 3%, Telecom più 2,40%, Buzzi più 2,30%, Poste più 2,2%, Commediobanca, Monte dei Paschi più 1,70%, Unipol più 1,6%, Banco BPM più 1,5%, Tenaris più 1,3%, come Biperbanca e Generali. Invece in negativo oggi troviamo Cucinelli meno 1,70%, Leonardo meno 1,50%, Campari meno 1,20%, Nexi meno 1,1%, Moncler meno 1%, come Snam e Amplifon. Allora, segnalo ancora due cose. La prima, che c'è, tra l'altro, un aumento, ma ne parleremo, un aumento del deficit commerciale americano nel mese di luglio, e che lo porta ai livelli più alti dal marzo del 2025. È interessante perché tutti i numeri che ci stanno arrivando segnalano come la politica dei dazi, oltre che i casini che ha creato, poi che hanno fermati, riproposti, fermati, aumentati sul Canada, non sta generando nessun elemento visibile di un miglioramento dell'export americano. Addirittura a luglio l'export americano a 310 miliardi ha fatto un meno 2%, le importazioni americane invece hanno fatto più 2,8%, e il deficit ha toccato 88,6 miliardi di dollari, ed è ai massimi dal marzo 2025. Perché è importante? Perché i dazi, il famoso Liberation Day, poi fermati così, comunque ufficialmente vengono annunciati il 2 aprile. Ora, vedere che dopo tutto sto casino sui dazi, su come li hai costruiti, cioè, sei al deficit, diciamo, che resta alto come quello del marzo 2025, non è che era 90 miliardi, significa che anche guardare in questo anno e mezzo, anno su anno, non è che tu abbia risolto molto, ma ce l'avevamo permessi modestamente di dirlo, che non è così che aumenti la competitività dell'industria americana, ammesso che possa essere competitiva in alcuni settori. Detto questo, a proposito di export, segnalo, ma ce ne occuperemo la prossima settimana, che oltre 90 imprese italiane saranno dal 6 settembre in Argentina e in Brasile per la prima missione di sistema europea nel Mercosur, dopo l'approvazione dell'accordo commerciale con l'Unione Europea promossa da Confindustria. La guiderà il presidente Confindustria Rossini e con lui anche il presidente dell'ICE Matteo Zoppas.
i ministri Tajani e Valditara saranno in missione appunto in Argentina e Brasile, preceduta da una visita istituzionale in Uruguay e oltre 90 imprese appunto al seguito. E sempre a proposito di export ma anche di acquisizioni, Barilla oggi ha annunciato di aver raggiunto l'accordo per acquistare Goodless, che è il marchio statunitense di maccheroni al formaggio. Ora, detto così, diciamo, vabbè, ma è importante per la presenza negli Stati Uniti, come ha ricordato il presidente Guido Barilla, un'opportunità per il futuro. È stata valutata circa 90 milioni di dollari dopo un round di finanziamento. Ancora per quello che riguarda altre notizie, abbiamo detto quasi tutto sostanzialmente, solo 3 italiani, questo è il dato dell'Istat, ci sono 6 milioni di italiani all'estero, forte la presenza in Unione Europea ed è in crescita il dato complessivo, nel senso che al 31 dicembre 2025 gli italiani residenti all'estero erano 6 milioni e 604 mila, quindi più del 10% della popolazione, di cui 183 mila in più rispetto all'anno prima. C'è stata una crescita più contenuta rispetto al 2024, nel 2024 il numero di italiani che sono andati all'estero era cresciuto del 4,6%, l'anno scorso del 2,8%, la metà di questi 6 milioni vive in Europa e poi un terzo invece in America centro-meridionale. Però solo 3 italiani su 10 residenti all'estero sono nati in Italia. Le quote più basse di cittadini italiani nati in Italia sono nei paesi dell'America centro-meridionale, dove prevalgono i discendenti delle migrazioni storiche. Attenzione che questo dato rischia di essere falsato dal modo in cui davamo i passaporti, poi è stato bloccato, ricorderete, l'abbiamo messo in classifica più volte, bastava che tu avessi lo zio, il prozio. Dopo l'Unità d'Italia c'erano casi a Zoldo, l'anagrafe intasata, adesso è stata bloccata, però i nati in Italia, per esempio in Perù, sono solo il 4% dei cittadini che hanno il passaporto, sono 30.000 su 692.000, in Perù sono solo 2.000 su 38.000 con passaporto italiano, vuol dire che tutti gli altri, l'Italia forse l'hanno vista in gita, ma hanno beccato il passaporto grazie ai parenti, non hanno mai, nella maggior parte dei casi, spero che almeno si siano recate nel paese. In Argentina sono 92.000 quelli che sono nati in Italia su 1.000.000 col passaporto italiano, in Venezuela 14%, 17.000 su 122.000. E poi sempre l'Istat, i pensionati italiani all'estero scelgono Spagna e Portogallo per le agevolazioni di carattere fiscale. Ultimo dato, poi passiamo al primo tema, parte l'anno scolastico, sta partendo l'anno scolastico. Ci sono i dati del Ministero dell'Istruzione sulle emissioni in ruolo di docenti su posto comune di sostegno per l'insegnamento della religione cattolica, sono un totale di 37.340. L'anno scorso erano meno, erano 29.685.

Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo sul primo tema, quindi un'altra bella e mega acquisizione da parte di Nvidia. Qualcuno che mi scrive da Caracas dice: continua a rompere agli oriundi. No, ho solo detto che quando vedi queste percentuali in Perù, in Argentina e in Brasile, il motivo nella stragrande maggioranza dei casi di questi, non so, 900.000 argentini che hanno un passaporto italiano ma non sono nati in Italia, si chiamano i passaporti che abbiamo erogato in questi anni, tutto qua, no? Poi io avrei preferito vincolare il passaporto, come ho detto molte volte, a una presenza sul territorio, ad avere vissuto stabilmente in Italia per 5 anni, possibilmente anche a un accordo di lavoro, perché abbiamo bisogno di manodopera qualificata. E come abbiamo detto più volte, se arrivi da aree culturalmente molto vicine, come lingua, come religione, come storia, è anche più facile l'integrazione. Non c'è niente di male nel dire questo, tranne che per le anime belle. Allora, dicevo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo sul primo tema.

0: Oh, stavo guardando una notizia appena battuta. C'è un nuovo attacco di Trump al Canada. Io sarò il loro nemico fino a quando la loro economia crollerà. A quel punto la situazione si rivelerà disastrosa per la loro carriera politica, attacca il premier Mark Carney. Sì, ma Trump, invece che attaccare il Canada, il lago Ontario e tutte queste, non saprei come definirle, questi interventi ad minchiam, ecco, potrebbe occuparsi per esempio del fatto che il gallone sta tra i 4 e i 5 dollari, che il 75% degli americani dice che è colpa sua l'aumento del prezzo della benzina, che il deficit commerciale è tornato ai livelli del preannuncio dei dazi, che quindi se i dazi non hanno risolto nulla. No, chiedo per un amico canadese, è ossessionato. Vabbè, allora Luca Tremolada del Sole 24 Ore, buonasera.
1: Buonasera.
0: Non parliamo di Trump con te, parliamo di questi 13 miliardi che ha speso Nvidia per acquistare Hugging Face. Ora, leggo testualmente, Hugging Face è la più grande biblioteca di intelligenza artificiale gratuitamente consultabile al mondo. Si configura come un GitHub dell'intelligenza artificiale, una piattaforma dove sviluppatori, ricercatori e aziende possono pubblicare, scaricare, modificare e utilizzare modelli di AI. Ospita 2 milioni di modelli ed è utilizzata da più di 13.000 aziende. La sua importanza è cresciuta soprattutto con lo sviluppo dei modelli cosiddetti open weight come Llama di Meta o DeepSeek, che possono essere scaricati e modificati dagli sviluppatori. Siccome il fatturato è di 150 milioni e l'hanno pagata 13 miliardi, mi puoi spiegare che cosa fa Hugging Face?
1: Allora, non è una biblioteca,
0: ecco,
1: per cui non pensiamo alla biblioteca, diciamo che è il luogo dove chiunque, qualunque imprenditore può scaricarsi i modelli di intelligenza artificiale capaci di entrare nel proprio computer, quindi li puoi tranquillamente installare dal tuo PC al tuo server. Tradotto, lì dentro ci puoi poi arrivare ai modelli cinesi, perché devi sapere che il cintura nera, insomma la nazione cintura nera di questi modelli cosiddetti open weight sono i cinesi, e questo aiuta un po' di più a spiegare l'interesse di Jensen Huang e quindi di Nvidia. Ha messo le mani su quello che è il più grosso negozio, attenzione, non lo fanno pagare, è gratuito, il modello di business è diverso, però è il modello, è il negozio attraverso cui europei, occidenti, americani possono provare e testare i modelli cinesi.
0: Ah, e da lì, diciamo, la sua importanza, no, perché quando tu compri, paghi 13 miliardi, un gruppo che ne fattura 150, devi essere ben sicuro della,
1: esatto,
0: relatività futura. Prego.
1: Aggiungo un bit di informazione, io sono appena stato in un viaggio in Cina di lavoro per il Sole 24 Ore, e insomma là, no, ma attenzione, perché là la realtà è un po' diversa dalla nostra. Mentre negli Stati Uniti le grandi big tech fanno un po' la gara ad avere il modello più intelligente, no? Cioè si cerca di arrivare prima, molto capitalista come logica, no? Per cui voglio il modello che è in assoluto più smart, più capace. I cinesi lavorano su modelli molto più piccoli, non stupidi, attenzione, però capaci, insomma, di costare molto meno, e questo ci dovrebbe ricordare qualcosa anche delle logiche della Cina, ma soprattutto funzionanti, che riesci a installartelo ovunque e non lo paghi quanto ChatGPT. Per cui capisci che, insomma, l'Nvidia che cosa ha fatto? Da grande produttore di hardware, quindi di ferro, per l'intelligenza artificiale,
0: certo,
1: ha messo le mani sul più grande negozio

0: spazio gratuito di intelligenza artificiale, diciamo globale, e questo ci spiega un po' il prezzo.
1: Allora, Luca, un'ultima, in una battuta, questo potrebbe rappresentare un problema sulla famosa e temuta bolla di Wall Street del Nasdaq? Mi spiego, se la Cina punta a modelli più piccoli, non dico più semplici, ma più economici, sicuramente di maggiore accessibilità, non c'è il rischio che poi questo vada a minare, no, l'incumbent, come si chiamano in gergo, tutti gli investimenti americani?
0: Allora, io parlo da tecnologo e non da finanziario, però insomma noi che insomma scriviamo di tecnologia siamo tutti abbastanza convinti che lo spillo di questa bolla sarà uno spillo cinese, cioè nel momento in cui la Cina lancerà un modello open weight, per cui molto poco costoso, però capace di avere delle prestazioni simili a ChatGPT, beh, allora questo potrebbe mandare in fuori giri Wall Street e il Nasdaq, per cui insomma è chiaro che tutti gli occhi sono puntati in questo momento sulla Cina, perché non vedo altri spilli. Quindi sì, la risposta è da là che si può arrivare. Adesso Nvidia ci ha messo sopra le mani, non è detto che lo distrugga, lo trasformi, anzi potrebbe essere una operazione win-win, no? Che fa bene a tutti, cioè io vi do il mio hardware, le mie GPU, i miei microprocessori e li metto a disposizione a prezzi migliori per tutta la comunità di chi usa i modelli aperti. Potrebbe anche andare a finire così, oppure potrebbe andare a finire anche molto male.
1: Beh, staremo a vedere, però interessante quello che tu ci raccontavi a lato sul timore che lo spillo per far scoppiare la bolla arrivi dalla Cina per quello che riguarda le quotazioni delle tech e tutto l'indebitamento, oltre 1.000 miliardi di soldi raccolti e di indebitamento effettuato. Dall'intelligenza artificiale alle sfide, alla cosa più classica del capitalismo storico e tradizionale, il prezzo del petrolio, qualcuno mi sta già insultando, non avevo dubbi, non ho detto che sia basso, ho detto che le attese rispetto anche a altre situazioni degli anni scorsi, dei decenni scorsi, con un blocco dello Strato di Hormuz, $90, molti osservatori lo giudicano un prezzo ancora accettabile con quello che sta capitando lì. Pubblicità.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Focus Economia.

0: Sì, dagli sviluppi, dalle attese sull'intelligenza artificiale dopo questa acquisizione da 13 miliardi quasi di Nvidia, alla cosa più classica del capitalismo, anzi della seconda rivoluzione industriale, il petrolio, il greggio. Allora, Sissi Bellomo, buonasera innanzitutto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: La domanda è molto semplice, ha già fatto incavolare alcuni ascoltatori. Con tutto quello che è successo, dopo tutto, e rifaremo dopo sullo scenario economico con il professor Codogno, con tutto quello che veniva detto, attenzione che se il blocco di Hormuz va avanti oltre 2-3 mesi, qui si precipita una recessione globale. Noi abbiamo, e di questo parleremo dopo, i PIL di Italia e Germania che vanno meglio delle attese. Non ho detto che vada tutto bene, che vanno benissimo, però meglio delle attese. Il petrolio, ho dato prima gli aumenti di gasolio che saremmo sopra il 35% se non ci fosse il taglio delle accise, la benzina è un più 22%, il petrolio stesso rispetto il gas è un più 120%, ma il petrolio stesso è a un più 32%, 37% rispetto al 27 febbraio. Però molti osservatori fanno notare che $96, $92 è alto, ma rispetto a questa situazione abbiamo visto il petrolio andare oltre $100 per molto meno. Descalzi ha ipotizzato a luglio, l'amministratore delegato dell'ENI, che questo sia in qualche modo artificiale perché si stanno toccando molto le riserve e questo mantiene il prezzo basso. Tu che idea ti sei fatta?
1: Beh, l'osservazione di Descalzi è assolutamente giusta. Bisogna aggiungere che questo freno che arrivava dal prelevare molto dalle riserve strategiche sta venendo meno purtroppo, perché ormai dalle riserve strategiche arriva poco ed è stato detto più volte, poi magari si cambierà idea, che non sono previsti nell'ambito dell'Agenzia Internazionale dell'Energia altri rilasci ulteriori dopo quello enorme che è stato decretato. Certo, quello ha aiutato a frenare. Un'altra cosa che ha aiutato a frenare è che la Cina ha importato meno. La Cina ormai influenza i mercati del petrolio sul lato della domanda più di quanto l'OPEC riesca a influenzarli sul lato dell'offerta, perché la Cina ha imparato a dosare anche questa questo suo potere che le deriva da essere il maggiore importatore di petrolio. Effettivamente ha ristretto le importazioni anche limitando la sua produzione interna di carburanti e tenendola per sé, perché poi per lungo tempo ha anche limitato le esportazioni di carburanti. Comunque ci sono diversi motivi. Adesso ultimamente c'è stato anche di nuovo un aumento delle forniture di petrolio che arrivano dallo stretto di Hormuz in maniera semiclandestina. Difficile dire quanto. Gli Stati Uniti spesso dicono che è tantissimo il petrolio che arriva, che sì, esce ancora più di prima della guerra.
0: 18 milioni, che è un livello quasi simile al pre-guerra, che era 20 milioni.
1: In realtà c'è grande confusione, ce n'è sempre di più, perché da qualche mese gli Stati Uniti sono riusciti ad ottenere che le immagini via satellite di quella regione siano o oscurate del tutto al pubblico indiscriminato, ce n'erano di disponibili liberamente, o ritardate. Persino l'Unione Europea si è rassegnata ad adattarsi, i satelliti Sentinel, che sono quelli che spesso citiamo anche per il riscaldamento globale, per l'ambiente. Effettivamente queste immagini, che non scattano ogni giorno peraltro, vengono anche date ritardate perché abbiamo ceduto alle pressioni degli Stati Uniti. Ci sono molte società private che stimano i flussi, osservano via satellite ma anche con altri sistemi, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ma certo è un po' più difficile adesso anche a causa di questo. Quello che dicono gli Stati Uniti, non bisognerebbe, a mio giudizio, a giudizio di molti analisti, prenderlo come una media di quanto esce ogni giorno. È possibile che qualche giorno sia uscito anche tanto petrolio così, perché fanno uscire delle carovane in maniera, insomma, con degli espedienti particolari.
0: Senti, un'ultima domanda. Molti ascoltatori dicono: guardate che di petrolio ce n'è tanto in giro per il mondo. L'imbuto, e lo diceva anche Descalzi, perché sì, noi abbiamo rinunciato in Europa, sbagliando, a parte della capacità di raffinazione, l'imbuto è la raffinazione.
1: Sì, l'imbuto e la raffinazione oggi in maniera particolare, perché non dobbiamo dimenticarci che moltissimi carburanti venivano esportati proprio dal Golfo Persico, e a differenza del greggio, che hanno trovato un po' di espedienti, trasbordi ship to ship, insomma da navi grandi a navi più piccole, insomma un po' ne passa, di carburanti ne passano molto meno. Un'altra cosa che non ho citato come fattore importantissimo di freno ai prezzi del greggio è che in realtà chi è che esprime la domanda di greggio? Che consuma greggio? Non io e te consumiamo la benzina, il diesel, il greggio lo consumano le raffinerie. e le raffinerie sono ferme anche perché sono state bombardate in molti casi nel Golfo Persico, non riescono ad esportare come prima, è evidente, esportano molto poco. E poi c'è tutto il tema Russia, dove i continui e precisissimi rispetto a un tempo attacchi fatti dall'Ucraina hanno effettivamente messo fuori uso tantissime raffinerie russe. La Russia era un grosso esportatore, non verso di noi perché noi avevamo l'embargo e non potevamo acquistare, però a livello di equilibrio mondiale la Russia era il secondo esportatore mondiale e ha dovuto addirittura sospendere, vietare le esportazioni di benzina e diesel perché ha delle carenze in patria, ci sono le code di automobilisti che non riescono a fare il pieno in Russia.
0: E quindi ritieni anche tu, insomma, che io non ho capito una cosa, che questo livello di 90-95, magari 100, possa essere tenuto o è un livello ancora, diciamo così, compresso? In una battuta.
1: È un livello abbastanza compresso, a dimostrazione di quello che dicevamo poco fa, invece sui mercati all'ingrosso, quindi non confondiamo con i prezzi alla pompa del diesel che rispondono anche ad altre cose, ma il mercato all'ingrosso a Londra, i futures sul gasolio sono più che raddoppiati di prezzo da inizio anno, volano oltre $1,400 per tonnellata, mentre il Brent da inizio anno, il petrolio Brent, è aumentato del 55%. Il vero problema, sono i prodotti raffinati.
0: Prodotti raffinati. Grazie a Sissi Bellomo.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
2: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Focus Economia.

0: Sì, restiamo parzialmente in tema perché nonostante quello che abbiamo raccontato sul blocco dello Strato di Hormuz, il prezzo del petrolio e il fatto che insomma sostanzialmente l'embargo americano, cioè il blocco americano, stia funzionando per quello che riguarda il petrolio iraniano, molti osservatori fanno notare due cose. La prima può sembrare paradossale, visto che appunto il prezzo della benzina, dove è arrivato il prezzo della benzina, che però insomma il petrolio è a $90, 92, quello che è l'oscillazione quotidiana, è un petrolio alto, non è un petrolio a 130, 120, che uno poteva attendersi dopo praticamente oltre sei mesi dal 27 febbraio. E dall'altro i dati che arrivano dalle economie europee sono, per quelli che abbiamo ricevuto, insomma, sono migliori delle attese. Ricorderete che nei giorni scorsi l'Istat ha certificato che nel secondo trimestre l'Italia ha fatto un più 0,2% e il PIL acquisito per il 2026 è lo 0,8%, quindi quanto cresceremo se non dovessimo più crescere negli ultimi due trimestri, cosa che nessuno si augura. È meglio delle attese. Oggi l'istituto IFO in Germania ha rivisto al rialzo nettamente le prospettive sulla crescita economica tedesca all'1,4%, sono 0,6 punti in più, la stima precedente era una crescita dello 0,6, dello 0,6 all'1,4 è parecchio. Se a questo aggiungiamo che ci sono oggi gli indici dei responsabili acquisti dell'area euro, sia manifatturiero che servizi, si chiama PMI Composito, che è rimasto fermo, ma è rimasto fermo sopra la soglia dei 50 punti, che è la soglia che determina in quell'indice la differenza tra espansione economica o recessione, è rimasto fermo a 52 punti positivi quelli tedeschi e italiani, sotto il livello dei 50 da Francia. Ora, nessuno vuole eccedere in ottimismo, ma oggettivamente uno poteva aspettarsi dati ben peggiori. Visto il prolungarsi, ripeto, del blocco dello Strato di Hormuz e delle tensioni, per non dire guerra, perché ci sono anche attacchi militari tra Stati Uniti e Iran. Grazie per essere in collegamento con noi da Londra al professor Lorenzo Codogno, che insegna e visiting professor alla London School of Economics, consulente di LC Macro Advisor ed è stato capo economista al Ministero dell'Economia e Finanze. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Dunque, anche lei è Codogno, è, ripeto, non vedo già i messaggi, non sto dicendo che tutto vada bene, madama la Marchesa, ma figuratevi, però che le cose non stiano prendendo per ora una piega così critica. L'inflazione, per carità, adesso l'abbiamo vista al 3,3% in Italia, ma è tutta inflazione energetica, cioè non sta partendo perlomeno adesso una spirale inflattiva, come si chiama in gergo. Prego, Codogno.
1: Sì, è tutto quello che lei ha detto è corretto e c'è effettivamente una graduale ripresa in corso. La domanda che ci possiamo fare è perché. Secondo me ci sono vari motivi. Il primo motivo l'ha già parzialmente citato lei, ovvero sia lo shock energetico non è così severo come in passato, in parte rientrato, e almeno sino ad ora sembra stabilizzarsi. Gli ultimi dati chiaramente mostrano un ulteriore rialzo, ma niente di drammatico. Secondo motivo è che prima del bombardamento americano in Iran, quindi prima dell'inizio dei rialzi sugli energetici, l'economia mondiale e anche quella europea e italiana erano in graduale ripresa e quindi si è ripreso questo percorso di graduale recupero dell'economia. Terzo luogo, ci sono dei fattori particolari. Negli Stati Uniti c'è il boom dell'artificial intelligence, quindi grandi spese sull'artificial intelligence, i consumi vanno meno bene, ma comunque ancora discretamente. In Europa c'è la spesa pubblica in Germania che sta spingendo molto, sia spesa per difesa e sicurezza sia anche per infrastrutture, e questo sta spingendo la crescita, la produzione industriale e i dati di oggi del PMI manufatturiero in Germania. E quindi ci sono questi fattori. Va detto che l'economia era ancora in recupero dopo, diciamo, la forte compressione del potere d'acquisto dei consumatori in tutta Europa, in particolare in Italia. Quindi questo recupero sta continuando in maniera molto graduale, ma sta continuando, e quindi questi sono i fattori che fanno vedere una forte resilienza dell'economia europea e anche di quella italiana. Come lei ha detto, il secondo trimestre è finito ad una crescita non particolarmente esaltante, 0,02, però questo porta ad uno 0,8 di crescita acquisita per l'anno. Gli ultimi dati, sia coincidenti che anticipatori del ciclo, mostrano che anche il terzo trimestre sarà un terzo trimestre discreto, e quindi probabilmente il PIL dell'Italia, tenendo conto di alcune cose tecniche, ovvero sia la differenza tra i dati seasonally adjusted del trimestrali e aggiustati anche per i giorni lavorati, mentre quello, il PIL annuale è grezzo, probabilmente il PIL complessivo dell'anno si situerà sopra l'1% anche in Italia, secondo me.
0: Che non è male, lo dico a chi ascolta. Non è male, viste le premesse, visto cosa è successo il 27 febbraio.
1: Sì, questi sono i dati, diciamo, un po' rassicuranti. Il problema è che se guardiamo lo scenario internazionale, i potenziali rischi sono molto elevati, nel senso che da situazione in Medio Oriente e anche in Ucraina, che non si è sicuramente stabilizzata, anzi, per certi aspetti ancora più pericolosa di prima, gli effetti ritardati di questa situazione, siamo in procinto di vedere, insomma, gli possibili probabili rialzi dell'energia in autunno, visto che le scorte sono a livelli molto bassi, quindi probabilmente ci saranno nuove tensioni. Mi aspetto l'inflazione continuare a salire, anche se in una maniera non particolarmente drastica, ma comunque il rischio c'è che continui a salire. Per il momento l'ho fatto in maniera molto moderata, e probabilmente anche la BCE alzerà i tassi, quindi se mettiamo tutto insieme, diciamo, le prospettive non sono particolarmente rose.
0: No.
1: Aggiungerei che anche il mercato azionario è su livelli che forse si fa fatica a giustificare con le prospettive degli utili aziendali,
0: sì, soprattutto sulle compagnie
1: gonfiato
0: dall'intelligenza artificiale, cioè gli oltre 1.000 miliardi di debiti che sono stati fatti a Wall Street su quello, ma in generale il timore lo abbiamo espresso più volte. Sono d'accordo che i rischi siano ancora molto forti, noi stiamo però certificando. Io alla fine ci metterei la firma per un PIL italiano sopra l'1% nel 2026, ripeto, viste le premesse dopo il 27 febbraio. C'è un altro elemento di incertezza che noi stavamo però valutando in questi giorni, Codogno, ed è riferito alle tensioni forti sui titoli di Stato, perché è vero, il decennale americano è un po' calato al 4,74% dopo che era arrivato al 4,80% come rendimento il T-bond americano ai massimi da novembre 2023. Però abbiamo visto tensioni sulle obbligazioni giapponesi cresciute come rendimenti, titoli di Stato giapponesi e non solo. Ecco, lei, io la faccio spesso questa domanda, teme di più tensioni sul debito e oltre che mercati che si attendono rialzi dei tassi di interesse se l'inflazione continua a essere sopra la media, o l'eccesso, diciamo, di investimenti, di prezzi raggiunti dai titoli tecnologici a Wall Street?
1: Beh, le due cose sono abbastanza collegate, nel senso che si pensa che soprattutto la spinta verso i tassi a lungo termine sia in parte dovuta anche alla domanda di capitali legata alle società di artificial intelligence. Le preoccupazioni sul debito americano sono reali, a mio avviso, anche quelle sul debito giapponese. L'Europa per il momento non è l'epicentro, diciamo, della crisi, ma è chiaramente possibile che i tassi a lungo termine continuino a salire, soprattutto se le banche centrali non reagiranno in maniera tempestiva. Però se reagiscono in maniera tempestiva, è chiaro che questo può essere anch'esso un problema, perché in parte può contribuire a tenere i tassi a lungo termine elevati e quindi a aumentare il costo del finanziamento del debito pubblico in altri paesi. Ricordo che il mercato del debito è un mercato globale, quindi se le tensioni ci sono negli Stati Uniti, in parte inevitabilmente si riverberano anche in Europa e quindi anche in Italia, e direi soprattutto in Francia, che in questo momento è nell'occhio del ciclone.
0: C'è il deficit anche molto alto. Un'ultima battuta, Codogno, è uscito oggi il dato sul deficit commerciale americano, cioè la differenza tra quanto l'America esporta e quanto importa. Nonostante i dazi, i nuovi dazi, i controdazi, i dazi al Canada, a luglio ha toccato i massimi dal marzo del 2025, quasi 90 miliardi di deficit, ed è un più 24% sul mese di giugno. Sembrerebbe questo dato, dove comunque il deficit era alto anche a giugno. L'America ha esportato per 310 miliardi a luglio, ha importato per 399 miliardi. La cosa interessante è che le importazioni sono aumentate del 3%, le esportazioni americane sono anche calate del 2%. È un ulteriore elemento per dire che la politica dei dazi ha creato problemi agli esportatori, agli importatori, ai consumatori finali, ma non ha inciso, non vediamo nessun tipo di elemento per cui abbia inciso nel deficit americano commerciale?
1: Assolutamente sì, questa è la cosa che io dicevo già dall'inizio di questa guerra tariffaria con me e molti altri economisti, le tariffe non sono il modo per risolvere gli squilibri commerciali, infatti lo si è dimostrato, perché il deficit statunitense continua a crescere. Questo significa che nonostante i dazi la situazione non cambia, la competitività dell'economia americana, delle esportazioni americane non è cambiata in maniera significativa, è solamente stato un grandissimo caos per gli esportatori e gli importatori a livello internazionale, e teniamo presente che questo è un fattore negativo perché ha frammentato l'economia mondiale, ha aumentato i costi e ridotto l'efficienza. Questo cosa vuol dire? Che nel medio periodo dovremmo aspettarci un po' meno crescita e prezzi più alti, e questo non è certamente un fenomeno positivo.
0: Grazie a Lorenzo Codogno, professore alla London School of Economics e consulente del C-Macro Advisor. È veramente tutto per questa puntata. Domani in diretta dalle 17 in poi dal workshop Ambrosetti di Cernobbio.

0: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: We are working to finally end America's longest war.
5: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
6: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e dal 7 settembre vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
7: Sono le 23.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Crosetto sul caso Vannacci e sui militari coinvolti nel partito, l'accertamento non è un'indagine. Report di Pasquale, co-conduttrice insieme per Vincenzi, l'opposizione gestione disastrosa della RAI. Ancora femminicidi, getta la compagna dal crocevia della 1 a Barberina del Mugello e poi si uccide. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Intervento del ministro della difesa Guido Crosetto sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci. Trovo profondamente sbagliato trasformare un accertamento preliminare con una indagine per la ricostruzione del partito fascista. Sono garantista, dice Crosetto. E tutto questo nel giorno in cui la procura militare ha disposto accertamenti sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto del sindacato delle forze armate e gli allarmi del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Ma non c'è nessun indagato, precisa la procura. Dal canto suo Roberto Vannacci contrattacca sulle accuse del voto, anche il Financial Times e i poteri forti sono coinvolti. Affidata la co-conduzione di Report, approva la redazione.
9: È Claudia Di Pasquale, la nuova co-conduttrice di Report. Storica inviata del programma di Rai 3, sarà lei ad affiancare Daniele Piervincenzi dopo il passo indietro di Giulia Presutti. La nuova nomina, decisa dal direttore approfondimenti Rai Paolo Corsini, ha ottenuto il gradimento della redazione, che aveva minacciato dimissioni in blocco dopo l'annuncio della coppia Piervincenzi-Presutti, indicata inizialmente da Corsini. La fumata bianca non placa però le polemiche interne. A segnare la giornata è stato anche uno scambio di insulti tra due inviati di Report e Salvo Sottile, il conduttore Rai che sui social nelle scorse settimane aveva contribuito ad alimentare la campagna mediatica contro Siegfried Ranucci, uno scontro che ha spinto i consiglieri di amministrazione Roberto Natale, Alessandro Di Maio e Davide Di Pietro a chiedere la convocazione urgente di un CDA straordinario per discutere di quella che hanno definito una gestione disastrosa del caso Report. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
7: Wall Street chiude la seduta in territorio positivo, il Dow Jones sale dell'1,18%, il Nasdaq segna un progresso dell'1,40% e rialzo anche lo Standard & Poor's a più 1,40%. Adesso la cronaca rapisce l'ex compagna, la getta dal cavalcavia in A1 a Barberino del Mugello. Federico Vella si sarebbe buttato subito dopo aver ucciso Lorena Iscera nel primo pomeriggio di oggi dal viadotto Loro. Tutto questo mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato attraverso il numero unico 112. L'uomo si è poi buttato a sua volta ed è morto anche lui. E questa era l'ultima notizia, prossimo appuntamento con il GR a mezzanotte. Yeah.

0: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
2: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Luglio, mese fondamentale per i Clash, che 50 anni fa debutteranno dal vivo come gruppo di supporto dei Sex Pistols per poi diventare una delle band più rilevanti del rock. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. Eccoli Clash, The Right Profile.

The Right Profile, i Clash dal London Calling, il doppio album del 79, uno dei dischi più rilevanti del rock. Tre anni prima, come detto, il 4 luglio 1976, la band debutterà dal vivo aprendo per i Sex Pistols a Sheffield davanti a 50 persone. Su quella serata poi ci torno perché è stata molto importante. Ora resto un istante su The Right Profile, pezzo ispirato dalla vita molto tormentata tra farmaci e alcol di Montgomery Clift, la star hollywoodiana di classici del cinema come Un posto al sole, Da qui all'eternità, L'albero della vita o Improvvisamente l'estate scorsa. Nel brano si parla del suo terribile incidente d'auto del 1956 con la macchina finita contro un palo della luce mentre stava tornando a casa dopo una festa organizzata da Elizabeth Taylor, e sarà proprio lei a salvargli la vita. Era stata avvertita ed era arrivata subito sul posto. Guy Stevens, produttore di London Calling, aveva prestato a Joe Strummer, leader dei Clash, una copia della biografia di Montgomery Clift uscita nel 78, pensando che magari gli poteva ispirare una canzone, e così sarà. Il titolo The Right Profile, il profilo migliore, veniva dal fatto che nell'incidente il volto di Clift era rimasto profondamente sfigurato e l'attore si era dovuto sottoporre a un intervento di chirurgia plastica per ricostruire la mandibola fratturata. Continuerà comunque a recitare, ma per apparire al meglio verrà sempre inquadrato in modo che non si vedessero le cicatrici, appunto il Right Profile. E questa ci sta, Lewis Brooker, Movie Star.

0: nothing lasts forever. It's a pre-made market.
1: Movie Star, il duo Lewis Brooker, ossia Andy Lewis e Hugh Brooker dei Night Trains, tra i protagonisti in negativo del debutto live dei Clash quel 4 luglio, soprattutto Paul Simonon, il bassista massacrato da una recensione della serata del New Musical Express che sottolineava come non sapesse nemmeno accordare lo strumento e che era dovuto intervenire il chitarrista Mick Jones. Simonon peraltro era la prima volta che suonava dal vivo, critiche feroci anche nei confronti dei Sex Pistols, ma poi tutti e due i gruppi, come si sa, sbocceranno e London Calling, ad esempio, è la prova di quanto in 3 anni

Clash fossero musicalmente cresciuti. Album passato alla storia, vedi poi come vanno le cose, anche per la foto in copertina dello stesso Simonon immortalato mentre schiantava il basso sul palco, gesto che nasceva dalla rabbia del bassista nei confronti della security che durante il concerto del gruppo al Palladium di New York il 20 settembre 1979 se la stava prendendo con chi si era alzato in piedi per ballare, e questo perché in quella sala era vietato muoversi, bisognava restare seduti. Quando glielo dicono, Simonon, che evidentemente poteva anche pensare che il pubblico era immobile perché si stava annoiando, si arrabbierà moltissimo e anche per movimentare un po' la cosa farà quel gesto passato alla storia del rock, una vera tempesta, Stormy appunto, i Classics 4 remixati dai greci Senior Citizens. Dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 4 settembre. Torna l'anticiclone africano. La giornata sarà contrassegnata da condizioni di bel tempo, infatti il sole non incontrerà grossi problemi a splendere in un cielo che si potrà vedere spesso sereno. Le nubi saranno un po' più presenti lungo le coste tirreniche, liguri e sulla Sicilia. Temperature massime in aumento, è arrivata la sesta ondata. Scarica l'app di ilmeteo.it.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

The Guns of Brixton, i Clash dall'album London Calling, pezzo scritto e cantato dal bassista Paul Simonon, protagonista come detto di uno dei gesti più iconici del rock, ossia il basso schiantato sul palco immortalato sulla copertina di London Calling appunto. Tornati dentro Ultrapop qui su Radio 24, occhio perché lo strumento con il manico spezzato, un P-Bass, un Fender Precision Bass bianco con la scritta Pressure e il teschio dei pirati con le ossa incrociate, finora in mostra permanente a Londra al London Museum, sarà di nuovo visibile al pubblico a partire dal 28 novembre, quando il museo riaprirà completamente rinnovato e in una nuova sede. Tutte le informazioni sono sul sito londonmuseum.org.uk. Oltre al basso saranno in mostra anche opere di Banksy, la poltrona di Charles Dickens, vestiti della regina Vittoria e centinaia di altri oggetti. The Guns of Brixton, tornando un momento al brano, è un pezzo molto importante politicamente perché racconta le tensioni del tempo in quel quartiere londinese tra polizia e comunità afro-caraibica, soprattutto immigrati giamaicani, anticipando quello che poi avverrà, e cioè le rivolte di Brixton degli anni 80, e anche perché musicalmente, oltre ad evidenziare quanto Simonon fosse cresciuto come autore, rendeva anche l'idea della grande evoluzione dei Clash, con relativo allargamento degli orizzonti sonori che si completerà poi con l'album Sandinista. Non solo, in London Calling ci sono ad esempio anche pezzi come Spanish Bombs sulla guerra di Spagna dal 36 al 39, che a loro volta evidenzieranno come gli argomenti trattati nei testi del gruppo non fossero più centrati esclusivamente su ambiti locali, quindi grandi evoluzioni. Dave, Grind On.

0: Grind On, il singolo appena uscito di Dove, voce incredibile. London Calling, quindi un disco centrale a vari livelli per i Clash, e certo non lo scopriamo adesso. Gruppo che ancora oggi continua ad essere assolutamente influente. Sicuramente dopo i Sex Pistols, i Clash sono stati il gruppo più travolgente e più mitizzato del punk inglese, non solo, ma quello che attraverso i decenni li ha resi una presenza costante dell'immaginario culturale è il modo in cui, a partire da London Calling e già mesi prima con l'EP The Cost of Living, cambieranno il loro approccio ai testi e soprattutto ai suoni, mescolando una grande varietà di stili: rock, pop, soul, funk, reggae, latin, rimandi al jazz e altro. Da qui pezzi del gruppo finiti in tante colonne sonore, titoli come la stessa London Calling e in seguito Should I Stay or Should I Go o Rock the Casbah, diventati veri e propri slogan. Registi che hanno intitolato i propri film rifacendosi ai pezzi del gruppo, e ovviamente una sfilza di musicisti che, oltre a riconoscerli come influenza fondamentale, li ha anche rieseguiti negli stili più imprevedibili, anche all'ukulele, come in questa versione di Should I Stay or Should I Go della Ukulele Orchestra of Great Britain. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.
1: Darling, you've got to let me know. Well, should I stay or should I go? Well, if I say that you are mine, I'll love you till at least half nine.

0: Ultra Pop.
1: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
0: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
1: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
0: Beh, non tutti.

Zombie, il singolo di Jamie T, artista londinese da Carry On The Grudge, il suo terzo album, e anche Jamie T è tra i nomi che si sono formati ascoltando i Clash. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Si è detto fin qui del gruppo di Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon e Topper Hayden e del loro esordio nel 76 in Inghilterra come gruppo di supporto dei Sex Pistols. Quello è anche l'anno in cui nasce il punk inglese con i singoli Anarchy in the UK dei Sex Pistols e New Rose dei Damned, la prima punk band inglese a pubblicare un 45 giri. 50 anni fa, non ci posso credere, se ci penso io piange. Da lì si vola nel 1977, che è poi l'anno della grande diffusione del punk. Io ad esempio in quell'estate ero a Londra e mi ricordo che i negozi di dischi avevano tutto in mostra la copertina del primo album omonimo dei Clash, che era uscito ad aprile. A ottobre poi arriverà Nevermind the Bollocks, l'album dei Sex Pistols, e lì goodbye definitivo, non ce ne sarà più per nessuno, la musica era cambiata. Sempre nel 77 era uscito il primo singolo dei Clash, White Riot, e sul lato B c'era 1977, e lì Joe Strummer urlava: nel 1977 niente più Elvis, Beatles o Rolling Stones. Verso che per i Clash e per molti altri in quel periodo di sovvertimenti culturali punk valeva tantissimo. Poi nel tempo gli umori cambieranno e sia Mick Jones che Joe Strummer dichiareranno di essersi formati ascoltando Rolling Stones e Beatles, e come poteva essere altrimenti? Anche Elvis avrà un ruolo importante per i Clash, e non a caso la copertina di London Calling riprenderà gli stessi colori rosa e verde delle lettere del primo

Dead End Street, uno dei pezzi più noti dei Kinks, il gruppo londinese di You Really Got Me, sono stati al cuore degli anni 60 e hanno sempre raccontato la quotidianità inglese con massima ironia e grande attenzione alla realtà sociale. E Dead End Street qui ci stava perché, secondo Dave Davis, componente storico dei Kinks insieme al fratello Ray, avrebbe ispirato London Calling, cosa che il chitarrista scrive anche nella sua autobiografia. Non so quanto sia vero, forse nell'intro qualche somiglianza c'è, anzi adesso confrontiamo per bene. C'è Alessandro Chiappini in regia. Ale, mi fai sentire per favore di nuovo l'inizio di Dead End Street? Adesso l'inizio di London Calling. Beh, qualche rimando può esserci, in ogni caso conferme o smentite da parte dei Clash non ci sono mai state. L'unica cosa certa è che i Clash sono stati grandissimi fan dei Kinks, e proprio a un concerto del gruppo dei fratelli Davis al Rainbow di Londra, Mick Jones e il batterista Topper Hayden, che avevano già suonato insieme, si incontreranno di nuovo, e lì Jones chiederà a Hayden di unirsi ai Clash. Quindi i Kinks centrali nella storia del gruppo. Brother Wallace e Patient Man.

è Patient Man, Brother Wallace, da Electric Love, il suo primo album appena uscito. Gran voce, sento il chiap in cuffia che continua a chiedere London Calling, stai calmo, dopo la sentiamo, anche perché parliamo di un pezzo fondamentale per capire quello che era successo in Inghilterra prima, durante, cioè nel 79 quando viene pubblicato il singolo, e dopo l'uscita di quel brano. Un pezzo che da un lato arrivava 3 anni dopo il 45 giri dei Sex Pistols, Anarchy in the UK del 76, giorni in cui l'esito del conflitto politico e culturale auspicato dal punk era ancora incerto, e dall'altro un singolo che irrompeva nel rock dopo l'insediamento a primo ministro britannico di Margaret Thatcher, dopo la morte di Sid e Nancy e l'implosione del primo punk inglese. Ecco, diciamo che in quest'ottica London Calling arrivava già a fine corsa e inconsapevolmente stava anche decretando per molti versi la normalizzazione di un genere, o quantomeno della prima ondata punk, che ormai da decenni entra e esce dalle playlist radiofoniche. Eccola London Calling.

London Calling, i Clash, brano incardinato nella storia del rock e ovviamente dei Clash, gruppo con cui insieme ai Pistols sono cresciuto. Per me due band fondamentali, Ace of Fitzroy, I Want Magic,

I Want Magic, Iso Fitzroy, brano prodotto dal francese Dimitri From Paris. Torno a London Calling perché, come detto, è appunto un brano nevralgico con cui anche ragionare sulle evoluzioni e involuzioni di una subcultura fondamentale come il punk. Quel pezzo lo scrivono Joe Strummer e Mick Jones, ma l'ispirazione veniva per lo più da Paul Simonon, che oltre a suonare è soprattutto un artista visivo, e il Tamigi di cui si parla nel pezzo è da sempre uno dei soggetti ricorrenti dei suoi dipinti, fiume che nel brano da un lato sommerge metaforicamente la Londra della Thatcher e dall'altro, per chi ce la fa, si trasforma nell'unica via di fuga. Anni fa, in occasione di una sua mostra, gli chiesi quanto ci fosse di lui nella canzone e lì si schermì dicendo che il pezzo l'avevano scritto tutti insieme e che comunque Joe Strummer sarebbe scampato all'esondazione perché in quel periodo abitava al piano alto di un palazzo. Rispetto a quanto raccontato nel testo non ci sarà comunque alcuno straripamento e soprattutto rimarranno inattuati anche i propositi di rivolta che il verso più noto del pezzo prefigurava, ora che è stata dichiarata la guerra e che arriva la battaglia. Non ci sarà nessuna battaglia, come si sa. Nel 1979 non ci sarà cioè la lotta di classe vagheggiata dai Clash nel brano e la Thatcher continuerà saldissima a guidare il governo. Rispetto quindi al ribellismo punk di Anarchy in the UK, rispetto a uno spirito del tempo gravato in Gran Bretagna nel 1976 da crisi economica, tensioni sociali e forte instabilità politica, e in cui l'esito della battaglia di cui sopra era ancora incerto e anzi eravamo solo alle prime schermaglie, London Calling, come detto, nasceva già sconfitta in origine, scritta auspicando un conflitto di cui si conosceva già il risultato finale, esplicitato, se uno ancora non lo avesse capito, anche da quella miriade di cartoline postali che invaderanno Londra e non solo, con sopra creste colorate e pose finto incazzose. Tutto finito. Millie Malone,

Milly Malone, Tito Ramírez, artista spagnolo, anche chitarrista dei Los Granadians, una gran botta di Latin Soul. Chiudo con i ragionamenti intorno a London Calling, il singolo dei Clash del 79, anno che, per tornare a quanto detto fin qui, consegnerà il gruppo alla longevità del rock, trasformandolo anche con altri brani successivi come Should I Stay or Should I Go o Rock the Casbah in un classico radiofonico, un gruppo ripulito da ogni forma di eversione sonora e politica, conforme in contenuto e forma alle aspettative della cultura dominante, a quei modelli ritmici e melodici che rendono appunto molto graditi gli artisti ai mezzi di comunicazione, alla radio in particolare, consentendogli di attraversare indenni i decenni. E in questo stili intergenerazionali come reggae, funk, pop e soul, diciamo che ai Clash hanno dato una grandissima mano. Tutte considerazioni molto dolorose se si pensa che il punk era nato non solo con l'obiettivo di radicalizzare lo scontro politico e culturale, ma anche con l'idea di azzerare musicalmente quanto lo aveva preceduto, i grandi classici appunto. Come subcultura, gli umori del punk, e non sto qui a ricordarlo, hanno continuato ad attraversare i decenni, modificati, metabolizzati, stravolti, e questo dimostra quanto quel mondo sia stato centrale nella cultura popolare. Anche London Calling, dopo anni, resta comunque un pezzo che continua a parlarci, racconta di errori nucleari, disastri ambientali, tensioni sociali e brutalità della polizia, tutti argomenti a cui a distanza di decenni si continua a restare purtroppo appesi. Anche l'idea di chiamare il pezzo London Calling sarà geniale, facendo riferimento all'espressione parla Londra, ovvero sia quella serie di messaggi cifrati irradiati da Radio Londra durante la Seconda Guerra Mondiale, stazione che con i suoi programmi informava le popolazioni europee sullo stato del conflitto con i nazisti. Per i Clash quel titolo era anche un commento implicito su una generazione di nonni e genitori che aveva sì sconfitto Hitler, ma che però alla fine si era seduta apaticamente sulle glorie di quell'evento senza riuscire a preparare e ad immaginare un futuro per figli e nipoti, lasciandoli nel grande inverno dello scontento che sarebbe seguito. Dall'altro era anche un modo per autoconvincersi che se chi li aveva preceduti da solo ce l'aveva fatta, anche i figli avrebbero potuto avere qualche chance. In soldoni, loro avevano sconfitto il nazismo, noi sconfiggeremo la Thatcher. Sappiamo com'è andata. Il fatto poi che i Clash caldeggiassero nel pezzo istanze rivoluzionarie per forza di cose non più realizzabili nel tempo in cui venivano proposte e di cui i Clash stessi non potevano non essere consapevoli, contribuirà anche a creare un cuscinetto di sicurezza tra il testo di London Calling e il momento storico, a disinnescare cioè per sempre l'eventuale potenziale antagonista di quel pezzo e del punk in genere. Del resto, i musicisti cambiano le mode, i politici le società, molto spesso in peggio, e a 50 anni dal Big Bang, da Anarchy in the UK, The Sex Pistols, è ancora tutto tristemente vero. Madness, Tomorrow's Just Another Day, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Pio G C, ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: È mezzanotte.
2: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Indagine sui militari che aderiscono al partito di Vannacci, ombre rosse sul voto, a Bari attesa la festa di Fratelli d'Italia per il governo più longevo. Putin contro la Germania, da Merz passi bruschi ma goffi, allerta anche in Danimarca sul voto. Di Pasquale, co-conduttrice di Report, i consiglieri di opposizione attaccano per la disastrosa gestione Rai. Lancia la ex dal viadotto sulla 1, lei aveva chiesto aiuto al 112. Un saluto dalla redazione di Elisabetta Fiorito. La Procura Militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. Testate manovrate dalla finanza internazionale per il leader di Futuro Nazionale che replica in un video.
1: Grandi titoloni sulle possibili e potenziali influenze russe sulle elezioni italiane. Ma guarda caso nessuno si preoccupa invece sulle attuali e già presenti influenze sulle elezioni italiane da parte del Financial Times e da parte di tantissime altre testate manovrate dalla finanza internazionale e dai poteri forti.
0: Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani, anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema che non riguarda solo l'Italia. Attesa poi a Bari la festa di Fratelli d'Italia per la durata record del governo con Giorgia Meloni. E Mosca contrattacca contro la Germania dopo le accuse per i droni bomba sull'Ipsia. Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin.
2: Maggior sostegno all'Ucraina, più pressione sulla Russia. La via per la pace passa da là, dicono Germania, Francia e Polonia, che hanno discusso a Weimar di minacce ibride provenienti da Mosca dopo il ritrovamento del drone bomba a Lipsia, che secondo Berlino avrebbe dovuto essere utilizzato in un attentato orchestrato dal Cremlino. Finora a far saltare qualcosa in Germania sono stati gli ucraini, ha commentato Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo, riferendosi alle conclusioni dell'inchiesta tedesca sul sabotaggio del Nord Stream. In serata il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff, sono attesi a Kiev per sperabilmente rilanciare i negoziati con la Russia. Il presidente degli Stati Uniti invece nel mentre si scagliava contro l'Europa ed il predecessore Biden, annunciando l'intenzione di chiedere il rimborso agli alleati dei fondi spesi per l'Ucraina e per la NATO. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Sei mesi di guerra e sanzioni sempre più dure non sembrano bloccare Teheran, che ha colpito diverse basi americane nel Golfo, mentre il conflitto rischia di prolungarsi per almeno un altro anno.
3: Sarebbero state colpite, secondo fonti iraniane, le basi aeree americane negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait. Secondo fonti locali, invece, i razzi sarebbero stati intercettati per tempo. Notizie contrastanti anche per quanto riguarda lo stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ne dichiara il completo controllo, ma il traffico è bloccato.

0: bloccato da giorni. Intanto, fonti vicine alla Casa Bianca riferiscono che i principali consiglieri di Trump starebbero spingendo per evitare un'ulteriore escalation prima delle elezioni di metà mandato, mentre potrebbe esserci un'intensificazione bellica subito dopo il voto. In questi termini, gli analisti leggono la notizia riportata dal Wall Street Journal secondo cui il Pentagono avrebbe esteso il dispiegamento militare in Medio Oriente fino al 2027. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Affidata alla co-conduzione di Report dopo la rinuncia di Giulia Presutti, d'accordo la redazione.
2: È Claudia Di Pasquale, la nuova co-conduttrice di Report. Storica inviata del programma di Rai 3, sarà lei ad affiancare Daniele Piervincenzi dopo il passo indietro di Giulia Presutti. La nuova nomina, decisa dal direttore approfondimenti Rai Paolo Corsini, ha ottenuto il gradimento della redazione, che aveva minacciato dimissioni in blocco dopo l'annuncio della coppia Piervincenzi-Presutti, indicata inizialmente da Corsini. La fumata bianca non placa però le polemiche interne. A segnare la giornata è stato anche uno scambio di insulti tra due inviati di Report e Salvo Sottile, il conduttore Rai che sui social nelle scorse settimane aveva contribuito ad alimentare la campagna mediatica contro Siegfried Ranucci, uno scontro che ha spinto i consiglieri di amministrazione Roberto Natale, Alessandro Di Maio e Davide Di Pietro a chiedere la convocazione urgente di un CDA straordinario per discutere di quella che hanno definito una gestione disastrosa del caso Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Drammatico femminicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e gettato dal viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato attraverso il 112, il numero unico per le emergenze. Un amico, l'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto. Ma non è l'unica notizia tragica. Strage in famiglia nel Savonese. Un 59enne ha ucciso moglie e figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. L'uomo ha lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. Wall Street chiude la seduta in territorio positivo, il Dow Jones sale dell'1,18%, il Nasdaq segna un progresso dell'1,40%, il rialzo anche lo Standard & Poor's a più 1,40%. La Terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno di El Niño che si fa sempre più grande. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU, ancora caldo intanto in Italia, dove attesa una nuova ondata nel fine settimana.
3: Ancora caldo sull'Italia, con temperature tra i 35 e i 37 gradi almeno fino al 9 settembre. Il weekend in arrivo si apre col bollino arancione, il livello 2 di allerta per le ondate di calore, almeno per tre città, Brescia, Bari e Campobasso, mentre per la gran parte delle altre tornerà il bollino giallo. Le temperature superiori alla norma sono destinate a rimanere fino a novembre a causa di El Niño, il fenomeno di riscaldamento periodico del Pacifico tropicale sudorientale. Lo afferma l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, i cui centri di osservazione indicano una probabilità prossima al 100% che il Niño persista fino al febbraio 2027, anno destinato a diventare il più caldo mai registrato. Il riscaldamento globale supererà la soglia di più 1,5 gradi centigradi dai livelli preindustriali probabilmente entro pochi anni. Lo prevede un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, l'UNEP, secondo cui nello scenario più ottimistico l'aumento sarà di più 1,8 gradi, mentre la gran parte degli altri scenari prevede più più elevati. Il fenomeno El Niño è di proporzioni gigantesche e il pianeta è in pericolo. L'allarme del segretario generale dell'ONU Guterres. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Coppa Italia, Verona supera 2-1 il Cagliari e all'ottavi trova la Roma. E questa era l'ultima notizia. Tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito e regia Anna Riva. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: appena 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac. Celebrating Natural Stone for 60 years.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questa trasmissione si

hai. Io. È una linea in piedi, hai. Sembra quasi un essere umano visto da lontano, non ha bisogno di aggettivi, fotografie, biografie. Dice hai e basta, io. Poi è arrivata la tecnologia e quella lettera se l'è presa. Prima iMac, poi iPod, iPhone, iPad, iCloud, iCos. Come se ormai anche il fumo dovesse cominciare per AI. Hanno messo una I, una AI, davanti a tutto. E la cosa incredibile è che mentre la mettevano davanti agli oggetti, la toglievano lentamente a noi. Oggi, se dici AI, non pensi più subito a io. Pensi a qualcosa da comprare. A un modello nuovo, a una memoria più grande, a una batteria che dura di più. Una delle più grandi fregature della tecnologia è proprio questa. Cioè non ci hanno rubato soltanto il tempo, l'attenzione, i dati. Ci hanno rubato perfino il pronome personale. Ha trasformato la prima persona in un marchio. Che magari io un giorno sponsorizzerò, Lo dico subito, non sono un ipocrita, ci mancherebbe altro. Non dico che è brutto. Dico che questa cosa è una cosa interessante. E infatti il paradosso è proprio feroce. Abbiamo strumenti sempre più personalizzati e persone sempre meno personali. Il telefono riconosce il nostro volto, ma noi facciamo sempre più fatica a riconoscerci. Il telefono sa dove siamo, cosa desideriamo, cosa abbiamo cercato alle 3 di notte, sa quando dormiamo, quanti passi facciamo, chi amiamo e per quanto tempo lo guardiamo. Lui sa tutto di noi e noi, davanti allo specchio, ancora a domandarci chi sono. Il problema comincia proprio lì. Abbiamo affidato la nostra identità a un oggetto che può soltanto archiviarla, ma archiviare una vita non significa viverla. Fotografare un'emozione non significa sentirla. Condividere un pensiero non significa averlo pensato davvero. Una volta il telefono era una cosa che possedevamo. Adesso è lui che possiede noi. Dentro il telefono ci siamo noi. I ricordi, gli amici, il lavoro, i desideri, perfino il modo in cui vogliamo essere guardati. Se si spegne il telefono, per qualche minuto sembra che ci spegniamo anche noi. E non ci hanno ristretto soltanto l'io, ci hanno ristretto l'orizzonte. Sì, l'orizzonte. L'orizzonte per definizione è orizzontale. Anche i nostri occhi sono uno accanto all'altro, uno sopra l'altro. È orizzontale il cinema, è orizzontale il paesaggio, è orizzontale il letto in cui sogniamo. Sono orizzontali le braccia quando si aprono per abbracciare qualcuno. Per secoli abbiamo immaginato il mondo in largo, poi abbiamo preso tutta quella larghezza e l'abbiamo costretta dentro un rettangolo verticale, grande quanto una mano. E adesso pensiamo in verticale, ricordiamo in verticale, inquadriamo in verticale, perfino quando accade qualcosa di meraviglioso, invece di allargare gli occhi e di vederli almeno in grande schermo, in fisheye, in realtà alziamo il telefono. Non guardiamo più a destra e a sinistra, scorriamo sopra e sotto. Non guardiamo più a destra e a sinistra, scorriamo sopra e sotto. Non andiamo avanti, andiamo giù. Un video dopo l'altro, un volto dopo l'altro, una vita dopo l'altra. Tutto vicino, tutto rapido, niente accanto. A volte penso ai ragazzi che sognano. E il sogno non ha il formato di una storia, non è 9/16. Non ha una cornice, non ha una barra da scorrere, non dura 15 secondi. Il sogno si allarga. Cambia prospettiva, mette insieme ciò che non dovrebbe stare insieme e alcuni ragazzi quando sognano fanno fatica perfino a riconoscere le immagini dei propri sogni perché il sogno continua a mostrare un orizzonte mentre loro sono stati educati a guardare il mondo da una fessura verticale. Ma non è colpa loro. Noi gli abbiamo consegnato uno schermo prima ancora di insegnarli a guardare. Gli abbiamo chiesto di mostrarsi ancora prima di che potessero scoprirsi. È così. Gli abbiamo chiesto di costruire un profilo prima di costruire una personalità. Gli abbiamo chiesto di dire a tutti questo sono io, quando magari non avevano ancora avuto il silenzio necessario per chiedersi ma io chi sono? Allora il gesto più rivoluzionario, ci mancherebbe, non è buttare via il telefono, è rimetterlo al suo posto, ricordarsi che l'iPhone è una cosa e l'AI è una persona, che la memoria non è soltanto uno spazio da liberare, che un'emozione non deve per forza diventare un contenuto, che qualcosa può essere vero anche se nessuno lo vede. Che qualcosa può essere vero anche se nessuno lo vede. Gira il telefono in orizzontale e poi vai oltre. Abbassalo e guarda ciò che rimane fuori dall'inquadratura. Fai questo tentativo, prendi il telefono, te lo metti davanti in orizzontale, guardi dentro il telefono.

0: Passi il telefono e guarda quanta roba c'è ai lati. Guarda, guarda, lo vedi che il cielo non entra. Guarda, lo vedi che non c'è più un bordo. La vita che non si lascia scorrere con un dito. E finalmente riprenderci quella lettera, rimetterla in piedi, hai io, non il mio profilo, non il mio dispositivo, non ciò che pubblico, ciò che compro, ciò che gli altri pensano di me. Io, la parola più corta per contenere una vita intera e la più larga, perché quando siamo davvero noi stessi, nessuno schermo riesce più a tenerci dentro. Il telefono riconosce il tuo volto, ma tu, quant'è che non ti guardi più allo specchio? Ti riconosce più il telefono o ti riconosce più te? Ti ricordi quando sorridevi? Ti ricordi quando sorridevi? Quando sorridi allo specchio, ti riconosci? Oppure il tuo volto lo riconoscerà sempre meglio un iPhone?
1: Per la generazione che pompa benzina, serve ai tavoli, o schiavi coi colletti bianchi. La pubblicità ci fa inseguire le macchine e i vestiti, fare lavori che odiamo per comprare cazzate che non ci servono. Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande guerra è quella spirituale. La nostra grande depressione è la nostra vita.
2: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Come stai? Non rispondete tutto bene, cari amici, cari amiche. Mamma mia, che bello. Io adesso per due giorni, finché non torna la zanzara, vorrò dire a tutti quelli che chiamano: come stai? Usa pure l'auricolare, metti il viva voce e soprattutto ringraziate e salutateci dicendo anche buonasera, benvenuto e i convenevoli vari che da lunedì non potrete più fare all'800240024 3315755721 per i vostri messaggi WhatsApp anche vocali 349-238-6666. In redazione saluto Cristina Lunghi, Veronica Serafini, Valeria Bernardi, naturalmente regia Joshua Bettini, ragazzi, e poi c'è un grande futuro e insomma è stato predetto che Michele La Serra prossimamente diventerà direttore di reti importanti. Questo è un futuro che è stato detto ieri da una persona molto autorevole, ma insomma diciamo la verità, Michele La Serra è il grande fulcro, è il cardine non di Radio 24 ma proprio della radiofonia europea. Allora, io sono pronto ancora a leggere stasera una serata molto interessante, perché il tema di oggi è: non so cosa c'ho ma sto male, non so cosa c'ho ma sto male. La penultima puntata di questa trasmissione, che si occupa di benessere mentale, noi siamo in onda dal 27 luglio tutti i giorni, ci siamo occupati di tante questioni, abbiamo parlato di depressione, di disturbo bipolare, di tante cose, ma una delle cose di cui non abbiamo parlato è di quella che non sappiamo, di quella che non sappiamo cos'è ma ci fa soffrire a bestia. E quindi questo è il grande tema di oggi. 800240024, chiamate, scrivete, c'è già della gente che ha chiamato, Francesco da Bergamo, Luca, sono le 18:16, ma ora sentite qua. C'è una frase che sento sempre più spesso: non so cosa ho, però io sto male. È forse una delle frasi più precise del nostro tempo, perché siamo abituati a pensare che se stai male devi sapere perché. Ti ha lasciato qualcuno? Hai perso il lavoro? Hai un problema economico? Sei malato? È morto qualcuno? C'è una causa? C'è un colpevole? Un punto preciso sul quale mettere il dito e dire: ecco, mi fa male qui. Ma qualche volta non c'è, o almeno non riusciamo a vederlo. Te ti svegli la mattina e c'è tutto, o quasi tutto, insomma, c'è una casa, un lavoro, persone che ti vogliono bene, magari stai perfino in vacanza, c'è il sole, c'è il mare, gli altri ridono, e tu stai male. E tu stai fottutamente male. E questa cosa ti fa stare ancora peggio e ti fa anche un po' girare le palle, perché al dolore si aggiunge anche il senso di colpa. Cioè, ma io di cosa mi lamento? C'è gente che sta molto peggio di me. Ma a me, francamente, non mi manca niente. Beh, dovrei essere felice. Ecco, dovrei. Questa è la parola terribile, dovrei. Perché la sofferenza non fa la graduatoria, non guarda il tuo conto corrente prima di entrare, non controlla se hai abbastanza motivi per essere triste. Arriva. E qualche volta senza nome. Una volta si parlava di male oscuro. Mi piace questa espressione, il male oscuro. Non perché il dolore sia romantico, ma perché descrive bene una cosa che non riusciamo a illuminare. Sai che c'è, ne senti il peso, ma non sai indicarne la forma. Leopardi avrebbe forse parlato di tedium vitae, quella stanchezza dell'esistere che non coincide semplicemente con l'essere stanchi. Non è ho sonno, è più vicino a non so perché, ma mi costa tutto. Rispondere a un messaggio mi costa. Uscire mi costa. Farsi una doccia mi costa. Vedere qualcuno non c'ho voglia, mi costa. Non c'ho voglia. Perfino le cose che prima ci facevano piacere sembrano avere perso sapore. E attenzione, non tutto questo è necessariamente depressione, perché la depressione è una cosa seria, ha il suo alfabeto, ha dei criteri clinici, e se il malessere persiste e compromette la vita o diventa intenso, bisogna parlare con un professionista immediatamente. Ma esiste anche un territorio più sfumato, quello delle persone che dicono: oh, io non so cosa c'ho e non so cosa mi stia succedendo, non lo so. E magari continuano a funzionare, eh? Cioè vanno al lavoro, portano i figli a scuola, fanno la spesa, rispondono alle mail, ridono, pigliano un aperitivo, si fanno lo spritz. Solo che dentro di loro sentono una specie di rumore basso, come un rumore di fondo tipo questo. Questo. Un frigorifero acceso nella stanza accanto. Un ronzio che non sai cos'è e che dopo un po' non sai da dove venga, ma poi non riesci nemmeno più a sentirlo bene. Lo senti, non lo senti? Che fastidio. Forse abbiamo anche un problema con il modo in cui ci raccontiamo la felicità. E questo fastidio, questo rumore di fondo, è qualcosa che va ad interferire con la nostra felicità. La felicità oggi deve essere visibile, deve avere fotografie, deve avere tramonti, viaggi, cene, corpi, risultati, e quando la tua vita da fuori sembra una vita felice, diventa ancora più difficile confessare che dentro non lo è. Ma come? Sei alle Maldive? Ma cosa ti manca? Cosa ti manca? È quello il problema. Sì, sono alle Maldive e sto male. Il dolore non viene fermato alla dogana. Il punto è che non siamo macchine alle quali basta avere tutti i componenti per funzionare. Puoi avere una vita piena e sentirti vuoto. Puoi essere circondato e sentirti solo, anche ora, anche adesso, mentre stai guidando e stai tornando a casa. E dentro di te, in questo momento, mentre stai guidando, c'è una vocina che ti dice: ma dove vai? Ma dove cazzo stai andando? Dentro di te c'è questa vocina sabotatrice che ti dice: ma perché? Perché? Allora magari vorresti prendere la prima uscita, fermarti al primo bar e berti qualcosa. Magari fallo, permettitelo, meritatelo. Puoi essere amato e non riuscire a sentirti amabile. Puoi aver raggiunto quello che desideravi e scoprire che non era quello che cercavi. Allora comincia a cercare una spiegazione: il lavoro, la coppia, l'età, il telefono, l'ansia, il passato, è mia madre, è mio padre, è il mondo. Magari una parte di verità è in tutte queste cose, ma qualche volta la prima cosa da fare non è capire immediatamente perché stiamo male, è riconoscere che stiamo male, senza processo, senza dover presentare le prove. Come stai? Male. Perché? Non lo so. Va bene? Non lo so. Vaffanculo. Dovrebbe essere una risposta ammessa. Non lo so. Non sapere è ammesso, perché se mi rompo una gamba, nessuno pretende che io sappia spiegare la biomeccanica della frattura prima di portarmi in ospedale. Cioè, se soffre qualcosa dentro di noi, invece, pretendiamo subito una diagnosi personale. Dimmi perché, dimmi da quando, dimmi chi è stato. Magari lo capiremo, ma intanto il dolore c'è e merita attenzione anche prima di avere un nome. Non tutto ciò che riusciamo a sopportare dobbiamo continuare a sopportarlo. Quel qualcosa che non so che cacchio è, non è una risposta, è una domanda. È una domanda che il corpo, la mente, qualcosa dentro di noi sta provando a fare. E magari abbiamo bisogno di silenzio, di riposo, di cambiare qualcosa, di parlare con qualcuno, di chiedere aiuto. Magari abbiamo bisogno di una cura, oppure semplicemente di smettere per un momento di recitare la parte di quello che sta bene. Perché anche questa frase la diciamo continuamente: tutto bene, minchia come mi fa arrabbiare, tutto a posto, tutto bene, automaticamente. Buongiorno, come stai? Beh, tutto a posto, si tira avanti, tutto bene, tutto a posto. E dentro di noi invece c'è qualcosa che vorrebbe interromperci e dire: no, aspetta, non è vero, non è vero, non è vero. È quella la voce da ascoltare. Non va tutto bene, non sto bene. Ma non per trasformare ogni tristezza in una patologia, non per diagnosticarci da soli, ma per smettere di considerare il malessere senza spiegazione un malessere illegittimo. Non dobbiamo considerare il malessere senza spiegazione un malessere illegittimo. Ci sono dolori che arrivano con un nome scritto sopra e

0: caratteri che dobbiamo conoscere lentamente. Il male oscuro è oscuro proprio perché non lo vediamo ancora, ma buio non significa inesistente. E allora se qualcuno vi dice «non so cosa ho, ma sto male», non rispondeteli subito, vabbè, ma che ti manca? Ma che c'hai? C'hai tutto. Non fate l'inventario della sua fortuna, non ricordateli che c'è chi sta peggio. Non diteli, vabbè, ma devi reagire, dai, su. Chiedeteli soltanto, vuoi che resti un po' qui? Ti va? Siamo un po' insieme, prendiamoci un caffè. Perché qualche volta, prima ancora di capire che cosa abbiamo, abbiamo bisogno di sapere che possiamo stare male senza doverci giustificare. Abbiamo bisogno di sapere che possiamo stare male senza doverci giustificare. È da lì che comincia qualcosa. Non necessariamente stare meglio. Prima viene una cosa più piccola, più vera. Riuscire finalmente a dire non so che cosa ho, ma so che non voglio continuare a far finta di non averlo.
1: La depressione è una brutta bestia. Quando tocca l'apice coincide con uno sgomento totale, con l'angoscia, e allora si vorrebbe non esserci più. Io credo di non essere portato al suicidio, però certo molte mattine di quel periodo io mi svegliavo con i muscoli delle gambe e delle braccia che mi doleva. Poi ho capito che il mio corpo inconsciamente faceva uno sforzo fisico anche per non risvegliarsi, che era un modo dolce, senza intervento cruento, di non esserci più, di cessare questo tipo di sofferenza.
2: Se tutte le st-

0: Un signore con la barba, minuto, che muoveva il suo corpo a piccoli passi, oscillando. I nostri sguardi si presero immediatamente. E così, mentre ballavo, in maniera fiduciosa, gli chiesi che performance facesse. E lui mi rispose: io vivo. Ecco, il primo mestiere dovrebbe essere vivere. Il secondo, essere umano. E il terzo è una cosa più complessa. Tutti vogliono aiutare l'aquila a volare, ma nessuno si preoccupa del vento.
1: La trasmissione è stata meravigliosa, mi tocca tantissimo. Se passi da Parigi, sinceramente e veramente con tutto il cuore, fammi segno, c'è il mio numero, tu la redazione, con chi vuoi. Io sono a Parigi e sono di Palermo. Un abbraccio.

Eccoci qua, la felicità, Lucio Dalla, stupenda, stupenda, stupenda, stupenda. 800 24 00 24, tantissimi messaggi, chiamate. Francesco da Bergamo,

0: Francesco, come stai?
1: Ciao Paolo, come sto? Sai che è parecchio tempo che pensavo di chiamare per fare questa riflessione. E adesso tornato dalle vacanze, sai, tutti ti chiedono, e allora come va? E allora come è andata? Come stai?
0: E tu cosa rispondi?
1: E poi dici sì, tutto bene, sei stato in vacanza, tutto a posto, ma non a posto un bel niente, sei tornato nei tuoi casini che avevi prima. E se provi, è la cosa che più mi fa pensare, che se tu provi a dire no, non va tutto bene, e sì dai, un momento così,
0: lo so.
1: Però nessuno ti ascolta, è difficilissimo farsi ascoltare se c'è qualcosa che non va. Se tu racconti che hai fatto delle vacanze fantastiche, che va tutto bene, che hai vinto il Superenalotto, tutto quello che vuoi di bellissimo, ti ascoltano tutti. Se tu racconti che hai avuto un problema, no, non va bene, nessuno voglia
0: ascoltare. Ti posso dire, Francesco, che anche quello, se te dici che va tutto bene, hai vinto il Superenalotto, ti ascoltano per invidiarti comunque, Cioè,
1: ma
0: lì
1: non lo so,
0: il bivio è tra due, c'è una biforcazione tra due strade. C'è chi quando gli esponi un problema scappa e chi invece quando gli esponi la felicità ti invidia. E quindi, capito, quando tu a un certo punto ti ritrovi solo, non è perché non hai nessuno, è perché l'amicizia è un'altra cosa, l'affetto è un'altra cosa, l'amore è un'altra cosa. Io, Francesco, ti abbraccio fortissimo e spero che tu possa continuare ad ascoltarci.
1: Sì, di sicuro, grazie.
0: Grazie infinite a te. Buona serata.
1: Ciao,
0: buona serata.
1: Ciao.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Come stai?
6: Come stai? Come stai? Come
5: stai? E non rispondere tutto bene.
7: Io lo dico sempre, noi siamo stati figli quando contavano solo i genitori e siamo genitori in una società in cui contano soprattutto i figli. A noi non ci ha mai cacato nessuno, ma è nostra responsabilità cercare di capire nella relazione tra il genitore e i figli che cosa è cambiato, cioè si è ribaltato un po' il paradigma, no? Noi volevamo fare meglio dei nostri genitori, che erano a nostro avviso evidentemente assenti e non sapevano mai che cosa facevo quando ero in giro, ma mai. Noi invece abbiamo una spinta anche a controllarli, principalmente. Siamo più vicini, ma allo stesso tempo più distanti.
0: Ci siamo. Questo è Come stai, non rispondete tutto bene. 800 24 00 24, messaggi WhatsApp meravigliosi. 331 57 55 721, 349 238 6666. Piccolissima riflessione e poi prendiamo Davide da Monza. Sentite qua. Hai mai provato a iniziare una conversazione profonda con qualcuno e la prima cosa che ti dice è una frase così breve, è così superficiale, che ti rendi conto che non è proprio capace di andare più a fondo? A me mi capita spessissimo. Cioè, tu provi a iniziare a parlare con qualcuno di qualcosa di intenso e l'altro ti risponde con una cazzata, con una frase proprio sciocca. Cioè, tu ti apri, condividi qualcosa di reale, di vero, qualcosa su cui sei vulnerabile, sperando che questa persona ti possa capire, ma invece ti risponde a monosillabi o cambia argomento. Ecco, in quel momento capisci che non tutti hanno la profondità emotiva o la volontà di andare oltre le chiacchiere superficiali. Alcune persone vivono la loro intera vita galleggiando in superficie, senza mai tuffarsi, e qualcosa di significativo per loro non esiste, e va bene così. Ma per te è estenuante, per te che in questo momento hai un po' i lucciconi, e per te in questo momento che stai facendo un sacco di riflessioni, è estenuante, perché tu brami conversazioni reali, di quelle che ti fanno pensare, sentire, connettere, di quelle che quando qualcuno non può darti questo, avverti immediatamente la distanza. Le persone a volte non ti incontreranno alla stessa profondità a cui tu hai incontrato te stesso. E questa è la consapevolezza che ti rende più solo in assoluto. Davide da Monza. Davide, come stai?
1: Ciao Paolo. Diciamo, come si dice dalle mie parti, si tira avanti.
0: Dai.
1: Si tira avanti perché...
0: Lo accettiamo.
1: Ehi, va bene. Io sono...

0: una persona positiva, però effettivamente mi dà fastidio sentire, come hai detto te, quando si espone un problema, perché non sono quella classica persona che dice sempre tutto bene, quando non sto bene lo dico,
1: certo.
0: Mi apro e quindi aspetto spero sempre che dall'altra parte ci sia qualcuno che capisca. Che capisca e non risponda, ma cosa vuoi che sia?
1: Lo so. Che ma è facilissima, sai, rispondere così è facilissimo.
0: Infatti è facile, e non capiscono che in quel momento lì forse non mi serve necessariamente una soluzione, ma basta una parola che la persona.
1: Ma ti posso dire, Davide, basta qualcuno che ti stringa la mano. Oh, che ti dica sono qui, sì. E non che palle, sì. Cioè basta che qualcuno ti stringa la mano, e questo è il concetto, sì. Grazie Davidino, ti abbraccio forte, grazie infinite,
0: grazie
1: di averci chiamato,
0: un saluto a tutti, ciao.
1: Grazie di cuore, ciao.
0: A tutti.
1: Ciao. Mirella del Rimini, Mirella, ciao, come stai?
2: Ciao, eccomi, ciao. Ascoltare te, niente, è come se mi hai chiamata, tutto qua.
1: Come, scusami, come?
2: Veramente, anche se non mi conosci.
1: Ma madonna, davvero? Grazie, grazie.
2: Guarda, io ti ascolto, poi insomma stasera l'argomento era molto, molto particolare, diciamo. E quello che funziona purtroppo oramai ovunque, quasi ovunque, dire sto bene, è quasi una forma di difesa. Io personalmente detesto le pacche sulle spalle, le frasi di circostanza, non le faccio, non le do, se qualcuno accanto a me è in difficoltà io ci sono, ma non riesco a chiedere perché ho probabilmente un passato molto pesante che mi ha convinta che chiedere non va bene. È un mio passato da bambina, ho avuto dei seri problemi.
1: Okay.
2: Poi ho imparato una cosa, scrivere. Per me scrivere è stata una cosa salvifica, tant'è che oggi insomma scrivo per delle riviste, ma mi sono convinta, poi anche facendo delle terapie, insomma da sola non arrivavo a certe conclusioni, a tirare fuori il mio problema.
1: Bravo.
2: Che è quello che mi ha quasi obbligato, imposto a non chiedere mai. Io ho sempre detto sto bene, ma mi sono sempre accorta quando qualcuno mi ha detto sto bene e non era vero. E quando tu vedi che dici sto bene ma nessuno si accorge che non è vero, ti senti molto solo. E allora capisci che devi aiutarti anche da solo.
1: Certo.
2: Non resta scelta a volte, non resta scelta. Quindi anche
1: e tu come ti aiuti?
2: Me,
1: come ti aiuti?
2: Io scrivo molto. Io stanotte alle 5 ancora scrivevo, adesso sto autopubblicando delle cose. Scrivo
1: bravo.
2: E mi rivedo, mi aiuto così. Mi
1: grazie.
2: Aiuto così perché, ripeto, se chi ti ama dice di amarti, non si accorge che non stai bene, mettiamo in dubbio anche l'amore, Paolo.
1: Sacrosanto. Grazie, grazie Mirella. Ti abbraccio forte,
2: nulla.
1: Continua a seguirci. Un bacio, ti voglio
2: ciao,
1: bene. Ciao. Marta da Vicenza. Marta, come stai?
3: Allora, ciao. Io ti rispondo come rispondo sempre a tutti. Benissimo, anche se sono spessissimo una grandissima bugiarda. E mi accorgo, però devo dirti sinceramente che col mio dire benissimo e dare un sorriso mi accorgo di dare un po' di ricevo anche i sorrisi e quindi mio benissimo e mio sorriso fa stare meglio anche gli altri.
1: Certo, è contagioso.
3: Quindi,
1: certo.
3: Sono un po' da quell'altra parte, anche perché fondamentalmente io mi reputo una persona fortunata e quindi è giusto che io trasmetta un po' di questa fortuna che penso di avere.
1: Certo.
3: Nel bene o nel male, e quindi ecco tutto qui.
1: Grazie Marta, ti abbraccio fortissimo, continua a seguirci, ti voglio bene, grazie. Grazie mille. Mi è arrivato un messaggio da Jodorowsky che mi dice, Alejandro Jodorowsky, mi dice: il dolore è inevitabile, soffrire è una decisione. Stupendo. Gian Antonio da Vicenza. Gian Antonio, come stai? Ci
4: ciao
1: sei.
4: Paolo.
1: Ciao caro, come
4: adesso
1: stai?
4: Adesso finalmente bene, grazie mille per lo spazio.
1: Grazie a te.
4: Io concordavo con te sulla questione che a volte noi al dolore non sappiamo dare un nome e ti ringrazio perché dai voce a delle cose magari cui a volte noi non abbiamo neanche il coraggio di parlare neanche con le persone che ci sono vicine.
1: Ma grazie a te che mi ascolti.
4: Velocemente io volevo solo dire che ho vissuto un periodo qualche anno fa, ero ragazzino, adesso ne ho 26. Quando ne avevo 17-18 ho avuto un periodo in famiglia in cui ho avuto un familiare con un problema di alcol e in più nello stesso periodo anche un lutto di una

0: nonna molto importante per me.
1: Certo.
0: E per molti anni, dopo un po', mi sono non capivo, vivevo la giornata come veniva, insomma, questo dolore. E dopo un po' di anni ho fatto un cambio vita, adesso vivo a Milano, mi sono trasferito, ho inseguito un po' i miei sogni e ho capito, guardandomi allo specchio, che non ero più io la stessa persona di anni fa. Ero ingrassato, avevo cominciato a diventare un po' scorbutico con le persone che amavo, e tutto senza accorgermene. E questa cosa la fa il dolore, la fa la mancanza di, non di affetto solo dagli altri, ma anche la mancanza di dare affetto agli altri per colpa di cose che a volte non abbiamo. E chiudo dicendo che a volte la soluzione la troviamo nelle persone, ma anche nelle cose che meno ci aspetteremo di avere o di trovare, e io l'ho trovata molto nella religione. Mi sono avvicinato alla religione in una maniera che non avrei mai creduto.
1: Bello.
0: E quindi spero solo che la mia esperienza, il mio piccolo messaggio,
1: bellissimo,
0: possa arrivare a chiunque abbia bisogno.
1: È arrivato, Gian Antonio, grazie di cuore di averci chiamato, ti voglio bene, continua a seguirci.
0: Grazie Paolo, grazie mille a te.
1: Enrico da Ancona, Enrico, come stai?
2: Ciao, bene, bene, grazie.
1: Dimmi tutto.
2: Io semplicemente per, diciamo che sono in macchina, mi ha emozionato la frase quando tu hai detto il fatto della risposta sul come stai, non essere ovvio e non dare per scontato nulla, anche perché nessuno poi alla fine dice in maniera esplicita quello che ha veramente, il dolore che ha veramente dentro. Quindi tante volte l'essere superfluo, il dire ma hai tutto, non ti manca niente, non ti abbattere, insomma, non è una risposta. Un amico, come hai detto tu, deve semplicemente risponderti con andiamo a fare una camminata, andiamo a prenderci,
1: certo,
2: un caffè,
1: certo,
2: senza parlare di quello, perché ognuno di noi dentro ha, io reputo la vita come un libro, no?
1: Certo.
2: È un libro e ognuno di noi lo deve studiare, questo libro,
1: certo,
2: e non si finisce mai di studiarlo, ecco, questo.
1: Grazie,
2: è la...
1: grazie di cuore, ti abbraccio forte, ti voglio bene, continua a seguirci, un bacio grande. Osvaldo,
2: ciao,
1: da Bologna. Osvaldo, come stai?
3: Bene, benone, no scusa, non posso rispondere bene.
1: Tutto bene? No, no,
3: Benone.
1: Tutto bene. Benone va bene, va bene.
3: Benone,
1: raccontaci,
3: sì, perché...
1: tutto, dici tutto.
3: Sì, allora, io ho vissuto un momentaccio schifoso 13 anni fa. Io ho 70 anni.
1: Sì.
3: Faccio ancora il venditore, vendo in tutta Italia, faccio un mestiere duro.
1: Ci sei?
3: Perché, cioè, quando ripenso un po' mi emoziono.
1: No, e... prego, ci mancherebbe, scusami te. Perché ti emozioni?
3: Però,
1: scusami,
3: in
1: perché?
3: Quei momenti,
1: perché ti emozioni, Osvaldo?
3: Passato...
1: Osvaldo, perché ti commuovi?
3: Sì?
1: Perché ti commuove questa cosa?
3: Perché ho passato vent'anni brutti e adesso sono contento e mi commuovo perché ho avuto la fortuna di avere degli amici. Io ho avuto un amico che per 40 giorni tutte le mattine alle 6:30 lui mi chiamava perché sapeva che io ero in piedi, perché ero in piedi e anche se non serviva niente alzarsi presto e via, e lui mi è stato vicino a fare niente, perché non ha fatto niente, non poteva fare niente. Io ho avuto un problema, avevo un'azienda e l'azienda è andata male con la crisi economica e via dicendo, e quindi però allora in quei momenti ti spariscono delle persone che dici questo è un pilastro, all'improvviso non c'è più.
1: E dov'è questo tuo amico adesso? Dov'è questo tuo amico, Osvaldo?
3: Questo mio amico ce l'ho ancora.
1: Ma dico, perché non lo vai a trovare ora?
3: Sì, no, ma ci sentiamo, ci vediamo, sì, no, per l'amor del cielo, guai.
1: Bravo, bravo.
3: Ci siamo sempre visto poco perché siamo un po' distanti. Lui ha un'azienda che produce...
1: Però posso dire, questa cosa è stupenda. Te dici, Osvaldo, alla fine l'amicizia è questo. Uno che ti chiama tutti i giorni alle 6:30 per chiederti soltanto come stai, se va tutto bene anche nei momenti di difficoltà.
3: Ma non... Sì, poi non ti chiedeva come stai perché lo sapeva che stavo di...
1: certo,
3: no? Stavo male. Però, ciao... Che bella giornata che è oggi, dai, hai capito? Cioè, della sera ci siamo, stai tranquillo. Vedrai che,
1: ma Osvaldo, vedrai, ma sai che quelle lì sono le persone, e anch'io io ce n'ho due o tre di persone così, che io ti devo dire la verità, io a volte predico bene e razzolo male, anch'io a volte ho quelle due o tre persone a cui rispondo un pochino a monosillabi, a cui non do molto spazio. Però sono quegli amici, no? Che tu sai che ci sono e che loro hanno voglia anche se sanno che tu sei impegnato. Io ho due o tre persone, uno si chiama Massimo, uno Davide, uno è... sta nelle Marche, mi manda a volte delle cazzate, io non gli rispondo nemmeno, e un po' mi dispiace, però quelle sono le persone più belle, sai, Osvaldo.
4: Se tu vuoi la vera libertà, devi diventare antipatico, perché la gente pretende da te. Uno direbbe, no, accidenti, Gionca, proprio adesso ho un impegno. Io ti dico, non ho voglia. E quando dici non ho voglia, l'altro si offende. Perché dice, come mai mi dici così? Eravamo amici. Ma vedi com'è l'amicizia costruita sul nulla. Yoko Yamamoto, 1724 o 26, la via del samurai. Dice, la vita è breve come un sogno. E sprecarla tutta a fare ciò che non piace è pura follia. La nostra vita è un romanzo, chi ha 100 pagine e vive 100 anni, chi 80, 90, chi 40, ma non c'è la casa editrice che ti fa la seconda ristampa. Io vedo gente che perde tempo controvoglia, molla.
1: Questo è Come stai, io sono Paolo Ruffini, Radio 24, questa è una trasmissione che parla di cose... che parla di come stiamo, che parla di cose che magari vi fanno un po' commuovere, emozionare. Questa vi farà un po' arrabbiare. Io l'ho rivisto da Daniele Bostari, ma va molto online sui social una riflessione fatta da molti utenti che hanno fatto una domanda all'intelligenza artificiale, a ChatGPT. Molti utenti hanno chiesto a ChatGPT, l'intelligenza artificiale. Molti utenti hanno chiesto all'intelligenza artificiale: se tu fossi il diavolo, come distruggeresti le menti giovani della prossima generazione senza che se ne rendano conto? E la risposta dell'intelligenza artificiale di ChatGPT è stata questa. 1. Inondate le giovani menti di intrattenimento e rumore senza fine. 2. Tenetele incollate agli schermi a scorrere contenuti superficiali. 3. Assicuratevi che non si annoino mai, perché è nella noia che nascono immaginazione, riflessione e pensieri profondi. 4. Fate sì che la verità appaia soggettiva, come se ogni versione fosse ugualmente valida, anche quando chiaramente non lo è. 5. Sfumate confini tra opinioni e fatti. 6. Impregnate la cultura di paura e di cinismo. 7. Promuovete l'idea che il pensiero critico sia elitario o inutile. 8. Modellate il mondo sulla velocità e sulla comodità. 9. Incoraggiate la connessione digitale a discapito delle vere relazioni umane. 10. Date loro follower invece che amici, commenti invece che conversazioni. In breve, per distruggere la prossima generazione non serve giocare sulla paura, sulla distrazione, sull'intorpidimento, sulla confusione, sull'isolamento, sulla demoralizzazione. Serve giocare fondamentalmente su tutto questo messo insieme, sull'essere molto più social che sociali. E allora viene da chiedersi: dove stiamo andando a finire?
5: Esiste una teoria chiamata dell'ultimo incontro. Dice che quando tu e una persona che hai amato profondamente avete concluso il vostro viaggio insieme, quando entrambi avete imparato ciò che dovevate imparare, l'universo fa in modo che non vi incontriate mai più. Non importa se vivete a 10 minuti di distanza, non importa se avete amici in comune, non incrocerete più davvero le vostre strade, perché le vostre anime hanno già compiuto ciò per cui si erano incontrate. Ed è un pensiero che colpisce nel profondo, perché una parte di te continua a credere che un giorno vi rincontrerete, che incrocerete di nuovo lo sguardo e finalmente tutto avrà un senso, ma a volte quell'addio è già avvenuto e tu non sapevi che sarebbe stato l'ultimo. E quando sei pronto a camminare con le tue gambe, non sentirai più parlare di loro, ma porterai con te, per sempre, ciò che ti hanno lasciato.

0: Ho seguito tutte le puntate e le ho già riascoltate in podcast. Ho sentito tante storie, belle e brutte. Ho riso, ho pianto, ho imparato ad ascoltare e sono cresciuto, ma soprattutto mi sono sentito e mi sento meno solo.
1: Non voglio il silenzio, perché altrimenti vengo sommersa da tutti i miei disperati pensieri. Pensaci, pensaci, è così.
2: Ci penserò, amica mia, però a volte pensieri, ci sono pensieri intrusivi, ma ci sono anche pensieri positivi. Ascoltare il proprio respiro non è così male. Non so se conosci, c'è anche il Vipassana, che è una forma di meditazione e di ritiro che dura da 8 ma anche 6 mesi. È super interessante. In realtà saluto anche l'ascoltatore di prima, che mi ha detto che si sente meno solo, è Antonio da Caserta, credo. Tra l'altro, amico mio, io sarò a Caserta domenica, alla Reggia di Caserta, con Ding Dong Down. Vieni, se ci sei, fatti riconoscere o mandami un altro messaggio e ti invito io alla Reggia di Caserta di Ding Dong Down, e non vedo l'ora. Allora, ragazzi, ho gli ultimi 10 minuti, c'ho un sacco di gente: Giordano da Padova, Tony da Padova, Sandro da Macerata. Volevo leggere un'altra cosa, ma ora darei spazio a Monica Oriente, che ha scritto un libro molto interessante che si chiama 4 volte me, le mie rinascite dopo il cancro. Monica, ci sei?
3: Ciao Paolo,
2: ciao,
3: buonasera.
2: Monica, te l'avevo promesso, grazie, eccoti qua. Ho pochissimo tempo,
3: grazie.
2: Un paio di minuti, però peccato. Volevo che tu ci raccontassi di questo tuo libro.
3: Allora, il mio libro nasce dall'aver attraversato 4 volte il cancro nella mia vita,
2: okay.
3: Il primo a 20 anni. Poi ho avuto una recidiva. Poi, quando pensavo che il cancro si fosse stancato di me, è tornato la terza volta.
2: Caspita.
3: E poi la quarta. E nasce proprio da questa mia voglia. Innanzitutto ti dico che scrivere ha fatto tanto bene, mi ha fatto tanto tanto bene. Parlarne mi fa altrettanto bene. E ho notato che con questo libro, perché mi arrivano tantissimi messaggi sui social, che fa bene anche a tantissime persone che l'hanno letto e che mi contattano,
2: certo.
3: Anche solo per dirmi che si sentono sole, perché purtroppo, Paolo, quello che sto riscontrando dopo aver scritto il libro è che oltre alla malattia esiste tanta solitudine nella malattia.
2: Certo. Tu scrivi, a un certo punto, non esiste dolore così profondo da cancellare la luce. La luce resta anche nei giorni più bui, no? Come
3: sì,
2: fa a restare sì. La luce? E cosa puoi dire alle persone che quella luce non la vedono più?
3: Che se ce l'ho fatta io, che ho attraversato il cancro 4 volte, ce la possono fare tutti. Tutti abbiamo una grande forza dentro di noi, dobbiamo solo tirarla fuori. E che non si devono lasciare spegnere dalla paura, perché io la paura ce n'ho sempre tanta e la paura non mi ha mai abbandonata, ma la paura mi ha anche aiutato a diventare quella che sono oggi e soprattutto a trasformarla.
2: Beh, soprattutto, sai, noi abbiamo già indagato molto sull'identità, no? Tu non sei la malattia che hai, tu non sei nemmeno la paura che hai.
3: No.
2: Tu sei forse davvero la luce che hai, no?
3: Grazie.
2: Io penso che questa
3: grazie.
2: Sia. Allora, ricordo il tuo libro che è scritto per PM, 4 volte me, le mie rinascite dopo il cancro. Senti, è tremendo, no? Pensare che a volte si dice, no, ma il cancro mi ha insegnato, ma il cancro, come dire, io l'ho accolto. E tu come l'hai vissuto? Come un mostro? Questa è l'ultima domanda che ti volevo fare. Cioè, come lo percepisci te? Come lo disegni?
3: Allora, fondamentalmente, sai, non l'ho mai disegnato il cancro. Questa è bellissima. Forse ci proverò a farlo. Non l'ho mai disegnato. Però il cancro per me è stato un maestro, come hai detto tu, di vita. Perché ciò che sono oggi, la persona che sono oggi, è quella che riesce anche a regalare sempre un sorriso a tutti, purtroppo lo devo a lui. Certo, non dobbiamo arrivare ad avere il cancro per capire tutto ciò. Questo no. però purtroppo io ci sono arrivata in questo modo.
2: E cos'è per te la vita adesso?
3: Mamma Paolo, io sono talmente felice di vivere, perché io fondamentalmente all'età di 20 anni ho avuto un linfoma di Hodgkin al quarto stadio, quindi io ne ho 53, cioè 33 anni in più rispetto a quelli che avevo allora, e per me è stata regalata questa vita. Io sono felicissima, sono davvero felice, sono grata di tutto, ma soprattutto vivo e sono felice delle cose semplici che mi accadono tutti i giorni, quelle che magari non si notano, quelle che magari per tutti sono normali, sono scontate.
2: La mattina Monica, quando ti svegli la mattina sei grata, dici grazie?
3: Sì, assolutamente sì.
2: Grazie,
3: sono grata,
2: infinite.
3: Sono felice.
2: Grazie di questo intervento.
3: Ci vediamo domenica a Caserta.
2: Wow, vieni alla Reggia. Paolo. Vieni alla Reggia di Caserta.
3: Sì,
2: che
3: vengo
2: bello.
3: Alla Reggia.
2: Che bello, vengo, ci abbracciamo forte. Quattro volte me, Monica Oriente per PM. Grazie infinite del tuo intervento, Monica.
3: Grazie.
2: Ti voglio bene.
3: Ciao, grazie,
2: ci vediamo
3: Paolo.
2: Domenica.
3: Grazie.
2: Ciao, ciao, ciao, grazie.
3: Ciao.
2: Vi dico una cosa: se un serpente non avesse il veleno, la gente lo userebbe come una corda. Il mondo non rispetta la bontà debole, la schiaccia. Quando vedono che non metti i limiti, che non reagisci, che sopporti tutto, ti usano. Non perché ti odino, ma perché sanno che non ci saranno conseguenze, allora ascolta bene me. Non si tratta di essere violenti, si tratta di fare in modo che nessuno dubiti che tu sappia difenderti, perché dove non c'è carattere, abusano. Dove non c'è carattere, abusano. Perché il mondo non rispetta i deboli, li usa. Ma la vera forza non è diventare duri, è imparare a restare buoni, senza permettere a nessuno di spegnerti. Mettere limiti senza perdere il cuore. Dire no senza smettere di amare, perché quando impari a proteggere te stesso, la tua gentilezza non è più fragilità, ma diventa una scelta. E lì nasce il rispetto, quello vero. Giordano da Padova.
4: Poi hai parlato del silenzio, no? Allora, la prima roba che mi è successa oggi sul lavoro, di cui parlavo con dei detenuti, mi ha proprio pesato la faccenda, che ha detto il silenzio anche dell'ascensore, no? E secondo me siamo ancora peggio. Adesso proprio esiste un genere musicale che si chiama musica da ascensore. Ci sono degli ascensori che hanno queste musichette, certo, piuttosto disumane, che sono per forse l'unico genere musicale che mi fa più schifo della trap, devo ammettere, perché sono totalmente non solo deumanizzate, ma musicizzate, non so come dirlo, ma sono questi toni. E mi ha fatto venire in mente in realtà una paziente che avevo quando ero specializzando, e che aveva avuto qualche anno meno di me, e che girava qui per Padova, e a volte con la pioggia ghiacciata in bicicletta, questa ragazza, piuttosto anche questo, la maglietta e un K-Way e col freddo così, ma era corpulenta, tutta sudata, rossa in faccia, girava questa graziella, forse questa bicicletta, sì, forse appena un po' più grossa di una graziella, e con queste cuffie sparate, e che servivano chiaramente per coprire le voci.
2: Certo.
4: No? Questa musica che copriva le voci. Allora mi è venuto in mente che forse molto spesso, anche se non siamo schizofrenici, anche se non abbiamo una malattia psicotica, i nuclei psicotici ce li dobbiamo avere tutti perché siamo esseri umani, e a volte il coprire il silenzio serve a tenerci distanti dalla realtà.
2: È così. È vero, è la realtà nostra quella che nascondiamo coprendo il silenzio. Giordano, io ti ringrazio, se voglia richiamaci domani così ci fai il pistolotto, e grazie infinite, ti voglio bene, e buona serata.
4: Grazie,
2: grazie di cuore.
4: Grazie.
2: Mi scuso con Agnese, con Tony, con tutti quelli che non sono riusciti a partecipare in diretta, ma io devo chiudere, domani è l'ultima puntata di Come Stai e parleremo di un tema che è tutta colpa dei genitori. Lo faremo insieme a voi come sempre, domani cominceremo un pelino più tardi, ma finiremo alle 20, quindi vi do anche questa notizia. Grazie per essere stati con noi, Come Stai non rispondete tutto bene, torna domani. Grazie di cuore e ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.
5: Per sempre.
6: No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
5: Cosa?
6: Scopare.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: GR24 di mezzanotte.
5: Indagine sui militari che aderiscono al partito di Vannacci, ombre rosse sul voto, a Bari attesa la festa di Fratelli d'Italia per il governo più longevo. Putin contro la Germania, da Merz passi bruschi ma goffi, allerta anche in Danimarca sul voto. Di Pasquale, co-conduttrice di Report, i consiglieri di opposizione attaccano per la disastrosa gestione Rai. Lancia la ex dal viadotto sulla 1, lei aveva chiesto aiuto al 112. Un saluto dalla redazione di Elisabetta Fiorito. La Procura Militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. Testate manovrate dalla finanza internazionale per il leader di Futuro Nazionale che replica in un video.
8: Grandi titoloni sulle possibili e potenziali influenze russe sulle elezioni italiane. Ma guarda caso nessuno si preoccupa invece sulle attuali e già presenti influenze sulle elezioni italiane da parte del Financial Times e da parte di tantissime altre testate manovrate dalla finanza internazionale e dai poteri forti.
5: Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani, anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema che non riguarda solo l'Italia. Attesa poi a Bari la festa di Fratelli d'Italia per la durata record del governo con Giorgia Meloni. E Mosca contrattacca contro la Germania dopo le accuse per i droni bomba sull'Ipsia. Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin.
9: Maggior sostegno all'Ucraina, più pressione sulla Russia. La via per la pace passa da là, dicono Germania, Francia e Polonia, che hanno discusso a Weimar di minacce ibride provenienti da Mosca dopo il ritrovamento del drone bomba a Lipsia, che secondo Berlino avrebbe dovuto essere utilizzato in un attentato orchestrato dal Cremlino. Finora a far saltare qualcosa in Germania sono stati gli ucraini, ha commentato Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo, riferendosi alle conclusioni dell'inchiesta tedesca sul sabotaggio del Nord Stream. In serata il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff, sono attesi a Kiev per sperabilmente rilanciare i negoziati con la Russia. Il presidente degli Stati Uniti invece nel mentre si scagliava contro l'Europa ed il predecessore Biden, annunciando l'intenzione di chiedere il rimborso agli alleati dei fondi spesi per l'Ucraina e per la NATO. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
5: 6 mesi di guerra e sanzioni sempre più dure non sembrano bloccare Teheran, che ha colpito diverse basi americane nel Golfo, mentre il conflitto rischia di prolungarsi per almeno un altro anno.
10: Sarebbero state colpite, secondo fonti iraniane, le basi aeree americane negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait. Secondo fonti locali, invece, i razzi sarebbero stati intercettati per tempo. Notizie contrastanti anche per quanto riguarda lo stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti Trump ne dichiara il completo controllo, ma il traffico è bloccato da giorni. Intanto, fonti vicine alla Casa Bianca riferiscono che i principali consiglieri di Trump starebbero spingendo per evitare un'ulteriore escalation prima delle elezioni di metà mandato, mentre potrebbe esserci un'intensificazione bellica subito dopo il voto. In questi termini, gli analisti leggono la notizia riportata dal Wall Street Journal secondo cui il Pentagono avrebbe esteso il dispiegamento militare in Medio Oriente fino al 2027. Cristina Carpinelli, Radio 24.

0: 24, Il Sole 24 Ore.
1: Affidata la co-conduzione di Report dopo la rinuncia di Giulia Presutti, d'accordo la redazione.
2: È Claudia Di Pasquale, la nuova co-conduttrice di Report. Storica inviata del programma di Rai 3, sarà lei ad affiancare Daniele Piervincenzi dopo il passo indietro di Giulia Presutti. La nuova nomina, decisa dal direttore approfondimenti Rai Paolo Corsini, ha ottenuto il gradimento della redazione, che aveva minacciato dimissioni in blocco dopo l'annuncio della coppia Piervincenzi-Presutti, indicata inizialmente da Corsini. La fumata bianca non placa però le polemiche interne. A segnare la giornata è stato anche uno scambio di insulti tra due inviati di Report e Salvo Sottile, il conduttore Rai che sui social nelle scorse settimane aveva contribuito ad alimentare la campagna mediatica contro Siegfried Ranucci, uno scontro che ha spinto i consiglieri di amministrazione Roberto Natale, Alessandro Di Maio e Davide Di Pietro a chiedere la convocazione urgente di un CDA straordinario per discutere di quella che hanno definito una gestione disastrosa del caso Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Drammatico femminicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e gettato dal viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato attraverso il 112, il numero unico per le emergenze, un amico. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto. Ma non è l'unica notizia tragica. Strage in famiglia nel Savonese. Un 59enne ha ucciso moglie e figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. L'uomo ha lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. Wall Street chiude la seduta in territorio positivo, il Dow Jones sale dell'1,18%, il Nasdaq segna un progresso dell'1,40%, il rialzo anche lo Standard & Poor's a più 1,40%. La Terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno di El Niño che si fa sempre più grande. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU, ancora caldo intanto in Italia, dove attesa una nuova ondata nel fine settimana.
3: Ancora caldo sull'Italia, con temperature tra i 35 e i 37 gradi almeno fino al 9 settembre. Il weekend in arrivo si apre col bollino arancione, il livello 2 di allerta per le ondate di calore, almeno per tre città, Brescia, Bari e Campobasso, mentre per la gran parte delle altre tornerà il bollino giallo. Le temperature, superiori alla norma, sono destinate a rimanere fino a novembre a causa di El Niño, il fenomeno di riscaldamento periodico del Pacifico tropicale sudorientale. Lo afferma l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, i cui centri di osservazione indicano una probabilità prossima al 100% che il Niño persista fino al febbraio 2027, anno destinato a diventare il più caldo mai registrato. Il riscaldamento globale supererà la soglia di più 1,5 gradi centigradi dai livelli preindustriali probabilmente entro pochi anni. Lo prevede un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, l'UNEP, secondo cui nello scenario più ottimistico l'aumento sarà di più 1,8 gradi, mentre la gran parte degli altri scenari prevede più elevati. Il fenomeno El Niño è di proporzioni gigantesche e il pianeta è in pericolo. L'allarme del segretario generale dell'ONU Guterres. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Coppa Italia, Verona supera 2-1 il Cagliari e all'ottavi trova la Roma. E questa era l'ultima notizia. Tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito e regia Anna Riva. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
1: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: che torneranno nel corso di questa puntata sono grandi protagonisti di questa stagione. Nei Campi Flegrei, nel parco archeologico dei Campi Flegrei, noi ci soffermiamo sul rione Terra Pozzuoli. Poi da qui ci spostiamo nella penisola sorrentina perché camminiamo poco, ma camminiamo anche noi sul sentiero della Regina Giovanna, e anche qui le implicazioni storiche archeologiche non sono da poco. Torniamo poi verso nord, diciamo, ci spostiamo a Caserta, non per parlare della Reggia, che ovviamente merita, come tutti sappiamo, ma per parlare di Caserta Vecchia, borgo medievale che ha tutta una sua storia da raccontare. L'ultima tappa della seconda parte di Grand Tour è a Sarno, perché qui entreremo nel Museo Nazionale Archeologico. Alessandra, invece con te dove si pedala?
1: Eh sì, Valeria, questa settimana vi porto nella Via Silente, un percorso che amo particolarmente, che si sviluppa per 600 km in 15 tappe, che dal mare porta all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e che presenta alcune novità, itinerario spettacolare dove regna il silenzio, di cui il nome della Via Silente, che come dicono gli ideatori del percorso non è assenza di suono ma qualità di ascolto, e so che ne parlerà a suo modo anche Silvio. E poi alla scoperta dei Campi Flegrei, un percorso ad anello di circa 60 km tra vulcani, laghi, mare, testimonianze storiche, partendo da Napoli, passando per Pozzuoli, Bacoli, un'esperienza che fatta in bicicletta consente di trovare una Campania meno conosciuta ma straordinariamente autentica, un territorio che poi tra l'altro sarà protagonista del Giro d'Italia 2027. Silvio, dove ci porti tu invece a camminare?
2: E allora sì, Alessandra, cammineremo anche oggi, lo faremo scoprendo idealmente, radiofonicamente parlando, insomma, l'alta via dei Monti Lattari, che è un itinerario di cresta tra il Golfo di Napoli e quello di Salerno, per scoprire la costiera amalfitana da una prospettiva sicuramente insolita, quella delle montagne, anche in modalità di viaggio a piedi, di cammino, con tappe, incontri e tutto il resto. Poi anche nell'ultima parte del Grand Tour ci sposteremo nel Cilento per percorrere alcuni sentieri sulla costa, che sono anche parte di un'idea di un futuro cammino, cammino appunto Costa del Cilento, che ci porterà a camminare tra la macchia mediterranea, torri costiere e anche insomma tantissime calette nascoste.
0: E dunque tantissimi gli spunti anche questa settimana, venite con noi. A distanza di poche settimane torniamo in Campania, perché il patrimonio di bellezza è talmente vasto che una sola puntata non può bastare. Il nostro viaggio è scandito dalla storia e dalle leggende. Ci mettiamo in cammino alle porte di Napoli, nel parco archeologico dei Campi Flegrei, nel cuore del parco, il rione Terra a Pozzuoli. Con noi Raffaella Iovine, guida turistica e presidente del gruppo archeologico del parco.

0: di Pozzuoli, in effetti. Pozzuoli è una città antichissima, una città che è stata fondata nel 194 avanti Cristo ed era denominata Puteoli, ed è stata una città che è stata di riferimento per Roma, per la capitale, per tanti secoli, poiché si trovava lungo la rotta commerciale che collegava l'Occidente con l'Oriente. E a Puteoli arrivavano soprattutto le navi mercantili, le navi annonarie, che trasportavano il grano alessandrino, che veniva stipato nei depositi, nei magazzini, che si trovavano lungo la costa e che oggi sono sommersi per effetto del bradisismo.
1: Il parco archeologico dei Campi Flegrei è molto vasto e noi ci soffermiamo su una piccola porzione, perché parlare di tutto sarebbe impossibile in un'unica volta.
0: Certamente, sì. Allora, se solo volessimo elencare i siti che fanno parte del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, arriviamo a quasi 30 siti. I più rinomati e conosciuti sono l'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, le Terme di Baia, il Parco Archeologico di Cuma, Piscina Mirabilis, 100 Camerelle e chiaramente il Borgo del Rione Terra con il Castello di Baia.
1: Noi abbiamo scelto il Rione Terra e lei in qualche modo prima ha spiegato anche

0: perché? Perché insomma è un po' il cuore di Pozzuoli ed era anche un centro di diversi interessi. Come si svolge attualmente la visita? Anche perché appunto si convive con quello che è un fenomeno che è appunto il bradisismo, che mette ovviamente un po' in allarme anche chi viene a visitare.
1: Per quanto riguarda il Rione Terra, il percorso archeologico sotterraneo attualmente è chiuso, probabilmente proprio per questo motivo, legato al bradisismo. Quindi noi come associazione però offriamo ai visitatori che ci chiedono di fare un percorso a Pozzuoli, in particolare a Rione Terra, un tour che comprenda anche altre zone, quindi cerchiamo di dare un quadro più ampio di quello che doveva essere il mondo antico legato a questa città. Per cui inseriamo l'Anfiteatro Flavio, il borgo del Rione Terra, lo visitiamo tutto in effetti, e anche il Tempio Cattedrale, che è veramente una struttura unica al mondo, e poi terminiamo il percorso con il Tempio di Serapide. Alcuni ci chiedono anche la Solfatara e li portiamo in una zona panoramica dove sappiamo che si vede bene tutto il vulcano.
2: Stato fermo, non ci ho provato, e brutto fa male.
0: Lei ha elencato un po' i punti nevralgici di questa visita guidata e mi sembra si sia soffermata un po' di più sul Tempio Cattedrale perché ha detto è un luogo unico al mondo. Lo possiamo in qualche modo descrivere a chi ci ascolta?
1: Allora, io parto da un aspetto emozionale, perché quello che colpisce entrando in quel tempio cattedrale sono i colori. Quindi abbiamo il bianco del marmo del tempio pagano romano di Età Augustea, e in fondo c'è un trionfo di colori di età barocca, con una ricca quadreria che è stata voluta dal vescovo Martino de Leoni Cardenas, il quale aveva avuto il compito di ripopolare, di ristrutturare il Rione Terra dopo una grande evacuazione, in realtà volontaria, che c'era stata con l'eruzione del Monte Nuovo del 1538. All'epoca tutta la popolazione si spaventò, andarono via, era necessario ripopolare tutta la zona, e il viceré spagnolo inviò qui a Pozzuoli un uomo di sua fiducia, un vescovo agostiniano, appunto Martin, il quale si occupò della rinascita di Pozzuoli, e in particolare del Rione Terra. Era un uomo sicuramente di cultura, per cui decise di non distruggere tutto ciò che rappresentava il passato. Le strutture romane divennero le fondamenta su cui poggiare le palazzine seicentesche, in effetti, quelle barocche, quelle seicentesche. E poi abbiamo anche la ristrutturazione e l'allargamento del tempio cattedrale, per cui la parete settentrionale del tempio fu demolita, e fu collegato ad essa, quindi a tutto il tempio, una nuova struttura che ancora oggi è possibile vedere e notare proprio dove finisce il tempio e dove comincia la struttura seicentesca. All'interno di questa cattedrale dedicata a San Procolo, che è il patrono della città di Pozzuoli ed è un santo martire, possiamo notare che ci sono diverse tele. Tra le tele più importanti, chiaramente tutti i pittori sono importanti, però abbiamo una donna che ha dipinto nel Seicento, che è stata una donna all'avanguardia, ha avuto anche una vita abbastanza rocambolesca, ed è Artemisia Gentileschi. Poi abbiamo le tele di Agostino Beltrano, poi ci sono tanti altri pittori importanti sempre del periodo napoletano seicentesco, come De Ribera, cosiddetto Spagnoletto, Fracanzano. Quindi abbiamo comunque modo di avere il quadro completo della stratificazione temporale che ha coinvolto il Rione Terra.
0: Da Napoli ci spostiamo nella penisola sorrentina, qui all'interno di un altro parco, Punta Campanella, percorriamo il sentiero della Regina Giovanna con Gennaro Galano, professore dell'Istituto Grandi di Sorrento e componente del locale Archeo Club. Partiamo dalla spiegazione del nome.
3: Già in questo caso è interessante parlare di una leggenda. Si pensava che la regina Giovanna d'Angiò portasse lì i suoi

0: amanti per diciamo, trascorrere lietamente la giornata e tra amore e bagni marini poteva in questo modo allietare il suo tempo. Quindi è legato a questa leggenda il nome I bagni della regina Giovanna.
1: Di che sentiero parliamo? Perché tutto sommato è un sentiero abbastanza breve.
0: Sì, parliamo di un sentiero breve, ma molto affascinante perché parte dal Capo di Sorrento, quindi un'area moderna, sì, perché è attraversata da una via rotabile, ma seminascosto c'è questo sentiero che poi conduce ad un'area che potremmo definire una vera e propria area archeologica, perché ci sono i resti di un'antica villa romana. E questo sentiero taglia delle antiche proprietà di alcune famiglie nobiliari sorrentine, quindi è un luogo meraviglioso e incantevole.
1: Lei ha citato la Villa Romana e diciamo appunto parlandoci del fatto che si tratta di una vera e propria area archeologica questa, ce la vuole raccontare un po' meglio?
0: Sì, e vorrei partire proprio dall'inizio di quello che è il sentiero, perché il sentiero parte nei pressi di un'antica proprietà, di un'antica casina, di campagna dei Conti Correale. E proprio da quel punto il Sorito, questo era il nome di questa antica, proprietà dei Conti Correale, che tra l'altro hanno fondato anche il Museo Correale di Sorrento. Ebbene, da questo luogo parte, il sentiero che poi conduce ai bagni della regina Giovanna, ed è un sentiero che ancora conserva l'acciottolato in pietra di massa, che è una pietra arenaria non strucciolevole, quindi veniva adoperata per tutti i sentieri. E questo sentiero ad un certo punto incrocia un'altra strada e lì si trova un'altra proprietà molto importante, la rufola che ospitò Gaetano Salvemini sino alla morte nel 1957. Lo storico pugliese fu ospite di Giuliana Benzoni. Quindi è un sentiero che, oltre ad attraversare il bello, è come se attraversasse la storia. Si continua a scendere, si tagliano effettivamente, quindi si attraversano questi fondi agricoli che un tempo appartenevano a famiglie molto importanti, Capece, i Nobilione, gli stessi Correale, quindi le famiglie aristocratiche di Sorrento e di Napoli, e si giunge poi alla vera e propria area archeologica. Dobbiamo immaginare il Golfo di Napoli come punteggiato da tutta una serie di ville dei patrizi, e un tempo si diceva che quella fosse la villa di Pollio Felice. Poi gli studi archeologici, soprattutto quelli condotti dal compianto professore Mario Russo, hanno in parte smentito perché non si è capito quale fosse, ecco, il patrizio proprietario di questa meravigliosa villa, che non si adatta all'orografia dei luoghi perché siamo sulla costa, in un luogo meraviglioso, ma anzi, attraverso la costruzione di cisterne, di strutture di supporto, adatta e si, in un certo senso, occupa l'intero spazio. Quindi, oggi, non è una semplice passeggiata verso la costa, ma è una passeggiata nella storia perché si giunge a questa, ai resti di questa villa romana.
1: Grand Tour seconda parte, siamo in Campania, il nostro viaggio riparte da Caserta. E non per parlare della Reggia, che ovviamente merita, ma di Caserta Vecchia, borgo medievale con una storia da raccontare. Con noi la guida Simona Sanseverino.
2: C'è un borgo medievale che si chiama Caserta Vecchia. In realtà si trova a circa 10 chilometri esatti da Caserta, in particolar modo proprio dalla Reggia di Caserta, ed è a 400 metri di altezza sulle pendici dei Monti Tifatini. Questo, diciamo, è un motivo principale per cui Per tanto tempo è stato una sorta di rifugio, di posto da difendere. Un borgo medievale, un viaggio nel tempo, perché le origini di Casertavecchia sono davvero molto molto antiche, addirittura risalgono al IX secolo, quando viene fondato una sorta proprio di primissimo nucleo abitativo che si chiama Casa Irta, che significa villaggio posto in alto. Quindi la parola Casa Irta si riconduce poi a Caserta.
1: E poi come si è evoluta la storia di questo borgo che evidentemente forse era stato proprio scelto per la sua posizione in alto come nucleo?
2: Sì, assolutamente sì, era stato, diciamo, scelto proprio per la posizione da difendere, ma soprattutto perché è un borgo che guarda sulla piana casertana, una piana casertana che è sempre stata anche adibita ad agricoltura, quindi uno spazio comunque destinato all'agricoltura. Ed è stato un borgo che ha, insomma, visto diverse dominazioni, quindi dai Longobardi appunto nel IX secolo e pian piano tutti i vari popoli, le varie dominazioni che hanno caratterizzato il regno di Napoli, quindi partendo dai Normanni, che sono stati insomma i primi, è stato il popolo che ha trasformato questo borgo, questo primo abitato, in una contea. Poi gli Svevi con l'imperatore Federico II, gli Angioini che hanno regnato tantissimo tempo e poi gli Aragonesi. Però dobbiamo aggiungere che nel 1700 è proprio un secolo particolare in cui cambia tutto. Cambia tutto perché il re Carlo di Borbone, re di Napoli, decide praticamente di riorganizzare militarmente il regno e quindi di spostare la capitale da Napoli in un posto che possa essere più difendibile e soprattutto lontano dal mare, circa 30 km di distanza dal mare, quindi dagli attacchi dei nemici provenienti via mare. E proprio per questo motivo sceglie la piana casertana. Inizia a prendere vita, insomma, un po' il progetto della Reggia, perché l'idea di Carlo era quella di realizzare il palazzo reale più grande al mondo, quindi per difendere il regno, ma allo stesso tempo per competere con le grandi capitali europee, quindi con Parigi, Vienna, Madrid. Ed è proprio in questo momento che il baricentro cambia. La nuova caserta, quindi la caserta di Borbone, prende spazio, prende potere, prende attenzione e ovviamente questo borgo inizia pian piano a spopolarsi. Però la cosa sorprendente è che non sparisce, si ferma.
1: Io ti chiedo proprio di accompagnarci in una sorta di giro virtuale di Caserta Vecchia.
2: Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è quella proprio di chiudere gli occhi e immaginare queste stradine in pietra lavica con delle case che sono state realizzate con il tufo grigio, queste stradine strette, questi piccoli vicoletti. Una volta arrivati a Caserta Vecchia, la prima cosa che si riesce a vedere è una piccola chiesetta dedicata a San Rocco, ma dopo pochi metri si vede i ruderi del castello normanno. Quindi questo castello voluto già nell'anno 1000 dai Normanni e soprattutto lì svetta la Torre dei Falchi. È una torre altissima, alta almeno 30 metri ed è una delle torri più alte d'Europa. Si chiama in questo modo perché i conti casertani praticamente vi allevavano i falchi che utilizzavano per la caccia. E poi ovviamente dall'alto di questa torre potevano scorgere eventuali nemici che provenivano da lontano, che provenivano quindi via terra, ma anche via mare, perché comunque dall'alto di Caserta Vecchia è possibile anche vedere, quindi osservare il mare. Poi si continua la passeggiata appunto attraverso queste stradine, si incontrano le prime botteghe di artigiani e si riesce già a vedere addirittura la cupola di forma ottagonale del Duomo in stile romanico. Poi la passeggiata insomma continua e si arriva ad una chiesa, sempre abbastanza piccolina, è la chiesa dell'Annunziata, una chiesa in stile gotico, una chiesa del 1300. Diciamo che la particolarità di questa chiesa, che sembra un po' nascosta, una chiesa praticamente segreta, è che la facciata si riesce a vedere soltanto entrando all'interno di un piccolo vicoletto che è perpendicolare alla facciata stessa, proprio perché le strade sono talmente strette che non si riesce ad avere una visuale di tutto ciò che si incontra. Continuando quindi il nostro percorso, la nostra passeggiata virtuale, arriviamo nella piazza, la piazza più importante, diciamo così, il cuore pulsante della casa Irta antica, quindi della Caserta antica, ma anche della Caserta attuale, cioè Piazza del Vescovado. E poi c'è il Duomo del 1100, in stile siculo normanno, con degli archi arabi, è davvero straordinario, davvero particolare. Il Duomo è dedicato a San Michele Arcangelo. Arcangelo. E possiamo dire che comunque quando è stato costruito appunto nel 1100, quando Caserta Vecchia, o meglio Casa Irta, stava vivendo questo periodo di grande splendore, diventa in effetti una sorta proprio di simbolo, il simbolo che la Caserta era diventata praticamente potente.

0: si chiude in provincia di Salerno, a Sarno, con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese. Entriamo nel Museo Archeologico Nazionale.
1: Andiamo a Sarno, in provincia di Salerno, a scoprire il Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno, appunto, che oltre ad avere un'esposizione bellissima, trova spazio in un palazzo davvero spettacolare. La sede del nostro museo, inaugurato nel 1975, è diventata a partire dal 2011 Palazzo Capua, che è appunto uno splendido palazzo gentilizio costruito dalla famiglia sarnese degli Ungaro nella metà del Settecento e poi divenuto il secolo successivo di proprietà dei Capua, che appunto oggi gli hanno dato il nome. Ed è un palazzo che si caratterizza per una grandissima corte centrale circondata da un triplice loggiato ad arcate, alla quale si accede da un maestoso portale in pietra lavica decorato a ghirigori. Ma anche le sale interne del palazzo sono splendide, perché sono per buona parte ricchissimamente decorate con affreschi che riproducono soggetti molto diversi tra loro, che vanno dalle finte architetture alle composizioni di fiori, dalle scene arcaiche alle immagini sacre. Dal punto di vista della struttura, il nostro museo, che rappresenta oggi, oltre che un'esposizione di rilievo, anche un importante centro studi di importanza internazionale, si pone l'obiettivo di raccontare e descrivere la storia della Valle del Sarno, dal Neolitico al Medioevo. Si tratta di un territorio particolarmente rilevante dal punto di vista archeologico, perché la sua conformazione geografica e soprattutto la ricchezza dell'acqua presente nel sottosuolo e quindi la fertilità del terreno ne hanno fatto una terra che già a partire dal IV millennio è stata fortemente abitata, cosa che naturalmente l'ha poi resa ricchissima di reperti. L'esposizione museale parte così proprio da una serie di reperti preistorici, databili dal IV millennio al X secolo a.C., per proseguire con una serie di corredi funerari delle necropoli protostoriche, che risalgono al periodo compreso tra il IX e il VI secolo a.C., e con rilevanti esempi di componenti delle culture delle tombe a fossa, che caratterizzavano anche il territorio della Valle di Sarno. In tutto questo, particolarmente suggestivi secondo me sono due reperti. Il primo è il corredo funebre di una tomba femminile, databile tra la metà dell'VIII e l'inizio del VII secolo a.C., che con la sua peculiarità permette di approfondire il rilevante e centralissimo ruolo che le donne di rango rivestivano nella cultura dell'epoca, anche e soprattutto in questo territorio. Il secondo reperto è invece rappresentato da un esempio di pittura funeraria, ed è definito la tomba del cavaliere, che in maniera molto anomala per il tempo rappresenta un cavaliere di ritorno a casa dopo una vittoria, però con le caratteristiche di una persona anziana e dunque con i capelli bianchi. Ma come sempre non è finita qui, perché il visitatore ha modo di incantarsi davanti ad un'esposizione davvero rilevante di vasi, rasoi, armi, fibule per quanto concerne le sepolture maschili, e poi orecchini, diademi, collane di pastavitre e di ambra, bracciali, anelli per quanto riguarda invece le sepolture femminili, a cui si aggiunge poi anche una serie molto ricca di reperti riferibili allo svolgimento delle attività della vita quotidiana all'epoca.
0: Terza parte di Gran Tour, è il momento di preparare le biciclette.
2: Gran Tour a ruota libera.

0: Nuovo appuntamento di Gran Tour a ruota libera. Questa settimana siamo in Campania e vi portiamo nel cuore del Cilento lungo l'itinerario cicloturistico della Via Silente. Un lungo itinerario, sono 600 chilometri nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo in provincia di Salerno e vogliamo farci raccontare questo itinerario da chi l'ha ideato, Simona Ridolfi, cicloviaggiatrice e anche presidentessa dell'associazione La Via Silente. Buon pomeriggio Simona.
1: Buon pomeriggio Alessandra, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, raccontiamo questa Via Silente, ci sono anche delle novità, noi ci eravamo sentite tanto tempo fa, l'avevamo raccontata, ma insomma c'è tanto da dire su questo percorso, anche perché insomma è un percorso molto lungo. Io vorrei partire intanto dal nome, che è un bellissimo nome, e perché si chiama così Simona?
1: Allora, si chiama così perché quando l'ho tracciata, quando l'ho percorsa in realtà, perché poi il progetto Via Silente nasce innanzitutto come viaggio nel 2014 e la sensazione più bella è stata proprio quella del silenzio dei luoghi attraversati, che però non è, come diciamo spesso, è anche un po' il motto del nostro progetto, della nostra realtà, non è assenza di suono ma è qualità d'ascolto, è un silenzio fatto di suono naturali.
0: Suoni naturali, naturalmente anche il mare, le fronde degli alberi, insomma c'è tanta natura in questo percorso. Senti, ma l'idea è nata, tu sei anche insegnante di scienze naturali.
1: Sì, io sono insegnante di scienze naturali e sono diventata insegnante di scienze naturali perché diciamo un po' tutto il mio mondo ruota intorno a questo amore per la natura. Viaggio molto in bicicletta per andare a vedere altri contesti naturalistici, vivo in un parco nazionale e avendo lavorato al parco come naturalista ho avuto modo di conoscere bene questo territorio e quindi ad un certo punto è come se avessi messo insieme un po' le mie passioni, la bicicletta, il viaggio e la mia terra, e ho costruito quello che poi è diventato il progetto della Via Silente.
0: Progetto che dunque fornisce servizi per i cicloturisti, che cosa comprende questo progetto?
1: È aperto a chiunque voglia provare, fare l'esperienza in maniera autonoma, per cui tutte le informazioni noi le forniamo attraverso i nostri canali social ma anche attraverso questo sito, che è un sito molto visitato, e quindi abbiamo le tracce che possono essere scaricate gratuitamente, tracce che si trovano anche sull'app della Via Silente.
0: Diamo qualche coordinata allora su questo percorso, le tappe, i chilometri, il dislivello.
1: Innanzitutto non è un percorso semplicissimo per quanto riguarda i dislivelli, sono 600 chilometri ma se percorsa tutta, quindi anche quelle che noi consideriamo due tappe opzionali, che sono quelle che raggiungono la cima del Monte Cervati e del Monte Gelbison, a questi 600 chilometri corrispondono ben 13.000 metri di dislivello. Tolte queste montagne scendiamo a circa 9.000 metri di dislivello. Paese di partenza e paese di arrivo è Castelnuovo Cilento, parliamo di un anello. Velina, frazione di Castelnuovo Cilento, è il punto in cui c'è il nostro infopoint, dove diciamo le persone si registrano sul percorso, ricevono tutto il materiale cartaceo prima della partenza.
0: Abbiamo capito che ci vuole un po' di preparazione sicuramente per affrontare questo percorso, no? Perché il dislivello è comunque importante. Che tipo di viaggiatori vedete sul vostro percorso?
1: Ma noi abbiamo sempre avuto persone che non hanno mai visto il dislivello come un problema, perché questo è un viaggio lento, è un viaggio da assaporare, per cui se lo si affronta con la giusta lentezza appunto lo si fa tranquillamente, questo dislivello non si avverte, e non si avverte anche perché il paesaggio è molto molto diversificato, per cui la strada non stanca mai e quindi anche le salite pesano meno. È chiaro che con l'arrivo delle bike tutto è diventato più semplice ed è godibile sicuramente con minor fatica.
0: Qual è la bellezza di questo percorso?
1: Ma è un po' quello che ti dicevo prima, cioè il paesaggio è talmente diversificato, tantissimi boschi tutti diversi, si va dalla faggeta ai boschi di castagno, ai pianori di montagna dove la vegetazione diventa diciamo prato con queste fioriture bellissime, quindi già di per sé questa diversificazione naturalistica rende il percorso molto molto bello. Dopodiché ci sono quelle che possiamo dire delle chicche, come l'inghiottitoio di Vallivona, che è una struttura carsica del Cervati, oppure le sorgenti del Sambaro, il passaggio dal Cilento al Vallo di Diano con la sella del Corticato che tra giugno e luglio si colora di giallo con la fioritura delle ginestre. Poi c'è tanta storia, c'è la storia diciamo più recente, Ruscigno Vecchia, che è stata abbandonata 100 anni fa per una frana in corso e quindi è diciamo un esempio di un paese del Cilento di 100 anni fa. E poi c'è il battistero di San Giovanni in Fonte nel Vallo di Diano, che è del IV secolo a.C. Diciamo che sia da un punto di vista naturalistico che storico è un'esperienza veramente straordinaria.

0: ora ci spostiamo a Napoli, da lì partiamo per un itinerario ad anello di circa 63 chilometri attraverso Pozzuoli, Bacoli, alla scoperta dei Campi Flegrei, un territorio unico al mondo tra vulcani, laghi, mare e testimonianze di antiche civiltà che sarà anche tappa del Giro d'Italia 2027. Dunque dimentichiamo in questa puntata la campagna più nota, più iconica, dalla costiera amalfitana, Pompei alle isole, per raccontarvi una campagna meno conosciuta dal punto di vista turistico, sicuramente lo sono i Campi Flegrei, ma straordinariamente autentica e particolarmente adatta per chi ama il turismo lento e la bicicletta. Ci accompagna Fabrizia Postiglione, giornalista di viaggi, esperta di cicloturismo, autrice anche dello speciale Bell'Italia dedicato al Giro d'Italia. Buon pomeriggio, ciao Fabrizia.
1: Ciao Alessandra e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
0: Allora Fabrizia, un territorio, quello dei Campi Flegrei, che conosci molto bene e che hai più volte pedalato.
1: Beh, io li conosco molto bene anche perché sono il mio, diciamo, training ground, nel senso che io, abitando a Posillipo, a Napoli, la collina, praticamente scendo in pochi chilometri a Bagnoli e poi da lì Bagnoli confina con Pozzuoli e da Pozzuoli si aprono, cominciano i Campi Flegrei, per cui io quando sono a Napoli faccio questo percorso ma minimo un paio di volte alla settimana. Perché? Proprio perché, come dicevi giustamente tu, è un territorio meno, diciamo così, scontato rispetto ad altri luoghi iconici della Campania, ma condensa tanti siti archeologici, perché i Campi Flegrei, che sono una delle più grandi caldere vulcaniche attive del pianeta, ce ne sono 29 di vulcani, quasi tutti attivi, praticamente era il luogo di villeggiatura della nobiltà romana.
0: Un territorio sul quale, come dicevo all'inizio, sono puntati anche i riflettori del ciclismo professionistico, che sarà dunque protagonista di prossime competizioni.
1: Certo, perché Bacoli sarà città di partenza e città di arrivo di una tappa molto importante del Giro d'Italia Next Gen, che è in pratica il Giro d'Italia per gli under 23. Il 18 giugno avremo il peloton dei giovani del Giro d'Italia attraversare questi luoghi splendidi.
0: E poi anche il Giro d'Italia 2027.
1: Certo, allora il prossimo anno, che sarà il sesto di fila in cui il Giro d'Italia tocca Napoli, invece che la solita, la classica volata sul lungomare Caracciolo, è già stata annunciata dal sindaco, striscione d'arrivo sarà proprio Bagnoli, proprio per, diciamo così, creare questa sinergia tra due eventi molto molto importanti, l'America's

0: Cup 2027 e il Giro d'Italia. E sicuramente a questo punto i Campi Flegrei saranno, diciamo così, il race ground, no? Il territorio in cui si sfideranno i campioni delle due ruote anche l'anno prossimo. Per cui diciamo che anche grazie a un sindaco di Bacoli, che è il comune più grande, più importante dei Campi Flegrei, molto bike friendly, diciamo che i Campi Flegrei sono veramente molto adatti a una bella passeggiata, non troppo lunga. Diciamo che partendo da Napoli l'itinerario totalizza più o meno 62-63 km, con un dislivello massimo di 800 metri se si sale su a Monte di Procida, da dove si ha un panorama veramente stereoscopico su tutto il Golfo di Pozzuoli, il Golfo di Napoli, il cosiddetto Belvedere Stupor Mundi, cioè veramente spettacolare. E pochi turisti che vengono da fuori conoscono questo posto. E poi, se uno si vuole anche allungare, per esempio, subito dopo a nord del lago di Fusaro, c'è il sito della Sibilla Cumana. Pure chi non ha problemi a scendere sottoterra può andare a visitare la piscina Mirabilis, che è la più grande cisterna idrica romana al mondo. Quindi, insomma, i Campi Flegrei veramente sono concentrato densissimo di bellezze, appunto, sia naturali che storico-archeologiche.
1: Quarta parte di Grand Tour, Silvio, a te la parola.
2: Grand Tour a passo libero.
3: E continuiamo ora il nostro viaggio in campagna tra cammini e itinerari lenti, spostandoci questa volta tra la costiera amalfitana e la penisola sorrentina, un territorio conosciuto in tutto il mondo, soprattutto per il mare, per i suoi borghi affacciati appunto sul mare, ma è anche un luogo che regala una dimensione molto diversa, fatta di montagne, di lunghi sentieri, come l'Alta Via dei Monti Lattari, sentiero CAI 300, un itinerario di circa 80 km che attraversa dall'alto tutta la dorsale dei Monti Lattari, appunto seguendo sentieri di cresta sospesi tra il Golfo di Napoli e quello di Salerno, un percorso che può essere vissuto anche come un vero cammino fatto di tappe e di incontri. Un viaggio a piedi che raccontiamo oggi in compagnia di Luca Casaburi, accompagnatore escursionistico di altaviademontilattari.it. Buongiorno Luca.
4: Buongiorno e grazie mille per la presentazione.
3: Allora, partirei proprio da qui. Quando si pensa alla costiera amalfitana vengono subito in mente il mare, Amalfi, Positano, invece questa Alta Via racconta una costiera completamente diversa, quella delle montagne, appunto, Luca.
4: Sì, un punto di vista molto diverso dove ci si affaccia sul mare dai monti. È un panorama davvero unico tramite l'Alta Via. Si passa da boschi alla vegetazione della Mediterranea, fino a toccare il mare, quindi scende anche in spiaggia per poi risalire. Si attraversano borghi e sono paesaggi completamente diversi da quelli a cui si è abituati la costiera.
3: Ecco, tecnicamente nasce come Alta Via escursionistica, ma oggi può essere raccontata anche come modalità di viaggio lento, un po' come un cammino. Da dove possiamo partire per questo viaggio a piedi di circa, abbiamo detto, 80 km vista mare? Come si sviluppa questo viaggio a piedi, appunto?
4: Sì, allora, in fin dei conti si percorre quello che fu il cammino di Giustino Fortunato che segnò questa Alta Via. Diciamo, lui la tracciò nel lontano 1877 partendo da Cava dei Tirreni, in frazione Corpo di Cava, dove c'è la bellissima Abbazia Benedettina, inizia il sentiero il 300 CAI, l'Alta Via. Da lì si prosegue costeggiando la Valle Metelliana, la Valle di Tramonti, fino a raggiungere appunto il valico di Chionzi che si trova a Tramonti, per poi salire verso il Faito ed affacciarsi poi sulle colline sorrentine per poi scendere fino a Punta Campanella che si trova a Termini, frazione di Massa Lubrense.
3: Sì, no, immagino insomma poi che i panorami siano una componente continua, non del viaggio, perché da lassù si aprono viste sul Vesuvio, su Capri, sulla penisola sorrentina appunto.
4: Sì, esatto. Ogni vetta che si raggiunge c'è un panorama a 360 gradi che varia sempre. All'inizio appunto si vede l'entroterra, la piana fino al Vesuvio, per poi passare sulla penisola. Diciamo, quando si raggiunge il Vesuvio ci si affaccia finalmente sulla penisola.

0: si vede Capri, che è il punto di arrivo, che è straordinario.
1: Luca, immagino non sia un trek, un cammino facilissimo. A chi lo possiamo consigliare?
0: Si può consigliare, sicuramente bisogna avere un po' di esperienza e anche un po' di agilità, però organizzandosi bene in più tappe è possibile tranquillamente farlo, perché considerando, tralasciando i primi 20 chilometri, successivamente si attraversano tanti borghi, quindi c'è possibilità di pernottare in strutture dei vari borghi, frazioni che si attraversano.
1: Quali sono queste tappe che possiamo fare?
0: Allora, noi tipicamente la dividiamo in 3 tappe in 3 giorni, quindi partiamo da Cava e arriviamo fino al Valico di Junzi. Il secondo giorno partiamo da qui, quindi scolliniamo la vetta più alta di Monte Molare, arrivando a Santa Maria al Castello, dove lì soggiorniamo, e poi l'ultima tappa si arriva a Punta Campanella, dove è possibile poi vedere il panorama e fermarsi lì prima di rientrare.
1: Ecco, c'è una tappa di tutte queste, oppure insomma un punto del percorso che secondo te rappresenta meglio l'anima dell'Alta Via dei Monti Latari, oppure un punto che ti piace in modo particolare, insomma?
0: Sono tanti i punti, devo dire la verità, sia a livello naturalistico sia a livello storico e artistico, perché davvero si passano vari punti importanti. Quello che più mi piace, devo dire la verità, sono due. Uno si chiama Monte Comune, che è facile da raggiungere anche con una semplice escursione e si ha un panorama straordinario su tutta la penisola. È un pianoro bellissimo con colori straordinari ogni stagione dell'anno. E l'altro punto è Punta Campanella, che ti sembra di toccare Capri con le dita proprio, è straordinario.
1: Che è un po' la parte finale, insomma, di questo cammino.
0: Sì, è la fine, è la fine.
1: C'è un periodo invece dell'anno consigliato per camminare qui?
0: Sì, allora il periodo primaverile sicuramente, massimo giugno, noi la percorriamo a fine maggio, inizio giugno. E poi il periodo di settembre, ottobre fino a novembre. Sono i migliori periodi perché comunque in estate il sole è molto forte e può dare molti problemi anche per le sorgenti che si seccano alcune. E in inverno invece le giornate sono troppo corte per poter fare molti chilometri perché la luce viene a mancare subito e quindi bisognerebbe spezzarle in molte tappe.
1: E quindi, insomma, questo in pochi minuti il nostro racconto dell'Alta Via dei Monti Lattari, un cammino di cresta sospeso tra terra e montagna, e poi, come insomma, abbiamo capito, anche una lunga rete di tracciati, no? Che si snoda lì in alto, insomma,
0: Sì.
1: e che ci portano tra l'altro alla scoperta di una zona della Campania forse meno conosciuta da questa prospettiva. Solitamente siamo rivolti verso il mare, no?
0: Esatto. Siamo abituati a conoscere Positano, Amalfi, Sorrento, ma nulla togliere ai piccoli borghi di montagna come Scala, che è straordinario, o le piccole frazioni di Nerano, Torca. È anche bello, diciamo, vedere queste piccole realtà dove l'accoglienza è anche un altro punto forte che permette di
1: E
0: conoscere.
1: allora, insomma, per tutte le informazioni, le tracce del percorso e i dettagli delle tappe potete cercare online altaviademontilattari.it. Grazie mille a Luca Casaburi, buon cammino, a presto.
0: Grazie a voi, buon cammino.

0: E per chiudere questo nostro viaggio radiofonico in Campania, sempre a passo lento, ci spostiamo un po' più a sud e torniamo anche in questa ultima parte del programma nel Cilento, per scoprire appunto i sentieri del Cilento, che sono un insieme di itinerari escursionistici che attraversano una delle aree più varie e selvagge della Campania, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sentieri di cui insomma parliamo con Giuseppe Sorrentino di sentieridelcilento.it. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, anche qui la rete dei sentieri è molto varia, e visto insomma il periodo raccontiamo due itinerari molto diversi ma entrambi profondamente legati a questo tratto di costa e che fanno parte anche di un'idea di un cammino futuro di cui parleremo tra un po'. Partirei dal sentiero del Marcellino, probabilmente uno dei percorsi costieri più spettacolari del Cilento. Da dove parte esattamente e che tipo di esperienza insomma ci regala questo sentiero?
1: Sì, il sentiero del Marcellino è territorio del comune di San Giovanni a Piro e parte dal belvedere di Ciola Andrea, una terrazza che si affaccia quasi a picco sul mare del Golfo di Policastro e che è anche detta il belvedere delle quattro regioni, perché da questo posto si possono osservare quattro regioni: la Campania, appunto, dove si trova San Giovanni a Piro, di fronte c'è la Basilicata, dove è ben visibile il Cristo di Maratea, poi a scendere la Calabria fino ad arrivare a vedere le Eolie nelle giornate più terse, addirittura l'Etna a volte. E quindi da questo spettacolare belvedere parte questo sentiero che scende verso l'ultima spiaggia del territorio di San Giovanni a Piro, che è appunto la spiaggia del Marcellino. È un sentiero che offre degli scorci panoramici spettacolari, perché si parte dai 500 metri e quindi degrada verso quota zero, appunto, che è quella della spiaggia, e quindi offre appunto questi scorci sulle spiaggette della costa della Masseta, una costa completamente incontaminata, non antropizzata, quindi ci si muove immersi nella macchia mediterranea, quindi un vero spettacolo. Poi vedere queste spiaggette con l'acqua tersa.
0: Poi invece insomma ci spostiamo lungo il sentiero della Masseta, anche in questo caso da dove partiamo e cosa distingue questo sentiero dal precedente?
1: Allora, il sentiero della Masseta praticamente va nella direzione opposta rispetto a quello del Marcellino. Okay. Questi due sentieri coprono completamente la costa della Masseta, che è una parte dell'area marina protetta che tocca questa porzione di territorio cilentano, e quindi da Ciola Andrea scendiamo verso Scario, praticamente scendiamo verso le altre spiagge del territorio di San Giovanni a Piro, e quindi raggiungiamo l'abitato di Scario, che è la frazione marinara di San Giovanni a Piro, appunto. Quindi in questo caso per esempio tocchiamo una delle torri saracene, passiamo accanto a una delle torri saracene, che sono appunto tutta una serie di torri che costellano la costa del Cilento e che sono state erette nel 1500 per difendere le coste dagli attacchi dei pirati, praticamente dei saraceni prima e dei turchi poi.
0: In chiusura, due sentieri, insomma, sentieri che fanno parte anche di un futuro idea di cammino, no, nel Cilento.
1: Sì, allora questi due sentieri di cui abbiamo parlato sono parte di un sentiero che in parte è già stato recuperato da Scario a Palinuro, praticamente. Sono già oltre intorno ai 60 chilometri di sentieri che si possono percorrere appunto esclusivamente su sentieri e strade sterrate, per toccare i tre centri costieri: Scario, Marina di Camerota e Palinuro. Ma l'idea è quella di estendere questo percorso e quindi collegare Sapri ad Agropoli, percorrendo tutta la costa cilentana. Così sarebbe veramente un grandissimo risultato, anche perché diciamo i sentieri costieri sono veramente molto apprezzati, perché soprattutto per chi vive nelle Alpi, per esempio, per tutti gli appassionati di escursionismo del nord, poi vedere questi sentieri così vicini al mare, che ti consentono poi di, dopo le fatiche della traversata, di farti un bagno in queste acque, nelle acque cilentane, che sono notoriamente limpide. Proprio di oggi la notizia che Legambiente ha premiato ancora una volta Pollica e proprio San Giovanni a Piro, come Pollica come prima località balneare più bella d'Italia e San Giovanni a Piro come quinta, quindi c'è anche quest'altra gratificazione.
0: Il bagno a fine escursione è d'obbligo, insomma.
1: Assolutamente sì.
0: Ora, ci toccherà comunque risentirci quando questo cammino prenderà forma, e quindi questo nel frattempo, insomma, brevemente il nostro racconto dei sentieri della costa cilentana, quindi come abbiamo capito tra macchia mediterranea antica e torri, anche insomma cale nascoste. Per tutte le informazioni vi rimandiamo al sito www.sentieridelcilento.it. Grazie mille a Giuseppe Sorrentino, buon cammino.
1: Grazie, grazie a voi.
2: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.